0: cantano tutti. Purtroppo non c'è una soluzione, o canta la curva o lo stadio è spettrale. L'abbiamo visto nei periodi post inchiesta Last Banner, piuttosto che insomma, quelle situazioni lì. Abbiamo vissuto stagioni di stadio silente, e quindi chi è contro i gruppi canti lui, cioè, nel senso che se cantano tutti a me va bene uguale. Però purtroppo non è così, e quindi per uno stadio vivo che sostenga la squadra, i gruppi organizzati servono. Volenti o nolenti, mi
1: Ma
0: spiace
1: come,
0: per chi
1: scusa,
0: la pensa
1: ma una
0: diversamente,
1: via,
0: ma è
1: scusa, ma
0: così.
1: una via di mezzo, io stamattina stavo analizzando un po' le varie tifoserie, dicevo, ma una via di mezzo, tipo, mi è venuto in mente il Real Madrid. Cioè, il Real Madrid cosa fa? Ha lasciato uno spicchietto tutto di bandiere bianche, no? Dove ci sono gli
0: Sì,
1: ultras,
0: ma
1: quelli pesanti dietro la porta, e il resto dello stadio invece no.
0: Quella non può
1: No,
0: essere una
1: non ha
0: soluzione. Cioè,
1: senso.
0: chi si ricorda, chi conosce un po' un minimo di movimenti ultras del passato, sa che una volta andare a giocare a Madrid era veramente un inferno. C'erano gli Ultrasur, che erano un gruppo tosto, come a Barcellona c'erano i Boixos, che erano un altro gruppo tosto. Oggi Barcellona e Real Madrid sono due eventi che ti vengono messi nel pacchetto turistico. Il turista viene a Madrid, viene a Barcellona, nel pacchetto turistico c'è anche la visita a vedere una partita della squadra di casa, come stanno facendo anche a Milano col Milan. Era paradossale, io ricordo l'ultima giornata di campionato col Milan che perdeva in casa col Cagliari, e le immagini inquadravano tifosi giapponesi con la sciarpa del Milan che sorridevano, facevano tutti i festanti le foto. Cioè, questa è la situazione che c'è oggi a Madrid e
1: Beh, ma
0: a Barcellona.
1: ci arriveremo anche noi, scusa, abbiamo già lo stadio degli influencer.
0: E quello è purtroppo il timore che si vada in quella direzione lì. Cioè, la partita viene messa nel pacchetto turistico insieme al museo, insieme alla visita della città e tante altre cose. Quindi a Madrid sì, si sono inventati sta cosa che c'è lo spicchietto, ma non sono gruppi organizzati. Insomma, dai, oggi giocare a Madrid non è come quando ci giocavano. Io non so, tu hai modo di parlare con calciatori del passato, chiedi com'era giocare a Madrid.
1: Eh
0: Io
1: sì.
0: ricordo certe robe, tante robe che poi molte volte è stato anche squalificato a Santiago Bernabéu perché veniva di ogni, quindi anche a Barcellona. Oggi sono tifoserie, sì, certo, l'ambiente è sempre caldo, però non è l'ambiente di una volta. Ora, io non dico che anche alla Juve ci bisogna tornare agli anni 70, anche se la curva lo stadio era ben altra roba negli anni 70, però anche così, cioè, ripeto, si può cantare anche dalla tribuna est, si può cantare anche dalla curva nord, si può cantare anche dalla tribuna ovest, si può anche tifare così, insomma, i cori bene o male si conoscono, ma non c'è quella cultura di farlo, quindi se non cantano i gruppi in curva sud, non canta nessuno allo stadio.
1: Allora, spaccatino della chat prima di fermarci per una piccola pausa. Stefano dice: non ha nessun senso lasciare vuota la curva, le forze dell'ordine non gliene frega niente. Francesco da Ischia, il comunicato da Sud è stato forte e chiaro. Io sto da parte loro perché la colpa sono delle forze dell'ordine che non hanno gestito bene e stava cascando anche un morto, fortunatamente soltanto ferito. Luigi da Torre Annunziata, volevo precisare a Francesco che saluto. Che possiamo anche togliere con certezza il pare per testimonianze dirette di quello che è accaduto. Il ragazzo juventino colpito nei fatti del derby è stato preso alla testa per un lacrimogeno lanciato ad altezza uomo. Sì, ho capito, però noi non è che possiamo, finché non vengono accertati i fatti, noi dobbiamo stare sul condizionale. Luigi, abbi pazienza.
0: No,
1: Come
0: queste
1: si
0: erano
1: fanno?
0: le notizie che avevo anch'io in presa diretta, erano quelle. Poi,
1: No,
0: sai, io non
1: certo,
0: ero
1: però.
0: presente, quindi non.
1: Esattamente, nemmeno io. Ma come si fa a non vedere che si è trattato di un vero e proprio trappolone per la tifoseria degli Juventini? Bisognerebbe solo essere degli stupidi per non vederlo. Alessio da Bollate vuole solo puntualizzare che noto con piacere che l'ospite è praticamente d'accordo con quello che ho detto io. Alle forze dell'ordine cosa vuoi che gli importi se si lascia la curva vuota? Così danneggiamo noi stessi. Parlo in prima persona, scusatemi anche se non faccio più parte di gruppi ultra. Perché comunque, avendo vissuto quella realtà, parte della mia vita e ne vado orgoglioso, mi sento un po' tirato in causa. Tutto perfetto il comunicato, ma bisogna trovare un altro modo per protestare. Io, da ignorante adesso della materia, mi può venire in mente, non so, fare dei ricorsi, andare per vie legali, ma lasciare la curva vuota non vedo che cosa posso ottenere. Grazie e ancora scusatemi per aver scritto, ma ci mancherebbe. nuovamente Alessio da Bollate. Massimiliano da Roma, ricordatevi quando lo stadio era una bolgia, facevamo paura a tutti. Senza lo sud lo stadio diventa un teatro, senza ultras non c'è partita. Daniel dice: perché deve sempre pagare la squadra problemi di altri? Mettessero i tifosi via casse volume alto, fine di questi problemi ridicoli, dice lui. Luca da Genova aggiunge che la curva è geniale contro dei provvedimenti assurdi, errati, faziosi e forse ad hoc, reagisce contro la squadra che non è responsabile di nulla, quindi il marito per fare il solito tafazzismo. Infine Fabrizio da Parma scrive: ho letto il comunicato, sono d'accordo sul fatto che non si debba spegnere l'attenzione su responsabili dell'ordine pubblico, il comunicato in sé mi sembra un po' grossolano, invece percepisco come sbagliata la protesta allo stadio in occasione di Juve-Lazio. Il giorno successivo verrà certamente venduta, se ne parleranno come un fatto proprio dei tifosi della Juve, magari interpretata contro la società e subito derubricata, cioè in sostanza Fabrizio dice...
0: No, sottolineo, sì, cosa importante, che il comunicato è firmato da tutti i gruppi della Sud, eh? Cosa che non, sì, accade spesso è che tutti i gruppi della Sud abbiano firmato questo comunicato, quindi cioè, da quel punto di vista c'è unità. Quindi, siccome non capita molto spesso, questa cosa va sottolineata, è firmato da tutti i gruppi della Sud il comunicato.
1: Giusta precisazione. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1-4-6-6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. E c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso anno, venendo eliminato a sorpresa dall'Australia Jordan Smith, poi vincitore della competizione. I motori MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per le prequalifiche. Slitta l'avvio del turno a causa di una bandiera rossa durante la Moto2 per problemi tecnici. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'unica sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del Mondiale 2026, 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. Il calcio, la lunga sosta per le nazionali si sta per concludere, nel weekend torna il campionato e riparte la corsa anche in Europa delle big. Poco più di un mese in cui si concentreranno 6 giornate di campionato con un turno infrasettimanale, 3 della League Phase, delle coppe europee e 6 scontri diretti. Il sesto turno della stagione si apre domani e si chiude domenica. Occhi puntati su Como Roma Milan per sfatare il tabù Sassuolo. L'Inter ospita il Parma di Gilardino. Cagliari Juventus è una sfida ai piani alti. Il basket a Monaco, la Virtus parte con la marcia alta, va sul più 14, ma il Bayern ricuce. Il primo tempo si chiude comunque con i ragazzi di coach Mumbro avanti 52-43. I padroni di casa provano a rientrare ulteriormente nella ripresa, tornano anche a meno 5, ma un Moore ispiratissimo trascina Bologna a una vittoria in trasferta importante e convincente per le bunere. Sul campo neutro di Belgrado, l'Olimpia Milano va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire e all'intervallo lungo torna a meno 6. Milano prova a riavvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Howard e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
1: Attenzione, giochiamo con la maglia rosa, Cagliari, giochiamo con la maglia rosa, è ufficiale. Maglia rosa che vuol dire numero uno, ma vuol dire anche storia della Juve. Oh, il giorno del nostro compleanno giochiamo in casa con Napoli, Francesco, primo novembre.
0: Eh sì, già segnato sul calendario.
1: Pensa, pensa, Juve-Napoli, il giorno del compleanno della Juve, con Spalletti, col tatuaggio del Napoli che gioca contro la sua squadra. Però da allenatore della Juve.
0: Dall'altra parte Allegri.
1: Dall'altra parte Allegri! Guarda che calcio, Il calcio è veramente, e l'ha inventato il diavolo.
0: Scherzi del calendario, questo calendario un po' dispettoso così,
1: questo calendario
0: che fa giocare tutte le partite in casa a una certa squadra milanese all'inizio del campionato.
1: Vabbè, capita, è sfortuna, dai. Anche te, Yves. Ci siamo dimenticati di calcio e finanza, non siamo andati a vedere i dobloni. Dai, aprimi un attimo, che poi andiamo sulla formazione della Juve con Francesco. Aprimi un attimo calcio e finanza. Cosa vedono i miei occhi? Cosa vedono i miei occhi su calcio e finanza, Yves Laroche? Eccolo qua, su sfondo nerazzurro, tanto per cambiare. Gianluca Rocchi entra in DAZN, l'ex designatore ospite fisso la domenica.
6: Da qualche parte doveva andare, no?
1: Non ci posso credere, è bellissimo. Francesco, com'era? Non ci possono più sorprendere, no. Con effetti speciali.
0: Non ho parole, va bene così, insomma.
1: Indovina quando avverrà il debutto?
0: Domenica, no.
1: Domenica con?
0: Cagliari-Juve.
1: Cagliari-Juve.
0: Certo.
1: Cagliari-Juve.
0: No, vabbè, però la situazione in federazione è veramente incredibile. Io veramente quando sentivo questa soluzione, che tra l'altro viene fatta passare come una cosa normale, cioè viene fatta passare come, tranne qualcuno che si è un po', qualcuno che ormai magari è più indipendente, quindi può fare, non deve più rendere conto a editori vari, ma è veramente da parte del dei media, del mainstream, viene fatta passare come una cosa normale quello che è successo in federazione. È incredibile, già viene fatto passare. Addirittura adesso si parla di promuovere Viglione a segretario generale. Cioè, uno che nell'inchiesta Arbitropoli perlomeno c'erano delle intercettazioni in cui viene tirato in ballo abbastanza così inequivocabili, e adesso, e quindi già diciamo che agli occhi del pubblico, insomma, questa cosa non è passata inosservata, addirittura viene promosso. Cioè, qui siamo veramente al, non so, a un capolavoro veramente.
1: Scusa, abbi pazienza. In attesa di leggo da Calcio e Finanza, in attesa di ritornare forse un giorno nel mondo arbitrale, c'è Luca Rocchi, è pronto a fare il proprio debutto come nuovo opinionista di DAZN. Guarda, è andato talmente bene in Open VAR che giustamente facciamogli fare l'opinionista. L'ex arbitro responsabile della CAN per la Serie A e B, coinvolto di recente nel caso Arbitropoli, lo scrivono pure loro, per il quale è stata disposta archiviazione, sarà tra i protagonisti fissi di Fuori Classe, powered by Haier, lo show della domenica sera della piattaforma di sport in streaming condotto da Diletta Leotta. Io, cioè, vedo la Diletta alle 8, quale sarà la prima domanda che farà Rocchi finito Juve Cagliari? Ma secondo lei era un arbitro gradito o sgradito questo? Cioè,
0: No, ma poi se l'obiettivo di Rocchi è quello di rientrare nel mondo arbitrale, ma che opinioni vuoi che darà? Non darà mai contro al designatore o agli arbitri che ci sono lì, farà un po' come Marelli, no? Che quando faceva l'influencer, no, attaccava tutte le decisioni possibili e immaginabili. Adesso va in televisione e le difende tutte, quindi praticamente non sbagliano mai. E cosa vuoi che farà? Farà la stessa cosa Rocchi. Quindi il parere di Rocchi
1: ha già rilasciato una dichiarazione Rocchi.
0: Ah, sì?
1: Attenzione. Desidero ringraziare DAZN per questa nuova opportunità. Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove e questa mi entusiasma particolarmente, perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio. Non vedo l'ora di ripartire, di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica e nelle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali. Ma come, non aveva subito la gogna mediatica? Adesso chi restituisce le cose a Rocchi? Ti ricordi gli editoriali del Corriere dello Sportello?
0: Sì.
1: Ecco qua, promosso.
0: No, ma poi vediamo, se lo spirito sarà quello di uno che vuole poi rientrare nel mondo arbitrale, le sue opinioni francamente a me interessano poco, perché saranno opinioni che non andranno mai contro le decisioni, e quindi non, magari ci spiegherà perché non è stato, troverà il modo di giustificare qualsiasi tipo di errore, ma non è, non, a me questi opinionisti che vanno in televisione, ex arbitri che vanno in televisione, sinceramente non è che mi entusiasmano, cioè, tanto poi alla fine le immagini sono lì, le vediamo tutti, ognuno si fa la propria idea e non è che arriva uno a farmela cambiare. Io vedo una cosa e per
1: vergognati,
0: me...
1: Vergognati,
0: no, ma guarda, io
1: vergognati, il caso
0: serenamente,
1: vergognati, caso Roucalulu, ti devi vergognare, il caso dell'anno.
0: Vergognarmi no, però serenamente ti posso dire che quello lì era calcio di rigore.
1: Non è il caso dell'anno.
0: Il caso dell'anno, non lo so, la partita è finita 2-0, non lo so, l'Atalanta, non lo so,
1: dava espulso Ederson, però
0: no, oddio, allora, cioè, nel senso, anche il gol del Milan, anche se poi ci hanno spiegato che non era che era regolare, il gol del Milan a Torino nasce da un questo, quindi
1: bravo. No, la sai qual era la curiosità? Scusa, ma Enrico Rocchi. Il metodo Rocchi contro la linea Orsato. Cosa dirà? Cioè, quando si proporrà lo Juventus-Milan di turno con lo Step on Foot, cosa dirà Rocchi a DAZN? Dirà, quando c'ero io questo era Step on Foot. Adesso però non è più, quindi...
0: Io preferisco la linea Orsato, ti dico la verità, mi sta bene. Infatti quando, dopo il Milan avevo detto mi sta bene, mi prendo questo gol subito che nasce da un contatto sospetto, a patto che la linea rimanga quella, e la linea è rimasta quella. L'arbitro in campo, la trattenuta di Kalulu l'ha giudicata di poco conto e quindi non passibile di rigore.
1: Però Orsato invece ti ha detto, però Orsato, la linea Orsato ti ha detto che quello era rigorissimo, mentre quello con il Milan no.
0: Ok, però ok, è un errore arbitrale da campo. Io l'errore da campo lo accetto, ci può stare, amen. L'errore al VAR non,
1: o meno,
0: lo accetto meno, ecco. Quindi meno interviene il VAR meglio è per me. Quindi
1: allora qui si stanno sbizzarrendo sulla chat. Marco da Crema è impazzito, non ci sta più dentro, ti saluta. Da Guido Rossi alla presidenza di Telecom a Rocchi e da Zon, una storia di promozioni per il lavoro svolto. E però ci sta, perché qualcuno dice ma illazioni, ho capito, ma voi fate di tutto per farci fare le illazioni, dai, scusa, o no? Cioè, come Butti? Ora, come Butti, scusa, ho sentito in settimana, no, perché la professionalità di Butti, ho detto, ragazzi, ma solo per questione di... si chiama opportunità, cioè con tutto quello che è uscito in estate, cioè, ma Butti si deve spostare, ma per opportunità, per opportunità...
0: Non si fa il calendario
1: tutte le volte, tutte le volte come adesso che vedrò che nelle prossime 6 giornate la Juve gioca 4 in trasferta, invece a Milano il contrario, lo tirerò fuori, è evidente.
0: No, perché poi ti dicono, vabbè, ma poi più avanti succederà il contrario. Sì, ma è adesso.
1: Ma più avanti è finita la stagione.
0: È adesso che si indirizza un campionato. No?
1: Tudor lo hanno licenziato ad ottobre, non a maggio.
0: Esatto, è adesso. Un conto è lavorare con tranquillità e tutto. Un conto è che poi tu a marzo mi fai giocare tutte le partite, dopo che le ho giocate tutte in casa all'andata, ma le fai giocare 3 o 4 di fila al ritorno a marzo, quando magari ho già 10 punti di vantaggio sulla seconda, da quando poi magari mi posso anche permettere di fare dei turnover ragionati perché la posizione in classifica è un po' più tranquilla, è diverso. Ma poi, ma dico, ma è possibile che succede sempre? Cioè, beh, potrà succedere, no? Che una certa squadra di Milano gioca le prime partite in trasferta. No, è possibile che è sempre il contrario, possibile che è sempre così. Come l'altra volta che abbiamo detto, possibile che la partita dopo, l'ultima del girone di Champions, è sempre in casa con una neopromossa? Ma sarà un caso, ma sempre? Può succedere una volta? Ma queste sono cose che, questi dubbi, uno se li pone perché? Perché c'è Butti e ha sentito le intercettazioni di Butti, e quindi è chiaro che poi la gente non è tranquilla quando vede queste situazioni qua, perché poi magari, anche se non sono vere, magari sono veramente casuali, ma la gente penserà sempre che c'è Butti. Come certo. Adesso penserà sempre che c'è Viglione. Quindi,
1: certo, uno che ha esultato con Inzaghi a San Siro insieme a Marotta a bordo campo lo scudetto dell'Inter, Viglione promosso segretario,
0: che rompe il C a bestia, come c'era nelle intercettazioni.
1: Cos'è che fa? Rompe il C a bestia.
0: Ma le intercettazioni.
1: Il contorno, rompe il contorno. C sta per contorno.
0: C sta per quello che sappiamo tutti per cosa sta. Per cui è chiaro che ma questa gente fa ste robe senza neanche nessun problema. Questi eleggono, fanno eleggere, decidono che è Malagol il loro uomo e se ne fregano se non è tesserato. Ma sì, lo facciamo, ma non è tesserato, ma sì, poi troviamo un modo. E infatti l'abbiamo visto che modo. Ma uno che è irregolare, che non può nemmeno essere indagato dalla giustizia sportiva perché non è tesserato, adesso diventa commissario e preparerà la sua elezione tra 2 mesi, 3 mesi. Ma stiamo, cos'è una barzelletta, dai, certo. È una barzelletta.
1: Però c'è un lato positivo, scusa, siccome io sono vedovo di Open Bar, che era il mio format preferito dopo La Casa nella Prateria, adesso me lo farò occhio Open Bar praticamente, in diretta.
0: Sì, ma se il VAR non interviene mai c'è poco da fare Open Bar.
1: Mannaggia,
0: è vero. Saranno pochi gli episodi.
1: Niente da fare, non mi vogliono far tornare Open Bar. Allora, saremo costretti a rifare io e ritireremo fuori un format del passato. Chissà come mai ci siete di mezzo. Sempre soltanto solo voi. Me l'ha ricordato tra l'altro Marco da Crema con la sua rassegna stramba archiviata, perché in questa settimana anni fa era ci vuole il VAR, Roma Juve Roma 3-2, il violino di Garcia, te lo ricordi? Vergogna, Vabbè, pronti via dopo 8 minuti, c'era un rigore non dato a Marchisio clamoroso, però lei quello delle Moviole.
0: Ci abbiamo fatto una puntata, dovete recuperarle.
1: Ci abbiamo fatto una puntata, anche Ive era un assiduo frequentatore di Oio, è vero Ive che ti piaceva la rubrica?
6: Non male, sì.
1: Come non male?
0: Stiamo parlando di uno che andava a Top Capi a Lido di Spina, dai.
1: No, Stensi.
0: Sì, ma il Top Capi era Lido di Spina. Gli Stensi non c'era, che discoteca c'era gli Stensi? C'era il Top Capi a Lido di Spina, il J&J a Lido degli Scacchi, c'era il Casba a Lido delle Nazioni. Guarda che io lo sono...
1: Stai bravo, sei arrivato. Bravo, stai molto bravo, accodati, al Lido delle Nazioni c'era una rotonda sul mare, la rotonda, stai molto caldo.
0: Sì, all'inizio, poi c'era il poi c'era il Casba, dai.
1: Dice io che dovrei andare di Rock the Cash, ma attenzione, ma qui siamo andati tutti lì da giovani, mica come gli influencer oggi che partono, vanno alle Maldive, noi tutti in Emilia Romagna, Veneto, tutta quella zona lì. Vabbè. Può essere, domani non ci sentiamo, è sabato, abbiamo ancora 9 minuti, posso chiedere alla chat? Mi scrivete, ragazzi, scrivetemi in chat, dai, voglio fare un piccolo sondaggino interno. Da giovani... No, però dove andavate in vacanza a ballare da giovane? Cioè, perché adesso non ci sono più le discoteche, ma allora c'erano le discoteche. Quindi mi citate la località marittima dove andavate? Da giovane intendo 16-20 anni, dai.
0: Gli anni 90, gli anni 90.
1: Gli anni 90, quelli che hanno la nostra età.
6: Dal 90 al 2000.
1: Dal 90 è arrivato l'altro, non è che sono tutti decrepiti come noi. Senti, Francesco, dai, torniamo a parlare un attimo anche di Cagliari-Juventus, che finalmente... si torna a giocare. Posso dirti che io mi sono rotto le balle del 4-2-3-1 e quindi sposo il 3-4-2-1 con un centravanti, Colomuani, due trequartisti, Gonzalez e Conceição, chi vuoi tu, così ne puoi riposare un altro e il centrocampo più coperto?
0: Assolutamente, io anch'io sono mi sembra che la squadra si esprima meglio così. Poi vedremo perché comunque Cagliari è un impegno tosto, speriamo che la sosta li abbia un po' raffreddati, però per andare a giocare là è tosto, c'è il buon Gerry Mina che ci sta aspettando e quindi pronto. Bisognerà essere bravi a non cadere nelle sue provocazioni, è una squadra che prende pochissimi gol e quindi è una trasferta tosta, perché è una trasferta che l'anno scorso lui ha fatto malissimo. Una partita incredibile, stradominata, pali, parate del portiere, salvataggi sulla riga, un rigore dato e poi tolto dal VAR. C'è tutta una serie di situazioni che l'anno scorso è stata una di quelle partite pesanti. Quindi è una partita impegnativa, poi bisognerà andare a Vigo, insomma è un momento tosto,
1: ecco perché il calendario ha la sua importanza tra le tante cose. Mi dici la tua opinione sul rinnovo di Nico Gonzalez?
0: Non lo capisco sinceramente. Non ne capisco la necessità, mi sembrava che in questo momento le priorità siano altre, non capisco questa necessità di rinnovare Nico Gonzalez, sinceramente, che col rinnovo arriverà adesso, non so a quanti anni ha adesso e quanti ne avrà alla fine.
1: Scade nel 2029, va fino al 2030, quindi va a 30 anni, 31.
0: E quindi c'è, cioè, una volta che viene rinnovato, nel senso, non lo so, mi sembra
1: un anno in più è ammortamento,
0: sì, ma credo, sono quei giocatori che poi arrivano a 30 anni che scade il contratto, lo lascio andare, basta, e punto su qualcos'altro, ecco. Mi sembra veramente, tra l'altro, strano, un giocatore che abbiamo provato fino a poco, tutta estate a cedere.
1: E il mondo del calcio è questo qua,
0: non avrei fatto ecco il rinnovo.
1: Si sono scatenati da casa, un fiume in piena. Alfio da Sapri, andavo nei locali tra Scalea e Palinuro, c'è un mare fantastico. Anni 90, settimo cielo, Vieste, dice Ivano. Andrea da Vicenza, ovviamente. Jesolo. Attenzione, c'è un vocale sui lidi. Sentiamo il vocale.
7: Ciao Claudio, sono Nicola del Ferrare, sono in bicicletta. Ho appena sentito che nominavate tutte le discoteche che frequentavo io quando ero giovane. Confermo Top Capi al confine tra Lido degli Estensi e Lido di Spina. per le altre discoteche, se avete bisogno interpellatemi, ciao, sempre Forza Juve.
1: Ma cos'è? Pronto discoteche?
0: Ma noi le conosciamo, le discoteche dei Liri, insomma dai, quelle lì le conoscevamo.
1: Io ci ho lasciato il cuore, ho preso anche un sacco di due di picche, mi ricordo, però ci ho lasciato anche il cuore. Fine anno 90 ero nel prime delle discoteche, ti scrive il Turco, ma lottavo con Vieri Inzaghi su chi chiudeva più discoteche. Inzaghi andava su quella del Lago Maggiore, te lo dico, perché...
0: andavano anche al Pineta.
1: Alla Rocca, sul Lago Maggiore d'inverno, il Pineta d'estate, naturalmente, a Milano Marittima. Gianfranco, mitica Riviera anni 80, io c'ero, Lido degli Scacchi, poi è diventato la Fattoria, mitica discoteca, mitica Riviera. Ma che ce frega di Nico Gonzalez, ma che ce frega dei Rocchi, ma parliamo di cose serie, dai, basta. Yves, lancio una proposta, settimana prossima parliamo solo degli anni 80, dai. E della Juve degli anni 80.
6: Anche
0: no. Beh, sulla Juve degli anni 80 sono abbastanza. Ieri sentivo parlare di Cabrini e qualcuno che chiedeva, insomma, ragazzi, Cabrini è stato, guarda, se dovessi fare l'11 all time della Juventus farei fatica, perché tanti ne dovrei lasciare fuori, ma sicuramente il terzino sinistro che metto è Cabrini.
1: Dai,
0: assolutamente,
1: Cabrini è stato veramente
0: precursore del ruolo del terzino fluidificante.
1: Che qualcuno dica che è stato qualcun altro il vero terzino fluidificante trasformato in
0: quel
1: ruolo.
0: Tra l'altro a fine carriera faceva anche il centravanti buon Antonio. Io ricordo una partita col Panathinaikos in Coppa UEFA, una partita che è finita male, abbiamo vinto 3-2, ma l'andata avevamo perso 1-0, siamo stati eliminati, con doppietta di Cabrini che alla fine faceva il centravanti.
1: Ha fatto più di 50 gol con la maglia di 50, vedi tu. Cocorico, Prince, Peter Pan, Biblos, Andrea da Ibiza quando ero in Italia. Ah, quando ero in Italia quella roba lì, adesso è stata Ibiza, hai capito? Vocale, l'ultimo vocale del giorno, vai.
8: Da giovane andavo a Gabice Mare alla Baia Imperiale.
0: Forza
8: Juve.
0: Chapeau. Gabice Monte, Gabice Mare,
1: mitico il quartiere latino a Gallipoli. Qua stiamo scoperchiando una roba, però non ci sono più le discoteche ormai, vanno nei locali, ragazzi, vanno nei
0: poche,
1: fanno gli influencer, vanno nei locali.
0: Poche. Purtroppo si divertiranno diversamente.
1: Beati loro, si divertiranno diversamente. Yves, hai qualcosa da aggiungere?
6: Sì, voglio soltanto calmare Frank e basta.
1: In che senso? Che senso vuoi calmare Frank? Perché?
6: Perché ogni tanto fa l'incursore, no? Si butta nella mischia.
0: Ma no, è che voi avete citato dei luoghi che a me sono cari, io ho vissuto la mia adolescenza, quindi insomma le discoteche lì, quei posti là, li ricordo bene.
1: Guarda che io sto già facendo il vecchio che guarda i lavori, sta costruendo un immobile fuori da casa mia, io quando finisco la radio apro la finestra e guardo mentre lavora.
6: Io volevo ricordare che a Torino, in provincia, cioè ad Airasca, avevamo l'ultimo impero.
1: Cosa c'avevi?
0: L'ultimo impero.
6: Discoteca Ultimo Impero, una delle discoteche più famose in Europa in quegli anni lì.
1: Tu devi sempre esagerare, fare buona gana.
6: No, ma è la verità.
1: Ma in base a quale dati? Ma in base a quale dati era la più grande e migliore d'Europa? Che dici tu?
0: No, in base agli eventi che si organizzavano. Poi sono a Torino, hanno un movimento dance con Gigi D'Agostino, gli Eiffel 65, insomma, loro sono, capito?
1: Gli Eiffel 65.
0: Sono a Torino, insomma.
1: Attenzione!
0: Tanta roba.
1: Fermi tutti. Pritkin, Everton in vendita. Qualcuno di voi vuole comprare l'Everton?
0: Ah, strano, con lo stadio nuovo e tutto.
1: Massimo impegno sulla Roma, adesso c'è lo stadio nuovo della Roma. C'è bisogno di grano, vendono l'Everton, via.
0: Di grano Everton non hanno bisogno perché stanno...
1: Everton che tra l'altro è uno di quelli che ha pagato per infrazioni. In Inghilterra, a Roma e Italia.
0: La gestione vecchia.
1: Capisci a me, pallote. Ho capito, ma noi abbiamo pagato anche su quella vecchia. Arriva bene, ha preso due punti per la gestione vecchia. Va bene, smettiamola qua che abbiamo dato abbastanza. Mister Frank, grazie, alla prossima settimana.
0: Ciao, un saluto a tutti.
1: Ciao Franci. Ciao Yves, ciao chat. Ci si vede direttamente lunedì dalle 9 alle 11. Ciao.
2: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
9: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Andrea Agnelli, l'uomo che ha riportato la Juventus al suo posto, dove la storia le impone di stare. Il manager che, rivendicando il passato, ha proiettato la società bianconera nel futuro. C'è Andrea Agnelli dietro gli straordinari successi di questi anni. Nato a Torino il 6 dicembre 1975, figlio di Umberto Agnelli e nipote dell'indimenticabile avvocato Gianni, diventa presidente della Juve nel 2010, succedendo a Jean-Claude Blanc e sancendo il ritorno di un Agnelli alla guida del club dopo 48 anni di assenza. Dopo il nonno Edoardo, lo zio Gianni e il padre Umberto, è il quarto Agnelli a ricoprire il ruolo. Dopo una prima stagione avara di soddisfazioni, dal 2011 comincia a vincere e non si ferma più. Inaugura il nuovo stadio, teatro di momenti indimenticabili, dà vita ad una serie di progetti che fanno diventare la Juventus un club di respiro internazionale, capace di toccare vette mai toccate prima da un club italiano e con la vocazione di crescere sempre, anno dopo anno. Il libro dei successi è ancora in costante aggiornamento, ma intanto i record sono stati frantumati uno dopo l'altro. Quello dei punti, con un campionato vinto da imbattuti, quello degli scudetti consecutivi e quello dei double consecutivi, prima con Antonio Conte, poi con Massimiliano Allegri. Ha saputo cambiare uomini e pelle, conservando sempre intatto il DNA vincente della vecchia signora, con lui come garante e custode dell'anima più pura che fa la differenza. Dal 2012 è anche membro dell'ECA, di cui è diventato presidente nel 2017, succedendo a Karl-Heinz Rummenigge, a conferma del suo impegno per la crescita del calcio europeo.
0: Eroi in bianco nero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Vittorio Chiusano. Il ciclo chiusano è stato uno dei momenti più splendenti della storia della Juventus. Vittorio Caisotti di Chiusano, conosciuto comunemente come Vittorio Chiusano, di origini nobili, nasce a Torino il 5 agosto 1928. Nel 1952 si laurea in giurisprudenza ed entra nello studio legale Barosio, il cui titolare faceva parte del consiglio di amministrazione della Juve. Segue come penalista alcune delle più importanti cause d'Italia, come Tangentopoli nel 1980. Nel 1984, inoltre, conduce personalmente le trattative per la liberazione della piccola Federica Esoardi, sequestrata a Cuneo. Il suo legame con la Juve è lungo una vita e comincia nel 1960, quando ne diventa consigliere di amministrazione, sostituendo proprio Barosio, fino ad esserne vicepresidente prima e presidente poi. Assume la massima carica il 12 febbraio 1990, raccogliendo l'eredità di Giampiero Boniperti, che gli chiese espressamente di prenderne il suo posto e la conserva fino alla sua scomparsa nel 2003. 23esimo presidente della storia della Juventus, durante il suo ciclo riempie la bacheca con ben 16 trofei, 5 campionati, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane, una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA, un Intertoto, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale. Nel 61, al suo ingresso nel CDA, mise la sua firma sullo scudetto, ottenendo davanti alla disciplinare la ripetizione della partita con l'Inter, che avrebbe assegnato il titolo e che inizialmente era stata assegnata a tavolino ai nerazzurri per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. Per protesta, l'Inter schierò la primavera e venne sconfitta 9-1. Chiusano definì Del Piero il simbolo della Juve di oggi, amava follemente il trio Boniperti-Charles-Sivori e tremava per l'emozione nel veder giocare Michel Platini. Con lui, diceva, si parte sempre in vantaggio di un gol. Per Chiusano la Juve era un patrimonio ideale e morale di questo paese.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Andrea Fortunato. La grandezza di una società si scopre anche nelle sue tragedie. Uno dei drammi più grandi è stato quello di Andrea Fortunato, una leggenda da tramandare di padre in figlio, un esempio di forza, di voglia di lottare contro la malattia, una delle tante ragioni per cui il dolore ti unisce e ti rende più forte, una delle ragioni per cui vale la pena essere bianconeri. Una stella che il 26 luglio 2011 avrebbe compiuto 40 anni. Andrea Fortunato, nato il 26 luglio 1971, rimarrà sempre nei cuori di tutti una storia commovente che rimane indelebile da tramandare a chi non la conosce. Cominciò la carriera prima nel Como e poi nel Genoa, prima di finire in prestito al Pisa, 25 partite in Serie B e 33 presenze con 3 reti in Serie A. Nel 1993-1994 arrivò in bianconero e collezionò 27 partite, segnando un gol all'Olimpico di Roma il 12 dicembre 1993, un gol bello e simbolico, quello della voglia di emergere e bucare la porta allora difesa da Luca Marchegiani. Di lì a pochi mesi, nel 1994, gli diagnosticarono una leucemia linfoide acuta. Furono momenti difficili per tutti, ovviamente per la famiglia e i parenti, ma anche per i compagni che adoravano Andrea e per i tifosi che speravano e vedevano in lui il nuovo Cabrini. Il giocatore fu trasferito a Perugia e venne sottoposto a duri trattamenti, ad un parziale trapianto cellulare dalla sorella Paola prima e dal padre poi. I trattamenti sembravano aver riscosso un certo successo e cominciava a trasparire un leggero ottimismo con la convocazione di Andrea il 26 febbraio 1995 per Juventus-Sampdoria di campionato. Purtroppo, quando le speranze cominciavano ad essere reali, il destino si affacciò beffardo e terribile e una polmonite lo stroncò a soli 24 anni, il 25 aprile del 1995. Una storia di un grande uomo da raccontare, perché Andrea era un grande, con la G maiuscola.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Alessandro Altobelli. Nato a Sonnino, paesino della provincia di Latina, il 28 novembre 1955, Alessandro Altobelli, fin dagli esordi, viene soprannominato Spillo per il suo fisico decisamente esile. Debutta nel calcio che conta con la maglia del Brescia nella stagione 1973-74. Rimane in Lombardia per 4 stagioni prima di ricevere la grande chiamata da parte dell'Inter. In nerazzurro Altobelli si consacra come uno dei più grandi attaccanti in circolazione, sebbene i trofei non siano molti. Arrivano solo uno scudetto e una Coppa Italia. Arriva anche in nazionale disputando 2 mondiali, quello vincente del 1982 e quello messicano del 1986. In azzurro totalizza 61 presenze e 25 gol. Il più celebre è indubbiamente quello realizzato nella finale di Madrid contro la Germania. Dopo aver trascorso 11 stagioni con la maglia dell'Inter, di cui era diventato anche capitano, Spillo viene ceduto alla Juventus nell'estate del 1988. I bianconeri dovevano sostituire Rasch e con l'acquisto di Altobelli sperano di ripetere i fasti di un decennio prima, quando acquistarono Boninsegna. In bianconero Spillo disputa solamente una stagione condita da 34 presenze e 15 gol, da ricordare il gol vittoria nel derby del 31 dicembre del 1988. Poi il suo rendimento cala a causa di un infortunio e del fatto che l'allenatore Zoff inizia a preferirgli l'emergente Buso. Nonostante tutto, un Altobelli ormai 33enne avrebbe voluto rimanere a Torino e concludere lì la propria carriera. Ho 33 anni e sono consapevole che la mia carriera è oramai giunta al tramonto. Il mio desiderio sarebbe quello di concluderla in bianconero. Starei in panchina volentieri, giocando part-time a seconda delle esigenze della squadra, ha detto. Boniperti non è però dello stesso avviso e decide di cederlo al Brescia, dove concluderà la propria carriera. In totale sono 337 le presenze in Serie A, condite da 132 gol.
0: Eroi in bianconero.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati dal consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque si riparte con il campionato di Serie A. Domani la prima partita sarà quella delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Si riparte dopo 3 settimane di stop e c'è grande curiosità su come si ripresenteranno in campo le squadre dopo una pausa così lunga. La Lazio è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter. La Lazio che ha la possibilità di sfruttare il turno contro il Monza. Ne abbiamo parlato anche naturalmente di tanti altri temi, ma abbiamo parlato di biancocelesti in particolare con Filippo Corsini di Radio Rai, voce storica di Radio Rai, e abbiamo analizzato anche i vari pregi di questa squadra biancoceleste che aveva iniziato molto male la stagione uscendo dalla Coppa Italia. C'erano tanti dubbi perché la campagna acquisti non decollava, c'era una situazione ambientale particolarmente difficile. Invece Gattuso è riuscito a compattare la sua squadra ed è riuscito dopo 5 giornate a portarsi in testa alla classifica. Dunque sentiamo tutte le valutazioni da parte di Filippo Corsini.
1: Con Filippo Corsini di Radio Rai, uno sguardo al campionato a partire dalla Lazio, perché sta sorprendendo tutti, non ha potuto fare praticamente mercato, sembrava non potesse far mercato. L'uscita dalla Coppa Italia sembrava presagire ad un inizio di campionato molto molto complicato, invece in testa alla classifica.
2: Sono stupito quanto te, ma c'è un solo nome, il fautore di tutto ciò è Rino Gattuso. Diamo a Rino ciò che è di Rino. Dopo la brutta esperienza con la nazionale, la delusione, l'esclusione dal mondiale, sembrava che dovesse essere tutto nero per lui.

0: prestigiosa come l'Inter, ma una società come la Lazio che aveva bisogno di lui come l'acqua nel deserto, e Frattesi sta trovando continuità, adesso l'ha ritrovata a quanto pare anche in nazionale, gioca titolare nella Lazio, gioca quasi titolare in nazionale e anche lui credo che stia recuperando posizioni e terreno perduto in passato.
1: Ecco, ma realisticamente che cammino può fare la Lazio in campionato?
0: Guarda, ci vorrebbe la palla di vetro, però se voi pensate a com'è il calcio, no? Il calcio com'è, perché è bello e ci piace, perché è imprevedibile, ogni anno più o meno la sorpresa negativa e positiva ci scappa, è perché... Perché non scegliere la Lazio come sorpresa positiva? Certo, siamo appena alla quinta giornata, manca una vita, quindi le situazioni si ribaltano con una facilità irrisoria, però la Lazio è partita bene, è la mina vagante in questo momento, noi siamo molto curiosi, la seguiamo perché, ti ripeto, le sorprese nel calcio sono l'ordine del giorno, sono quelle che ci fanno amare sempre tanto questo sport.
1: Quindi Europa magari, però in questo momento è difficile sbilanciarsi.
0: Europa, sai, in questo momento se guardi, allora, la rivelazione qual è? Il Frosinone, non ti cito la Roma e l'Inter perché, però Frosinone è quello che sta probabilmente giocando con la stessa squadra in pratica dell'anno scorso, con tanti italiani, quella che ha fatto un bel campionato di B. La Lazio sta facendo una cosa che non è riuscita fino a questo momento, la Fiorentina, no? Mercato ricco, tanti nomi, però poi è arrivato Vanoli e si stanno riprendendo anche loro. Però io direi che la Lazio in questo momento è sicuramente sesto-settimo posto. In questo momento potrebbe valerlo.
1: Il Como invece, che per la prima volta si cimenta in Champions, quanto potrà risentire alla lunga di questo impegno?
0: Questa è una bella prova, l'Europa che conta la Champions è durissima per tutti, però il Como per me può solo crescere. Fabregas è una garanzia. Io lo metto sicuramente in lotta per lo scudetto, non mi stupirei. E la Champions è veramente l'esame di laurea.
1: Tra l'altro alla ripresa del campionato la Roma se la dovrà, appunto, quindi potrà dire molto per entrambe le squadre questa partita.
0: Sì, certo, non è decisiva per niente, però ti fa poi c'è sempre la sosta, sosta lunga. Dopo la sosta, ecco, in teoria chi parte bene e si ferma per la sosta poi riparte male. Quindi perché andare a toccare il lavoro e le gambe che andavano a mille, però è così, cioè la sosta in effetti può mischiare delle carte, cioè come ricominciare, risedersi a un tavolo da poker, ridare le carte, tu ti sei alzato che avevi un poker servito, ti risiedi e magari non hai neanche una coppia in mano, quindi è molto indicativa la sosta e vedere come ripartiranno tutte.
2: Tanti argomenti interessanti legati alla Premier e al nostro campionato li abbiamo affrontati con Nicola Roggero di Sky. Ascoltiamolo.
1: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Caiode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
3: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Caiode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus lo ha scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi

0: ceduto per poco prezzo, è andato al Brentford e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
1: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
0: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Caiodo deve essere pagato uguale.
1: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
0: Ma bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle tre squadre più forti del mondo, e il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella retta inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo esportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
1: Oggi la differenza del campionato italiano dalla Premier è sempre particolarmente marcata?
0: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai in Inghilterra, si ferma il meno possibile. Devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi, però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fin tanto che il trend è questo, la differenza continuerà a essere notevole.
1: De Zerbi.
0: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso aveva avuto un buon approccio al Tottenham, perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però va anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
1: Domenica sera la Juventus se ne vedrà in trasferta contro il Cagliari. Della squadra di Spalletti abbiamo parlato in questa intervista con Michele Padovano, ex attaccante dei bianconeri.
2: Insomma, abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, insomma, tu, Gianluca Vialli, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
3: Ma guarda, pesa tanto, e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che gli permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità. Quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso, e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
4: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Alibegovic per crescere?
3: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. Lì che secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla, quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
2: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza, e Conte probabilmente lo è.
3: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo, e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra, scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tre allenatori al mondo.
5: Ultima. Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
3: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo, credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppata, non hanno raggiunto un risultato fondamentale e importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere che, quale risultato porterà a casa.
1: Continuiamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso le parole di Paolo Montero, che è intervenuto a margine dell'evento dedicato ai 25 candidati finali per il premio Golden Boy.
6: La tua Juventus ha puntato molto sui giovani anche quest'anno, per esempio alla Ibegovic, ma non solo, comunque una squadra che sta cercando di ripartire anche dai giovani. Ti chiedo come vedi con questo nuovo ciclo con Spalletti e anche questi nuovi giocatori a partire proprio dalla Ibegovic.
7: E per me con tanta speranza, perché tutti sappiamo l'allenatore che è Spalletti, speriamo di che continui questo processo, si dice, di Next Gen e Primavera, che questo serve tanto, perché bene o male la Next Gen giocano con tanti 2007 e se trovano a giocare contro giocatori che magari qualcuno ha fatto Serie A, tanti anni in Serie B, c'è gente che ha giocato 15-20 anni in Serie C, con tanta esperienza, già sono uomini. E queste sono tutte le esperienze che stanno vivendo a livello di campo. E poi lo più importante è avere la pazienza, perché sono una età dove devono sbagliare per dopo crescere. E come dice l'allenatore del basketball Ettore Messina, non fare gli stessi sbagli, di fare sbagli nuovi, perché si continua a fare gli stessi sbagli, perché come dice lui, sei uno stupido. Allora, il crescere, sbagliare, rinnovarti continuamente è una forma di crescere. Allora, lo più importante in questi, lo sta dicendo uno che viene dal Sud America, dall'Uruguay, dove noi siamo paesi che per sopravvivere dobbiamo vendere subito con 18-19 anni, e lo più importante è, a questa età è come quando sei a casa tua crescendo i figli, educando i figli, bisogna avere pazienza e che crescano tranquillamente sapendo che si può sbagliare, è lo più importante, il permettere di sbagliare al giovane.
6: È stato permesso di sbagliare anche a Yildiz, che adesso insomma è diventato il più forte forse della Juventus, tu lo conosci bene. Ti chiedo quanto sta mancando questa Juve e a che livello può arrivare ancora, visto che ha tanti margini di miglioramento.
7: E noi lo abbiamo avuto in primavera e già si vedeva la sua mentalità, che arrivava subito in prima squadra. È un talento, che quello viene dalla pancia della mamma. A parte un ragazzo con umiltà che ascolta, che è quello che ti dicevo prima, sono quelli che arrivano, quelli che ascoltano, salendo sempre al massimo, sono umili, cercano sempre di migliorare, chiedono. Un fatto che le dico a mio figlio Alfonso: se ti hai dubbi devi chiedere, non ti devi vergognare, perché non tutti nasciamo, se nasce sapendo. Uno, lo che ti sto parlando io, ti sto rispondendo io, sono cose che non c'è niente da mio, sono cose che ho imparato nella mia vita, che mi hanno insegnato i grandi compagni che ho avuto, i grandi allenatori che ho avuto, anche la famiglia, no? Però Kenan ha un margine, pensando che è un 2005, che già da 2-3 anni che a grandi livelli con la Juventus, il suo tetto se lo può mettere lui da solo.
1: Come dicevamo in apertura di trasmissione, la prima partita per la ripresa del campionato è fissata da domani per le 15, quella tra Genoa e Fiorentina. A proposito della Fiorentina, abbiamo sentito ai nostri microfoni Sebastian Secas, ex portiere argentino della Fiorentina, in particolare le sue valutazioni le abbiamo ascoltate a proposito di Mastantuono, suo connazionale, e anche a proposito di Pellegrino, attaccante proveniente dal Parma.
8: Sì, troppa responsabilità per lui, no? Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento, e lui è giovane, c'è una responsabilità molto, molto grande, quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene, ho sentito lui sulle interviste, che è molto contento, molto felice, si è trovato bene, ha giocato e lo ha fatto molto bene, questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'ha ancora 20 anni, sì. Quindi ancora devi crescere molto. Noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez, lui era quando noi stavamo allenando il Vélez Sarsfield, lui era era parte del plantel, diciamo,
1: della rosa, sì, sì.
8: Era della rosa, era molto molto giovane, già si vedeva un centroavanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma ha avuto la possibilità di andare a Parma, lo ha fatto crescere, ha fatto gol, quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere perché c'ha le condizioni per farlo. Ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso, magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
1: che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
0: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Furino. Giuseppe Furino è l'emblema del capitano degli anni 70-80, uomo di fatica che è storia della Juve. Nasce a Palermo il 5 luglio del 1946, quindi cancro anche lui. Sono tantissimi bianconeri del segno del cancro, forse la determinazione li accomuna o forse la voglia di non mollare mai. Furino rimarrà per sempre un grande esempio di juventinità. Alcuni lo soprannominarono Furia, perché in campo correva per quattro, altri solo Beppe. In ogni caso fu una leggenda non solo della Juventus, ma del calcio italiano. Vinse 8 scudetti, ne mancavano 2 per la stella, quella stella che gli è stata dedicata nello stadio bianconero. Furino nasce appunto a Palermo, ma subito si trasferisce ad appena 6 mesi ad Avellino, dove il padre era stato trasferito per lavoro. Ad Avellino rimane 3 anni e poi, proprio a 3 anni, si trasferisce ad Ustica dai nonni materni. Poi si sposta da Ustica di nuovo ad Avellino ed infine a Napoli, prima di ritornare a 8 anni a Torino. Lì inizia tutte le trafile delle giovanili bianconere fino a debuttare in prestito a Savona tra B e Serie C. Nel campionato 1966-1967 gioca appunto in prestito in Serie B, mentre nella stagione successiva gioca in Serie C, prima di ritornare a Torino ed essere prestato al Palermo. Lì giocò una stagione da protagonista con 27 partite ed un gol. Alla fine di quella stagione tornò alla Juventus, dove ci rimase per tutta la carriera. Nella società bianconera giocò da titolare inamovibile per oltre un decennio, conquistando 8 scudetti. Da quell'estate 1969 alla stagione 1984, Furino segnò un'epoca fatta di vittorie, di sconfitte, ma da tanto cuore. Passò dalla Juventus di Haller e Anastasi a quella di Bettega, da quella di Brady a quella di Platini. Passarono allenatori, arrivò il mito Trapattoni e lui era lì, un pilastro su cui ogni allenatore poteva contare. Boniperti lo considerava fondamentale, Trapattoni lo considerò imprescindibile, capo carismatico ma allo stesso tempo umile. Il rimpianto incredibile è la nazionale, che non lo considerò mai a dovere.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Heriberto Herrera, HH2, quasi una formula per un uomo. Questa è la sigla usata per soprannominare Heriberto Herrera, allenatore della Juve dal 1964 al 1969 e che in bianconero ha portato uno scudetto e una Coppa Italia. HH2 per non confonderlo con Elenio Herrera, rivale alla guida dell'Inter che già si era accaparrato l'HH. Nato il 24 aprile 1926 a Guambaré in Paraguay, Herrera arriva alla Juve dopo una carriera da calciatore vissuta tra le file dell'Atletico Madrid, interrotta troppo presto, e un'avventura all'Elche con cui si guadagna la chiamata bianconera. Servirà un allenatore di carattere, un sergente di ferro, arriva dal Paraguay, passando per la Spagna. Alla guida della vecchia signora conferma la sua fama di uomo di carattere, poco avvezzo alle concessioni, modus operandi che lo spinge allo scontro con Omar Sivori, maggior talento di quella Juve, meraviglioso quanto anarchico. La sua diventa una Juve operaia, senza prime donne, che cuce sulla maglia uno scudetto speciale perché conquistato contro la grande Inter al termine di una grande rimonta, ma soprattutto sogna la Coppa dei Campioni. La prima semifinale della massima competizione europea della storia bianconera è infatti targata HH2 con il Benfica che interrompe la corsa. Nel 1969 lascia la Juve dopo 215 gare ufficiali sulla sua panchina con un bottino di 100 vittorie, 73 pareggi e 42 sconfitte e comincia una lunga trafila dall'Inter fino alla Spalmas e il ritiro datato 1982.
0: Eroi in bianconero. Radio Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Robert Jarni. Nato a Kakovec, Croazia, il 26 ottobre del 1968, Robert Jarni ha vestito nel corso della sua carriera le maglie di ben 8 club. Tra questi figura anche il Real Madrid, con cui ha vinto la Coppa Intercontinentale nel 1998. In nazionale invece Jarni ha collezionato 81 presenze indossando anche la fascia da capitano. Il giocatore muove i primi passi nell'Hajduk, poi viene notato dal Bari che lo porta in Italia nell'estate del 1991. 2 anni più tardi è il momento del suo passaggio nel Torino, dove resta però una sola stagione. Nel 1994 arriva infatti il suo trasferimento alla Juventus, squadra che ammirava da sempre. Il passaggio in bianconero fu per lui motivo di grande gioia. All'epoca però le squadre potevano schierare solamente tre stranieri e nella rosa di Marcello Lippi erano già presenti Sousa, Kohler e Deschamps. Anche per questo motivo Jarni si accomoda spesso in panchina, mentre gli viene preferito l'italiano Orlando. Nonostante non abbia lasciato grosse tracce nella storia bianconera, viene comunque ricordato come un ottimo giocatore con un gran mancino. Era un tipico terzino anni 90, abile non solo in fase difensiva ma anche e soprattutto in fase di spinta. Tuttavia, dopo solo un anno, Jarni decide di lasciare la Juventus. Me ne andai al Betis in accordo con la società. Alla Juve non avrei potuto giocare con continuità. Gli altri stranieri presenti in rosa erano degli alieni, ricordò anni dopo. Rimanendo a Torino avrei perso anche la nazionale per Euro 96. La sentenza Bosman, infatti, avrebbe fatto giurisprudenza solo dal 1996-97. La signora è sempre un modello di organizzazione, ha aggiunto. Seguo ancora con simpatia le vicende della Juventus, anche se confesso che mio figlio Janus parteggia per i bianconeri più di me.
0: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Didier Deschamps. Nel cuore dei bianconeri le stelle vere del centrocampo anni 90 sono i Tacchinardi, i Paolo Sousa, anche se non l'ha ricevuta, i Didier Deschamps e gli Edgar Davids e ovviamente Antonio Conte. Deschamps arrivò quasi in punta di piedi dal Marsiglia con un palmarès e personalità da capitano che diceva di un giocatore campione d'Europa per club con l'Olympique Marsiglia e due volte campione di Francia, a cui aggiunse tre scudetti italiani, una Champions League, una Coppa Italia, due Supercoppe italiane e una Supercoppa Europea. A Torino Deschamps trovò il posto adatto a lui, per professionalità, per obiettivi, per voglia di lottare, mettendolo nelle migliori condizioni di dare il 100%. Lui, dopo un piccolo periodo di adattamento, prese in mano il centrocampo e si integrò alla perfezione con i grandi campioni che formavano il centrocampo bianconero. Era già un vincente quando arrivò dalla Francia, ma a Torino si consacrò a tutti i livelli. In bianconero mostrò tutto il suo carattere, giocò 178 partite condite da soli 4 gol. Il suo ruolo non era segnare, ma far segnare, recuperare palloni con la lotta, con il carattere, con la determinazione, e questo gli veniva benissimo. Di Didier non possiamo che dire un gran bene, ricordare le sue parole in un'intervista alla TV francese. Quando sono andato via dal Marsiglia avevo 3-4 proposte. In quel tempo, quando hai una proposta dalla Germania, dall'Inghilterra, Spagna e l'Italia, non ci pensavi due volte. Era l'Italia la scelta, senza se e senza ma. Non dimenticherò mai quello che mi ha dato la Juventus. Questo club è la mia famiglia. Non posso spiegarvi cosa ho dentro quando penso ai colori bianconeri. L'avvocato ha detto una volta: se segna Deschamps vuol dire veramente che siamo i più forti al mondo. Ed ho segnato contro il Parma nella partita scudetto. Quando sono partito per passare al Chelsea è stato uno shock. Didier Deschamps seppe incarnare alla grande lo spirito di juventilità anche da allenatore in Serie B, con una squadra penalizzata e una stagione vissuta da allenatore protagonista che non mollava mai. Quella Juventus che lui mise in campo fu simile a quella da allenatore: grande spirito di sacrificio, voglia di rimontare, voglia di metterci un'anima grande in ogni partita.
0: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora, Michael dal Belgio mi scrive: Fratini alla Juve, tutto vero? Michael, te l'ho detto, cioè, l'ha scritto tutto Juve. Io so che lui, insomma, contatti li ha da un po' con la Juventus, ma non solo con la Juventus, e quindi credo ci possano essere possibilità che alla fine Michele vada nella squadra degli scout, dei talent scout. Lui è molto esperto, è stato premiato per 4 anni di seguito come miglior talent scout italiano, e aggiungo io, tra l'altro, anche a livello internazionale lui è molto, conosce molto molto molto molto bene, quindi questo è un po' il discorso. Allora, Teresa, cioè Terry, ci scrive: se c'è di mezzo la Premier, per la Juventus non c'è nessuna possibilità di prendere il giovane portiere. Buonasera Quintiliano, grazie. Guarda, Terry, grazie a te. In realtà c'è proprio una famiglia bianconera lì, e poi non è detto che lui insomma possano mandarlo in Inghilterra. È chiaro che la Premier è una potenza disumana, e quindi magari alla fine potrebbe cedere, però c'è anche la volontà, cioè sarebbe un sogno per il ragazzo ma anche per la famiglia. Tu pensa che questo ragazzo da quando era piccolo ha sempre voluto fare il portiere. Ho letto un po' la storia e ha visto non so quanti video di Buffon. Questo è un po' il discorso, ma soprattutto mi hanno impressionato le parole del papà e della madre, che hanno detto: tifosi della Juventus, qui la Juve viene al primo posto, tutti qua, tutta la famiglia. Quindi potrebbe essere. Poi è chiaro, io mi ricordo, non potrò mai dimenticare quello che mi disse Fede, Massimo, a meno che non è che sia sbagliato il... te lo rigiro. Mi ricordo il caso di Verratti, no? Un collega di Pescara che seguiva il Pescara e conosceva, era dentro le dinamiche del Pescara, mi disse guarda che la Juventus aveva preso Verratti, l'aveva preso praticamente, anche perché Verratti, Marco, mi disse, è un tifoso della Juventus, e praticamente non ci credeva nemmeno lui, perché aveva raggiunto il suo sogno. Gli telefonò alla gente di, che poi discusse con questa gente, si separò da questa gente più in là, Marco Verratti, telefonò Leonardo che era allora l'amministratore delegato / direttore generale del Paris Saint Germain, che ancora non era il Paris Saint Germain di adesso, però comunque stava nascendo quel Paris Saint Germain. E sostanzialmente gli disse alla gente: quanto ti dà la Juventus? Quanto gli dà la Juventus? Facciamo un esempio a Marco Verratti. La Juventus gli dà 2 milioni l'anno, ok. Il Paris Saint Germain te ne offre 3. La gente chiamò Verratti e gli disse: Marco, guarda che mi ha chiamato il Paris Saint Germain, offre 3 volte di più. E lui gli disse: che facciamo? Gli disse alla gente: che facciamo? Andò al Paris Saint Germain, altrimenti era della Juventus. Quindi. E non parliamo ovviamente della Premier League, ma parliamo del Paris Saint Germain, che è una delle comunque società più ricche al mondo, anch'essa, diciamo, di un emiro, no? E quindi questo è un po' il succo del discorso. Però in questo caso io un po' ci posso credere che lui, insomma, potrebbe preferire la Juventus, mettiamola così, dai. Anzi, lo spero anche, perché questo è un ottimo portiere. Chiedo scusa, ma perché dobbiamo già bollare il Valtemade? Quante partite ha fatto? Te l'ho detto, ha fatto 3 presenze da subentrante, 48 minuti, più una da titolare in campionato, più una da titolare che segnò sul rigore, come ricorderete, contro il NEC. Non è Ronaldo, lo sappiamo, ma ricordiamo quante giornate abbiamo aspettato per primo il suo gol. Non possiamo già mettergli il bollino flop. Sosteniamo la nostra squadra e i nostri ragazzi. Andrea da Monfalcone. Guarda Andrea, io non sto dando nessun bollino a questo ragazzo, ma se la Juventus dovesse veramente rispedirlo al Newcastle a gennaio, lì, quello ho detto, non lo sto dicendo adesso, se dovesse rispedirlo dovrebbe parlare di flop, ecco, questo è il discorso. Ben ritrovato a Massimo Bonini, ciao Massimo.
6: Ciao, buonasera a tutti. Buonasera.
5: Come stai? Piove anche lì?
6: No, ho smesso di piovere.
5: Mamma mia, qui c'è un diluvio.
6: Qui a Roma un caldo incredibile.
5: Lo so, caldo, lo so.
6: Ma è piovuto oggi pomeriggio, adesso ho smesso di piovere.
5: Allora,
6: anche perché c'è il Rally Legend, c'è qua, c'è, ecco, il Rally Legend che è bellissimo. C'è un gran casino a San Marino.
5: Ma lì c'è sempre festa. Ogni volta che ti chiamo, una volta sei a ballare, una volta è meglio così. Vi divertite.
6: San Marino si vive.
5: Bravo, fate bene.
6: Milano Marittima, siamo fortunati, Cesenatico.
5: Certo.
6: La Romagna è la Romagna, sempre,
5: esatto,
6: la Romagna.
5: Questo è vero. Allora, caro Massimo, si riparte dopo tre settimane lunghissime di stop per le nazionali. La Juventus va a Cagliari, una delle squadre per il momento rivelazione, miglior difesa con due gol. La Juventus prima della pausa aveva vinto contro l'Atalanta anche in modo convincente, mi verrebbe da dire, e quindi si, insomma, dovrebbe proseguire su questa scia. Cosa ti aspetti dalla squadra di Spalletti?
6: Mi aspetto che cresca, che sia più compatta soprattutto, perché magari è una squadra che ha fatto, sì, contro l'Atalanta una grande prestazione, però le altre un po' lascia un po' desiderare, nel senso che magari prendono dei gol dimostrando ancora una squadra con non tanto equilibrio tattico. Quello deve crescere come compattezza e essere più squadra, però penso una cosa, che la Juventus ha giocatori con grande talento, solo devono diventare più squadra, però giocatori che ha tanti giocatori che nell'uno contro uno saltano l'avversario, e questo è importante, sai, nel calcio di oggi. Soltanto che dopo devono imparare anche, certo, a difendere, stare in campo, sapere stare in campo, occupare bene gli spazi.
5: Esatto, infatti Spalletti batte sempre su questo punto, dice la cosa importante adesso è occupare bene gli spazi. A proposito di talenti, purtroppo è infortunato il Diz, rientrerà a dicembre, purtroppo è infortunato Locatelli, rientrerà i primi mesi del 2027, purtroppo è infortunato Thuram, rientrerà i primi mesi del 2027, quindi c'è Douglas Luiz che sta, sembra rivitalizzato, e poi c'è questo ragazzo Sar che è venuto infortunato, pian piano sta recuperando e da domenica dovrebbe essere titolare al fianco appunto di Douglas Luiz. Cosa ne pensi della rinascita di Douglas e poi di questo ragazzo Pape Sar?
6: Sono un po' sorpreso perché gli hanno dato pochissima possibilità di giocare, poi adesso si sono resi conto che magari è un giocatore utile. Io penso che in questi ultimi anni sono state un po' delle scelte un po' strane, perché anche McKennie l'hanno dato via, poi l'hanno ripreso, poi sembra tutti gli anni sembra che lo devono dar via, invece è un giocatore importante. Perciò mi sembra strano che non conoscono i giocatori, perché insomma, quando prendi un giocatore prima di tutto devi cercare di metterlo nelle condizioni di poter rendere, di poter giocare titolare, farlo sentire importante. Mi sembra che in questi ultimi anni questi giocatori che sono arrivati gli hanno dato poco tempo a disposizione per poter capire, ci vuole un po' di tempo, c'è quello che magari ha più personalità che entra subito nel campionato italiano, altri sono un po' più in difficoltà. E mi sembra che la Juventus sotto questo aspetto un po' non ha capito bene i giocatori.
5: Diciamo così, è vero, un paio di mercati sbagliati. Forse però, e te lo chiedo a Massimo, con l'arrivo di Carnevali, di Massaro e quindi anche con la permanenza di Ottolini, adesso è un po' più strutturata la società, no?
6: Ma sicuramente, anche perché poi sai, un francese ci vuole un po' di tempo per entrare, e poi il calcio italiano è completamente diverso. Questo qua sono due che praticamente conoscono molto bene il calcio italiano. L'unica cosa che sai, non è facile, perché poi gestire Sassuolo, Carnevali gestiva una società di 50 persone, la Juventus ha 500 persone che lavorano, perciò non è così semplice, e soprattutto ognuno porta le sue idee, però gli devono dare anche il tempo di fare, insomma, di creare questo gruppo. Io penso che la cosa più importante adesso sia Spalletti, è Spalletti che deve indicare a Cannavali e a Massara che tipo di giocatori gli servono. E poi dopo loro devono fare la loro parte, cercare di prendere i giocatori che ha chiesto Spalletti. Poi io penso che la responsabilità più grossa in questo momento qua ce l'ha Spalletti, perché è già un anno che lì conosce l'ambiente, conosce i giocatori meglio, e adesso deve
7: fare la differenza, dai. Sì,
6: deve fare la differenza.
7: Sono d'accordo con te. Si sta parlando molto del discorso relativo all'attacco della Juventus, a proposito di calciatori che forse non ha chiesto Spalletti, mi riferisco a Colomani e a Voltemade, e sono due giocatori che non sono dei bomber, caro Massimo, quindi la Juventus è come se non avesse un vero centravanti, no?
6: Sì, ma io una cosa che non lo so, è molto probabilmente starà ancora male, ma Milik era per me il giocatore ideale per quella squadra. Ma non lo so, però mi sembra che è entrato, ha giocato un tempo così, ha giocato molto molto bene.
7: L'anno
6: poi
7: scorso,
6: non so se
7: sì.
6: Si è infortunato, se non sta bene.
7: Spesso
6: però mi sembra che il giocatore con le caratteristiche
7: se stesse in forma sarebbe il più forte di tutti, su questo non c'è dubbio, però ormai...
6: È 3 anni che non è in forma.
7: Lo so, perché ha avuto un po' di problemi fisici e quindi non si è mai ripreso.
6: Okay, però.
7: E la Juventus è come se non ci... Non dico che è come se non ci fosse, ma quasi, ecco, quindi non dobbiamo considerarlo. E quindi gli attaccanti sarebbero questo Voltemade, che addirittura adesso si sta parlando di ridarlo via già a gennaio, perché lui è in prestito dal Newcastle, e Colomani, che per carità contro l'Atalanta è stato il migliore, però non è un bomber, Massimo, ecco perché dico che forse servirebbe.
6: Ma non è un bomber, ma bisogna capire, non è che non è un bomber, non è... Anche Paolo Rossi non è un bomber, cosa significa? Significa che devi metterlo nelle condizioni di ricevere la palla per poter fare il gol. Se i due esterni rientrano e tirano in porta, il centravanti sarà da poco. Insomma, bisogna metterlo nelle condizioni.
7: Questo
6: che
7: è vero.
6: Il giocatore deve andare a fondo campo e mette la palla dietro, dove l'attaccante deve essere pronto per poter fare il gol. Devi metterlo anche nelle condizioni, se no prendi il tedesco che è alto e giochi la palla alta e la spizzicata e gli altri si devono inserire. Insomma, bisogna capire che tipo di gioco vuole fare. Spalletti.
7: Esatto.
6: Perché bisogna metterle nelle condizioni di
7: rendere al meglio. Sì.
6: Sì.
7: E invece questo ragazzo, no, ora è infortunato il Diz, nella sfortuna del Diz spesso succede nel calcio, no? Questo ragazzo Arej Begovic ha la fortuna di giocare titolare, secondo me è un ottimo profilo, non so come la pensi tu, poi deve crescere.
6: Si vede che ha tanto talento, sì. Tutto, però anche lui di esterni mi sembra che ne abbiamo parecchi,
7: esatto. Sì,
6: si è imbarazzato dalla scelta come esterni. Perché ha tanti giocatori da esterno, è logico che manca un giocatore davanti, bisogna capire, però bisogna metterlo nelle condizioni al giocatore di fare gol, perché poi questo hanno preso il tedesco, insomma è strano che prendi un tedesco e poi dopo prendi il giocatore e poi dopo a gennaio lo devi
7: lo so.
6: Vuol dire che ancora non hai le idee chiare. Perché poi se prendi anche il giocatore del centravanti del Bologna, l'ex del Bologna, non è una prima punta, non è tutto fuori che una prima punta, è uno che parte da dietro.
7: Esatto.
6: Non è una prima punta, anche se sembra che vogliono prendere lui, no? È fortissimo, mi piace un casino. Mi piace tantissimo perché lui.
7: Però non è un bomber nemmeno lui, sarebbe una
6: però
7: sorta.
6: Non è il giocatore, certo. che sembra, insomma, che stanno cercando, perché non è il giocatore che tiene palla, che fa salire la squadra, è un giocatore che salta l'avversario e ti mette la palla da fare gol, però dopo devi avere altri giocatori che si muovono per andare a fare gol. È quello. Mi sembra che è difficile capire che tipo di giocatore, con che caratteristiche stanno cercando. Il bomber cosa significa? Il bomber significa che devi metterlo nelle condizioni di tirare in porta nel miglior modo possibile. Se tutti gli esterni tagliano e tirano in porta
7: ma sono d'accordo con te, serve più dialogo.
6: Io capisco il piede invertito tutto, però mi sembra che un giocatore deve sapere giocare a calcio in tutte le zone del campo. Mi sembra che anche la Roma, l'olandese, non è una prima punta, però l'olandese appena arriva una palla ti riporta
7: e fa
6: gol.
7: L'ho detto prima,
6: però parte dal, parte, si muove in tutte le parti del campo, non è che sta là davanti e aspetta per far gol. È un giocatore che si muove, che va a cercare la palla, che mette la palla per far gol agli altri, però se uno va a fondo campo e mette la palla dietro, lui c'è sempre per poter far gol.
7: L'anno scorso ne ha fatti
6: tanti. La Roma è molto brava ad andare a fondo campo e mettere la palla dietro.
7: È vero. Tra l'altro bisogna anche aggiungere in quel caso che c'è un Dybala in stato di grazia, quindi in una partita tre assist gli ha fornito, pensa. Okay, Massimo,
6: ma anche Dybala non è una prima punta.
7: No, io dico come assist man per lo stesso Malen, come assist man.
6: Okay, però sono tanti giocatori che si muovono e sanno conoscono il calcio e si muovono dove ci sono gli spazi vuoti, attaccano lo spazio. Insomma, sanno, dopo c'è Dybala che ti mette la palla, sì. Però anche Malè, insomma, non è una punta che sta in mezzo fermo.
7: No, hai ragione, l'ho detto prima, è vero, io la vedo la partita della Roma, è vero. Massimo, prima di salutarti, mi dai un tuo parere su quello che sta accadendo in Federcalcio? È stato commissariato Malagò e poi hanno nominato commissario Malagò.
6: Su Famiglia Cristiana ci sono barzellette senza parole. Senza parole, non si può dare un giudizio su una cosa un po' ridicola. Mi sembra ridicola.
7: Sì, esatto. Tra l'altro, così non sappiamo. Tra l'altro, aggiungo che a dicembre ci saranno le elezioni e molto probabilmente l'unico candidato sarà Malagò.
6: Allora, non riesco a capire cosa serve tutte queste cose qua. Hanno fatto di tutto per poi tenere dentro Malagò e basta. Sì. Praticamente Malagò e basta, comanda Malagò e basta.
7: Purtroppo,
6: parlare, non c'è una discutere di che cosa.
7: Non c'è Malagò, una spiegazione logica, è tutto assurdo.
6: Non c'è una spiegazione logica, Malagò e basta.
7: Allora, caro Massi, ti lascio al tuo divertimento. Grazie mille, alla prossima. È questo sempre.
6: Ciao.
7: Grazie Massimo Bonini, grazie a te. Infatti gli è venuto da ridere, poi capirai, Massimo appartiene giustamente al calcio di una volta, ma tutte queste cose, ragazzi, ma quello che è accaduto, io ho parlato di Kafka, ma non so, teatro dell'assurdo, ma ci sono tante definizioni. All'estero secondo me non ci credono a quello che è accaduto. Che tu commissari un organismo, diciamo così, una società, qualsiasi, in questo caso una federazione ovviamente, e poi come commissario ci metti lo stesso che hai commissariato, cioè capisci che vabbè. Allora, buonasera, Max da Roma, prima hai nominato Raimondo, tra l'altro sì, sei infortunato, è vero, ma sembra che una maledizione, come ha sentito la Juve, Tix è infortunato, ma sembra che Cator non venga preso in considerazione, se non sbaglio è stato pagato 18 milioni, quindi è stato strapagato, forse sarebbe il caso di utilizzarlo questi mesi, sperando che abbia risolto i problemi fisici. Guarda, ti dico Massimiliano, hai ragione, abbiamo anche Hecator, che però deve recuperare, ha avuto due infortuni, in realtà ti dico la sincera verità, pure, non dico un giallo, però mi pare un po' troppo lungo questo secondo infortunio. Poi è un ragazzo che avevo peraltro letto la Juventus forse potrebbe dare in prestito e poi riprenderlo, però hai ragione tu, 18 milioni per un ragazzo di quell'età sono tantissimi. Lukumi, sì, ha ragione Stefano, lo so che Lukumi sta ancora in aereo, Kelly è sensato che giochi lui, sì, no, ma per carità. Tra l'altro anche Nico bisogna vedere, perché Nico è stato alla festa, all'addio di Maradona, mi sembra sia tornato, però insomma bisogna vedere come stanno. È pure vero che se torna domani Lukumi sta bene, cioè può anche giocare, non è che non giochi, però è pur vero che c'è Kelly che non va, diciamo, non va abbandonato, non va emarginato, anche per non deprezzarlo, ecco, c'è anche questo discorso qui. Salvo dice, si candiderà fino a quando l'Inter non supera la Champions vinta dal Real Madrid. Io non credo che l'Inter sia in grado di, non lo so, per carità, ma ci sono delle squadre superiori di tantissimo a qualsiasi altra squadra italiana. Ciao Quintiliano, il problema di Cambiaso e pertanto della Juve è la sua arroganza, la totale mancanza di umiltà. Il ragazzo si è montato la testa e soprattutto sembra che non se ne sia reso conto, anzi, Vincenzo da Formia. Guarda Vincenzo, ti posso dire la verità, io ora non è che conosca Cambiaso, ci mancherebbe altro, però io ho l'impressione che non dipenda dal fatto
5: che lui si sia montato la testa. Io ho proprio l'impressione che da quel mancato passaggio al City c'è stata un'involuzione continua, una metamorfosi negativa, perché ho l'impressione che lui, giustamente, dal suo punto di vista, volesse andare al City. Alla fine è saltato tutto, però così, se è così, io non ti voglio. Cioè, se è così che tu, sì, puoi star male oppure risentirne per uno o due mesi, non lo so, però poi basta, oh. Sei rimasto alla Juventus e continua a giocare. Non credo che dipenda dall'arroganza. Guarda, secondo me da lì in poi ha avuto questa cosa, questa involuzione che poi gli sta costando cara, perché fa degli errori alcune volte che non sono ammissibili a certi livelli. Ecco, io non dico arroganza, forse è sfociata in superficialità questo suo momento, che sta durando però da troppo. Quindi se cambiasse quello dello scorso anno, io gli direi: caro Andrea, siccome mi pare di capire che il tuo rapporto con la Juventus non c'è proprio più empatia tecnico-tattica con la Juventus, a gennaio ti mettiamo sul mercato, anche perché lui ha mercato. È così, se poi invece si rivitalizza, ben venga. Vai Fede. Ah no, ok, hai ragione, stavo pensando ai testuali. Ciao Quinti, io penso che a gennaio la Juve prenderà un centravanti gradito, speriamo, all'allenatore, magari non un top non lo puoi prendere, ma un giocatore che può entrare nelle rotazioni. Cosa ne pensi? Un saluto Ivan. Guarda Ivan, io ti dico, vi ho detto di volte male, c'è questa riflessione, potrebbe essere rimandato via già a gennaio la Juventus, vi ho fatto quei tre nomi lì, che pare che stia seguendo, ma più che credo, spero che la Juventus prenda un centravanti, ma un top non lo puoi prendere almeno adesso, perché costerebbe, a parte che a gennaio già è difficile, ma in generale costerebbe troppo un top. Però se già prendesse, caro Ivan, un centravanti, un numero 9 veramente bomber, che magari giochi meno, un po' meno con la squadra, ma che stia lì in area. Però ha ragione anche Massimo Bonini, dello stesso discorso di Mirko. È pure vero che però devi metterlo il centravanti in condizione di segnare, perché non ha torto quando dice, per esempio, con Cesao, secondo me fa pochi cross a come un esterno della tre quarti. Alebegovic ogni tanto va in proprio, però riesce a dialogare meglio nel caso. Cioè c'è bisogno anche di metterlo in condizione, però un numero 9 come lo concepisco io, credo che la Juventus gli serva, ma non da adesso. Gli serviva già lo scorso anno e non a caso Spalletti aveva insistito affinché lo prendessero. Poi Zalaieta, ecco, questo discorso di Fratini, io ragazzi poi magari domani Michele lo sento, però sapete che questi nomi ogni tanto vengono accostati. Ora si parla della Juventus che vuole rafforzare, fece un pezzo per Bianconera News, che vuole rafforzare la squadra scouting, beh, Fratini è chiaro che è uno dei migliori e quindi anche lui viene messo come ipotesi, anche se per esempio qualche giorno fa leggevo che Cangini sarebbe in pole position, però è da tanto tempo che leggo Cangini nel mirino della Juventus, lui è al Sassuolo, Michele invece per il momento non sta da nessuna parte perché è autonomo, diciamo è improprio, però è chiaro che se lo chiamasse la Juventus credo che andrebbe, ripeto, anche perché Michele è amico di Massara lo voleva portare alla Roma, lui è venuto anche a fare un paio di colloqui, poi non so, non hanno trovato l'accordo, poi tra l'altro è andato via anche Massara, quindi magari no, non c'è stata la possibilità, però la Juventus potrebbe essere, cioè Michele potrebbe essere un'ipotesi per la Juventus, staremo a vedere, proverò a mandargli qualche messaggio, vediamo se mi dice qualcosina. Caro Fede Rossi, domani è venerdì, però domenica staremo qui, fa anche rima perché gioca la Juventus finalmente a 20:45 a Cagliari, e quindi domani fuori di Juve 19:21, domani se non mi dà buca, ma non credo, dovremmo avere sicuramente Giletti e poi vedremo la seconda ora. Quindi grazie a Federico Rossi, grazie a tutti voi e buona serata.
8: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
0: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
8: Roberto Galia,
9: Il calcio non è fatto solo di fuoriclasse, ma anche di calciatori altrettanto preziosi, capaci di ricoprire il ruolo di leader silenziosi e di farsi sentire anche senza urlare. È il caso di Roberto Galia, classe 1963 e protagonista di una lunga carriera in bianconero. Nato a Trapani ma cresciuto a Como, è riuscito a sintetizzare in sé il meglio del nord e del sud. Proprio con la maglia del Como è arrivato all'esordio in Serie A contro il Napoli nel 1981. La grande occasione, chiamata Juventus, arriva nel 1988 dopo aver vestito le casacche di Sampdoria e Verona. In bianconero Galia si dimostra subito fondamentale per la sua duttilità tattica. Nato come terzino, è stato poi avanzato a centrocampo fornendo ai suoi allenatori un jolly non da poco. Non è un caso che sia stato quasi sempre una pedina fondamentale, bravo a soffrire, a capire la partita, a difendere, ad attaccare e a giocare con entrambi i piedi. Non è stato un goleador, ma i suoi 15 gol in Serie A dimostrano che quando è servito ha sempre risposto presente anche in zona d'attacco. Da ricordare il gol messo a segno contro l'Inter, ma anche quello che nel 1990 permise alla Juventus di portare a casa la Coppa Italia del 90 a San Siro contro il Milan. Senza dimenticare la rete segnata alla Fiorentina nell'andata della finale di Coppa UEFA. Una vita da mediano, da gregario, nonostante le sue 200 presenze in maglia bianconera condite da 11 gol. È un giocatore ideale, con lui si va sul sicuro, lavora con applicazione e non si fa mai trovare impreparato. Le parole del suo ex allenatore Giovanni Trapattoni. Mai una polemica quando gli è toccato fare panchina, educazione e maturità le sue doti principali, quelle che lo hanno reso grande.
0: Eroi in bianconero.
10: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
12: Radio Bianconera.
9: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
13: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
14: Radio Bianconera, nati per vincere.
15: Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
17: E allora, eccoci qua. Nel frattempo mi ha appena scritto Lorenzo che c'è due minuti di pausa, sento la radio e sento il sogno. Poi vabbè, mi ha scritto cose che però sono riservate, che non posso dire. Poi arriva
18: quanto ti resta? No. Prima del ricovero.
19: Tiè. Arriva Alberto, vedi Alberto che è offeso con te e comunque no, dice: Higuain unico, un po' come Santarelli oggi a pranzo. Dov'è Vincenzo? Come dov'è Rocchi? Non è, Alberto non è voluto venire perché c'è di te, penso.
18: Sei falso, sei falso.
19: Oggi tra l'altro insieme
18: a... Come nei tuoi rapporti che hai lì.
19: Oggi penso ho mangiato delle ottime polpette di suino al limone. Buonissimo.
18: E dati i soldi al proprietario interista, sì.
19: Gliel'ho detto a Alberto che è interista, sì. Vabbè, ma noi abbiamo parlato male degli interisti, quindi ci siamo tolti.
18: Intanto l'hai pagato.
19: Ho capito, Marangio. Io non è che so come te che quando vai a mangiare poi esci dall'altra
18: C'erano
19: parte.
18: C'erano altri posti dove potevi andare a mangiare. Ma vuoi risparmiare?
19: Sì, come no. Dunque, domenica mi mette in difficoltà la massiccia difesa capitata dallo sportivissimo Mina. Io partirei con Edon e Cico sin dal primo minuto, Luca da Roma. E con nel mezzo uno dei due. Guarda che non dici una cosa sbagliata, lo sai. Sì, tanto c'è lo sportivissimo Jerry Mina. Alebegovic, Muani con Sesao, scrive Alfio. Alebegovic, Muani e con Sesao, scrive Stefano. Quindi su questo è uguale all'amico Alfio. Fabrizio a Treviso, magari ci farebbe comodo anche un Llorente in questo momento. Beh ragazzi, noi Llorente lo tenevamo come scarto, penso oggi. Sì, oggi sarebbe il professore. Cioè ragazzi, per me Tevez è stato un gigante come pochi, Max da Verona. Higuain, Mila, Juventus e amore, ragazzi, ancora mi emoziono al pensiero. Già. Mandzukic e Trezeguet, vabbè Paolo... Di che parliamo? Sì, è vero Fabrizio, forse l'unico difetto del Pipita era un po' i rigori nelle partite che contavano, è vero, lì non si può essere perfetti, Luis da Fragola, ma è mai possibile che i campionati li fanno fare tutto quello che vogliono? A volte non vi seguo perché con certi argomenti non riesco a stare calmo. Vai!
18: Hai detto Fragola, io
19: a Fragola, a Fragola. Allora, Marangio, da stamattina la trasmissione al posto tuo.
18: No,
19: un meraviglioso, no, ma tu non sai, un meraviglioso football rewind che ho dovuto tenere, cioè facevo sia la parte di Tringale a momento che la parte mia. Densai, te Marangio, vai, disfai.
18: È arrivata la firma?
19: No, vai.
20: Vincenzo, Sasha da Viterbo. Tevez era tre volte Higuain. Forti Higuain, ma Tevez era un'altra cosa. Tevez si caricava la squadra sulle spalle, poi c'aveva altro talento, altra tecnica, più rabbia. In Argentina dopo Messi la gente amava Tevez.
19: Sì, questo è vero. Tre volte non lo so, ragazzi, sto tuffo nel passato e mi fate sentire male perché li ho amati visceralmente. Tre volte non so. Certamente erano due caratteri diversi. Sasha, su questo, come direbbe Quintiliano, non c'è dubbio. Perché Tevez era un fascio di nervi e si caricava la squadra positivo, perché come Lorenzo mi insegna c'è l'ansia quella positiva, ma poi c'è l'ansia quella negativa che sfocia in cose che non vanno bene. Lui era un'ansia positiva, secondo me Higuain era più un'ansia negativa, Vincenzo, lo si è visto in tante volte.
18: No, lui era un emotivo,
19: appunto.
18: Allora Tevez era un guerriero e lui era un emotivo. Però l'emotività di Higuain lo caricava, lo ha schiacciato solo davanti alle ingiustizie, lo schiacciava, perché lui riteneva ingiusto aver dovuto lasciare la Juventus così presto, ancora una volta per Ronaldo, ma si è inchinato a quello che è stato un po' il volere della società, lui riteneva ingiusta l'accoglienza che aveva.

0: Pirlo, però non diciamo stupidaggini. Non diciamo stupidaggini.
1: C'era Pirlo. C'era Pirlo quando andò al Milan.
0: No, c'era sempre. No, c'era sempre Allegri.
1: Allora dopo, forse, dopo. Perché io ricordo che Pirlo
0: c'era sempre Allegri. Ma la società fece la scelta di sacrificare Higuain. O forse Higuain non voleva stare con Ronaldo. O forse Ronaldo voleva stare con Higuain. Ma Allegri non c'entra niente, fidatevi. Ciao Alessandro e Vincenzo, bisogna verticalizzare di più e velocizzare la manovra, tutti ne gioverebbero. La nostra manovra è troppo orizzontale e lenta. Con l'Atalanta si è visto l'atteggiamento giusto. Concordo, vero. Ale. Concordo, vero, l'Atalanta vero. È stato un bello specchietto e speriamo di poterlo rivedere. Prego. No, t'ho appena risposto, Mario De Rico. T'ho appena risposto. A parte che sì. Pensa, se io voglio rispondo solo a chi mi piace. Pensa un po', faccio il conduttore della trasmissione. Noi cerchiamo di rispondere a tutti. Però, se voglio
1: rispondere anche a chi non ti piace.
0: Se voglio rispondere solo, che ne so, a Marco da Imola, ok? Primo che vedo. Rispondo solo a Marco da Imola. Ho ancora questo diritto. Pensa un po', però cerchiamo di rispondere a tutti, ti garantisco. Prego.
2: Cari ragazzi, ciao, sono Maurizio da Fabriano.
0: Ciao Maurizio.
2: Vi ho ascoltato fino adesso. Se tu hai un Pirlo, puoi capire che lì davanti ci puoi mettere anche un Guerra,
0: no.
2: Un Hegatur,
1: no,
2: che
1: un po' rientrerà.
0: No, ragazzi, non funziona.
1: No.
2: E tu puoi segnare tranquillamente.
0: No.
1: Allora,
0: no, capisco il tuo ragionamento, amico mio, ma non è così. Se no ci metto Latini e non funziona così, ragazzi. Non esageriamo.
1: Stiamo parlando di eccellenze totali, eh. Cioè, Pirlo è un'altra eccellenza. Pirlo è un altro che non solo ti metteva davanti alla porta, Pirlo segnava, ragazzi, e segnava gol pesanti. È un altro che tirava i cocones. Ricordate il gol col Torino, dalla distanza siderale.
0: Sì, ma
1: Pirlo è un altro che segnava. Però tra i due, vedi, e qua mi piace questo dibattito che ci permette di inquadrare
0: come
1: il discorso.
0: No,
1: qua torniamo al discorso iniziale quando ti ho detto gira e rigira, ti puoi inventare quello che vuoi, ma alla fine la differenza te la fa comunque l'attaccante. Ed è così anche nel caso di Pirlo. Sì, ti mette davanti alla porta, ma è chiaro che se gliela metti a Higuain, gliela metti a Tevez, gliela metti a Manzo, che ce la metti a Dybala, fai un lavoro insieme, ma sai che metti i piedi sicuri. Se la metti a David, magari i due palloni finivano in tribuna, appunto.
0: Allora, intanto voglio mandare un grandissimo abbraccio a Mauro da Capo d'Orlando che dice: oggi un esame medico importante, tra 20 giorni saprò l'esito. Voi siete un pezzo di famiglia, un ottimo mezzo di distrazione per non pensarci. Mauro da Capo d'Orlando. Mauro, mi raccomando, facci sapere, e un grandissimo sì. In bocca al lupo, veramente, di grande, grande cuore. Diciamo che dopo Alex il capitano, l'intoccabile, il Pipite è l'attaccante più completo che abbia mai visto alla Juve. Partivamo da 1-0. Allora, si è acceso un bel dibattito con quel messaggio dell'amico prima. Poi io dico sempre che, tanto lo farò tra qualche settimana quando sarò in pensione, andrò davanti ai cantieri e dirò quando ero giovane. Però mi mette sempre molta malinconia fare questi ragionamenti. Noi, sapete che vi dico? Che forse non ci siamo nemmeno goduti fino in fondo, perché poi l'ingordigia ci ha portato a
1: io
0: mi sono goduto anche Ronaldo, io mi sono goduto anche Ronaldo fino in fondo, però troppe emozioni secondo me diluite in un lasso di tempo paradossalmente breve, perché sono stati 9 anni, quindi lungo, però vincevi, per cui è come quando mangi troppo, come fai te in marangio, che poi non c'è più il gusto di mangiare. Oggi Magliocca, che anche oggi si è mangiato carote, zucchine e mi ricordo cosa ha detto, dice mamma mia quando mangiavo, è così, però noi dobbiamo costruire un futuro che non sarà evidentemente quello che abbiamo vissuto, ma ragazzi, un futuro da Juventus, ecco, perché noi tra una cosa e l'altra nel 2027 rischiamo di festeggiare 7 anni senza scudetti, eh? Poi se vinciamo l'Europa League sono felice lo stesso. 7 anni sono tanti, eh?
1: Non li festeggeremo ovviamente questi 7 anni.
0: No, beh, è chiaro.
1: Però io ti faccio un'altra domanda, perché è vero la malinconia, eccetera. Domanda molto semplice, ma oggi sì, potremmo dire Haaland, potremmo dire, non lo so, qualcun altro, Mbappé che però fa un altro tipo di gioco, eccetera.

0: Però quanti wild ci sono in giro per il mondo in questo
1: No,
0: momento?
1: Vincenzo, non ce ne sono, non ce ne sono, perché secondo me su tante situazioni il livello si è abbassato,
0: È quello.
1: però ci sono tanti ottimi giocatori che noi non siamo riusciti a intercettare.
0: No,
1: Ci sono
0: lo so,
1: tanti
0: però
1: ottimi
0: dico,
1: giocatori.
0: Higuain non ce ne sono.
1: No, Higuaín non ce ne sono, però
0: Puoi andarti a prendere adesso Haaland, non te lo puoi andare a prendere, dico, cioè, scegliendo Haaland, Julian Alvarez, Mbappé,
1: Purtroppo mi viene da dire,
0: Dembélé,
1: purtroppo mi viene da dirti qualcosa guardando anche in
0: Lautaro,
1: Italia,
0: male, sì, però.
1: guardando anche in Italia. Ma il livello di questi,
0: Lontanissimi da quel
1: sì,
0: livello là, lontanissimi da quel
1: assolutamente.
0: livello là.
1: Oggi grande ispirazione. Nel dibattito del centrocampo attacco abbiamo visto il calo della Juve promuovendo il migliore attaccante Ronaldo, ma il centrocampo calava piano piano. È vero, sì, grande dibattito, ovviamente grazie a voi, ragazzi, decisamente. Quello è uno dei motivi per cui abbiamo vinto poche Champions. Noi per avere un campione dobbiamo vendere un campione. Il Real o il Barca se li tengono. Sì, ho capito, Carlo. Diciamo che noi ci abbiamo provato a farlo e abbiamo visto com'è finito. Poi, anche qua, Carlo, sulla tua riflessione. Noi rispetto al Real Madrid siamo molto lontani, ma rispetto a tutto, eh? Rispetto a tutto. Real Madrid, credo, Carlo, che oggi lo si possa definire il club più importante del mondo. Il Barcellona ha avuto una capacità, quello di sapersi ricostruire dopo gli anni difficili conseguenti alla vicenda Superlega, che sì, gli hanno fatto vendere Messi, ma sono stati bravi a ricostruirsi. Ci hanno messo un po', ma sono stati bravi a ricostruirsi. Detto che poi in Spagna è più facile, eh? Perché in Spagna c'è due squadre. Vogliamo di tre,
0: Però
1: Atletico Madrid, però sono due fondamentalmente.
0: siccome tutto il mondo è paese, vedi che appena il Barcellona è tornato a vincere, hanno tirato fuori la storia di Negreira, e quindi hanno riattivato le polemiche. È perché poi dopo, quando tu vedi che uno ritorna a vincere, cioè, questo
1: Sì,
0: li devo fermare in
1: esatto,
0: qualche
1: anche
0: modo.
1: prontamente insabbiata, tra l'altro, eh? Anche prontamente
0: Esatto,
1: insabbiata. È
0: sì,
1: vero.
0: perché poi dopo devi avere quella, però devi cominciare a usare tutte le armi per
1: Sì,
0: interrompere, perché non
1: però
0: si gioca solo sul campo, ma
1: bravo,
0: dappertutto.
1: però ti posso dire una cosa, che a me questa guerra tra Barcellona e Real Madrid a colpi di comunicati non solo della società, a me piace. Cioè, mi piace nel senso che combatto.
0: Nessuno subisce.
1: Bravo, poi una volta vado io al tappeto e una volta ci va quell'altro, però combattono, detto che lì, oddio, non siamo tanto lontani anche noi, però lì c'è proprio una guerra di religione tra il Barcellona che è la Catalogna, non si sentono spagnoli, il Real Madrid che rappresenta, no, proprio la Spagna che non vede di buon occhio i catalani, ricordate anche la vicenda dello stesso Luis Enrique, quindi insomma c'è proprio una guerra vera e propria. Diciamo che qui potremmo dire che c'è qualcosa di simile con gli altri, però veramente bello, bello, bello oggi il dibattito. Favoriamo un altro vocale, quello che vuoi te però, Latini, mi raccomando, quello che vuoi te, prego.
2: Buonasera amici, però la vostra teoria dell'attaccante fondamentale nel calcio, attaccante centrale,
1: Sì,
2: difeso
1: sì.
2: tradizionale, non è supportata da quello che si vede nel calcio almeno da 10-20 anni. Cioè
1: Moderno, e anche questo è
2: le
1: vero.
2: squadre più forti del momento, quelle che dettano la linea del calcio, PSG, Spagna, quelle più forti
1: Sì,
2: attualmente, non
1: correttissimo.
2: giocano col centrale del boa.
1: Hai no
2: Come
1: ragione di
2: voi
1: più.
2: state sostenendo,
1: Però, bravo,
2: esattamente il contrario, hanno bisogno.
1: ma che giocatori hanno là davanti? Quello che dici te è verissimo, ma che giocatori hanno là davanti? Ragazzi, cioè, se tu hai quella grandissima qualità, ci abbiamo provato anche noi, perché ci ha provato Tudor e anche Spalletti a giocare senza centravanti. Però Yıldız, per esempio, che forse è quello che potrebbe avere le qualità, non gli piace farlo. Poi ci abbiamo Boga, però Boga è un po' difficile paragonarla a quello che dici te. È un'alternativa. È un'alternativa che a me tra l'altro non dispiace neppure, lo sai, non mi dispiace neppure, però deve avere giocatori là davanti, ragazzi, che come direbbe il fu Marangio, che fanno buchi a terra. È
0: I
1: inutile che ti
0: buchi a
1: tocchi
0: terra.
1: Marangio, è inutile, ti ho visto che hai
0: No,
1: messo
0: no,
1: giù
0: no,
1: le mani.
0: quantomeno.
1: Deve avere trequartisti che fanno buchi a terra. Ce l'abbiamo
0: Il
1: noi?
0: gufo con gli occhiali. No,
1: Gufo con gli occhiali sta bene, non ti preoccupare.
0: posso.
1: Lì poi
0: No.
1: tra l'altro è la scuola guardioliana che poi si è arreso perché alla fine Haaland l'ha presa anche lui, però hai ragione, c'è la possibilità di giocare così, concordo.
0: Sì, però vedi, l'hai detto tu adesso, Guardiola si andò a giocare una finale con il Chelsea senza attaccante,
1: E la pezza.
0: l'ha persa contro il Chelsea che aveva semplicemente l'attaccante, e da lì Guardiola disse ok, ci serve anche l'attaccante, perché è un ruolo importante, sì, mezze punte, sì, punte esterne, sì, fantasisti, sì, però quello che c'ha l'istinto del gol lì, che come te la tocca la butta dentro, ci vuole sempre, sempre.
1: E poi dico anche
0: È
1: un'altra cosa,
0: male,
1: Vincenzo.
0: la Roma quanti punti avrebbe in meno senza male?
1: Tantissimi, tantissimi, tantissimi. E ritorno anche un altro ragionamento.
0: E
1: Vedo.
0: come cambia la storia dell'anno della Roma in questo
1: Tutta,
0: momento senza
1: perché prima
0: male?
1: c'aveva Dovbyk e Ferguson, e poi è arrivato
0: Capisci?
1: Dovbyk, e
0: Capisci?
1: poi è arrivato Malen. È un po' come
0: Ti ne faccio
1: ragionamento.
0: un altro. Metti che il Barcellona riusciva veramente a prendersi negli ultimi giorni di mercato Lautaro, perché c'è stata questa possibilità. Quanto avrebbe perso l'Inter senza Lautaro?
1: Tantissimo. Detto che lì però c'hanno uno pronto,
0: Sì, ma quanto avresti
1: purtroppo,
0: perso?
1: tanto.
0: È la stessa cosa? C'ha lo
1: No,
0: stesso carattere, la
1: no,
0: stessa esperienza, la
1: no,
0: stessa capacità nella partita in cui stai perdendo 2-0 contro una
1: no,
0: rivale per lo scudetto di rimettersi in te? No, perciò ti dico, poi alla fine determinano, non c'è niente da fare.
1: ragazzi, è un po' come il ragionamento che facevamo l'anno scorso sul portiere. Quando si diceva sì, vabbè, ma il portiere non
0: Bravo.
1: importa, basta avere l'attaccante. Secondo me le
0: Sì, come no.
1: squadre oggi continuano a dipendere da tre fattori, sicuramente. Un grande centrocampista, di sicuro, però datemi un grande portiere, datemi un grande attaccante. Servono. Poi l'amico di prima, nel suo messaggio molto ispirato, ha detto una cosa corretta, cioè si può anche trovare una via alternativa, però deve avere una qualità immensa e enorme che in quel ruolo lì oggi già in Italia faccio fatica a trovare. Allora mi devi dare comunque, se non hai quella qualità lì, un portiere che para. E guardate la differenza tra avere Vicario e avere Di Gregorio. È una differenza enorme che ci ha già portato dei punti. Poi è chiaro, vedremo nello sviluppo della stagione quanti saranno. Però oggi noi abbiamo sicuramente dei punti in più rispetto a quelli che avremmo avuto, secondo me, con la sedia in porta, perché quella era una sedia. Talmente sedia che è andato in Inghilterra, io faccio il titolare, ha giocato mi pare in Carabao Cup, mi pare, poi non ha più visto il campo nemmeno in Europa League. Perché? Perché il portiere conta. Poi è normale che se tu hai Cristiano Ronaldo dei bei tempi davanti, dici sì, piglio un gol, ne faccio due, sì, ma non è il caso della Juventus di oggi, per cui oggi ti serve già un portiere che para. Frosinone comunque il primo tiro para e la partita la vinci. Lo stesso con l'Atalanta, la vinci 2-0, ma lui sull'1-0 ti salva un gol. Poi c'è stato il grande salvataggio di Colomani. Però quei ruoli servono, ragazzi, servono. E noi sul portiere, secondo me, ci abbiamo messo intanto una buona garanzia. Oggi il tuo amico Raf Garinella, che però si è un po' allungato perché le risposte erano almeno di 40 secondi rispetto ai 30, ha detto: io tra Martinez e Vicario mi tengo Martinez. E io ho detto: sono contento perché pensate se Vicario veniva da voi. Però perché lui diceva:
0: No, dai, a me disse il contrario, però.
1: no, a me ha detto tra Martinez e Vicario preferisco Martinez perché gioca meglio con i piedi. E io ho detto: guarda Raffaele, io sono felice perché se Vicario veniva da voi noi forse avevamo ancora la sedia, anzi no, la sedia sicuramente no, però insomma avevo avuto dei problemi. Ma per me oggi in porta la Juve rispetto ai cartonati è più forte, perché Martinez, guarda, Provedel è un portiere non ancora ai livelli di Vicario, ma è un buon portiere, ma Martinez per me è un punto debole. Però, torniamo al ragionamento di prima, hanno un attacco che oggettivamente segna sempre, quindi loro si possono permettere oggi il lusso di andare sotto di due e recuperare, perché in attacco i gol li fanno.
0: Guarda, sono andato a vedere nel frattempo che parlavi quanti minuti ha giocato Di Gregorio fino a 90.
1: Appunto, in Carabao Cup. Però
0: Una
1: c'ha
0: partita.
1: la short list. Livorno
0: La
1: sì, c'è, ma la
0: short list.
1: shorta con la R. Vai.
3: Già da bello Ontario Canada. Ancora a tirare in ballo David. Ma allora vi piace David?
1: No, a me no.
3: Perché vi piace così tanto che lo trovate sempre in ballo. David non era una punta, non era un Inzaghi che gli dava tre palloni e ne metteva due dentro, non è un Ronaldo, non è un Haaland, David è
1: Ce ne
3: un
1: siamo accorti,
3: 10,
1: guarda. Peccato che l'hanno preso 10. Per fare l'attaccante. Peccato che l'hanno preso per fare l'attaccante. Però, insomma, ce ne siamo. Stai tranquillo, Gerardo, che ci siamo accorti che non è niente di quello che ci hai raccontato. Prego.
2: Ciao Santarelli, ciao Marangio, Emilio da Padova. Ciao, ciao. Ma cosa posso dire? Diciamo che però noi contiamo anche 7 finali perse. Abbiamo vinto una Champions a Roma ai rigori, meritata sicuramente. Abbiamo vinto l'Isel, abbiamo vinta. E poi ci sono il resto delle finali perse, 7 finali perse sono tanti. Tiriamo via magari la finale con l'Ajax, che era fortissima, che io ero piccolo, il resto però le abbiamo perse. L'Amburgo, ricordiamoci, Borussia Dortmund, gol di Mijatovic e rigori col Milan. Ne abbiamo perse, ne abbiamo perse, porco.
1: Lo so che abbiamo perso.
0: Pensavo c'era una postilla finale, invece.
1: Sì, però ho fatto bene a... Tra l'altro, guarda, ne parlavo proprio oggi, ripeto, oggi Marangio non è voluto venire appositamente perché veniva Alberto, capito Alberto che brutta persona, e ti ha portato anche un regalo Alberto. E la riflessione era la seguente: Marcello Lippi per me è stato il più grande allenatore della Juventus, ma Marcello Lippi ha sulla coscienza la finale di Dortmund, senza se e senza ma. Voi immaginate ai tempi dei social di oggi, Marcello Lippi sarebbe stato massacrato. Massacrato, perché se c'è una, tutti sbagliano, ma se c'è un errore fatto da Marcello Lippi negli anni alla Juventus è stata la fine di Dortmund, perché lì l'ha persa lui. De Piero un panchina, è vero che veniva un infortunio, ma lo aveva recuperato, tant'è vero che segnò di tacco contro una squadra che, insomma, però le altre sono segnate da sfortuna, sono segnate da squadre più forti. Barcellona era più forte, poi se mi danno il rigore su Pogba se ne ragiona, ma Barcellona era più forte. E vabbè, non voglio tornare su dolori sportivi che abbiamo. Sì, intanto Montella è esonerato dalla Turchia. Montella strano,
0: non l'avrei immaginato mai.
1: No, Montella secondo me tornerà in Italia, Montella a allenare. Comunque con la Turchia male non ha fatto, certo. Gli ultimi mesi sono stati disastrosi. Va bene, abbiamo una marea di messaggi ancora da ascoltare. Torniamo tra pochissimo. Nel frattempo è già arrivato Quintiliano. Andiamo a sentire cosa ci racconta Quintiliano di quello che accade all'interno del palazzo.
4: Due colori, due voci.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Luciano Moggi. Tutti i giocatori che ho trattato sono sempre venuti da me. Se non ho preso qualcuno è perché non se lo meritava. Lo diceva Luciano Moggi, direttore generale e autore di alcuni dei più grandi colpi di mercato della storia bianconera. Nato a Monticciano il 10 luglio 1937, comincia la sua carriera alla fine degli anni 60, abbandonando il suo lavoro come impiegato delle Ferrovie dello Stato e la sua carriera da calciatore come stopper. Inizia come consulente della Juve, dove porta tra gli altri Franco Causio, Paolo Rossi, Claudio Gentile e Gaetano Scirea, poi la Roma, cui regala Pruzzo, il suo più grande colpo, la Lazio, il Torino, il Napoli, dove porta Zola, da lui definito il suo più grande capolavoro, e Careca, e infine di nuovo la Vecchia Signora, dove con Giraudo e Bettega forma la famosa triade e resta dal 1994 al 2006. In bianconero, lo stalliere del re, come lo definì l'avvocato Agnelli, cui Moggi fu uno dei pochi a mentire, negando fino all'ultimo istante la cessione di Vieri all'Atletico Madrid, vince praticamente tutto. 7 scudetti, una Coppa Italia, 4 Supercoppe italiane, una Champions League, conquistata a Roma ai rigori contro l'Ajax, una Coppa Intercontinentale firmata Alessandro Del Piero contro il River Plate, una Supercoppa UEFA, 9-2 complessivo al Paris Saint-Germain, il più ampio scarto mai registrato nelle finali delle competizioni confederali, e una Coppa Intertoto, con cui la Juve diventa il primo club a vincere tutte e 6 le competizioni UEFA. Tra i suoi più grandi acquisti si ricordano Edgar Davids, Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Emerson, Zlatan Ibrahimovic, David Trezeguet e anche Giorgio Chiellini. Solo le vicende di Calciopoli lo allontana dai colori bianconeri e lo obbligano a lasciare il calcio, che continua a commentare come opinionista, riferimento costante per la profonda conoscenza mostrata nel corso della sua carriera.
0: Eroi in bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Sono molto felice di continuare a far parte di questa grande famiglia. Da quando sono arrivato mi sento molto a mio agio sia nel club che in città e sono molto molto contento di vestire la maglia bianconera. La Juventus è un'istituzione con una grande storia e grandi obiettivi da raggiungere. È un orgoglio continuare a far parte di questo progetto e con grande entusiasmo continuare a lavorare per raggiungere grandi cose insieme. Queste sono le parole e la musica firmata Nico Gonzalez, che ha rinnovato il contratto, l'avevamo già detto, era preannunciato, è ufficiale fino al 2030, poi vedremo, credo che i 3,6 milioni siano stati ritoccati, cifra dell'ingaggio. Attenzione, perché Nico è il primo di una serie di rinnovi che sono in programma, caro Gabriele Latini, per quanto riguarda la Juventus. I prossimi saranno, non so se nell'ordine o meno, ordine sparso, Kalulu, Douglas Luiz, udite udite, e poi con Cesao. Quindi la Juventus ovviamente guarda al futuro, no? Anche sotto l'aspetto della definizione della rosa, e guarda al futuro anche, mi viene da dire, fatemelo ricordare, riguardo alle infrastrutture, perché avevamo detto, no, quando il CDA ha praticamente deciso l'aumento di capitale, che però dovrà essere varato, ratificato il 3 novembre dall'Assemblea degli Azionisti, 250 milioni, 100 dei quali per il mercato e il resto per la costruzione di uno stadio, per le women e per la next gen, così come avrebbe voluto ampliare anche la capienza dello stadio, ma invece farà una zona ospiti attraverso cui incasserà dei soldi, perché magari puoi anche prendere un biglietto che preveda la tua presenza lì a questa ospitalità, ma dovrai pagare di più. Insomma, la Juventus che guarda avanti, ora è chiaro che dovranno arrivare i risultati, e stando alla strettissima attualità, già a partire da domenica nella sfida di Cagliari, che ovviamente sarà una gara complicata, però ve la dico tutta, se la Juventus vuole continuare a crescere e cercare di ritornare nei salotti importanti del calcio italiano, non sto parlando di scudetto per carità, ma nelle primissime zone, deve vincere a Cagliari, con tutto rispetto della squadra di Pisacane che è quarta al momento, quindi sta davanti alla Juventus, su due punti in più della Juventus, alla miglior difesa perché ha incassato solo due gol, ma con tutto rispetto queste partite, proprio per dare il segnale di cambiamento rispetto allo scorso anno, queste partite vanno vinte. Ci sono delle incognite, la prima ovviamente è il ritorno dopo la lunga pausa, lunghissima pausa, io non vedevo l'ora che tornasse il campionato, la prima è questa, quindi capire i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali, 12 totali se non sbaglio, come staranno, e poi capire anche se mentalmente la Juventus riprenderà il discorso campionato da dove l'ha lasciato, cioè dalla vittoria contro l'Atalanta con tanto di buone prestazioni. Dopodiché altre incognite sono legate ad alcuni singoli, per esempio Cambiaso, allora ci sono 3-4 dubbi di formazione. Il primo è Cambiaso, che potrebbe riprendersi subito, lui rientra dopo l'infortunio, aveva già recuperato ad onor del vero, però adesso rientra a tutti gli effetti, torna disponibile e quindi potrebbe riprendersi il posto di terzino sinistro di una linea 4, ammesso che giochi a 4, perché l'altro dubbio riguarda appunto il modulo, però ne parleremo tra un po'. E quindi Celik potrebbe riposare, anche perché le 4 partite nazionali le ha fatte tutte quante complete, quindi magari ha bisogno di tirare un po' il fiato il giocatore turco. Ma la domanda è sempre la stessa, Andrea, mi riferisco a Cambiaso, ti ricordi che vesti la maglia della Juventus? Vuoi tornare quello del primo anno? Altrimenti a gennaio ne riparliamo e forse verrai messo sul mercato. Questa è un po' la sintesi. A proposito, prima di parlare di altri dubbi, altri singoli, se foste voi, visto che c'è stata questa lunga pausa e sembra quasi che inizi un nuovo campionato, no? Perché stiamo a quei livelli, 3 settimane sono tante. Se voi aveste la possibilità di scrivere un X, no, ex tweet, oppure che ne so, una mini lettera, comunque un messaggio, a chi lo scrivereste e cosa gli scrivereste? Che ne so, a Mister Spalletti, appunto a Cambiaso, oppure a qualche altro calciatore, insomma, se dipendesse da voi, no, visto che riprende il cammino questa Serie A, a chi scrivereste e cosa? Io per esempio, lo ripeto, lo ribadisco, a Cambiaso in particolare, caro Andrea, mi raccomando, ricorda di indossare la maglia della Juventus, altrimenti puntini puntini. Poi l'altro dubbio riguarda sempre la difesa, ma in questo caso la coppia centrale, perché a fianco del ovviamente confermatissimo Bremer potrebbe esserci Kelly, anche perché Lucumi è rientrato oggi dal Sud America e quindi magari non è in perfetta, non che non sia in forma, però magari può risentire certamente del viaggio, del fuso orario, eccetera eccetera, ma anche secondo me, ed è giusto, non è che Kelly adesso può essere abbandonato, è comunque una risorsa, lo scorso anno era titolare, quindi secondo me l'alternanza va bene, anche perché, aggiungo, vi ricordo che giovedì c'è una sfida contro il Celta Vigo, no? in Europa League, mi viene sempre da dire Champions League, chissà perché, in Europa League, quindi vanno dosate anche le forze, quindi Cambiaso e Kelly potrebbero prendere il posto di Celik e di Lukumi, difesa. Centrocampo, è chiaro che Sar è quasi un obbligo la titolarità di Sar, fermo restando che si è dimostrato in buona forma rispetto alle partite in nazionale, quindi è giusto che sia lui l'uomo da affiancare, sempre che ci sia un centrocampo a due, a Douglas Luiz, che sarà ovviamente titolare. Ormai Douglas Luiz, ragazzi, non lo toglie più, è pure vero che non hai tutti questi centrocampisti, perché Locatelli è infortunato, Thuram è infortunato, Coop Mendes, diciamola tutta, non è affidabile, e quindi presumo che in un ipotetico 4-2, poi ci aggiungo più uno perché l'altro è McKennie che fa un po' di tutto, Sar e Douglas Luiz sarebbero la coppia. Poi ci sono dei dubbi soprattutto sulla tre quarti, perché Nico Gonzalez sarebbe titolare, ormai inamovibile mi verrebbe da dire, no? Però anche lui è stato in Argentina, chissà, magari potrebbe rifiatare in vista del match di Europa League. Quindi lì in quella linea della tre quarti, detto che davanti Colomani sarà titolare, prevedo due cambi, cioè uno sicuro, io credo che Zegrova giocherà titolare ed sarebbe anche giusto, sempre in ottica no turnover, anche perché Zegrova non è nella lista UEFA, quindi non potrebbe comunque utilizzarlo in Europa League, ma soprattutto perché, ve la dico tutta, il kosovaro attualmente secondo me è più in forma di Conceição. Io vi dico la verità, ieri secondo me non ha esagerato Ravanelli quando ha detto, a parità di forma, a parte il Diz, Zegrova è il giocatore tecnicamente più forte della Juventus. Poi lasciamo perdere se magari, e lo vedremo nel caso in cui lo impiegasse dal primo minuto, se durante i 90 minuti l'intera partita riuscirebbe a farla bene, oppure se veramente è l'uomo dell'ultima mezz'ora, non lo sapremo, lo scopriremo soltanto vivendo. E poi Alebegovic, che non è stato benissimo, qualche piccolo fastidio muscolare, siccome c'è McKennie che in un ipotetico 4-2-3-1 giocherà sicuramente sulla linea della tre quarti, salvo retrocedere all'occorrenza per dare una mano alla mediana. Alebegovic, io credo che se il ragazzo sta bene giocherà. A proposito di Alebegovic, ho fatto oggi un podcast perché sto riannusando un po' di malafede, chiamiamola così. Sembra un orologio svizzero, puntualmente ogni due mesi subito riescono dei titoli, degli articoli, delle insinuazioni, io le chiamo così perché di questo si tratta, sull'addio di Ildiz possibile addirittura a fine stagione. Perché questo? Perché hanno approfittato, intanto il giocatore infortunato rientrerà a metà dicembre, e soprattutto è decollato questo ragazzo Alebegovic, ma la Juventus non ha preso Alebegovic perché vuole vendere il Diz, lo ha preso perché comunque è una risorsa in più. E si parla del Real Madrid che sarebbe ancora rimasto sempre e comunque sul giocatore. Ricordate che lo scorso anno Xabi Alonso aveva chiesto a Florentino Perez di prenderglielo perché è innamorato di questo giocatore. Dopodiché si sarebbero aggiunte come pretendenti al turco il Bayern Monaco e l'Arsenal. Io dico, ho detto che la frase è questa, no? Negli articoli che ho letto, ovviamente dai soliti noti, dalle solite testate. Intanto ricordo che la Juventus ha messo al centro del suo progetto, ripeto, tra poco pubblicherò il podcast che mi ha gentilmente podcastizzato il pezzo lo stesso Latini in regia, la Juventus lo ha messo al centro del progetto, il giocatore più pagato, 7 milioni netti l'anno, diciamo che il progetto presente ma soprattutto futuro dovrebbe ruotare attorno a Ildiz. È chiaro che nel calcio non si può dire, ma non è nulla di scontato, però la Juventus non ha minimamente fatto cenno all'ipotetica cessione. Sì, se ti offrono 150 milioni, 120 milioni, lì quantomeno traballi, però tra questa cosa qui e la volontà del ragazzo di restare alla Juventus non vedo perché debbano scrivere queste cose. Io credo che, non so se ci sia qualcosa di vero, è chiaro che uno come Ildiz può e possa piacere, però non è detto che adesso, addirittura parlano nel 2027 e poi aggiungono nei pezzi che scrivono qualora la Juventus non si qualificasse per la Champions League, potrebbe esserci questo addio. Io aggiungo che questa frase, qualora la Juventus non si qualificasse per la Champions League, è un auspicio di chi vorrebbe vedere il Diz fuori dalla Juventus. Questo volevo, ci tenevo a precisare, ho fatto l'aggancio parlando di Alla Begovic. Quindi c'è questa situazione di domenica, qualche dubbio, è normale che ci sia, e poi va sempre ricordato, questo bisogna ormai metterselo in testa, che si gioca ormai con i 5 cambi, si gioca in 16 perché ci sono tanti impegni, soprattutto in questa fase. Pensate, la Juventus 19 giorni dovrebbe giocare 9 volte il giovedì, tra l'altro mi pare che dopo le prossime due partite di Europa League, se non sbaglio, magari qualcuno di voi può dirmelo, non gioca il lunedì, come credo sia normale, no? Magari è un giorno in più di riposo, e quindi deve stare attenta e dosare bene le forze. Quindi Spalletti starà studiando sicuramente la formazione. Modulo, vi dicevo, sulla carta lui nella testa ha quasi sempre il 4-2-3-1, ma lo abbiamo visto contro l'Atalanta. Cambia durante la gara e sicuramente cambierà anche nel corso della stagione. Se lui si rende conto che alla fine la squadra non riesce a sopportare un centrocampo a due, fermo restando la mano che gli dà puntualmente McKennie, ma mi viene da dire anche nell'ultima partita con l'Atalanta anche lo stesso Nico Gonzalez, però non puoi sempre chiedere uno sforzo extra ad alcuni calciatori, no? Lui magari potrebbe pensare di giocare a 3, quindi 3-4 in quel caso avanzerebbe a sinistra della linea mediana Cambiaso, a destra della linea mediana McKennie e al centro ovviamente Douglas Luiz e Sarr. 3-4-2-1, i due chi potrebbero essere? Zegrova da una parte, la Begovic dall'altra e Colomani punta. Con Sesava potrebbe partire la panchina, magari se c'è necessità entrare in corso d'opera, e comunque vanno. Poi c'è sempre giovedì, c'è l'altro match, quindi deve essere molto attenta la Juventus sotto questo aspetto. Io spero e credo che dovrebbe guadagnare qualche punto rispetto a qualcuno lì davanti, perché come sappiamo c'è lo scontro diretto tra Como e Roma, e il Como deve stare molto attento, perché se dovesse perdere un altro match, io la Roma la vedo determinata, lo dicevo con Latini, tra l'altro in forma. Mi pare che le squadre di quando era l'Atalanta, in genere l'Atalanta calava verso febbraio, se non sbaglio, no? Gabri più o meno, però io la vedo determinata. Ho letto un'intervista di Malen e gli hanno chiesto: ma è vero che qualcuno ogni tanto vomita durante gli allenamenti di Gasperini? Ha detto: oh, no, io no. Ho fatto capire che qualcuno forse sì, però certo sono molto faticosi. Quindi attenzione alla Roma, ma Roma Como, una delle due o entrambe possono perdere qualche punto, e quindi la Juventus adesso deve approfittare di questo. No, non c'è nulla di scontato, però ripeto, a differenza della passata stagione quando hai perso tanti punti con le cosiddette piccole, ora il Cagliari sì è quarto, ma resta sempre una piccola rispetto a tutte quelle che lottano per le primissime posizioni. La Juventus non può più fare sconti a nessuno, e quindi attenzione che può essere anche avversaria di se stessa, ecco, diciamola tutta. Questo è un po' il mio timore, e quindi bisognerebbe espugnare Cagliari, anche perché non so quanto durerà questa sorpresa Cagliari, così come il Frosinone. Per carità, sono due ottime realtà, due bravi allenatori, però insomma poi alla fine si tireranno le somme. Questione invece, diciamo, mercato. Ho detto che la Juventus, nel caso in cui decidesse veramente di dare indietro Voltemade già a gennaio, deve prendere una, ma io la prenderei comunque, un centravanti vero. I nomi li abbiamo già detti: Retegui, se si riduce drasticamente l'ingaggio, oppure qualche altro, Balogun per esempio, oppure il ragazzo del Frosinone. Però giustamente mi diceva Latini: ma come può la Juventus prendere questo ragazzo, è troppo giovane, 22 anni, però insomma staremo a vedere. Però credo che servano punti, perché servano gol, e i gol si fanno, sì, per carità, con il contributo di tutti, quindi cooperativa del gol, però poi serve secondo me uno lì davanti. Tutte le rivali, quelle diciamo più importanti, hanno un centravanti più o meno forte, più o meno decisivo, più o meno determinante, in primis proprio l'Inter e la Roma, no? L'Inter ha l'imbarazzo della scelta lì davanti, la Roma Malen. Che poi sto pensando, Gabri, non c'è un'altra punta vera alla Roma, se tu ci rifletti. Ah, è vero, Castro, l'avevo dimenticato, che secondo me è fortissimo, aggiungo io. aggiungo io, anche Castro. Quindi vedete che invece alla Juventus mancano proprio quelli che devono fare gol. Perché Voltemade, io con tutto il rispetto, la simpatia, lo stesso Colomani, io ho letto insomma che adesso Spalletti sta cercando di un po' trasformarlo da giocatore che gioca molto per la squadra, e lo fa molto bene, devo dire, contro l'Atalanta credo sia stato il migliore in campo, lo sta trasformando, sta provando a trasformarlo invece in bomber. Non è semplice, perché poi devi metterla dentro, però insomma staremo a vedere. E poi sempre in chiave mercato, mi pare di capire che la Juventus abbia già promosso Vicario, e quindi quasi sicuramente lo riscatterà dal Tottenham. Più o meno gli dovrebbe costare 8 milioni più 2 di bonus in linea di massima, che tutto sommato alla fine per un portiere affidabile secondo me ci può stare. Aggiungo che il problema poi secondo me è il vice di Vicario, perché Neto tornerà a casa, ovviamente è stato preso fino a giugno, lo sappiamo, ma lo sa per primo lui. Grabara, boh, che fine farà? È infortunato, recupera, non recupera, è stato preso in prestito. Sullo sfondo c'è Palmisani, quindi bisogna capire poi chi sarà il vice. Poi capitolo, prima 5 minuti, 4 minuti li dedichiamo al discorso legato alla Federcalcio, a tutto quello che potrà accadere. È stata ufficializzata la data dell'assemblea elettiva il 14 dicembre, come aveva detto Malagò ai nostri microfoni, lì eravamo tanti, e quindi lui si è sbrigato per queste elezioni, perché teme, ve lo dico, che possa candidarsi qualcun altro. Però lui avrebbe tempo fino al 31 gennaio, no? per fare l'assemblea, per diciamo così stabilire l'assemblea elettiva, però ovviamente fa il più presto possibile, perché se si dovesse candidare qualcun altro, sapete che per candidarti devi essere appoggiato da una delle componenti. Lui è stato appoggiato dalla Lega di Serie A, e potrebbe essere l'unico, sarebbe veramente la chiusura del cerchio del teatro dell'assurdo di cui abbiamo parlato. E 14 è ufficiale, e poi qualcuno dovrà pagare. L'avete già detto, l'avete ascoltato, Alessandro ha sentito, il segretario generale Brunelli, che è quello che ha animato la candidatura di Malagò, pagherà per tutti sostanzialmente, perché non si sarebbe accorto che mancava la tessera, che Malagò non fosse tesserato in qualsiasi ente federale, ok? Cosa che farà, ci ha detto, prima o poi lo farò, ha detto, ridendo. Brunelli pagherà per tutti, quindi dovranno trovare un sostituto. Il favorito numero uno è, indovinate chi? Giancarlo Viglione, che da qualche anno, sicuramente dal 2018, quando c'è stato il primo mandato di Gravina, è a capo dell'ufficio legale della Federcalcio, con tutto ciò che ne è conseguito. Ora però mi spiegava il mio amico, attenzione, perché è probabile che Brunelli adesso venga, potrebbe succedere questo tecnicamente, potrebbe essere intanto sospeso, anche perché poi per indire nuove elezioni e soprattutto per vidimare candidati, Malagò sicuramente, vedremo se qualcun altro si candiderà, non lo potrà fare il segretario generale, reo, tra virgolette, di non essersi accorto della questione tesseramento. E quindi sicuramente non sarà Brunelli, però, dice lui, potrebbero per questa fase del commissariamento sospenderlo, tanto la Federcalcio adesso farà l'ordinario, riforme, me l'ha detto a me Malagò, molto difficile in questo periodo, bisogna pensare alle elezioni, è chiaro che a lui interessano soprattutto le elezioni adesso. E quindi poi, una volta nominato il nuovo presidente della Federcalcio, probabilmente Malagò, si procederà alla sostituzione dello stesso Brunelli, e quindi Marotta e Percassi sponsorizzano Viglione. Potrebbe essere proprio Viglione, mi viene un po' da ridere per non piangere, questo è un po' il succo del discorso. Ma questa sera abbiamo un menù molto molto prelibato, perché 19.35 ci sarà con noi Massimo Giletti, però poi vi invito a restare, anche se dovete cenare, tenete accesa la trasmissione, perché alle 20.05/10 avrò Renato Miele, che è la genesi del commissariamento. Sapete che Renato Miele è quello che ha denunciato tutto, tra l'altro ci ho parlato stamattina, è molto arrabbiato, e ci dirà ci dirà un bel po' di cose che sono successe e che hanno portato intanto al suo mancato, alla sua mancata candidatura, perché sapete che serve, come vi ho detto, una componente federale. Quindi se vuoi candidarti a presidente della Federcalcio devi essere appoggiato da o la Lega di A o la Lega di B o la Lega Pro o la Lega Nazionale Dilettanti, oppure l'asso calciatore oppure l'asso allenatori. Una volta poteva anche l'AIA, ma l'AIA ormai non ha più diritto di voto come componente federale, e quindi è molto importante questo, perché è molto arrabbiato lui. Non usa molti giri di parole, dice quello che pensa, ma ha detto: io non ho padroni, quindi vi invito poi a restare anche dopo le 20 per ascoltare Renato Miele, che come sapete è avvocato ed è anche un ex calciatore della Lazio, caro Gabri Latini, che tu ricorderai molto molto bene. Quindi tra poco Massimo Giletti.
1: Fuori di Juve.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque si riparte con il campionato di Serie A. Domani la prima partita sarà quella delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Si riparte dopo 3 settimane di stop e c'è grande curiosità su come si ripresenteranno in campo le squadre dopo una pausa così lunga. La Lazio è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter. La Lazio che ha la possibilità di sfruttare il turno contro il Monza. Ne abbiamo parlato anche naturalmente di tanti altri temi, ma abbiamo parlato di biancocelesti in particolare con Filippo Corsini di Radio Rai, voce storica di Radio Rai, e abbiamo analizzato anche i vari pregi di questa squadra biancoceleste che aveva iniziato molto male la stagione uscendo dalla Coppa Italia. C'erano tanti dubbi perché la campagna acquisti non decollava, c'era una situazione ambientale particolarmente difficile. Invece Gattuso è riuscito a compattare la sua squadra ed è riuscito dopo 5 giornate a portarsi in testa alla classifica. Dunque sentiamo tutte le valutazioni da parte di Filippo Corsini.
1: Con Filippo Corsini di Radio Rai, uno sguardo al campionato a partire dalla Lazio, perché sta sorprendendo tutti, non ha potuto fare praticamente mercato, sembrava non potesse far mercato. L'uscita dalla Coppa Italia sembrava presagire ad un inizio di campionato molto molto complicato, invece in testa alla classifica.
2: Sono stupito quanto te, ma c'è un solo nome, e il fautore di tutto ciò è Rino Gattuso. Diamo a Rino ciò che è di Rino. Dopo la brutta esperienza con la nazionale, la delusione, l'esclusione dal mondiale, sembrava che dovesse essere tutto nero per lui, e invece devo dire tanto di cappello la Lazio, ma anche la società, che ha fatto un mercato intelligente pur non potendo farlo. E lui adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, della sua esperienza, che in fondo ha giocato con grandi campioni, con grandi squadre, e si è messo lì seduto, muto, a pedalare senza fare tanti proclami. Adesso giustamente raccoglie quello che ha seminato.
1: E anche Frattesi raccoglie i frutti della possibilità di giocare con continuità, perché comunque le sue qualità le avevamo notate, apprezzate, però era sempre stato un titolare aggiunto.
2: Forse Frattesi ha capito, proprio giocando nella Lazio, che forse avrebbe dovuto pensarci prima, magari scegliendo una società non così prestigiosa come l'Inter, ma una società come la Lazio che aveva bisogno di lui come l'acqua nel deserto. E Frattesi sta trovando continuità, adesso l'ha ritrovata a quanto pare anche in nazionale, gioca titolare nella Lazio, gioca quasi titolare in nazionale, e anche lui credo che stia recuperando posizioni e terreno perduto in passato.
1: Ecco, ma realisticamente che cammino può fare la Lazio in campionato?
2: Guarda, ci vorrebbe la palla di vetro, però se voi pensate a com'è il calcio, no? Il calcio com'è, perché è bello e ci piace, perché è imprevedibile, ogni anno più o meno la sorpresa negativa e positiva ci scappa. È perché non scegliere la Lazio come sorpresa positiva? Certo, siamo appena alla 5ª giornata, manca una vita, quindi le situazioni si ribaltano con una facilità irrisoria, però la Lazio è partita bene, è la mina vagante in questo momento. Noi siamo molto curiosi, la seguiamo, perché, ti ripeto, le sorprese nel calcio sono all'ordine del giorno, sono quelle che ci fanno amare sempre tanto questo sport.
1: Quindi Europa magari, però in questo momento è difficile sbilanciarsi.
2: Europa, sai, in questo momento se guardi, allora, la rivelazione qual è? Il Frosinone, non ti cito la Roma e l'Inter, perché però Frosinone è quello che sta probabilmente giocando con la stessa squadra in pratica dell'anno scorso, con tanti italiani, quella che ha fatto un bel campionato di B. La Lazio sta facendo una cosa che non è riuscita fino a questo momento, la Fiorentina, no? Mercato ricco, tanti nomi, però ora è arrivato Vanoli e si stanno riprendendo anche loro. Però io direi che la Lazio in questo momento è sicuramente sesto-settimo posto, in questo momento potrebbe valerlo.
1: Il Como invece, che per la prima volta si cimenta in Champions, quanto potrà risentire alla lunga di questo impegno?
2: Questa è una bella prova, l'Europa che conta la Champions è durissima per tutti, però il Como per me può solo crescere. Fabregas è una garanzia, io lo metto sicuramente in lotta per lo scudetto, non mi stupirei, e la Champions è veramente l'esame di laurea.
1: Tra l'altro alla ripresa del campionato la Roma se la dovrà, appunto, quindi potrà dire molto per entrambe le squadre questa partita.
2: Sì, certo, non è decisiva per niente, però ti fa poi c'è sempre la sosta, sosta lunga. Dopo la sosta, ecco, in teoria chi parte bene e si ferma per la sosta poi riparte male. Quindi perché andare a toccare il lavoro e le gambe che andavano a mille, però è così, cioè la sosta in effetti può mischiare delle carte, cioè come ricominciare, risedersi a un tavolo da poker, ridare le carte, tu ti sei alzato che avevi un poker servito, ti risiedi e magari non hai neanche una coppia in mano, quindi è molto indicativa la sosta e vedere come ripartiranno tutte.
0: Tanti argomenti interessanti legati alla Premier e al nostro campionato li abbiamo affrontati con Nicola Roggero di Sky, ascoltiamolo.
1: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Caiode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
3: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Caiode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus lo ha scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo, è andato al Brentford e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento, perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
1: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
3: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Caiode deve essere pagato uguale.
1: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
3: Va bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle 3 squadre più forti del mondo, e il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella realtà inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo esportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
1: Oggi la differenza del campionato italiano dalla Premier è sempre particolarmente marcata?
3: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai in Inghilterra, si ferma il meno possibile. Devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi, però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fin tanto che il trend è questo, la differenza continuerà a essere notevole.
1: De Zerbi.
3: De Zerbi ha cominciato, cioè, l'anno scorso ha avuto un buon approccio al Tottenham perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però va anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
0: Domenica sera la Juventus se ne vedrà in trasferta contro il Cagliari. Della squadra di Spalletti abbiamo parlato in questa intervista con Michele Padovano, ex attaccante dei bianconeri.
4: Ieri, insomma, abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, perché, insomma, tu, Gianluca Vialli, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
5: Ma guarda, pesa tanto e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che li permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità. Quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso, e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
6: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Ibegovic per crescere?
5: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. Che secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla. Quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
4: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque, sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza, e Conte probabilmente lo è.
5: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo, e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra, scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tre allenatori al mondo.
7: Ultima. Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
5: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo. Credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato, bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppata, non hanno raggiunto un risultato fondamentale e importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere quale risultato porterà a casa.
0: Continuiamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso le parole di Paolo Montero, che è intervenuto a margine dell'evento dedicato ai 25 candidati finali per il premio Golden Boy.
8: La tua Juventus ha puntato molto sui giovani anche quest'anno, per esempio all'Ibegovic, ma non solo, comunque una squadra che sta cercando di ripartire anche dai giovani. Ti chiedo come vedi con questo nuovo ciclo con Spalletti e anche questi nuovi giocatori a partire proprio dall'Ibegovic.
9: E per me con tanta speranza, perché tutti sappiamo l'allenatore che è Spalletti, speriamo di che continui questo processo, si dice, di Next Gen in primavera, che questo serve tanto, perché bene o male la Next Gen giocano con tanti 2007 e si trovano a giocare contro giocatori che magari qualcuno ha fatto Serie A, tanti anni in Serie B, c'è gente che ha giocato 15-20 anni in Serie C, con tanta esperienza, già sono uomini. E queste sono tutte le esperienze che stanno vivendo a livello di campo. E poi lo più importante è avere la pazienza, perché sono una età dove devono sbagliare per dopo crescere, e come dice l'allenatore di basketball Ettore Messina, non fare gli stessi sbagli, di fare sbagli nuovi, perché si continua a fare gli stessi sbagli, perché come dice lui, sei uno stupido. Allora, il crescere, sbagliare, rinnovarti continuamente è una forma di crescere. Allora, lo più importante in questi, lo sta dicendo uno che viene dal Sud America, dall'Uruguay, dove noi siamo paesi perché per sopravvivere dobbiamo vendere subito con 18-19 anni, e lo più importante è, a questa età è come quando sei a casa tua crescendo i figli, educando i figli, bisogna avere pazienza e che crescano tranquillamente sapendo che si può sbagliare, è lo più importante, il permettere di sbagliare al giovane.
8: È stato permesso di sbagliare anche a Yildiz, che adesso insomma è diventato il più forte forse della Juventus, tu lo conosci bene. Ti chiedo quanto sta mancando questa Juve e a che livello può arrivare ancora, visto che ha tanti margini di miglioramento.
9: E noi lo abbiamo avuto in primavera e già si vedeva la sua mentalità, che arrivava subito in prima squadra. È un talento, che quello viene dalla pancia della mamma. A parte un ragazzo con umiltà che ascolta, quello che ti dicevo prima, sono quelli che arrivano, quelli che ascoltano, si allenano sempre al massimo, sono umili, cercano sempre di migliorare, chiedono. Un fatto che le dico a mio figlio, Alfonso, se hai dubbi devi chiedere, non ti devi vergognare, perché non tutti nasciamo, se nasce sapendo. Uno, lo che ti sto parlando io, ti sto rispondendo io, sono cose che non c'è niente da mio, sono cose che ho imparato nella mia vita, che mi hanno insegnato i grandi compagni che ho avuto, i grandi allenatori che ho avuto, anche la famiglia, no? Però che non ha un margine, pensando che è un 2005, che già da 2-3 anni che a grandi livelli con la Juventus,

0: Si parla troppo di suo talento e lui è giovane, c'è una responsabilità molto, molto grande, quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene, ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene. Ha giocato e lo ha fatto molto bene. Questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'ha ancora 20 anni, quindi ancora deve crescere molto. E noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez. Lui era quando noi stavamo allenando il Vélez Sarsfield, lui era parte del plantel,
1: La
0: diciamo,
1: rosa, sì.
0: era della rosa, era molto, molto giovane, già si vedeva un centravanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma, ha avuto la possibilità di andare a Parma, lo ha fatto crescere, ha fatto gol, quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere perché ha le condizioni per farlo. E ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso, e magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

Devo dire, Marangio, che e mi sorprende un po' questa cosa, perché parlo di me stesso. Io lo sai che ho buone sensazioni per Cagliari. Toccate tutto, ragazzi, toccate tutto, perché è giusto che sia così. Però io ho buone sensazioni. Non so se sono ancora condizionato dalle due partite che ho visto, in particolar modo una, quella contro l'Atalanta, che mi è piaciuta tantissimo. Non so se è perché, al netto di quello che dice giustamente Pippo, dice i giocatori del Cagliari sono molto veloci, ed è vero, la velocità è uno dei loro punti di forza,

0: però io mi sento di dar fiducia a questa squadra. Nel frattempo ufficiale rinnovo anche di Nico Gonzalez, che dunque era nell'aria, rinnovo anche per Nico, vedremo se anche questa sarà o no una scelta giusta. Pensare che quest'estate sembrava il primo della lista a dover partire, è chiaro che, come spieghiamo sempre, i nuovi vengono fatti anche per spalmare il peso dell'ingaggio e al peso a bilancio dello stesso giocatore. Però io ho queste sensazioni positive, Vincenzo, che spero di avere anche nel corso della partita, e sono molto curioso di ascoltare anche le prove di Spalletti domani. Vincenzo.
1: Ah no, sono curioso anche io. Del resto, se non ricordo male, correggimi se sbaglio, era contro il Cagliari che Nico fece quel gol, uno dei più belli che ha fatto la
0: sì,
1: Juventus.
0: Sì, contro il Cagliari, contro il Cagliari.
1: Coppa Italia, in casa, Coppa Italia, sì, fece sì, quel sì. pallonetto bellissimo. Magari festeggerà il rinnovo con un bel gol o comunque una bella notizia. Io torno su quello che ti ho detto prima, le sensazioni, non so se avere sensazioni positive o sensazioni negative, non ne ho particolari perché è talmente fermo da tanto il calcio che mi sembra un po' come se stesse cominciando adesso il campionato, quindi è un po' la stessa sensazione che ho quando comincia la stagione, no? Dove dico ah, cominceremo bene o forse cominceremo male, però resto sul concetto di prima, Spalletti è uno che impara dagli errori, questo io lo si deve riconoscere. L'anno scorso contro il Cagliari, insomma, ha imparato una bella lezione e secondo me ha la voglia anche di riprendersi una rivincita con Pisacane, sportivamente parlando naturalmente. È una Juventus diversa, perché l'anno scorso era una Juventus, adesso non ricordo se c'era anche se c'era Bremer o non c'era in quella circostanza, però Bremer con Lukumi, con Vicario tra i pali, e noi abbiamo una difesa che regge meglio e quindi ti dà più garanzie e non è roba da poco. Il Cagliari attacca, il Cagliari è veloce, però dipende da come ci affronterà il Cagliari. Non so se ci affronterà a viso aperto, ma io penso che ci aspetterà più che altro.
0: Sì, credo anch'io.
1: E se ci aspetta, noi non dobbiamo cadere nella trappola di scoprirci, ma non ci scopriremo. Siamo migliorati sui calci da fermo, sui calci d'angolo soprattutto, cross, eccetera. E speriamo che sia la volta buona che magari Colomani ci restituisca quei gol che ci aveva tolto nelle partite precedenti, quando Spalletti ha detto vabbè, adesso si deve far perdonare con un gol decisivo, perché poi alla fine Ale possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, però poi le partite te le fanno vincere soprattutto gli attaccanti, questo, e noi dobbiamo sperare che siano loro.
0: Gildo D'Ancona dice basta amichevoli nazionali contro il Cagliari, la sblocchiamo subito, ci facciamo vedere il fegato amaro fino al secondo tempo.
1: Con Brojc la sbloccammo subito sì, 2 anni fa, se non ricordo male, la portammo a casa,
0: e poi
1: così,
0: la portammo a casa. Mi auguro di poterla sbloccare subito. Raffaele dice domenica mi auguro un bel 2-0 con gol di Colomini e il gigante di Brema, così per un po' si tace questo devo profundis per i nostri attaccanti. Però Raffaele, noi dobbiamo anche analizzare le cose e guardarle. Oggi noi non possiamo dire che abbiamo due grandi attaccanti, se no mi sembra di prendervi in giro. Noi abbiamo due attaccanti in questo momento che fanno fatica a trovare la via del gol, che non ci danno particolare fiducia, ma che possono decisamente migliorare, anzi aggiungo che devono profondamente migliorare, perché quello che ha detto Vincenzo è scolpito nella pietra. Noi possiamo farci mille idee, mille cose, ma nel 60% delle situazioni, nel 70% delle situazioni ti serve l'attaccante che fa i gol. C'è poco da fare, quindi
1: l'Inter come l'ha ripresa con la Roma, banalmente
0: con due gol di Lautaro Martinez che io detesto, ma che oggi, e anche qui veramente mi toglierei le budella per dire questa cosa, oggi quei gol lì non ce l'ha né Colomani né Waltemade. Poi possiamo dire che i nostri sono più forti del mondo perché indossano la nostra maglia, sì, però dobbiamo anche raccontare le cose che vediamo, purtroppo. Dopodiché io sono il primo che mi auguro che tutte e due facciano 20 gol. Guarda, in stagione tutte e due 20 gol. Siamo tutte le persone più vicine del mondo, però oggi non vi possiamo raccontare che non abbiamo un problema attaccanti. Se no, veramente ci raccontiamo delle non verità, e tra di noi, ragazzi, non lo possiamo fare. Poi, che dobbiamo avere fiducia in loro, sicuramente, che fino a gennaio e forse fino a giugno si deve andare avanti con questi due, sicuramente. Si aggiungerà Ekator, speriamo che possa fare qualcosa. Se mi chiedete un giudizio ad oggi, per carità, 5 giornate, tutto quello che volete, al reparto offensivo della Juve, strettamente limitato a Waltemade e Colomani, per me è insufficiente ad oggi.
1: È un reparto che deve sbocciare, perlomeno possiamo dire questo, deve ancora sbocciare, deve riprendersi, deve carburare, deve trovare una soluzione. La cosa che, di cui sono contento e fiducioso, è che Colomanino, non avendo avuto la convocazione, esatto, in nazionale, esatto, ha lavorato, esatto, tanto queste tre settimane. Abbiamo visto sui social quello che chiaramente li pubblica la Juve, ma le cose importanti non te le pubblica mai, un grande allenamento proprio con gli attaccanti,
0: sì, visto,
1: come segnare spalle alla porta, girarsi,
0: controllo di petto e tiro in porta, sì, sì.
1: E tiro in porta. Io credo che con Colomani abbia lavorato molto proprio per fargli capire che, per trasformarlo un pochettino, no? Mi viene in mente il lavoro che poi ha fatto tutto l'anno con Osimhen. Ripeto, Osimhen è un altro tipo di giocatore, per carità, eccetera, però comunque il suo miglioramento Osimhen l'ha trovato con Spalletti, che lo ha perfezionato. Con Colomani ci basta che gli faccia capire quale deve essere l'atteggiamento giusto, che capisca anche quali sono le caratteristiche precise di Colomani per valorizzarlo, che soprattutto la squadra impari a verticalizzare centralmente, devono, non appoggiarsi sempre soltanto sul
0: si
1: conto,
0: devono sbloccare out. Vincenzo, si devono sbloccare, sperando che quello poi dia entrambi più fiducia. Allora, ci chiedete in diversi come leggiamo, poi andiamo anche con i vocali, come leggiamo la questione del rinnovo a Nico Gonzalez, che giustamente, come scrive l'amico Greg, è passato da esubero a uno dei primi a essere rinnovati. Allora, io sui rinnovi sono sempre molto dubbioso, però capisco che il rinnovo oggi è un modo di alleggerire tutta una serie di situazioni di bilancio, di numeri e quant'altro. Credo anche che Nico, Vincenzo, eventualmente sia comunque un giocatore che tu puoi rivendere, cioè non è il Rugani della situazione, con tutto il rispetto per Rugani, l'Arthur che grazie a Dio si sono rotti alle scatole, o il Di Gregorio, ecco. È un giocatore che bene o male puoi rimettere sul mercato. Dopodiché, se non ci fossero stati problemi, no, di abbassare l'ammortamento e quant'altro, è chiaro che non l'avrei rinnovato, perché la scadenza, se non sbaglio, era comunque fra 2 anni. Però in quest'ottica di sistemare i conti ci sta. E aggiungo e chiudo: se Nico torna ad essere il Nico che qualche volta abbiamo visto, è un giocatore che a questa Juve può far comodo.
1: Sì, tra l'altro stiamo parlando di un giocatore, tu hai fatto bene a dire che i rinnovi spesso significano anche semplicemente che tu spalmi l'ingaggio, alleggerisci i bilanci, ma significa anche altro, cioè che tu hai ancora più potere di vendita davanti a quello che può essere un'offerta futura. Quindi il rinnovo non significa andiamo avanti insieme per sempre, però in questo caso è un rinnovo sulla fiducia che il giocatore ti ha dato. E credo che la Juventus abbia bisogno proprio di questo nello spogliatoio, di leader che ti trascinano, di gente che c'ha la cazzimma, che te la traduce anche in campo, te la mette anche in campo, perché guarda che contro l'Atalanta, secondo me Nico Gonzalez ha fatto la miglior partita da quando è alla Juventus, ancora più che quella con il Parma, che è entrato e ha fatto gol, perché ha fatto più ruoli nella stessa partita,
0: sì,
1: e ha fatti tutti benissimo.
0: È vero, è vero.
1: E credo che Nico possa essere fondamentale, se non lo è stato già, per la crescita di Cegrova. Banalmente giocano più o meno sullo stesso versante del campo, sì, no? Però Cegrova non riesce a essere totale, come dice Spalletti, quindi tornare anche a fare la fase difensiva. Probabilmente a volte, quando non ci arriva l'allenatore, deve essere un esempio, come può essere Nico Gonzalez, ad accenderti la lampadina e dirti: guarda, si può fare senza perdere lucidità lì davanti. Quindi Nico diventa un giocatore importante in campo, nello spogliatoio e a livello di leadership, quindi è giusto che la Juventus abbia fatto questo pensiero.
0: Davide da Gattamare dice: penso che domenica la loro euforia momentanea possa essere un'arma a doppio taglio, concedendo a due ripartenze, concordo. E poi il nostro grande amico Fabrizio, avrete letto la sua endovena di stamattina, ci scrive: tra Colomani e Osimhen sappiate che c'è sempre Johnny il Calabrese, il nostro amico Johnny il Calabrese, che sta facendo sfracelli nell'Atletico Madrid. Vai, caro Gabriele, vai.
2: Ale, ciao Marangio.
1: Ciao.
2: Vabbè, certo, hanno messo gli uomini giusti nei posti chiave, perché dovesse mai succedere qualche cos'altro a quelli là, non si deve muovere niente, si deve lasciar cadere in prescrizione, si deve dire che va tutto bene, che sono parte lesa, che sono poverini di qua di là. Certo, ma è lì. Perché questi, fin tanto che non faranno lo stadio, questi sono sotto l'occhio dei riflettori come società. Ma tanto, fin tanto che ci sarà Viola, fin tanto che ci saranno certi soggetti, questi sono sempre parte lesa.
0: Beh, ma gli uomini,
2: questo è uno schifo.
0: Hai ragione, Marco. Loro gli uomini li hanno saputi piazzare. Questo è sotto gli occhi di tutti. Alcuni ce l'avevamo noi e gli abbiamo dato la possibilità di andare con la valigetta in mano da un'altra parte e sono stati bravi a posizionarsi in tutte le situazioni strategiche, perché vi ripeto, il generale conta, ma i colonnelli contano di più, e loro su questo sono stati bravi. Poi è chiaro che, come il nostro impero dei 9 anni consecutivi è caduto, cadrà anche loro prima o poi. Oggi però io la caduta di quell'impero a livello di potere lo vedo molto lontano, Vincenzo, se devo dire la verità, lo vedo lontano, perché continuano a riprodurre, sono un po' come le api, si riproducono come quelle che avevamo noi, no? Finché arrivò Latini e disse vabbè, adesso ci penso io, poi non vi diciamo cosa ha fatto Latini perché sennò l'arrestano, però, cioè ci ha fatto il miele, ecco, in poche parole, se l'ha portata a casa sua ci ha fatto il miele, però noi diciamo abbiamo finito, non ci sono più le api, e rivenivano fuori, e mi sembra che sia per esempio più corretto. Poi però questo, e qui voglio battere, ragazzi, per noi deve essere un alibi fino a un certo punto, perché quando in campo tu sei più forte te li metti nel taschino, a prescindere da Viglione, Viola, Pranta, La Russa, tutti, Mattarella, il Papa, fra un po' ci vanno anche il Papa, ok? Se noi siamo più forti sul campo ci mettiamo nel taschino.
1: È quello che dicevo prima, no? Cioè, se ti siedi sull'alibi, poi dopo perdi in campo e perdi fuori, perché non potrai mai sapere se eri più forte di chi era così organizzato, diciamo così, per utilizzare termini più comodi. Io credo che la Juventus, con la scelta di Carnevali, abbia fatto una scelta anche politicamente estremamente corretta. Esatto.
0: Però bisogna farsi sentire, Vincenzo, perché qui tutti stanno accettando tutto supinamente. Tutti accettano tutto supinamente. Insomma.
1: Sono d'accordo, infatti se avessimo un po' più di tempo, magari ce lo ritaglieremo per indagare più a fondo, ma purtroppo quando poi sono chiuse determinate porte non ci arrivi alla verità, devi fare proprio l'infiltrato lì in mezzo, cioè? sarebbe da capire perché le domande ci sono e le risposte che mancano. Perché i club di Serie A, insieme con un club come la Juventus che è trainante dal punto di vista di quello che ti porta come indotto eccetera, accettano da anni tutte queste situazioni? Perché accettano di fare questa figuraccia all'interno del sistema federale che cade, poi viene commissariato, poi si rimette in piedi con lo stesso presidente? Perché bastano 2 presidenti per Cassi e Marotta per convincere addirittura di promuovere un dirigente, mentre gli altri stanno zitti e non dicono scusate, possiamo togliersi 2 da mezzo che evidentemente hanno fatto più danni della grandine? La domanda c'è, la risposta è chiusa in quelle stanze.
0: Andrea dice una cosa sacrosanta, che Andrea a Roma dice: non sono d'accordo che chi è più forte vince sul campo, avete dimenticato il 2006, ma il 2006 noi sul campo abbiamo vinto, poi se succede la guerra dei mondi succede la guerra dei mondi, ma nel 2006 le abbiamo dimostrato che loro si mettono sul petto uno scudetto vinto da terzi in classifica a 15 punti, noi sul campo li vedevamo, dopodiché su questa hai ragione. Però insomma anche nel 2022 se vogliamo sentiamo qualche altro vocale e poi c'è una provocazione che ci lancia un amico che mi tocca molto il cuore, così rispondo e do anche un'altra risposta ad un altro caro amico, prego.
1: Ti tocca il cuore.
3: Sì, buon pomeriggio Alessandro, te, Vincenzo, sono Massimo da Casteldefels. La mia
0: Spagna. Opinione
3: sul Cagliari, dobbiamo andare lì con la stessa praticamente formazione che avevamo nel secondo tempo con l'Atalanta e spiegare a tutta la Serie A perché siamo la Juventus, ma non spiegarla con i gol, dobbiamo spiegarla con il carattere, con il sangue agli occhi e mangiandoci l'erba.
0: Vero.
3: Dobbiamo
0: Vero.
3: Ristabilire quello che è il nostro status. è questo quello che io penso.
0: Hai ragione.
3: Ciao, d'accordo. Buona serata, vi ascolto.
0: Un abbraccio, no, grazie, salutami perfetto, tutta la Spagna, è stato perfetto. Allora, no, la provocazione ce la fa un amico Nicola che dice: ma potendo, voi chi vi riprendereste, Pirlo o Higuain? Per questo mi tocca il cuore l'amico, perché io ti dico okay. Higuain, io su Higuain ho per Higuain ho veramente un debole, e così rispondo anche all'amico Greg, che se non vado errato è quello che ieri ha vinto il premio della puntata con una battuta meravigliosa. Sì, aspetta, sai che c'ho la memoria, cosa aveva detto ieri Greg?
4: Che il matrimonio di Scarpini è
0: durato meno di Tudor e morta la guerra della Juve. Bravo, esatto. Greg, ieri sei stato straordinario, hai vinto la puntata, perché Greg oggi ci scrive, dice: ma secondo voi, ma preso Malen in questa Juventus avrebbe lo stesso rendimento? Allora io ti dico questo: i grandi campioni come Higuain sicuramente in questa Juve un po' di difficoltà l'avrebbero fatta, ma si sarebbero inventati dei gol, come fa Malen, come faceva Higuain. Higuain se li inventava i gol, te ne posso citare un miliardo, anche il primo con la Fiorentina, quando segnò con la pancia, che praticamente c'aveva più pancia di te Marangio, però è interessante.
4: Questo io lo invidio.
0: Il gol mi viene in mente quello con la Roma dell'1-0 quando sposta De Rossi. Il gol contro il Tottenham, me ne vengono in mente una marea.
4: Senti, che se non me ne ha detto uno di tutti quelli che ha fatto contro il Napoli, che sono stati uno più bello di un altro.
0: Esatto, perché uno più bello ce n'è una marea. Cioè, il grande campione Higuain i gol se li inventa. Malen, che non è Higuain, però è uno che i gol se li inventa. Perciò anche in una Juve in difficoltà, il grande campione i gol se li inventa. Poi Pirlo, ragazzi, ti metteva in porta sicuramente, però su quella domanda lì tu veramente mi tocchi nel cuore, e mi rendo conto che forse sono anche un po' di parte, perché Pirlo è stato il calcio. Ragazzi, ma Higuain... E guarda, ne parlavo oggi con l'amico Alberto, che appunto ci è venuto a trovare, te non c'eri, Marangio, apposta, lo ricordo, lui ti ha portato anche il regalo, ma tu hai detto: vieni Alberto, non là non vengo io. Capito, Alberto, tanto ci sta ascoltando.
4: Il grande Alberto. Mi è dispiaciuto assai.
0: Higuain per me è stato il calcio là davanti, cioè il modello dell'attaccante che vorrei sempre, e ce lo siamo anche goduti poco, perché felicissimo, lo rifarei mille volte, l'arrivo di Ronaldo, ma Ronaldo ha praticamente bruciato Higuain. Higuain per me è uno degli attaccanti più forti della Juventus in assoluto, in assoluto. Poi ci abbiamo avuto Tevez, ci abbiamo avuto fior di attaccanti, ma Higuain era Higuain. Higuain dalla spazzatura prendeva il pallone e faceva gol, e questo sei un campione. E se sei un campione lo fai con Pirlo, ma lo fai anche con Locatelli. Sto parlando di campioni, ragazzi. Però grazie per questo messaggio.
4: No, grazie, grazie, grazie. Io quando sento parlare di Higuain quasi mi fermo e non vorrei più continuare a parlare. Cioè vorrei finire la trasmissione, si ferma là. Perché Gonzalo è stato una cosa eccezionale. Cioè secondo me Higuain è stato, per carità, rapportato poi ai tanti campioni che ha avuto la Juve, quello che l'ha rappresentata meglio. Ti spiego. Perché aveva fame, cattiveria, empatia,
0: bravo,
4: una voglia che io non vedo da nessuna parte, grinta, attaccamento. Ragazzi, lui è arrivato alla Juventus, si è innamorato e ha fatto esplodere il suo amore nel collegio calcio. Lui, pronti via, lo chiami dalla panchina, partita complicata, dai soldi con la Fiorentina e ti segna, lo metti in coppa e ti segna. Vai a Napoli, fischiano tutti quanti, lui ti faceva vai, fischia, vedi, questo
0: certo
4: dovrebbero sentire, si dovrebbero ricordare, andare a vedere quelli là che poi dopo mi sento dire vabbè, ma sai, magari l'hanno fischiato, ma sai il peso della maglia, ma sai, pensa che è costato troppo, ma
0: figurati.
4: E Higuain era costato 90 e passa milioni, ha sentito il peso della maglia un giorno.
0: Ma io te lo faccio subito l'esempio: Vlahovic e Chiesa andavano a Firenze e se la facevano sotto
4: due cucciolini.
0: Vlahovic e Chiesa, vabbè. Chiesa addirittura, vabbè, fammi sta zitto, vabbè, diciamo che a volte non giocava a Firenze. Dai, su Vlahovic,
4: due cuccioletti,
0: Vlahovic che almeno in campo ci andava, e ogni tanto, e mi pare una volta è andato anche a battibeccare con alcuni suoi ex compagni, però non vedeva la porta. Higuain andava lì e gli andava da Lostricaro, a me stavo per dire, e li faceva e lo indicava. Quindi di cosa
4: col
0: stiamo
4: parlando? Noi ci siamo, noi col dito rotto ci siamo preoccupati, vabbè, ma con Lomani magari nella parte del test qualcosa a Cremonese ha risentito un po'. Quello con la mano rotta, col dito rotto, sì, andò a fare il gol con Reina che uscì, Koulibaly che gli andava addosso, Vincenzo, a Napoli, però, nello stadio che lo fischiava.
0: Perdonami.
4: Lo so, parliamo di altri livelli. Senti, come... però io ti parlo di un livello caratteriale, cioè, lascia stare proprio il livello caratteriale.
0: Tu non mi puoi, come un amico scrive, Malen non li illustra nemmeno gli scarpini a Higuain, e sono d'accordo, però noi non possiamo paragonare a Kolumani, cioè facciamo del male a Kolumani. Facciamo del male a Colomani.
4: No, ma io non lo sto io non sto paragonando l'aspetto tecnico.
0: No, ma in generale,
4: Porca miseria, ma è possibile che non ce ne stanno più di giocatori che tirano fuori questo carattere, che tirano fuori questa rabbia, che tirano fuori questo orgoglio, o semplicemente non ci sono più giocatori che ce l'hanno?
0: Massimo, non lo so se allora Tevez, io mi sono innamorato perdutamente di Tevez, quindi mi tocchi il cuore. Tevez e Higuain sono stati due giocatori fortissimi, però con due caratteristiche diverse. Cioè Tevez, che ha dato l'anima per la Juve, attenzione, però si è sentito di passaggio alla Juve. Cioè lui sapeva che doveva stare quei due anni per poi andare. E io, guai a chi me lo tocca, guai a chi me lo tocca. Il Pipita sarebbe rimasto a vita alla Juve. Sono poi due storie diverse, Massimo, assolutamente. Il Pipita sarebbe rimasto a vita alla Juve. Ricordatevi quella scenata, che sarà una scenata di gelosia, come quelle che fa Marangio, perché Marangio fa delle scenate di gelosia che voi non potete immaginare, quando la Juve gioca contro il Milan e lui era giocatore del Milan.
4: Con quelli che tiravano contro, è normale.
0: Chi? È chiaro.
4: Tutti a lei, con quelli
0: mi fa delle
4: anche oggi uno score incredibile, dopo ti vado a vedere lo score.
0: Marangio mi fa delle scenate di gelosia che voi non potete immaginare. Se io parlo qui dentro, che ne so, con qualcuno, lui ci hai parlato oggi, cioè io non posso parlare con gli altri qui dentro perché lui è geloso. Ah, mi concede Latini.
4: Sei incoerente.
0: Latini me lo concede,
4: e Rossi.
0: E Rossi, anche perché io Maiocone. E Latini
4: Maiocone.
0: Abbiamo, ma vabbè, Maglioca sai che per me è il top. Allora, vi posso raccontare cosa mi sono sognato stanotte, cioè in realtà ieri notte, però il nostro grande Maglioccone, senti Fede, Gabri, anzi lo dovete interpretare, il nostro grande Maglioccone deve fare un piccolo intervento, ma piccolo, lui è grosso, però un piccolo intervento. Io mi sono sognato, non gliel'ho raccontato a lui, l'altra notte, che praticamente io ero insieme a giocare. No, ero insieme ai giocatori della Libertas e chiedevo ai giocatori della Libertas.
4: Minuto di silenzio.
0: No, i soldi per la corona di fiori.
4: Vabbè, tu hai problemi seri.
0: E i giocatori della, ragazzi, è tutto vero. E i giocatori della Libertas me li davano. Questo è il sogno. Quindi, dell'altra notte. Chiaramente non gli ho raccontato a Maiocca.
4: Senti, ma non è che chiamiamo Lorenzo una mezz'oretta, non ti lascio con lui, ti fai una chiacchierata, ti racconti da piccolo se sei caduto, se hai avuto qualche trauma.
0: Guarda, io già Lorenzo lo devo ringraziare e sai perché.
4: Lo so.
0: Però io ho fatto questo sogno, che ovviamente ragazzi io non vi ho detto niente, però non mi ricordo se mi davano 5 o 10 euro, però mi davano soldi. Vabbè.
4: Comunque. Ma soprattutto servivano evidentemente quei soldi, quindi lasciamo stare. Vabbè,
0: comunque mi fa delle scenate di gelosia, quindi se parlo con Latini, Rossi e Maglioca, no. Se viene se mi vede ma parlo con altri, è finita. Allora oggi mi hai gradito, ci hai parlato. Marangio, sono in un luogo di lavoro. No.
4: Come disegna l'attacco contro il Cagliari Spalletti? Dai, chiediamo ai nostri amici questo.
0: Come
4: vai.
0: Disegna l'attacco Spalletti contro il
4: Caino.
0: Cagliari? Vedi,
4: tu sei Caino.
0: Torniamo tra un attimo. Come disegna l'attacco contro il Cagliari Spalletti?
5: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio
7: Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: E allora, eccoci qua. Nel frattempo mi ha appena scritto Lorenzo, che c'è due minuti di pausa, sento la radio e sento il sogno. Poi vabbè, mi ha scritto cose che però sono riservate, che non posso dire. Poi arriva...
4: Quanto ti resta? No, prima del ricovero.
0: Tiè. Arriva Alberto, vedi Alberto che è offeso con te e comunque no, dice vero, Higuain Alberto, unico, un po' come Santarelli oggi a pranzo. Dov'è Vincenzo? Come dov'è Rocchi? Non è... Alberto non è voluto venire... Perché c'è di te, penso.
4: Sei falso, sei falso.
0: Oggi tra l'altro insieme
4: a... Come nei tuoi rapporti che hai lì.
0: Oggi penso ho mangiato delle ottime polpette di suino
4: bravo.
0: Al limone.
4: Buonissimo. E dati soldi al proprietario interista, sì.
0: Gliel'ho detto a Alberto che è interista, sì. Bravo. Vabbè, ma noi abbiamo parlato male degli interisti, quindi ci siamo tolti.
4: Intanto l'hai pagato.
0: Ho capito, Marangio. Io non è che so come te che quando vai a mangiare poi esci dall'altra
4: c'erano
0: parte.
4: C'erano altri posti dove potevi andare a mangiare. Ma vuoi risparmiare?
0: Sì, come no. Dunque, domenica mi mette in difficoltà la massiccia difesa capitata dallo sportivissimo Mina. Io partirei con Edon e Cico sin dal primo minuto, Luca da Roma. E con nel mezzo uno dei due. Guarda che non dici una cosa sbagliata, lo sai. Sì, tanto c'è lo sportivissimo Jerry Mina. Alebegovic, Muani con Sesao, scrive Alfio. Alebegovic, Muani e con Sesao, scrive Stefano. Quindi su questo è uguale all'amico Alfio. Fabrizio a Treviso, magari ci farebbe comodo anche un Llorente in questo momento. Beh ragazzi, noi Llorente lo tenevamo come scarto, penso oggi. Sì, oggi sarebbe il professore. Cioè ragazzi, per me Tevez è stato un gigante come pochi, Max da Verona. Higuain, Mila, Juventus e amore, ragazzi, ancora mi emoziono al pensiero. Già Mandzukic e Trezeguet, vabbè Paolo, di che parliamo? Sì, è vero Fabrizio, forse l'unico difetto del Pipita era un po' i rigori nelle partite che contavano, è vero, lì non si può essere perfetti,
4: esatto.
0: Può essere perfetti.
4: Esatto.
0: Luis da Fragola, ma è mai la Fragola, ma è mai possibile che i campionati li fanno fare tutto quello che vogliono? A volte non vi seguo perché con certi argomenti non riesco a stare calmo. Vai!
4: Hai detto Fragola, io
0: la Fragola, Fragola. Allora, Marangio, da stamattina la trasmissione al posto tuo.
4: No,
0: un meraviglioso, no, ma tu non sai, un meraviglioso Football Rewind che ho dovuto tenere, cioè facevo sia la parte di Tringale a momento che la parte mia. Densai, te Marangio, vai, disfai.
4: Ma è arrivata la firma?
0: No, vai.
9: Vincenzo, Sasha da Viterbo. Tevez era tre volte Queen. Forti Queen, ma Tevez era un'altra cosa. Tevez si caricava la squadra sulle spalle, poi c'aveva altro talento, altra tecnica, più rabbia. In Argentina dopo Messi la gente amava Tevez.
0: Sì, questo è vero. Questo è vero. Tre volte non lo so, ragazzi, sto tuffo nel passato, mi fate sentire male perché li ho amati visceralmente. Tre volte non so. Certamente erano due caratteri diversi. Sasha, su questo, come direbbe Quintiliano, non c'è dubbio. Perché Tevez era un fascio di nervi e si caricava la squadra, positivo, perché come Lorenzo mi insegna c'è l'ansia quella positiva, ma poi c'è l'ansia quella negativa che sfocia in cose che non vanno bene. Lui era un'ansia positiva, secondo me Higuain era più un'ansia negativa, Vincenzo, lo si è visto in tante volte.
4: No, lui era un emotivo.
0: Appunto.
4: Allora, Tevez era un guerriero e lui era un emotivo. Però l'emotività di Higuain lo caricava, lo ha schiacciato solo davanti alle ingiustizie, lo schiacciava, perché lui riteneva ingiusto aver dovuto lasciare la Juventus così presto, ancora una volta per Ronaldo, ma si è inchinato a quello che è stato poi il volere della società. Lui riteneva ingiusta l'accoglienza che aveva avuto in una città dove aveva fatto più gol di tutti, stabilendo un record ineguagliabile. Però poi dopo quella ingiustizia lui la trasformava in rabbia agonistica anche lui, quindi in questo era molto simile a Tevez. Tevez era uno che si faceva scivolare cose addosso, tipo quello che volevi lui ti mangiava.
0: Ragazzi, però le cose vanno sapute. Mario, il grande Allegri lo spedì al Milan per poi fare ritorno alla Juventus. Non è così.
4: Cupirlo.
0: Non è così.
4: No.
0: È stata la società, quando è arrivato Ronaldo, a dirgli non ci servi più. Poi se volete dare tutte le colpe del mondo ad Allegri, fatelo, tanto del Napoli non ce ne frega niente, però non diciamo,
4: no, stupidaggini. Tra l'altro fu Pirlo.
0: Però non diciamo stupidaggini.
4: C'era Pirlo quando andò al Milan.
0: No, c'era sempre c'era sempre Allegri.
4: Allora,
0: c'era sempre
4: allora Allegri. Dopo. Perché io ricordo che Pirlo
0: c'era sempre Allegri, ma la società fece la scelta di sacrificare Higuain. O forse Higuain non voleva stare con Ronaldo, o forse Ronaldo voleva stare con Higuain, ma Allegri non c'entra niente, fidatevi. Ciao Alessandro e Vincenzo, bisogna verticalizzare di più e velocizzare la manovra, tutti ne gioverebbero. La nostra manovra è troppo orizzontale e lenta, con l'Atalanta si è visto l'atteggiamento giusto. Concordo, Ale. Concordo, l'Atalanta è stato un bello specchietto e speriamo di poterlo rivedere. Prego. No, t'ho appena risposto, Mario Del Rico. T'ho appena risposto. A parte che sì, pensa, se io voglio rispondo solo a chi mi piace. Pensa un po', faccio il conduttore della trasmissione. Noi cerchiamo di rispondere a tutti. Però se voglio
4: anche a chi non ti piace.
0: Se voglio rispondere solo, che ne so, a Marco da Imola, ok, primo che vedo, rispondo solo a Marco da Imola. Ho ancora questo diritto. Pensa un po', però cerchiamo di rispondere a tutti, ti garantisco. Prego.
10: Cari ragazzi, ciao, sono Maurizio da Fabriano.
0: Ciao Maurizio.
10: Vi ho ascoltato fino adesso. Se tu hai un Pirlo, puoi capire che lì davanti ci puoi mettere anche un Guerra,
0: no,
10: un Egerton, che un po' rientrerà.
0: No, ragazzi, non
10: mette
0: funziona.
10: No. E tu puoi segnare tranquillamente.
0: No.
4: Allora.
0: No, capisco il tuo ragionamento, amico mio, ma non è così. Se no ci metto Latini e non funziona così, ragazzi. Non esageriamo, eh.
4: Stiamo parlando di eccellenze totali, eh? Cioè, Pirlo è un'altra eccellenza. Pirlo è un altro che non solo ti metteva davanti alla porta, Pirlo segnava, ragazzi, e segnava gol pesanti. È un altro che tirava i cocones. Ricordati il gol col Torino, dalla distanza siderale. Cioè,
0: sì, ma
4: Pirlo è un altro che segnava. Però tra i due, vedi, e qua mi piace questo dibattito che ci permette di inquadrare
0: come
4: il discorso.
0: No,
4: qua torniamo. torniamo al discorso iniziale quando ti ho detto gira e rigira, puoi ti puoi inventare quello che vuoi, ma alla fine la differenza te la fa comunque l'attaccante. Ed è così anche nel caso di Pirlo. Sì, ti mette davanti alla porta, ma è chiaro che se gliela metti a Higuain, gliela metti a Tevez, gliela metti a Mandzukic, gliela metti a Dybala, fai un lavoro insieme, ma sai che metti i piedi sicuri. Se la metti a David, magari i 2 o 3 palloni finivano in tribuna, appunto.
0: Allora, intanto voglio mandare un grandissimo abbraccio a Mauro da Capo d'Orlando che dice: oggi un esame medico importante, tra 20 giorni saprò l'esito. Voi siete un pezzo di famiglia, un ottimo mezzo di distrazione per non pensarci. Mauro da Capo d'Orlando. Mauro, mi raccomando, facci sapere. E un grandissimo in bocca al lupo, veramente, di grande, grande cuore. Diciamo che dopo Alex il capitano, l'intoccabile, il Pipite è l'attaccante più completo che abbia mai visto alla Juve. Partivamo da 1-0. Allora, si è acceso un bel dibattito con quel messaggio dell'amico prima. Poi io dico sempre che, tanto lo farò tra qualche settimana quando sarò in pensione, andrò davanti ai cantieri e dirò quando ero giovane. Però mi mette sempre molta malinconia fare questi ragionamenti. Noi, sapete che vi dico? Che forse non ci siamo nemmeno goduti fino in fondo, perché poi l'ingordigio ci ha portato a...
4: No, però, ragazzi,
0: ogni respiro. Ma io mi sono goduto anche Ronaldo, cioè voglio fare qua Ronaldo, io mi sono goduto anche Ronaldo fino in fondo. Però troppe emozioni, secondo me, diluite in un lasso di tempo paradossalmente breve, perché sono stati 9 anni, quindi lungo, però vincevi, per cui è come quando mangi troppo, come fai te in marangio, che poi non c'è più il gusto di mangiare. Oggi Magliocca, che anche oggi si è mangiato carote, zucchine e mi ricordo cosa ha detto, cioè dice mamma mia quando mangiavo, è così, però noi dobbiamo costruire un futuro che non sarà evidentemente quello che abbiamo vissuto, ma ragazzi, un futuro da Juventus, ecco, perché noi tra una cosa e l'altra nel 2027 rischiamo di festeggiare 7 anni senza scudetti, eh? Poi se vinciamo l'Europa League sono felice lo stesso. 7 anni sono tanti, eh?
4: Non li festeggeremo ovviamente questi 7 anni.
0: No, beh, è chiaro.
4: Però io ti faccio un'altra domanda, perché è vero la malinconia, eccetera. Domanda molto semplice, ma oggi sì, potremmo dire Haaland. Potremmo dire, non lo so, qualcun altro, Mbappé, che però fa un altro tipo di gioco, eccetera. Però quanti Higuain ci sono in giro per il mondo?
0: No, Vincenzo, non ce ne sono, perché secondo me su tante situazioni il livello si è abbassato, però ci sono tanti ottimi giocatori che noi non siamo riusciti a intercettare.
4: No, ci sono tanti ottimi giocatori. Higuain non ce ne sono.
0: No, Higuain non ce ne sono, però
4: puoi andarti a prendere adesso Haaland, non te lo puoi andare a prendere, ben, dico, cioè, scegliendo Haaland, Julian Alvarez, Mbappé.
0: Purtroppo mi viene Dembélé. Purtroppo mi viene a dirti qualcosa guardando anche in Italia,
4: Male,
0: ma il livello di questi
4: lontanissimi da quel livello là,
0: assolutamente. Oggi grande ispirazione nel dibattito del centrocampo attacco, abbiamo visto il calo della Juve pur avendo il migliore attaccante Ronaldo, ma il centrocampo calava piano piano, è vero, sì, grande dibattito, ovviamente grazie a voi ragazzi, decisamente. Quello è uno dei motivi per cui abbiamo vinto poche Champions, noi per avere un campione dobbiamo vendere un campione, il Real o il Barca se li tengono, sì, ho capito Carlo, diciamo che noi ci abbiamo provato a farlo e abbiamo visto com'è finito. Poi anche qua Carlo, sulla tua riflessione, noi rispetto al Real Madrid siamo molto lontani, ma rispetto a tutto, rispetto a tutto. Real Madrid, credo, Carlo, che oggi lo si possa definire il club più importante del mondo. Il Barcellona ha avuto una capacità, quello di sapersi ricostruire dopo gli anni difficili conseguenti alla vicenda Superlega, che sì, gli hanno fatto vendere Messi, ma sono stati bravi a ricostruirsi. Ci hanno messo un po', ma sono stati bravi a ricostruirsi. Detto che poi in Spagna è più facile, perché in Spagna c'è 2 squadre. Vogliamo di 3, Atletico Madrid, però sono 2 fondamentalmente.
4: Però siccome tutto il mondo è paese, vedi che appena il Barcellona è tornato a vincere, hanno tirato fuori la storia di Negreira. E quindi hanno riattivato le polemiche. Perché poi dopo, quando tu vedi che uno ritorna a vincere, cioè, questo li devo fermare,
0: esatto,
4: in qualche modo.
0: Anche prontamente insabbiata, tra l'altro. Anche prontamente insabbiata.
4: Sì, è vero. Perché poi dopo devi avere quella. Però devi cominciare a, a usare tutte le armi per interrompere. Sì, però, non si gioca solo sul campo.
0: Bravo, però ti posso dire una cosa, che a me questa guerra tra Barcellona e Real Madrid a colpi di comunicati in un senso della società, a me piace. Cioè, mi piace nel senso che combatto.
4: Nessuno subisce.
0: Bravo, poi una volta vado io al tappeto e una volta ci va quell'altro, però combattono, detto che lì, oddio, non siamo tanto lontani anche noi, però lì c'è proprio una guerra di religione tra il Barcellona, che è la Catalogna, non si sentono spagnoli, il Real Madrid che rappresenta, no, proprio la Spagna, che non vede di buon occhio i catalani, ricordate anche la vicenda dello stesso Luis Enrique, quindi insomma c'è proprio una guerra vera e propria. Diciamo che qui potremmo dire che c'è qualcosa di simile con gli altri, però veramente bello bello bello oggi il dibattito. Favoriamo un altro vocale, quello che vuoi te però, Latini, mi raccomando, quello che vuoi te, prego.
11: Buonasera amici, però la vostra teoria dell'attaccante fondamentale nel calcio, attaccante centrale, sì, difeso, sì, tradizionale, non è supportata da quello che si vede nel calcio almeno da 10-20 anni.
0: Moderno, e anche questo è vero.
11: Le squadre più forti del momento, quelle che dettano la linea del calcio, PSG, Spagna, quelle più forti attualmente,
0: sì, correttissimo,
11: giocano col centrale del boa.
0: Hai no ragione,
11: come voi
0: di più
11: state sostenendo.
0: Però
11: esattamente il contrario.
0: Bravo. Ma che giocatori hanno là davanti? quello che dici te è verissimo, ma che giocatori hanno là davanti? Ragazzi, cioè, se tu hai quella grandissima qualità, ci abbiamo provato anche noi, perché ci ha provato Tudor e anche Spalletti a giocare senza centravanti, però Ildiz per esempio, che forse è quello che potrebbe avere le qualità, non gli piace farlo. Poi ci abbiamo Boga, però Boga è un po' difficile paragonarla a quello che dici te. È un'alternativa che a me tra l'altro non dispiace neppure, lo sai, non mi dispiace neppure, però deve avere giocatori là davanti, ragazzi, che come direbbe il fumarangio, che fanno buchi a terra. È inutile che ti tocchi Marangio, è inutile, ti ho visto che hai messo giù le mani. Deve avere tre quartisti che fanno buchi a terra, ce l'abbiamo noi.
4: Gufo con gli occhiali.
0: Gufo con gli occhiali sta bene, non ti preoccupare.
4: La posso.
0: E lì poi tra l'altro è la scuola guardioliana, che poi si è arreso, perché alla fine Haaland l'ha presa anche lui, però hai ragione, c'è la possibilità di giocare così, concordo.
4: Sì, però vedi, l'hai detto tu adesso, Guardiola si andò a giocare una finale con il Chelsea senza attaccante, l'ha persa contro il Chelsea, che aveva semplicemente l'attaccante, e da lì Guardiola disse ok, ci serve anche l'attaccante, perché è un ruolo importante, sì, mezze punte, sì, punte esterne, sì, fantasisti, sì, però quello che c'ha l'istinto del gol lì è che come te la tocca la butta dentro, ci vuole sempre.
0: E poi dico anche un'altra cosa, Vincenzo.
4: Male, la Roma quanti punti avrebbe in meno?
0: Tantissimi. E ritorno anche un altro ragionamento.
4: E come cambia la storia dell'anno della Roma
0: tutta,
4: in questo momento senza
0: perché
4: male?
0: Prima c'aveva Dovbyk e Ferguson, e poi
4: capisci?
0: È arrivato Dovbyk e poi è arrivato male. È un po' come
4: ragionamento. Un altro, metti che il Barcellona riusciva veramente a prendersi negli ultimi giorni di mercato Lautaro, perché c'è stata questa possibilità, quanto avrebbe perso l'Inter senza Lautaro?
0: Tantissimo, detto che lì però c'hanno uno pronto.
4: Sì,
0: purtroppo.
4: Ma quanto avresti perso?
0: Tanto.
4: È la stessa cosa?
0: No,
4: lo stesso carattere,
0: no,
4: la stessa esperienza, la stessa capacità nella partita in cui stai perdendo 2-0 contro una rivale per lo scudetto di rimettersi in terra. No, perciò ti dico, poi alla fine determinano, non c'è niente da fare.
0: Ragazzi, è un po' come il ragionamento che facevamo l'anno scorso sul portiere, quando si diceva sì, vabbè, ma il portiere non importa, basta avere l'attaccante. Secondo me le squadre oggi continuano a dipendere da tre fattori, sicuramente un grande centrocampista, di sicuro, però datemi un grande portiere, datemi un grande attaccante, servono. Poi l'amico di prima, nel suo messaggio molto ispirato, ha detto una cosa corretta, cioè si può anche trovare una via alternativa, però deve avere una qualità immensa, enorme, che in quel ruolo lì oggi già in Italia faccio fatica a trovare. Allora mi devi dare comunque, se non hai quella qualità lì, un portiere che para. E guardate la differenza tra avere Vicario e avere Di Gregorio. È una differenza enorme, che ci ha già portato dei punti. poi è chiaro, vedremo nello sviluppo della stagione quanti saranno, però oggi noi abbiamo sicuramente dei punti in più rispetto a quelli che avremmo avuto secondo me con la sedia in porta, perché quella era una sedia, talmente sedia che è andato in Inghilterra, faccio il titolare, ha giocato mi pare in Carabao Cup, mi pare, poi non ha più visto il campo nemmeno in Europa League, perché? Perché il portiere conta. Poi è normale che se tu hai Cristiano Ronaldo dei bei tempi davanti dici sì, piglio un gol, ne faccio due, sì, ma non è il caso della Juventus di oggi, per cui oggi ti serve già un portiere che para. Frosinone comunque il primo tiro para e la partita la vinci. Lo stesso con l'Atalanta, la vinci 2-0, ma lui sull'1-0 ti salva un gol. Poi c'è stato il grande salvataggio di Colomani. Però quei ruoli servono, ragazzi, servono. E noi sul portiere, secondo me, ci abbiamo messo intanto una buona garanzia. Oggi il tuo amico Raff Garinella, che però si è un po' allungato perché le risposte erano almeno di 40 secondi rispetto ai 30, ha detto: io tra Martinez e Vicario mi tengo Martinez, e io ho detto sono contento, perché pensate se Vicario veniva da voi, però, perché lui diceva
4: no, dai, a me disse il contrario, però
0: no, a me ha detto tra Martinez e Vicario preferisco Martinez perché gioca meglio con i piedi, e ho detto guarda Raffaele, io sono felice perché se Vicario veniva da voi noi forse c'eravamo ancora la sedia, anzi no, la sedia sicuramente no, però insomma avevo avuto dei problemi. Ma per me oggi in porta la Juve rispetto ai cartonati è più forte, perché Martinez, guarda, Provedel è un portiere non ancora ai livelli di Vicario, ma è un buon portiere, ma Martinez per me è un punto debole. Però, torniamo al ragionamento di prima, hanno un attacco che oggettivamente segna sempre, quindi loro si possono permettere oggi il lusso di andare sotto di due e recuperare, perché in attacco i gol li fanno.
4: Guarda, sono andato a vedere nel frattempo che parlavi quanti minuti ha giocato Di Gregorio fino a 90.
0: Appunto, in Carabao Cup. Però c'ha la short list. Livorno sì, c'è cioè, ma la sciorta con la R. Vai. Sì.
12: Leggiamo davvero Ontario Canada ancora a tirare in ballo David. Ma allora vi piace David?
0: No, a me
12: perché
0: no,
12: perché vi piace così tanto che lo tirate sempre in ballo. David non era una punta, non era un Inzaghi che gli dava tre palloni e ne metteva due dentro, non è un Ronaldo, non è un Haaland. David è
0: ce
12: un
0: siamo accorti,
12: 10.
0: Peccato che l'hanno preso 10. Per far l'attaccante. Peccato che l'hanno preso per far l'attaccante. Però, insomma, ce ne siamo. Stai tranquillo, Gerardo, che ci siamo accorti che non è niente di quello che ci hai raccontato. Prego.
13: Ciao Santarelli, ciao Marangio, Emilio da Padova.
0: Ciao, ciao.
13: Ma cosa posso dire? Diciamo che però noi contiamo anche 7 finali perse. Abbiamo vinto una Champions a Roma ai rigori, meritata sicuramente, abbiamo vinto l'Isel,
0: vabbè,
13: lasciamo perdere. Abbiamo vinta, e poi ci sono il resto delle finali perse, 7 finali perse sono tanti, tiriamo via magari la finale con l'Ajax che era fortissima, che io ero piccolo, il resto però le abbiamo perse, l'Amburgo ricordiamoci, Borussia Dortmund, gol di Mijatovic e rigori col Milan, ne abbiamo perse
0: lo so che abbiamo perso.
4: Pensavo c'era una postilla finale invece.
0: Sì, però ho fatto bene a
4: sì.
0: Tra l'altro guarda, ne parlavo proprio oggi, ripeto, oggi Marangio non è voluto venire appositamente perché veniva Alberto, capito Alberto che brutta persona, e ti ha portato anche un regalo Alberto, e la riflessione era la seguente: Marcello Lippi per me è stato il più grande allenatore della Juventus, ma Marcello Lippi ha sulla coscienza la finale di Dortmund, senza se e senza ma. Voi immaginate ai tempi dei social di oggi, Marcello Lippi sarebbe stato massacrato, perché se c'è una, tutti sbagliano, ma se c'è un errore fatto da Marcello Lippi negli anni alla Juventus è stata la finale di Dortmund, perché lì l'ha persa lui. De Piero un panchina, è vero che veniva un infortunio, ma lo aveva recuperato, tant'è vero che segnò di tacco contro una squadra che insomma, però le altre sono segnate da sfortuna, sono segnate da squadre più forti, Barcellona era più forte, poi se mi danno rigore su Pogba se ne ragiona, ma Barcellona era più forte. E vabbè, non voglio tornare su dolori sportivi che abbiamo. Sì, intanto Montella è esonerato dalla Turchia. Montella strano,
4: non l'avrei immaginato mai.
0: No, Montella secondo me tornerà in Italia, Montella, a allenare. Comunque con la Turchia male non ha fatto, certo. Gli ultimi mesi sono stati disastrosi. Va bene, abbiamo una marea di messaggi ancora da ascoltare. Torniamo tra pochissimo. Nel frattempo è già arrivato Quintiliano. Andiamo a sentire cosa ci racconta Quintiliano di quello che accade all'interno del palazzo.
14: Due colori, due voci.
15: Radio Bianconera
14: è l'unica che conta.
16: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
17: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
18: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
20: Sei stato abituato al meglio.
21: Ad essere un vincente.
20: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
21: Radio Bianconera.
20: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Marangio, qual è la partita che ti incuriosisce di più di questa ripresa del campionato?
4: Como
0: non
4: Roma.
0: Mi dico, vabbè, ti so, al di là di Como Roma.
4: No, perché sapevo che tu volevi arrivare da quello là. No, al di là di Como Roma, che mi incuriosisce di più, te lo dico francamente, Napoli Fiorentina.
0: Frosinone, anche a me.
4: Perché Allegri mi è sembrato in conferenza stampa di dire dobbiamo vincere e basta, ed è giusto che sia così.
0: Beh.
4: Normale. Però occhio che il Frosinone è una squadra molto ben organizzata, tant'è che io ho rivalutato la vittoria della prima di campionato, perché avevamo detto sì, abbiamo vinto, però sai, un gol, però sai, abbiamo anche un po' subito nel finale, abbiamo rischiato di prendere il pareggio, non è scontato, perché Albini secondo me sta facendo molto bene. Dopodiché, sempre che non lo intervisti qualcuno nell'altra stanza, c'è stato anche un Frosinone con Di Francesco che diciamo, ricordo, partì benissimo e poi retrocesse, quindi questi allenatori molto spesso fanno delle ottime partenze e a un certo punto si fermano, stessa cosa che potrebbe fare il Cagliari di Pisacane. Quindi o andiamo incontro a un turno di campionato in cui si ristabiliscono parzialmente le gerarchie, quindi al di là di Como Roma che è abbastanza equilibrata, il Napoli batte il Frosinone, la Juve batte il Cagliari, eccetera eccetera, e l'Inter batte il Parma, eccetera eccetera eccetera, oppure qualche club di seconda fascia, brutto chiamarlo così ma è così, può ritagliarsi uno spazio intrigante tra Cagliari e Frosinone, due squadre che mi piacciono molto e che hanno sostituito Fiorentina e Atalanta.
0: Sì, occhio anche al Sassuolo col Milan, perché anche lì c'è una situazione un po' particolare.
4: Sono d'accordo, però Frosinone e Cagliari mi intrigano di più e secondo me guarderò con attenzione Napoli-Frosinone, che secondo me può dare, può regalare sorprese.
0: Vabbè, dai, se il Napoli non batte il Frosinone si apre una crisi in casa Napoli interessante, insomma, da quel punto di vista. Poi per noi è molto interessante perché ti leveresti, credo, una concorrente dalle scatole. Dice, alla sesta giornata Però tra gli infortuni, le critiche, la pesantezza di un ambiente, io farò un tifo sperticato per il Frosinone, perché me la vorrei togliere intanto dalle scale, intanto perché comunque mi sta simpatica. Poi il Napoli chiaramente è una delle rivali che abbiamo, e se Alvini riesce a mettere in crisi il Napoli sarebbe tanta roba. Como Roma io credo che non finisca in pareggio,
4: però sarà divertente come partita, secondo me sarà molto aperta,
0: però non è nemmeno scontato, Vincenzo, che sia un turno interlocutorio. Per me non lo sarà, non lo sarà, perché comunque diverse squadre dovranno poi fare i conti anche col turno europeo che arriva, tra Juve, Milan, comunque l'Inter, che guarda caso c'ha sempre il calendario un pochino più semplice, ma è ovviamente tutto frutto del caso. La stessa Roma che poi ha la partita con Real Madrid, lo stesso Como che comunque non credo che voglia fare la comparsa in Champions, il Napoli, insomma, quindi c'è un po' di situazioni interessanti da vedere già in questo turno di campionato. Detto che poi da qui veramente al 15 novembre ci sarà pochissimo tempo per lavorare, perché ci si allena praticamente durante le partite. Prego.
1: Grazie, buonasera. Ho mandato un messaggio nuovo, guarda, ma non so se passa.
0: Caro.
1: Ma non so se passa manco questi, di la verità. Comunque questi cartonati c'hanno un vizio, questi

0: a vedere i gol che riesce a segnare, al di là del fatto che con Dybala accanto è più facile, però ragazzi se li inventano, cioè per me il grande centravanti è quello che i gol se li sa inventare, li sa prendere, come si suol dire, dalla spazzatura, li sa costruire. Lì è il grande attaccante, ne abbiamo avuti. Malen è un grande attaccante, in più è stato messo nelle condizioni di diventare un grande attaccante, perché lui non voleva fare l'attaccante esterno ma voleva fare il centravanti. Gasperini, vecchio volpone, ha detto vieni, ci penso io, e si è vista la differenza ragazzi, perché prima la Roma c'aveva Dovbyk e Ferguson, segnavano mai, arriva Malen e insegna, le qualità ci sono, se un giocatore è forte, purtroppo devo dire che anche più Esposito è forte. Poi io mi auguro che i suoi amici interisti e i suoi amici della Gazzetta dello Sport lo finiscano di rovinare calcisticamente parlando, perché gli stanno facendo del male, eh? Gonfiando gli stanno facendo del male, però è un giocatore forte che se fosse alla Juve oggi sarebbe il titolare, perché sennò anche qua ci raccontiamo le barzellette. Secondo voi tra più Esposito, Kolumani e Woltemade chi giocherebbe a titolare, Vincenzo?
1: Non me lo devi nemmeno chiedere, purtroppo mi duole dirlo, però è chiaro che giocherebbe più Esposito, e anzi sarebbe proprio l'attaccante che secondo me si potrebbe valorizzare nella Juve, con Ildiz, Alai Begovic, con Sesao, cioè proprio, ti dico la verità, in questo momento tra colpi fattibili o inarrivabili, se non fosse che stata quelli là, io punterei tante fiche su di lui.
0: Anch'io.
1: Non è chiaramente imparagonabile a quelli là, cioè ai campioni del passato.
0: Ma nostro. Figurati!
1: Però è uno giovane, fisico, che comunque ci mette la voglia, la cattiveria, smaliziato, già pronto, già calcisticamente maturo. Lo mette in un ambiente come il nostro, con poeti del pallone, come possiamo identificare in Alea Begovic, Ildiz,
0: esatto. Sono bravi con, anche perché con i piedi. Noi quest'estate volevamo Pellegrino, ora con tutto il bene tra i due c'è una differenza. Poi ripeto, mi auguro che Pio venga affondato dai suoi stessi tifosi, perché loro sono così, compresi quelli che gli mettono una pietra sopra la testa di responsabilità, però oggettivamente è un giocatore forte, più forte anche di Pellegrino, e sono d'accordo con te Vincenzo, era quel tipo di giocatore che forse voleva anche Spalletti, perché sai, quello Ale, serve, che sa cantare e portare la croce là davanti.
1: La Juventus sta guardando molto ai giocatori italiani. Zitta, no, intanto Vicario se l'ha assicurato, verrà riscattato.
0: Palmisani,
1: eccetera.
0: Speriamo.
1: Palmisani, e se lo vanno a prendere. Si parla anche di Indur, si parla anche di hanno rimesso gli occhi su Caiode, chi lo sa, Udogi, vero, italiani, nel senso proprio italiani come cittadinanza. Punteresti anche su Pio Esposito, a centrocampo romano. Sai, gli occhi sui giocatori italiani comunque li stanno mettendo. Poi vicino a questi ci devi mettere i giocatori di grandissimo talento internazionale.
0: Però Vincenzo, guarda, hai fatto una rassegna.
1: Per esempio l'Anghissa di turno, poi dopo me l'andrei a prendere, che sta a scadenza.
0: Tu hai fatto una rassegna importantissima dei giocatori italiani oggi un po' sulla bocca di tutti. Sai che di quelli che hai detto io su uno farei un pensiero? Che è Caiode. Perché quell'arte, lo stesso Romano, del quale si parla oggi tantissimo, ma secondo te è un giocatore pronto per venire a indossare la maglia della Juventus da titolare?
1: Ti dico la verità Ale, posso essere onesto e sincero,
0: per me no.
1: Lontano. Per me se ci gioca, se ci ha giocato con Mainz, ci può giocare benissimo anche lui.
0: Sì, ma infatti hai visto cosa ha fatto con Mainz, però
1: lo
0: Vincenzo.
1: So, cioè... però a me Romano piace molto, lo seguo da un po'. Piace molto, sì, non è un giocatore che può reggere il centrocampo da solo, è un giocatore su quale puoi lavorare tanto. Può crescere, può diventare un futuro.
0: Mi hai letto nel pensiero, Gabriele Latini mi ha letto nel pensiero. E giuro, stavo pensando alla stessa cosa, Miretti.
1: No, non è paragonabile. No, perché Miretti la sua occasione l'ha avuta e non l'ha sfruttata.
0: E Romano dagliela.
1: Dagliela per vedere se la sfrutta. Perché non tutti la sanno sfruttare, non tutti tirano fuori.
0: E tu
1: la
0: sei convinto che poi
1: no,
0: magari
1: convinto no, però ci proverei. Convinto sì, no, ma ci proverei.
0: Sì, bisogna vedere.
1: Abbiamo
0: però
1: provato con Miretti.
0: Sì. Bisogna vedere però come, quanto e perché. Cioè io oggi su Palmisani investo, su Roma

0: Milano, mi chiedi 30? Te lo tieni oggi. Caiode per me ha fatto tanti salti in avanti rispetto a quello che vediamo nella Fiorentina. Detto che già nella Fiorentina qualcosina si vedeva. Gli altri,
1: Udoge a sinistra no?
0: Ma Udoge è un giocatore che già nell'Udinese vedevi. Udoge era un giocatore che allora dovevi andare a prendere dall'Udinese prima che andasse al Tottenham, perché Udoge gli occhi ce li mette prima, cioè hai Cambiaso. Oggi io lo faccio occhi chiusi, lo scambio Udoge Cambiaso, li chiamo, io guardate c'ho uno forte forte, Udoge sì, ma sarà che io sono molto prevenuto sulle convocazioni di Mancini, mi dispiace, sono molto prevenuto. Non ridere Latini, ma perché giustamente vogliamo andare a prendere un sacco di anche talenti nuovi, perché c'è una cosa che io continuo a, che mi ronza sempre sulla testa. C'ho 10 maglie, anzi 9, perché una è di Pafundi e le altre sono di quell'altro. Pafundi che sta facendo un'onesta carriera in Serie B, poi onesta, no, nel senso una buona carriera. L'anno scorso a Genova, Sampdoria, se lo prendevano lo portavano a scaricare container sul porto di Genova. Pafundi, tanto per dire. Quindi
1: un altro centrocampista su cui, visto che parlavamo di questo, Pisilli secondo me è un giocatore,
0: Pisilli è uno forte,
1: per
0: Pisilli
1: esempio,
0: a me piace
1: a differenza di Miretti,
0: Pisilli mi piace,
1: cioè Latini lì ha dimostrato di avere un carattere che,
0: esatto,
1: Miretti non ha,
0: bravissimo, ma Pisilli è uno che ha dimostrato che in Serie A ci può stare. Romano io non lo so, Romano io non lo so, Pisilli sì, ma anche lì
1: poi vedi, tornando nella rassegna, sempre ti sto parlando non di obiettivi,
0: certo,
1: miei, ma
0: certo,
1: di quello,
0: certo,
1: che vedo che la Juventus,
0: certo,
1: sta guardando. Raimondo, ne abbiamo parlato anche ieri, cioè c'è,
0: sì,
1: una classe di italiani su cui puoi mettere gli occhi, non li prendi tutti.
0: Però ti dico una
1: tutti.
0: Cosa Vincenzo,
1: però
0: tu oggi vai dal Frosinone e Frosinone ti dice guarda, io ti do o Palmisani o Raimondo, chi prendi? Io Palmisani.
1: Io provo a prenderli tutti e due, però a prescindere da questo, cioè ti sto facendo, diciamo, una rassegna di quelli che potrebbero essere interessanti se vuoi portare la Juventus anche a ritornare a essere un po', perché sarebbe un altro schiaffo morale incredibile, cioè la nazionale che torna a vincere con il blocco Juve.
0: Bravo, per esempio, un altro nome che io, come dicono quelli bravi, prima mi ha detto Latini che oggi ho mangiato il vocabolario perché sto tirando fuori un po', che io attenzionerei, è il fratello di quello, cioè
1: Sebastiano.
0: Sebastiano.
1: Lo so, però
0: io
1: già
0: col cannocchiale ci guarderei, dopodiché non mi è piaciuta per niente la vicenda Cagliari, perché quella è una vicenda molto particolare che ti fa accendere i riflettori sul carattere del giocatore, perché siccome in quest'anno io in questi anni mi sono bruciato e parecchio con i caratteri dei giocatori, con Miners su tutti, perché hai visto che è uno che di fronte, cioè se si trova di fronte Quintiliano e Quintiliano gli fa bu, con Miners casca per terra, perché anche il carattere mio ce deve avere, e quindi io guarderei anche a quello. Ma Sebastiano Esposito è uno forte sicuramente,
1: sì,
0: cioè c'è
1: io...
0: dove guardare, però occhio, sì, a non andare alle suggestioni di uno che ha 5 partite in Serie A, eh?
1: No, io ti sto facendo i nomi, per esempio se dobbiamo parlare di attacco, a me più che Sebastiano, che bene o male noi su quel ruolo siamo coperti,
0: sì,
1: lui non è una prima punta,
0: no,
1: proprio,
0: lui
1: cioè,
0: più
1: là
0: esterno,
1: ce ne abbiamo,
0: certo,
1: da...
0: certo.
1: Io a quel punto se devo andare, lo so che costerebbe tanto secondo me, però se io piuttosto che andare a investire 70-80 milioni per il riscatto di Voltemade, ma dico per dire non lo farà la Juve, vado su Tresoldi, che anche lui
0: che è un buon prospetto, che è un buon prospetto, che è un buon prospetto.
1: Secondo me, ecco, se tu vuoi anticipare un po' i tempi, la Juve adesso deve cominciare a dialogare con un giocatore così, te lo porti, guarda che c'è un attaccante.
0: Bravo.
1: E Italo Argentina, bravo, di prospetto su cui lavorare,
0: anche,
1: secondo me di grande personalità.
0: Anche perché Vincenzo mio, poi noi ci auguriamo che Voltemade ne faccia 25 e Colomani 30, ok? Questa è la base di tutto. Ma io credo che la Juve, il reparto offensivo a giugno, lo deve ricostruire tutto. E intanto anche perché se Voltemade esplode e ti fa 25 gol, quelli ti chiedono 70 milioni. E io onestamente, anche se ce li ho, non te li do. Ok? Bene. Ti rimane Colomani con Ekator? Benissimo. Non ne vuoi prendere due? Ma per me l'attaccante titolare devi prendere. Ora non voglio proiettarmi a giugno, ci mancherebbe altro, cioè abbiamo una stagione da vivere, da combattere per tre obiettivi. però oggi la Juve, se si è sistemata in porta, perché in porta si è sistemata, poi vediamo, lo puoi riscattare veramente a poco Vicario e lo riscatterei, ma tu devi cominciare a guardare dove devi investire pesantemente, e dove devi investire pesantemente è all'attacco, al netto anche di Ekator, che è un buon investimento, per l'amor di Dio, evviva. Però a te serve l'attaccante di fama internazionale, il bomber, quello che oggi abbiamo in qualche modo, no, rimpianto. Ora di Higuaín in giro non ce ne sono più, di Tevez in giro non ce ne sono più, ma magari ci sono i Morata della prima ora, i Llorente della prima ora, perché poi c'è anche Llorente che va a Napoli a scaldare le panchine, insomma. Quel tipo di attaccante devi trovare e ci devi, come hai detto correttamente Vincenzo, lavorare ora.
1: Tre soldi.
0: Per esempio, che la Roma ha cercato a lungo, c'è qualcosa in giro, ma devi essere bravo, e noi da questo punto di vista, grazie a Dio, ci siamo liberati dell'uomo del computer, e qualcosa sono convinto che si riuscirà a fare, perché l'esigenza di ricostruire il reparto offensivo evidentemente c'è. Prego.
2: Ebbene, cari Marangio e Santarelli, cari amiche e amici di Radio Bianconera.
0: Ciao caro.
2: Segnato da Roma.
0: Ciao.
2: Opinione rispettabilissima vostra e di chiunque, però scusami caro Santarelli, non toccatemi il nostro mitico Mr. Lippi, perché...
0: No, ma sono d'accordo con te.
2: Lippi, sono d'accordo con te. Comunque, ma scherzi. Parlano i fatti, è stato...
0: Il migliore.
2: Rimarrà nell'Olimpo dei grandi allenatori.
0: È il migliore.
2: Beazot. E di quei pochi grandi allenatori, anzi auguriamoci che siano molti di più, ma da qui ai prossimi 10 anni, chissà, 20 anni, è stato l'unico, uno dei pochissimi allenatori dell'Olimpo italiani che ci hanno fatto alzare la Coppa del Mondo.
0: Ma guarda, Massimiliano, non hai ragione, no, di più. Ho soltanto detto prima che in questo momento storico, dove è un trita tutto, se Dortmund-Juventus finale di Champions League è stata giocata nel 2025, ok? Lippi sarebbe stato massacrato, non da noi, perché Lippi comunque con tutta la sua storia, dici, perde quella finale di Champions, ci ha fatto vincere quell'altra, ci ha fatto vedere una grandissima Juventus, ma sarebbe stato distrutto e massacrato. Oggi fortunatamente in quei tempi i social non c'erano, e come tutti noi, Lippi lì ha commesso un errore. E anche lui lo sa che ha commesso un errore. Ma è un essere umano, fallibile, come tutti noi. Poi per me Lippi è l'allenatore più forte che la Juventus ha avuto. Sì, trapattoni, per l'amor di Dio. Diciamo dell'epoca moderna. Dell'epoca moderna Lippi è sul podio. No, Vincenzo? Poi ci possiamo mettere Conte, no, ci possiamo mettere Allegri... Parlo dell'epoca moderna, ragazzi, per capire. Sì, sì. Trapattoni, no, non è l'epoca moderna.
1: Lippi è nell'Olimpo, ragazzi. Abbiamo vinto tanto con lui. Abbiamo sbagliato anche tanto nelle finali. Però comunque stiamo parlando di uno che veramente non solo ti faceva vincere, ma anche giocare bene. Quindi è stato uno di quei pochi allenatori che ci ha fatto anche divertire nel modo di giocare. Poi aveva dei campioni straordinari, perché poi mettiamoci sempre anche i giocatori che ha a disposizione un allenatore, quindi io gli perdono anche quei pochi errori che ha fatto, perché è stato anche lì, come guardo quando penso a Higuaín mi sciolgo, quando penso a Lippi mi sciolgo uguale, perché comunque stiamo parlando di un allenatore veramente che è stato Juve fino in fondo,
0: no, soprattutto è stato forse secondo me uno dei pochi, se non l'unico allenatore che in due fasi diverse ha vinto.
1: Sì.
0: Ora sto andando a memoria, non soltanto nella Juventus ma anche in altre squadre, lui va via da vincitore, fa quella scelta per l'amor di Dio della quale poi si pente, ritorna e vince, insomma non è da poche, non è da tutti.
1: Lo vorrebbe fare un altro, ma non torna e non lo vogliamo.
0: Lo vorrebbe fare un altro, che io continuo a pensare, lo sai Vincenzo, ne parlavo stamattina, no, anche nel tuo spazio, cioè ne parlavano i colleghi, da Ivan Cardia a Fabrizio Ponciroli a venire in giù, sembra una storia già scritta. Io la penso come te, però un altro lo vorrebbe fare, però non si possono paragonare le due storie,
1: no, e le due persone soprattutto non si possono paragonare. non scherziamo, ma non scherziamo proprio. Stiamo parlando di
0: sì,
1: perché poi vedi, anche Lippi è andato lì, e
0: anche però Lippi è andato all'Inter,
1: gli ha consegnato quello che gli ha consegnato prima di andarsene. Dopodiché, insomma, sono storie diverse, perché poi io non faccio fatica a parlare di Conte, perché io non dimentico neanche il modo, soprattutto il modo in cui se n'è andato dalla Juventus, le motivazioni per cui se n'è andato. Poi lui dice sì, mi sono pentito, ho capito, troppo facile, e non tollero il fatto che magari lui venga sempre portato così, quello che è arrivato dopo, Allegri, che ha vinto di più,
0: ah, ma
1: e
0: questo...
1: che ha fatto fare più strada in Champions League, perché poi
0: certo,
1: non sono paragonabili anche per il cammino in Europa, perché quello che abbiamo fatto con Lippi, Conte ci ha mai portato.
0: No, no, no, ma se è per quello anche Lippi ci ha fatto. Dunque, Lippi ha vinto la Champions, e quindi già questo. Poi ha perso quella col Dortmund, ha perso quella col Milan, ha perso quella col Real Madrid. Quella col Real Madrid, tra l'altro, clamorosamente scippata, perché quella è clamorosamente scippata.
1: Il gol in fuorigioco di
0: Mijatovic.
1: Però...
0: E se vogliamo anche quella col Borussia Dortmund, se vogliamo.
1: Però sai, ti emozioni di più, sì, sicuramente pensando alla vittoria in Champions League a Roma contro l'Ajax, però è sempre stato anche l'allenatore del 5 maggio, non ce lo dimentichiamo.
0: Ma certo, ma certo.
1: È stata...
0: Lippi, ti ripeto, per me pazzesco, è l'allenatore migliore che ha avuto la Juventus, ma per personalità, per gioco che vedevamo, dopodiché... Era abbastanza forte quella squadra, però anche quella di Capello era molto forte. Anche quella sì, di Capello era molto forte. Eppure quella di Capello in Europa era molto forte anche quella lì. E anche Capello, devo dire, che è un allenatore di quelli che hanno scritto la storia del calcio italiano e non solo. E poi io di Capello apprezzerò sempre il fatto che lui quei due scudetti l'ha rivendicati di fronte a tutti e a tutti, di
1: sì,
0: fronte
1: sì,
0: a tutto e a tutti,
1: e con onestà, non tanto, anche per carità, però non tanto perché li ha vinti lui, non se li vuole togliere nel suo palmarès, ma perché lui ha difeso sempre quella squadra,
0: certo,
1: che era la più forte,
0: certo,
1: sempre detto, quella era la squadra più forte che c'era,
0: certo, assolutamente. Perché poi, e ci avviamo alla chiusura di questa bella puntata, grazie ovviamente agli spunti che ci avete dato voi, ragazzi. Poi però parliamo di Juventus, sia quelle di Lippi che quelle di Capello, forti come quelle di Allegri. Oggi noi siamo a livelli, non dico delle Juventus di Zaccheroni, del Neri, no, però siamo una via di mezzo tra quelle Juventus lì e onestamente la prima di Conte, perché la prima di Conte aveva delle individualità, ma era una Juventus che veniva comunque da anni, no, bui di più, e lì Conte fa un miracolo. Poi la Juve comincia a rafforzarsi, a diventare una Juve di livello, perché non è che si arriva ai 9 scudetti consecutivi sul niente, si arriva costruendo delle basi, l'abbiamo sempre detto, società forte, ogni anno aggiungevi, benissimo. Però la Juve di oggi è una Juve che io non riesco a paragonare a nessuna di quelle che ha vinto, ok? Forse alla primissima di Conte, però lì c'era Conte, ma come organico del Neri, Zaccheroni.
1: Sai, siamo un po' in quella dimensione di squadra che aveva ricevuto il no di Natale. Siamo un po' a quel livello là in questo momento, diciamo. Cioè, anche a livello di appeal, meglio, leggermente meglio, però in fase di ricostruzione, quindi è difficile trovare il termine di paragone giusto, sempre perché poi i tempi sono totalmente diversi.
0: No, i tempi sono diversi.
1: Però mi piace pensare che i veri acquisti della Juventus per il presente e per il futuro siano stati Carnevale e Massara, perché sono loro gli angeli custodi dal punto di vista politico e di progetto tecnico. Per esempio l'acquisto di Alaia Begovic, ragazzi, è un acquisto da Juventus.
0: Sono d'accordo.
1: Da Juventus.
0: Sono d'accordo.
1: E ce ne renderemo conto col tempo.
0: Allora ragazzi, grazie, ciao Marangio, occhio alla Guardia di Finanza, ma ce l'hai sempre sotto casa, ce l'hai sempre sotto casa la finanza.
1: Io sto nel bunker di Totonno, quindi da qua non c'è niente.
0: Vabbè.
1: Qua ho ospitato grandi persone.
0: Nel bunker di Totonno.
1: Asili politici, sì, asili politici internazionali di primo livello.
0: Ciao Marangio.
1: Ciao Santa, ciao a tutti.
0: Allora ragazzi, noi ci troviamo domenica per colpo di tacco, mi fa un po', mi emoziona dirlo perché era 3 settimane che non c'era. Dalle 18 vi ricordo c'è Chiara Leati, poi dalle 20 ci interconnettiamo con loro, oggi veramente è un grandissimo vocabolario, e fino a 12:30 staremo insieme per questo Cagliari Juventus con Quintiliano, con Claudia e soprattutto con voi. Un abbraccio ragazzi, buon fine settimana e soprattutto buon ritorno del campionato.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Sono molto felice di continuare a far parte di questa grande famiglia. Da quando sono arrivato mi sento molto a mio agio sia nel club che in città e sono molto molto contento di vestire la maglia bianconera. La Juventus è un'istituzione con una grande storia e grandi obiettivi da raggiungere. È un orgoglio continuare a far parte di questo progetto e con grande entusiasmo continuare a lavorare per raggiungere grandi cose insieme. Queste sono le parole e la musica firmata Nico Gonzalez, che ha rinnovato il contratto, l'avevamo già detto, era preannunciato, è ufficiale fino al 2030, poi vedremo, credo che i 3,6 milioni siano stati ritoccati, cifra dell'ingaggio. Attenzione, perché Nico è il primo di una serie di rinnovi che sono in programma, caro Gabriele Latini. Per quanto riguarda la Juventus, i prossimi saranno, non so se nell'ordine o meno, ordine sparso, Kalulu, Douglas Luiz, udite udite, e poi con Conceição. Quindi la Juventus ovviamente guarda al futuro, no? Anche sotto l'aspetto della definizione della rosa, e guarda al futuro anche, mi viene da dire, fatemelo ricordare, riguardo alle infrastrutture, perché avevamo detto, no, quando il CDA ha praticamente deciso l'aumento di capitale, che però dovrà essere varato, ratificato il 3 novembre dall'Assemblea degli Azionisti, 250 milioni, 100 dei quali per il mercato e il resto per la costruzione di uno stadio, per le women e per la next gen, così come avrebbe voluto ampliare anche la capienza dello stadio, ma invece farà una zona ospiti attraverso cui incasserate soldi, perché magari puoi anche prendere un biglietto che preveda la tua presenza lì a questa ospitalità, ma dovrai pagare di più. Insomma, la Juventus che guarda avanti, ora è chiaro che dovranno arrivare i risultati e, stando alla strettissima attualità, già a partire da domenica nella sfida di Cagliari, che ovviamente sarà una gara complicata. Però ve la dico tutta, se la Juventus vuole continuare a crescere e cercare di ritornare nei salotti importanti del calcio italiano, non sto parlando di scudetto per carità, ma nelle primissime zone, deve vincere a Cagliari, con tutto rispetto della squadra di Pisacane che è quarta al momento, quindi sta davanti alla Juventus, 2 punti in più della Juventus, alla miglior difesa perché ha incassato solo 2 gol, ma con tutto rispetto queste partite, proprio per dare il segnale di cambiamento rispetto allo scorso anno, queste partite vanno vinte. Ci sono delle incognite, la prima ovviamente è il ritorno dopo la lunga pausa, lunghissima pausa, io non vedevo l'ora che tornasse il campionato, la prima è questa, quindi capire i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali, 12 totali se non sbaglio, come staranno, e poi capire anche se mentalmente la Juventus riprenderà il discorso campionato da dove l'ha lasciato, cioè dalla vittoria contro l'Atalanta con tanto di buona prestazioni. Dopodiché altre incognite sono legate ad alcuni singoli, per esempio Cambiaso. Allora, ci sono 3-4 dubbi di formazione. Il primo è Cambiaso, che potrebbe riprendersi subito, lui rientra dopo l'infortunio, aveva già recuperato ad onor del vero, però adesso rientra a tutti gli effetti, torna disponibile e quindi potrebbe riprendersi il posto di terzino sinistro di una linea 4, ammesso che giochi a 4, perché l'altro dubbio riguarda appunto il modulo, però ne parleremo tra un po'. E quindi Çelik potrebbe riposare, anche perché le 4 partite nazionali le ha fatte tutte quante complete, quindi magari ha bisogno di tirare un po' il fiato il giocatore turco. Ma la domanda è sempre la stessa, Andrea, mi riferisco a Cambiaso, ti ricordi che vesti la maglia della Juventus? Vuoi tornare quello del primo anno? Altrimenti a gennaio ne riparliamo e forse verrai messo sul mercato. Questa è un po' la sintesi. A proposito, prima di parlare di altri dubbi, altri singoli, se foste voi, visto che c'è stata questa lunga pausa e sembra quasi che inizi un nuovo campionato, no? Perché stiamo a quei livelli, 3 settimane sono tante. Se voi aveste la possibilità di scrivere un X, no, ex tweet, oppure che ne so, una mini lettera, comunque un messaggio, a chi lo scrivereste e cosa gli scrivereste? Che ne so, a mister Spalletti, appunto a Cambiaso, oppure a qualche altro calciatore, insomma, se dipendesse da voi, no, visto che riprende il cammino questa Serie A, a chi scrivereste e cosa? Io per esempio, lo ripeto, lo ribadisco, a Cambiaso in particolare, caro Andrea, mi raccomando, ricorda di indossare la maglia della Juventus, altrimenti puntini puntini. Poi l'altro dubbio riguarda sempre la difesa, ma in questo caso la coppia centrale, perché a fianco del ovviamente confermatissimo Bremer potrebbe esserci Kelly, anche perché Lucumi è rientrato oggi dal Sud America e quindi magari non è in perfetta, non che non sia in forma, però magari può risentire certamente del viaggio, del fuso orario eccetera eccetera, ma anche secondo me, ed è giusto, non è che Kelly adesso può essere abbandonato, è comunque una risorsa, lo scorso anno era titolare, quindi secondo me l'alternanza va bene, anche perché aggiungo, vi ricordo che giovedì c'è una sfida contro il Celta Vigo, no? in Europa League, mi viene sempre da dire Champions League, chissà perché, in Europa League, quindi vanno dosate anche le forze, quindi Cambiaso e Kelly potrebbero prendere il posto di Çelik e di Lucumi, difesa. Centrocampo, è chiaro che Sarre è quasi un obbligo la titolarità di Sarre, fermo restando che si è dimostrato in buona forma rispetto alle partite in nazionale, quindi è giusto che sia lui l'uomo da affiancare, sempre che ci sia un centrocampo a due, a Douglas Luiz, che sarà ovviamente titolare. Ormai Douglas Luiz, ragazzi, non lo toglie più, eppure è vero che non hai tutti questi centrocampisti, perché Locatelli è infortunato, Thuram è infortunato, Coop Meners, diciamola tutta, non è affidabile, e quindi presumo che in un ipotetico 4-2, poi ci aggiungo più uno perché l'altro è McKennie che fa un po' di tutto, Sarre e Douglas Luiz sarebbero la coppia. Poi ci sono dei dubbi soprattutto sulla tre quarti, perché Nico Gonzalez sarebbe titolare ormai inamovibile, mi verrebbe da dire, no? Però anche lui è stato in Argentina, chissà, magari potrebbe rifiatare in vista del match di Europa League. Quindi lì in quella linea della tre quarti, detto che davanti Colomani sarà titolare, prevedo due cambi, cioè uno sicuro. Io credo che Zegrova giocherà a titolare ed sarebbe anche giusto, sempre in ottica no turnover, anche perché Zegrova non è nella lista UEFA, quindi non potrebbe comunque utilizzarlo in Europa League, ma soprattutto perché, ve la dico tutta, il kosovaro attualmente secondo me è più in forma di Conceição. Io vi dico la verità, ieri secondo me non ha esagerato Ravanelli quando ha detto, a parità di forma, a parte il Diz, Zegrova è il giocatore tecnicamente più forte della Juventus. Poi lasciamo perdere se magari, e lo vedremo nel caso in cui lo impiegasse dal primo minuto, se durante i 90 minuti l'intera partita riuscirebbe a farla bene, oppure se veramente è l'uomo dell'ultima mezz'ora, non lo sapremo, lo scopriremo soltanto vivendo. E poi Ale Begovic, che non è stato benissimo, qualche piccolo fastidio muscolare, siccome c'è McKennie che in un ipotetico 4-2-3-1 giocherà sicuramente sulla linea della tre quarti, salvo retrocedere all'occorrenza per dare una mano alla mediana. Ale Begovic, io credo che se il ragazzo sta bene giocherà. A proposito di Ale Begovic, ho fatto oggi un podcast perché sto riannusando un po' di malafede, chiamiamola così. Sembra un orologio svizzero, puntualmente ogni due mesi subito riescono dei titoli, degli articoli, delle insinuazioni, io le chiamo così perché di questo si tratta, sull'addio di Ildiz possibile addirittura a fine stagione. Perché questo? Perché hanno approfittato, intanto il giocatore infortunato rientrerà a metà dicembre e soprattutto è decollato questo ragazzo Ale Begovic, ma la Juventus non ha preso Ale Begovic perché vuole vendere il Diz, lo ha preso perché comunque è una risorsa in più. E si parla del Real Madrid che sarebbe ancora rimasto sempre e comunque sul giocatore. Ricordate che lo scorso anno Xabi Alonso aveva chiesto a Florentino Perez di prenderglielo perché è innamorato di questo giocatore. Dopodiché si sarebbero aggiunte come pretendenti al turco il Bayern Monaco e l'Arsenal. Io dico, ho detto che la frase è questa, no? Negli articoli che ho letto, ovviamente dai soliti noti, dalle solite testate. Intanto ricordo che la Juventus ha messo al centro del suo progetto, ripeto, tra poco pubblicherò il podcast che mi ha gentilmente podcastizzato il pezzo lo stesso Latini in regia, la Juventus lo ha messo al centro del progetto, il giocatore più pagato, 7 milioni netti l'anno, diciamo che il progetto presente ma soprattutto futuro dovrebbe ruotare attorno a Ildiz. È chiaro che nel calcio non si può dire, ma non è nulla di scontato, però la Juventus non ha minimamente fatto cenno all'ipotetica cessione. Sì, se ti offrono 150 milioni, 120 milioni, lì quantomeno traballi, però tra questa cosa qui e la volontà del ragazzo di restare alla Juventus non vedo perché debbano scrivere queste cose. Io credo che, non so se ci sia qualcosa di vero, è chiaro che uno come Ildiz può e possa piacere, però non è detto che adesso, addirittura parlano nel 2027 e poi aggiungono nei pezzi che scrivono, qualora la Juventus non si qualificasse per la Champions League potrebbe esserci questo addio. Io aggiungo che questa frase, qualora la Juventus non si qualificasse per la Champions League, è un auspicio di chi vorrebbe vedere il Diz fuori dalla Juventus. Questo volevo, ci tenevo a precisare, ho fatto l'aggancio parlando di Ale Begovic. Quindi c'è questa situazione di domenica, qualche dubbio è normale che ci sia, e poi va sempre ricordato, questo bisogna ormai metterselo in testa, che si gioca ormai con i 5 cambi, si gioca in 16 perché ci sono tanti impegni, soprattutto in questa fase. Pensate, la Juventus 19 giorni dovrebbe giocare 9 volte, il giovedì tra l'altro mi pare che dopo le prossime due partite di Europa League, se non sbaglio, magari qualcuno di voi può dirmelo, non gioca il lunedì come credo sia normale, no? Magari è un giorno in più di riposo e quindi deve stare attenta e dosare bene le forze, quindi Spalletti starà studiando sicuramente la formazione. Modulo, vi dicevo, sulla carta lui nella testa ha quasi sempre il 4-2-3-1, ma lo abbiamo visto contro l'Atalanta, cambia durante la gara e sicuramente cambierà anche nel corso della stagione. se lui si rende conto che alla fine la squadra non riesce a sopportare un centrocampo a due, fermo restando la mano che gli dà puntualmente McKennie, ma mi viene da dire anche nell'ultima partita con l'Atalanta anche lo stesso Nico Gonzalez, però non puoi sempre chiedere uno sforzo extra ad alcuni calciatori, no? Lui magari potrebbe pensare di giocare a 3, quindi 3-4 in quel caso avanzerebbe a sinistra della linea mediana Cambiaso, a destra della linea mediana McKennie e al centro ovviamente Douglas Luiz e Sarr. 3-4-2-1, i due chi potrebbero essere? Zegrova da una parte, la Begovic dall'altra e Colomani punta. Con Cesaro potrebbe partire dalla panchina, magari se c'è necessità entrare in corso d'opera, e comunque vanno, poi c'è sempre giovedì c'è l'altro match, quindi deve essere molto attenta la Juventus sotto questo aspetto. Io spero e credo che dovrebbe guadagnare qualche punto rispetto a qualcuno lì davanti, perché come sappiamo c'è lo scontro diretto tra Como e Roma. Il Como deve stare molto attento, perché se dovesse perdere un altro match, io la Roma la vedo determinata, lo dicevo con Latini, tra l'altro in forma, mi pare che le squadre di quando era l'Atalanta, in genere l'Atalanta calava verso febbraio se non sbaglio, no Gabri, più o meno, però io la vedo determinata. Ho letto un'intervista di Malen e gli hanno chiesto: ma è vero che qualcuno ogni tanto vomita durante gli allenamenti di Gasperini? Ha detto: oh, no, no, io no, ha fatto capire che qualcuno forse sì, però certo sono molto faticosi, quindi attenzione alla Roma. Ma Roma Como, una delle due o entrambe possono perdere qualche punto, e quindi la Juventus adesso deve approfittare di questo. No, non c'è nulla di scontato, però ripeto, a differenza della passata stagione quando hai perso tanti punti con le cosiddette piccole, ora il Cagliari sì è quarto, ma resta sempre una piccola rispetto a tutte quelle che lottano per le primissime posizioni. La Juventus non può più fare sconti a nessuno, e quindi attenzione che può essere anche avversaria di se stessa, ecco, diciamola tutta. Questo è un po' il mio timore, e quindi bisognerebbe espugnare Cagliari, anche perché non so quanto durerà questa sorpresa Cagliari, così come il Frosinone. Per carità, sono due ottime realtà, due bravi allenatori, però insomma poi alla fine si tireranno le somme. Questione invece, diciamo, mercato. Detto che la Juventus, nel caso in cui decidesse veramente di dare indietro Voltemade già a gennaio, deve prendere una, ma io la prenderei comunque, un centravanti vero. I nomi li abbiamo già detti: Retegui, se si riduce drasticamente l'ingaggio, oppure qualche altro, Balogun per esempio, oppure il ragazzo del Frosinone. Però giustamente mi diceva Latini: ma come può la Juventus prendere questo ragazzo, è troppo giovane, 22 anni, però insomma staremo a vedere. Però credo che servano punti, perché servano gol, e i gol si fanno, sì, per carità, con il contributo di tutti, quindi cooperativa del gol, però poi serve secondo me uno lì davanti. Tutte le rivali, quelle diciamo più importanti, hanno un centravanti più o meno forte, più o meno decisivo, più o meno determinante, in primis proprio l'Inter e la Roma, no? L'Inter ha l'imbarazzo della scelta lì davanti, la Roma ha Malen, che poi sto pensando, Gabri, non c'è un'altra punta vera alla Roma se tu ci rifletti. Ah, è vero, Castro, l'avevo dimenticato, che secondo me è fortissimo, aggiungo io, anche Castro. Quindi vedete che invece alla Juventus mancano proprio quelli che devono fare gol, perché Voltemade, io con tutto il rispetto, la simpatia, lo stesso Colomani, io ho letto insomma che adesso Spalletti sta cercando di un po' trasformarlo da giocatore che gioca molto per la squadra, e lo fa molto bene, devo dire, contro l'Atalanta credo sia stato il migliore in campo. Lo sta trasformando, sta provando a trasformarlo invece in bomber. Non è semplice, perché poi devi metterla dentro, però insomma staremo a vedere. E poi, sempre in chiave mercato, mi pare di capire che la Juventus abbia già promosso Vicario, e quindi quasi sicuramente lo riscatterà dal Tottenham. Più o meno gli dovrebbe costare 8 milioni più 2 di bonus in linea di massima, che tutto sommato alla fine per un portiere affidabile secondo me ci può stare. Aggiungo che il problema poi secondo me è il vice di Vicario, perché Neto tornerà a casa, ovviamente è stato preso fino a giugno, lo sappiamo, ma lo sa per primo lui. Grabara, che fine farà? È infortunato, recupera, non recupera, è stato preso in prestito. Sullo sfondo c'è Palmisani, quindi bisogna capire poi chi sarà il vice. Poi capitolo prima 5 minuti, 4 minuti li dedichiamo al discorso legato alla Federcalcio, a tutto quello che potrà accadere. È stata ufficializzata la data dell'assemblea elettiva il 14 dicembre, come aveva detto Malagò ai nostri microfoni, lì eravamo tanti, e quindi lui si è sbrigato per queste elezioni, perché teme, ve lo dico, che possa candidarsi qualcun altro. Però lui avrebbe tempo fino al 31 gennaio, no? per fare l'assemblea, per, diciamo così, stabilire l'assemblea elettiva, però ovviamente fa il più presto possibile, perché se si dovesse candidare qualcun altro, sapete che per candidarti devi essere appoggiato da una delle componenti. Lui è stato appoggiato dalla Lega di Serie A, e potrebbe essere l'unico, sarebbe veramente la chiusura del cerchio del teatro dell'assurdo di cui abbiamo parlato. E 14 è ufficiale, e poi qualcuno dovrà pagare. L'avete già detto, l'avete ascoltato, Alessandro, sentito il segretario generale Brunelli, che è quello che ha vinimato la candidatura di Malagò, pagherà per tutti sostanzialmente, perché non si sarebbe accorto che mancava la tessera, che Malagò non fosse tesserato in qualsiasi ente federale, ok? Cosa che farà, ci ha detto, prima o poi lo farò, ha detto, ridendo. Brunelli pagherà per tutti, quindi dovranno trovare un sostituto. Il favorito numero uno è, indovinate chi? Giancarlo Viglione, che da qualche anno, sicuramente dal 2018, quando c'è stato il primo mandato di Gravina, è a capo dell'ufficio legale della Federcalcio, con tutto ciò che ne è conseguito. Ora però mi spiegava il mio amico, attenzione, perché è probabile che Brunelli adesso venga, potrebbe succedere questo tecnicamente, potrebbe essere intanto sospeso, anche perché poi per indire nuove elezioni e soprattutto per vidimare candidati, Malagò sicuramente, vedremo se qualcun altro si candiderà, non lo potrà fare il segretario generale, reo tra virgolette di non essersi accorto della questione tesseramento, e quindi sicuramente non sarà Brunelli. Però, dice lui, potrebbero per questa fase del commissariamento sospenderlo, tanto la Federcalcio adesso farà l'ordinario, riforme, me l'ha detto a me Malagò, molto difficile in questo periodo, bisogna pensare alle elezioni, è chiaro che a lui interessano soprattutto le elezioni adesso, e quindi poi, una volta nominato il nuovo presidente della Federcalcio, probabilmente Malagò, si procederà alla sostituzione dello stesso Brunelli, e quindi Marotta e Percassi sponsorizzano Viglione. Potrebbe essere proprio Viglione, mi viene un po' da ridere per non piangere, questo è un po' il succo del discorso. Ma questa sera abbiamo un menù molto molto prelibato, perché 19.35 ci sarà con noi Massimo Giletti, però poi vi invito a restare, anche se dovete cenare, tenete accesa la trasmissione, perché alle 25.10 avrò Renato Miele, che è la genesi del commissariamento. Sapete che Renato Miele è quello che ha denunciato tutto, tra l'altro ci ho parlato stamattina, è molto arrabbiato, e ci dirà un bel po' di cose che sono successe e che hanno portato intanto alla sua mancata candidatura, perché sapete che serve, come vi ho detto, una componente federale, quindi se vuoi candidarti a presidente della Federcalcio devi essere appoggiato da o la Lega di A o la Lega di B o la Lega Pro o la Lega Nazionale Dilettanti oppure l'asso calciatore oppure l'asso allenatori. Una volta poteva anche l'AIA, ma l'AIA ormai non ha più diritto di voto come componente federale, e quindi è molto importante questo, perché è molto arrabbiato lui, non usa molti giri di parole, dice quello che pensa, ma ha detto io non ho padroni, quindi vi invito poi a restare anche dopo le 20 per ascoltare Renato Miele, che come sapete è avvocato ed è anche un ex calciatore della Lazio, caro Gabri Latini, che tu ricorderai molto molto bene. Quindi tra poco Massimo Giletti.
3: Fuori di Juve.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Le insinuazioni su il Diz le odio, guardate, quando fanno queste cose le odio, sembra veramente un vecchio film, no? Ogni tanto uno un vecchio film lo rivede e gli regala emozioni, in questo caso gli regala illusioni probabilmente a chi vorrebbe vederlo fuori, e cominciano a riuscire fuori i nomi delle squadre che vorrebbero il Diz a fine stagione, può darsi che la Juventus possa cedere, soprattutto perché nel frattempo è sbocciato, è esploso, è decollato Alebegovic, ve la dico tutta, per me nel caso potrebbero giocare anche insieme, guardate che vi dico, e quindi è inutile che facciano tutte queste cose qui, però il calcio è questo, la stampa purtroppo, anche parte della stampa è anche questa, e non ci possiamo fare nulla. Nel frattempo però vi ho chiesto se doveste adesso scrivere, visto che ricominciamo il campionato, se doveste scrivere una lettera, un messaggio, una missiva, diciamo così, a qualcuno della Juventus in vista di questa ripresa del campionato, ma anche in vista della prosecuzione della stessa stagione, a chi la scrivereste e cosa gli direste. Intanto possiamo andare con qualche audio, dai, vai Gabri.
1: La Sardegna, allora, io sono stato uno dei pochi contenti, che l'ha detto anche da voi in radio, non mi ricordo se era passato il vocale, per il rientro di Nico Gonzalez, caldeggiavo una sua conferma e un'opera di convincimento che poi c'è stata per la permanenza di Bianconero, perché secondo me Nico Gonzalez non aveva fatto malissimo neanche.
0: Bravo.
1: Tra tutti quelli che arrivarono in quell'anno lì, disgraziato di Motta, lui fu uno dei meno peggio. E fece qualche buona partita, fu purtroppo perseguitato dagli infortuni e poi anche lui si perse nel marasma generale e quindi pagò, diciamo, per lo scarso rendimento della squadra, ma tra tutti quei giocatori che poi l'anno dopo vennero messi alla porta, lui secondo me poteva rimanere, perché un giocatore che è campione del mondo, di una nazionale campione del mondo, che giocava anche con continuità, non poteva essere un brocco, uno scarso, quindi fu secondo me sbagliato, oppure fu giusto darlo all'Atletico Madrid, perché così ha recuperato forma e lo stiamo vedendo qui da noi, quindi bene per il rinnovo, sono contento e spero che ci dia altre soddisfazioni. Ciao.
0: Grazie, allora guarda come sfondi una porta aperta, perché se segui, grazie, se segui Fuori di Juve, io spesso ho detto, no, più che tutti quelli che arrivarono, tre ne dobbiamo citare, parliamo ovviamente della gestione targata Giuntoli, perché prese Cop Mines, Lucas Luis e Nico Gonzalez. Ora soprattutto c'erano aspettative, tutti pensavamo, anch'io, vi devo dire la sincera verità, soprattutto sull'olandese, ma in generale l'olandese Lucas Luis, che era stato tra i migliori centrocampisti degli ultimi due anni di Premier League, che fossero gli uomini, i giocatori, gli elementi in grado di far fare il salto di qualità alla Juventus. Oltre a Nico Gonzalez, ricordo, 61 milioni fu pagato, 60-61 milioni tra cartellino, bonus, onere accessori, eccetera, Cop Mainers. 50 di valutato, 51 invece Lucas Luis e 40 Nico, cifre importanti, molto elevate. Alla fine ci ritroviamo che l'unico che non sta dando risposte, e che poi è rimasto in realtà e non è stato ceduto, anche perché per quella cifra difficilmente la Juventus poteva cercare qualcuno, è proprio Cop Mainers, ma è l'unico finora bocciato, forse in via definitiva, perché io francamente spero sempre di essere smentito, però sto perdendo le speranze, quasi tutte le speranze. Invece Lucas Luis è andato fuori, è tornato e adesso è diventato il regista della Juventus, non sarà fuori classe, ma comunque sia Spalletti lo ha provato, lo ha rivitalizzato, abbiamo un titolare al centrocampo. Ma io non mi aspettavo, vi devo dire la sincera verità, è stato l'unico che ha fatto qualcosa in quel periodo, hai ragione amico, l'unico, io l'ho detto, non chissà cosa, però rispetto agli altri due all'aspettativa sì, adesso è diventato addirittura non solo titolare fisso, non solo un leader anche se vogliamo emotivo, ma gli è stato rinnovato, secondo me giustamente, il contratto. Ben ritrovato a Massimo Giretti, ciao Massimo.
2: Eccoci, buonasera a tutti.
0: Io già lo so, adesso ti faccio una domanda, ma conosco già la risposta. Sei contento che Nico Gonzalez abbia rinnovato?
2: Ma sono contento, cioè, credo che sia una situazione era una situazione che poteva diventare delicata, per cui con ragione. Poi voglio vedere il contenuto dell'accordo, che non ho potuto, perché sto lavorando su un paio di inchieste, quindi non ho potuto vedere che accordo sia. So che è un accordo lungo, per cui qualche dubbio mi viene, nel senso che penso abbiamo spalmato quello che lui voleva, più o meno, negli anni, che sono tanti.
0: Fino al 2030, Massimo, dal 2029, un anno di prolungamento, allineandolo agli altri, il DIS, sì, eccetera, eccetera.
2: Sì, ho capito, siccome parliamo di uno che avrà 32 anni, insomma, comunque sempre, insomma, è un giocatore che poi è sempre stato, stato delicato, no? Fisicamente, quindi speriamo che sia un investimento saggio, forse era necessario per avere il suo ok a rimanere. Questo è un giocatore che comunque di qualità, di mentalità, quindi è importante. Però quello che serve alla Juventus, lo ripeto, vista le difficoltà enormi che ci sono, è di andare sul mercato purtroppo a gennaio per prendere un centrocampista vero. Però non so se abbiamo, ecco, adesso c'è stato investimento di Elkan di nuovo, per cui vediamo.
0: Vediamo se c'è stato questo aumento di capitale. Infatti ti faccio una domanda su questo, poi torniamo sul calcio. Cosa ne pensi, perché viene sempre criticato, sempre contestato, alla fine avrà sbagliato le scelte negli ultimi anni del management, però i soldi, caro Massimo, dal 2017 ad oggi 1,5 miliardi di ricapitalizzazione.
2: Ma è un discorso molto complesso, purtroppo. Io ho detto anche altre volte da voi, credo che un errore fondamentale sia stato fatto alla fine da chi ci ha fatto vincere 9 scudetti di seguito, cioè Andrea Agnelli, perché nel momento in cui fa una scelta forzata di allontanare Marotta, lì regala all'Inter la Juve di oggi, e quindi noi siamo diventati l'Inter di ieri. Io adesso sono convinto che Giovanni Carnevale fa quello che deve fare, e quindi sono contento che ci sia lui. Abbiamo finalmente trovato un uomo che sa gestire una squadra, capisce di calcio. Però ripeto, nella vita puoi spendere i soldi, avere i miliardi, ricordo benissimo quelli, i tanti soldi che ha speso Moratti per vincere poi alla fine poco, no?
0: Se
2: ve la portiamo, ecco.
0: È tardi, tra l'altro, cominciò a vincere rispetto agli investimenti.
2: Ma vince tardi perché la Juve poi va a ballare in aria con tutto lo scandalo di quel periodo con l'Inter, che avrebbe dovuto essere punita molto di più. Però ecco, quello che ci tengo a dire è: adesso la Juve ha messo un tassello importante nel management. È il miglior management che abbiamo avuto dal dopo Marotta, sicuro.
0: Vero.
2: Non siamo molto fortunati, perché a centrocampo l'abbiamo perso, centrocampo titolare, quindi un'altra squadra farebbe molta fatica, perché io penso a Malen, come ha cambiato un giocatore la Roma, quindi capisco anche che non sarà semplice.
0: A proposito di management, Nico Gonzalez comunque rivitalizzato, Douglas Luiz titolare, va un po' rivalutato il lavoro di Giuntoli, che ha fatto anche una battuta qualche settimana fa rispetto a questo.
2: Sai, Giuntoli si è trovato a scegliere un allenatore che ha fallito. Una grande colpa di Giuntoli è stata quella di investire su un allenatore che aveva fatto molto bene però a Bologna. Poi il problema dei salti sulle... Allora, le grandi società hanno bisogno di allenatori forti, sicuri. Chivu è l'unica eccezione, ma Chivu però era nell'Inter già da tempo, sapeva che cos'era l'Inter, ha giocato con quella maglia.
0: Aveva allenato la primavera, aggiungo io, Massimo, peraltro, dell'Inter.
2: Aveva è una scelta. Allora l'ha fatta Marotta. Intanto l'ha fatta Marotta. Quindi Marotta non fa le scelte mai a caso. Dopodiché ci vuole anche fortuna.
0: Certo.
2: Ma sai, quando hai anche una squadra così forte come l'Inter,
0: è più semplice.
2: Sei aiutato come allenatore, perché io ricordo Luis Enrique che allena la Roma, credo la Roma arrivi ottava, settima, ottava, l'anno successivo vince col Barcellona tutto.
0: Sì, me lo ricordo.
2: E allora questo cosa vuol dire? che sì, gli allenatori sono importanti, ma il materiale umano che hanno a disposizione farà un po' la differenza.
0: Ah, certo. E a proposito di materiale umano, l'ultimo mercato, che poi è il primo targato Giuntoli barra Massara, si sta parlando, secondo me anche giustamente, della mancanza di un centravanti vero, cioè si poteva fare qualcosa di più in generale sul mercato e in particolare sul centravanti?
2: Allora, io, sai, essere esterni è molto facile, il problema è che poi devi scegliere quei pochi soldi che hai dove indirizzarli. Siamo arrivati a trovare un centravanti credo nelle ultime 48 ore di mercato, quindi non abbiamo potuto lavorare una scelta efficace, certamente. Abbiamo speso troppo e male, soprattutto lo scorso anno, dobbiamo dirci la verità, molto male,
0: sì,
2: sulle punte, fallendo veramente tanto. E sì, non abbiamo un centravanti, cioè la Juventus ha sempre avuto un centravanti che due occasioni una la metteva dentro, il centravanti che fa gol la Juve non ce l'ha, perché anche Koulibaly, in cui abbiamo investito molto, non è quel giocatore, ma è un giocatore, io devo dire che bisogna aver fiducia comunque, perché è un giocatore che ha qualità, forse gioca in un ruolo che non è mai stato proprio il suo, per necessità, adesso vedremo cosa riesce a trovare intorno a lui, riesce a mettere, che cosa riesce a fare Spalletti su questo, però non è il centravanti forse neanche che pensiamo noi, che volevamo noi, dai.
0: Perché probabilmente non voleva nemmeno Spalletti, o comunque avrebbe voluto sì Koulibaly, ma con un 9. In realtà lui, lo sai, voleva la conferma di Vlahovic, ma sappiamo come è andata a finire. O un simil Vlahovic al limite, nel caso in cui poi, che si è verificato, Vlahovic non rinnova.
2: C'era solo un giocatore da prendere, a Højlund, che è al posto di Openda, più o meno la cifra era quella. E con Højlund avevi, perché dico Højlund? Perché avevi la certezza, purtroppo si sapeva benissimo che Vlahovic non avrebbe rinnovato.
0: Esatto, sì, sì.
2: Quindi a quel punto cioè è mancato coraggio anche questa dirigenza, perché Vlahovic andava venduto lo scorso anno. Non è stato, cioè io capisco che è difficile, perché oggi i giocatori, i procuratori hanno in mano tutto, poi speri sempre che qualcosa cambi. In realtà è difficile, sappiamo che oggi per il denaro si vendono tutto, e quindi vedi dove gioca Vlahovic, che soddisfazioni ha a giocare lì, ma si è preso i soldi che voleva.
0: Sì, sì, è vero, è l'unica squadra che gli ha offerto 10 milioni netti l'anno, del resto lui si aspettava che lo cercassero altri club, non è accaduto. Invece gli altri, Massimo, tipo Ale Begovic, Lukumi, insomma loro due, magari, e Sar stesso, che potrebbe da domenica decollare, diciamo così. Mi ricordo che Conte lo definì uno dei giocatori potenzialmente più forti a livello di centrocampisti, ovviamente. Cioè gli altri acquisti, sempre ricordando che la Juventus, lo hai un po' accennato anche tu, ha avuto dei limiti, dei paletti imposti dalla UEFA, non solo.
2: Ma guarda che allora Carnevali ha fatto una rivoluzione,
0: sì,
2: ha portato

0: Kitz fisicamente a posto, la Juventus sarebbe in Coppa Campioni. È mancato e abbiamo pagato dazio. Ma Bosniaco serve secondo me anche in quell'ottica, se dovesse mai purtroppo essere ceduto il Diz, ecco, c'hai un buon giocatore che va in quella direzione.
1: Guarda Massimo, mi ha dato un assist perché ci ho fatto un podcast rileggendo, siccome ho scritto che puntualmente ogni 2-3 mesi si riparla sempre però i soliti, devo dire, le solite testate, adesso il Diz può partire se non la Juventus non si qualifica in Champions League, che secondo me è un auspicio di molti che scrivono questo. Quindi realmente crede che la Juventus possa perdere il Diz? Te la faccio secca la domanda.
0: Ah, il Diz è un giocatore che vale 100 milioni di euro. 100 milioni è una cifra enorme con la quale un buon uno come Carnevali può fare mercato senza portare via denari alle casse, perché questo è il problema dei parametri anche FIFA, eccetera, UEFA, eccetera. Allora, io non so, nessuno di noi può sapere cosa succede. Non sarà facile, avendo perso Locatelli e Thuram, reggere senza ricambi di centrocampo veri tutto l'anno.
1: Sono d'accordo.
0: Perché arriveremo a marzo nella speranza che forse Thuram possa esserci, la vedo più complicata per Locatelli. Quindi noi dobbiamo pensare che la Juventus non è più quella di una volta, bisogna essere onesti, non ha più, per mille motivi, per gli errori, eccetera. Quindi si è preso un giocatore fortissimo, con personalità, sperando che la Juventus vada avanti. Mm. Se però purtroppo non riesce a entrare in quelle maledette quattro, i punti interrogativi ci sono. È inevitabile. Non si ha, quando avete visto il debito, il buco che abbiamo è molto alto.
1: Sì.
0: Noi chiediamo degli sforzi continui a Elkan di tappare 1,5 miliardi. Scampare in cifre enormi, 1,5 miliardi, senza risultati. Questo è il punto. Quindi alla fine si spera sempre che la cosa peggiore non ci sia,
1: sì.
0: Però devi mettere in preventivo che il Diz, che vale 100 milioni, ti permetta eventualmente di fare 3 giocatori da 30 giovani forti, tre giocatori.
1: Secondo te
0: lo devi mettere a rischio
1: in preventivo, certo. Secondo te, anche rispetto alle ultime dichiarazioni di Conte, resta questa ombra del tecnico salentino su Spalletti?
0: Ma resta, perché comunque alla fine sai, a Conte si dice non, prima l'ha detto prendo un anno sabbatico, dopodiché inizia a dire ma se c'è una squadra
1: che mi
0: può interessare ci arrivo, sono dei segnali. E sapete quanto è Conte sia amato a Torino, quanto sia visto come un giocatore ancora capitano della Juventus, simbolo della Juventus. Quando è andato via ha sempre stato pregato, io lo posso testimoniare in modo fortissimo, a Torino. Io mi auguro, perché vorrebbe dire che la Juventus che non succeda nulla, perché poi io mi domando anche, cambiare continuamente è un tassello, è un altro elemento complicato. Io ho visto la Juventus giocare molto bene lo scorso anno, salvo poi smarrirsi negli ultimi tre giorni.
1: È vero.
0: Quello è stato veramente quasi impensabile, ma deriva dal fatto che abbiamo dei giocatori che non hanno personalità. L'allenatore non va in campo, un tiro, un gol. Purtroppo il portiere ha avuto grandi responsabilità, ma non è che se subisce un gol per una non parata di De Gregorio la squadra non deve reagire.
1: Uh-huh.
0: Verona era retrocesso,
1: la Fiorentina ha rischiato di retrocedere, si è perso anche contro la Fiorentina, quindi è vero, è stata una questione mentale.
0: Contro la Fiorentina tu non puoi arrivare neanche contro, noi siamo usciti per un punto alla fine.
1: Sì.
0: Cioè, tu fai il tuo col Verona, eri dentro.
1: Vero.
0: Cioè, no, io mi soffermo perché poi nella vita sono i dati che contano. Tu fai il tuo col Verona, che è al minimo sindacale, te li dovevi mangiare, e quella squadra si è persa.
1: Sì, d'accordo.
0: Si è persa. Poi sfortuna, no? I rigori sbagliati,

0: tutto quello che vuoi. La partita la devi vincere, punto e basta. Noi non staremo qui oggi a fare i pensieri sul Diz, punti interrogativi sul fatto che devi prendere un centravanti che insomma quello che è. Avresti 70 milioni, avresti gli incassi. Competere è difficile, oggi Milano e Inter presentano un piano a 2 miliardi e 3, avranno 60 milioni di euro in più all'anno di incassi e di ricavi con uno stadio nuovo, cioè la Roma entro 2 anni, 3 avrà lo stadio.
1: Certo.
0: Non siamo più la Juve solitaria che aveva anticipato i tempi, dobbiamo rincorrere, però le pietre e grazie a Carnevali ci sono, adesso vedremo.
1: L'ultima, Massimo, volevo un tuo giudizio, non so se vuoi usare un aggettivo, fai un po' tu, su tutto quello che è accaduto e che sta accadendo in Federcalcio.
0: Ma guarda, siamo un paese, come diceva Manzoni, nei Promessi Sposi, da zecca garbugli. Siamo rimasti in quel paese che non vuol cambiare. Si affida ai cavilli, a delle logiche perverse, di leggi che lasciano vie di fuga alternative. Mi ricordo cosa diceva Tommasi di Lampedusa: tutto cambia finché nulla cambia.
1: Cambi, esatto.
0: Poi, al di là del valore singolo di Malagò, che è uno vincente, che ci sa fare, sicuramente ha una mentalità molto... è uno vero, nel senso che mastica di sport, però qui il problema è un altro, cioè facciamo sempre delle figure assurde, ci inventiamo, ripeto, siamo degli azzeccagarbugli, un paese che non cambia, rimane statico, immobile, vecchio, e lo dico io che sono vecchio, che crede poco nei giovani, che non fa giocare i giovani che invece dovrebbero giocare. Non ci dobbiamo stupire, se siamo un paese vecchio, la nazionale e le squadre italiane non li fanno giocare i ragazzi.
1: È vero, è vero.
0: Sono situazioni rarissime. Cioè, io mi ricordo Conte, arriva Pogba, lo ficca subito dentro, 18 anni.
1: Sì.
0: Cioè, uno, l'età non è un elemento negativo. Se hai qualità la devi fare, ma lì aspetta un allenatore che si assume il rischio di far giocare un ragazzo di 18 anni, caricarlo nel modo giusto, eccetera. Qui vedo che facciamo fatica, tutte le volte c'è un giovane, ma si deve maturare. Siamo bravissimi, 17, 16, 17 anni in nazionale, poi non troviamo nessuno di questi qui.
1: È vero.
0: Quindi non lo so, mi è triste, diciamo, una situazione molto triste, che però, voglio dire, alla fine... Visti che se andiamo a vedere chi sono stati i presidenti della FIGC prima di Malagò, beh, Dio mi scampi, ecco, Malagò è un uomo che sta a stare al mondo e secondo me gestirà bene.
1: Ti saluto con due messaggi per te. Il primo è di Terry che scrive: buonasera Quintiliano, permettimi di salutare e ringraziare Massimo per la sua sempre disponibilità, lo seguo sempre con tanta attenzione, temo che questo circo non avrà mai fine, si riferiva alla Federcalcio. E poi Pierluigi ci scrive: grande Giletti, l'unico personaggio pubblico, voce bianconera, un grande professionista. E a proposito, Massimo, per salutarti, com'è lo stato delle cose prossimo, diciamo così, quindi che hai in cantiere per la tua trasmissione?
0: Guarda, ho tante cose, ho dei documenti delicatissimi sulla questione La Vitola, Ranucci,
1: sì,
0: sull'attentato, ci fanno capire come La Vitola fosse veramente un personaggio da cui star lontani, e quindi mi lascia sempre perplesso il fatto che Ranucci non abbia ancora oggi preso le distanze. E poi su Garlasco siamo riusciti nell'impresa incredibile di trovare tutti i personaggi che sfuggono, la PM che interrogò pesantemente Stasi, il capitano allora Marino, oggi colonnello, tutti questi uomini che hanno fatto qualcosa che probabilmente non doveva essere fatto. Quindi sono molto soddisfatto, hanno fatto un grande lavoro i miei, quindi andremo a parlare come sempre di ciò che conta e di cui si discute nelle case degli italiani in questo periodo.
1: Grazie mille Massimo, buon
0: ciao
1: lavoro
0: tutti,
1: e buon
0: grazie.
1: Tutto. Grazie
0: ciao.
1: A te, un abbraccio. Grazie a Massimo Giletti. Siamo giunti al break, tra poco ripeto, restate con noi, anche se mangiate, però restate con noi perché abbiamo l'avvocato Miele che è stato la genesi di tutto questo marasma. Cioè, se non ci fosse stata la denuncia di Miele non succedeva nulla, invece lui ha fatto la denuncia, prima era stata archiviata peraltro dal buon Chinè, invece poi alla fine è stato riaperto tutto e la Federcalcio è finita nel modo in cui abbiamo visto. A tra poco.
2: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Radio Bianconera.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Di nuovo in diretta, siamo alla seconda ora di trasmissione, le promesse si mantengono e quindi io quando vi faccio una promessa la mantengo e quindi vado a salutare e a ringraziare l'avvocato Renato Miele. Ciao avvocato!
0: Buonasera a tutti.
1: Allora, posso darti del tu?
0: Anche del voi, se volete.
1: Stamattina siamo dati del tu. Allora,
0: no, del tu.
1: Dico bene se ti definisco la genesi del commissariamento della Federcalcio?
0: No, perché io sono la genesi dell'annullamento delle delle elezioni, quello sì. Ed era il mio obiettivo dopo essere stato escluso io, perché annullando le elezioni, certo, in futuro, certo, potrei avere una chance, sempre se cambiano lo statuto.
1: Questo poi all'ultimo poi ne parliamo, ma insomma quello che è successo, io ho detto, mi sembra il teatro dell'assurdo, qualcosa di kafkiano, no? Che poi commissari la Federcalcio, il commissario, insomma Malagò commissario di se stesso, ma com'è possibile?
0: Ma è possibile perché purtroppo quello che io sto notando ormai da molti anni, no? Lo potete notare anche voi, il CONI e le federazioni è una commissione tra controllati e controllori. Una volta uno diventa un controllore, una volta la stessa persona diventa il controllato.
5: e il presidente del CONI diventa presidente di una federazione, il presidente di una federazione diventa il presidente del CONI, i presidenti delle federazioni fanno parte della giunta del CONI, del Consiglio nazionale, quindi si controllano l'uno con l'altro, si mettono d'accordo e sono 20 anni che sono sempre gli stessi che girano di qua e di là e non cambia mai niente. Ecco perché poi diventa difficile candidarsi, perché gli statuti sia del CONI che delle federazioni sono studiati appositamente per essere controllati dalla vecchia governance e quindi entrare non è facile. Per cui a questo punto i rapporti tra Malagò e il CONI, non c'è bisogno che venga a dirlo io quale potrebbero essere, è stato quasi 15 anni là dentro. Quindi figuriamoci che cosa può essere successo in Camera Caritatis, gli accordi che ci possono essere stati. Evidentemente non potevano fare a meno di commissariare, di annullare le federazioni, anche in virtù del fatto che le questioni che avevo fatto io erano fondatissime, quindi questo lo dovevano fare, però a quel punto hanno fatto rientrare dalla finestra Malagò e sostanzialmente non hanno cambiato niente. È questo quello che è successo, ma d'altronde le federazioni sportive purtroppo, se voi andate a vedere i presidenti, i vicepresidenti, sono tutti dirigenti che stanno lì da 10, 15 anni, 20 anni, non cambiano mai, sono sempre gli stessi e quindi diventa difficile poi modificare o rinnovare qualcosa e introdursi. Io sono riuscito con il diritto ad abbattere una porta, però è ovvio che poi dietro la porta ci sta il potere di 40 persone che si mettono d'accordo tra di loro e ripristinare e tirare sulla porta, io non ci posso fare niente.
1: Quindi tu mi stai dicendo, vediamo se traduco bene, che sostanzialmente il mondo del calcio è un circolo chiuso, non puoi entrare a meno che?
5: A meno che non diventi amico di amici. Nel senso che vi dico subito, per esempio, io non sono riuscito a entrare perché non ho avuto l'accredito. E l'accredito è dato da 173 elettori, no? Delegati, perché in realtà i potenziali elettori sarebbero 1,5 milioni, ma siccome non vogliono far votare tutto 1,5 milioni, si fa all'americana, 1,5 milioni di base delegano un altro gruppo delega un altro, fino ad arrivare a 173 elettori, in rappresentanza delle componenti. Le componenti sono l'Associazione Italiana Calciatori, l'Associazione Italiana Allenatori, la Lega di A, di B, di C e la Lega Dilettanti. Queste sei componenti, praticamente, la metà di queste che ovviamente sono presenti tra questi 173 elettori, sono quelli che danno l'accredito a un eventuale candidato. Sì. Quindi è ovvio che prima di entrare devi fare il compromesso con loro, se no non te lo danno l'accredito. Quindi se io voglio entrare devo andare a parlare con qualcuno e probabilmente promettere qualcosa, non lo so quali sono i compromessi che si fanno là dentro, perché io non li ho fatti. Quindi praticamente, per dire, faccio un esempio, io potevo andare a chiedere l'accredito ad Abete, ma Abete
1: è lui che si
5: presentava
1: candidato.
5: Lui, figuriamoci se mi dava l'accredito a me. Oppure la sua componente poteva dare un accredito a me. L'Associazione Italiana Calciatori, quella con cui ho parlato più di tutti, perché in passato con Campana avevo avuto ottimi rapporti, ho organizzato un centro di calciatori senza contratto che poi ho regalato a loro, che hanno portato avanti per 40 anni. Però mi hanno detto sì, ok, presentati, poi il giorno dopo sono venuto a sapere che appoggiavano Malagò. Quindi è difficilissimo entrare, soprattutto coloro che decidono chi deve entrare sono quelli che in gran parte poi si presentano, per cui come fanno a far entrare un concorrente? Cui al massimo può entrare una persona che, come Malagò, avrà fatto un compromesso con quelli della Lega di Serie A, e tant'è vero che lui ha fatto una serie di riunioni al circolo canottiere Agnelli un po' con tutte le componenti, e alla fine si è presentato con l'appoggio di quasi tutti.
1: Esattamente, però possiamo dire questo, Renato, comunque servirebbe, o serviva ormai, usiamo un tempo del verbo diverso, essere tesserati in una avere la tessera federale, che Malagò non aveva, ma è stato eletto lo stesso, poi è stato commissariato e adesso è commissario lui. Si può dire, forse è forte, non lo so, dimmelo tu, però possiamo definirlo un abusivo Malagò in Federcalcio?
5: Allora, io sul punto mi sono battuto, perché non c'è solo una norma sportiva che prevede il tesseramento per un ordinamento sportivo come quello della federazione, c'è anche una legge di Stato che prevede obbligatoriamente un tesseramento per far parte di quell'ordinamento sportivo. Quindi qual è? Io avevo questo punto forte in mano e su questo ho battuto fino all'ultimo ricorso, all'ultimo giorno, e infatti davanti al collegio del CONI questa mia questione è stata ascoltata quantomeno dal procuratore generale, il quale ha cominciato l'indagine. E effettivamente io non lo so che cosa possa essere capitato nella mente di Malagò. Certo, uno che si contorna di giuristi come Cassese, come
1: il figlio di Mattarella,
5: è capace di avere a disposizione tutti i più grandi avvocati e giuristi di Roma, poi si va a dimenticare che qualcuno dei suoi consulenti non gli ha detto: guarda che lo statuto prevede che devi essere tesserato. Questo è il primo passo. Il secondo passo non è il problema che Malagò si è dimenticato il tesseramento, perché si è pure dimenticato di depositare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sui suoi precedenti penali.
1: Sull'onorabilità, giusto, no?
5: La dichiarazione sull'onorabilità. Quindi lui ha omesso diverse cose. Quindi qual è il problema?
1: Ma pure chi l'ha ricevuto, problema... scusami Renato, sì. Avvocato, scusami, però poi chi riceve, che adesso ci rimetterà sicuramente, cioè Brunelli, segretario generale della Federcalcio, ma chi riceve la domanda di candidatura, ma non vede che manca una tessera e gli dice: guarda, ma la cosa che manca la tessera, cioè qualcuno parla di dolo, qualcuno parla di incompetenza, come le pensi tu sotto questo aspetto qui?
5: Allora, per me, secondo me c'è una cosciente volontà di far passare questa mancanza fino all'elezione senza un effettivo intervento in autotutela per recuperare questa situazione. Perché in realtà il problema nessuno lo sa, e i giornali non... Purtroppo i grandi giornali non mi hanno mai intervistato e quindi non sapevano il merito delle questioni, mentre tutti pensavano: qui dietro c'è il ministro dello sport, c'è la politica, qualcuno vuole fare fuori Malagò. Non è niente di tutto questo. Il problema è che io il 19 di maggio, cioè un mese prima delle elezioni, io presento un ricorso al Tribunale Nazionale Federale contro la mia esclusione, adducendo pure che gli altri due hanno dei problemi anche loro con dei requisiti. E quindi dico: avete escluso me, però in realtà il trattamento non è paritario, perché dovevano essere esclusi anche gli altri due. Per quali motivi? Va bene, Abete aveva un conflitto di interessi e per me Malagò non è tesserato. Quindi il 19 maggio, un mese e tre giorni prima, questo ricorso, io lo notifico prima di depositarlo, perché questo prevede la procedura, alla Federazione Italiana Gioco Calcio, alla PEC della Presidenza. Lo notifico a Malagò, che non è tesserato, e quindi glielo notifico a casa, e ad Abete come presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Loro si leggono il ricorso, il 20 viene depositato, non si costituiscono nel giudizio e non vedono che Malagò non è tesserato?
1: Sì, esatto.
5: E Malagò stesso non vede che io gli ho detto che lui non è tesserato? Quindi che viene a dire che è un disguido del povero Brunelli? Qui è una consapevolezza dell'errore da parte di tutti, che però non hanno voluto prendere.
1: Ma la Procura federale, in tutto, perché all'inizio era stata quasi, diciamo così, omessa la tua, era stata trascurata, era stata...
5: No, io ho fatto di più, io quando ho depositato il ricorso, nel ricorso c'era scritto di trasmettere gli atti alla Procura federale, perché d'ufficio la Procura federale, certo, per regolamento doveva intervenire.
1: Invece
5: il Tribunale federale non ha trasmesso nulla, anzi ha proprio omesso la motivazione sul punto. Dopodiché, allora, a quel punto ho fatto io due esposti a Chinè, uno l'11 giugno e uno il 18 giugno. E quindi in quel momento in cui io ti dico, guarda che non, la procedura elettorale è irregolare perché questi non hanno i requisiti, mi aspetto che apra almeno un fascicolo. Esatto. O se non lo vuoi aprire, mi vuoi almeno rispondere a me dicendo no, non sta tutto a posto? Niente, silenzio assoluto. Quindi la Procura federale, che era quella che poteva intervenire d'ufficio,
1: doveva,
5: per impugnare la procedura, esatto, elettorale, anzi doveva intervenire a seguito di questa notizia, non l'ha fatto. I giudici sportivi hanno fatto di tutto per non entrare nel merito di questa vicenda. I tre che io ho citato non si sono mai costituiti in giudizio, perché poi il codice di giustizia sportiva e i principi fondamentali sono di lealtà, probità e correttezza. Poi c'è il codice di comportamento, per cui i tesserati si devono costituire davanti ai giudici per collaborare con i giudici sportivi, sì, quindi dovevano venire a dire la verità per i principi di lealtà, probità e correttezza. Invece in tutti i giudizi, né la federazione, né Malagò, né Abete si sono mai costituiti a dire no, l'avvocato Miele sta dicendo una stupidaggine perché stiamo tutti in regola.
1: E quindi ha dovuto fare un altro step affinché poi venisse giusto?
5: No, io non ho fatto uno step. Questo è la dimostrazione.
1: No, dopo, affinché poi Taucher poi alla fine è intervenuto, no? Giusto?
5: Sì, però questo per dire, Taucher è intervenuto dopo che si erano, certo, già fatte le elezioni, però.
1: Sì, sì, certo.
5: Adesso il problema è che il mancato tesseramento e i mancati requisiti non è che se ne sono accorti dopo le elezioni.
1: Sì, sì, sì, certo, certo.
5: Questa è la gravità della situazione che i giornali non hanno riportato. E che erano tutti consapevoli all'interno della federazione, non solo gli organi di controllo, ma lo sapeva la Procura federale, lo sapeva il segretario, lo sapeva l'ufficio legale, lo sapeva Gravina, lo sapeva Abete che faceva parte del Consiglio federale, lo sapeva la Commissione federale di garanzia, o adito persino dopo l'elezione per dirgli vuoi controllare questa cosa, pure lì silenzio assoluto. Quindi questa è, non posso dire dolo perché non, però c'è una consapevole posizione di voler omettere un intervento sulla situazione, perché in teoria avrebbero dovuto bloccare le elezioni,
1: certo,
5: e spostarle per farla, eventualmente per far tesserare Malagò, no?
1: Perché, ma è possibile che loro, scusami, avvocato, possibile che loro sperassero, dice, ok, tanto andremo avanti lo stesso, cioè no, pensavano che la tua mossa non fruttasse nulla, non lo so, perché mi sembra anche,
5: sì, esatto,
1: un po' di...
5: Secondo me tutte e due le cose, innanzitutto la supponenza del potere, va bene? Perché,
1: sì,
5: loro mi hanno messo i giudici contro, mi hanno dato due sentenze contro, si sono creati un'immagine di grande potere, perché hanno pubblicato le mie decisioni sul sito della FIGC, Miele rigettato, cose eccetera, quindi pensavano, dice, adesso lo teniamo a bada con queste decisioni, quindi pensavano, dice, adesso con due decisioni contro ti pare che Miele va avanti, che gli interessa? E invece non hanno fatto i conti con l'oste, perché io dopo le elezioni volevo arrivare al TAR e quindi dovevo passare per forza per,
1: sì,
5: il collegio di garanzia,
1: sì,
5: del CONI.
1: Esatto.
5: Quindi in parte hanno detto tanto nessuno ci controllerà, e quindi se non c'ero io Malagò continuava a fare il presidente senza aver depositato né la dichiarazione sostitutiva di atto notorio né la prova del tesseramento,
1: e quindi lì in quel caso di abusivismo si poteva parlare, no? A parte che anche adesso,
5: certo,
1: io non sono, per esempio, io mi risulta, dimmelo tu però che sei avvocato, che non, Intanto che il governo potrebbe fare una norma rispetto alla quale chi fa il commissario di un ente, di un organismo, non può poi candidarsi come presidente, ma non per Malagò, in generale, mi hanno detto, non lo so se sia vero, ma poteva fare ora il presidente, non poteva farlo per i motivi che abbiamo detto, ma il commissario poteva farlo? Potrebbe farlo secondo te?
5: Io adesso è ovvio che sollevo un altro problema, ripeto, io mi fermo perché per me è cessata la materia del contendere, perché io il mio obiettivo era annullare le elezioni, no? E quindi quello è stato fatto. È stato fatto un commissariamento, ma è stato nominato un commissario che secondo me non è tanto il problema. E secondo me già ci sarebbe un conflitto di interessi, va bene? E poi, a parte il conflitto di interessi, c'è anche un problema di immagine. Ma come? Questo uno, certo, che ha, certo, violato la norma, e io vi sto spiegando che non è un disguido, ma è una violazione voluta da
1: consapevole
5: anche da parte di Malagò. Non è che è un disguido, perché se a me arriva un ricorso notificato a casa dove il ricorrente mi dice: tu non sei tesserato, che fa? Lui per un mese e 10 giorni non si preoccupa di andare in sede della federazione a dire: ma che succede se io non sono tesserato? E lui dà la colpa a Brunelli? Poveraccio, quello ha firmato una cosa, ma magari qualcuno dopo che ha firmato gli poteva dire: guarda Brunelli, allora a questo punto riuniamoci e decidiamo di bloccare questa procedura elettorale, dubbio, no?
1: Sì.
5: Quindi è inutile che adesso vengano a dire al mondo intero che è un disguido. Il presidente del CONI dice che è un disguido. No, questo non è un disguido, è una cosa voluta ed è stata portata avanti con la supponenza di chi ha il potere in mano, che pensa non verrà mai toccato e controllato.
1: Per esempio, questa un amico mi scrive, chiede all'avvocato.
5: Allora, adesso lui vai. È diventato commissario.
1: Mi chiede Antonio, guarda, ti blocco un attimo. Antonio mi chiede da Nola: puoi chiedere all'avvocato, ma il commissario può essere un non tesserato? Presumo che questa tessera l'abbia fatta, non lo so, nel frattempo. Ma può essere
5: secondo me il commissario sì, perché il commissario non è uno che fa parte
1: peraltro straordinario,
5: può venire anche dall'esterno, è di nomina da parte del CONI,
1: sì.
5: Questo sì. Invece quello che è il problema attuale di Malagò commissario, prima, ripeto, stavo facendo una questione di immagine, uno che ha violato le regole lo mettono a fare il commissario per ripristinare le regole in federazione. E va lì dentro che dovrebbe mandare a casa tutti, l'ufficio legale che non ha consigliato quello che doveva fare. Invece sembra che il capo dell'ufficio legale diventerà
1: lui
5: al posto di Brunelli.
1: Esatto,
5: cioè, i primi che dovrebbero saltare sono i componenti dell'ufficio legale che hanno gestito
1: con Biglione in testa, giusto, che è il responsabile, no?
5: Lo so adesso se Biglione è in testa, però l'ufficio legale
1: è che lui è responsabile dell'ufficio legale della Federcalcio.
5: Va bene, però adesso non sarà solo lui là dentro, no? Avranno fatto delle riunioni tra giuristi dentro l'ufficio legale per dire: adesso che facciamo che abbiamo saputo che Malagò non è tesserato, e che invece hanno deciso di andare avanti. Quindi dovrebbe saltare anche tutto l'ufficio legale, dovrebbe saltare la segreteria e dovrebbero saltare tutti i giudici sportivi che hanno avallato questa situazione.
1: Esatto.
5: Senza entrare nel merito della posizione, perché avrebbero potuto pure loro bloccare mandando la notizia del mancato tesseramento alla Procura Federale. Dovrebbero mandare a casa il Procuratore Federale che non ha agito a seguito di due precise denunce da parte mia. La Commissione di controllo, la Commissione Federale di garanzia che su mia precisa richiesta non è andata a controllare questa vicenda entro i 7 giorni. Ma signori, ma vi rendete conto che stavano ancora a discutere se era solo il mancato tesseramento una grave situazione di irregolarità per il commissariamento? Io l'ho detto nella mia diffida, signori, non è solo questo, è tutta l'organizzazione federale tutti gli organi direttivi che sono complici in questa vicenda. E il Malagò è il primo complice di tutti.
1: E invece,
5: scusate, se, se io vengo a dire a te che sei giornalista, tu non c'hai la tessera da giornalista, effettivamente non hai la tessera da giornalista, non vai dal tuo direttore a dire scusate, io non ho la tessera da giornalista.
1: Beh, certo, certo.
5: Una volta che ti scoprono, ovviamente.
1: È chiaro, ma qui invece succederà che il 14 dicembre si voterà, sicuramente Malagò si candiderà e potrebbe essere l'unico candidato, a meno che l'avvocato Miele, però devono cambiare lo statuto, che non credo che lo faranno.
5: Eh sì, certo, io secondo te io trovo un appoggio dopo aver fatto
1: beh,
5: questo.
1: No, adesso no, però perché tu stavi dicendo...
5: Con l'annullamento delle elezioni sono andati a casa tutti, il Consiglio federale, tutti gli organi si sono azzerati. Quindi figurati se io
1: sì,
5: adesso
1: certo.
5: Trovo simpatie nel mondo del calcio.
1: Però quando tu mi dici se cambiasse lo statuto, in che modo se cambiasse lo statuto ci potrei pensare a candidare?
5: Se mi dicono, se tu raccogli 1000 firme di tesserati, questa potrebbe
1: a
5: essere una
1: prescindere dall'appoggio della componente in quel caso.
5: Esatto, io farei così, perché non ho capito, ma scusi, allora sono 20 anni che la Lega di Serie A comanda là dentro. Perché poi alla fine, no? Questo è il discorso, ci sono 3-4 persone che comandano e decidono loro chi deve essere il presidente.
1: Cioè tu dici è un sostanziale circolo chiuso essere... questo, no?
5: Questo è un circolo, ma non è solo questa federazione, attenzione,
1: sì, sì,
5: sono
1: sì,
5: tutti
1: sì, certo.
5: Gli statuti che sono fatti così, ma sono stati studiati apposta. Loro mettono la scusa, non si può far votare 1,5 milioni di tesserati, perché? Basta mettere un seggio in ogni comitato provinciale, chi vuole andare a votare vota e vota il presidente, no?
1: Certo, certo.
5: Ma così si rischia di non controllare chi diventa presidente.
1: Sì, esatto, esatto.
5: Questa è la mancanza di democraticità che io ho impugnato con i miei ricorsi. E avevo fatto una questione di incostituzionalità che non poteva andare avanti davanti ai giudici sportivi, ma l'avrei fatta davanti al TAR, che è il giudice ordinario,
1: sì,
5: la può sollevare.
1: Esatto, esatto. Che tra l'altro è il primo grado di giustizia ordinaria post giustizia sportiva, no? Il TAR.
5: Poi volevo dire un'altra cosa.
1: Vai.
5: Malagò per me sarebbe incompatibile con la carica di commissario. Allora lui ha un parere dell'ANAC che gli dice... Anche questo tutto.
1: Ricordiamolo che cos'è l'ANAC, Renato, io lo so, l'associazione anticorruzione, no? Giusto?
5: È l'organo che dovrebbe controllare le cariche le cariche negli uffici pubblici,
1: esatto.
5: I conflitti di interesse comunque l'anticorruzione, no? E quindi l'ANAC ha fatto una delibera su richiesta del ministro dello sport, che però ancora secondo me pure lì fuori tempo, perché prima uno assume la carica e poi eventualmente l'ente che di cui la persona che ha assunto la carica eventualmente fa la richiesta se poteva ai sensi della legge Severino assumere quella carica. Quindi il ministro prima ancora che il presidente non è stato deve essere eletto chiede se questo presidente se questo soggetto poteva essere
1: candidabile
5: con quella
1: certo,
5: legge,
1: certo.
5: Poi, poi dopo se non diventava presidente era una richiesta di un parere inutile, comunque a lui glielo fanno proprio a puntino e gli dicono sì, tutto sommato è una carica elettiva di rappresentanza, non è una cosa, e va bene, e allora gliel'ha messo sotto questo piano. Adesso però non è più una carica elettiva il commissario,
1: certo.
5: È un incarico che ha un'attività lavorativa, quindi lui non può fare il commissario perché nei 3 anni precedenti è stato presidente del CONI che controllava la federazione e la legge dice che lui non può andare a lavorare nell'ente che controllava. Allora, mentre come presidente dice no, io sono stato eletto, non lavoro, vabbè, ma adesso come commissario riceve uno stipendio. Sta lì per cambiare le cose. Non
1: è stato nominato, sei stato nominato.
5: È stato nominato, ha un incarico ben preciso, è stipendiato, quindi è un'attività lavorativa. Per cui è in pieno la violazione della legge Severino.
1: Adesso, pensi che possa intervenga l'ANAC? Secondo pensi che
5: no, l'ANAC se ha già fatto un parere così. Signori, io ormai sono diventato un uomo di mondo, qui le cose si allungano e si accorciano come le gomme elastiche a secondo della convenienza e di chi sono i soggetti. Se tu sei un uomo potente, può darsi che la gomma elastica si allarga fino al massimo. Se sei uno qualunque, la gomma è talmente stretta che non diventa più elastica.
1: Sì, esatto.
5: Io lo vedo anche con le sentenze nelle mie cose, quindi a seconda delle situazioni si può dire. E in Italia purtroppo questa elasticità si usa facilmente in tutte le cose. Quindi se siamo arrivati a fare questo, a questo punto più che l'ANAC dovrebbe intervenire il governo o il ministro che controlla il CONI e dovrebbe dire: oh, ma voi avete eletto una persona, avete incaricato una persona che non può fare quella carica. Vediamo
1: cosa succede. Guarda, prima di salutarti e ringraziarti ovviamente, avvocato, ti faccio una domanda che poi te la facevo di un nostro radioascoltatore. Pasquale dice: buonasera, impressionante il racconto dell'avvocato Miele. Mi chiedo, in tutto questo, la magistratura ordinaria dov'è? E quindi io aggiungo, ma si potrebbe andare sul penale?
5: Questa è la mia materia.
1: Esatto, è per questo te l'ho chiesto.
5: Allora, per quanto riguarda il CONI, sì, le eventuali omissioni di atti di ufficio potrebbero essere, se erano atti dovuti, sì, nel senso, per esempio, nella mia diffida io l'ho rappresentato, se il commissariamento diventa un atto dovuto e voi non lo fate, rischiate l'omissione di atti di ufficio. Va bene?
1: Certo.
5: Quindi questo però poi passa alla valutazione del magistrato se era un atto dovuto, eccetera. Però per avere un reato contro la pubblica amministrazione bisogna avere una qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Sulla federazione, siccome c'è una giurisprudenza ondivaga, la federazione in realtà, secondo me, è un ente di diritto privato, sì. Però nei momenti in cui ci sono queste attività, la federazione diventa un ente di rilevanza pubblicistica. E sì, vi spiego perché. Perché la federazione, nel gestire i fondi pubblici che riceve, gli stati pubblici, il doping, l'iscrizione delle squadre professionistiche e dei tesserati dei giocatori professionisti e tutte altre operazioni di finalità pubblica, finalità pubblica, e soprattutto lo fa sotto il controllo del CONI, per cui il CONI è ente pubblico, quindi c'è l'influenza del pubblico anche da parte del CONI. In questa fase qui, secondo me, tutti quelli che rientrano nelle operazioni elettorali, visto che il presidente è quello che andrà a gestire tutte queste attività di rilevanza pubblicistica, in quel momento, secondo me, gli organi di controllo, quelli che devono fare i controlli dei requisiti, eccetera, i giudici sportivi, perché i giudici sportivi sono con la legge del 2003, del 280, con la pregiudiziale sportiva, cioè l'obbligo di passare prima dai giudici sportivi e poi si può andare al TAR Lazio, con questa legge sono stati riconosciuti quindi di interesse pubblico, sono diventati incaricati di pubblico servizio. Quindi anche le loro missioni a questo punto potrebbero avere un valore sotto il profilo della rilevanza pubblico e pubblicistica. Ecco, questa è la considerazione che può fare la magistratura nel penale. Tutte queste attività, se sono di rilevanza pubblicistica e quindi in quel momento i soggetti che si interessano di quella fase lì sono incaricati di un pubblico servizio, sono pubblici ufficiali, è un'omissione di atti di ufficio non aver rilevato il tesseramento? Soprattutto se si dimostra che è consapevole l'omissione perché sono venuti a saperlo?
1: E questa
5: poi... Se uno ha attestato falsamente un requisito, e attenzione, non è che all'associazione dei parrocchiani ti chiedono il certificato penale o la dichiarazione sostitutiva, quindi se nella federazione lo chiedono, quello è un controllo che può fare solo uno che ha la qualità di pubblico ufficiale,
1: esatto,
5: o di incaricato di pubblico servizio, no?
1: Sì.
5: Se no, chi è che io non posso andare a chiedere a un privato, da privato, dammi la tua dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Quindi da questo punto di vista significa che la finalità di quella dichiarazione è importante ed ha rilevanza pubblicistica, e chi la deve controllare è un incaricato di pubblico servizio o comunque un pubblico ufficiale in quel momento. E anche lì, se non lo ha fatto, se l'omissione è consapevole, oppure se chi ha presentato i requisiti per presentarsi alla carica ha omesso consapevolmente di dire che alcune cose o di depositare alcune cose, oppure gli organi di controllo hanno omesso di controllarlo per favorirlo, e allora qui andiamo proprio in reati ancora più grossi.
1: Secondo te, avvocato, prima di salutarci, pensi che rispetto a quello che hai detto, molto chiaro peraltro, credi che veramente poi alla fine la politica, quindi il governo in particolare, possa intervenire?
5: No, in questo caso qui deve intervenire.
1: E pensi allora, che lo faccia?
5: No, io non credo che lo faccia.
1: Perché?
5: Perché siccome mi stanno accusando di voler mettere le mani sullo sport, ovviamente in questo momento in cui si dovrà andare alle elezioni nessuno vuole fare il passo più lungo della gamba per non farsi sentire e dire dall'opposizione.
1: Per non essere accusati di ingerenza della politica nello sport.
5: Esatto, mentre in realtà è un atto dovuto da parte e del Ministro dello Sport e del Governo, perché un commissario che sta in un'evidente violazione della legge Severino, in questo modo qui, oltre all'ANAC dovrebbe essere il Ministro dello Sport che controlla a intervenire, e se non il Ministro anche il Governo.
1: Sì.
5: Quantomeno mandare gli atti all'avvocatura e dire: ma questo signore sta in regola o no adesso a fare il commissario?
1: Però se tu mi dici di no, giustamente per tutti i motivi che abbiamo ascoltato, io te la rifaccio secca la domanda: secondo te Malagò è un sostanziale abusivo rispetto alla carica che sta ricoprendo adesso?
5: No, adesso non è abusivo, diciamo che non è in regola con la legge. Ma non è che è abusivo, perché la nomina ce l'ha avuto, l'incarico è ufficiale, non è che non l'ha ricevuto l'incarico, è che l'incarico è contrario alla legge Severino.
1: Lo era prima come presidente federale, però, sostanzialmente, perché comunque non avendo...
5: Secondo me sì, anche come presidente federale, solo che è stato fatto un parere prima che lui lo divenisse e quindi... Quel parere è passato, però nessuno conosce le motivazioni di quel parere. Quindi però si è difeso, o ANAC ha voluto evidenziare, che quella era una carica elettiva, non era un incarico.
1: Sì, sì, sì.
5: È la differenza?
1: Certo.
5: Perché
1: certo.
5: Lì dice: negli anni, nei 3 anni successivi, attività lavorativa o professionale. Allora lui si è difeso dicendo: ma io sono una carica elettiva, non vado per lavorare lì. Quindi avremmo avuto pure un presidente che non faceva niente, perché sennò rischiava di incorrere nella legge Severino.
1: Mamma mia.
5: Invece qua, come commissario, no, prende uno stipendio, deve lavorare, deve ricostruire una federazione, deve prendere delle decisioni. E il rischio che tutti gli atti, all'improvviso, quelli che fa fino a che non, qualcuno non lo ferma, sono tutti nulli.
1: Non lo ferma in
5: Signori,
1: che senso?
5: Io sto interpretando le norme.
1: Poi quello che
5: non
1: succede.
5: Non sono un giudice,
1: né
5: voglio fare un parere come hanno fatto gli altri, perché qui il problema dei grandi giuristi, no? Perché io poi dopo 40 anni di professione mi posso anche permettere di sollevare alcune considerazioni. Allora, il parere va fatto, un parere pro veritate e un parere di parte. Quello che hanno fatto i Cassese e il figlio di Mattarella non sono pareri pro veritate, sono memorie difensive. Perché il problema, quando a me mi chiedono un parere, va bene, e mi dicono obiettivamente come sta quella cosa, e io devo dire i pro e i contro di come sta quella cosa e quello che dice il diritto in relazione a quella situazione di fatto. Va bene? E quindi dico: c'è una dottrina che dice questo, c'è una dottrina che dice quest'altro, potrebbe essere interpretata così e potrebbe, questo è un parere pro veritate obiettivo. Va bene?
1: Sì.
5: Mentre quello che hanno fatto i Cassese e il figlio di Mattarella, tutti quelli hanno fatto tutte memorie difensive. Sono venuti addirittura a sostenere che non si legge manco. Cioè, io se lo do quella norma, la faccio leggere a un bambino delle elementari, penso che dica le stesse cose sì, che hanno detto dicendo. I grandi giuristi.
1: Sì, insomma. Sì, certo, certo. Ho capito. Renato, grazie mille, avvocato, ci risentiamo più in là.
5: Quando volete sono a disposizione.
1: Grazie, io spererei, io ti dico la sincera verità, io spererei, anzi spero, che Malagò non sia l'unico candidato. Ora.
5: Ma alla fine
1: ma non per Malagò, attenzione Renato, io non ce l'ho con Malagò, sia chiaro questo. Ecco, per una questione proprio di democrazia,
5: guardate,
1: diciamo così.
5: Io non ce l'ho neppure io con Malagò, attenzione, per me il signor, poteva chiamarsi signor Rossi, tu, quello che volete, io ho fatto una battaglia di giustizia.
1: Certo.
5: E come vedete le questioni che ho sollevato non ho detto quello è un cretino, quello è uno stupido.
1: Non riguarda la persona, quella penso anch'io, che peraltro lo ritengo un ottimo dirigente, anzi l'ha dimostrato. Però tutto il sistema, tutto quello che hai detto
5: Secondo me siamo arrivati a un punto che questo sistema non è più all'altezza di poter gestire uno sport, che lo sport in genere, che invece nasceva come un angolo che era riservato a quelli che volevano rispettare i principi di lealtà, probità e correttezza. Ma mi dite voi, con tutti i milioni di euro che girano in queste manifestazioni, edizioni, eccetera, come si fanno a far valere i probità, la lealtà e correttezza? Quindi Malagò è l'unico che riesce a gestire tutto questo, probabilmente. E quindi chi gestisce milioni di euro trova in Malagò la persona che è più propensa a gestire questo piuttosto che i principi dello sport, forse.
1: Renato, avvocato Miele, quindi Renato, perché insomma ti chiamo Renato, grazie
5: quindi,
1: mille.
5: Chiamatemi Renato, perché sono un ex calciatore.
1: Lo so,
5: mi sento ancora calciatore.
1: Bene.
5: Ti dico una cosa che sicuramente capirai com'è il mio carattere. Io ogni categoria che raggiungevo mi dicevano che io non potevo andare oltre quella categoria, e sono arrivato, giocavo in Serie A e mi dicevano più della C non potevo fare, poi in B più della B non puoi fare, sono arrivato in Serie A. Dopo tutti sono venuti a farmi gli auguri perché ero arrivato in Serie A. E un po' mi sono rivisto in questo ricorso. Quando sono partito mi hanno detto: ma tu sei matto, ma vai contro questo mastodonte. Eppure
1: alla
5: piano
1: fine,
5: piano.
1: Sì. Malgrado chi ne è, mi verrebbe da dire, no, Renato? Malgrado chi ne è.
5: Allora, ognuno fa il suo lavoro.
1: Sperando che però lo faccia bene. Grazie mille, grazie Renato, grazie, un abbraccio. Grazie mille. Gli avevo detto, avevamo pensato 10 minuti, però oggettivamente, giustamente, con Latini stavamo dicendo andiamo avanti, perché ha detto delle cose, ragazzi, che hanno confermato più o meno quello che uno pensa. Però poi se lo senti da un avvocato penalista, che peraltro è stato, ripeto, la genesi di tutto questo, perché se non ci fosse stata la sua denuncia nessuno avrebbe saputo nulla, era stata, l'avete sentito, sostanzialmente Chinè, quindi la Procura Federale aveva accantonato tutto, come spesso accade purtroppo, anche il discorso Arbitropoli aveva accantonato tutto, però aveva accantonato tutto, e lui invece è andato avanti. Alla fine Tauscher, che è il presidente del Tribunale dello Sport, Nazionale dello Sport, ha aperto la questione e si è arrivati a questa situazione che è grotte, non so nemmeno quale dire. Ormai credo che non esistano più aggettivi per quello che è accaduto. Io non ho mai visto un commissario di se stesso che poi ridiventa presidente dell'organismo che è stato commissariato, cosa che mi hanno detto non si potrebbe fare. Però ragazzi, non lo so, io spererei, ma io non ce l'ho, ragazzi, ve lo dico subito, non ce l'ho con Malagò, che secondo me è un ottimo dirigente, ma è tutto il sistema che l'avete sentito,
6: tra l'altro non ti puoi candidare perché se non hai una componente federale, che lui non l'ha trovata quando voleva candidarsi Miele, una componente federale di quelle che abbiamo detto, no? Le varie leghe, l'asso cacciatori, l'asso allenatori, non ti puoi candidare, quindi se non cambia lo statuto solo chi viene appoggiato da una di queste componenti potrà diventare, aspirare a diventare presidente della Federcalcio. E lui palesemente ha detto, gli ho fatto la domanda, è un circolo chiuso questo qui, se non sei amico degli amici non potrai mai candidarti perché non ti appoggerebbe appunto nessuna componente. Allora ci sono un po' di messaggi, bellissima intervista Quinti, grazie Cinzia, grazie a te, che tristezza di paese Quinti, senza parole, senza sistema omertoso e senza rispetto delle regole. Io ragazzi vi dico la verità, non sono per niente sorpreso, perché lo sapete che questo amico che con Federcalcio tutte queste cose che mi ha detto Miele praticamente me l'ha detto in termini diversi, ma me l'ha dette, però ci tenevo a farle dire da chi, ripeto, ha generato tutto questo caos, e anche giustamente mi verrebbe da dire. La solita vergogna italiana, Ivan da Torino, buonasera, impressionante il racconto dell'avvocato Miele, ma mi chiedo, lo rileggo questo, già gliel'ho chiesto, dov'è la magistratura ordinaria? Pasquale ti ha risposto, può intervenire in alcuni sistemi. Scusate, ma si può essere commissari di se stessi? Marco da Benevento. Teoricamente Marco no, ma in Italia praticamente sì. Chi ne è il fascicolo, scrive invece Antonio da Nola, lo apriva solo se in mezzo c'era qualcosa che riguardava la Juve, altrimenti li chiude sempre i fascicoli. E poi Antonio da Nola dice, il commissario può essere un non tesserato? Sì, ha detto, perché il commissario è un lavoro diverso, non c'entra nulla, non c'entrerebbe nulla tra virgolette, anzi senza virgolette, non c'entra nulla con la Federcalcio eccetera, è un commissario straordinario Malagò, che poi sia l'ex presidente della Federcalcio e quello ridiventi, lì entriamo nel mondo dell'assurdo, no, di cui abbiamo parlato. Però può anche essere un non tesserato, certamente, certamente doveva essere tesserato per essere candidato e quindi poi eletto presidente. Quindi alla domanda gliel'ho rifatta per la seconda volta, ha detto sì, in Federcalcio, come presidente della Federcalcio era un abusivo, gli mancavano, guardate che ha detto lui, non tutti sottolineano che al di là della tessera che gli mancava, cosa grave, gli mancava anche l'autocertificazione. Io mi sono informato, è una dichiarazione di onorabilità e di professionalità che il candidato deve fare, un'autocertificazione in cui dice che non sono in corso HAC, pendenze penali, bla bla bla, e mancava anche questa, capite? La cosa ancora più grave è che non è una svista, era una cosa consapevole, perché Renato Miele ce l'ha detto, aveva fatto presente tutto questo con le sue denunce, con i suoi ricorsi, un mese prima delle elezioni, ma nessuno ha fatto nulla. Lui ha detto l'arroganza del potere, ha detto questo, cioè loro pensavano, diceva vabbè, ma tanto figurati l'avvocato Miele, ma chi è, cosa fa? Invece alla fine per fortuna il presidente del Tribunale dello Sport Taucher, invece all'ennesimo ricorso di Renato Miele, alla fine ha detto no, ma qui effettivamente c'è un'irregolarità. Questo è un po' il discorso. E poi tornando a Giletti, grande Giletti è da parte di Claudio, questi ultimi minuti Gabri, mandiamo qualche amico da casa, dai.
7: Gerardo Berrio, Telecamera. Sapete qual è la morale? Che l'avvocato Mieli ha dimostrato a Elkan che si può fare. Signor Elkan, si può fare.
6: Si può
7: ma invece fare, non lo si fa, perché si cerca di proteggere gli altri interessi della famiglia, e siccome negli altri interessi della famiglia c'è il 100% della famiglia quasi, allora nella Juventus c'è soltanto il 65%, quindi quei 250 milioni che dovremmo dare noi, li ha decisi lui, Elkan, ma li dobbiamo pagare 150 a lui e 100 noi, azionisti di minoranza o azionisti vari. Quindi ecco quello che succede, a lui non interessa proprio la Juventus come società, la usa per come vittima sacrificale per gli altri suoi interessi, ma questo è normale, lui viene da un'etnia che non guarda in faccia a nessuno quando si tratta di soldi.
6: No, vabbè.
7: E lo sappiamo.
6: No, queste cose io non le accetto. Ragazzi, non parliamo di etnie, qui stiamo parlando di calcio, parlando di giustizia, ma non c'entra nulla l'etnia. Attenzione, ragazzi. E poi non sono d'accordo sul fatto che a Elka non interessi nulla. Sicuramente non è un tifoso ostile Andrea Agnelli, che è veramente tifoso. Magari non sarà nemmeno, diciamo così, tutta questa passione. Però bisogna essere onesti. Ha tirato fuori dal 2017 ad oggi 1,5 miliardi. È ovvio che ha fatto degli errori nella scelta del management, ma questo è palese, credo che lo sappia anche lui. Speriamo che invece adesso la Juventus, con una società finalmente strutturata come si conviene ad un grande club, pian piano si rimetta sulla strada giusta. Però che non gli interessi nulla, no, addirittura si parlava di vendita, di cessione, invece mi pare di capire, anzi vi dico la sincera verità, quest'anno sta venendo anche un po' di più allo stadio. Ognuno è, lui è un uomo di finanza, questo lo sappiamo. Non è Andrea Agnelli, che era un tifoso. Io andai la

0: Un saluto a Quintiliano e complimenti perché la trasmissione è importante, gli ospiti molto importanti. Mi è piaciuto tanto il realismo non vittimistico e oggettivo del signor Giletti, mi è piaciuto molto. Buona serata a tutti.
1: Grazie Andrea, forse non hai ascoltato, non è arrivato sicuramente prima dell'intervento di Miele, vediamo se ti piacerà visto che sei un avvocato anche tu. Maurizio ci scrive H24 questo intervento, lui dice diciamo, facciamolo ascoltare in continuazione. E lui ha detto ragazzi, ha fatto capire questo. Più o meno si sapeva, però ha detto da un avvocato che quello che ha fatto la denuncia, cioè lui ha detto il calcio, ma non solo, però parliamo di calcio adesso che lo sport mi verrebbe da dire principale, ma quello che non vince più rispetto ad altri, sono delle lobby. Cioè lui ha provato a candidarsi, avete sentito cosa ha detto? Mi sono rivolto soprattutto all'Assocalciatori, che è una delle componenti, dicendogli vorrei candidarmi. E gli avevano anche detto ok, candida, ti appoggiamo. Invece poi non l'hanno fatto, ma l'Assocalciatori e anche l'Asso Allenatori, ve lo ripeto, sono due componenti che hanno appoggiato Malagò. Totale 30% di voti, totale le due componenti. Ma sono due componenti fortemente condizionate da Viglione, fortemente condizionate da Viglione, ve lo ripeto un'altra volta, e quindi alla fine hanno appoggiato Malagò. Ma io ripeto, contro Malagò non c'ho nulla, anzi, è un ottimo dirigente, ha vinto tanto con Alconi, gli altri sport, le medaglie, le Olimpiadi, però è un sistema sbagliato questo qui. È palesemente sbagliato, bisognerebbe rivoluzionare tutto. Ecco, speriamo per esempio che il ricorso di Andrea Agnelli, che è stato accolto dalla Corte di Giustizia europea, anzi, speriamo, deve succedere per forza, rivoluzioni la giustizia sportiva e quindi magari qualcosina migliorerà. Il problema, diceva Ivan Quinti, è che la situazione è così non solo nel calcio, lo so, la meritocrazia non vale in questo paese, bravo, e decidono le lobby. Ecco, vedi, hai utilizzato tu lo stesso termine mio. Chi si ribella come Miele viene ostracizzato. Grazie Quinti per la chiarezza, Ivan da Torino. Grazie a te. Vai Gabri.
2: Buonasera Giletti, buonasera Quintiliano, Massimo da Casteldefels. Volevo solo dare un'opinione sul ritorno di Conte. Qui credo che
1: Dove
2: no,
1: sta?
2: non vada
1: Dove
2: bene, ma
1: torna?
2: non per... Evidentemente tecnicamente non gli si può dire niente, però lui non è uno che costruisce tanti anni e vedo che la Juventus invece sì che sta impostata per costruire. Cioè, se anche Ildiz, adesso non c'è Ildiz, su quel ruolo ne abbiamo due, considero Boga,
1: Sì,
2: e a
1: infortunato.
2: destra anche lì ne abbiamo due, più o meno tutti quelli che si possono allontanarsi dalla Juve, poi noi già oggi li possiamo sostituire, la cosa è metterne sempre uno più forte. Conte non credo che ti dà questa possibilità se torna alla Juve. Cosa ne pensate? Vi ascolto.
1: Grazie, ma guarda, io il discorso Conte, allora Conte io ve lo do per certo, lui spera, anzi è convinto che prima o poi tornerà alla Juventus. Se lo chiamasse la Juventus a quest'oggi, che ore sono? Le 20:58? Con un quarto d'ora, tanto è a Torino, andrebbe direttamente alla Continassa. E lo so questo, però non è più una novità. Però adesso c'è Spalletti, quindi bisogna ragionare sul fronte Spalletti. Sul fronte Spalletti, poi quello che farebbe Conte nel caso in cui venisse chiamato, spero di no, ma sapete perché? Perché se Conte non viene chiamato significa che la Juventus sta andando bene. È un po' quello che diceva Giletti, no? Se venisse chiamato Conte significherebbe Spalletti fallimento e quindi alla fine devi cambiare. Però io insisto, non è mica scontato nel caso in cui arrivasse Conte che magari riuscirebbe a far bene, anche perché Conte poi pretende anche un certo mercato che forse la Juventus in questo momento non, anzi non può fare senza forse, ma hai ragione tu. L'altro aspetto è che Conte, guardate che Conte, tutte le esperienze che ha avuto sono durate 2 anni, solo una è durata 3, il capitolo Juventus. quando è passata la Juventus 3 anni, le altre tutte e due, non più di due, perché lui spreme calciatori spesso, riesce anche, sapete che nel Napoli c'erano 4-5 calciatori che non lo volevano più, spreme calciatori, comincia a svalvolare, diciamo così, comincia a chiedere tanto dal punto di vista del mercato, eh. E

0: Quindi alla fine va via, anche nazionale 2 anni, aveva promesso di rinnovare, non ha rinnovato. Solo nella Juventus, in quei 3 anni in cui, lì bisogna essere onesti e dirlo, lui è stato artefice della rinascita della Juventus post Calciopoli, altrimenti solo 2 anni. Però io non mi porrei il problema Conte adesso. Adesso se riparte domenica, tra l'altro colpo di tacco, vi ricordo, Federico Rossi, io, Santrelli, Claudio, e c'è tutta la squadra, con il Cagliari, adesso speriamo che la Juventus riparta dalla vittoria contro l'Atalanta, e che quindi, diciamo così, certificherebbe di aver imboccato la strada giusta, che è molto difficile quest'anno, non è semplice andare in Champions League, quindi bisogna essere concentrati sul pezzo. L'allenatore della Juventus si chiama Luciano Spalletti, punto. Allora, caro Gabri Latini, grazie della tua assistenza, grazie a tutti voi. Con me ci vediamo con colpo di tacco domenica, domani però c'è comunque Dario Gringhelli, e poi Fuori di Juve ovviamente torna lunedì. Grazie a tutti.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Turno iniziato con 35 minuti di ritardo per dei problemi tecnici di connessione durante le practice di Moto2. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che in 1 minuto 30 secondi e 132 millesimi ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin.
3: È tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
5: Il 9 ottobre del 2018, grazie all'archivio di Marco da Crema, c'era una prima pagina della Gazzetta che suonava così: Figi, beh, il solito fango su CR7 naturalmente, la Juve, ma FIGC verso le elezioni, la A sta con Gravina, rilanceremo il calcio insieme, intesa siglata, è arrivato l'uomo che cambia il calcio, Gravina. Oggi su Repubblica, caso Malagò, uno paga per tutti, il segretario Brunelli fuori dalla FIGC. Verso il taglio che non ci vuole più. Ora che la giostra si è fermata, lo sport può finalmente trovare un colpevole. Su Repubblica, risolta la questione del mancato tesseramento di Malagò con il commissariamento della Federcalcio ad opera dello stesso Malagò, in funzione di nuove elezioni per eleggere nuovamente Malagò, è arrivato il momento di far pagare il conto della vicenda, e la responsabilità finisce tutta sulle spalle del segretario generale della Federcalcio Marco Brunelli. A giorni, probabilmente lunedì, sarà licenziato dalla federazione. C'è infatti la sua firma sulla certificazione della candidabilità di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC, nonostante il requisito mancante e ritenuto non dispensabile dal CONI del tesseramento. La motivazione è anche tecnica. Una volta che è passato il principio per cui il tesseramento fosse obbligatorio per partecipare alla corsa elettorale, non si può permettere che la nuova candidatura sia nuovamente vidimata dalla stessa persona a cui è stato imputato l'errore. Sarebbe almeno paradossale. In merito, il CONI è stato durissimo, rilevando gravi omissioni, negligenze ed irregolarità nella gestione degli organi direttivi federali. Ma allora a casa tutti, dico io! Deciderà ovviamente il commissario Malagò. appena tornerà da Berlino, dove rappresenta la Federcalcio all'UEFA, dove ha aiutato Čeferin a ricandidarsi. Brunelli potrà impugnare il licenziamento. Come sostituto, dunque, chi facciamo sostituto? Vediamo un po', chi mettiamo segretario generale della Federazione Italiana Gioco Calcio? Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. E in polce Giancarlo Viglione, responsabile legale della Federazione Italiana Gioco Calcio. Più di una componente, l'asso calciatori e l'asso allenatori, ma anche la D dell'Atalanta per Cassi, ma anche Marotta in primis, che lo aveva richiesto a settembre, spinge che il ruolo venga affidato a lui, ritenendolo il garante della continuità tra passato e futuro. Viglione è il garante della continuità tra passato e futuro, così come Butti è il garante dei calendari. La nomina potrebbe avvenire immediatamente oppure dopo l'elezione di Malagò, ma comunque andrà trovata una figura che gestisca l'ufficio per le candidature o la candidatura, se ci sarà solo quella di Malagò, da presentare entro il prossimo 4 novembre. Intanto è emerso un nuovo caso, tesseramento, e riguarda l'asso allenatori di Ulivieri, l'uomo col campotto d'estate. Dopo il ricorso di un dipendente accusato di rimborsi e spese falsi e assolto dal Tribunale di Firenze, è emerso come due membri del collegio di garanzia AIAC non fossero tesserati. Chi ne ha certificato il ruolo a questo punto rischia lo stesso destino di Brunelli. Cioè, hai capito, Yves? Qua stiamo tesserando da anni gente che non ha la tessera. E la stiamo candidando, e poi magari anche leggendo.
3: Beh, mi propongo, se vogliono darmi una tessera anche a me.
5: E a questo punto proponiti, scusa, che problema c'è? Tanto se lo possono fare tutti, attenzione. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Gianni da Nizza è stizzito. Dice, mi dispiace, ma in Belgio non si parla un buon francese. Vabbè, allora Gianni da Nizza, mandacelo tu. Gianni, mandaci un vocale in francese. Se non si parla in Belgio un buon francese, facci sentire da Nizza l'accento che fa. Massimo da Campli dice, ma guarda che di buono c'è anche il timballo abruzzese, con ragù bianco, con sacco cante sopra. Ci avete fame, ragazzi? Oh, sono le 10 del mattino, già ci avete fame, mi sembra. Sfatiamo, scrive Daniele da Varsavia, dove si parla un buon polacco, il mito dell'algoritmo sfortunato. Un algoritmo non è un oracolo, ma uno strumento che risponde ai parametri impostati, pesi, coefficienti di penalità, variabili decisionali, regole euristiche possono condizionare sensibilmente il risultato e dunque il calendario. Altro che sfortuna. La questione è tecnica, non è cabalistica. Per fugare ogni dubbio basterebbe rendere pubblici i codici e i parametri utilizzati per i calendari. Solo così potremmo verificare se questa squadra, quale... la cartonata, abbia beneficiato di eventuali scelte tutt'altro che neutrali, perché la casualità si dimostra, non si proclama. Mister Frank, la Juve vista dalla curva, ciao, how are you, come stai, come non sa va, come la va?
6: Ciao Claudio, buongiorno a tutti, bene dai.
5: Bene, benissimo, com'è la temperatura dalle tue parti? Piove, c'è il sole, si sta bene, com'è?
6: Adesso è nuvolo, non so se piove perché non lo vedo da qua, però non credo.
5: Attenzione, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, cielo nuvoloso anche dalle parti di Mister Frank, la Juve vista dalla curva. Francesco, ma che succede? Cosa sta succedendo? Duro comunicato della curva sud della Juve che dice la curva non è un capro espiatorio, sentirete il nostro silenzio. A Juve Lazio praticamente la curva della Juve si sospende da sola e non entra allo stadio. Che succede?
3: No, abbiamo Francesco frizzato.
5: Francesco ci è rimasto male, frizzato su questa grande notizia del giorno.
6: Non so,
5: grande.
6: Vai e vieni, non so.
5: Vai e vieni. Attenzione, chiudiamo, esci e cerchiamo poi di far rientrare, sperando con miglior sorte, Mister Frank, perché queste nuvole, questo comunicato da curva lo stanno un po'. Sentiamo un vocale da casa nel frattempo.
7: Alessio da Bollate, volevo dire un attimo la mia sulla questione dello sciopero che vogliono fare in curva.
5: Sentiamo.
7: I ragazzi,
5: sentiamo.
7: Lasciar vuota la curva con la Lazio, secondo me è sbagliato, e ti spiego perché. Premettiamo che non sta parlando un ignorante della materia, anche perché io dall'88 ho iniziato ad andare allo stadio, al comunale, poi negli anni 90 sono entrato all'interno del gruppo dei Viking fino a fine anni 90, più di 10 anni, andavo dappertutto, quindi so un po' di quello che stiamo parlando, della mentalità ultra, tutto questo. Però vogliamo dire che facciamo il gioco di questa gente qua? Che cosa volevano loro? Volevano squalificarci la curva. Che cosa stiamo dicendo da settimane? Volevano lasciarci la curva vuota contro la Lazio. Ebbene, non è andata così e ce lo stiamo facendo noi stessi con le nostre mani. Mi sembra un po' che siamo un po' dei tafazziani da questo punto di vista. Allora, con tutte le ragioni che hanno i ragazzi della curva, perché secondo il mio punto di vista non sono tutelati dalla società, ma non è questo il modo, secondo me, di combattere questa cosa qua. Lasciare la curva vuota significa non essere a supporto della squadra, una squadra che oltretutto ha bisogno del supporto della curva. Così facciamo del male a noi stessi e la diamo vinta a chi ci vuole castrare. Quindi, pur capendo tutte le ragioni, spero che cambino idea e che con la Lazio la curva sia come sempre splendida e presente.
8: Però la battaglia che stanno facendo, poi entriamo naturalmente se volete nel merito, ma è per le diffide e i provvedimenti post derby di Torino, non c'entra niente con la voltata di spalle e la multa data alla Juve dopo la partita Juventus. Atalanta, il comunicato è questo: basta, la curva non è un capro espiatorio, quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, una gestione dell'ordine pubblico che invece di prevenire ha contribuito ad alimentare una tensione sfociata nell'inevitabile contatto tra le tifoserie. Parliamo di Juve-Toro del maggio scorso, Toro-Juve per meglio essere precisi, e oggi a distanza di tempo arriva il conto di fide, provvedimenti, modalità investigative che riteniamo assolutamente sproporzionate rispetto ai fatti contestati. Ci chiediamo come sia possibile che dopo una gestione tra virgolette che avrebbe dovuto impedire l'escalation degli eventi, la responsabilità finisca per essere scaricata esclusivamente sulle persone individuate a posteriori, mentre è calato il silenzio sui lacrimogeni sparati ad altezza uomo, uno dei quali ha causato ferite gravissime alla testa a un tifoso del tutto estraneo agli eventi. Per inciso, il tifoso porterà i segni per tutta la vita, con le ovvie conseguenze. Di più, alcuni episodi, come l'inopinata fermata di un pullman di tifosi, tra cui lo stesso ragazzo ferito, poi obbligati a scendere, a confluire nel corteo, nonché frasi palesemente minacciose pronunciate dai funzionari della Polizia di Stato del tipo «state rialzando troppo la testa, ma noi ve la schiacciamo sul nascere», ingenerano fondati dubbi che si sia al cospetto di una strategia preordinata finalizzata a favorire quanto poi accaduto. A corollario di tutto ciò, appaiono altresì del tutto immotivate le sanzioni pecuniarie combinate da alcuni ragazzi, per coteo non autorizzato, per non aver utilizzato le ipotetiche navette, oltretutto non presenti in loco, tantomeno annunciate, quando invece lo stesso è stato imposto dalle forze dell'ordine presenti. In ogni caso, nessuno può pretendere di trasformare una gestione discutibile, e siamo generosi nel definirla in questo modo, dell'ordine pubblico in una condanna collettiva. La curva non chiede impunità, la curva chiede giustizia, proporzionalità e verità. La curva chiede che vengano accertate tutte le responsabilità, comprese quelle di chi avrebbe dovuto impedire che i cortei delle due tifoserie si potessero trovare a distanza di poco metri uno dall'altro. Perché non può esistere una giustizia a senso unico. Non accetteremo in silenzio che vengano colpiti i nostri ragazzi con provvedimenti sproporzionati, né che si utilizzi la repressione come unica risposta alle problematiche del calcio. Contro gli eccessi, contro le generalizzazioni. Chi ha sbagliato dovrà rispondere, chi ha gestito quella giornata dovrà assumersi le proprie responsabilità. Sabato 10 ottobre alle ore 15 ci troveremo davanti alla curva. A Juve Lazio resteremo fuori. Se non volete sentire la nostra voce sarete costretti ad ascoltare il nostro silenzio. Questo è il comunicato dei gruppi della Curva Sud. Mister Frank, la Juve vista dalla curva, praticamente per i fatti del derby dell'anno scorso, la curva della Juve si autosospende da Juve Lazio e dice: noi vogliamo pagare, o meglio deve pagare chi deve pagare se è responsabile, ma devono pagare anche quelli che hanno consentito, tra virgolette, che le tifoserie di Juventus e Torino si trovassero a contatto, con tanto di conseguenze anche fisiche per un tifoso della Juventus.
6: Sì, praticamente buongiorno a tutti e scusate l'intoppo, ho avuto dei problemi tecnici. No, va bene. No, vabbè, il comunicato è abbastanza chiaro e fa delle denunce precise su chi ha organizzato l'evento e l'afflusso allo stadio nel derby, che stando a quello che dice il comunicato è stato fatto in maniera abbastanza grossolana, usiamo dei termini così un po' edulcorati, perché è stato permesso ai due cortei di arrivare allo stadio contemporaneamente, di arrivare a contatto, quando invece chi doveva organizzare l'ordine pubblico avrebbe dovuto fare arrivare i cortei in tempi separati. Addirittura il comunicato parla che non ci doveva essere il corteo della Juve, ci doveva essere delle navette che dal punto di incontro che era prefissato avrebbe dovuto poi scortare i tifosi della Juve nel settore ospiti. Queste navette non c'erano. Anzi, è stato organizzato questo corteo, sempre stando a quello che dice il comunicato, da parte delle forze dell'ordine. Cioè, sono le forze dell'ordine che invece di fornire le navette per arrivare allo stadio, ha praticamente obbligato a fare questo corteo. Addirittura ha obbligato anche i pullman, dei pullman che non erano dei gruppi, come quello del tifoso che è rimasto ferito, che non era in un pullman dei gruppi. Questo pullman è stato costretto a fermarsi, a far scendere le persone e ad aggregarsi a questo corteo, che poi è venuto a contatto con la tifoseria del Toro.
8: Sì, però proprio... scusami, io leggendo un po' il comunicato della Curva Sud della Juve, cioè, ci intravedo anche una velata accusa, cioè, secondo me che andrebbe un po' analizzata, perché è pesante. Cioè, sostanzialmente la sintesi è sono le forze dell'ordine che hanno fatto in modo che ci fossero contatti tra le due tifoserie per poi bastonare quella della Juve e dirgli state alzando un po' la testa, cito, ve la schiacciamo noi, cioè pesantino.
6: L'accusa è precisa, certo, assolutamente, ma il sospetto viene perché non si capisce come sia stato possibile far arrivare contemporaneamente le due tifoserie a contatto. Magari si poteva far entrare quelle del Toro perché giocano in casa e quindi ovviamente si fa entrare prima loro e la tifoseria ospite si tiene in attesa, come succede ovunque, chi ha modo di arrivare alle partite della Juve può già vedere ai caselli dove vengono fermate le tifoserie ospiti per farle arrivare allo stadio tutte insieme all'ultimo momento, proprio per evitare contatti con la tifoseria di casa. Quindi si poteva benissimo evitare, e in altre occasioni è stato evitato, in questa occasione non è stato evitato questo contatto. Quindi insomma, diciamo che perlomeno c'è stata una così poca attenzione cioè una sottovalutazione dell'evento, e che è strano, perché voglio dire, non è la prima volta che si gioca il derby di Torino, quindi tutta questa disorganizzazione ha portato, la cosa più grave assolutamente è il ferimento del tifoso, no, tra l'altro, certo. Insomma, pare addirittura colpito da un lacrimogeno sparato da un elemento delle forze dell'ordine. E in più ha portato una conseguenza dal punto di vista della giustizia sportiva, perché le trasferte della Juve sono vietate fino alla decima giornata. E in più adesso arrivano anche multe ed ASPO a pioggia, tra le varie accuse che vengono rivolte, cioè multe date per corteo non autorizzato, quando a far organizzare il torneo, a far sì che ci sia questo corteo, sono state proprio le forze dell'ordine, perché le navette non c'erano, quindi per forza se tu li fai riunire tutti in un punto e questi devono arrivare allo stadio, arrivano in corteo, è normale, e quindi nel corteo non autorizzato, ma che alternativa avevano per raggiungere lo stadio se non in corteo? Oltretutto obbligando anche chi non voleva far parte di questo corteo ma arrivare allo stadio per mezzi propri, obbligandoli comunque ad andare a far parte di questo corteo per controllarli tutti. Controllarli poi abbiamo visto malissimo. Quindi è chiaro che insomma, il comunicato fa delle denunce ben precise. Poi
9: non so, tutto andrà verificato, però mi pare che in questo momento, nell'attesa che venga verificato, chi ci sta pagando il prezzo peggiore siano i tifosi, la tifoseria organizzata della Juve e il tifoso che è stato ferito, insomma, in tutto questo.
8: Che è la cosa più importante di
9: quella vicenda, pare che questa cosa sia stata un po' dimenticata, sta cosa del tifoso ferito, pare che sia stata un po' così, di questo derby rimane il tifoso ferito, e purtroppo in maniera grave, e rimane il fatto che la tifoseria per 10 giornate non può andare in trasferta, e rimane il fatto che adesso arrivano queste piogge di daspo e multe.
8: E rimane anche un'altra cosa, cioè al di là del merito della vicenda, rimane l'effetto. Quindi il tifoso, diciamo, estraneo che guarda da fuori, dice: però abbiamo fatto una settimana a dire che tutto il mondo voleva la squalifica della curva, no? Per Juventus-Atalanta, poi è arrivata la multa e abbiamo dibattuto sulla mediaticità contraria alla Juve, che ci voleva privare della curva in Juve-Lazio. E l'effetto è che la stessa curva si autosospende per Juve-Lazio, quindi sarà la curva vuota, è un po' come farci del male da solo.
9: Sì, guarda, se poi tu chiedi un mio parere personale, io ti dico che non sono d'accordo il fatto di lasciare la curva vuota con la Lazio, perché insomma qui si va a colpire, a punire la squadra e la società, che mi pare che in questa situazione niente abbiano a che fare. Insomma, una protesta si poteva essere, però insomma, in questo caso cosa vuoi che gli interessi alle forze dell'ordine se la tifoseria non entra con Juve-Lazio? Vai soltanto a colpire la squadra, e in questo momento non mi sembrava il caso, però insomma, la decisione è stata al momento è questa, e quindi
8: c'è chi dice si potevano fare 15 minuti di silenzio, stare fuori 15 minuti e entrare dopo, insomma.
9: Ma si poteva fare tante cose, è stata presa questa decisione, io non la condivido, però insomma posso capire che chi cioè i membri dei gruppi organizzati che vedano dei propri compagni colpiti da daspo e da multe e tutto quanto, insomma, non abbiano presa alla leggera la situazione. Quindi è chiaro che la solidarietà di gruppo viene prima di tutto il resto.
8: Quello è evidente. Si è riaperta la dialettica, caro il mio Mr. Frank. Chi questa mattina non ne può più e non vorrebbe che ci fossero più gruppi organizzati, quindi che non esistesse più il tifo da curva, chi c'ha l'abbonamento in Curva Sud, che scrive: ve ne accorgerete, a Juve-Lazio ci sarà uno silenzio spettrale, perché senza la curva si sentono solo i tifosi ospiti. Siccome è anni che andiamo avanti questa cosa, tu che sei anche tra virgolette un esperto di campionati esteri, segui anche come viene sviluppato il tifo in Spagna, in Francia, in Inghilterra, in Germania, tu ce l'hai una soluzione a questa cosa o no?
9: No, non c'è. È una questione culturale. Cioè, in Italia chi va allo stadio che non va in curva non canta. E quindi, a differenza di quello che succede, ad esempio, in Inghilterra, dove cantano tutti. Purtroppo non c'è una soluzione: o canta la curva o lo stadio è spettrale. L'abbiamo visto nei periodi post inchiesta Last Banner, piuttosto che insomma quelle situazioni lì. Abbiamo vissuto stagioni di stadio silente, quindi chi è contro i gruppi canti lui, cioè, nel senso che se cantano tutti a me va bene uguale, però purtroppo non è così, e quindi se per uno stadio vivo che sostenga la squadra, i gruppi organizzati servono. Volenti o nolenti, mi spiace per chi l'ha persa diversamente.
8: Ma una via di mezzo, io stamattina stavo analizzando un po' le varie tifoserie, dicevo, ma una via di mezzo, tipo, mi è venuto in mente il Real Madrid. Cioè, il Real Madrid cosa fa? Ha lasciato uno spicchietto tutto di bandiere bianche, no? Dove ci sono gli ultras, quelli pesanti dentro la porta, e il resto dello stadio invece no.
9: Quella non può essere una soluzione. Cioè, chi si ricorda, chi conosce un po' un minimo di movimenti ultras del passato, sa che una volta andare a giocare a Madrid era veramente un inferno. C'erano gli ultrasur, che erano un gruppo tosto, come a Barcellona c'erano i Boixos, che erano un altro gruppo tosto. Oggi Barcellona e Real Madrid sono due eventi elementi che ti vengono messi nel pacchetto turistico. Il turista viene a Madrid, viene a Barcellona, nel pacchetto turistico c'è anche la visita a vedere una partita della squadra di casa, come stanno facendo anche a Milano col Milan. Era paradossale, io ricordo l'ultima giornata di campionato col Milan che perdeva in casa col Cagliari, e le immagini inquadravano tifosi giapponesi con la sciarpa del Milan che sorridevano, facevano tutti festanti le foto. Cioè, questa è la situazione che c'è oggi a Madrid e a Barcellona.
8: Ci arriveremo anche noi, scusa, abbiamo già lo stadio degli influencer.
9: Quello è purtroppo il timore che si vada in quella direzione lì, cioè la partita viene messa nel pacchetto turistico insieme al museo, insieme alla visita della città e tante altre cose. Quindi a Madrid sì, si sono inventati sta cosa che c'è lo spicchietto, ma non sono gruppi organizzati, insomma, dai, oggi giocare a Madrid non è come quando ci giocavano, io non so, tu hai modo di parlare con calciatori del passato, chiedi com'era giocare a Madrid, sì. Io ricordo certe robe, che tante robe che poi molte volte è stato anche squalificato a Santiago Bernabeu, perché veniva di ogni, quindi anche a Barcellona. Oggi sono tifoserie, sì, certo, l'ambiente è sempre caldo, però non è l'ambiente di una volta. Ora, io non dico che anche alla Juve ci bisogna tornare agli anni 70, anche se la curva era lo stadio era ben altra roba negli anni 70, però anche così, cioè, ripeto, si può cantare anche dalla tribuna est, si può cantare anche dalla curva nord, si può cantare anche dalla tribuna ovest, si può anche tifare così, insomma, i cori bene o male si conoscono, ma non c'è quella cultura di farlo, quindi se non cantano i gruppi in curva sud, non canta nessuno allo stadio.
8: Allora, spaccatino della chat prima di fermarci per una piccola pausa. Stefano dice: non ha nessun senso lasciare vuota la curva, le forze dell'ordine non gliene frega niente. Francesco da Ischia: il comunicato da Sud è stato forte e chiaro, io sto da parte loro perché la colpa sono delle forze dell'ordine che non hanno gestito bene e stava cascando anche un morto, fortunatamente soltanto ferito. Luigi da Torre Annunziata: volevo precisare a Francesco, che saluto, che possiamo anche togliere con certezza il pare per testimonianze dirette di quello che è accaduto. Il ragazzo juventino colpito nei fatti del derby è stato preso alla testa per un lacrimogeno lanciato ad altezza uomo. Sì, ho capito, però noi non è che possiamo, finché non vengono accertati i fatti, noi dobbiamo stare sul condizionale. Luigi, abbi pazienza.
9: No, come si fanno? Le notizie che avevo anch'io in presa diretta erano quelle, poi sai, no, certo, io non ero presente, quindi non...
8: Esattamente, nemmeno io. Ma come si fa a non vedere che si è trattato di un vero e proprio trappolone per la tifoseria degli juventini? Bisognerebbe solo essere degli stupidi per non vederlo. Alessio da Bollate vuole solo puntualizzare che noto con piacere che l'ospite è praticamente d'accordo con quello che ho detto io. Alle forze dell'ordine cosa vuoi che gli importi se si lascia la curva vuota? Così danneggiamo noi stessi. Parlo in prima persona, scusatemi, anche se non faccio più parte di gruppi ultra, perché comunque, avendo vissuto quella realtà parte della mia vita e ne vado orgoglioso, mi sento un po' tirato in causa. Tutto perfetto il comunicato, ma bisogna trovare un altro modo per protestare. Io, da ignorante adesso della materia, mi può venire in mente, non so, fare dei ricorsi, andare per vie legali, ma lasciare la curva vuota non vedo che cosa posso ottenere. Grazie e ancora scusatemi per aver scritto, ma ci mancherebbe. Nuovamente Alessio da Bollate. Massimiliano da Roma: ricordatevi quando lo stadio era una bolgia, facevamo paura a tutti. Senza lo sud lo stadio diventa un teatro, senza ultras non c'è partita. Daniel dice: perché deve sempre pagare la squadra problemi di altri? Mettessero i tifosi via casse volume alto, fine di questi problemi ridicoli, dice lui. Luca da Genova aggiunge che la curva è geniale contro dei provvedimenti assurdi, errati, faziosi e forse ad hoc, reagisce contro la squadra che non è responsabile di nulla, quindi il marito, per fare il solito tafazzismo. Infine Fabrizio da Parma scrive: ho letto il comunicato, sono d'accordo sul fatto che non si debba spegnere l'attenzione su responsabili dell'ordine pubblico. Il comunicato in sé mi sembra un po' grossolano, invece percepisco come sbagliata la protesta allo stadio in occasione di Juve-Lazio. Il giorno successivo verrà certamente venduta, se ne parleranno come un fatto proprio dei tifosi della Juve, magari interpretata contro la società e subito derubricata. Cioè, in sostanza, Fabrizio dice...
9: No, sottolineo, sì, cosa importante, che il comunicato è firmato da tutti i gruppi della Sud. Cosa che non, sì, accade spesso è che tutti i gruppi della Sud abbiano firmato questo comunicato, quindi cioè, da quel punto di vista c'è unità. Quindi, siccome non capita molto spesso, questa cosa va sottolineata. È firmato da tutti i gruppi della SUL, il comunicato.
8: Giusta precisazione. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
10: Rassegna stampa.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, terzo KO consecutivo per Flavio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarino 6-1-4-6-6-3, il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. E c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani in cui si gioca un solo punto per partita. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso anno, venendo eliminato a sorpresa dall'Australia Jordan Smith, poi vincitore della competizione. I motori MotoGP di nuovo in pista a Mandalika per le prequalifiche slit all'avvio del turno a causa di una bandiera rossa durante la Moto2 per problemi tecnici. Nella notte prove libere a Bezzecchi, che ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Marc Marquez e al leader del mondiale Martin. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga sempre alle 9 del mattino. Per la Formula 1 si va in pista alle 10.30 a Marina Bay per l'unica sessione di prove libere in vista dell'ultima sprint race del Mondiale 2026, 60 minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. Il calcio, la lunga sosta per le nazionali si sta per concludere, nel weekend torna il campionato e riparte la corsa anche in Europa delle big. Poco più di un mese in cui si concentreranno 6 giornate di campionato con un turno infrasettimanale, 3 della League Phase, delle coppe europee e 6 scontri diretti. Il sesto turno della stagione si apre domani e si chiude domenica. Occhi puntati su Como Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo. L'Inter ospita il Parma di Gilardino. Cagliari Juventus è una sfida ai piani alti. Il basket a Monaco, la Virtus parte con la marcia alta, va sul più 14, ma il Bayern ricuce. Il primo tempo si chiude comunque con i ragazzi di coach Mumbro avanti 52-43. I padroni di casa provano a rientrare ulteriormente nella ripresa, tornano anche a meno 5, ma un Moore ispiratissimo trascina Bologna a una vittoria in trasferta importante e convincente per le bunere. Sul campo neutro di Belgrado, l'Olimpia Milano va quasi subito sotto in doppia cifra contro il Maccabi, ma riesce a ricucire e all'intervallo lungo torna a meno 6. Milano prova a riavvicinarsi nella ripresa con un Wright protagonista, ma gli israeliani scappano trascinati da Madar e Howard e colgono la prima vittoria della loro stagione in Eurolega. Per ora è tutto, a più tardi.
10: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
11: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interne e adriatico. Temperatura in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
13: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Rassegna stramba.
8: Attenzione, giochiamo con la maglia rosa, Cagliari, giochiamo con la maglia rosa, è ufficiale. Maglia rosa che vuol dire numero uno, ma vuol dire anche storia della Juve. Oh, il giorno del nostro compleanno giochiamo in casa col Napoli, Francesco, primo novembre.
9: Eh sì, già segnato sul calendario.
8: Pensa, pensa, Juve-Napoli, il giorno del compleanno della Juve, con Spalletti, col tatuaggio del Napoli che gioca contro la sua squadra, però da allenatore della Juve.
9: Dall'altra parte Allegri.
8: Da parte Allegri! Guarda che calcio, il calcio è veramente, e l'ha inventato il diavolo.
9: Scherzi del calendario, questo calendario un po' dispettoso così,
8: questo calendario
9: che fa giocare tutte le partite in casa a una certa squadra milanese all'inizio del campionato.
8: Vabbè, capita, è sfortuna, dai. Anche te. Ah, Yves, ci siamo dimenticati di calcio e finanza, non siamo andati a vedere i dobloni. Dai, aprimi un attimo, che poi andiamo sulla formazione della Juve con Francesco. Aprimi un attimo calcio e finanza. Cosa vedono i miei occhi? Cosa vedono i miei occhi su calcio e finanza, Yves da Roche? Eccolo qua, su sfondo nerazzurro, tanto per cambiare. Gianluca Rocchi entra in DAZN, l'ex designatore ospite fisso la domenica.
3: Da qualche parte doveva andare, no?
8: Non ci posso credere, è bellissimo. Francesco, com'era? Non ci possono più sorprendere, no. Con effetti speciali.
9: No, non ho parole, va bene così, insomma.
8: Indovina quando avverrà il debutto?
9: Domenica, no.
8: Domenica con?
9: Cagliari-Juve.
8: Cagliari-Juve!
9: Eh beh, certo.
8: Cagliari-Juve.
9: No, vabbè, però la situazione in federazione è veramente incredibile. Io veramente quando sentivo questa soluzione, che tra l'altro viene fatta passare come una cosa normale, cioè viene fatta passare come, tranne qualcuno che si è un po', qualcuno che ormai magari è più indipendente, quindi può fare, non deve più rendere conto a editori vari, ma è veramente da parte dei media, del mainstream, viene fatta passare come una cosa normale quello che è successo in federazione. È incredibile, già viene fatto passare, addirittura adesso si parla di promuovere Viglione a segretario generale, cioè uno che nell'inchiesta Arbitropoli perlomeno c'erano delle intercettazioni in cui viene tirato in ballo abbastanza così e inequivocabili, e adesso, e quindi già diciamo che agli occhi del pubblico, insomma, questa cosa non è passata inosservata, addirittura viene promosso. Cioè, qui siamo veramente a un capolavoro veramente.
8: Scusa, abbi pazienza. In attesa di leggo da Calcio e Finanza, in attesa di ritornare forse un giorno nel mondo arbitrale, Gianluca Rocchi è pronto a fare il proprio debutto come nuovo opinionista di DAZN. Guarda, è andato talmente bene in Open VAR che giustamente facciamogli fare l'opinionista. L'ex arbitro responsabile della Camp per la Serie A e B, coinvolto di recente nel caso Arbitropoli, lo scrivono pure loro, per il quale è stata disposta archiviazione, sarà tra i protagonisti fissi di Fuori Classe, powered by Haier, lo show della domenica sera della piattaforma di sport in streaming condotto da Diletta Leotta. Vedo la diretta alle 8. Quale sarà la prima domanda che farà Rocchi finito Juve Cagliari? Ma secondo lei era un arbitro gradito o sgradito questo?
9: No, ma poi se veramente l'obiettivo di Rocchi è quello di rientrare nel mondo arbitrale, ma che opinioni vuoi che darà? Non darà mai contro al designatore o agli arbitri che ci sono lì, farà un po' come Marelli, no? Che quando faceva l'influencer, no? Attaccava tutte le decisioni possibili e immaginabili. Adesso va in televisione e le difende tutte, quindi praticamente non sbagliano mai. E cosa vuoi che farà? Farà la stessa cosa Rocky. Quindi
8: ha già rilasciato una dichiarazione Rocky.
9: Ah, sì?
8: Attenzione. Desidero ringraziare DAZN per questa nuova opportunità. Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove e questa mi entusiasma particolarmente perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio. Non vedo l'ora di ripartire, di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica e nelle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali. Ma come, non aveva subito la gogna mediatica, adesso chi restituisce le cose a Rocky? Ti ricordi gli editoriali del Corriere Sport Stadio?
9: Sì.
8: Ecco qua, promosso.
9: No, ma poi vediamo, se lo spirito sarà quello di uno che vuole poi rientrare nel mondo arbitrale, le sue opinioni francamente a me interessano poco, perché saranno opinioni che non andranno mai contro le decisioni e quindi non, magari ci spiegherà perché non è stato, troverà il modo di giustificare qualsiasi tipo di errore, ma non è a me questi opinionisti che vanno in televisione, ex arbitri che vanno in televisione, sinceramente non è che mi entusiasmano, cioè, tanto poi alla fine le immagini sono lì, le vediamo tutti, ognuno si fa la propria idea e non è che arriva uno a farmela cambiare, io vedo una cosa e per
8: vergognati,
9: me...
8: Vergognati,
9: no, ma guarda, io
8: vergognati, il caso
9: serenamente,
8: caso Roucalulu, ti devi vergognare, il caso dell'anno.
9: Vergognarmi no, però serenamente ti posso dire che quello lì era calcio di rigore.
8: Il caso dell'anno,
9: non lo so, la partita è finita 2-0, non lo so, l'Atalanta, non lo so.
8: Dava espulso Ederson, però.
9: No, oddio, allora, cioè, nel senso, anche il gol del Milan, anche se poi ci hanno spiegato che non era che era regolare, il gol del Milan a Torino nasce da un
8: pesto.
9: Quindi...
8: Bravo, no, la sai qual era la curiosità? Scusa, ma Enrico Rocchi, il metodo Rocchi contro la linea Orsato. Cosa dirà? Cioè, quando si proporrà lo Juventus Milan di turno con lo Step on Food, cosa dirà Rocchi a DAZN? Dirà: quando c'ero io, questo era Step on Food. Adesso però non è più, quindi.
9: Io preferisco la linea Orsato, ti dico la verità, mi sta bene, infatti dopo il Milan avevo detto mi sta bene, mi prendo questo gol subito che nasce da un contatto sospetto, a patto che la linea rimanga quella, e la linea è rimasta quella, l'arbitro in campo, la trattenuta di Kalulu l'ha giudicata di poco conto e quindi non passibile di rigore.
8: Orsato ti ha detto che quello era rigorissimo, mentre quello con il Milan no.
9: Però è un errore arbitrale da campo. Io l'errore da campo lo accetto, ci può stare. L'errore al VAR lo accetto meno. Ecco, quindi meno interviene il VAR, meglio è per me. Quindi,
8: allora, qui si stanno sbizzarrendo sulla chat. Marco da Crema è impazzito, non ci sta più dentro. Ti saluta da Guido Rossi alla presidenza di Telecom a Rocchi e da DAZN. Una storia di promozioni per il lavoro svolto. E però ci sta, perché qualcuno dice ma illazioni, ho capito, ma voi fate di tutto per farci fare le illazioni, dai, scusa, o no? Cioè, come butti, scusa, ho sentito in settimana, no, perché la professionalità di Butti, ragazzi, ma solo per questione di, si chiama opportunità, cioè con tutto quello che è uscito in estate, cioè, ma Butti si deve spostare, ma per opportunità,
9: Non si fa il calendario addirittura
8: in tutte le volte, come adesso che vedrò che nelle prossime 6 giornate la Juve gioca 4 in trasferta invece a Milano il contrario, lo tirerò fuori, è evidente.
9: No, perché poi ti dicono ma poi più avanti succederà il contrario. Sì, ma adesso
8: Più avanti è finita la stagione.
9: Adesso che si indirizza un campionato.
8: Tudor l'hanno licenziato ad ottobre, non a maggio.
9: Esatto, e adesso un conto è lavorare con tranquillità e tutto, un conto è che poi tu a marzo mi fai giocare tutte le partite, dopo che le ho giocate tutte in casa all'andata, ma le fai giocare tre o quattro di fila al ritorno a marzo, quando magari ho già 10 punti di vantaggio sulla seconda, quando poi magari mi posso anche permettere di fare dei turnover ragionati perché la posizione in classifica è un po' più tranquilla, è diverso. Ma poi, ma dico, ma è possibile che succede sempre? Cioè, beh, potrà succedere, no? Che una certa squadra di Milano gioca le prime partite in trasferta. No, è possibile che è sempre il contrario? Possibile che è sempre così? Come l'altra volta che abbiamo detto, possibile che, che la partita dopo l'ultima del girone di Champions è sempre in casa con una neopromossa? Ma sarà un caso, ma sempre? Può succedere una volta? Ma queste sono cose che, questi dubbi, uno se li pone perché? Perché c'è Butti e ha sentito le intercettazioni di Butti, e quindi è chiaro che poi la gente non è tranquilla quando vede queste situazioni qua, perché poi magari, anche se non sono vere, magari sono veramente casuali, ma la gente penserà sempre che c'è Butti. Come certo. Adesso penserà sempre che c'è Biglione. Quindi,
8: certo, uno che ha esultato con Inzaghi a San Siro insieme a Marotta a bordo campo lo scudetto dell'Inter, Biglione
9: per il C segretario, bestia, la gente rompe il C a bestia, come c'era nelle intercettazioni.
8: Cos'è che fa? Rompe il C a bestia.
9: Ma no. Ma le intercettazioni.
8: Cioè, il contorno, rompe il contorno. C sta per contorno. Non
9: No, C sta per quello che sappiamo tutti per cosa sta. Per cui è chiaro che ma questa gente fa ste robe senza neanche nessun problema. Questi eleggono, fanno eleggere, decidono che è Malagol il loro uomo e se ne fregano se non è tesserato. Ma sì, lo facciamo, ma non è tesserato, ma sì, poi troviamo un modo. E infatti l'abbiamo visto che modo. Ma uno che è irregolare, che non può nemmeno essere indagato dalla giustizia sportiva perché non è tesserato, adesso diventa commissario e preparerà la sua elezione tra 2 mesi, 3 mesi. Ma stiamo, cos'è, una barzelletta, dai.
8: Certo. È una barzelletta. Però c'è un lato positivo, scusa, siccome io sono vedovo di Open Bar, che era il mio format preferito dopo La Casa della Prateria, adesso me lo farò occhio Open Bar praticamente, in diretta.
9: Sì, ma se il VAR non interviene mai c'è poco da fare Open Bar.
8: Mannaggia,
9: è vero. Saranno pochi gli episodi.
8: Niente da fare. Non mi vogliono far tornare Open Bar. Allora, saremo costretti a rifare io e ritireremo fuori un format del passato. Chissà come mai ci siete di mezzo sempre soltanto solo voi. Me l'ha ricordato tra l'altro Marco da Crema con la sua rassegna stramba archiviata, perché in questa settimana anni fa era ci vuole il VAR, Roma Juve, Juve Roma 3-2, il violino di Garcia, te lo ricordi? Vergogna. Vabbè, pronti via dopo 8 minuti, c'era un rigore non dato a Marchisio clamoroso, però vabbè, quello delle moviole.
9: Ci abbiamo fatto una puntata, dovete recuperarle.
8: Andate a recuperarle. Ci abbiamo fatto una puntata. Anche Yves era un assiduo frequentatore di Oio. È vero, Yves, che ti piaceva la rubrica?
3: Non male, sì.
8: Come non male?
9: Stiamo parlando di uno che andava a Top Capi a Lido di Spina, dai.
8: No, Estensi.
9: Sì, ma il Top Capi era Lido di Spina. Gli Estensi non c'era. Che discoteca c'era gli Estensi? C'era il Top Capi a Lido di Spina, il J&J a Lido degli Scacchi, c'era il Casba a Lido delle Nazioni. Guarda che
8: Stai bravo, sei arrivato. Bravo, stai molto bravo, accodati. Al Lido delle Nazioni c'era una rotonda sul mare, la rotonda, stai molto caldo.
9: Sì, all'inizio, poi c'era il poi c'era il Casba, dai.
8: De Sheik Donald di Rock the Cash, ma attenzione, ma qui siamo andati tutti lì da giovani, mica come gli influencer oggi che partono, vanno alle Maldive, noi tutti in Emilia Romagna, Veneto, tutta quella zona lì. Vabbè. Può essere, no, domani non ci sentiamo, è sabato, abbiamo ancora 9 minuti, posso chiedere alla chat, mi scrivete, ragazzi, scrivetemi in chat, dai, voglio fare un piccolo sondaggino interno, da giovani. No, però dove andavate in vacanza a ballare da giovane? Cioè, perché adesso non ci sono più le discoteche, ma allora c'erano le discoteche. Quindi mi citate la località marittima dove andavate? Da giovane intendo 16-20 anni. 16-20 anni, dai.
9: Gli anni 90,
8: gli anni 90, quelli che hanno la nostra età.
3: Dal 90 al 2000.
8: Dal 90 è arrivato l'altro, non è che sono tutti decrepiti come noi. Senti, Francesco, dai, torniamo a parlare un attimo anche di Cagliari-Juventus, che finalmente si torna a giocare. Posso dirti che io mi sono rotto le balle del 4-2-3-1 e quindi sposo il 3-4-2-1 con un centravanti, Kolo Muani, due trequartisti, Gonzalez e con Seisao, chi vuoi tu, così ne puoi riposare un altro e il centrocampo più coperto?
9: Assolutamente, io anch'io sono mi sembra che la squadra si esprima meglio così, poi vedremo perché comunque Cagliari è un impegno tosto, speriamo che la sosta li abbia un po' raffreddati, però per andare a giocare là è tosto, c'è il buon Gerry Mina che ci sta aspettando e quindi pronto. Bisognerà essere bravi a non cadere nelle sue provocazioni. È una squadra che prende pochissimi gol e quindi è una trasferta tosta, perché è una trasferta che l'anno scorso ormai ha fatto malissimo, una partita incredibile, stradominata, pali, parate del portiere, salvataggi sulla riga, un rigore dato e poi tolto dal VAR, c'è tutta una serie di situazioni che l'anno scorso, cioè, insomma, è stata una di quelle partite pesanti, quindi è una partita impegnativa, poi bisognerà andare a Vigo, insomma è un mese di tosto.
8: È il momento, ecco perché il calendario ha la sua importanza tra le tante cose. Mi dici la tua opinione sul rinnovo di Nico Gonzalez?
9: Non lo capisco sinceramente. Non ne capisco la necessità, mi sembrava che in questo momento le priorità siano altre, non capisco questa necessità di rinnovare Nico Gonzalez, sinceramente, che col rinnovo arriverà adesso, non so quanti anni ha adesso e quanti ne avrà alla fine.
8: Scade nel 2029, va fino al 2030, quindi va a 30 anni, 31.
9: E quindi c'è, una volta che viene rinnovato, nel senso, non lo so, mi sembra
8: un anno in più è ammortamento,
9: sì, ma credo, sono quei giocatori che poi arrivano a 30 anni che scade il contratto, lo lascio andare, basta, e punto su qualcos'altro, ecco, mi sembra veramente, tra l'altro, strano, un giocatore che abbiamo provato fino a poco, tutta estate a cedere.
8: È il mondo del calcio, è questo qua,
9: non l'avrei fatto, ecco, il rinnovo.
8: Si sono scatenati da casa, un fiume in piena. Alfio da Sapri, andavo nei locali tra Scalea e Palinuro c'è un mare fantastico. Sì. Anni 90, settimo cielo, Vieste, dice Ivano. Andrea da Vicenza, ovviamente, Jesolo. Attenzione, c'è un vocale sui lidi. Sentiamo il vocale.
17: Ciao Claudio, sono Nicola da Ferrara e sono in bicicletta. Ho appena sentito che nominavate tutte le discoteche che frequentavo io quando ero giovane. Confermo Top Capi al confine tra Lido degli Estensi e Lido di Spina. Per le altre discoteche, se avete bisogno, interpellatevi. Ciao, sempre Forza Juve.
8: Ma cos'è? Pronto discoteche?
9: Ma noi le conosciamo, le discoteche dei Lidi, insomma, dai, quelle lì le conoscevamo. Sì, sì.
8: Io ci ho lasciato il cuore. Ho preso anche un sacco di 2DP, che mi ricordo, però ci ho lasciato anche il cuore. Fine anno 90 ero nel prime delle discoteche, ti scrive il Turco, ma lottavo con Vieri Inzaghi su chi chiudeva più discoteche. Inzaghi andava su quella del Lago Maggiore, te lo dico, perché...
9: Andavano anche al Pineta.
8: Alla Rocca, sul Lago Maggiore d'inverno, il Pineta d'estate, naturalmente, a Milano Marittima. Gianfranco, mitica Riviera anni 80, io c'ero, Lido degli Scacchi, poi è diventato la Fattoria, mitica discoteca, mitica Riviera. Ma che ce frega di Nico Gonzalez, ma che ce frega dei Rocchi, ma parliamo di cose serie, dai. Basta. Yves, lancio una proposta. Settimana prossima parliamo solo degli anni 80, dai. E della Juve degli anni 80.
3: Anche
9: sulla Juve degli anni 80 sono abbastanza. Ieri sentivo parlare di Cabrini e qualcuno che chiedeva, insomma, ragazzi, Cabrini è stato, guarda, se dovessi fare l'11 all time della Juventus farei fatica, perché tanti ne dovrei lasciare fuori, ma sicuramente il terzino sinistro che metto è Cabrini, assolutamente, è stato precursore del ruolo del terzino fluidificante, cioè,
8: che qualcuno dica che è stato qualcun altro il vero terzino fluidificante trasformato in
9: quel
8: ruolo.
9: Tra l'altro a fine carriera faceva anche il centravanti buon Antonio. Io ricordo una partita col Panathinaikos in Coppa UEFA, una partita che è finita male, abbiamo vinto 3-2, ma l'andata avevamo perso 1-0, siamo stati eliminati, con doppietta di Cabrini che alla fine faceva il centravanti.
8: Ha fatto più di 50 gol con la maglia di 50, vedi tu. Cocorico, Prince, Peter Pan, Biblos, Andrea da Ibiza quando ero in Italia. Ah, quando ero in Italia quella roba lì, adesso è stata Ibiza, hai capito? Vocale, l'ultimo vocale del giorno, vai.
18: Da giovane andavo a Gabice Mare alla Baia Imperiale. Forza Juve.
9: Chapeau, chapeau. Gabice Monte,
8: Gabice Monte, Gabice Mare, mitico il quartiere.

0: Guarda che sto già facendo il vecchio che guarda i lavori, sta costruendo un immobile fuori da casa mia. Io quando finisco la radio apro la finestra e guardo mentre lavorano.
1: Io volevo ricordare che a Torino, in provincia, cioè ad Airasca, avevamo l'ultimo impero.
0: Cosa c'avevi?
2: L'ultimo
1: La
2: impero.
1: discoteca Ultimo Impero, una delle discoteche più
0: Ma dove?
1: famose in Europa in quegli anni lì.
0: Tu devi sempre esagerare, fare
1: No, ma è la
0: Wanaganasa.
1: verità, è la verità, è la
0: Ma in
1: verità.
0: base a quale dati? Ma in base a quale dati era la più grande e migliore d'Europa? Che dici tu?
2: No, in base agli eventi che si organizzavano, poi insomma, a Torino hanno un movimento dance con Gigi D'Agostino, gli Eiffel 65, insomma, loro sono, capito?
0: Gli
2: Insomma.
0: Eiffel 65.
2: Eh sì, insomma, a Torino, insomma, è
0: Ah, attenzione!
2: tanta roba.
0: No, fermi tutti, fermi tutti. Pritkin, Everton in vendita. Qualcuno di voi vuole comprare l'Everton?
2: Ah, strano, con lo stadio nuovo e tutto.
0: Massimo impegno sulla Roma, adesso c'è lo stadio nuovo della Roma. C'è bisogno di
2: Beh.
0: grano, vendono l'Everton. Via.
2: Di grano non
0: Everton
2: hanno bisogno perché stanno sono.
0: che tra l'altro è uno di quelli che ha pagato per, no, infrazioni
2: Eh beh.
0: in Inghilterra, a Roma e in Italia.
2: La gestione vecchia è
0: Capisci a me,
2: coinvolta.
0: pallote? Ho capito, ma noi abbiamo pagato anche su quella vecchia. Arriva bene, ha preso 2 punti per la gestione vecchia. Va bene, smettiamola qua che abbiamo dato abbastanza. Mister Frank, grazie, alla prossima settimana.
2: Ciao, un saluto a tutti.
0: Ciao, ciao Franci, ciao Yves, ciao chat. Ci si vede direttamente lunedì dalle 9 alle 11. Ciao.
3: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
3: Antonello Cuccureddu. Se Gento era il cattivo, Antonello Cuccureddu Cuccu era il duro. Cuccu, un difensore speciale con licenza di far gol. Un duro che tirava delle vere e proprie cannonate, un tiro potentissimo, un cannone pronto a sparare e a colpire e a portar via tutto, portiere, porta e avversari. Un aneddoto racconta che durante gli allenamenti Carmignani gli gridasse «Finiscila di minacciare la mia incolumità!». Una carriera straordinaria, quella del Cuccu, davvero duro, una storia lunga 12 stagioni dal 1969 al 1981, piena di soddisfazioni, di pensieri, di emozioni bianconere, con Cuccureddu protagonista della bacheca bianconera. Una bacheca che recita 6 scudetti, una Coppa Italia ed una Coppa UEFA, con 434 presenze e ben 39 gol. Per lui il ruolo di difensore, un ruolo che interpretava con grinta, proprio come Gentile, con carattere e determinazione. Era un combattente, uno dei migliori interpreti del ruolo di terzino. Sapeva essere terzino, ma anche alla giunta e sganciarsi al momento giusto per cercare di sorprendere il portiere avversario, un numero 2 che diventava un numero 3 fenomenale. Cuccureddu arriva alla Juventus nel 1969 dopo aver impressionato la dirigenza bianconera con la maglia del Brescia. Arriva a Torino per 400 milioni di lire, una cifra alta per un difensore. Si capiva subito che sarebbe stato importante non solo in difesa ma anche in zona gol. In Serie A segnò ben 26 gol, il primo a Cagliari, un gol importante che Cuccu ricorda volentieri soprattutto perché la squadra in classifica non era messa benissimo. Gli arrivò la palla giusta e lui batté di precisione il portiere Albertosi. Non un semplice numero 3, un giocatore universale, capace di cambiare addirittura 7 diversi numeri di maglia nella stessa stagione, quella dal 1975 al 1976. Ecco come ci riporta la Gazzetta dell'epoca. Il 2 con il Napoli, Roma, Bologna, Sampdoria e Perugia. Il 3 con Verona, Como, Fiorentina, Cagliari e Cesena. Il 4 con Fiorentina, il 7 con il Como, l'8 con il Verona, il 10 con Inter e Ascoli e l'11 con il Torino. Una tale d'utilità avrebbe fatto impazzire di gioia i responsabili marketing che ogni anno avrebbero fatto una maglia con il numero nuovo e di rabbia i tifosi, costretti a comprare ogni anno la nuova divisa del giocatore amato. La grande personalità di Cuccureddu la ammirammo in quelle sue sgroppate sulla fascia, quel suo non mollare mai, quell'essere sempre sulla palla e non darsi mai per vinto. Era amato dagli allenatori, tra pattoni su tutti per duttilità e intelligenza tattica, per la corsa mai a vuoto, per il tiro secco e preciso, perché stantuffo inesauribile che correva a perdifiato, pressava se c'era da pressare, picchiava se c'era da picchiare, un vero duro che picchiava spesso il pallone e lo buttava dentro quella porta per cercare di sfondare la rete. La sua fisicità prorompente gli permetteva di reggere la fatica e di fare

0: e quella fascia su e giù decine di volte. Per questo e per tanti altri motivi va ricordato. Noi lo ricordiamo per una sua frase che è un ricordo bellissimo, che vale sicuramente tanto. Essere stati juventini è come aver fatto il bersagliere. Per tutta la vita resti tale, perché una società come la Juventus non esiste, non ha riscontri come età, come ambiente, come tutto. Il suo stile, il rispetto reciproco, soprattutto l'impronta della famiglia Agnelli.
1: Eroi in bianco nero.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque si riparte con il campionato di Serie A. Domani la prima partita sarà quella delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Si riparte dopo 3 settimane di stop e c'è grande curiosità su come si ripresenteranno in campo le squadre dopo una pausa così lunga. La Lazio è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter. La Lazio che ha la possibilità di sfruttare il turno contro il Monza. Ne abbiamo parlato anche naturalmente di tanti altri temi, ma abbiamo parlato di biancocelesti in particolare con Filippo Corsini di Radio Rai, voce storica di Radio Rai, e abbiamo analizzato anche i vari pregi di questa squadra biancoceleste che aveva iniziato molto male la stagione uscendo dalla Coppa Italia. C'erano tanti dubbi perché la campagna acquisti non decollava, c'era una situazione ambientale particolarmente difficile, invece Gattuso è riuscito a compattare la sua squadra ed è riuscito dopo 5 giornate a portarsi in testa alla classifica. Dunque sentiamo tutte le valutazioni da parte di Filippo Corsini.
1: Con Filippo Corsini di Radio Rai, uno sguardo al campionato a partire dalla Lazio, perché sta sorprendendo tutti, non ha potuto fare praticamente mercato, sembrava non potesse far mercato, l'uscita dalla Coppa Italia sembrava presagire ad un inizio di campionato molto molto complicato, invece in testa alla classifica.
2: Sono stupito quanto te, ma c'è un solo nome, il fautore di tutto ciò è Rino Gattuso. Diamo a Rino ciò che è di Rino, dopo la brutta esperienza con la nazionale, la delusione, l'esclusione dal mondiale, sembrava che dovesse essere tutto nero per lui, e invece devo dire tanto di cappello la Lazio, ma anche la società che ha fatto un mercato intelligente pur non potendo farlo. E lui adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, della sua esperienza, che in fondo ha giocato con grandi campioni, con grandi squadre, si è messo lì seduto, muto, a pedalare, senza fare tanti proclami, adesso giustamente raccoglie quello che ha seminato.
1: E anche Frattesi raccoglie i frutti della possibilità di giocare con continuità. Perché comunque le sue qualità le avevamo notate, apprezzate, però era sempre stato un titolare aggiunto.
2: Forse Frattesi ha capito proprio giocando nella Lazio che forse avrebbe dovuto pensarci prima, magari scegliendo una società non così prestigiosa come l'Inter, ma una società come la Lazio che aveva bisogno di lui come l'acqua nel deserto, e Frattesi sta trovando continuità, adesso l'ha ritrovata a quanto pare anche in nazionale, gioca titolare nella Lazio, gioca quasi titolare in nazionale e anche lui credo che stia recuperando posizioni e terreno perduto in passato.
1: Ecco, ma realisticamente che cammino può fare la Lazio in campionato?
2: Guarda, ci vorrebbe la palla di vetro, però se voi pensate a com'è il calcio, no? Il calcio com'è, perché è bello e ci piace, perché è imprevedibile, ogni anno più o meno la sorpresa negativa e positiva ci scappa. Perché non scegliere la Lazio come sorpresa positiva? Certo, siamo appena alla 5ª giornata, manca una vita, quindi le situazioni si ribaltano con una facilità irrisoria, però la Lazio è partita bene, è la mina vagante in questo momento. Noi siamo molto curiosi, la seguiamo perché, ti ripeto, le sorprese nel calcio sono all'ordine del giorno, sono quelle che ci fanno amare sempre tanto questo sport.
1: Quindi Europa magari, però in questo momento è difficile sbilanciarsi.
2: Europa, sai, in questo momento se guardi, allora, la rivelazione qual è? Il Frosinone, non ti cito la Roma e l'Inter perché, però Frosinone è quello che sta probabilmente giocando con la stessa squadra in pratica dell'anno scorso, con tanti italiani, quella che ha fatto un bel campionato di B. La Lazio sta facendo una cosa che non è riuscita fino a questo momento, la Fiorentina, no? Mercato ricco, tanti nomi, però ora è arrivato Vanoli e si stanno riprendendo anche loro. Però io direi che la Lazio in questo momento sicuramente sesto-settimo posto in questo momento, potrebbe valerlo.
1: Il Como invece, che per la prima volta si cimenta in Champions, quanto potrà risentire alla lunga di questo impegno?
2: Questa è una bella prova, l'Europa che conta la Champions è durissima per tutti, però il Como per me può solo crescere. Fabregas è una garanzia, io lo metto sicuramente in lotta per lo scudetto, non mi stupirei, e la Champions è veramente l'esame di laurea.
1: Tra l'altro alla ripresa del campionato la Roma se la dovrà, appunto, quindi potrà dire molto per entrambe le squadre questa partita.
2: Sì, certo, non è decisiva per niente, però ti fa poi c'è sempre la sosta, sosta lunga. Dopo la sosta, ecco, in teoria chi parte bene e si ferma per la sosta poi riparte male. Quindi perché andare a toccare il lavoro e le gambe che andavano a mille, però è così, cioè la sosta in effetti può mischiare delle carte, eh? Cioè come ricominciare, risedersi a un tavolo da poker, ridare le carte, tu ti sei alzato che avevi un poker servito, ti risiedi e magari non hai neanche una coppia in mano, quindi è molto indicativa la sosta e vedere come ripartiranno tutte.
0: Tanti argomenti interessanti legati alla Premier e al nostro campionato li abbiamo affrontati con Nicola Roggero di Sky, ascoltiamolo.
1: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Caiode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
3: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Caiode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus lo ha scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo è andato al Brentford, e da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento, perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
1: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
3: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Caiode deve essere pagato uguale.
1: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
3: Ma bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle tre squadre più forti del mondo, e il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella realtà inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo esportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
1: Oggi la differenza del campionato italiano dalla Premier è sempre particolarmente marcata?
3: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai in Inghilterra, si ferma il meno possibile. Devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi. Però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fin tanto che il trend è questo, la differenza continuerà a essere notevole.
1: De Zerbi.
3: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso aveva avuto un buon approccio al Tottenham perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però va anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
0: Domenica sera la Juventus se ne vedrà in trasferta contro il Cagliari. Della squadra di Spalletti abbiamo parlato in questa intervista con Michele Padovano, ex attaccante dei bianconeri.
4: Insomma, abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, insomma tu, Giallo Caviali, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
5: Ma guarda, pesa tanto e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che gli permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità, quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
6: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Ibegovic per crescere?
5: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. Lì che secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla, quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
4: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza e Conte probabilmente lo è.
5: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra scricchiola ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tre allenatori al mondo.
7: Ultima. Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
5: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo, credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppata, non hanno raggiunto un risultato fondamentale e importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere quale risultato porterà a casa.
0: Continuiamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso le parole di Paolo Montero, che è intervenuto a margine dell'evento dedicato ai 25 candidati finali per il premio Golden Boy.
8: La tua Juventus ha puntato molto sui giovani anche quest'anno, per esempio all'Ibegovic, ma non solo, comunque una squadra che sta cercando di ripartire anche dai giovani. Ti chiedo come vedi con questo nuovo ciclo con Spalletti e anche questi nuovi giocatori a partire proprio dall'Ibegovic.
9: E per me con tanta speranza, perché tutti sappiamo l'allenatore che è Spalletti, speriamo di che continui questo processo, si dice, di Next Gen e Primavera, che questo serve tanto, perché bene o male la Next Gen giocano con tanti 2007 e si trovano a giocare contro giocatori che magari qualcuno ha fatto Serie A, tanti anni in Serie B, c'è gente che ha giocato 15-20 anni in Serie C, con tanta esperienza, già sono uomini. Queste sono tutte le esperienze che stanno vivendo a livello di campo e poi lo più importante è avere la pazienza, perché sono una età dove devono sbagliare per dopo crescere e, come dice l'allenatore del basketball Ettore Messina, non fare gli stessi sbagli, di fare sbagli nuovi, perché si continua a fare gli stessi sbagli, perché come dice lui sei uno stupido. Allora il crescere, sbagliare, rinnovarti continuamente è una forma di crescere. Allora lo più importante in questi, lo sta dicendo uno che viene dal Sud America, dall'Uruguay, dove noi siamo paesi perché per sopravvivere dobbiamo vendere subito con 18-19 anni, e lo più importante è a questa età, è come quando sei a casa tua crescendo i figli, educando i figli, bisogna avere pazienza e che crescano tranquillamente sapendo che si può sbagliare, è lo più importante, il permettere di sbagliare al giovane.
8: È stato permesso di sbagliare anche a Yildiz, che adesso insomma è diventato il più forte forse della Juventus, tu lo conosci bene. Ti chiedo quanto sta mancando questa Juve e a che livello può arrivare ancora, visto che ha tanti margini di miglioramento.
9: E noi lo abbiamo avuto in primavera e già si vedeva la sua mentalità, che arrivava subito in prima squadra. È un talento, che quello viene dalla pancia della mamma. A parte un ragazzo con umiltà che ascolta, che è quello che ti dicevo prima, sono quelli che arrivano, quelli che ascoltano, salendo sempre al massimo, sono umili, cercano sempre di migliorare, chiedono. Un fatto che le dico a mio figlio Alfonso: se ti hai dubbi devi chiedere, non ti devi vergognare, perché non tutti nasciamo, se nasce sapendo. Uno, lo che ti sto parlando io, ti sto rispondendo io, sono cose che non c'è niente da mio, sono cose che ho imparato nella mia vita, che mi hanno insegnato i grandi compagni che ho avuto, i grandi allenatori che ho avuto, anche la famiglia, no? Però Kenan ha un margine, pensando che è un 2005, che già da 2-3 anni che a grandi livelli con la Juventus, il suo tetto se lo può mettere lui da solo.
0: Come dicevamo in apertura di trasmissione, la prima partita per la ripresa del campionato è fissata da domani per le 15, quella tra Genoa e Fiorentina. A proposito della Fiorentina, abbiamo sentito ai nostri microfoni Sebastian Cejas, ex portiere argentino della Fiorentina, in particolare le sue valutazioni le abbiamo ascoltate a proposito di Mastantuono, suo connazionale, e anche a proposito di Pellegrino, attaccante proveniente dal Parma.
10: Sì, troppa responsabilità per lui, no? Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento, e lui è giovane, c'è una responsabilità molto, molto grande, quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene, ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene, ha giocato e lo ha fatto molto bene, questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'ha ancora 20 anni, sì. Quindi ancora devi crescere molto. Noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez, lui era, quando noi stavamo allenando il Vélez Sarsfield, lui era, era parte del plantel, diciamo.
0: Della rosa, sì, sì.
10: Era della rosa, era molto, molto giovane. Già si vedeva un centroavanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma, ha avuto la possibilità di andare a Parma, lo ha fatto crescere, ha fatto gol, quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere, perché c'ha le condizioni per farlo. Ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso, magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Un missile sullo scalo della capitale saudita ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Lo scalo di Riyadh è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU, che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riyadh.
0: Durissimo attacco di Trump a Zelensky. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto il presidente americano, suggerendo che l'Ucraina trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo. Per Trump, il leader ucraino avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni e ha scelto di non farlo. Intanto gli inviati di Kiev lasciano Miami dopo l'accordo tra Trump e Putin, che libera milioni di tonnellate di gasolio fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia.
1: Abu Mazen, presidente dell'autorità palestinese, ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre e fissa la data per le presidenziali e le legislative all'11 settembre 2027. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Il decreto fa seguito a una decisione del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e a consultazioni con le fazioni e le forze politiche palestinesi, che hanno portato a un consenso nazionale su gli ostacoli posti dalle misure israeliane allo svolgimento delle elezioni nella data precedentemente prevista, scrive Wafa.
0: Proseguono le indagini svolte dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma e della Polizia Locale nel tentativo di dare un volto agli aggressori dell'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravissime condizioni e in prognosi riservata all'ospedale San Camillo. Il nuovo sviluppo investigativo è legato alla denuncia di un uomo che venerdì si è presentato dagli inquirenti per denunciare il furto della propria auto, una minicar nera. Chi indaga dovrà ora disporre una serie di verifiche alla luce di quanto messo nero su bianco dal proprietario della minicar rubata.
1: L'Italia, in particolare al sud, è stata colpita nei giorni scorsi da una forte ondata di maltempo che ha causato ingenti danni ed esondazioni di diversi corsi d'acqua. Particolarmente colpita nelle ultime ore è stata Lipari, nelle Eolie, dove le precipitazioni hanno causato allagamenti di decine di abitazioni e gravi disagi. Colpita anche la Calabria. Le previsioni meteo, per fortuna, segnalano però un miglioramento già nella giornata di oggi, mentre la prossima settimana gran parte del paese potrebbe conoscere una vera e propria ottobrata con condizioni stabili e temperature alte.
0: Lo sport, ultimo atto del weekend di MotoGP in Indonesia. Piloti dalle 9 in pista a Mandalika per la gara lunga. Raul Fernandez stringe i denti dopo la frattura all'indice della mano destra rimediata nell'incidente di ieri, e partirà ancora in pole davanti a Bezzecchi di Gian Antonio. Marc Marquez e Martina dalla seconda fila, out e Spargaro. In Moto3 intanto si è segnato il primo titolo mondiale. Kiles è campione con 5 gare d'anticipo.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord in gran parte soleggiato, salvo addensamenti sulla Valpadana centro-orientale. In serata nubi in aumento. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 23 gradi. Al centro condizioni abbastanza soleggiate, salvo residue piogge al mattino sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari e locali brevi fenomeni in Puglia, al mattino anche sulla bassa Calabria. Altrove schiarite alternate ai nord. Acque nubi sparse, temperature in lieve rialzo con massime tra 20 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 9 ottobre, buongiorno a Giulia Borletto, pensavo di dover iniziare senza di te, ma che bella sorpresa!
6: Hanno provato a sabotare la trasmissione, io ne sono assolutamente convinta. Cioè,
5: no,
6: c'è...
5: il venerdì è sempre problematico.
6: Ma come mai? Perché sentiamo ormai l'aria del weekend, non lo so.
5: Non lo so, quando tu eri stata... eri andata via, no? Un giorno non c'eri, avevi un impegno. Io anche avevo avuto un inizio turbolento, no? non arrivava il segnale, lo sentivo e avevo avuto un errore abbastanza
6: errore di sistema, il famoso errore di sistema,
5: esatto.
6: No?
5: Ecco, esatto. Cose... Anche stamattina l'inizio è stato un po' turbolento perché non sentivo niente.
6: E sai cosa ho fatto io per cercare di migliorare la situazione?
7: Hai spento,
6: spento e acceso
7: il computer.
6: Beh,
7: che vuoi fare? Cioè, i potenti mezzi sono anche questi. Cioè, nel senso,
8: posso
7: che... cioè, cosa vuoi fare? Quando non va qualcosa, o metti in modalità aereo e togli modalità aereo, o se no spegni e accendi il computer. Che vuoi fare?
6: Cioè? Costa, prova a riavviare il computer e magicamente è tornato tutto come doveva andare. Vabbè, ma ci sta, dai, è venerdì, ragazzi, siamo agli sgoccioli di questo periodo che ci ha tenuti lontanissimi dal campionato. Stamattina mio figlio si è svegliato e mi ha detto: mamma, stasera giocano, c'è una partita. No, domani, stasera non c'è niente. Domani alle 3, tra l'altro,
7: domani
6: allo stadio, lui, domani allo stadio.
7: E beh, lui sì, segue il Genoa, quindi...
6: E domani lui ha abbonamento Genoa.
7: È ovvio, è giusto. Tra l'altro, contro, aspetta, Genoa non
6: Fiorentina.
7: È semplice. Fiorentina, infatti.
6: Sì. Sì, no, sì, va, quindi... ma le prendono come sempre, figurati, cioè lui ormai c'ha già ha fatto già il callo, no? Sa come andrà questa stagione, l'ho preparato, perché poi sennò potrebbe davvero venire fuori un piccolo psicodramma da pseudo inizio adolescenza, quindi l'ho già detto: Matteo, quest'anno è così, va così, preparati, goditela finché puoi, che il prossimo anno almeno ti vedi il derby, dai.
7: Ma io non sarei così pessimista,
6: no,
7: come sei
6: scherzo,
7: te.
6: Scherzo, no. Però
7: tra l'altro ti racconto questa, così faccio capire che c'è una rivalità, no? Folle proprio in generale sulla Juventus. Ieri, come ti ho detto, ho fatto un intervento in una radio che parla prettamente di Cagliari. Non so se parla solo di Cagliari, però so che in quel momento lì parlavano di Cagliari.
6: Cos'era, Radiolina? Cos'era?
7: No, 131. E quindi sostanzialmente ho detto che lo scorso anno la partita sarebbe dovuta finire tanto a poco per la Juventus, perché il Cagliari ha fatto un tiro in porta e dai expected goal della sfida della sfida c'era tipo il Cagliari 0.01 di possibilità di fare gol, e invece la Juventus addirittura anche meno, 0.001, cioè una roba proprio minuscola, perché hanno fatto un tiro, uno, e invece la Juventus aveva addirittura tra i 4 e i 5 di expected goal, perciò altissimo.
6: Fai tu.
7: Tendenzialmente avreste dovuto segnare 4-5 gol su tutta la partita. E avevo anche fatto la premessa dicendo: non voglio far arrabbiare nessun tifoso del Cagliari, ma lo scorso anno la partita sarebbe dovuta finire tanto a poco. Ieri sera su X, che tra l'altro io non uso mai, cioè io non uso niente X, ce l'ho ma non lo uso
6: anch'io
7: mai.
6: Io ce l'ho ma non lo uso mai, non lo apro quasi mai.
7: Anche perché è il social che sta andando peggio. È il social che sta andando peggio a livello generale.
6: I tempi di Twitter sono andati,
7: Il Twitter Prime è finito e sono finito in una sostanzialmente chat di tifosi del Cagliari che se la sono presa con me, mi hanno mandato lo screenshot della partita, mi hanno mandato Jerry Mina
6: che
7: litiga.
6: Sei riuscito a far arrabbiare anche i tifosi del Cagliari,
7: anche
6: cioè,
7: Camillo,
6: sei
7: Cagliari.
6: Veramente no. Impertinente.
7: Sì, neanche, cioè, tra l'altro ripeto, coi guanti, perché le so fare queste cose qua, no? So andare delicato, senza offendere tipo del Cagliari, però lo scorso anno la partita, ma mi sembrava una cosa ovvia, no? Perché l'abbiamo vista tutti la partita. Ecco, alla fine, ieri sera, per l'ora di cena, tra l'altro io stavo andando a giocare, non ti dico cosa ho fatto ieri a giocare, perché 2 ore ininterrotte sotto un diluvio universale, una roba
6: atroce. Ve lo meritate, finché non capirete che dovete smetterla, vi meritate di giocare sotto l'acqua e sporcarvi, fare Peppa Pig della situazione, quindi ve lo meritate, giusto così.
7: No, veramente. 2 ore ininterrotte di diluvio non le facevo da tantissimo tempo, meno male che ero in un campo sintetico, perché se no chiedevo il cambio subito, non esiste, chiedevo il cambio subito, cioè quando la fatica è più del gusto, vai via, allontanati subito da determinate
6: cose. Che potrebbe
7: essere
6: uno slogan meraviglioso, quando la fatica è più del gusto. Era uno slogan, forse?
7: Sì, di un film di Pieraccioni. Adesso arriva Iva in diretta. Un secondo, Giulia, tutto in diretta.
6: Cosa
7: facciamo?
6: Sta succedendo? Sta crollando lo studio.
7: No, tutto a posto. Ho dovuto dare il caricabatterie, perché mi serviva un attimo il caricabatterie.
6: Ah, ok.
7: E
6: Iva è il dispensatore di caricabatterie, lo so.
7: Esatto, è il caricabatterie, è l'uomo del caricabatterie, e è un film di Pieraccioni, questo slogan io l'ho tagliato perché poi va in un altro ambito ed è giusto non citarlo.
6: Cioè, mi sembrava una cosa tipo tonno rio mare, lo tagli con un grissino, cosa così mi è venuta in mente.
7: Non è così, quindi ho fatto quello, e però sono finito in questa situazione del Cagliari, dove me ne hanno dette di tutti i colori. Godo ancora, mi è arrivata la foto di Jerry Mina, lo screen, glielo scritto, tant'è che alla certa, tu sai benissimo come mi approccio a questo tipo di cose, ovvero non me ne frega niente, cioè proprio non me ne frega niente. Però alla 15ª notifica in 10 minuti ho assolutamente tolto il tag e ho detto continuate voi, io basta.
6: Ma poi
7: io
6: scusami,
7: mollo.
6: Allora è realistico che l'anno scorso la partita col Cagliari sia stata veramente un po' l'emblema del momento della Juve, che creava e riusciva a totalizzare spesso, non sempre ma spesso, zero, e merito al Cagliari che è riuscito comunque a chiudersi anche bene, oltre che ad approfittare dell'unica occasione che si era poi palesata nell'arco dei 90 minuti, ma credo che non ammettere che sia stata anche molto fortuna sia sbagliato. Non c'è nulla di male a dire che ogni tanto le partite vengono vinte non soltanto perché hai una squadra creata e organizzata alla precisione, ma perché appunto rendi così presente e presentabile nell'unica occasione che ti si prospetta davanti, quindi non c'è nulla di male. Poi voglio dire, sicuramente è stata una grandissima soddisfazione e sotto gli occhi di tutti il fatto che in questo momento la Juventus andrà a giocare a Cagliari contro un Cagliari che in classifica è messo meglio della Juventus, però insomma poi arrivare ad esaltare il tutto in maniera esagerata, mi auguro che tutto poi anche qua si riformuli e rientri già domenica alle 23, quindi insomma... Questa è l'unica speranza, guai.
7: Questo ovvio, Giulia, però ripeto quanta follia c'è, no, nel toccare un attimo la squadra del proprio cuore, cioè non so come dirti, proprio non è nel mio carattere, ma anche da tifoso, cioè se mi pizzicano sulla Juve... cioè, va bene, ok, cioè, non è che mi metto a quello ha detto quella roba lì, allora io vado, prendo, faccio lo screen della foto dello scorso anno, lo cerco su X e glielo vado pure a mandare, cioè a me mi fa volare altissimo questo tipo di atteggiamento, perché
6: ma ci
7: poi
6: sta,
7: non
6: ci
7: lo
6: sta,
7: so,
6: dai, ci sta,
7: no, ma sì, sicuramente
6: parte poi, del
7: c'è
6: gioco.
7: Anche c'è anche di peggio, c'è anche di peggio, chi insulta, chi minaccia, perché poi c'è, cioè, ci mancherebbe anche qua,
6: ma
7: due o
6: certo,
7: tre sono arrivati a minacciare e insultare, quindi
6: addirittura
7: non... no. Qualcuno ogni tanto
6: minacce,
7: arriva.
6: Minacce no, insulti sì, ce ne siamo presi di odio.
7: Io due o tre minacce le ho prese.
6: Addirittura, vabbè, tu puoi dire che tanto arriva la polizia, quindi che sono di tu arresti tutti.
7: Ma,
6: sai che con
7: al massimo lo faccio dire a Mosca, Maurizio Mosca.
6: Ma io, tu ormai devi rispondere come lui, come faceva lui, e va tutto bene.
7: Guarda, Guarda, io ti dico questo, durante tutti gli anni di Radio Bianconera, perché poi sai, qualcuno arriva e dice: "Ah, non c'è il contraddittorio, non fate passare, non mandate, non leggete." Io durante
6: Allora.
7: tutti gli anni di Radio Bianconera non ho mai, e dico mai, tolto la possibilità di scrivere a nessuno in questa chat, neanche quando mi sono arrivati quel tipo di messaggi.
6: No,
7: Tutti
6: io
7: sono liberi.
6: determinate cose non le leggo ogni tanto. Mi capitava quando soprattutto ero da
7: No,
6: sola,
7: ma
6: ora
7: dico
6: siamo in due.
7: bloccare.
6: Ah,
7: Dico
6: no, io
7: bloccare.
6: dico no,
7: Mai.
6: quello solo quando
7: Mai.
6: quando arriva il tifoso della squadra, di una squadra che non c'entra niente, allora lì dici: ma perché? Ma che problemi hai? Però quindi magari può capitare. Però di base è giusto che tutti si esprimano ricordando sempre soltanto una cosa, l'educazione. Quello non deve mai,
7: Esatto. Però
6: mai mancare, credo che
7: anche
6: sia
7: chi ha
6: l'unico.
7: esagerato. Anche chi ha esagerato sull'educazione, mai fatto bloccare nessuno. È ovvio che magari ci sono stati dei vocali dove sono stati e dove il tono, le parole sono state non nei confronti miei, ma in generale nelle imprecazioni completamente fuori da ogni logica, fuori da ogni logica. E allora certe situazioni ho detto: evitiamo per un po', non passiamo. Poi quando capirà l'errore va bene ed è subito
6: Vediamo.
7: successo. Ma questo è per far capire ai nostri ascoltatori che qua, almeno Club degli Inviati, tutti possono scrivere anche contro di noi, eh.
6: Anche ieri,
7: Cioè,
6: vedi,
7: fa
6: cioè, ci
7: parte.
6: sono. Chissà se
7: Esatto.
6: Luca
7: È stato già
6: ci è.
7: arrestato.
6: Ecco, chissà se Luca si paleserà oggi dopo che ieri l'hai offeso in maniera
7: Ma che
6: così
7: offeso?
6: profonda. Non lo so,
7: Ma che
6: ma gli è partito
7: offeso?
6: l'embolo, gli è partito l'embolo dopo che lo hai bacchettato per aver scritto male il nome di chi è che aveva scritto male?
7: È un
6: Ildiz
7: paio.
6: e un paio,
7: The
6: addio,
7: Light.
6: e
7: Ma
6: The Light. Ma
7: The
6: tra
7: Light
6: l'altro,
7: è bellissimo. The Light è bellissimo. Cioè, è nato
6: The
7: tutto
6: Light ha
7: per The
6: fatto
7: Light,
6: storia.
7: tra l'altro.
6: The Light ha
7: Avevo
6: fatto storia, sì, è colpa di
7: anche
6: The
7: la
6: Light.
7: sigletta. Sì, avevo
6: Di
7: anche la sigletta. È
6: The
7: The Light che ha fatto. Sì, con Manuel aveva creato la sigletta. Cioè, avevo tutta la situazione. No,
6: Ragazzi, The
7: è
6: Light
7: ovviamente
6: fa
7: un gioco.
6: ridere, ma
7: È
6: certo, cioè, ma
7: ovviamente
6: che
7: un gioco,
6: nessuno
7: però.
6: s'offenda, ragazzi.
7: Chiamo la polizia! Esatto, è ovviamente un gioco e posso dirti, non dovrei neanche più farlo, ma non è una questione che va a toccare nulla e niente, si scherza, cioè è come se qualcuno venisse a dire: "Hai un maglione di cui sono orgogliosissimo oggi perché l'ho appena
6: Che
7: comprato,
6: maglia è?
7: è una felpa maglia, è una
6: Bello,
7: polo
6: col
7: maglia,
6: colletto,
7: se
6: molto bello, te lo
7: è
6: approvo tantissimo.
7: di cui sono molto orgoglioso perché l'ho appena comprato. Hai un maglione che fa schifo. Va bene, cioè, non è che mi
6: Non ti piacerà,
7: offendo.
6: ma
7: Cioè, non ti
6: ragazzi,
7: piace, è un
6: così.
7: gioco. So fare un gioco, lo so fare un gioco. Cioè, vabbè, però non dovrei neanche dirlo perché mi sembra così ovvio ed evidente. Ma non possiamo. Esatto. Vabbè, comunque, Giulia, raccontiamo qualcosa anche dell'attualità di casa Juve?
6: Ma che dice? Poi ricordiamo, scusate, che purtroppo poi ci racconterà Camillo anche il perché ci sarà un momento in cui staccherà prima del previsto e mi lascerà da sola col discorso fantacalcio. Quindi, visto che io non capisco nulla di fantacalcio e oggi è
7: bello.
6: venerdì, potete chiedere quello che volete sul fantacalcio perché ci sarà Fabiola. Appello, iniziate a mandare i messaggi e io poi li raggrupperò. Cioè, non mi lasciate sola con Fabiola a parlare di fantacalcio perché non so cosa dirle. Aiuto,
7: No, ma
6: aiutatemi. Vi chiedo
7: no, ma
6: aiuto.
7: ragazzi, mandate tutte le vostre informazioni, io darò un mio parere perché tanto sarò fino a metà dell'ultimo blocco, poi ci sarà una conferenza stampa di John Elkann e quindi volerò alla conferenza stampa di John Elkann. Mi ha dato la giustificazione Giulia, ecco, mi fa uscire un quarto d'ora prima, mi fa uscire, quindi tranquillo, tranquilli tutti, Fantacalcio bello oggi, dai, dopo 3 settimane tutti quanti
6: Ma oggi
7: allenatori
6: me
7: se
6: lo
7: lo
6: go
7: meritano,
6: oggi,
7: se
6: oggi me lo goderò,
7: Se lo
6: me lo godrò
7: meritano.
6: anch'io un po' questo momento fantacalcio, però ecco, è una richiesta veramente la mia. Aiutatemi, mandate quindi tutte le vostre perplessità, i vostri vostri dubbi al 340 54 25 324. Lo sapete, il venerdì purtroppo mi sono dovuta mettere sulle spalle questo momento e gliel'ho dovuta
7: questa
6: lasciare.
7: Lavatrice
6: e gliel'ho dovuta lasciare questa cosa, gli ho... Non ho avuto voce in capitolo, quindi mi ha detto il venerdì, però facciamolo, che devo fare?
7: Esatto.
6: Quindi. Però dove sei stato stamattina?
7: Ah, sono stato già. Stavo dicendo, ma che te frega? Poi io ho realizzato.
6: Te lo chiedo.
7: Sono stato al J Medical, sai che io ogni tanto vado. Vado al J Medical. Esatto, cioè, pioveva anche stamattina, infatti quando sono uscito ho detto di nuovo, dopo quelle 2 ore di ieri, ho detto no, non ne posso più.
6: Ma ringrazia che quindi... almeno si pulisce l'aria, come dice mia mamma, si pulisce un po' l'aria, che fa schifo.
7: E quindi in questo caso sono andato lì e non avevo imbeccate, ho detto vabbè vado, e ho visto Nico, Lukumi, e Boga, tutti e tre per controlli di routine.
6: Sì.
7: Controlli di routine, nulla di preoccupante. Nulla di preoccupante. Hanno fatto dei controlli. E vabbè,
6: quindi
7: ovviamente
6: Boga è verso rientro. Infatti, Boga è verso rientro.
7: Boga, Giulia, come parlavamo, no, questa settimana, è una situazione legata a capire lo stato della coscia. Perché noi che paghiamo soldoni l'ecografia, perché poi l'ecografia comunque costa 60-70 euro per i tuoi muscoli, e noi ne facciamo una e poi andiamo a tentoni, insomma, senti più la forza del muscolo, ti fai magari qualche...
6: tutti i giorni.
7: Anche, non lo so, la fisioterapia, che è una cosa bellissima, non lo so, io ho anche provato quella con i vasetti, sai che ti mettono poi tutti i vasetti sul muscolo, che ti lasciano le robe, che fa un male atroce.
6: Quello che faceva Openda, no? Ti ricordi l'anno scorso i video di Openda che aveva i vasetti dello yogurt posizionati sulla schiena?
7: Che fa malissimo anche sulla coscia, soprattutto se è una lesione fa malissimo, e comunque li ho fatti, ti aiuta, comunque senti il muscolo che si sta rigenerando, poi fai attenzione perché uscito da lì ti senti top, poi dopo mezz'ora gridi come sempre. Ecco, tutte queste cose qua che sono bellissime, però hanno un costo, no Giulia? Hanno un costo.
6: Ecco.
7: E allora noi ne facciamo un pochettino
6: eccolo
7: meno.
6: Eccolo lì Boga,
7: sai,
6: che cammina, eccolo lì Boga, Boga cammina, vediamo. Ma come Serenello lui, Serenello.
7: No, Boga, tra l'altro Boga, Giulia, è veramente una persona gentile, ma veramente gentile, bene. Sempre super sorridente, super disponibile, anche Lukumi, Nico, tutti e tre, ecco, questa mattina sono capitati, che sono arrivati poi lì davanti, tra l'altro li ho presi tutti per caso. Tutti completamente per caso, non avevo nessuna imbeccata. Tutti e tre sono molto disponibili, molto gentili.
6: Hai azzeccato casualmente l'orario anche, pazzesco. Sì. Ma vedi che ormai sei legato proprio mentalmente con col J Medical, hai proprio questo... c'è un filo rosso che vi unisce, come canta Alf.
7: Esatto. Posso dirti che comunque vado lì, io mi faccio il mio caffettino al baretto dell'Aia 12, poi vado a presidiare il Forte, che è il J Medical, e 10 minuti sono alla radio. Quindi ho poco da perdere, nel senso... è ovvio che non è vicinissimo a casa mia, non è vicinissimo,
6: infatti,
7: io sono abbastanza... sono abbastanza distante, però non è un momento, no, di giornata in cui dici cavolo, becco un traffico per attraversare la città al J Medical, ecco, quello non è una situazione che mi rovina, quindi ho detto vabbè io vado, chissà se succede qualcosa, e ho portato a casa comunque questi tre piccoli contenuti da raccontare alla nostra gente, anche perché Giulia poi ieri non avevamo avuto indicazioni di allenamento e si sono allenati tutti, compreso Nico, con le scarpette da ginnastica, invece Lukumi ieri non si era allenato, era tornato ma non si era allenato. No,
6: però
7: ma non per...
6: non aveva neanche giocato la... se non ho letto male, lui non ha giocato la partita della Colombia.
7: L'ultima della Colombia.
6: L'ultima, quella che ha vinto.
7: Però Giulia, lui è partito dopo rispetto a Nico, quindi è arrivato anche dopo a Torino. Per quel motivo lì hanno deciso di lasciarlo ancora un giorno a riposo e oggi invece si alleneranno tutti, compreso Elay Begovic. Come ti dicevo, sai, ieri che avevamo analizzato il video della Juventus, Cabal in gruppo, quindi Cabal tendenzialmente dovrebbe partire per Cagliari, perché ha fatto tutto ieri in gruppo, e poi credo dalla prossima settimana inizieremo a valutare Ekator e Boga. Prima Ekator di Boga e loro sono quelli che possono recuperare. Poi, dopo la sosta, la speranza è quella di poter arrivare anche a Yıldız
6: Come dopo
7: dopo
6: la
7: la sosta.
6: sosta? Ah, dopo quella di novembre, ok, dopo la
7: Sì,
6: sosta di novembre, magari
7: dopo la
6: tornare
7: sosta.
6: a rivedere, bello, quella sì che potrebbe essere una bella notizia. Allora, abbiamo apparecchiato a caso un po' la tavola questa mattina, adesso dobbiamo andare in pausa, ma ovviamente vi ricordo messaggi sul discorso Fantacalcio e poi perché no anche pensare a una, così a questa, non è una notizia, però questa idea di vedere dal primo minuto domani Gatti e Kelly, perché c'è anche, no? Questa pseudo opzione. Ne parliamo dopo e ci dite anche la vostra, magari,
8: Ci
6: che
8: stanno
6: dici?
8: tante cose.
7: A dopo.
6: Giusto? A dopo.
7: Eh sì.
2: Il club degli inviati.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: bianconero. Che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
7: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è una raggiante Giulia Borletto. Questi 2 giorni. No, in questi 2 giorni è successo qualcosa, cioè tu non me lo vuoi dire, io ieri anche abbiamo parlato tutto il pomeriggio, ci siamo raccontati aneddoti, storie di vita, tutte di un livello culturale enorme, voglio dirlo subito alla chat, però...
6: Degni,
7: però...
6: ragazzi, degni di Alfonso Signorini, pace all'anima sua, che buon'anima
7: No, è
6: è
7: vivissimo,
6: finito. No, no,
7: è
6: è che dove è
7: vivissimo,
6: finito?
7: vero?
6: Chi lo sa? Chi lo sa?
7: Ma io ho paura di beccare un sacco di buste gialle per colpa tua. Io ho paurissima di se mi arrivano delle
6: No.
7: raccomandate, Giulia,
6: No,
7: te lo dico, io do tutto a te, sappilo.
6: Tu dissociati e stai sereno, capo tutto io, non ho paura di essere marabia, ha fatto un sacco di chiacchiere così, folcloristica, chiacchiera folcloristica, che è un po' quella che facciamo anche qua di base, ma ogni tanto abbiamo dei picchi di
7: Dei
6: cultura, come
7: picchi
6: ad
7: di cultura
6: esempio
7: calcistica.
6: calcistica, come ad esempio, appunto, io ti ho detto questa cosa qua di Gatti e di Kelly, dimmi se secondo te può essere qualcosa di realistico e anche un po' di Zegrova, cioè tu vedi delle chance in vista in chiave campionato, ovviamente. È veramente un peccato il discorso legato all'Europa League, perché avrebbe secondo me potuto dare il suo contributo. Questo Zegrova, continuano a non esserci possibilità di reinserimento, immagino poi a gennaio soltanto se ne parla.
7: Ma allora in UEFA sì, in UEFA sì.
6: Ma neanche col discorso Locatelli e Thuram, che Locatelli boh, chissà se anche lui boh, vedremo.
7: Però alla fine ho potuto già farlo subito, no?
6: Quindi non capisco come mai. Perché?
7: No, non lo so, secondo me qua ci manca uno

0: la becera però carriera calcistica. Se hai uno Zegrova che scalpita e io sono nel ruolo di Zegrova, io ho paura perché io voglio giocare titolare, cioè, io voglio giocare titolare. Quindi che faccio? Scalpito anch'io, quindi inizio a in allenamento andare forte, a lasciare giù la gamba. Non voglio perdere il pallone, tentano anche la giocata giusta, puntare, ritmo, qualità, forza. Ci sono delle cose che a volte ti stuzzicano. A me lo fa ancora adesso, che gioco con
1: Ma
0: una
1: tu,
0: mentalità
1: scusami,
0: completamente
1: aspetta,
0: diversa.
1: parli da tu che non sei Zegrova, tu che sei ad esempio un consenseisao di turno adesso,
0: Eh
1: cioè
0: sì,
1: stai
0: vedi.
1: guardi un compagno che più o meno è il tuo, gioca nella tua stessa zona, lo vedi in forma e in fiducia soprattutto, e quindi dovresti leggere un po' la competizione, la sana competizione.
0: Sì, la sana competizione è un motore proprio fortissimo nel calcio, ma è assolutamente, perché causa una cosa che sembra stupida, ma in verità è il motivo più forte di tutti, la paura di perdere il posto, la
1: Hai
0: paura di
1: paura,
0: non
1: hai
0: essere
1: paura. Ma che ho
0: titolare.
1: paura. No,
0: Mister,
1: mister, ce
0: mister,
1: l'hanno,
0: hai
1: ce
0: ragione.
1: l'hanno.
0: Mister, hai ragione. Però non partire titolare rode al calciatore, dai. È una di quelle cose che ti dà fastidio. Mi dà fastidio ancora adesso a me in un livello
1: Rosica.
0: infimo, infimo in generale. Quindi figurati da un punto di vista proprio della qualità, no? Di una Serie A, quindi benissimo che Zegrova possa ambire a una maglia da titolare, che possa mettere
1: E
0: un po' di
1: quindi
0: pepe.
1: merita più Zegrova di Conceição la maglia, secondo te, col Cagliari?
0: Ah, ma sul meritare, io credo che allora Zegrova ha fatto un lavoro incredibile, va detto. Quindi ha fatto un lavoro incredibile e sostanzialmente. Conceição però è un agonista, Giulia. Qua stiamo dando. Cioè, poi può piacere e non piacere, ma alla fine Conceição è uno che genera sempre qualcosa. Perciò, al netto di a me piace Zegrova, a me piace Conceição, scrivetelo, non c'è problema, anzi, fa parte del dibattito calcistico che finalmente possiamo fare e avere. Ma è proprio una questione, Giulia, che in questo momento sono due calciatori che vanno forte con, non lo so, i limiti di Conceição nell'ultima scelta, ma al tempo stesso i limiti nella totalità della partita di Zegrova, perché Zegrova potenzialmente lo ritrovi negli ultimi 20 metri, gli
1: Sì,
0: altri li
1: però
0: abbandona a se stesso.
1: È un'idea che ci siamo creati perché veramente è così o perché ce lo hanno sempre raccontato così, Zegrova? Perché
0: No, ecco.
1: di base è così proprio, perché io ho il ricordo continuo di comunque uno Spalletti, al di là di Tudor all'epoca piccino ha avuto a che fare con un giocatore che era ancora completamente da rimettere a posto. Però Spalletti ci ha sempre comunque narrato la storia come cioè, come non volendo sminuire Zegrova, assolutamente no, ma col discorso sempre legato al famoso, appunto, ai metri che lui riusciva a percorrere in un modo, al fatto che sì, poi va in avanti e bene, ma poi non ha la forza di tornare indietro ad aiutare la squadra. Cioè, continua effettivamente ad essere così la situazione, secondo te?
0: Sì, anche
1: Ah,
0: se poi a
1: ok, qui
0: TuttoSport
1: non
0: ha
1: era
0: detto
1: legato
0: quella.
1: al discorso fisico,
0: No,
1: ok?
0: ma anche fisico, cioè, perché poi alla fine se non copri quei metri lì è anche per la fisicità, perché magari non ce la fai, perché non hai quell'attitudine, perché non lo so, quando giochi a pallone c'è qualcuno che proprio non torna mai, non dà una mano, e quindi queste sono robe che capitano a tutti i livelli, Anche se sei fortissimo a tutti i livelli, poi magari lo mascheri perché sei fortissimo. Però guarda Leao, l'involuzione di Leao, che secondo me è uno dei giocatori più
1: Mamma mia,
0: forti
1: clamorosa. Che
0: della Serie A, e che sai, non
1: peccato.
0: avere mai voglia di fare niente per aiutare la squadra, e alla fine anche un giocatore strepitoso cioè, si è un po' perso. Poi
1: Ma si è
0: per me
1: accartocciato
0: Allegri
1: su
0: l'ha
1: se stesso
0: distrutto.
1: lui, l'ha distrutto sicuramente, però si è anche un po'
0: Per me Allegri l'ha
1: autosabotato, eh.
0: distrutto. Lui, no, lui si è autosabotato.

0: Non l'effimero.
1: Poi
0: Un po' un
1: lui non l'ha.
0: autosabotaggio.
1: Sì, lui non, cioè non è solo colpa di Allegri, lui si è
0: No.
1: auto
0: Escluso a un
1: escluso
0: certo punto, sì.
1: da anche atteggiamenti di leadership, robe varie. Per me è un top, Leao, che sia finito al Galatasaray, ignorato da il calcio che conta, è un dolore al cuore.
0: Ma è
1: Però
0: una
1: tra
0: sconfitta
1: Allegri,
0: per lui, anche dovrebbe
1: cioè io
0: essere.
1: credo che sia un 70 colpa sua e 30 di Allegri.
2: Te sei un
1: Nella
2: Lelia.
1: totalità dell'ultimo anno, mister, non se la prenda, però il ruolo di fargli fare la punta a un giocatore
0: Non hai
1: proprio da
0: tavolo.
1: binario che ti attacca quella fascia è da. Però al netto di questo,
2: Lei sa come si
1: non
2: fa
1: fare mai.
2: l'allenatore?
1: No,
0: Ecco, guarda che lo fa
1: no, non
0: impazzire, se
1: fare.
0: ti fa
1: Esatto.
2: impazzire. Magari
1: Non
2: qualcuno piace
1: fare.
2: dormire.
1: A me sì, non fare tutta la fascia Zegrova, secondo me è obbligato a farle, gliel'ha ancora detto Spalletti, perché nell'intervista di Tuttosport finalmente usa un po' una carezza, però
0: Un
1: poi
0: pochino.
1: gli dice devi comunque fare quella roba lì, devi
0: Gli fa
1: comunque fare quella.
0: così e poi sbam! Lo stesso.
1: E quindi in questo caso ti dico, lui può ambire a una maglia titolare e ha fatto un lavoro straordinario.
0: E se lo
1: Dobbiamo
0: merita anche,
1: poi. Sì.
0: posso dirti, se lo meriterebbe anche.
1: Deve continuare così, però, perché
0: Sì.
1: con Seisao quella tigna lì, Giulia ce l'ha. Non gliela togli. Ce l'ha. E invece Zegerova, io ho paura che possa dire: ok, sono ritornato in pista, va bene così. E no, adesso è il momento di tornare in pista e ballare alla grande. E ballare alla grande.
0: Baila,
1: E non
0: baila.
1: giochicchiare. E non giochicchiare, però il pacchetto esterni è un pacchetto vero, è quello che abbiamo, cioè Zegrova con Seisao, Nico, Alajbegović, abbiamo fuori Boga, Ildiz, non è che abbiamo.
0: Abbiamo un reparto, ragazzi, che dovrebbe mettere veramente un po' di timore a tutte, Inter e Roma comprese. Poi in parte ora non ci sono, in parte poi devono ancora forse un attimino inserirsi bene nel discorso squadra, perché creano tanto, ma poi abbiamo spesso, no, raccontato questo, creano tanto, ma poi se non c'è chi. Non c'è chi ti agevola alla fine. Guarda, lo faccio presentare a te l'ospite, visto che a me dice sempre di no e sono molto offesa.
1: Ok, un amico, un collega straordinario, Filippo Bonsignore, Corriere Torino e Corriere dello Sport. Ciao Bonsi!
3: Ciao,
1: Oh.
3: buongiorno a tutti.
1: Ti ho
3: Bene,
1: presentato
3: benvenuti a
1: bene,
3: Torino.
1: Bonsi?
3: Benissimo, benissimo.
0: Io sono molto
3: Complimenti oggi, pure,
0: offesa.
3: dai.
0: Io sono molto offesa con Bonsi.
1: No,
0: Ci
1: Bonsi,
3: voleva
1: Bonsi, tra l'altro.
3: Cami, ci voleva Cami all'inizio.
0: Lo
1: Esatto, no,
0: sapevo,
1: allora.
0: ma è sempre così, eh. Secondo me io sto antipatica. Ho iniziato a capire anche
1: No,
0: a
1: no,
0: pensare
1: no, no,
0: anche
1: no,
0: questo.
1: no, no. Bonsi è una delle persone più educate e
0: È
1: squisite,
0: buona, lo
1: soprattutto
0: so, è per questo che
1: che
0: non
1: ha
0: me ne faccio una ragione.
1: sopportato Bomber Maure e Romeo Agresti nel miglior modo possibile. Ma questa è un'altra storia. Bonsi,
0: Beh,
1: parliamo di Juve che è meglio.
0: erano un trio degno dei
1: Sono
0: Marvel,
1: ancora.
0: loro tre. Cioè, nel senso, però fisicamente erano. Cioè, i
1: Sono
0: Marvel
1: ancora.
0: gli fanno veramente un baffo.
1: Bonsi,
0: Basta, abbiamo finito di dire
1: stavamo
0: cavolate, vai.
1: parlando di Zegrova. Cosa ti aspetti ancora da lui? E noi stavamo facendo i complimenti perché era ai margini, era sostanzialmente ai margini, adesso addirittura rischia di giocare titolare col Cagliari.
3: Sì, e credo che sia anche, diciamo, meritato, se vogliamo, perché finalmente, io so tenere la parola finalmente, stiamo vedendo forse piano piano davvero il vero Zegrova. Ovviamente ci è voluto un po' troppo rispetto all'atteso, chiaramente, ma quest'inizio di stagione, va bene, è sempre Zegrova, perché poi comunque, come sottolinea Spalletti, qualche volta va sempre un tocco di troppo, magari un po' innamorato della palla, del giochino, del dribbling, del colpo ad effetto. Però se dobbiamo trovare un punto di rinascita, svolta, rilancio, chiamiamolo come vogliamo, abbiamo visto a Col Sassuolo che comunque ci sa fare, i gol li sa fare e può essere decisivo. Quindi, posto che adesso la Juve giocherà 9 partite in 29 giorni, una ogni 3, qualcosa giorni di media, e lui non giocherà in coppa perché è fuori lista, credo che debba, più che possa, debba avere le sue occasioni anche in campionato. E visto che è uno di quelli tornati più presto, pare più freschi del gruppo, potrebbe anche essere a Cagliari, come dicevate voi.
0: Quanto fa bene però questa competizione, visto che abbiamo spesso parlato, no, della, del potere proprio, no, del, dell'essere in competizione con un compagno, competizione buona sempre, ricordiamolo, ti ricordi quando c'era proprio Kolomouani, parlavamo di competizione con Vlahovic, quando c'è arrivato David parlavamo di competizione buona con Vlahovic, che è servita anche un po', no? A svegliarlo letteralmente. Ecco, in questo caso te la immagini positiva una competizione tra, in particolare con Seisao e Zegrova?
3: Ma sicuramente, anche perché deve essere così, anche perché è una grande squadra, se tale vuole essere, tale vuole tornare a essere, deve avere più giocatori per lo stesso ruolo, più alternative, e giocando appunto ogni tre giorni è chiaro che tutti non possono giocare 90 minuti ogni tre giorni e debbano avere un'alternativa pronta e di pari livello, se non superiore. Con Seisao non credo che sia in discussione perché lo conosciamo, Zegrova lo stavamo aspettando, forse l'abbiamo trovato quello vero, diciamo, no? Credo che possa diventare un giocatore importante. Certo, la parola magica è sempre continuità, perché poi se fa il gol una volta, poi per quattro mesi non segna, o fa lo Zegrova di prima, ecco, nel senso di un giocatore che lo si era visto anche con il Lille in Francia, no? Faceva tante belle cose, è sempre abbastanza incisive e decisive per una partita, per la sua squadra. Ecco, la Juve l'ha aspettato, il mercato poi ha avuto mille strade che non l'hanno portato da altre parti, perché no? È inutile farsi un mistero, era tra i sacrificabili chiaramente anche lui, però chissà mai, no? Perché alla fine adesso Spalletti dovrà dare fondo a tutte le rotazioni possibili, a tutte le energie e le risorse, perché da qui alla prossima sosta, diciamo che non è un mese decisivo, ma indirizzerà tanto, no?
0: È molto.
3: Per il futuro della Juve. E comunque la Juve ha sempre 4-5 infortunati fissi di lungo periodo, e sappiamo quali sono, e altri 2 o 3 che ballano tra l'infermeria e il campo e l'incertezza, no? Quindi non poter contare su media di 5 giocatori da qui a chissà quando, perché appunto la speranza poi per Spalletti di trovare i primi magari il 10 dicembre, Durama inizio anno, però abbiamo ancora punto interrogativo, non è cosa semplice, è chiaro, no? Non si possono regalare, purtroppo si possono per la Juve, ma diciamo è difficile,
0: non
3: ecco,
0: si dovrebbero
3: è difficile regalare giocatori del calibro di Ildiz, del calibro di Locatelli, del calibro di Thuram per 4, 5, 6, 7 mesi, chissà, ecco. Tornando a monte ci sarà bisogno di tutti, e quindi anche della competizione, ma perché poi tutti sono coinvolti, chiaramente.
0: Certo.
1: Bossi, ti chiedo invece se hai aspettative su Cambiaso. L'abbiamo visto una settimana fa fare il centrocampista centrale, all'inizio male, poi si è un po' ripreso, l'abbiamo visto prima di farsi male con il Parma esterno alto a destra e quasi mai da terzino sinistro, tra l'altro nella prima partita quando subentra poi da terzino il Frosinone va a mettere lì Kvernadze proprio per sfruttare i limiti difensivi di Cambiaso. Se ti aspetti di vederlo tanto in campo e principalmente dove?
3: Allora, aspettative ce ne sono, perché è da quasi un paio d'anni che non vediamo vero Cambiaso, a mio parere. Vederlo in campo sì, per tutto quello che abbiamo detto fino a poco fa, e direi magari anche da Cagliari, perché Celic ha giocato 360 minuti in 10 giorni, quindi anche lui sarà un po' stanco, ecco, immagino. Quindi immagino un Cambiaso titolare. E il dove è... A questo punto, chiaro, se dovesse prendere posto di Celica a Cagliari, immagino sulla fascia sinistra, chiaramente quella storica sua. Non sta facendo bene in fase difensiva, non ha fatto bene in fase difensiva, per quello Spalletti voleva un terzino di ruolo, no? Perché lo vedi anche come un giocatore capace di fare molto altro più che difendere, forse, no? L'esperimento a metà campo, nei due di metà campo, non, a mio modestissimo parere, credo che possa avere poco futuro, non fosse altro perché per una questione di copertura, di equilibri, ci vuole anche qualcuno che fa interdizione seria, no, a metà campo. Più che magari nell'ipotesi di un che sia 4-3 o 3-5-2, comunque una mediana 3, ecco, una mezzala, allora cambiato, che ha magari più qualità anche di impostazione, di palleggio, di fraseggio, ci può stare, però in un tandem così vedrei troppo un'autostrada forse per gli avversari, ecco, per carità, però quella mi è stata l'impressione, anche perché quello che abbiamo visto era un test, una amichevole, una sgambata, una poco più che un allenamento, no? Come aveva presa la Juve l'altro giorno, quindi
0: sì, sì. Si vedeva anche che l'avevano preso abbastanza comune,
3: il ritmo era quello che era, il ritmo era un po' quello che era, quindi però sicuramente c'è un futuro anche in altro, diciamo, la duttilità, la multi, diciamo, disciplinarietà dei giocatori è chiaramente molto importante, perché in generale come valore assoluto, ma soprattutto in un momento come questo, in un periodo in cui in tanti ruoli, in tante zone del campo, adesso la mediana soprattutto in attacco piano piano ritorneranno tutti, ecco, la mediana sul lungo periodo ha necessità di qualcosa, che fino a gennaio di diverso non può essere, perché chiaramente non si può fare altro, però un eventuale cambiato che può fare minuti in altri ruoli, che sia l'esterno, che sia la mezzala, che sia qualcos'altro, chiaramente può tornare utile.
0: Senti Bonzi, ti chiedo ancora questo, è già giusto mettere in discussione Voltemade, visto che in questi giorni si è un po' tirato su il polverone Juventus pronta a tornare sul mercato attaccanti a gennaio, e lui pare esserli indiziato il numero uno nelle critiche?
3: Ma la Juve abbia bisogno di un bomber vero d'aria, del centravantone che faccia 20 gol, lo sappiamo già da quanto? Direi tantissimo,
0: anni,
3: no?
0: Quindi, tanti anni.
1: Da Ronaldo, Bonzi.
0: Da Ronaldo,
3: Fino a lì non ci piove. Quindi lo sappiamo, e lo sappiamo benissimo. Buttare la croce addosso a Voltemade, per carità, appunto, non è un centravanti da 20 gol, ma non credo che sia anche un acquisto da buttare. Ha giocato 131-132 minuti finora, va bene, ci vuole un attimo anche per lui, no? Chiaramente, ovvio, vedi la partita in nazionale che sbaglia un gol a porta semi vuota da due passi, chiaro, poi diventa virale, tutti commentano e il titolo diventa quello anche sui giornali tedeschi, chiaro. Magari non è l'acquisto, appunto, nessuno è come Ronaldo chiaramente, ma non è il Ronaldo di turno, aspetterei a bocciarlo totalmente. Certo che se uno desse uno sguardo nel Principato di Monaco, c'è un tal Follarin Balogun che è lì, che con un piede e mezzo fuori dal Monaco, un pensierino ce lo farei, ecco. Magari il carattere non è molto così, no? Rassicurante, diciamo, perché le cronache raccontano che le ultime due ore di mercato abbia rifiutato e messo un po' nei guai il Monaco.
0: È una testa matta.
3: Ma non lo so, adesso definirlo testa matta non lo so, perché non lo conosco di persona, ma fosse un'occasione lì ci penserei, ecco. Poi,
1: beh, uno forte.
3: È uno che la porta la vede, che ne ha fatte di gol a decine. Certo, quell'episodio lì non l'ha messo, diciamo, magari ai primi posti nelle rotazioni del Monaco, che comunque è in testa alla classifica, però dovesse cambiare aria già a gennaio, un pensierino fossi nella Juve lo farei. Chiaro che poi torniamo sempre al fair play finanziario, alle paletti della UEFA, settlement agreement e tutto quello, chiaro, parola prestito diventa la conseguenza, e poi apriamo tutti altri discorsi, però possiamo ancora divertirci, no? Ancora con queste a disegnare chissà quali scenari.
1: Bonzi, grazie.
0: Grazie.
3: Ah, a sì, voi?
1: Se vuoi finire, Bonzi, pensavo avessi finito.
3: No, dico, è chiaro che la Juve dovrà pensare al numero 9 in qualche modo, ecco. Da qui a che sia gennaio-giugno, appunto. Ho finito.
1: Ok. Grazie, Bonzi, di cuore.
0: Grazie.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Buona giornata, buon lavoro.
1: Molto Giulia, contenta. Quindi... Bene, bene, bene, sono...
0: Che
1: sono...
0: regalo che mi hai fatto.
1: Ma poi dicono che non penso a te, che non ti coccolo. Guarda, io ti snocciolo questi piccoli regalini qua e là nel corso della settimana.
0: Mi hai regalato un buon signore, quindi guarda, cosa voglio di più? Ma cosa vuoi di
1: mai cognome fu così azzeccato, ecco, questo lo posso dire per ciò che spesso legge in determinate chat.
0: Senti come chiudiamo questa prima parte.
1: Meraviglioso. Vabbè, andiamo in pausa.
0: Così, andiamo così.
2: Il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo Di Michele. Yeah. Con me c'è...
0: Stavo per dire in regia
1: perché di solito ci vai in regia.
0: Degli anni passati, esatto. Sono i retaggi degli
1: esatto.
0: anni
1: stavo
0: passati.
1: Anche leggendo, stavo perché stavo facendo anche due cose insieme. Stavo leggendo i messaggi che ci arrivano e poi stavo iniziando la diretta. Messaggi discordanti come sempre, Giulia, però vorrei parlare con te di questo tema inizialmente.
0: Poi leggiamo poi ieri qualcosa trattato... perché sennò ci dicono esatto. che non leggiamo niente.
5: Da zone!
0: Cosa?
1: Abbiamo trattato e non trattato questa cosa che tu hai anche chiesto a Bonsignore, ovvero di Voltemade.
0: Voltemade,
1: e io,
0: sì.
1: Ieri io ho trovato veramente ingiustificato l'attacco L'articolo. Di Gazzetta a Voltemade. No, ma ci sono stati tre. No, no, sai, uno.
0: Io l'ho letto su Gazzetta, su Sport Mediaset,
1: no, no, no.
0: E non lo so l'altro.
1: C'era, no, beh, Sport Mediaset ha ripreso Gazzetta.
0: Ha ripreso Gazzetta?
1: No, Gazzetta ha fatto 3 articoli. Ha fatto la mattina e 2 poi dopo, successivamente. Quindi
0: sulla,
1: dico,
0: sezione online, non ho letti dopo.
1: Sì, dico, ma perché con tutto il bene?
0: E quando non sai cosa dire, forse tiri fuori un po' di polemica così gratuita legata a... Di chi non ho parlato questa settimana? Lui, tocca a lui. Me lo sono sempre immaginato, cioè, così.
1: Cioè, il discorso... il discorso che, onestamente... secondo me, vabbè, poi abbiamo anche un messaggio di Daniele da Belforte che ha una realtà distorta, perché ha anche scritto dei numeri, tra l'altro, sbagliati, e poi scrive 2 mesi di nulla di Colomoni nella sua prima avventura, e non sono stati 2 mesi, ma anche legati a un'idea di Tudor diversa. Lui era stato preso da Tiago Motta, lui era in prestito secco, e quindi la società a quel punto con Tudor aveva cercato di rimettere un po' in piedi Vlahovic, che era di proprietà, e invece Colomoni era in prestito e non avevi nessun diritto, quindi c'erano anche delle cose che non cita, e non penso sia giusto nell'analisi. Però al netto di questo, tornando a Voltemade, è arrivato 2 giorni prima della sfida col Milan, quindi dici, non proprio un giocatore prontissimo per dire ok, spacca tutto, amico mio, perché comunque Spalletti ha raccontato che non è arrivato neanche in enorme condizione fisica. Questa è un'altra cosa, l'ha detto anche Voltemade dopo il NEC. E poi Giulia ha giocato un pezzetto di partita con Sassuolo, un pezzetto di partita con l'Atalanta, una da titolare, un gol su rigore, ma vanno segnati, lo ricordo, certo. Nello scorso anno di rigore ne abbiamo sbagliato un po'. Quindi quello
0: importanti
1: che
0: anche.
1: È quello che ti voglio dire, perché? Cioè, vuoi prendertela con Colomoni? E forse è più giusto. Sai bene che io sono un fan di Colomoni, e sai bene,
0: molto,
1: Giulia, che per me non è un problema di nome di calciatore, ma è un problema di
0: senso?
1: Gioco. Che puoi mettere Colomoni, Voltemade, Balogun, scegliere un altro, Reteghi, Icardi, cioè sto andando a caso, a caso. Ma se la palla non gliela passi, e non gliela passi bene, non segnano. Ed è lampante quest'anno, e non è un discorso di riprendiamoci David, perché se ci ripigliamo David non risegna, se ci ripigliamo Vlahovic
0: non segna.
1: Se
5: questo
1: ci
5: diventa problema in la partita,
1: esatto,
0: molto problema.
1: Se ci riprendiamo Openda non segna, cioè iniziare a dire non segniamo perché abbiamo preso Tizio, non è vero.
0: Non è vero.
1: E quindi quello che se sai bene, no? Però se devo attaccare qualcuno, visto e considerato che devi farlo perché sei così la noia delle 3 settimane, non Voltemade. Cioè, Voltemade
0: prenditela con qualcun altro. Con lui,
1: sì, cioè, a 3 scampoli di partita, in una ha pure segnato, è arrivato,
0: sì, ragazzi,
1: l'hai buttato dentro.
0: È arrivato proprio all'ultimo giorno di mercato, non si è mai, anzi questa pausa forse se non fosse stato convocato dalla nazionale tedesca avrebbe potuto lavorare un po', anche magari gli sarebbe anche servita, cosa che mi auguro che invece abbia fatto Colomoni dall'altra parte, anche se anche lì non c'era nessuno con cui giocare, più che altro.
6: Forse ho finalmente trovato un giocatore degno di una partita con Monty Barnes.
0: Ecco.
1: Bellissimo.
0: Lui,
1: però
0: lui.
1: Io proprio non comprendo, no? Vuoi prendertela con un attaccante perché dici vabbè, ok, diamo in pasto un nome. Ci può stare, Giulia, cioè figurati, l'abbiamo fatto tutti, e fa parte delle preferenze, probabilmente se Colomoni non fosse un giocatore a me gradito, probabilmente ora sarei qua a dire ma chi abbiamo preso, ve l'avevo detto, perché poi il calcio sono simpatie, ed è giusto così, Giulia, insomma, tutti noi dobbiamo avere delle preferenze e credo che facciano parte anche di un'idea.
0: Ce l'hanno gli allenatori, pensa un po' se non devono averlo i giornalisti barra tifosi, è normale.
1: Esatto, un'idea, un'idea. Però cioè, con tutto il... Dai Giulia, ma lasciamo in pace Voltemade. Poi se vuoi dire che la Juventus magari eventualmente, non lo so, andrà a prendere un attaccante a gennaio, ne abbiamo parlato pure noi. Ne abbiamo parlato pure noi perché dobbiamo capire tutto su Ekator. Magari Giulia, Ekator entra con poche pressioni, con poche aspettative e stampa 3-4 gol.
0: Tutto, infatti. Quindi
1: e stampa
0: 3-4
1: gol.
0: Non lo so, quindi, non lo so ragazzi.
7: Cioè, oggi 12.000 bestie scatenate.
1: Esatto. Insomma, cioè, oggi è difficile per noi. Non lo so, io ho trovato veramente fuori luogo la polemica su Voltemade.
0: Te l'ho buttata la domanda perché mi ha stupito leggere quell'articolo, tra l'altro poi ripreso ovunque, quindi cioè, anche mi immagino lui che si legge questa cosa, ma cosa ho fatto? Perché così gratuito quasi? Cioè, non è il momento ancora per rimandare qualcuno, credo, è troppo presto, lo si può fare magari, sì, prossima pausa, ora che ci sono 9 partite dove davvero il giochetto l'abbiamo fatto l'altro giorno, quanti gol vi aspettate da uno e dall'altro, e quindi insomma una volta poi concluso anche quest'altro periodo allora potrei dire vabbè, oh, cosa facciamo, diamoci una sveglia, però poi già arrivare a dire così in maniera esagerata urlando in piazza la Juve è pronta a gennaio a tornare sul mercato perché l'attacco non va bene. Sì, io l'ho trovato sbagliato, ma
1: te la dico forte, ma fortissima. Non prenderei un attaccante, ma prenderei un trequarti. Se dovessi scegliere, non prenderei un attaccante, ma prenderei un numero 10. Prenderei un numero 10. Andrei, cioè, ovviamente io non ho le prenderei. Vai a cercare un grande passatore. Adesso ti faccio dei nomi che non arriveranno.
5: Bissiavopoulos, Kassiavopoulos, Kassakidis, Bissakis,
1: esatto.
5: Dagatas, Bigis, Mantagas.
1: Uno di questi lo vorrei. Anche solo per vederli iscritti nella nostra chat.
0: Li vorrei in casa tutti quanti.
1: Vederli in chat. Però ti dico... Vorrei vedere un Odegaard, un giocatore di quel livello, cioè di quel tipo, con quelle caratteristiche. Non Odegaard non lo pigliamo mai, però che sa passare la palla, sa prendersi delle pressioni, sa orchestrare il gioco, comandare una fase offensiva della squadra. Quindi un Odegaard, un Paz è un equilibratore, sta crescendo molto nella gestione dei tempi di gioco delle squadre, ecco. Preferirei avere una figura del genere che possa creare qualità nel gioco della Juventus, piuttosto che, e quindi anche guardare in verticale e aiutare una punta, piuttosto che prendere una punta. Io sono convinto che se noi alziamo... quello, io credo che quello sia stato uno dei giocatori più impattanti, anzi sia stato il più impattante
0: degli ultimi,
1: cioè a livello di impatto, non di forza, di impatto secondo me anche superiore a Ronaldo.
0: Più che altro perché non avevi tutte queste alte aspettative su di lui, soprattutto perché è arrivato con una carriera già fortissima alle spalle, ma è arrivato con quella idea che avevamo un po' tutti di quel giocatore che un po' avrebbe rotto gli equilibri e che quindi sarebbe stato difficile da capire, da comprendere, da supportare, e invece si è rivelato tutto meno che questo, quindi è stata anche per quello che dico caspita come mi manca un giocatore come lui, di quelli davvero che di cui quasi aver paura, no? Del cui arrivo a aver paura, sì. E che poi invece risultano essere davvero ragazzi delle non delle mele marce, dei fiori di ciliegio, altro che, ragazzi.
1: No, lui è straordinario. Rispondo a Pietro Chigno su Twitch che ci dice: un altro trequartista, manca un terzino centrocampista. Però se prendo un trequarti 10, non mi sto dicendo un'ala, un 10 centrale, posso utilizzare anche McKennie da mediano, lo utilizzi,
0: sì, quindi il centrocampista ce l'hai,
1: lo recupero,
0: ce l'hai.
1: lo recupero assolutamente. E la qualità che tu vorresti vedere dietro, io te la metto davanti. Sì, uno Zidane, cioè, ragazzi, uno che lì in mezzo al campo non ha paura di giocare spalle alla porta, che guarda la verticale, che ha qualità nel passaggio, che ha la personalità di capire il calcio. Ecco, è un giocatore rarissimo. Io sto assolutamente andando alla ricerca, probabilmente,
0: alla
1: di
0: follia uno stai dei... andando.
1: Sì, perché il numero 10 ormai non esiste più, pur il nostro numero 10, Yıldız, non è un tre quarti.
0: Numero 10,
1: no. Non è un tre quarti. Non è un per niente un tre quarti.
0: Anche se lo avviciniamo tanto a lui, ma non è un Del Piero, ragazzi, Yıldız.
1: È un esterno d'attacco. Yıldız ad oggi è un esterno d'attacco, non è neanche una seconda punta. È un esterno d'attacco. Poi io credo che nel corso della sua carriera, quando invecchierà un po', si avvicinerà a fare la seconda punta. Ma oggi, con lo strapotere fisico e la corsa, lui vuole giocare lì. E tra l'altro Yıldız, secondo me, non ha neanche voglia di andare a giocare spalle alla porta, perché fare tre quarti vuol dire giocare spalle alla porta, che è difficile, è la cosa più difficile. È la cosa più difficile
0: fatto vedere
1: del calcio. Allora Giulia, prima di lasciarti leggere qualche messaggio, devo chiedere a Francesco da Ischia. Devo chiedere a Francesco da Ischia se è permaloso, perché se è permaloso sto zitto oggi, se invece non è permaloso sai già dove andrò a parare, se leggi i messaggi sai già dove andrò a parare.
0: Forse l'ultimo non l'ho letto bene.
1: Adesso vediamo, però aspettiamo la risposta di Francesco. Se Francesco è permaloso io sto zitto.
0: Se no ti devi zittire, Wow, l'ho visto adesso, perché Zegrov è scritto giusto, ma...
1: Comunque, quindi Yıldız già scaricato. No, ragazzi, nessuno ha già scaricato Yıldız. Abbiamo detto che non è un tre quarti, è un esterno attacco. Quando tornerà in quel ruolo lì, giocherà Yıldız. Yıldız, un tre quarti, è con Seisao, Zegrova, Nico. Daniele, nessuno ha scaricato Yıldız.
0: Ma poi
1: anche
0: complimenti
1: se...
0: sono ironici, forse, poi.
1: Sì.
0: Come dire complimenti che l'hai già scaricato.
1: Io l'unica cosa che devo dire è che lui l'ha scaricato, perché l'ha scritto male. Lui l'ha scaricato in realtà, perché l'ha scritto...
8: Devo ha scritto male... molti di voi.
1: Ha scritto male il giocatore più forte della Juve, quindi l'ha scaricato lui, non noi. Noi, anzi, lo aspettiamo a braccia aperte, ma non fa il tre quarti nella vita. Non fa il tre quarti, è inutile.
0: Ora, quietati un attimo, perché ci sono un sacco di domande e cose da leggere. Allora, curiosità per te. Ho letto che Chiara Beccaria torna ad allenarsi dopo il grave infortunio. Riuscirà l'italiano dello spazio in questa Juve?
1: Allora,
0: Beccaria ha scritto, scusami.
1: No, Beccari.
0: Si vede che non è che abbia questa parlantina legata alle women, lo si percepisce facile. Beccari
1: è la giocatrice più importante della Juventus Women. Senza ma
0: deve ritagliarsi spazio
1: quando torna. Perché parte Dragon Ball qua?
0: Perché
1: qua parte Dragon Ball? Che cosa sta succedendo? Lui e lei è assolutamente la giocatrice che deve fare un salto di qualità. A me negli ultimi due anni Giulia un po' ha deluso Beccari. È molto timida, ha avuto il crociato. Adesso ha finito l'iter al J-Medical la scorsa settimana e adesso invece lavorerà in campo, sai che l'infortunio al crociato per le ragazze è ancora più grave, perché è una questione di anche, non mi chiedere perché, ma è proprio di struttura tra ragazze e ragazzi, e quindi ha finito l'iter. E adesso tornerà in campo per iniziare a correre, per iniziare a fare la preparazione, toccare la palla, le sensazioni e poi rientrerà. Ma Beccari è l'esterno attacco più forte della Juventus, è quella che deve diventare la giocatrice più forte della Juventus, quindi titolare, deve essere titolare. E tra l'altro,
0: e poi si chiama Chiara, Giulia, quindi perfetto.
1: Esatto, e tra l'altro Giulia ha un contratto per una ragazza pesantissimo, quindi la Juventus ha rinnovato con questo ingaggio qua dopo il crociato, non prima, dopo il crociato.
0: Quindi vuol dire che crede in te alla grande, Chiara, quindi mi raccomando, non ci deludere, mi raccomando. Achille da Certosa di Pavia è finalmente contento perché riparte il campionato, non ne poteva più. Francesco da Ischia ci dice che dobbiamo capire, prima di rispondere evidente, forse se è permaloso o no, bisogna capire che il Cagliari è come una succursale dell'Inter, perché i cagliaritari odiano, questo non lo sapevo, odiano gli juventini e i napoletani, e i Napoli, i tifosi del Napoli, però io so anche che a Cagliari c'è una grossa così un grosso gruppo di tifosi bianconeri, quindi insomma è un piccolo feudo bianconero la Sardegna, quindi però
7: lo inglobano nella maniera più
1: queste rivalità non le conosco, me ne sono accorto ieri sera. Ecco, ieri sera un po' sulla... me ne sono accorto.
0: Camillo De Michelis però... sulla sua pelle ha percepito tutto questo. Anche Pier da Cagliari dice: per 36 partite all'anno faccio il tifo anche per il Cagliari, ma domenica sera dobbiamo vincere perché la partita dell'anno scorso è quella che più mi ha fatto arrabbiare. Ci sta, visto che sei di Cagliari.
7: Mi prendo tutta la roba addosso, però è un gioco.
0: Ricordatevelo sempre. Poi c'è chi ci dice che ci seguono più i non juventini che gli juventini. Ogni tanto, vabbè, può capitare. Va bene così, ci teniamo anche loro stretti. Rode più, rode a tutti, non partire titolare. Senti la provocazione di Emiliano da Fiumicino, tranne che a Commainers.
1: No, Commainers, vede l'ora.
0: Stare in panchina Serenello.
1: Stiamo scherzando, che se no qualcuno ci dice complimenti, avete già abbandonato Tizio.
9: Finisce di darmi l'acqua.
0: Ecco, okay, state sereni. Okay.
1: Poi, allora, Francesco mi ha dato l'ok. Vai, Francesco mi ha dato l'ok. Sì, posso. Francesco, bocciato. Perché
0: Francesco
1: è volte
0: rimandato,
1: male.
0: Dai, rimandato solo perché no, una sì, volta sì, non hanno sì, so, sì, dai, rimandato, dai, non dai, essere così. Dai,
1: ai corsi,
0: meno male che non
1: ai
0: hai
1: corsi
0: fatto
1: di
0: il
1: recupero.
0: Professore.
1: No,
0: però
1: no,
0: cosa
1: non
0: ci
1: potevo.
0: Ha scritto di Voltemade? Queste critiche su Voltemade viene presa anche dai giornali tedeschi per quel gol divorato in nazionale. Ah, ecco, credo che sia stato quindi secondo Francesco un riflesso, sì, diciamo,
1: guarda,
0: di una prestazione in nazionale non delle migliori, ma non lo so, vi dico la verità, non ho guardato così attentamente la Germania da poter etichettare come negativa la sua prova, esagerata così.
1: Guarda Giulia, intanto a me che abbia sbagliato un gol con la Germania frega meno di zero, che sia chiara questa cosa, delle nazionali mi frega meno di zero. E questo è il primo punto.
0: Direi che l'abbiamo detto spesso.
1: Secondo punto, non esisterà mai, e dico mai, un attaccante che a un certo punto della sua carriera, della sua stagione, delle sue momenti, sbaglierà un gol clamoroso. Pure Ronaldo sbaglia i gol clamorosi, pure Haaland sbaglia dei gol clamorosi, Messi nell'ultima partita ha sbagliato un gol clamoroso, i giocatori più forti al mondo hanno sbagliato gol clamorosi. Il discorso è sempre a monte, noi dobbiamo arrivare a far segnare gol semplici ai nostri attaccanti, poi se
0: possono.
1: Creeremo delle grandi occasioni e eventualmente loro sbaglieranno dei gol fatti, ci arrabbieremo tutti, però saremo sulla strada giusta, questa è la cosa che dobbiamo switchare. Poi che ha sbagliato, ma Giulia, è impossibile fare sempre gol, è impossibile, devi riuscire a sbagliare il meno possibile. Cioè, la partita perfetta non è 100% di passaggi azzeccati, perché 100% di passaggi azzeccati, se io e te ce
0: non
1: la passiamo
0: esiste.
1: A un metro,
0: non
1: ma no,
0: esiste.
1: Ma esiste,
0: ma anche passandola, ma anche passandotela a un metro puoi sbagliare, quindi insomma non è quello il discorso, credo. No, non è quello.
1: Poi è quello. Ripeto, se Voltemade riuscirà a aiutare la squadra con le sue caratteristiche, ma secondo me, cioè, sarà un giocatore importante. Tra l'altro, la cosa che ieri mi ha fatto anche un po' strano è che è stato detto a Spalletti voleva Zirzé. No,
10: è tutta una bugia.
1: Massara voleva Zirzé, Spalletti voleva Sorloth.
0: Massara era un pallino di Massara, Zirzé. Spalletti voleva sì, il giocatore dell'Atletico, ma lo dicevamo da giugno, quando
1: voleva
0: ancora...
1: Colomoni e Sorloth. Punto, voleva loro due. L'Atletico Madrid ha detto: ragazzi, io non c'ho neanche una punta per sbaglio, perché Julian ve la vengo a prendere da voi la punta, quindi
0: pensa Sorloth, un po' come stavano, hanno preso David, pensa un po' come stavano.
1: Sorloth non ve lo diamo. E allora, per questioni di fair play finanziario, tant'è che Zirze non è andato all'Everton per questioni economiche, perché chiedevano il pagamento dell'ingaggio, chiedevano anche un costo del prestito, quindi era il doppio dello sborso economico rispetto a Voltemade. È arrivato Voltemade, ma non era la punta richiesta da Spalletti. Cioè, Dirze è uguale a Voltemade, eh? È un 9 con i piedi da 10, è solo un pochettino meno alto rispetto a Voltemade, ma quella
0: Voltemade
1: anche...
0: è quasi fuori misura. Cioè, nella non critica pensavo, ma Dirze non è basso, non è basso, comunque più di un 80, un 85 credo, cioè no, un 85 forse, però insomma non è
1: un 85,
0: un fisichetto
1: credo,
0: da poco, infatti te lo immagino quello che ti, così.
1: Quello che ti voglio dire è che comunque, cioè, dire voleva Zirze non Voltemade, ma il giocatore è quello. E poi tra l'altro ripeto, Massara voleva Zirze, ma per i costi aveva detto già due settimane prima della fine del mercato che Zirze era molto difficile, quasi impossibile, l'aveva già detto. E adesso posso dirlo perché un po' Massara non è uno che dice da storte, quindi che ti dice non lo prendiamo e poi lo prendono. Se ti dice che è difficile, è veramente
0: vuol dire
1: difficile,
0: che è difficile, ecco, esatto. Non è uno di quelli che ti vuole intortare, ti vuole
1: quindi la critica a Voltemade parlando di Zirze è un'altra cosa che ieri non ho capito.
0: Sai quante cose che non capiremo e non capiamo. Dobbiamo anche andare in pausa, caro mio, e poi quando torniamo un sacco di vocali da ascoltare. E poi
5: non facciamo questa settimana! Che...
0: Oh, Santa Calcio. Dai, tra poco.
2: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il club degli inviati.
1: Inviati, io sono Camillo De Michelis e con me c'è...
0: Allora, Giulia Borletto, Pier ci spiega in un meraviglioso lunghissimo...
1: Allora fa parte di uno dei tuoi nomi? Allora Giulia Borletto?
0: Lo dico troppe volte,
1: No, non che lo dici troppe volte, non che so se lo dici prima del tuo nome, adesso sei Allora Giulia Borletto.
0: Vorrei, guarda, adesso vado all'anagrafe e chiedo di essere...
1: Non te lo fanno fare, non te lo fanno fare.
0: Neanche se metto
1: allora non te lo fanno fare.
0: Là, se metto là, prima la Giulia, così...
1: Ti dicono Aurora al massimo, ma allora non ti fanno chiamare.
0: Aurora, bellissimo. Aurora è un nome meraviglioso, che ci porta indietro alla bella addormentata. Pierre ci spiega in un messaggio un po' lungo, che io infatti lo ringrazio, il perché i Cagliaritani siano dell'Inter. È una questione
1: Bravo Costa!
0: storica. È una questione storica. Lo scudetto però è troppo forte! Costa, un po' meno!
1: Immagino a casa le tue urla come saranno arrivate invece
0: No,
1: leggere.
0: perché allora lo scudetto vinto dal Cagliari nel 69-70 fu il risultato anche di una squadra costruita con giocatori di grande valore, e secondo questa ricostruzione storica ci sono anche rapporti a favore e favori legati all'ambiente dell'Inter, alla squadra Moratti, quindi insomma da qui sarebbe nata poi almeno in parte una sorta di gratitudine nei confronti dell'ambiente nerazzurro, e si è poi solidificata quindi questa simpatia, empatia tra l'Inter e il Cagliari.
1: E
0: Questo è il
1: beh,
0: risultato, basta.
1: vabbè,
0: Vabbè, questo è
1: c'è
0: quanto.
1: anche la proprietà, dai, c'è anche la proprietà. Quindi, insomma, sono arrivati dei messaggi al Fanta. Facciamo così,
0: Sì,
1: ascoltiamo i
0: ma
1: vocali, poi
0: aspetta.
1: li lascio a
0: Dai,
1: te,
0: sì.
1: li lascio a te.
0: Lasciali a me,
1: Scriveteli, scriveteli. Andate
0: lasciali a me
1: forte
0: a
1: sul
0: Pasquale.
1: Fanta. Sì, andate forte
0: Dai.
1: sul Fanta. Vai, vai. Vai, vi Costa.
12: Buongiorno, Roberto da
0: Forte,
12: Empoli.
0: forte. Ciao.
12: Ma insomma, o Conceição o Zegrova. A me piacciono tutte e due, però è durante la settimana che l'allenatore vede chi è più in palla, chi è più desideroso, insomma, bisogna che si facciano vedere. Ma la cosa più importante
0: Tutti
12: è
0: sei.
12: chi va in panchina e poi subentra deve entrare con la rabbia giusta, la voglia, la determinazione per far capire all'allenatore che probabilmente si è sbagliato, cioè che sicuramente può contare su di lui. A me mi danno fastidio quelli che subentrano e vanno a fare la passeggiata di salute. Con me questi vi gioverebbero pochissimo, anzi, per niente. Ciao.
0: Giusto,
1: Bravo
0: ottimo
1: Roberto,
0: punto di
1: bravo
0: vista,
1: Roberto.
0: Roberto.
1: Bravo
0: Ancora.
1: Roberto, bravo Roberto, ancora.
13: Buongiorno ragazzi, Fabrizio da Castellammare di Stabia.
0: Ciao.
13: Con questo mio messaggio volevo rispondere a Camillo che parlava della volontà di cercare un numero 10.
0: Sì.
13: Ma riflettevo, ma noi potenzialmente in casa ne abbiamo tre di quei numeri 10 di cui parlava Camillo e sono Alai Begovic, in modo tale da smettere di aspettare i giovani e smettere di non dare responsabilità ai giovani. Yildiz, che potrebbe farlo, ma
0: Ma
13: anche
0: non
13: Nico
0: vuole.
13: Gonzalez, e lo sta facendo di fatto McKennie. Quindi voglio dire, basta
0: Siamo a
13: metterli
0: posto,
13: in
0: cioè.
13: condizioni di esprimere le loro qualità. È chiaramente un mio
0: Camillo.
13: pensiero. Fino alla fine, forza Juve.
0: Camillo, ti ha
1: No,
0: bacchettato
1: risposta a
0: subito.
1: Fabrizio. No, risposta a Fabrizio. Per me Yildiz non è mai un 10. In questo momento della sua carriera non è mai un 10 nel senso a tre quarti, eh. È un 10 moderno. Adesso il 10 è l'esterno d'attacco, perché quasi tutte le squadre giocano 4-3-3, quasi tutte. Il 10, esempio, nella Spagna è Olmo. Ecco, Olmo è un 10. Perché
0: Ma non te lo danno.
1: è No, è un tre quarti, ha una visione periferica, gioca a spalle alla porta, va a inserirsi, si butta negli spazi, Yildiz, e dai, largo e di punta. Vecchia numerologia, è un 11 Yildiz nella vecchia numerologia. Poi, per questioni di giocatore più forte della rosa, perché il giocatore più
0: Volevi
1: forte della rosa,
0: responsabilizzarlo dandogli il 10,
1: esatto,
0: cioè si
1: tra
0: sa il
1: l'altro
0: 10 cosa rappresenta la Juve.
1: oggi esce una linea Adidas con Juventus dedicata a Kenan Yildiz, quindi potete comprarvi una
0: Ancora.
1: maglia, esatto, col numero 10 di Yildiz e l'autografo già prestampato, quindi oggi esce tutto questo. Yildiz è il giocatore più forte della Juve, non è una critica a Yildiz, però non puoi dire a un giocatore che preferisce giocare largo, è uguale giochi in mezzo, perché sei forte. No, perché giochi spalle alla porta. Perché ti picchiano di più, perché ci sono dei tempi di gioco diversi, perché il centro del campo in determinate partite è una ressa, una follia. Alai Begovic ad oggi non è un 10, ma è più 10 di Yildiz nella testa di Spalletti. Per
0: E
1: me non è
0: Nico
1: un 10
0: Gonzalez?
1: neanche. Nico Gonzalez lo può fare, però lo fa molto meglio McKennie.
0: Però sono
1: Di
0: tutti
1: questi,
0: giocatori che possono farlo, non che lo sono, e quella è la differenza. Camillo penso
1: secondo
0: che
1: me, no.
0: parlasse di qualcuno che lo è,
1: Secondo me
0: punto.
1: oggi Yildiz non lo può fare, secondo me. cioè, gli fai male.
0: Gli altri che hai nominato, Elei Begovic, Nico Gonzalez, McKennie, lo possono fare.
1: Sì.
0: Non nascono
1: sì. No, no.
0: Così, però, l'assenza
1: per me, McKennie,
0: di cui parlava
1: per me McKennie
0: Camillo
1: lo fa bene,
0: è quella. Arda Güler?
1: Per me no, magari.
0: Si scrive un giocatore?
1: No, Arda Güler, Odegaard, sono quelli,
0: Bruno.
1: Sì, sì, sono quelli. Sono quelli. Andrei su una leggera. Quando è iniziato Fabrizio... adesso poi andiamo da Fabiola, io vi saluto. Quando ha iniziato il vocale Fabrizio, pensavo, grazie Giulia, non ti rispondo al telefono, oggi ti blocco, non mi scrivere. quando pensavo mi dicesse Licina, Licina è un 10, Licina è un 3 quarti, Licina è un 3 quarti, non è un esterno, è un 3 quarti. Pensavo Azic, quando l'ha detto. E invece cioè, Azic diventerà un 10 per me, diventerà un 10 pieno, e poi pensavo a magari qualche altro giocatore in ottica Juve delle giovanili, e invece mi ha un po' deluso Fabrizio.
0: Ah,
1: Giulia,
0: Fabrizio,
1: io presento
0: niente.
1: Fabiola e poi vi saluto che ho la conferenza stampa e vi ringrazio per l'attenzione.
0: Le persone serie vanno importanti vanno alla conferenza stampa di Gionelka, hai capito Fabiola? Cioè, noi stiamo qua a parlare di fantasia.
14: Ciao ragazzi, ciao Giulia, ciao Cami. Beato lui stampa. Che riesce ad entrare in questi ambienti così importanti.
0: E con i suoi potenti mezzi lui va anche a vedere la conferenza stampa di Gionelka.
1: Sì, tra l'altro
14: certo,
1: posso anche dire.
14: Sono anche le sue qualità che lo hanno portato lì,
0: Ah,
14: c'è da dire anche questo. Anche...
1: Prima
0: Fabiola
1: di salutarvi,
0: basta, fermati,
1: ve la butterò anche così.
0: La testa.
1: Mi hanno anche invitato. Non solo vado, mi hanno
0: quindi
1: anche invitato.
0: Quindi ti è arrivato RSVP?
14: Col parcheggio riservato, quindi.
1: No, perché è vicino a casa, vado a piedi. Vado
0: a piedi. Non è allo stadium, per quello.
1: Esatto.
0: Vai allora.
1: Ciao Giulia, ciao Fabio.
14: Mi porta in alto il nostro nome, ciao.
0: Ciao. Ciao Cami, ci vediamo lunedì ovviamente dopo che si sarà finalmente giocato Cagliari-Juventus. Fabiola, noi non vedevo l'ora di avere questo compito meraviglioso di dover gestire il fantacalcio, quindi io parto a bomba leggendoti le domande che ci hanno mandato. Allora, in difesa vorrei schierare a tre, Miranda, Spinazzola, Vojvoda, lascio fuori Celik, Valle e Valdepenas.
14: Allora, ci sta come scelta, specie su Vojvoda, visto che si tratta di uno degli ex di quella partita e soprattutto è uno dei jolly che ci si può giocare sperando di beccare il bonus del Monday Night, sostanzialmente, che possa fare svoltare la giornata. Su Celik io ci penserei a lasciarlo fuori. È vero che il giallo è dietro l'angolo con lui,
0: tanto,
14: però è anche
0: giocato tanto in nazionale.
14: Esatto, ci sta perché è comunque la prima partita post nazionale, quindi dargli un turno di riposo potrebbe starci sia al fantacalcio che da parte dello stesso Spalletti, insomma.
0: Centrocampo a 4 è Kelenkamp, Zaccagni, Baturina e Nico Gonzalez. Lascio fuori Goncalves, Calò ed Ederson.
14: Allora, aspetta un attimo, mi sono persa qualcuno. Kelenkamp, Nico, Baturina.
0: Zaccagni e Zaccagni.
14: Ok, dentro. Ok.
0: Sì.
14: E fuori invece?
0: Lascia fuori Goncalves, che scusatemi, io veramente non so chi sia. Calò ed Ederson.
14: Ok. Allora, immagino sia una scelta a livello di partite.
0: Fiorentina,
14: sì,
0: scusate,
14: sì, Goncalves
0: non...
14: della Fiorentina. E della Fiorentina è, si sa, la posizione in classifica della Viola parla da sé, quindi potrebbe anche starci lasciarlo in panchina. Calò contro il Napoli per giunta, Diego Armando Maradona, diventa complicato poterlo schierare, mi rendo conto. Nico, Baturina e Zaccagni in questo momento possono essere degli intoccabili, anche perché quando li compri all'asta difficilmente poi li lasci in panca. Io ci penserei se inserire Kelenkamp o Ederson a questo punto. Entrambi giocheranno lunedì, ci sta anche la scelta di Ekelenkamp, perché la partita potrebbe anche consentirlo, però Ederson si troverà di fronte il Venezia, per cui io il dubbio su questo ce l'avrei, di istinto forse schiererei Ekelenkamp anch'io. Però
0: amo che in sottofondo abbiamo il chi vuole essere miliardario come meraviglioso,
14: sì,
0: meraviglioso.
14: Mi sento sotto pressione senza io infatti il dialogo con Camillo.
0: Detto, ma che cos'è questo rumore che sentivo, poi ho percepito. Lascia

0: a intervenire. Per cui in questo caso io schiererei il tridente comunque. Adams, chiederei al nostro ascoltatore se si tratta di quello del Toro, immagino di sì, non di quello del Venezia, credo di sì. Ragioniamo su chi vuole schierare. Krstović assolutamente va messo. Neres con l'attacco del Napoli in questa partita va schierato. Visto che comunque, lo dicevo anche prima, avrà di fronte il Frosinone, che sì, è partito un po' a bomba questa stagione, però
1: Vero.
0: è assolutamente un avversario all'altezza del Napoli. E Noslin comunque, se non erro, viene dal gol nell'ultima giornata, non
1: Sì,
0: vorrei sbagliare, anche la
1: mi pare di
0: Lazio
1: sì.
0: è partita con una marcia in più rispetto a tante altre squadre, Juventus compresa, aggiungo da tifosa, ecco. E visto anche il cliente, ossia il Monza, io schiererei
1: Sì,
0: Noslin.
1: ha
0: Quindi sì.
1: segnato al Milan e al Venezia Noslin, quindi
0: Ok,
1: si è
0: ti ringrazio.
1: candidato per una maglia da titolare. Sì, confermo.
0: Ti ringrazio, quindi vedi, viene comunque da un buon periodo malgrado la sosta delle nazionali in mezzo. Sacrificare Voltemade ci sta, anche se ovviamente da subentrato potrebbe in un certo senso rispondere un po' alle critiche che si è attirato sia in nazionale che sulle pagine della Gazzetta di ieri sostanzialmente, visto che già è stato montato su un caso. Gli darei
1: Abbastanza.
0: comunque il tempo di ambientarsi, ecco, prima di puntargli il dito
1: Vedo che
0: contro.
1: vieni nel nostro Carrugio, benissimo. Poi, allora, visto il mio attacco, io farei solo due punte con un 4-4-2 o 3-5-2, ci chiede Marco.
0: Ok.
1: Cosa dite quindi? Chi schierereste a centrocampo? Da Cugna, Dai, Mora, Taylor, Pasalic, Rowe, Kessié, McKennie.
0: Allora, ovviamente non me li sono appuntati tutti, Rowe, che sì, e McKennie, giusto?
1: Rowe,
0: Rafforzamene.
1: che sì, McKennie, Pasalic, Taylor, Mora, Adai e Acuña. Sono
0: Ok.
1: tanti, eh?
0: Allora, sì, allora, a centrocampo lui vuole andare con il 4 o il 5, giusto?
1: A me da Acuña piace parecchio, però poi non so se
0: Sì,
1: possa
0: sì, sì.
1: essere. Però
0: La partita credo sia
1: metterei
0: la più
1: anche
0: complicata
1: McKennie.
0: della
1: Sì, perché
0: giornata, ecco.
1: sì, questo è vero, Roma
0: McKennie
1: Como.
0: col fatto che è rientrato è una buona chance da giocarsi,
1: McKennie
0: specie in
1: gioca,
0: questa
1: ragazzi,
0: partita.
1: è
0: Sì,
1: sicuro.
0: sì. Quindi McKennie e D'Acuña sicuramente. Poi ha doppio Atalanta, Pasalic, Rowe, giusto? Rowe però
1: Se
0: in attacco o listato centrocampista nella tua
1: centrocampo,
0: lega?
1: sempre centrocampo, centrocampo.
0: Sempre
1: Ce l'ha
0: centrocampo,
1: centrocampo.
0: allora andrei con Rowe in questo
1: Ok,
0: caso.
1: quindi
0: Lascerei fuori
1: ancora
0: Pasalic,
1: uno, eh?
0: sì.
1: Ne è ancora uno perché gioca col 4-4-2/3-5-2.
0: Ok, e lascerei anche fuori che sì, quindi è il triplo Atalanta. Sì, punterei su Rowe,
1: Atalanta-Venezia.
0: sì, punterei su Rowe 3-3 semplicemente perché è quello con la posizione più avanzata, quello che gioca più avanti, ecco. E tra Taylor e Mora, sceglierei forse Mora, sai?
1: Morata è il gioiellino che
0: Sì.
1: tutti
0: È un
1: raccontano
0: po' il
1: come
0: jolly,
1: voler
0: un po' il...
1: splendere a Roma, quindi direi che ci può stare. Io lo
0: anche se la
1: metterei.
0: partita è più tosta sicuramente rispetto a quella della Lazio per Taylor, quindi magari se non vuole
1: Grazie.
0: avere il doppio calciatore all'interno di Como Roma con D'Acuña e Mora può pensare di schierare Taylor, però io sceglierei Mora.
1: Poi invece ad un attacco a due per forza a Scamacca, Neres, Lucca, Voltemade, Ekator, ragazzi, anche, neanche da scrivere, e Adams.
0: Ok, Lucca Voltemade e Adams. Attacco a due, eh sì, ha ragione a giocare con più calciatori a centrocampo. Io schiererei, in questo caso forse sai che ci penserei a ammettere Voltemade, un po' così come Giolli, altrimenti le scelte più scontate sarebbero Scamacca e Ner,

0: Io metterei loro due e poi magari ti tieni Voltemade come primo ad entrare nel caso
1: Come
0: di
1: primo
0: non
1: cambio, sì.
0: titolarità, però boh, non, per il
1: No,
0: resto
1: è
0: poi
1: un
0: non
1: po'
0: so
1: improbabile
0: altro.
1: che possa entrare con quei due, però sì, sono le scelte un po' più ovvie.
0: Poi, avendo Martinez e Voltemade, mi chiedono quest'ultimo per Provedel, cosa faccio? Non ho capito.
1: Ok, allora
0: Le
1: sì,
0: sue
1: gli stanno chiedendo
0: punte
1: volte madre, sì.
0: per
1: Dimmi.
0: comprare lui vuole
1: Per
0: Provedel,
1: avere il
0: gli hanno
1: secondo
0: chiesto,
1: dell'Inter, sì.
0: ok, come faccio? Le mie punte poi sono Malen, Vitigna e Stulic, Voltemade.
1: Sai che però forse ci penserei, perché comunque Vitigna sta giocando adesso perché comunque Colombo è out per infortunio, però con uno
0: E
1: Smalling
0: Duvicas
1: in grande
0: anche
1: forma.
0: Duvicas.
1: Ok, allora con Dubikas la questione potrebbe anche cambiare, perché comunque hai due titolari. Con Malen e Dubikas, anche sì, se c'è l'alternanza con Ken, ma comunque Dubikas il suo minutaggio lo fa per ogni partita sostanzialmente, ci potrei pensare. Se non ha copertura sufficiente in panca a livello di porte, quindi gli serve necessariamente
0: Pensaci,
1: Provedel,
0: pensaci, pensaci,
1: potrei
0: caro amico.
1: pensarci a mollare Voltemade per arrivare a Provedel, sì. Ovviamente dipende anche da chi gli si offre però in attacco insieme a Provedel per sostituire Voltemade.
0: Ora ti leggo la formazione che ha fatto mio figlio, mi dici se gliela approvi, così ho ancora tempo nel caso di cambiarla. Aspetta che devo aprire
1: Sì, col fatto che si gioca
0: l'applicazione e
1: domani, questa settimana di sabato, abbiamo un po' più di ore per decidere nel campo
0: Allora, lui
1: allenatore. Vai.
0: gioca con il 3-4-3, Carnesecchi in porta, perché lui ha Carnesecchi, Vicario e Svilar e si è fidato più di Carnesecchi, ovviamente,
1: Ok,
0: appunto giocando
1: come ha
0: con il...
1: fatto a
0: No,
1: prendere tutti loro?
0: ma perché fa un fantacalcio farlocco con la mia famiglia, quindi ognuno ha preso chi
1: Ah,
0: voleva.
1: ok, allora ci sta.
0: Quindi, no, vabbè,
1: Ok.
0: ma ha una rosa da cinema, cioè da fantamilioni. Quindi, poi ha
1: Quella
0: in.
1: che sogniamo
0: Beh,
1: tutti noi che invece
0: bra.
1: giochiamo nelle leghe
0: No,
1: più
0: no, no.
1: serie, insomma.
0: No, ma va, questa è una lega veramente farlocca, ti ripeto. Bremer, Ghile e Di Marco.
1: Ok.
0: Con Seisao, Frattesi. Perché ha messo McTominay che non c'è? Non ho capito. Ma vabbè, non glielo avevo ancora
1: Forse
0: controllato. Ora
1: perché
0: glielo
1: ha ottenuto
0: tolgo.
1: di nuovo l'idoneità, però è ancora un po' prestino per
0: No, ma
1: rivederlo in
0: non, ma
1: campo, specie con un
0: infatti.
1: minutaggio
0: Ma
1: ampio,
0: adesso
1: eh.
0: gliela sto guardando, quindi ora glielo tolgo. Quindi è solo ti dico chi mettere al posto di. Allora, con Seisao, Frattesi, Mastantuono e al posto di McTominay possiamo mettere uno tra Dacuña, Calò, Baturina e Zaniolo. Però anche Zaniolo non c'è ancora, mi sa.
1: No, Zaniolo non c'è, io andrei con Baturina per sostituire McTominay, sì.
0: Mettiamo Baturina, lo aspetta che glielo metto subito, lo mettiamo qua. Baturina, se no me lo di adesso poi glielo dico, lo sgrido anche perché, cioè, ragazzi,
1: Deve
0: ok,
1: stare
0: e
1: attento anche a
0: quindi,
1: chi è ancora indisponibile,
0: ma
1: ecco.
0: dai, infatti, ma non gliel'ho controllata, non mi ha chiesto. E poi in avanti ha messo Ramos, Højlund e Malen. Pensa che poi le altre alternative in attacco sono Duvicas,
1: Definirlo
0: Colomoni e
1: tridente pesante è
0: Voltemade.
1: poco, è un eufemismo, eh.
0: Sì, ma tanto
1: È un
0: tutte le
1: tridente
0: ultime settimane
1: pesantissimo.
0: poverino, tutte le ultime settimane ha messo l'attaccante del Milan che non ha fatto niente, quindi poi alla fine e neanche
1: Conosco
0: Malen ha più
1: tanti
0: segnato.
1: fantallenatori che lo hanno pagato pure un bel po', è stato di fatto quello più pagato dopo Malen in quasi tutte le aste, alla pari quasi di Lautaro Martinez, e quindi so quanto possa essere difficile poter digerire il fatto che ancora stia facendo fatica a mettere dentro il pallone in maniera consecutiva, ecco.
0: E anche Malen, comunque ultimamente si è un po' bloccato. Velocissimi,
1: Vabbè,
0: tantissimi
1: però non
0: messaggini
1: credo,
0: veloci. Sì,
1: concedimi una battuta, non credo
0: purtroppo.
1: che possa continuare a segnare doppiette e triplette
0: No, ma
1: tutti i weekend, tutte
0: speriamo.
1: le giornate, ecco.
0: Ma
1: Sì,
0: meno
1: esatto,
0: male.
1: da Juventina e anche da non avendocelo al fantacalcio, dico anch'io,
0: Ecco.
1: speriamo non lo faccia.
0: Allora, risposte secche, velocissima. Azic o
1: Vai.
0: McKennie?
1: Adic, in questo momento non si può rinunciare a lui.
0: Miranda o Valle?
1: Per partita ti dico Miranda.
0: Balerdi o Ndicka?
1: Scusami, non ho capito, Ndicka?
0: Balerdi o Ndicka?
1: Ndicka.
0: Beto o Pellegrino?
1: Pellegrino.
0: Pio Esposito o Duvicas?
1: Questo è difficile, è complicata e ti dico anche perché, perché io ce li ho entrambi al fantacalcio. È parte del mio attacco questo duo, però forse con il fatto che magari Pio potrebbe anche partire dalla panchina, ti dico Duvicas, anche perché Ken è un po' acciaccato. Però
0: ultimissima in porta, De Gea, Falcone o Coie?
1: Allora ti dico Okoye perché gioca in casa. Anzi no, non gioca in casa nemmeno lui, è Torino Udinese. No, sì. Non gioca in casa nemmeno lui, no, però ti dico comunque Okoye.
0: Grazie Fabiola.
1: Ciao, grazie a te Giulia.
0: E finalmente ci risentiremo anche venerdì prossimo per un'altra puntata dedicata al fantacalcio, ragazzi, in chiusura, ovviamente anche perché siamo in ritardo, grazie per essere stati con noi. Come sempre ci risentiamo finalmente lunedì con un croccantissimo post partita. Ciao.
2: Braciolone.
0: Sì.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Anche il Nobel per la pace 2026 ha un nome. Il premio è stato assegnato a Navanethem Navipillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Lo ha annunciato il comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguitati penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Ha accusato Israele di genocidio a Gaza. La ironizza, potrei dividere il premio con Trump.
4: Ancora morti sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita in mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, ma per il 62enne non c'è stato nulla da fare.
5: Torniamo ora sul giallo di Pietra Catella. Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice.
4: Continuano le indagini sulla banda della minicar nera a Roma dopo l'aggressione subita nei giorni scorsi dall'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni. Secondo gli inquirenti, gli autori potrebbero essere due minorenni e sarebbero gli stessi responsabili di altre azioni simili. In totale sarebbero 5 casi avvenute sempre nella zona di Monteverde Vecchio. Si è svolto oggi un vertice in procura per fare il punto sulle indagini. Al momento, in base a quanto si apprende, non ci sono identikit sull'autore dell'aggressione.
5: Maltempo in Italia e ancora allarme per piogge intense, nubi fragili e strade allagate. La giornata di oggi è segnata da nuove criticità, soprattutto al sud. Nel Trapanese una doppia tromba marina nella zona del porto di Marsala ha provocato danni e feriti. Napoli e la provincia sono alle prese con violenti acquazzoni e allagamenti, mentre anche a Brindisi le abbondanti precipitazioni hanno provocato disagi e richiesto numerosi interventi dei vigili del fuoco. La protezione civile ha confermato l'allerta meteo arancione in alcune aree di Campania e Lazio, mentre in altre regioni è in vigore l'allerta gialla. Sotto osservazione le strade, i sottopassi e le zone più esposte agli accumuli d'acqua.
4: L'economia all'Ecofin in Lussemburgo ha raggiunto un accordo politico sulla supervisione dei mercati, cioè sul pacchetto che prevede misure per approfondire l'integrazione dei mercati dei capitali UE, mirando a sostenere la competitività. Il testo sarà approvato definitivamente in futuro in una prossima riunione del Consiglio. È un grande successo, ha commentato il ministro Giorgetti, Intanto Eni taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 euro a 2,19 euro al litro.
5: È tutto, ma più tardi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Calcio, io sono Paolo Rossi. È una giornata importante perché ci stiamo avvicinando chiaramente alla ripresa del campionato, quindi oggi è la vigilia per i primi incontri che si disputeranno domani. La Juve, come sapete, giocherà alle ore 20:45 di domenica, una gara molto importante, la gara di Cagliari, una gara molto importante perché conosciamo bene il tema, nel senso che l'anno scorso abbiamo fatto una forse delle migliori prestazioni dell'anno e siamo usciti fuori con 0 punti, perché ricorderete tutti quel gol di Mazzitelli a impedirci una possibile vittoria, e uscimo fuori con 0 punti in una gara in cui ne meritavamo 3, e quindi da questo punto di vista siamo assolutamente avvertiti. Come sempre in questa trasmissione avremo collegamenti, ci sarà anche il collegamento con il nostro Antonio Paolino impegnato al sud con un club, avremo ospiti ma avremo anche i vostri interventi, quindi io vi invito a intervenire sia con vocali che con messaggi. Avremo lo spazio naturalmente per approfondire tutti i vostri pareri e le vostre opinioni al 340-5425-324. Da dove partire? Io intanto inizierei da questa interessante situazione che c'è a livello di formazione possibile, nel senso che chiaramente la pausa, la lunghissima pausa dei nazionali con giocatori che sono rimasti alla Continassa, giocatori che sono andati in nazionale e non hanno brillato, giocatori che invece sono emersi nelle loro nazionali con nuovi protagonismi, penso soprattutto a Zegrova, penso ad Alai Begovic, penso allo stesso Combiners in gol con l'Olanda. Tutto questo va messo insieme, è un materiale non facilmente valutabile, non facilmente assemblabile, e si deve trovare la quadra. Allora, io la domanda che vi pongo oggi è proprio sull'immediato, cioè che cosa vi aspettate a Cagliari, che cosa vi aspettate in termini di protagonismo da parte di qualcuno dei nostri giocatori, chi è insomma quello al quale come dire, presterete un occhio di riguardo con speranza, con preoccupazione, con attesa, per vedere se conferma quanto di buono abbiamo visto nell'ultimo periodo in bianconero prima della pausa, con quel bel 7-0 complessivo tra Nechni Mega in Coppa e il 2-0 d'Atalanta all'Atalanta in campionato. Quindi questa è la domanda, e poi vado anche a inserirvi come tema quello della formazione, perché vi vado a leggere due ipotesi. Chiunque sa, appunto, avete fatto appena una trasmissione sul fantacalcio, sa che tendenzialmente si seguono due siti di riferimento, uno è quello di Gazzetta.it e l'altro è di fantacalcio.it, e in questo momento le idee sono opposte. Cioè Gazzetta sostiene che la Juve si schiererà col 3-4-2-1, cioè il modulo col quale abbiamo giocato recentemente, composto da Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi, linea difensiva assolutamente confermata, McKenny sulla destra e Cedic sulla sinistra, coppia di centrali a centrocampo Sarr e Douglas Luiz, attacco composto da Conceição, Nico Gonzalez e in avanti Colomani. Fantacalcio vi dà invece questa ipotesi, un'ipotesi 4-2-3-1 con Vicario, Kalulu, Bremer, Kelly e non Lukumi, e l'inserimento di Cambiaso. A centrocampo effettivamente verrebbero confermati Douglas Luiz e Sarr, in attacco Zegrova, McKenny, questa volta inserito come incursore centrale, Zegrova inserito anche per quello che ha fatto vedere col Kosovo, e ricordiamoci che tra l'altro lui non giocherà in Europa League giovedì col Celta Vigo per le note ragioni di esclusione dalla lista europea, e quindi in campionato va sfruttato il più possibile, Nico Gonzalez e Colomani. Tanto vi chiedo anche se voi avete delle preferenze per quanto riguarda la formazione. Vedo già che c'è un vocale e quindi andiamo ad ascoltarlo.
7: Buongiorno, sono Paolo da Ferrara. Vorrei parlare solo di calcio, della mia Juventus, della partita difficile che abbiamo domenica contro quei velocisti del Cagliari, sapere come stanno i miei giocatori, però una considerazione su questo marciume, su questo schifo di federazione che ci ritroviamo. Mancava solo Rocchi a commentare su DAZN. Se c'era ulteriore conferma che non mi iscriverò a DAZN è anche per questo. Potevano mettere direttamente a Interchannel, già che c'erano. Pagherà un misero segretario per tutti, veramente uno schifo, un marciume, che veramente questa corruzione che sta colpendo a tutti i livelli la federazione. Sarebbe da non guardarci più, da non credere più nel calcio, ma mi piace troppo. Continuerò a guardare la mia Juventus e seguire anche la squadra della mia città, però sono veramente verrebbe voglia veramente di spegnere tutto e non guardare più niente. Veramente uno schifo che non ha una fine, forza Juve.
6: Allora, io sono tutto fuorché intenzionato a difendere Rocchi, ma francamente Paolo non capisco il tuo ragionamento. Cioè, il rapporto tra federazione e DAZN francamente mi sfugge. Qua bisogna mettere un po' i puntini sulle i, almeno io provo a farlo, ma provo a farlo con tranquillità. Io non so se qualcuno avesse il desiderio del commissario in federazione, tra l'altro non capendo che cosa avrebbe portato il commissario, perché che questa vicenda abbia assunto toni grotteschi è del tutto evidente, perché Malagò nominato commissario di una federazione guidata da se stesso significa che cosa? Che c'è stato evidentemente un patto per evitare un problema enorme basato su un principio burocratico, cioè la mancanza di una tessera per Malagò. Quindi io francamente non capisco, cioè l'accusa di corruzione, permettete, a me piace l'importanza delle parole, è molto grave. Se qualcuno pensa, io lo dico sempre, se qualcuno pensa che esista la corruzione del calcio, intanto farebbe bene a non guardarlo, perché non capisco, ha ragione Paolo, non capisco qual è il ragionamento, ma che una televisione come DAZN abbia l'autonomia, perché altrimenti non ci capiamo, abbia l'autonomia di scegliersi come opinionista chi vuole, e quindi anche l'arbitro Rocchi, io non vedo dove sia lo scandalo, francamente. Nel senso che mi dovete spiegare perché io, editore di DAZN, non posso andarmi a prendere gli ospiti che voglio. E cosa c'entra la federazione in tutto questo? Cioè, qual è il nesso? Qualcuno può dirmi, non mi piace che Rocchi parli a DAZN, non mi ascolto, non mi guardo DAZN. E finito tutto a posto. Ma parlare di federazione, corruzione, commissariamento e DAZN tutto insieme, francamente lo trovo quella, permettimi Paolo, detto io, lo sapete benissimo che io parlo con molta franchezza, quella demagogia così, dove si mette tutto in insalata. E quindi non vedo perché DAZN può invitare chi vuole, siamo noi utenti che possiamo decidere se premiarla o meno. Non siamo obbligati a guardare Rocchi, sia ben chiaro, ma DAZN può invitare Rocchi, Ceferin, Infantino e chi vuole, perché è un editore, paga, sceglie i suoi ospiti, come noi a Radio Bianconera scegliamo i nostri e vediamo se abbiamo dell'audience. Ma io non capisco però questo discorso, francamente, non lo capisco, a meno che si ritenga che Rocchi sia un corrotto o un corruttore, e quindi, quindi noi possiamo opporre il nostro gusto, ma io non vedo lo scandalo, francamente, di questa storia, nel senso che Rocchi non mi sembra che venga pagato dalla federazione. Se viene pagato dalla federazione è un'altra questione, fatto salvo che non mi sembra che Rocchi sia andato a processo. Ma vado da chi ne può sapere sicuramente di più, già solo per statuto professionale, ovvero Roberto De Frede. Ciao Roberto.
8: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti. La libertà prima di tutto, la libertà. Quando non si intacca il codice penale, la libertà vale su tutto. Quindi
6: sono contento che lo dici. Sono contento che lo dici tu, perché vedi, Roberto, io trovo che in questi ultimi anni, soprattutto in quest'ultimo periodo, ogni tanto io non capisco più veramente come dire, i rapporti tra le cose, mi verrebbe da dire, nel senso che io, se c'è un giornale, a parte che io leggo giornali anche che non mi piacciono, ma per ragioni professionali, perché altrimenti a sentire solo quelli che suonano la mia campana, francamente non è che mi arricchisco, quella campana già la conosco, evidentemente ho altre esigenze. Però veramente io non capisco perché ogni tanto alcuni juventini vedano dei fantasmi, non lo so, io li chiamo fantasmi, perché francamente che Dazon si vada a prendere Rocchi, perdonami, io lo considero persino editorialmente un bel colpo, perché Rocchi in questo momento è un personaggio molto discusso, quindi se lo sono portati a casa.
8: Assolutamente sì. Ma sai, ci sono delle scorie che insomma a volte non si ricordano, non si comprendono, o meglio, noi non riusciamo a comprendere alcune scorie di tante persone, e probabilmente perché non sono così solide, ecco, sono solamente soggettive, e quindi quando esistono queste scorie soggettive, molti sono poi portati a, come dire, a dire tanto, tanto che può anche far male al pubblico, perché poi il pubblico, tu lo sai meglio di me, è molto influenzabile, i ragazzi, il pubblico, sai, con i media, e quindi bisogna stare attenti, insomma, quando si parla, quando si discute su una persona, perché poi quelle cose restano, e attenzione, insomma, ecco, l'orecchio, diciamo così, memorizza, poi il problema è che passa al cervello quello che l'orecchio memorizza.
6: Certo.
8: Uno deve stare attento, insomma, però l'importante è che abbiamo, diciamo, ripreso dopo il torneo estivo, che la Juventus ha concluso al settimo posto, finalmente comincia il campionato, no? Quindi, oh, benissimo.
6: Ecco, io parto proprio da questo tuo... Roberto, partiamo da questa tua affermazione, che mi sembra importante, perché qualcuno potrebbe dirti no Roberto, guarda che non è stato un torneo estivo, già c'è una griglia. Allora, rispetto a quelle che erano le previsioni sulla Juve, io ho sempre detto, io non ho sentito nessuno di noi, né tra virgolette opinionisti o giornalisti, né neanche del pubblico di Radio Bianconera, parlare esplicitamente di Juve da scudetto. Semmai di Juve che oscillava tra il quarto e, per i più ottimisti, magari il terzo, e il settimo, l'ottavo, per i più pessimisti addirittura qualcosa di qualche cos'altro, no? E ti chiedo questo, appunto, queste prime 5 giornate hanno cambiato nella percezione qualcosa, visto che giustamente dici ripartiamo da un settimo posto, tanto ripartiamo con una squadra che ha più punti di noi, quindi è un bello scontro, perché se domenica sera abbiamo vinto, quantomeno una posizione l'abbiamo riguadagnata.
8: Certo, no. Allora, secondo me noi ripartiamo da dove, bene o male, avevamo pensato di partire, insomma, ecco, perché la Juventus è stata altalenante, è scaduta in quel di Sassuolo, insomma, contro il Sassuolo, e poi, insomma, per fortuna si è ripresa prima di questa lunghissima sosta. Quindi assolutamente il giudizio non è mutato. Può mutare il prosieguo, nel senso che questa lunghissima, il tempo è una delle cose più oggettive di questo mondo, però nello stesso tempo è anche molto soggettivo, nel senso che il tempo, ecco, può aver giovato alla Juventus questo silenzio, diciamo così, dal campo, no? Dal campionato, oppure no. Ma io ho l'impressione che forse la cosa migliore da fare per Spalletti e soci sia quella un po' al contrario del solito, cioè fare un po' da CT, cioè prendere i migliori in questo momento. Ecco, non pensare alle loro idee proprio per le prime partite di ripresa, diciamo così. Quindi abbiamo visto che Zegrova è stato molto bravo, abbiamo visto che Alibegovic è stato bravo. Ok, allora facciamo da selezionatore tecnico, cioè prendiamo quelli che in questo momento hanno dato il massimo e mettiamoli in campo. Poi per le idee, diciamo, ecco, per la struttura, per la costruzione della testa di Spalletti e degli altri, c'è ancora un po' di tempo, però ora non possiamo fare passi falsi alla ripresa, perché poi sarebbe psicologicamente devastante.
6: Ecco, dice, a proposito, andiamo sui giocatori più sicuri, cioè quelli che in questo momento non rientrano nel novero degli esperimenti. Però le pause nazionali, prima facevo il ragionamento, c'è chi è stato a Torino, c'è chi è andato in giro e non ha fatto bene, c'è chi è andato in giro e ha fatto benissimo. Un po' magari di carte le hanno rimescolate, tenendo anche conto appunto dello sforzo fisico. C'è chi ha giocato 4 partite, vedi Celic che non ha saltato neanche un minuto, c'è chi invece magari è stato impiegato meno. Da chi ti aspetti qualcosa di particolare? Cioè, da dove riparte Spalletti? Perché prima leggevo le due ipotesi di formazione, addirittura non si era accorto sul modulo. Secondo te chi sono i punti fermi per Cagliari?
8: Secondo me il punto fermo deve essere il centrocampo. Io avrei un'idea. Il centrocampo da mettere in campo potrebbe essere quello a tre addirittura, quindi quello che non esiste, diciamo così, in questo momento sui giornali, e cioè Douglas Luiz, Sarr e McKennie, assolutamente, e Zegrova, Nico Gonzalez e Colomoni davanti. Quindi questi, io giocherei con questi sei calciatori, insomma, ecco, propenderei, sì, assolutamente sì. Mi aspetto tanto, mi aspetto bene da Sarr, mi aspetto bene da Zegrova, mi aspetto bene da Nico Gonzalez, ecco, questi, da McKennie. Questi qui devono dare sempre il massimo, come lo hanno dato anche, parlavamo appunto di Zegrova, nelle loro nazionali. L'attacco, siamo sempre lì, ma questi palloni, premesso che sbagliano tantissimo i nostri sedicenti attaccanti, ma il problema, insomma, la cosa importante è che il pallone deve anche arrivare a questi attaccanti, ecco, quindi è anche importante appunto il gioco corale che parte addirittura dalla difesa, ma oltrepassiamo, andiamo un po' più avanti, dal centrocampo e dalle fasce, insomma. Quindi sicuramente io mi aspetto una bella Juventus, soprattutto puntando su alcuni uomini, e gli uomini secondo me sono questi, insomma, non ne vedo altri. Forse Cambiaso, se sta bene, lo proverei, insomma, e lo metterei con una difesa a 4 naturalmente, però non so le condizioni fisiche, insomma, di solito i ritorni sono sempre molto altalenanti, quindi non rischierei, io a Cagliari non rischierei niente, giocherei veramente blindato nelle certezze che ho, ecco, quindi così giocherei a Cagliari.
6: Provo a fare questo ragionamento, i giocatori che hai messo tu in campo magari non li vedremo in un 4-3-3, però li possiamo vedere anche in un altro modulo. Prima parlavo dell'ipotesi di McKennie più davanti in cursore, ma ci sarebbero comunque. Hai parlato di Cambiaso. Secondo te, sì. Cambiaso, che non, ovviamente ha passato intanto un primo momento di panchinamento e poi una esclusione dettata dall'infortunio, è un giocatore che tu pensi che in questo mese, fino alla prossima pausa nazionale, si andrà a riconquistare il posto, o per quello che hai visto Celic ti dà più garanzie e pensi che quindi non è minimamente sicuro della titolarità?
8: Allora, guarda, noi siamo stati, non so se a torto o a ragione, abbagliati dal Cambiaso superstar, ok? Quindi molti ancora hanno negli occhi quel Cambiaso di un paio d'anni fa, che stranamente non è più ritornato tale. Sicuramente a quei livelli io propenderei per Cambiaso rispetto a Celic, ma perché? Perché Cambiaso per me, almeno in quei momenti suoi fantastici, era un giocatore, un calciatore che io lo definì universale, un giocatore europeo addirittura. Quindi se dovesse ritornare come era, faremmo un altro ennesimo grande acquisto dall'interno, diciamo così, insomma. Altrimenti, se è il Cambiaso normale, e allora io preferisco a questo punto Celic, che è un giocatore più costante, ecco, fa meno passi falsi, tra virgolette. Invece il Cambiaso normale mi fa un po' più paura, ecco, è più propenso a fare passi falsi. E ripeto ancora, la Juventus una cosa non deve fare: passi falsi in questo momento.
6: Roberto, il Cagliari è la difesa migliore del campionato. È chiaro che stiamo parlando di sole 5 partite, però ha preso due gol, e due gol sono molto pochi. Uno gli è costato particolarmente, perché è quello di Çalhanoğlu, che è l'unica squadra di Inter a aver battuto il Cagliari. Per il resto sono arrivate quattro vittorie, un altro gol ha preso l'Atalanta, ma lì sono andati a vincere. E noi abbiamo, secondo te, una crescita del nostro attacco? Cioè quest'ultimo periodo prima della pausa, i cinque gol in Europa League, le due reti con l'Atalanta, il fatto che segnino tutti, sono tutte considerazioni buone per fare la partita giusta a Cagliari, o pensi che proprio come l'anno scorso troveremo molte difficoltà?
8: Le difficoltà le troveremo, però credo che abbiamo anche trovato una cosa importante almeno nelle ultime due partite, soprattutto insomma quella del 5-0. Abbiamo trovato una velocità nel gioco d'attacco e quella è fondamentale, perché oggigiorno nel calcio devi dare molto meno tempo all'avversario di guardarti, di ragionare, di pensare cosa stai facendo, e questo la Juventus almeno nelle ultimissime discese in campo lo ha fatto notare. Quindi se in questi giorni, in queste due settimane, Spalletti ha lavorato anche su questa velocità di gioco d'attacco con Nico Gonzalez, con Senzao, e perché no, con lo stesso McKennie, con le incursioni di McKennie, con Zegrova in panchina o dal campo, io credo che possiamo anche mettere in difficoltà una difesa del Cagliari fatta da un Rodriguez, Mina, insomma, che sono due pezzi da 90, insomma. È così, giocare con, non solamente con, ecco, un, come dire, una bomba in attacco, ma con una velocità d'attacco, questo è importante.
6: Ho un'ultima curiosità, cos'è che temi particolarmente? Cioè cos'è che non vorresti proprio rivedere nella Juve? Cosa ti spaventerebbe se a Cagliari questa cosa qui succederebbe in qualche maniera? Non so, l'approccio, i primi tempi, cioè alcuni dei problemi che abbiamo avuto, oppure qualcosa di nuovo che ancora non c'è stato?
8: No. Speriamo di non temere qualcosa di nuovo che non c'è stato, perché già quello che c'è stato fa temere abbastanza. Ma io temo, non vorrei rivedere un calcio, un atteggiamento soporifero, ecco. Non vorrei vedere quell'atteggiamento falsamente rilassato da chi è primo in classifica con 25 punti sulla seconda, insomma, ecco. Quindi sì, l'atteggiamento, sicuramente l'atteggiamento, bisogna vedere una Juventus che, come si diceva un tempo, mangia l'erba, insomma, ecco, corre, che va su tutti i palloni, perché, ripeto, non avendo quei calciatori con quella classe cristallina, famosi e inutili a ribadire, e allora deve dare sulla bilancia, deve mettere tutto il resto, e quindi deve mettere quella foga, quella voglia di vincere, di giocare, la velocità, quindi temo la lentezza del gioco, perché poi, non essendoci i piedi buonissimi del Barcellona di Guardiola, quella palla sicuramente il Cagliari se la va a prendere e va in porta, ecco, quindi quello temo, e spero di non vedere una partita del genere.
6: E aggiungo, ti piace Daniel Maldini? È un giocatore che ti piace, sì, nel senso, quando lo vedi, è un giocatore che secondo te può fare prima o poi il salto di qualità verso una grande?
8: Secondo me sì, ha tante qualità, tante buone qualità, c'ha il fisico, c'ha il cervello, c'ha la voglia del gol, c'ha la voglia, insomma, di sfondare. Secondo me sì, secondo me ha tante qualità per passare, deve maturare ancora un pochino, però secondo me ce la può fare a essere un calciatore importante sia per l'Italia che per una squadra di club di prestigio.
6: Roberto, grazie, era un po' che non ci sentivamo direttamente, per cui ti ringrazio particolarmente, buona giornata, buon weekend, ciao.
8: Grazie a te, a presto, ciao Paolo, ciao ciao.
6: E noi ci fermiamo per una piccola pausa.
3: Cose di calcio.
9: La prima radio sportiva del mondo bianconero
3: che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
13: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
14: Cose di calcio.
6: E prendiamo a parlare insieme a voi 340-5425-324 per i vostri vocali e i vostri messaggi. Insieme agli ospiti ne abbiamo tanti e quindi andiamo a sentirci un vocale.
15: Ciao Paolo, Lucio da Prato.
6: Ciao Lucio.
15: Ma senti, secondo me a Cagliari la partita la vinci in due modi. La vinci perché la butti sul piano del carattere e della grinta e determinazione e sei più forte di loro, oppure la metti sulle qualità tecniche. E sinceramente in entrambi i casi ci vedo messi male, ma spero di sbagliare. Ciao Paolo.
6: Ciao. Beh, questa è una, come dire, una lettura interessante, perché poi la potremo anche riproporre chiaramente a fine partita e vedere se ha funzionato. Ma io penso che il carattere per una squadra come la Juve non sia definito tanto da, come dire, le caratteristiche dei giocatori che ha adesso. Nel senso, io non trovo una squadra come la Juve una squadra basata sul carattere come caratteristica principale, però trovo che il carattere sia una dimensione che tu puoi avere in crescita nel momento in cui i risultati funzionano, nel momento in cui la proposta di gioco di Spalletti funziona. Allora a quel punto lì, secondo me la squadra diventa sempre più convinta, e se capisce di quello che fa, e se capisce che con un po' più di agonismo, con un po' più di personalità, con un carattere anche di come dire, che non è solamente quanto ci metto io, ma quanto ci si mette tutti insieme, io penso che la Juve possa fare bene. E aggiungo, secondo me la Juve questo aspetto la Juve di Spalletti l'ha dimostrato anche l'anno scorso, quindi io da questo punto di vista non sono così pessimista. Lo sarei se incontrassimo una squadra che sul carattere è veramente molto forte, ma io credo che le qualità del Cagliari non siano proprio solo quelle del carattere dell'agonismo, anzi sia una squadra molto organizzata e quindi bisogna trovare la soluzione. Sul piano tecnico io penso che la Juve, se non è superiore al Cagliari, è un problema serio. Cioè la Juve, io posso ammettere che non sia superiore tecnicamente all'Inter, alla Roma, al Como e al Napoli, se volete anche al Milan, ma tutte le altre sì. E quindi poi lo devi dimostrare, perché come si dimostrano le partite dipendono da tanti fattori e non sempre la squadra più tecnica vince, però almeno questo ce lo dobbiamo aspettare. Dovremmo avere in collegamento il mio amico Mimmo Celsi. Ciao Mimmo.
16: Ciao, buongiorno, come stai?
6: Io sto bene, tu?
14: In partenza per Perugia.
6: In partenza per Perugia perché sei impegnato in...
14: campionato, giochiamo domani alle 3:30 col Perugia, quindi domani si gioca e si parte.
6: Partita seria?
14: Abbastanza, abbastanza.
6: Bene, bene, questo è quello che volevo sentirmi dire. Allora, Mimmo, tu sei la persona adatta per spiegarci cosa ci si deve aspettare dal punto di vista atletico dopo un periodo nel quale abbiamo avuto giocatori alla Continassa, giocatori in nazionale molto impiegati, giocatori in nazionale molto impiegati che hanno fatto bene, giocatori che vanno in nazionale e non vengono impiegati, giocatori che vanno in nazionale e magari ne escono anche fuori un po' scornati e tornano delusi. Tutto questo, come lo si mette insieme in questi pochi giorni?
14: Ma innanzitutto con uno screening al rientro, si fa uno screening generale dei ragazzi nelle prime 24 ore al rientro dalle varie nazionali, si fanno dei monitoraggi ovviamente che sono mirati, dopodiché si cerca di trovare la strada più giusta. È chiaro che c'è un'implicazione psicologica, fisica, magari qualcuno è stato anche un po' acciaccatello, però voglio dire, in linea di massima le nazionali sono tenute a informare i club sulle evoluzioni dei singoli giocatori al termine della permanenza, soprattutto quando è lunga come questa, e a dare ovviamente le informazioni necessarie per poter fare uno screening più adeguato. Però la gestione è individuale o quantomeno parzialmente collettiva.
6: Ok, quindi oggi sì. In questi giorni c'è certamente un'attenzione specifica proprio alla differente condizione, alle differenti situazioni di ogni atleta. Ti chiedo, hai parlato giustamente, come tu sempre inserisci questo tema, a me personalmente piace molto, anche della condizione psicologica. Penso ad alcuni che in nazionale hanno fatto molto bene, come Zegrova o lo stesso con Miners, che non sono dei titolarissimi, ma che sulla base di questo, cioè sulla base di questo exploit, secondo te possono portare a Torino quel qualcosa in più che gli consente di sperare in una maglia da titolare a Cagliari?
14: Questo dipende da cosa si aspetta Spalletti da questi ragazzi e cosa trova, e soprattutto quali sono le iniziative che si vorrà portare avanti col gruppo in base anche alle lettura dell'avversario, perché anche questo conta, conoscere chi è l'avversario e valutare con attenzione quali siano ovviamente gli accorgimenti da adottare durante il campo. È chiaro che non avendo magari un Conceição in piena forma, non avendo magari qualche giocatore che in questo momento può essere adatto alla performance che si aspetta Spalletti, forse ecco, il Zegrova di turno può ritornare utile e magari essere impiegato con maggiore, o magari essere impiegato un po' lui a dispetto di qualcun altro. Però voglio dire, sono analisi che devono essere fatte sulla scorta di quello che siamo detti poco fa, cioè di un giusto mix di informazioni fra quello che l'allenatore riesce a ricavare dalle informazioni di campo, quindi che ne so, tanto per capirci, cosa arriva dai test di partita, di allenamento e queste cose qui, è unito ovviamente poi a quelle che sono le altre informazioni durante quello che sono poi gli allenamenti specifici. Quindi mi spiego, per capirci, se l'allenatore vede che la squadra sta bene, dai test che arrivano dalla nazionale la squadra sta bene e qualche giocatore è in condizione di poter giocare, magari lo schiera immediatamente e non si fa problemi, o qualcun altro lo schiererà dopo a seconda di cosa troverà. Poi soprattutto c'è il avversario, questo da tenere in grande conto.
6: Come l'avversario valuti? Vai pure, Mimmo, vai. Ti ho perso per un attimo, provo a farti un'altra domanda. Come valuti il peso di questa lunga sosta? Cioè, secondo te ha fatto bene a una squadra che in quel momento era lanciata come la Juve con due vittorie di fila, c'era comunque bisogno di rifiatare dopo lo sforzo iniziale, c'era bisogno anche un po' di anestetizzare il livello degli infortunati, no? Che è stato veramente massiccio per la Juve?
14: Guarda, ci sarebbe stato tutto necessità di poter continuare quel tipo di lavoro e quel tipo di, come dire, risultati, perché questi poi fanno la differenza. Ma la questione è sempre la stessa. E capisco come giocatore, ovviamente i giocatori adesso psicologicamente affronteranno il proseguo della stagione. Cioè, mi spiego, è chiaro che se io arrivo, che ho avuto le difficoltà in nazionale, magari ho avuto un problema nella gestione del risultato, magari avrò un po' più di difficoltà nel ritornare a grandi risultati. Però c'è una cosa importante: questi gruppi di solito hanno un vantaggio, sono stati positivi e hanno vissuto una negatività in nazionale, di solito nel club ritrovano quell'entusiasmo. Perché? Perché a volte quel tipo di mentalità non si ferma, ma riparte dove si è interrotta. Quindi diciamo che, per quanto ci siano dei rischi abbastanza evidenti, io sono del parere anche che bisogna valutare il fatto che questo gruppo magari no, invece è nella condizione di poter fare comunque il risultato fin da subito. Saranno soprattutto le parole, le motivazioni, il fatto che il gruppo insieme magari ritrova quel tipo di... arrivano a dei risultati positivi, magari arriveranno e daranno un entusiasmo, e quell'entusiasmo sarà la vera chiave di lettura per far sì che possano magari performare forte. Quindi diciamo che non vedo una grossa criticità, per quanto invece vedo un'opportunità anche per quelli che hanno fatto male di poter performare subito bene. Quindi l'aspetto psicologico è un po' una catena, no? C'è una catena di persone che si ritrova e magari si danno una mano uno con l'altro. Spesso questo funziona.
6: Mimmo, da questo punto di vista, pensando al futuro, noi adesso avremo un mese che è un tour de force continuo, 9 partite in 27 giorni, partite importanti, perché è del tutto ovvio che a metà novembre, quando ci sarà la nuova pausa della nazionale, avremo un quadro definito delle gerarchie del campionato e dell'Europa League. In questo momento tu pensi, e ti chiedo se secondo te va così, che ci sia una sorta di programmazione anche sui singoli giocatori, sugli impegni, fatto salvo che naturalmente ci sono delle esigenze, però che in qualche maniera si dica sul giocatore X, attenzione, facciamolo giocare una volta a settimana, sul giocatore Y nessun problema, questo è un treno, va, andiamo avanti. Cioè, c'è questo tipo di monitoraggio o ogni partita di fatto resetta tutto il resto e vai a fare altri parametri?
14: Allora, guarda, dico la verità, questo mi viene fatto spesso, anche da direttori sportivi o da colleghi. La risposta è molto semplice, è che noi abbiamo comunque tutta una serie di riferimenti, cioè i dati GPS, che ne so, magari una rilevazione specifica di un giocatore in un dato momento della stagione. Quindi noi abbiamo delle risposte durante ogni allenamento e durante anche un percorso di controllo e di verifica. Quindi da questo punto di vista io faccio facile immaginare che si faccia una programmazione, sicuramente, perché comunque devi programmare un minimo, ma devi anche ricordarti che quel minimo che programmi in realtà è figlio anche di una di un controllo e di una verifica quotidiana. Quindi da questo punto di vista io ti dico la verità, non vedo una grossa criticità, vedo semmai una grossa opportunità. E l'opportunità più grande è proprio quella di considerare che attraverso gli allenamenti tu puoi individuare giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, la condizione fisica del giocatore. È chiaro che chi viene per esempio da un infortunio o da una particolare difficoltà fisica o da un rendimento più basso e ha bisogno di particolari allenamenti mirati, probabilmente quel tipo di giocatore viene utilizzato, strutturato, no? Con degli allenamenti per performare al meglio possibile. Però magari basta un allenamento, due allenamenti, una seduta, due sedute, e la condizione fisica migliora di botto, e quindi quel tipo di programmazione che tu hai fatto viene completamente variata, mutata in funzione della risposta del giocatore. Quindi c'è una programmazione, sì, cioè noi abbiamo una sorta di canovaccio, siamo questo termine preciso. Poi è chiaro che attraverso gli strumenti che abbiamo a disposizione possiamo analizzare e individuare magari criticità o punti di vantaggio, e quello diventa poi la vera risposta, no, del giocatore, e quindi poi la il giusto impiego viene valutato attraverso quello, quindi non attraverso la programmazione ma attraverso la risposta quotidiana, anche perché ogni atleta risponde in modo diverso a delle sollecitazioni.
6: Mimmo, per quello che hai visto in questi primi mesi, chi è il giocatore della Juve che ti ha colpito per il suo livello fisico, o perché non te l'aspettavi o perché ti è sembrato coerente nelle prestazioni? C'è qualcuno che ti ha rubato l'occhio?
14: Guarda, no, onestamente no, Paolo, ti devo essere sincero, no. Io
6: questo ti chiediamo, sincerità, vai.
14: Sì, io non l'ho visto, però mi hanno colpito in positivo Nico Gonzalez, Douglas Luiz, sì. Ma più che altro per le prestazioni, più che per la condizione fisica, per la continuità delle prestazioni. Con Cesao, ecco, probabilmente con Cesao prima dello stop era quello che mi sorprendeva del più dal punto di vista fisico, e Celik, che sono quelli che sostanzialmente hanno dimostrato di essere un pochettino più in forma. Però è sempre una lettura fatta dall'alto della televisione, quindi non avendo, sì, certo, dati specifici, diciamo sono questi quattro giocatori, chi per una questione di continuità di prestazioni, chi invece perché mi è sembrato avere una migliore condizione fisica rispetto ad altri.
6: E invece c'è qualcuno che non ti ha proprio convinto, che vedi ancora un po' che cammina sulle uova o che ti sembra frenato rispetto alle potenzialità che conosci?
14: Guarda, ti dico che un giocatore che mi ha colpito tra virgolette in negativo è stato Colomoni. Perché lo vedo bene, ma non come il Colomoni che noi abbiamo visto qualche tempo fa, e questo potrebbe essere figlio di tanti fattori, anche del fatto che manca il gol. Poi io non ho visto a fase alterne Bremer, che mi ha colpito per questa alternanza un po' così, e Kalulu. Francamente sono quelli che mi hanno dato una percezione un po' di dubbio rispetto a quello che sono le abitudini loro della loro performance. Ma parliamo comunque di cose piccole che normalmente nell'arco di poche settimane possono essere corrette, e quindi magari, ecco, in questo periodo chi è rimasto alla continuazione ha potuto lavorare, chi è stato fuori e comunque ha continuato a coltivare la propria condizione fisica, quindi secondo me alla fine quello che abbiamo visto fino adesso va azzerato e va rivisto invece in un'ottica diversa.
6: Ecco, ti chiedo un'ultima cosa, Mimmo, se in qualche maniera secondo te questa sequenza di infortuni, al di là del fatto che molti sono stati di natura traumatica, quindi certamente imprevedibili, imprevisti, molto sfortunati, eccetera, però possano un po' condizionare il gruppo, no? Cioè anche solo nel pensare, beh, quest'anno le cose vanno male, poi in realtà in campo stiamo riuscendo a supplire, però è indubbio, non so se tu l'hai vissuto in carriera, che c'è un gruppo martoriato discretamente quest'anno, più di altri anni e più di altre squadre.
14: E guarda, ti sono sincero, lo spiegavo ad un amico qualche tempo fa, c'è una condizione che va valutata, che è lo storico degli infortuni, cioè mi spiego, ci sono dei giocatori che arrivano che hanno sicuramente una condizione, uno storico degli infortuni, che creano una certa sensibilità, per cui ci capita magari il giocatore che per esempio ha avuto uno storico di tiramenti o magari di affaticamenti vari e te lo ritrovi a un certo punto della stagione che soffre. Detto questo, diventa difficile fare un'analisi così en passant, però è chiaro, sono stagioni che colpiscono più delle squadre anziché delle altre. C'è un'implicazione della preparazione atletica, probabilmente c'è qualcosina dietro, c'è, però non è quello il vero motivo. Bisogna capire per esempio chi ha fatto una preparazione attiva, chi non l'ha fatta, c'è gente che viene dal mondiale, c'è gente che viene magari da un periodo negativo e deve ricominciare, qualcuno che si rimanda agli infortuni. Sono tante le cose che devono essere valutate. Probabilmente a questa squadra, a questo gruppo, ad oggi si deve considerare che ci sia una storia di alcuni di loro molto particolare, che in questo modo questa storia purtroppo la paghiamo a caro prezzo, e la paghi con qualche infortunio di troppo. Molti sono traumatici, molti sono di natura muscolare, ma comunque di evento traumatico, perché poi c'è sempre da considerare una cosa, Paolo, tu ce lo siamo detti tante volte, anche l'infortunio muscolare ha un'origine traumatica, cioè basta un cambio di direzione intenso fatto con un appoggio sbagliato, basta una frenata fatta in più e una frenata fatta in meno, e quel tipo di situazione diventa difficile e magari l'atleta si stira o si elonga o magari ha una contrattura, un affaticamento. Quindi sono delle situazioni che devono essere in qualche modo lette e devono essere valutate. Io non posso saperlo da qua, come nemmeno tu. E io capisco anche il tifoso, no? Ma forse noi c'è un problema della preparazione atletica? No, dobbiamo valutare quello che c'è. Oggi guardiamo questo gruppo con l'occhio attento di chi deve capire se ci sono storie, e qualche storia l'ho letta di qualche giocatore, e sono sempre gli stessi. Quindi è più quello che mi preoccupa. Però troveranno gli accorgimenti giusti.
6: Ultimissima cosa, secondo te, rispetto agli infortuni di lunga degenza, cioè Yıldız, Locatelli, Thuram, ci sarà un'attenzione particolare, cioè non si forzerà minimamente, o pensi che siano giocatori così importanti che ad un certo punto i tempi di recupero verranno, non dico accelerati brutalmente, ma minimamente si cercherà di anticipare il tempo? So che può sembrare una domanda, come dire, non scientifica, però

0: risponde meglio, risponde peggio. Quindi io non credo che ci sia un'accelerazione nei tempi. Probabilmente una cosa che si valuterà è se qualche giocatore alla bisogna può fare 10 minuti, verrà convocato per quei 10 minuti, se ne può fare 15, verrà convocato per quei 15 minuti. Ma la gestione oggi degli infortuni di una società di calcio professionistica è molto delicata, cioè si passa attraverso una serie di controlli, verifiche, analisi, che spesso possono essere anche sbagliate, nonostante la grande scientificità delle indagini effettuate. Per cui bisogna stare attenti su questo. Non credo che ci sia la volontà di buttare subito in campo gente che magari non sta al top della condizione, però sicuramente capire se c'è bisogno che il tuo round di turno debba fare 10 minuti, il mister dice: guarda, se 10 minuti mi devi fare, che me li faccia, perché magari mi può essere utile in quella situazione là. E si mantiene una forbice temporale più ampia, dicendo: guarda, 10 sono un limite, potrebbe fare anche 15, ma 10 sono un limite, oltre a quello non andiamo. Quindi c'è questa scelta, è una scienza in realtà, non è esattamente una cosa empirica, è proprio scientificamente dimostrato che si fa questo tipo di valutazione.
1: Chiudiamo da tifoso, ottimista per questo periodo?
0: Ah, io ho visto
1: O
0: una squadra in crescita,
1: preoccupato?
0: perché no? No, io ho visto una squadra in crescita anche in Europa League, nonostante gli avversari non siano stati veramente irresistibili, ma ho visto una squadra in crescita. Si è sofferti forse un po' troppo con l'Inter, ma poi alla fine la squadra ha dimostrato di saper stare bene in campo con tutti. Quello che serve è un pochettino più di continuità nei gol, nelle realizzazioni, dove forse ovviamente ancora non siamo riusciti a essere abbastanza performanti, e un po' di attenzione dietro, dove ogni tanto qualcosina scappa ancora. Però sono sincero, è una squadra che mi sta dando fiducia. Magari, ecco, non per lo scudetto, ma mi dà fiducia.
1: Bene, grazie Mimmo, buona Perugia. Ciao,
0: Un abbraccio, grazie, grazie. Ti porto un po' di mandorle di
1: ciao, ciao.
0: cioccolata, eh? Ciao, ciao.
1: Va bene, ma a me, guarda, quando parlo di Perugia basta che non mi mandi la pioggia, poi per il resto va bene tutto. Ciao, ciao Mimmo.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: E tra l'altro la pioggia che sta funestando una parte d'Italia in questo momento, noi ci fermiamo, piccola pausa, grazie alla Regia di Roma, subentra Manuel prontamente e poi continuiamo a parlare con voi.
2: Cose di calcio.

0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340-54.
1: Sta interessando soprattutto le regioni centrali e meridionali, con precipitazioni diffuse e temporali di forte intensità. A causa di una doppia tromba marina registrata a Marsala, nel Trapanese, 9 persone, tra cui 4 bambini e 5 adulti, si sono recati in ospedale per alcune ferite. Il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato un'allerta meteo arancione su Lazio e Campania, mentre il livello giallo riguarda diverse aree del paese, dal nord alle isole maggiori. In particolare, in alcune zone del territorio campano, l'allerta è stata prorogata fino alle 15 di domani.
2: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani e per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. L'ha annunciato il Comitato norvegese per il Nobel, sottolineando come Pillay abbia svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio siano perseguiti penalmente. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale, accusato Israele di genocidio a Gaza.
1: I due quadri del pittore Pierre-Auguste Renoir, rubati l'8 settembre scorso dal Museo Cansumer nel sud della Francia, sono stati ritrovati. Fermate 6 persone nell'ambito delle indagini. Il valore del colpo era stato stimato in 9 milioni di euro. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso 2 persone che avevano trafugato i quadri.
2: Il tennis, giornata amara per gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Cobolli prosegue il suo momento no e viene eliminato da Adrian Mannarino, che vince col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3. Per il tennista romano è la quarta sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro è eliminato anche Matteo Berrettini, sconfitto da Brandon Nagashima.

0: Prima, azzurro cede allo statunitense per 7-6-7-5.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
5: Che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera.
5: L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
5: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Colpo Gobbo, fatti e approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere, Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Eccoci, ci siamo.
1: Pronti, vai al volo.
0: Pronti,
1: oggi proprio,
0: esatto, pronti e finalmente carichi per una giornata.
2: Devo
0: di
2: spostare una mancia. Cioè,
0: esatto,
1: va, veramente, esatto. Lascia perdere, va. Non entriamo in argomento, va bene.
0: Finalmente weekend di campionato, ciao Luigi Schifo.
1: Ciao a tutti. Ci siamo, dai, si riparte. Hai visto che belle cose in federazione, tutto
0: visto,
1: regolare, tutto visto, regolare,
0: tu...
1: adesso anche Biglione, segretario generale.
0: Guarda, quando ho visto quello che è successo lì, mi sarebbe piaciuto andare a prendere il Gigi Rock vecchia versione, che arrivava e diceva ciao raga tutto rego, no?
1: Ciao raga tutto rego,
0: lo porti in federazione e dice ciao raga tutto rego, per capire un po' che cosa stava succedendo.
1: E infatti mi dispiace un po' a questo punto per Gravina, perché solo lui deve essere fuori da tutto, gli altri hanno ripescato, ho visto anche Rocky dentro.
0: Era ironico Luigi,
1: sì? Poi... no, sto scherzando, ma penso che gli amici sappiano come la
0: no,
1: penso,
0: no, però sai, magari quello che non ci conosce ancora tanto,
1: dice, no, però dico, visto che Rocky l'hanno ripescato, l'hanno messo a fare l'opinionista, sì. Tra l'altro esordisce proprio con la Juve, il Cagliari Juve, ovviamente, perché non poteva essere diversamente.
2: E che caso,
1: e soprattutto con l'arbitro Marcenaro, che fu quello di Candreva, ragazzi, no, perché le cose vanno ricordate, a volte sembra incredibile, ma è così, e quindi vabbè, ci becchiamo Rocky.
0: Infatti i frame di Candreva hanno ricominciato a girare come dei matti sui social,
1: fa parte del gioco. E poi c'è il discorso, vabbè, della cosa di Malagò, io la trovo... non lo so, oltre i film Monnezza degli anni 80,
0: aspetta
1: 70,
0: perché tanto arriverà tanto adesso arriva Luca D'Acuneo che ci fa la doppia domanda e secondo me quella per te
1: sarà... Luca tra l'altro l'ho conosciuto di persona l'altra sera quando siamo trovati, che c'eri anche tu all'inaugurazione della sede di Identità Bianconera, e così abbiamo preso contatto con lui, con altri, è stata anche una bella serata, mi ha fatto piacere vedere le persone negli occhi, perché è un'altra cosa che non tramite video, tramite radio, tramite messaggi, e quindi mi ha fatto proprio piacere conoscere tante persone, stringere tante mani, un po' di foto, un po' di saluti, un po' di chiacchiere e via di seguito.
0: Sì, poi c'era tanta gente, sì. Veramente è stata una bella serata, un bel momento, con la maglietta anche della fondazione.
1: La maglietta della fondazione l'abbiamo portata a casa.
0: Con l'inaugurazione
1: ufficiale
0: della sede.
1: Il 5 ottobre io c'ero.
0: Esatto.
1: No, è bellissimo questo messaggio di Stefano da Firenze che chiede: ma davvero Marotta un giorno ci farà vincere il campionato? No, in effetti la sensazione è che qui ci sia una cricca che decide prima le cose e poi le attua. Vediamo.
0: Anche perché non vorrei dire, ma mi sa che è da quando Marotta è diventato presidente dell'Inter che la Juve ha smesso di vincere i campionati.
1: C'è stato il cambio
0: adesso,
1: di...
0: adesso lo controllo.
1: Perché la Juve ha vinto ancora nel 2020, ha vinto ancora una volta.
0: Ma era già presidente?
1: Presidente. Sì, può darsi. Già la Coppa Italia è stata portata via, diciamo, con un atto di forza di Allegri. Dove Rocchi adesso lo trova in televisione. Pensa quando Rocchi commenterà le partite di Allegri. Ci sarà da ridere, diciamo così, su DAZN. Ma a parte che alla fine Rocchi andava già da Zon, non è tutta questa grande novità, però gli hanno tolto la designazione linea di massa. Però vedi che Biglione viene promosso, Butti è sempre lì che fa i calendari. Tra l'altro, con un piccolo appunto così, non ho fatto studi scientifici, so che c'è chi li sta facendo e aspettiamo i risultati, perché so che ci sono dei dati molto interessanti sui calendari, però così da ignorantello ho guardato le prime 6-7 in classifica, che calendario hanno ad ottobre, l'unica che gioca 3 volte in trasferta in campionato è la Juve.
0: Chissà come mai. No, stavo guardando che dice rimane amministratore della Juve fino al 2018. Nel 18-19 assume l'incarico di amministratore delegato dell'Inter.
1: E quindi ancora non è presidente, la Juve può vincere ancora 2 scudetti.
0: Non mi dice quando diventa presidente
1: dell'Inter. Mi sa che è diventato quando è subentrata OAC3.
0: Appunto, per cui secondo me è dopo l'ultimo nostro
1: scudetto, anche dopo la Coppa Italia forse addirittura. Vediamo, guarda, da allora poi non è più successo nulla.
0: E quindi, come si dice sempre,
1: cos'era,
0: a pensare male si fa peccato, ma spesso
1: ci s'azzecca, anche perché poi quando ci sono state condotte le trattative così nelle segrete stanze, ho visto che si sono mossi Marotta per Cassi, così due presi non si sa bene per quali meriti istituzionali. Loro hanno condotto le trattative, quindi immagino che ci abbiano messo anche del loro, perché giustamente fanno Biglione che è a bordo campo, che festeggia, che fa pressioni, interferenze sugli arbitri, poi però metti segretario della federazione.
0: Molto più recente. Marotta è presidente dell'Inter dal 4 giugno 2024, quindi abbondantemente dopo la fine del nostro ciclo dei nuovi scudetti. Posso leggere questo messaggio di Doni? Perché effettivamente è un tema caldo, uno di quelli che stavamo dicendo proprio prima.
1: L'avremo trattato
0: prima
1: di sicuro a breve.
0: Però voglio puoi sapere anche cosa ne pensi. Perché dice, sono abbonato in curva sud e abito a oltre 400 km da Torino. Ho sentito che in occasione di Juve-Lazio la curva non entra, fermo restando che in occasione dell'ultimo derby l'ordine pubblico poteva e doveva essere gestito meglio. Mi chiedo, cosa c'entra la squadra? In un momento così delicato togliamo pure il pubblico in curva. Chiedo un tuo parere in merito. Poi sempre forza Juve. Ecco, io mi chiedo a chi come Doni... fa parte di quelli che avrebbero piacere di andare in curva a vedere la partita e a sostenere la squadra, perché questo, quello che dice lei è giusto, no? Dice, perché togliere il pubblico, cioè perché togliere il tifo? E, cioè, e io capisco che c'è una questione che è la protesta nei confronti della società. Ma in una situazione del genere, io lo capisco il suo punto di vista, cioè rischi paradossalmente di penalizzare forse più la squadra che la società, no? Perché quasi non giochi in casa se togli il polmone del tifo dello stadio, sì, che comunque è la curva.
1: Oddio,
0: sud.
1: Penalizzando la squadra penalizzi anche la società indirettamente, certo, però sì, alla fine i soldi dei biglietti li hanno già presi, esatto, perché sono tutti abbonati in curva sud, non è che non penso che ci sia neanche un biglietto in vendita,
0: no,
1: per le partite
0: penso che
1: in casa.
0: Soprattutto credo. Il primo anello
1: ma
0: della
1: soprattutto
0: sud.
1: Abbiamo la battaglia per dire no, non chiudete la curva, esatto, della Juve, eccetera, esatto, eccetera, non c'entrano niente le chiusure delle curve e poi la Juve si, cioè la curva si autochiude, però al di
0: no, esatto,
1: di questo,
0: c'è una situazione però da spiegare, perché lei dice la curva non entra, non entra nel senso che i tifosi hanno deciso di non entrare, però non credo che ti blocchino fuori, cioè se vuoi entrare,
1: no,
0: io mi auguro che tu abbia, ti diano la possibilità di entrare, perché
1: ma
0: questo non sarebbe bello.
1: Immagino che come hanno fatto in occasione del discussissimo minuto di silenzio di Sandro Mazzola, in cui hanno detto, abbiamo diverse testimonianze di questo, noi tifosi organizzati ci giriamo, chi vuole aderire aderisca, chi no non aderisca, immagino che facciano questa cosa uguale anche fuori dallo stadio, dicendo chi vuole entrare ovviamente entra, noi gruppi organizzati non entriamo, quindi i Viking piuttosto che gli altri evidentemente hanno scelto questa forma di protesta. Io a fronte di quello che sta succedendo nella federazione calcio sarei per tutti i tifosi di tutte le squadre, a parte l'Inter che ha ovvie ragioni, non entrare negli stadi, perché qui ci stanno prendendo non per i fondelli, di più, cioè qua siamo a oltre quello che si può accettare normalmente, perché se poi vengono a fare i pistini e la plusvalenza quella Mandragora,
0: certo,
1: ma quanto l'hai
0: certo
1: valutato Mandragora, però poi tu non hai i requisiti per candidarti, ti candidi, ti autocommissari, cioè abbiamo visto delle robe che voi umani, come si dice, non possono neanche essere immaginando, cioè,
0: no,
1: io non so, fuori
0: no,
1: oltre le Alpi, no, no, se gli spieghi, secondo me ti guardano, voi siete pazzi.
0: No, no,
1: diciamo,
0: ma non, questo... non è proprio neanche concepibile, forse. Cioè, quello che doveva essere, diciamo, messo sotto, tra virgolette, accusa, diventa il capo, no? In qualche modo. Cioè, è una roba veramente paradossale. Paradossale.
1: Oh, Cristian, noi avevamo un altro argomento per oggi,
0: sì,
1: però il tuo lo prendo volentieri perché è simpatico.
0: Ma lo prendiamo
1: se,
0: magari
1: dopo,
0: anche per una prossima volta, sì, volendo, sì, o se vogliamo giocarcelo oggi. No, ma
1: no,
0: mi piace.
1: Ma teniamocelo.
0: Volevo sottolineare questa cosa, che ormai i nostri amici sanno che il venerdì c'è il momento extra
1: campo.
0: Il momento extra,
1: ci sarà anche il momento super campo,
0: esatto,
1: col mister oggi, quindi parliamo poi di Cagliari Juve. Tra l'altro dicevo anche scherzosamente su un'altra emittente ieri, se esiste un dio del calcio la Juve si riprende i 3 punti dell'anno scorso, perché quelli lì proprio sono i punti più assurdi che la Juve ne ha lasciati tanti in modo strano, ma quelli lì di Cagliari penso che sia un unicum nella storia del calcio, dove uno fa un tiro in porta, vince 1-0, l'anno prendo pali, rigori non dati, occasioni sciupate, eccetera. Poi nel calcio è successo anche altre volte,
0: certo,
1: per la carriera. Però quella partita lì mi è rimasta un po' sullo stomaco. E tra l'altro Juve-Cagliari in quel caso, nel segno di Conceição, te lo ricordi l'espulsione di Conceição a Torino, l'espulsione uguale identica o quasi adesso con il Portogallo, sempre un arbitro italiano.
0: Strano.
1: Naturalmente, ed è l'unico Conceição che si prende il secondo giallo per proteste o per simulazione in Italia e in Europa, credo anche, nel senso che non risultano nel campionato italiano dei vaffa puniti o cose, non risultano, però lui si vede che è piccolo e quindi lo prendono di mira.
0: Questo te lo leggo io perché i complimenti,
1: vai,
0: è bello non farseli da soli. Bellissimo il tuo articolo, prof Luigi, la terza prof, ci scrive la nostra Cinzia, la nostra collega.
1: Ah, quello di oggi su tutto Juve. Diciamo che ci ho dato giù un po' duro, però mi pare veramente che ci stiano prendendo per i fondelli e trovo incredibile, ma veramente lo trovo incredibile, che a fronte di quello che è successo due voci si siano levate a dire guardate che, scusate, ma non sarebbe proprio regolare cosa sta succedendo. Cioè l'avvocato Miele, che è quello che ha fatto scoppiare il caso, e la Fondazione Identità Bianconera, naturalmente, che ha fatto l'esposto all'autorità anticorruzione, motivandolo dal punto di vista legale. Ma al di là degli esiti degli esposti, eccetera, è giusto tener vivo il tema, però i giornali dove sono? Cioè l'informazione dov'è? Perché non sottolinea l'anomalia di tutto quello che sta succedendo, perché è una cosa anomala, cioè non si è mai sentito uno commissario di se stesso, come scrivevo oggi, ma neanche ai tempi della corte di Luigi XIV Re Sole, che faceva tutto lui, ma almeno un minimo di decenza la devi salvare all'apparenza, ecco, almeno.
0: Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro, anche perché poi in mezzo a tutto questo, insomma, viste le cose che non piacciono tanto agli juventini, mi piace molto quello che ci scrive, forse, chi era?
1: Arcangelo da Londra,
0: che dice...
1: Rocky nuovo commenta questo qui.
0: Sì, no, mi sembra che ne abbia mandato un altro, l'ho visto prima.
1: Ah sì, quello boicottare la partita con l'Inter, questa, dici?
0: Perché
1: qui Arcangelo si è scatenato. Comunque li leggo un paio.
0: Bravo.
1: Rocky, nuovo commentatore di DAZN, che esordisce con la Juve arbitrata da Marcenaro. Aspetta, che poi adesso è scivolato giù perché ne sono arrivati degli
0: altri. Sì, Avignone, frate... nuovo segretario di
1: La Penna, miglior arbitro, penso che Bastoni, difensore dell'anno. Hai dimenticato l'ultimo premio a Marotta anche per il fair play finanziario?
0: Sì, la gestione.
1: Arcangelo, cosa ti devo dire? Si commenta da solo.
0: Era Terry, in realtà, il messaggio che volevo leggere, perché dice: il circo continua, dove Rocky ora lo sappiamo. No?
1: Adesso lo trovate.
0: La famosa maglietta, anche fatta con Allegri che si straccia le vesti, dice dove Rocky, che ho visto anche al nostro amico Simone Nasso, che è in viaggio di nozze, tra auguri,
1: Simone.
0: E l'ho visto in spiaggia con la moglie, in una spiaggia tra l'altro meravigliosa, lo sto invidiando tantissimo, con la maglietta dove Rocky, e lui scherzando ha fatto un video, dicevo, siamo venuti a cercarlo fin qui, ma non c'è.
1: È andato nel posto sbagliato.
0: Adesso sappiamo dov'è.
1: Fare viaggio di nozze alla redazione da Zon mi sembra triste.
0: Guardando le immagini, mi sa che non era.
1: Sta meglio lui, comunque, di massimo. Poi, appunto, Arcangelo diceva: invece che svuotare la curva questa volta, gli basterebbe boicottare la partita con l'Inter. Lui lo chiama in un altro modo. E credo sarebbe ora. Stadio vuoto per Juve-Inter. Più che stadio vuoto per Juve-Inter, perché poi ti manca l'apporto, entri 10 minuti dopo, perché se tu, però tutto lo stadio, non solo la curva, in modo che tutte le televisioni del mondo, che sicuramente saranno collegate per Juve-Inter, una domanda, in Italia no, nessuno se lo chiederà, faranno finta che sia tutto normale, che c'è traffico.
0: Guarda che non c'è nessuno a vedere la partita.
1: Guarda questi juventini che fanno tanto casino, poi non vengono neanche a vedere la partita, il big match con l'Inter, eccetera, eccetera. Però invece nel resto del mondo si chiederebbero come mai, poi uno fa un bel comunicato da parte del, magari se nessun altro si offre, sicuramente la Fondazione dell'Identità Bianconera si offre di fare un comunicato di quel genere. Siamo entrati 10 minuti dopo per questo motivo. Anzi, per questi motivi, e fai in ordine alfabetico tutti i motivi che vuoi mettere di mezzo, insomma.
0: No, ce ne sono, diciamo che ce ne sarebbero tantissimi, a partire da Candreva, che insomma, dall'arbitro di Candreva, più che da Candreva, e sai che poverino non c'entra giustamente assolutamente niente. Abbiamo dei vocali, magari cominciamo a sentire anche le vostre voci. E Manu
1: è in regia, certo.
0: Sì.
3: Posso ricordare solo una cosa, che è una notizia di poche ore fa: è mancato Federico L'Olandese Volante.
0: Ah, già.
3: Conduttore radiofonico.
1: Come no?
0: Storico.
1: Generazionale, assolutamente.
0: Hai fatto bene, e tu giustamente con quel tipo di estrazione lì hai fatto benissimo a ricordarlo. Bravo Manu.
1: Un fuoriclasse.
4: Franco da Modena. Ma io non sarei così sicuro che non facciano entrare, perché io una volta nell'altra curva ero andato a vedere una partita di Champions... E c'erano due energumeni che facevano tacere chiunque facesse un minimo di tifo, anche solo esultasse per qualcosa, e anche a male parole, anche con minacce di menare le mani, al che andai alla polizia e gli chiesi se potevano fare qualcosa per cacciarlo fuori, e loro mi dissero che non potevano fare niente. Quindi non sarei proprio così convinto che lasciano entrare i tifosi. Io quelli lì li sbatterei fuori a vita, per me potrebbero star fuori tranquillamente, non perdiamo niente, forza Juve.
0: Non ho capito se è Franco o Gianfranco, però credo che sia un episodio di tanti anni
1: della
0: fa,
1: della precedente vicenda,
0: perché comunque io sono abbonato in curva nord, quindi riferito
1: in causa,
0: l'altra curva, e non mi è mai capitato. Io da abbonato sono sempre andato a vedere le partite, non sono mai stato tenuto fuori, tranne quell'unica volta in cui erano state chiuse, ma dalla federazione, entrambe le curve, credo all'epoca fosse per i cori del Vesuvio su Napoli, eccetera eccetera, che la curva sud era stata chiusa per 2 turni e la nord per 1, e quindi lì non si poteva fisicamente entrare perché la Juve non ti faceva entrare. Però io in nord non sono mai stato tenuto fuori dagli ultra, quindi non so a che episodio si riferiscono.
1: Soprattutto se si riferisce a, diciamo, alla versione precedente dello stadio con gli ultras, perché poi c'è stato un lungo interregno senza gruppi organizzati, E attenzione a dare in testa ai gruppi organizzati. Vanno gestiti, ci possono essere attriti, ma senza i gruppi organizzati lo stadio è un teatro. Questo lo abbiamo visto negli anni, è un valore che togli onestamente alla squadra. Quindi bisogna trovare modo di farla funzionare, sì. Di non creare tensioni, però voglio dire, la vicenda nello specifico è quella del derby, no? Che sono adesso quante erano, sì, 22 persone 22. Che sono state fermate dalle forze dell'ordine per gli scontri nel derby, pre-derby. Io di quella giornata lì, al di là dello specifico delle decisioni che non discuto, perché la polizia avrà avuto i suoi motivi per prendersela con Tizio e Caio, non con Sempronio, quello che discuto è un'altra cosa, cioè non è accettabile che intanto una persona sia finita all'ospedale a rischio di vita perché si è preso un lacrimogeno in testa, certo. Prima cosa. Seconda cosa è che è ancora a monte che chi ha autorizzato i cortei abbia autorizzato quei percorsi di entrambi i cortei che si congiungevano in un punto che tutti sanno qual è, perché quella zona lì la conosciamo tutti di Torino, la conosco,
0: sì.
1: Perché anche i tifosi della Juve ci hanno vissuto in quello stadio lì per decenni, e quindi sicuramente...
0: più l'interregno del passaggio.
1: È quello che dico, quindi è stato sia condiviso sia solo della Juve e adesso è solo del Toro. Quello stadio lì le ha fatte tutte le tappe e quindi lo conoscono tutti la geografia di quella zona, e quindi ci sono anche delle responsabilità di cui nessuno parla e che invece vanno sottolineate, perché se ci sono stati quegli scontri, prima di tutto è perché i due cortei sono venuti a contatto, cosa che si poteva tranquillamente evitare o stabilendo orari diversi o stabilendo percorsi diversi, punto e basta. Quindi questo va detto e ribadito. Dopodiché, sui singoli casi delle 22 persone, se hanno preso a botte i poliziotti, cioè si prendono le responsabilità di quello che hanno fatto, insomma.
0: Assolutamente, sono più che d'accordo. Vado a ruota di quello che scriveva la nostra collega, perché Giacomo D'Assusa dice: ho letto l'editoriale di Luigi con interesse, è basato su fatti che sono incontrovertibili. La cosa che mi infastidisce è che alla fine sembra che non ci sia possibilità di uscirne. L'informazione mainstream è allineata, la politica è allineata, il presidente si trasforma in commissario. Faccio veramente fatica a credere ancora a questo carrozzone, e per la Juve tornare a vincere sarà qualcosa di titanico, lo definisce Giacomo D'Assusa, che è un po' in linea con quello che...
1: Sì.
0: Stanno scrivendo anche altri, no?
1: È anche vero che, cioè, quando sei dentro un regime, adesso usiamo tutte le virgolette del caso, ti sembra sempre che sia così, però poi alla fine tutti i regimi più o meno sono caduti, nel corso è caduto persino l'impero romano, sì. Voglio dire. Ci ha messo un po' di tempo, speriamo che sia un po' più breve, col lasso di tempo rispetto a quello dell'impero romano o altri ventenni che in Italia abbiamo visto cosa hanno fatto. Quindi ci sono i regimi, questo è un regime sportivo, però è chiaro, nel senso che qua c'è un manipolo di persone che decide un po' come gli pare, metto questo, metto quello, sposto l'altro, questo mi fa amico, quell'altro arbitro è gradito, perché poi al di là di tutte le archiviazioni, quello che ha scritto la Procura di Milano è molto chiaro, certo. A proposito della cosiddetta arbitropoli, cioè ci sono state delle interferenze pro Inter, punto. Fatte per di più da uomini delle istituzioni come Viglione, che viene pure promosso, e Butti, che è sempre lì a fare i calendari, come vediamo che fa i calendari, cioè che quando torni dopo la pausa la Juve gioca 3 partite su 4 fuori casa e altri no, insomma, quindi siamo sempre allo stesso punto.
5: Ma è però, del mestiere questo?
1: Quello che gli aveva chiesto peraltro il presidente della Federtennis quando ficcò il derby di Roma in contemporanea, ma ci aveva già provato con gli ATP di Torino, ma gli è andata male. Perché era nello stadio sbagliato, diciamo così, quella volta lì.
0: Tra l'altro, a coronamento di questa situazione paradossale, c'è stato anche un intervento l'altra sera, anche se in diretto, tramite solo un comunicato, direttamente della Premier Meloni a Sport Italia, no? Sì. Non so se l'avete visto, l'avete letto, insomma, il giornalista Michele Criscitiello ha letto, insomma, un comunicato rilasciato dalla Meloni, in cui, riassumendolo, diceva: io non ho minimamente interferito con la questione, anche perché se avessi interferito il risultato sarebbe stato completamente diverso, perché insomma sappiamo che almeno quello che è passato è che le sensazioni erano di un altro esito, evidentemente.
1: E quindi chi è che ha interferito? Esatto, è la domanda. Esatto, non sarà mica quello lì che siede sullo scranno più prestigioso del Senato? No, non lo so, magari alle volte lui interferisce, perché lui con la parola inter ci sta sempre bene. Interferisce. Intercettazione. Lui ci sta dentro sempre.
0: Salutiamo Forza Onore che ci saluta su Twitch. Buongiorno a te. Abbiamo altri vocali, Manu?
6: Ciao ragazzi, Dani 88. Allora, ciao. Una precisazione: per chi si volesse vedere la partita allo stadio, non deve andare in curva sud, perché in curva sud ci sono striscioni, ci sono tamburi, ci sono megafoni e devi cantare. No, che bisogna stare zitti, bisogna cantare. Poi, se non ti piace quel determinato fattore quel determinato settore dello stadio, vai in tribuna, ti guardi la partita, stai tranquillo. Purtroppo i tifosi della Juventus, il problema è proprio questo, che non capiscono. La curva sud è il 12° uomo in campo. Ciao, forza Juve sempre.
0: Ma Dodi, sì e no, posso dirti, nel senso che io sono d'accordo sul fatto che vai allo stadio, tifi e tutto quello che vuoi. Io però ti dico che sono abbonato dal 97-98, io ho fatto la maturità a luglio 97 e come regalo della maturità di mia nonna mi sono fatto regalare, esatto, mi sono fatto regalare l'abbonamento allo stadio. Faccio 30 anni di abbonamento l'anno prossimo, quindi non penso...
1: Quindi la Juve ti dovrebbe almeno mandare un mazzo di fiori,
0: esatto,
1: qualcosa.
0: E non credo di poter essere considerato non tifoso. Esatto, tre stelle dovrebbe arrivare, arrivo a 30 anni, quindi non è che posso non essere tifoso.
3: Adesso sono allargare.
0: Però ti dico che io, quando mi è capitato di andare in curva sud, io ho patito non il fatto di cantare, perché io canto anche di là quando succede, perché sono in nord, ma il fatto di non vedere la partita, perché ci sono gli striscioni, perché ci sono le bandiere. Io vado allo stadio per vedere anche la partita, se no, non spendo anche dei soldi, quindi l'ho fatto volutamente dall'altra parte perché c'è meno ostacolo. Io ricordo, guarda, una delle poche volte che sono andato in sud è perché Coppa Italia di credo ormai almeno 10 anni fa erano esauriti i primi biglietti della nord che quelli
1: della
0: sud,
1: si vede che costavano di meno,
0: e io mi era scappata la prelazione, perché come abbonamento è sempre la prelazione, quindi compro il biglietto in curva sud, praticamente nello stesso punto, esattamente dall'altra parte rispetto a dove sono con la nord. La partita finisce 1-0 con gol di Marchisio da fuori area. Io il gol di Marchisio non l'ho visto perché vedo Claudio che carica il tiro dal limite dell'area, mi passa la bandiera davanti e poi tutti in piedi a esultare. A me quella roba lì mi è rimasta, cioè ho detto, ma io perché non devo vedere il gol? Poi per carità, giustissimo, fate tutto quello che volete, ma io vado, faccio il tifo, ma vado da un'altra parte, perché io la partita la voglio vedere, il gol lo voglio vedere. Quindi sono d'accordo con quello che dici, che bisogna tifare. Sul fatto che debba accettare di non vedere la partita, no, ecco, sinceramente.
1: Questo, diciamo, è un tema antico, perché certo, mi ricordo già quando c'era la curva a Filadelfia, questa vicenda. All'epoca poi c'erano addirittura i fumogeni, cioè, quindi un pezzo di partita proprio all'inizio, neanche la intuivi così, sapevi più o meno quello succedeva. Se vedevi dei movimenti strani voleva dire che qualcuno aveva segnato, però è una scelta, appunto, quindi c'è, cioè, chi sceglie.
3: Se vai in sud sai che è così.
1: Esatto, è una scelta, però
0: non mi può star bene che loro mi tengano fuori, no. Penso al messaggio di prima, sì, di Doni, certo, che non mi fanno entrare. Allora mi accetto già che non vedo perché ci sono le bandiere, tutto quello che vuoi, però fammi entrare.
1: Certo, ma io credo, ripeto, buon senso, non so, non ho visto indicazioni specifiche nel comunicato della curva che dice non entra nessuno, eccetera, cioè noi non entriamo, non faremo sentire il nostro supporto alla squadra, giocheranno nel silenzio, eccetera, eccetera. Il che non vuol dire, secondo me, che si mettano fuori a fare il picchetto, non far entrare quegli altri. Poi non lo so, se succede qualcosa del genere fatecelo sapere, perché comunque questo assolutamente no, non va bene. Come non va bene, per esempio, che in altri stadi c'è gente che a un certo punto prende, butta fuori tutta una curva con la forza e nessuno dice niente. Esatto. Questo è un po' il concetto di base.
0: Sì, certo. Poi questa roba della disparità ne abbiamo già parlato tante volte. Carità. Leggo Marco da Imola, così magari chiudiamo questo tema. Sì. E anche perché, no, siamo addirittura in chiusura. Leggo ancora il messaggio oppure... Allora, leggiamo il messaggio e poi andiamo col notiziario sportivo. Scusate, non ho capito, Viglione è stato nominato già segretario ed è lì che non si muove mai più dalla sedia come chi ne è. Quindi vuol dire che quella famosa squadra è anche l'altra, quella che sta sotto la capitale. Da 300 km dalla capitale possono stare tranquilli che nessun procedimento verrà avviato. Potranno fare plusvalenze, potranno fare sponsorizzazioni, potranno far tutto, tanto nessuno li punirà, immagino. Il problema è che le emozioni scusami Marco, non riesco a finire di leggere il messaggio perché secondo me ti sono scappate un po' di parole. Diciamo che la prima parte del messaggio l'abbiamo intuita, la seconda magari rimandacela.
1: Cioè Viglione è attaccato alla sedia come tutti quegli altri della categoria, ma come tutti sono stati in realtà, messe lì chissà da chi. Questo è un po' il succo della vicenda, esatto, insomma. Esatto. Vai. Notiziario, poi torniamo. Chi è?
5: Colpo Gobbo.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. La Formula 1, Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nell'allevamento tempi, ritardato il Q2. Nell'unica sessione di prove libere il più veloce era stato invece Russell. secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. La MotoGP nel derby tutto italiano al vertice della classe regina, la prima giornata ha premiato l'Aprilia sulla Ducati. Tre moto davanti in prequalifica, la prima quella di un super Fernandez che ha segnato anche il nuovo record della pista. Segue Bezzecchi, quindi Martin che ha vinto il primo confronto diretto con Marc Marquez, quinto e fin qui il migliore delle Ducati. Le moto di Borgo Panigale al momento inseguono, ma in top 10 ce ne sono comunque quattro. Le ultime due sono quelle di un redivivo Morbidelli nono e un po' sorpresa di Bagnaia decimo. Giornata di vigilia per il Napoli che la ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali ospita domani alle 20.45 il Frosinone. E tra i convocati torna anche McTominay, lo ha annunciato Max Allegri in conferenza stampa. Il tecnico dei partenopei, l'obiettivo ora è pensare alla sfida coi ciociari prima di rituffarsi anche in Champions League.
8: Poi abbiamo la Champions che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone e bisogna affrontarlo una alla volta. Ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
7: Il tennis, swing asiatico senza soddisfazioni per Flavio Cobolli. Dopo il KO all'esordio a Pechino, il romano esce di scena al debutto anche al Masters 1000 di Shanghai, battuto dal francese Adrien Mannarino, numero 83 al mondo, col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Stop al secondo turno anche per Matteo Berrettini, battuto dall'americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 16, col punteggio di 7-6, 7-5 in poco meno di 2 ore di gioco. Fuori anche Djokovic, eliminato da Urkac. Il ciclismo, il Giro di Lombardia, sarà l'ultima corsa con la maglia della Lidl Trek per Giulio Ciccone, che lascia dopo 8 anni e con anticipo rispetto al contratto. Anni in cui l'abruzzese ha conquistato, tra gli altri successi, due tappe al Giro d'Italia, due maglie azzurre sempre nella corsa rosa, la maglia Poel Tour 2023 non solo. Ora nel futuro del corridore abruzzese ci sarebbe l'approdo alla Pinarello. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
9: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
10: Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
10: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni Adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Colpo Gobbo.

0: diciamolo. Dovresti mettere uno stacchetto quando c'è la sigla, metti diciamolo. Oppure le emozioni anche, ci sta bene, insomma. Oh, messaggi, ma anche partite, diciamolo. Diciamolo che partite ci sono.
1: L'abbiamo detto all'inizio, finalmente un po' di emozione, perché non ci siamo più abituati dopo 3 settimane di nulla. Abbiamo Abemus Campionatum.
0: Sì, ci sta.
1: Usiamo questo accusativo un po' maccheronico. Non ci sono partite stasera, non si inizia di venerdì perché c'è ancora stata la partita della nazionale lunedì. Si comincia domani alle 15, quindi diciamo una palinsesto abbastanza tradizionale, diciamo, della Serie A. Genoa-Fiorentina, quindi partita, diciamo, di blasone tra i due capoluoghi di regione. Inter-Parma alle 18 e Napoli-Frosinone alle 20:45. Domenica il lunch match è Como-Roma, bellissima sfida, tra l'altro di altissima classifica, come ormai succede da un paio di stagioni. Lazio-Monza e Lecce-Bologna sono le due sfide delle 15. Sassuolo-Milan alle 18 di domenica, alle 20:45, ovviamente, lo sapete credo tutti, c'è Cagliari-Juventus. Si chiude poi lunedì con i due Monday Night, Atalanta-Venezia alle 18:30 e Torino-Udinese alle 20:45. Queste le partite del weekend.
0: Queste le partite del weekend della ripresa del campionato, dopo questo bel pieno tra nazionale, vicende federali e cose varie, ma c'è stato anche il rinnovo di Nico Gonzalez,
1: che va
0: fino al 2030, altri ne arriveranno.
1: Io sono molto contento, se devo dirti.
0: Da un lato, diciamo, una fiducia al giocatore, che è anche un premio, diciamo, perché è stato convinto, diciamo, a rimanere alla Juve da Spalletti, evidentemente è convinto davvero di rimanerci, da un lato. Dall'altro anche un modo per spalmare, diciamo così, come si chiamano, gli ammortamenti, ecco, del contratto, e quindi l'allunghi di un anno e ti costa un po' meno ogni anno, però lo paghi un anno in più, quindi alla fine sposti nei bilanci successivi il peso che hai tolto in questo, e quindi credo che ci siano tutte e due queste componenti. Nico Gonzalez, che se n'è andato là per la partita di Messi, sì, è arrivato quasi per ultimo. Sì. Vediamo, insomma, perché penso, mi aspetto una staffetta tra lui e Alibegovic, perché nessuno dei due, diciamo, secondo me è in grado di fare i 90 minuti in questo momento, così a occhio.
1: Così come io ti dico la verità, nelle formazioni ho visto titolare con Seisao, ma considerando la forma di Zegrova e considerando che Zegrova giovedì col Vigo non potrà giocare, perché appunto, insomma, sappiamo che non è stato inserito nella lista UEFA, io sinceramente mi aspetto Zegrova titolare a Cagliari, visto appunto che giovedì riposerà per forza, e con Seisao giocherà invece penso di sicuro proprio in Spagna, quindi mi aspetto più Zegrova titolare che con Seisao, questa è la mia idea, ecco.
0: Quindi un Zegrova Nico Gonzalez con Seisao e Alibegovic pronti a subentrare, sì, questo potrebbe essere, sì. E comunque hai 4 titolari e lì sei tranquillo, sì, insomma, ne spremi 2 per mezz'ora, l'ultima mezz'ora e 2 per un'ora, l'ultima mezz'ora gli altri freschi. Quella è una ricchezza, quello che manca è sempre centravanti, però Colomuani e Voltemade se ne devono fare una ragione, cercare di fare qualche gol ogni tanto anche, sì, loro, diciamo, in linea, sì, di massimo.
1: Diciamo che il gol che si è sbagliato Colomuani col Frosinone, Voltemade se l'è mangiato con la nazionale, speriamo, insomma,
0: che abbiamo finito di mangiare, esatto, e che adesso inizino, esatto, a fare un po' di dieta, più che altro a fare un po' di gol, ecco,
1: esatto, questo è quanto. Anche perché, insomma, ci servono come il pan. Eccolo, questa è la canzoncina che gira ultimamente con tantissimi montaggi con intelligenza artificiale di Voltemade. Io ne ho visti almeno 4 diversi.
2: Sai, è un danno, ragazzi.
1: Non so quanti ce ne siano.
2: Avete visto anche Spalletti che rappa insieme a un altro?
1: No, quello no, me lo sono perso.
0: Ormai bisogna fare attenzione a non credere ormai a nulla, nel senso che prima verifichi tutto e poi eventualmente, prima te la ridi, per carità, perché se le cose fanno ridere, dopodiché verificare sempre tutto. Perché poi, tra l'altro, clonano anche le voci, insomma, fanno cose anche un po' inquietanti con l'intelligenza artificiale. E anche il nostro mestiere, diciamo così, andrà un po' tutelato da questo punto di vista. Chissà se ci stanno pensando tra un cambio di poltrone e l'altro nei vari posti. Oh, dunque, Abemus Viglione. Sì. Alessio, bravo, finalmente ricomincia il campionato Abemus Viglione. Sì. Quindi abbiamo segretario. Adesso sono curioso di vedere chi ci mettono al posto di Viglione, perché lì c'è ancora una pedina da piazzare, vediamo chi ci piazzano. Sono curioso di vedere chi farà il responsabile dell'ufficio legale sopra chi ne è, che come sempre, poi questa cosa è veramente il ricamo d'autore, cioè chi ne è non ha aperto l'indagine su Malagò perché non aveva il tesserino della FIGC, quindi lui non poteva essere indagato dalla Procura Federale, cioè veramente un paese non so di che cosa, dell'incontrario.
1: Leggo
0: forse.
1: Vatte la pesca su Twitch, Luigi dalla Germania. Ciao Dario, ciao Luigi, ovviamente tutti i fratelli e sorelle bianconeri. Per rassicurare, ti sembra un po' un saluto papale.
0: Sì,
1: quasi.
0: Esatto, urbi e torbi.
1: Per rassicurare i tifosi delusi da questo sistema, chiedo un po' di pazienza, almeno fino all'espressione della Corte Europea. Dopodiché le procure d'Italia saranno sommerse da denunce contro questa federazione sportiva. Restiamo compatti. Quindi Luigi la butta sulla compattezza e sulla speranza che la Corte Europea ci restituisca.
0: Ma secondo
1: qualcosa.
0: Me c'è un momento che potrebbe essere la svolta di tutta la vicenda, cioè quando, adesso mi sembra che sia febbraio se non sbaglio, Andrea Agnelli e Maurizio, esatto, Arrivabene andranno al TAR per il ricorso che è stato convocato, insomma, dopo che la Corte Europea si è espressa in un certo modo, e se lì si vedranno annullare le squalifiche e poi potranno chiedere rimborsi. Secondo me lì veramente si dà una spallata importante che apre la strada a tanti altri, e quindi sicuramente quello vedremo. Da fino a quel momento bisogna tenersi sta roba qui e teniamocela, sperando che non infici troppo la credibilità del campionato, perché bisogna sempre aspettarsi di tutto, insomma.
1: Assolutamente. Sì, sì. E poi occhio che hai citato Andrea Agnelli, adesso ci arrivano i messaggi. Agnelli presidente, rivogliamo
0: sì,
1: Andrea.
0: No. Non è il momento adesso, tanto adesso non è ancora il momento.
1: No, però sai che...
0: No, se poi metto un altro nome, Ginevra Elkan, immagina che cosa succede
1: fine.
0: Qua. No,
1: fine,
0: non diciamo. Un'altra puntata ci dedichiamo anche a questo. La prossima sosta, tanto è a novembre, no? Mi sembra. La prossima
1: sì,
0: sosta
1: esattamente metà novembre, mi sembra domenica 15. Sia
0: giusto il tempo di giocare ancora col Napoli e la Fiorentina fuori casa,
1: sì,
0: così.
1: Yeah.
0: Per quindi, chiudere questo bel cerchio.
1: Però è anche vero che tanto noi, vabbè, no, abbiamo gli altri nazionali, gli italiani no, però comunque 12 ne abbiamo mandati.
0: Appunto,
1: giro, ragazzi, 12
0: nazionali
1: non so.
0: Italiani era uno, quindi erano gli altri 11 che sono da tenere d'occhio. E poi il portiere non gioca lì, si allena, sta tranquillo. Vabbè, che l'ultimo portiere si è fatto male in allenamento.
1: Mamma mia,
0: questi sono i pronostici, come diceva un mio amico. Insomma, dunque, cosa abbiamo qua, Claudio?
1: Sì.
0: Sono due modi diversi di vivere la partita. Io sono un tifoso sud, uno tranquillo, non faccio parte di nessun gruppo, rispetto il parere di tutti, però non è vero che il resto dello stadio canta. Il resto dello stadio è muto, canta prima della partita i vari inni e quando la Juve fa gol, si commenta la partita con quello vicino e niente più. Solo in sud si canta tutta la partita. Purtroppo, allora, l'abbiamo visto, diciamo, nel periodo di interregno tra una gestione sì, ultra e l'altra, che cosa era diventato lo stadio, insomma, qualche raro coretto, ma niente di che. Ed era un teatro, l'abbiamo detto tante volte. Adesso la Sud trascina, ma ha sempre avuto quel ruolo lì, da
1: certo,
0: quando si chiamava Curva Filadelfia, poi Curva Scirea, adesso Curva Sud, insomma.
1: Ma infatti la questione è proprio questa. Cioè, non è proprio, perché io sono in Nord, quindi so cosa succede dal mio lato. Io, è chiaro che il ruolo della Sud è fondamentale, come dicevi tu, per trascinare, no? Poi molto spesso l'altra curva si unisce. Dall'altra parte non ci sono i capi ultra, quelli che fanno partire i cori, però c'è la risposta. È chiaro che se tu sei in sud non senti il resto dello stadio che canta, anche perché comunque noi dall'altra parte siamo anche vicini al settore ospiti, e quando il settore ospiti si fa sentire in quel periodo che diceva Gigi, dove non c'erano proprio i gruppi organizzati in sud, era clamoroso, perché io che sono in nord e sono vicino al settore ospiti, c'erano delle partite che quando gli ospiti cantavano tanto sembrava quasi di essere in trasferta, era veramente una situazione paradossale. Quindi sul ruolo del fatto che la Sud sia importante per cantare sono d'accordo con te, però non denigrerei il fatto di chi vuole andare a vedere la partita, no? Perché sono due cose diverse che ci possono stare entrambe. Io per esempio vado e canto, non sono in Sud ma guardo la partita e canto. Mi dispiace non poter vedere la partita, questo è il discorso. Poi va benissimo, ci sono un sacco di persone come te, Claudio. Infatti quello che diceva la nostra Doni in apertura era proprio quello, cioè lei anche va in Curva Sud e le dispiacerebbe questa domenica con la protesta dei tifosi non poter entrare a vedere la partita. Quindi ognuno ha la possibilità di manifestare come vuole, non me la prenderei con quelli che vogliono entrare lo stesso domenica a vedere la partita. Ecco, questo era il significato di quello che volevo dire.
0: Sì, stavo rileggendo il comunicato,
1: sì.
0: Non mi pare minatorio,
1: no,
0: nei confronti di quelli che vogliono entrare. Mi pare quello che dicevo io senza aver letto quest'ultima parte del comunicato è praticamente quello che dicevo io adesso, al di là di tutto, cioè focalizzarsi solo sul fatto che c'è stato lo scontro degli ultras e prendersela con quelli che si sono menati, giustamente, specie se hai preso di mira anche i poliziotti, ma dall'altra parte c'è quello che c'è a monte, dicevo, dell'organizzazione dei due cortei che si incontrano dietro lo stadio, in orari che sono stati già concordati prima, quindi lì era una questione di farli andare uno da una parte e uno dall'altra e non farli convergere nello stesso punto. Questo mi sembra abbastanza palese. In più c'è stata la vicenda del lacrimogeno sparato.
1: Esatto, ma però qui a questo punto diciamo che rischia di diventare un boomerang, perché nel dar conto effettivamente a quello che dicevamo, che la curva sud è fondamentale per il tifo, torniamo al discorso che facevamo a monte, cioè non entrare a tifare, visto che gli stessi tifosi della curva sud giustamente si sentono parte integrante anche proprio dello spettacolo, se vuoi, oltre che della partita. Non entrare e non tifare, oltre che penalizzare la società, poi più o meno, perché tanto l'abbonamento, come diceva Luigi, l'hai già pagato, quindi dal punto di vista economico non cambia nulla, lasci la squadra senza il supporto, no? Che effettivamente è importante, se no non si ragionerebbe su giocare in casa e fuori casa. E non lo so, a me sembra che sia più un contro, cioè vuoi fare una protesta, metti uno striscione, scrivi, però non andare a tifare per i giocatori mi sembra sinceramente un controsenso, ma è un mio pensiero.
0: Io sono sempre per le cose che magari lasciano un segno anche dal punto di vista comunicativo, però se entri un quarto d'ora dopo il messaggio arriva lo stesso, per dire, e poi oppure sciopero il tifo per un tempo, sì, come si faceva anche a volte, ma è tutta la partita stare fuori. Non lo so, io non l'avrei fatto, capisco le ragioni che ci sono dietro a questa decisione. L'importante è che se i gruppi hanno deciso di non entrare, non entrino, ma se quelli che non fanno parte dei gruppi vogliono entrare, che possano entrare. Credo che questo sia una vicenda che lo sanno benissimo anche quelli dei gruppi, che sono sempre osservati speciali, quindi sanno benissimo che se poi succede qualcosa anche da quel punto di vista lì, rischiano sempre in prima persona, ma lo sanno.
1: E rischiano più degli altri, chiaramente. Esatto. Senti, invece un altro tema di queste ore, anche qua lo dicevamo prima di entrare in diretta, è la potenziale costruzione di
0: uno stadiolo.
1: Lo stadietto, no? Per le women e la next gen, perché uno dei temi importanti, no, è che la Juve sta puntando molto sulla seconda squadra e sulla prima squadra femminile, ma giustamente, sai, i tifosi, le women devi andare fino a Biella, le next gen devi andare fino ad Alessandria. Io ho avuto modo di chiacchierare con qualcuno che andava a vedere o una o l'altra o entrambe, e il tifo è molto freddo, no? Cioè,
0: gioca sempre fuori casa
1: la next gen, anche le women, nel senso che almeno le women giocano la biellese, che è bianconera,
0: sì, almeno i colori sono
1: però giustamente mi dicevano che per esempio ad Alessandria chi va a vedere la partita magari sono i tifosi dell'Alessandria, che la domenica non c'hanno tra virgolette niente da fare
0: finché l'Alessandria non torna a certi livelli,
1: certo, e vanno a vedersi la next gen della Juve, però non è che tifano per la Juve, vanno a vedere la partita e si crea quell'effetto
0: chiacchiera
1: che dicevamo prima.
0: Poi gli alessandrini da quel punto di lì, i mantroni sono terribili. Io mi ricordo quando andavo a vedere Alessandria da ragazzino, ne dicono di essere, sono veramente pestiferi. Ma a parte quello, no, io credo che la prima volta che sono andato a vedere lo stadio del Barcellona, non per una partita, per visitare la città, quello che Camp Nou eccezionale, il museo del Barcellona bellissimo, ma poi io guardo, non sapevo neanche dell'esistenza dello stadio di fianco che è uguale al Camp Nou in miniatura. Ho detto guarda che bello che sarebbe, ai tempi c'era la primavera, dico sarebbe carino magari per la primavera, per le amichevoli, per queste cose qui, insomma,
1: quelle estive magari,
0: o anche questa qua che ha giocato ultimamente con la Cremonese, la organizzi e la giochi con 6.000 tifosi che ti pagano il biglietto e ci guadagni anche tra l'altro per altre cose. Oltretutto in questo caso specifico sarebbe la riqualificazione dell'ultimo pezzo che manca, perché l'ex Palastampa è in condizioni obbrobriose, veramente lì è diventato una schifezza quella zona lì, e il Palastampa ha ospitato anche il calcio a 5 in passato, però adesso è morto e quindi quella zona lì è abbandonata.
1: È stato sostituito da quello che adesso è il Pala in Alto, dove fanno le ATP
0: molto più
1: Finals.
0: Bello, tra l'altro. E quindi è così, e perciò quella zona lì verrebbe riqualificata con questo stadio. E tra l'altro, da un lato, secondo me, se trovano l'abbinamento... Mi ricordo una volta, quando c'era il basket a Torino che tirava, che ti davano col biglietto della partita la possibilità di entrare anche al basket. Quello potrebbe essere una soluzione interessante... Se dai ai tifosi che hanno l'abbonamento nella, diciamo, la prima squadra, la possibilità di andare a vedere anche la next gen, decidi tu di quale settore, nel senso che poi lì sono 6.000, là sono 40.000, quindi ovvio devi fare delle scelte, però potrebbe essere una soluzione per avere sempre lo stadio pieno o quasi, anche perché per le donne abbiamo visto che c'è stata l'apertura dello stadium per la partita di Champions, ma sono andati in pochi, quindi evidentemente un movimento che ancora non richiama le masse del calcio maschile, perciò una dimensione più piccola fa più effetto casa, più insomma.
1: Sì, anche perché quelle stesse persone che c'erano all'Allianz, se le metti in uno stadio da 5-6 mila posti, ti danno l'effetto dello stadio pieno.
0: Pieno,
1: se le metti di là, dice, non c'è nessuno, no? Che è un po' il vecchio, su quello che succedeva col vecchio delle Alpi.
0: Assolutamente,
1: no?
0: Il delle Alpi non sembrava mai pieno, neanche quando era pieno. Neanche una cosa incredibile. Sì, perché c'era quel buco nelle curve, da cui entrava peraltro d'inverno una
1: freddo,
0: una
1: clamoroso,
0: roba.
1: Me lo ricordo bene.
0: Non so quello che l'ingegnere lì andrebbe preso a calci nel sedere, comunque l'hanno buttato giù, l'hai fatto meglio così, non so, anche lì la formula per le donne, cioè se tu dai l'opzione ai primi 6.000 abbonati che arrivano di fare la richiesta per andare a vedere la Next Gen o le Women, secondo me li riempi, tanto non penso che in questo momento stia monetizzando molto Juve dal punto,
1: o comunque
0: dal punto
1: una
0: di
1: prelazione
0: vista
1: sui biglietti, insomma,
0: sì,
1: una
0: o uno scontro,
1: la possibilità
0: di acquistare a 5 euro per dire una cosa del genere, vedrai che lo riempi e allo stesso tempo hai possibilità di avere più sponsor, più cose, perché te le gestisci tu con gente che va a vedere la partita, mentre adesso non so quale sponsor possa avere tutto questo interesse a essere nel moccagatta vuoto, insomma.
1: No, esatto, con in più anche il paradosso che vai ad affittare, no, lo stadio di Alessandria e di Biella, ovviamente sempre a settimane alterne, perché l'Alessandria gioca lì e la Biellese gioca di là. Ed è un po' quello che succedeva quando la Juve affittava, condivideva lo stadio col Toro, no? Affitti lo stadio al comune e ce l'hai solo nel momento della partita. Lì invece, come succede all'Allianz, potresti associarlo poi alla visita dello stadio, insomma, potresti generare un bel interesse.
0: Sì, sì, no, sicuramente saremo. È un progetto che c'era già prima del Covid, poi dopo il Covid è dato quella mazzata terribile ai bilanci della Juve.
1: Avevo letto anni fa, quando si iniziava a parlare di questa ipotesi, anche della possibilità di affittarlo, no? Perché volesse magari fare un evento un po' importante senza poter evidentemente affittare l'Allianz, che diventa un macchinone gigantesco. Però lo stadiettino potrebbe essere carino.
0: Sì, poi tante prospettive anche di guadagno economico, ma soprattutto quello di dare una casa con i tifosi anche alla Next Gen e alle Women, che sono tutti professionisti, tra l'altro. Quindi, se lo meritano. Roberto da Torino non è molto d'accordo, dice 40 anni che fate gli stessi cori e adesso l'ho letto apposta questo messaggio, perché il tema che vogliamo lanciare oggi,
1: iniziamo
0: a prepararvi, e allora quali cori ricordate e volete riprodurre vocalmente, diciamo così, con i vostri messaggi vocali dedicati a singoli giocatori della Juventus,
1: così evitiamo
0: non
1: quelli.
0: Insulti, non cose brutte, ma a singoli giocatori della Juve, quale coro vi ricordate o che vi fa divertire di più o che vi è piaciuto di più o che fa più piacere cantare, insomma, quindi ce n'è tanti.
1: Dobbiamo poterli mandare in onda. Quindi,
0: esatto,
1: quindi
0: ci sarà
1: mi raccomando,
0: non Inter così e quell'altro cos'ha, niente di quella roba, giocatori della Juve. A me per esempio è sempre piaciuto tantissimo il coro per Paolo Di Canio. L'ho trovato di un'originalità pazzesca. Alla destra c'è Paolo Di Canio che parla romano e dribbla e poi fa gol. Io l'ho trovato quasi, cioè, una cosa diversa da tutti gli altri che sono stati. Poi c'era anche quello di Ravanelli, che era originale, diciamo così, l'amico del Beniamino degli Ultra, eccetera, eccetera. Però ce n'è tanti.
1: No, ci sono tanti. A me, quando ieri mi hai detto che volevi stuzzicare questi ascoltatori con questo tema, mi è venuto in mente quello di Zidane sulle Notte di Topolino, no? Dai, ragazzi, tutti insieme, Zinedine Zidane.
0: Sì. Assolutamente, quello è bello. Darko Kovacevic aveva un bel coro, insomma, ce n'erano di coro. Chissà quali nostri amici, se ce ne tirano fuori qualcuno che c'eravamo dimenticati o che ci fa piacere riascoltare di sicuro. Quindi poi c'era, ti ricordi il periodo che si diceva Cristiano Ronaldo non ha neanche un coro,
1: è vero.
0: Non gli ha mai fatto un coro, poi alla fine gliel'hanno fatto, dai.
1: Sì, però non è mai
0: stata una canzone,
1: non è mai passato allo stadio,
0: niente a che vedere con quelli del Piero, che è stata veramente la dichiarazione d'amore forse più bella dei tifosi della Juve nei confronti di un giocatore che neanche
1: quelli specifici, no? Un capitano, c'è solo un capitano
0: dedicato col nome. Oppure anche quando c'era lo stadio comunale, quando Tacconi andava in porta, mi ricordo veniva accolta con un Forza Stefano.
1: Certo.
0: Anche quando c'erano i rigori in generale nelle partite, però era proprio la sua sigla di ingresso in campo.
1: E poi
0: insomma,
1: c'era quando gioca segna sempre Trezeguet.
0: Ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo noi, Pavel Nedved, ce l'abbiamo noi, queste cose qua, insomma, ce n'è tante. Però mandateli voi che cantate meglio di noi, di sicuro.
1: Esatto. E se ce li scrivete e se magari noi li conosciamo,
0: noi li interpretiamo
1: abbastanza, no?
0: Però
1: proviamo. Se sapete anche su che melodia eventualmente sono cantati, magari riusciamo anche a riproporle, a ripresentarle.
0: Forse abbiamo dei vocali, caro il mio Manuel, che dici? Sì,
1: vai.
0: annuisce.
3: Ciao ragazzi, buonasera. Allora, la prima cosa per quanto riguarda la protesta dei tifosi, ma i tifosi, visto che ci tengono tanto all'etica e compagnia bella, no? Visto che, cioè, innanzitutto tu devi fare per portare i tre punti alla, per la maglia a casa, che la maglia non si discute, non guardare l'etica politica, se compagna bella, hanno tutte le ragioni di questo mondo, no, perché a questo punto ti vai allo Stato, ti giri dall'altra parte per controllare chi, tu stai facendo, tu stai in questo momento, stai manifestando contro la società, contro i ragazzi in campo, punto, quindi non stai facendo il tifoso, ma stai facendo il rivoluzionario. Seconda cosa, ma l'ha fatta di Vitagliane e compagna bella che l'hanno, cioè io vorrei dire a Malagò, ma questo devo dire Sky, Mediaset, la Rai, cioè dico, ma scusatemi, ma commissariamento non significa fare tutto un cambiamento e non aggrapparsi alle giacchette, in queste case di Marotta che con la Lega ci ha salvato e ha spostato un'altra sua pedina, cioè io voglio dire, ma non vi siete stufati di queste figure? Dopo poi la nota di Palazzo della Meloni che ha detto se avrei agito io di sicuro non sarebbe finita così. Ancora che questi nomi li porto in giro.
1: Ci siamo stufati talmente tanto che siamo qui a parlarvi noi.
0: Esatto, perché no, è una situazione imbarazzante da tanti punti di vista, ma non per chi è dentro il sistema, quindi compresi purtroppo anche i media del mainstream, che avrebbero, cioè il mass media avrebbe un ruolo importante, quello di fare il cane da guardia dei potenti e non di fare il cane a guinzaglio dei potenti. Sono due cose diverse, insomma, ecco, e quindi io ci vedo più in questo momento i cani al guinzaglio che non i cani da guardia. Un po' mi dispiace, da giornalista e da uno che crede che il ruolo dei mezzi di comunicazione sia anche quello di dire ai potenti: oh, ma che state facendo? Non potete farlo, perché sennò, giustamente, cosa rimane da fare? Andare in piazza per il calcio non credo che sia il caso. Ci possono essere tante manifestazioni di protesta, chi non paga gli abbonamenti alla televisione, chi fa altre forme di protesta, però poi alla fine non si arriva a nulla. Perché? Perché non c'è mai una protesta compatta, cioè se tutti i tifosi di tutti gli stadi d'Italia decidessero questa giornata entriamo tutti un quarto d'ora dopo perché ci siamo rotti le scatole di questa situazione, magari cambia un po' la situazione. Se no, rimaniamo sempre la Juve, l'Inter, il Milan, il Napoli, la Roma, eccetera.
1: Hai chiamato la dichiarazione d'amore a Del Piero. Il primo messaggio che è arrivato è: sarò sempre al tuo fianco, io di te non mi stanco, sei la cosa più bella che c'è, ovviamente.
0: Questo era... è il coro, la dichiarazione d'amore per un coro, questo qui per Alessandro Del Piero, che tutti aspettano come presidente, naturalmente, chissà se un giorno mai, se non come presidente, magari anche vice, come era Bettega.
1: Io qui confesso l'ignoranza, ma questo coro di giovani del Brasile io non me lo ricordo, non so se era una cosa...
0: Se la sarà inventato lui,
1: dei
0: forse.
1: Dei tifosi brasiliani della Juve. Perché io questo Andrea Pirlo gioca con il cuore, Andrea Pirlo gioca con la mente, Andrea Pirlo è il nostro professore, tutto il resto non ci conta niente. Giovanni, ti confesso che io non l'ho mai sentito, ma magari
0: lui è una proposta che fa lui, non lo so, può darsi che sia un autore, però Pirlo ormai neanche in nazionale se lo sono preso, caro Giovanni, perché essendo lui Juve Milan, essendo Maldini Milan, essendo Leonardo Milan, la nazionale doveva andare Mancini Oriali, che sono invece e non so, mi ricordo dove erano,
1: ma in realtà Mancini però
0: tra virgolette, non è che un'offesa, però è riconosciuto per quello dello scudetto di cartone e quello che viene dopo, insomma. Dunque, Paolo Montero, il nostro guerriero, c'era lotta con il cuore, difendi il nostro onore. Paolo Montero, il nostro guerriero, te la ricordi tu questa?
1: No. Confesso, neanche questa, però
0: ce la siamo persa noi.
1: Poi ci dicono in curva, signori, in curva, quello dice che non so se è riferito al coro di Giovanni o a quello su Paolo Montero, perché è lo stesso che ci manda questa
0: coro. Sì, può darsi,
1: però dico io veramente sono abbonato da 30 anni e salto mediamente sempre la prima partita, perché capita da fine agosto quando non ci sono, per cui diciamo che comprese le coppe un 25 partite all'anno mediamente me le vedo. Confesso che questi due
0: mancano. A Motta non ricordo che coro fu fatto, no, cosa sei, chi è questo?
1: Barba gialla
0: fa il furbo, te ne vai o no, cosa gli hanno cantato, non lo so, una cosa del genere, forse, insomma, così.
1: Forse non solo quello, ho paura ad ascoltare i vocali, ma...
0: proviamoci vai. Vediamo se abbiamo una cosa fattibile.
4: Girando da Berlin, sto facendo una passeggiata col cane e quindi riporto
1: comunque, è con lui.
4: La differenza tra i tifosi della Juve e i tifosi soprattutto dell'Inter, che noi della Juve ad ogni errore lo sottolineiamo, lo vediamo, lo ripetiamo, quindi lo ringraziamo.

0: che sono stati una decina quelli individuati, sì, dalla Gazzetta dello Sport, mette tutte le foto di una certa dimensione, e poi quello di Kalulu grande così, hai un bel dire, tu tifoso della Juve, ma no, guarda che l'anno scorso Pio Esposito ha tolto la maglia a uno dell'Udinese, esatto, e uno non ha detto niente, ma se non l'hanno mai fatto vedere, ce la raccontiamo noi tifosi della Juve e quegli altri che seguono un po' da avversari dell'Inter, diciamo così, ma gli interisti, ma ve lo siete inventati, ma che state dicendo? È tutta fantasia.
1: Ci sta sgridando.
0: Sì, sì, c'è la base 16.01, oh per carità, siamo in straritardo.
2: Colpo Gobbo,

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri, poco più di 1,6 milioni di euro, il conto degli ospedali svizzeri per le cure ricevute dai ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Capodanno al locale Le Constellations di Crans-Montana. Lo riporta l'ente televisivo pubblico della Svizzera francese. Complessivamente 12 italiani sono stati curati in ospedali svizzeri dopo l'incendio per periodi di tempo variabili.
1: La Corte d'Assise di Chieti ha condannato all'ergastolo con isolamento diurno per 2 mesi Antonio Mancini, il 70enne che 1 anno fa ucciso in strada con 2 colpi di pistola la moglie a Letto Manoppello in provincia di Pescara. La PM al termine della requisitoria in cui ha ricostruito i fatti aveva chiesto il massimo della pena. Il collegio ha dichiarato Mancini interdetto in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale e decaduto dalla responsabilità genitoriale.
2: Ennesimo incidente sul lavoro, un imprenditore edile di 62 anni ha perso la vita nella mattinata a Filago in provincia di Bergamo. L'uomo è rimasto schiacciato da un mini escavatore mentre lo stava scaricando da un camion nei pressi di un'abitazione in costruzione dove era impegnato. E intanto sono stati disposti gli arresti domiciliari per il datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a Caivano in provincia.
3: Un saluto dalla redazione.
4: L'Ucraina dovrebbe tenere elezioni, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, sottolineando che il suo omologo russo Vladimir Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. La guerra poteva essere risolta molte volte, ma Zelensky non ha voluto fare un accordo. Putin vorrebbe molto raggiungerlo, ha sottolineato il tycoon. E intanto dalle agenzie di intelligence occidentali arriva un allarme. Mosca starebbe intensificando gli sforzi per assassinare i vertici della difesa europei.
3: Un missile sull'aeroporto della capitale saudita ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Lo scalo di Riyadh è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU, che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre la possibilità di intervenire al fianco di Riyadh. Potremmo farlo.
4: In 5 in auto alcuni indossavano le mascherine, non si sono fermati all'alto e hanno speronato una gazzella dei carabinieri. È accaduto nella serata di ieri a Torre Annunziata a Napoli. Intorno alle 19 una pattuglia della sezione radiomobile di Torre Annunziata si è imbattuta in una Seat occupata da 5 uomini. Alcuni indossavano una mascherina chirurgica, cosa che ha insospettito i militari che hanno imposto l'alt. Il guidatore però ha accelerato e colpito in pieno la fiancata destra della gazzella, ferito lievemente il capo equipaggio.
3: Si era barricato in casa a Scanso Rosciate alle porte di Bergamo dal pomeriggio di ieri. L'uomo, un 60enne italiano, minacciava di togliersi la vita con una pistola puntata alla tempia. Dopo oltre 7 ore di trattativa con i carabinieri si è arreso. Poco prima di mezzanotte il cittadino bergamasco si è convinto a deporre l'arma, che deteneva regolarmente da anni, e ad affidarsi all'aiuto dei militari. È stato poi trasferito con un'ambulanza in ospedale. Nessuno è rimasto ferito.
4: L'ora solare si avvicina, manca infatti sempre meno al cambio dell'ora che avverrà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Le lancette verranno spostate di 1 ora alle 2 e si cambierà di nuovo orario dopo i 7 mesi di ora legale. L'ora solare resterà in vigore, tecnicamente, fino al fine settimana del 27 e 28 marzo 2027.
3: Lo sport con i motori. Nella MotoGP a Mandalika, Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni. Il pilota italiano conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti alle altre aprile di Raul Fernandez.

0: Fernández, Martín y Ugura. Jorge torna leader del mondiale a più 2 su Marc Marquez sesto e autore di una gara in difesa. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Di Napoli lo scorso 2 ottobre. L'uomo indagato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. È stata disposta anche l'applicazione del braccialetto elettronico.
4: Furto da 5 milioni di euro dalla sede di Cortona di Marchesi Antinori. I ladri hanno portato via 30.000 bottiglie prodotte dall'azienda vinicola fiorentina, tutte annata 2023. E quanto li portano il Corriere della Sera Financial Times. Si tratta del furto di vino con il più alto bottino avvenuto in Italia. Ad agire nella notte di domenica un gruppo di almeno 7 persone che è riuscito a portar via un carico che va dai 120 a 300 euro a bottiglia.
3: Il Nobel per la pace 2026 è stato assegnato a Navi Pillay, ex alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale. Nata in Sudafrica nel 1941, Pillay è stata giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e della Corte Penale Internazionale. Tra le altre cose, l'anno scorso Navi Pillay ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Lo ha fatto nella sua veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.
4: Cina e Unione Europea hanno raggiunto l'intesa sul commercio di auto ibride al termine di consultazioni tra i responsabili commerciali delle due parti. Ho riferito il Ministero del Commercio cinese citando una dichiarazione congiunta diffusa oggi. Pechino e Bruxelles, si legge nella dichiarazione, proseguiranno inoltre le procedure relative agli impegni sui prezzi assunti dalle aziende, senza fornire ulteriori dettagli sui termini dell'intesa.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta.
5: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Colpo Gobbo,

0: Ci siamo.
1: Seconda ora. Vai. Sempre Luigi Schifo, sempre Dario Ghiringhetti, sempre Manuel qui per servirvi ai vostri cori dedicati ai giocatori. Allora, abbiamo, vabbè, ovviamente gettonatissimo il capitano Alessandro Del Piero, ma mi è sbucato anche un soldatino. Sentiamo un po', vedi un po' che ci Emanuele.
2: Ideno mi sta accusando sempre a tuo fianco, sei la cosa più bella che c'è. Alessandro Del Piero, Ale, Alessandro Del Piero, Ale, Alessandro Del Piero, Alessandro Del Piero, Alessandro Del Piero, Ale. Sempre forza Juve, Dani 88.
1: Ciao Dani.
3: L'ha fatto tutto,
1: L'ha fatto tutto, e tra l'altro ce n'era anche una versione che era addirittura, siccome era il periodo in cui c'era anche Ronaldo all'Inter, che chiamavano il fenomeno, ce n'era anche una versione che nella fase finale, dopo, quando iniziava il ritornello, diceva il fenomeno vero è Alessandro Del Piero, Alessandro Del Piero, Ale, per andare per in contrasto
3: per dare un,
1: al fenomeno.
3: Casomai non ci fosse abbastanza contrasto in quei tempi lì. E invece il nostro soldatino, lo sentiamo il soldatino?
4: Moreno da Bosco Nero, sulle note della stangata, soldatino di Livio, soldatino
3: musica,
4: di Livio,
3: uguale.
4: Soldatino di Livio, ole.
3: Invece io ricordo, per esempio, Totò Schillaci aveva due o tre cori addirittura. C'era, vabbè, Totò Gol, che era poi diventato il coro anche d'Italia 90, perché quello era neutro. Poi gonfia la rete, Schillaci gonfia la rete. E poi ce n'era uno che dice: noi abbiamo un siciliano che gioca a calcio meglio di Pelé.
1: Quella l'avevano adattata con tanti. Sì,
3: Totò Schillaci gol. Poi ce n'era uno carino di Miccoli, se non mi ricordo male, però non me lo ricordo.
1: Ah, sì, era
3: Miccoli.
5: Io ricordo Fabrizio. Nella curva della Juve c'è una grossa
3: nell'attacco
5: novità.
3: Della Juve c'è una grande novità.
5: Nella curva.
3: Fabrizio
5: Ravanelli.
3: Beniamino degli Ultra. Ravanelli, Ravanelli. Poi Luca Vialli segna per noi, questo va citato sicuramente.
5: Alessio Tacchinari,
1: esatto,
3: anche Michele Padovano, aveva lo stesso coro,
1: sì perché poi ci sono tutti gli adattamenti, siamo venuti fin qui per vedere segnare
3: Higuain,
1: siamo venuti fin qua per vedere segnare, poi l'avevamo fatto Pogba con Weah, due anni che ce l'abbiamo avuto,
3: vabbè, Weah però era quello del Milan,
1: sì, era del Milan, però poi quando è arrivato il figlio, quelle due volte che ha fatto gol gli era stato cantato anche quello.
3: Oh, tra poco abbiamo il mister, quindi parliamo un po' di partita, perché Cagliari è una squadra che tra l'altro la miglior difesa del campionato ed è davanti alla Juve in classifica, quindi già di suo è difficile.
1: Ma infatti le due prossime partite, Cagliari e Lazio, sono contro due squadre che ci sono entrambe davanti. La Lazio è prima addirittura, ha gli stessi punti dell'Inter e della Roma, è l'unica squadra a punteggio pieno, e il Cagliari ne ha solo uno in meno, ne ha 12 contro i 10 della Juve.
3: Stranamente la Lazio è la miglior squadra che non gioca le coppe, che la Juve trova esattamente dopo una trasferta in Spagna.
1: Casualmente.
3: Beh, ma è un caso.
1: Casualmente.
3: Sono quei casi del... come si dice?
1: Che caso. Tra l'altro che non gioca le coppe credo che sia anche un po' una feritina per i tifosi della Lazio, perché sono stati usciti. Sono stati eliminati anche dalla Coppa Italia, quindi veramente avranno solo il campionato.
3: Però c'è la Supercoppa adesso a San Siro, se la giocheranno ovviamente a San Siro, perché giusto, no? La squadra, la Supercoppa si gioca in casa della squadra che ha vinto lo scudetto.
1: Esatto,
3: giusto.
1: Sì, sì.
3: A parte 9 eccezioni consecutive,
1: la regola sarebbe quella. Poi
3: però perché poi dice che guadagnava troppo poco la Juve a giocare in casa, ma
1: che disastro,
3: veramente
1: che
3: ne avessero fatta una normale.
1: No, perché poi quando le metti in fila ti accorgi quante sono, no? Perché
3: quante, a volte non ci pensi, è vero, è successa anche quella roba lì, quella volta. Quella volta
1: veramente lunga.
3: Poi a proposito di Napoli, quando non sono venuti per l'ASL, quella è un capolavoro assoluto. Cioè l'ASL rinvia una partita, mai successo nella storia del calcio, insomma, prima. Manu, intanto arrivano ancora cori, che facciamo? Ne sentiamo ancora uno prima del mister, che dici? Vedi un po', se no...
6: Jürgen Kohler.
3: Giusto, era il mio idolo. Era il mio idolo, caro Max. Ecco, quello lì è un giocatore che nei primi 10 minuti faceva capire all'avversario che cosa succedeva quel giorno lì. E perché lo faceva nei primi 10 minuti? Perché all'epoca non c'era VAR contro VAR, cavolate varie, e quindi non si ammoniva nei primi 10 minuti. Quindi bastava che ci fosse vagamente in quella zona il pallone, potevi fare un po' tutto quello che volevi al tuo avversario. Kohler, Julio Cesare, la coppia centrale.
1: Julio Cesare che una volta tira da centrocampo e la palla torna praticamente, prende la traversa e torna praticamente a centrocampo.
3: Una legnata pazzesca.
1: Clamorosa.
3: Oh, abbiamo il mister. Mister, ciao Attila.
7: Buon pomeriggio, ciao Luigi, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao mister.
3: Ciao caro Attila. Allora, dicevamo adesso, Già tradizionalmente per la Juve andare a Cagliari non è mai una passeggiata, storicamente. L'anno scorso è stata la beffa delle beffe. Quest'anno il Cagliari, seconda difesa del campionato, squadra che è davanti alla Juve in classifica in questo momento, anche se è partita con obiettivi diversi. Come la inquadriamo questa partita? Dopo tre settimane così sparpagliati per tutto il mondo, ecco, la prima domanda che ti faccio è questa: ti aspetti che giochi magari qualcuno in più di quello che pensiamo noi, di quelli che sono rimasti qui a lavorare, oppure è giusto riprendere come se il filo si potesse riannodare a tre settimane fa?
7: Bisogna vedere come sono tornati i giocatori delle nazionali. Sicuramente penso che Spalletti valuterà quelli che magari, pur avendo affrontato questa lunga pausa, questa lunga, diciamo, break per le nazionali, che comunque è diverso rispetto al solito, perché si parla di 3-4 partite invece delle solite due come era in passato, quindi magari qualcuno potrà essere stanco. Penso che di base, insomma, terrà in considerazione quelli che sono rimasti, però è chiaro che qualcuno di quelli che sono andati in nazionale dovrà per forza giocare.
3: Per esempio credo Celik abbia fatto il record di presenze, quindi magari un pochino
7: Celik la gioca tutte, per esempio, quindi anche lì è da valutare, insomma, in che condizione è tornato.
1: Tra l'altro mi sembra di aver letto che Montella è stato comunque sollevato dall'incarico di CT proprio dopo la sconfitta con l'Italia. Ti chiedo, a proposito anche di queste partite ravvicinate, no? Lo stesso Mancini ha sottolineato la difficoltà di fare queste quattro partite così ravvicinate, che è un po' la giustificazione che lui ha dato anche dell'aver cambiato così tanto le formazioni da una partita all'altra, al di là poi di quelli che siano stati i meriti o meno della primissima partita col Belgio. E quindi c'è un problema anche da questo punto di vista, cioè qualcuno che ha davvero giocato tanto e di più nelle rispettive nazionali.
7: Sì, assolutamente, questo è un aspetto fondamentale, anche perché non ci dimentichiamo comunque le partite delle nazionali, le squadre sono, il livello è molto alto, no? Perché le nazionali sono i giocatori migliori di ogni paese, quindi sotto l'aspetto del ritmo e dell'intensità le partite sono di un livello molto elevato, per cui giocare in maniera così ravvicinata chiaramente non favorisce il recupero fisico, per cui è normale che qualcuno, insomma, arrivi poi un pochino tirato, no? Quando riprendono i campionati.
3: Ecco, la Juve riparte teoricamente da un 7-0, diciamo, nelle due partite in casa con Atalanta e quella di Coppa col NEC. Ti chiedo se vuol dire che ha trovato una soluzione per fare dei gol anche se non segnano proprio tutti gli attaccanti, oppure è successo così col NEC perché era una partita a parte e poi abbiamo ricominciato con Conceição e Bremer in campionato in realtà. Cioè c'è questo benedetto problema dei gol degli attaccanti, oppure ti aspetti che comunque Colomoni e Voltemadi, a seconda di chi gioca, garantiscano un bottino, diciamo, da doppia cifra almeno, ecco.
7: Allora, di questo l'abbiamo già parlato sicuramente, non sono due giocatori che in passato hanno sfondato le reti, quindi sono giocatori che hanno bisogno di essere serviti parecchio, di essere serviti continuamente, sono giocatori che prediligono magari partecipare più alla manovra piuttosto che diciamo avere il loro raggio d'azione nell'area di rigore, quindi magari toccare meno palloni ma essere più pronti dentro l'area di rigore, perché queste sono le loro caratteristiche. Quindi avendo questo tipo di giocatori, secondo me la squadra per fornirgli palloni, diciamo, da poi concludere a rete, bisogna che giochi con un baricentro più alto, perché sicuramente non sono, faccio un esempio, non sono Lautaro e Lukaku dell'Inter di Conte, quando la squadra magari si chiudeva e poi ripartiva al contropiede, allora negli spazi in due riuscivano ad essere determinati, come fanno adesso Lautaro con
3: Thuram.
7: Con Thuram
3: con Pio Esposito, a seconda di chi gioca.
7: Quindi sicuramente Voltemade e Colomani sono due giocatori che hanno bisogno di avere supporti vicini per poter rendere al meglio e per poter arrivare alla conclusione, quello sì.
1: Ecco, ma per esempio, invece, venendo proprio alla partita di domenica, no? Prima dicevamo con Luigi del fatto che con la non convocazione, cioè il non inserimento di Zegrova in lista UEFA, ci aspettiamo domenica sera di vedere Zegrova titolare, magari non con Seisao, che arriva un po' più fresco di Zegrova, perché essendo stato espulso ha saltato l'ultima partita, ma non potrà poi giocare. In compenso, Zegrova non potrà giocare giovedì a Vigo. È una lettura che ci può stare, Attila.
7: Sì, ci può stare assolutamente, anche perché si gioca dopo 3 giorni e quindi in quella posizione lì, avendo 2 giocatori che comunque come caratteristiche sono simili, quindi giocatori bravi nell'uno contro uno, bravi negli spazi stretti, penso che un'alternanza ci possa stare benissimo.
1: Sei d'accordo con Ravanelli quando dice che secondo lui Zegrova è veramente il fenomeno, tra virgolette, della Juve?
7: No, non sono d'accordo, perché Zegrova ha delle grandi qualità, però diciamo che per essere definito fenomeno bisogna che innanzitutto giochi con più continuità e poi incida, come ad esempio ha inciso nella partita di Sassuolo, quando è entrato, incida per un tempo più lungo e con più continuità per più partite. Diciamo che potenzialmente potrebbe essere un fenomeno.
3: Sì, diciamo che questi numeri molto particolari, è impossibile da marcare praticamente, quando ti va via e basta, non c'è tanto da fare se non buttarlo giù. No, ti chiedo invece di Nico Gonzalez, perché
7: sì, però, dimmi. Da questo, no, che hai detto, è tutto vero, però poi dopo secondo me il giocatore, specialmente il giocatore della Juventus, che è una squadra che deve essere abile e comunque gioca per vincere tutte le partite, ha bisogno di giocatori che quelle caratteristiche e quei numeri di cui tu hai appena parlato li esprimano con continuità.
3: Con continuità e con un esito, diciamo, concreto, perché poi alle volte il dribbling o il tunnel fino a se stesso, insomma, finisce.
7: Sì, ma se il dribbling, un giocatore di quelle caratteristiche lì, ci sta che perda uno, due, tre, quattro palloni, non è importante quello. L'importante è che c'è sempre il vivo del gioco e che comunque esprima sempre le qualità per aiutare la squadra, e soprattutto che le esprima in maniera pericolosa, non fini a se stesso.
3: È un po' quello che diciamo anche di con Seisao, fino a adesso forse ha trovato la strada giusta lui, magari ci vuole solo un po' di tempo. Ti chiedo di Nico Gonzalez, perché è l'ultimo praticamente dei rientrati insieme a Lucumi, perché arrivavano da Sud America, ha giocato questa partita celebrativa per Messi. Io personalmente in questo momento, se Nico Gonzalez non ha problemi fisici, lo metto sempre titolare, perché mi sembra che dal punto di vista proprio della grinta, della capacità di caricarsi un po' la squadra sulle spalle, sia quell'uomo che mancava un po' alla Juve fino a questo momento. Poi dopodiché uno può fare la staffetta con l'Ibegovic nel corso della partita. Non so se sei d'accordo su questo.
7: Sono pienamente d'accordo, perché secondo me, come abbiamo sempre detto e ne abbiamo parlato con te anche in passato, la differenza tra i giocatori forti e i giocatori normali sta nell'attitudine e nella mentalità, e Nico Gonzalez l'ha dimostrato non ultimo anche all'Atletico Madrid, dove è migliorato molto sotto questo aspetto grazie a, secondo me, a Simeone, che è molto bravo a trasmettere questa mentalità e a far rendere i giocatori, proprio sotto l'aspetto mentale dell'aggressività, anche della carica agonistica. Nico Gonzalez in questo momento sotto quell'aspetto lì è un giocatore veramente importante, quindi un giocatore forte. Sono d'accordo con quello che ti hai detto, credo che sia un giocatore fondamentale in questo momento per la Juventus.
1: Mister Spalletti, nelle ultime partite, no, si è dimostrato un po' più elastico rispetto alle precedenti, no? Questo modulo a 4 dietro si è un pochino trasformato a volte con la difesa 3. Ci sta questo passaggio e lo vedi eventualmente definitivo? Cioè una transizione verso la difesa 3, o continuerà ad alternare un po' i due moduli secondo te?
7: Ma secondo me, allora, difesa 3 in fase di possesso, intendi,
1: sì,
7: no?
1: Sì, certo. sì, chiaro.
7: Sì, difende a 4 e poi dopo alza un terzino, e quindi quando va a attaccare occupa ampiezza, quindi con tre giocatori dietro che impostano l'azione. Penso che questo sia diciamo un aspetto importante. Non dimentichiamo comunque Spalletti, essendo molto bravo a insegnare calcio, ha nelle sue corde anche sicuramente questo tipo di soluzione, e penso che la Juventus, quando ha tutti gli interpreti a disposizione possa assolutamente attaccare, quindi cambiare, no? dalla fase di non possesso alla fase di possesso, perché impostando con tre giocatori dietro può sfruttare l'ampiezza, quindi portare le mezze ali a ridosso, come dicevamo prima, degli attaccanti, quello che dicevamo prima, e allo stesso tempo sfruttare l'ampiezza giocando sugli esterni, Zegrova, Libegovic e Conceição, che sono molto bravi nell'uno contro uno. Quindi penso che sia una soluzione che Spalletti sicuramente continuerà ad usare, magari non sempre, però comunque diventa comunque un tema tattico che per determinate partite o per tutte le partite possa dare dei frutti.
3: Ecco, mancando forse Selic, adesso vediamo se potrà giocare, perché avendone fatto 4 di fila, insomma, è difficile pensare che possa giocare sempre tutte, anche perché giovedì c'è un'altra, eccetera.
1: Sì, potrebbe... poi sono 9, no? Perché ha fatto anche tutte le 5 prima con la
3: esatto,
1: Juve.
3: Le ha fatte tutte quante proprio fino adesso.
7: Le ha fatte tutte, sì.
3: No, Cambiaso dovrebbe essere l'alternativa, anzi, teoricamente era Selic che in partenza avrebbe dovuto essere l'alternativa di Cambiaso. Però ultimamente ho notato che Spalletti, Cambiaso lo fa giocare dappertutto, meno che terzino, l'ha messo esterno alto, nell'amichevole con la Cremonese l'ha provato addirittura a centrocampo. Cosa vuol dire? Che Spalletti sta cercando di svegliarlo, che non si fida tanto? Possiamo fidarci di un eventuale Cambiaso al posto di Celik con i Cagliari, secondo te?
7: Ma se ti ricordi, fino a prima, diciamo, del periodo che ha avuto questo ragazzo, dove purtroppo ha avuto una serie di infortuni consecutivi che non gli hanno permesso poi di esprimersi più sui determinati livelli e con la continuità che l'aveva sempre contraddistinto, dicevamo che Cambiaso può giocare in tutti i ruoli. Magari il mister adesso gli sta facendo provare diverse zone di campo perché vuole fargli riprendere confidenza, e magari sa che nel ruolo di terzino, comunque, che è il ruolo dove è nato Cambiaso, anche quando giocava nel Genoa, ancora lì magari ha bisogno di meno allenamento, perché comunque diciamo che è stato il primo ruolo nel quale ha giocato, per cui penso che possa essere una cosa normale. Sono d'accordo con voi che nel caso che Selic non giocasse, Cambiaso sia il giocatore che naturalmente possa occupare quella posizione.
1: Senti, nei campetti che si stanno iniziando a disegnare per domenica viene dato Sar titolare di fianco Douglas Luiz. A me sta piacendo molto il giocatore, che è arrivato l'ultimissimo giorno di mercato quasi per tappare
3: di più con qualche problemino fisico.
1: È successo un po' come è successo l'anno scorso, no? Arriva Openda perché non arriva Colomoni, sì. Quest'anno arriva Sar perché non arriva che sì. Però forse quest'anno ci è andata un po' meglio, almeno la sensazione è quella.
7: Sì, soprattutto perché in sede di commento avevamo detto che in centrocampo a due con Kovmanec e Douglas Luiz magari è propenso a giocare, perché sono due giocatori bravi tecnicamente, magari un pochino più in difficoltà nella fase di non possesso, certo, con questo campo. Star è chiaro che come struttura e come corso è un giocatore che può sicuramente dare una grande mano alla Juve, perché ha delle caratteristiche che gli altri non hanno, e quindi sono d'accordo con te che sia un giocatore che in questo momento va assolutamente sfruttato.
3: Sì, sicuramente sì, anche perché tu l'avevi detto prima di Sassuolo, e infatti diciamo a Reggio Emilia si sono aperte le praterie avendo giocato Douglas Luiz e Kovmanec.
7: Perché Luiz adesso il calcio di oggi, dove comunque ritmo e intensità sono fattori determinanti, la corsa diventa fondamentale, certo, e soprattutto coprire campo senza palla diventa un aspetto importantissimo per poi dopo riuscire ad avere la squadra corta e quindi occupare gli spazi nelle due fasi nella maniera migliore. Quindi penso che Sar sotto questo aspetto possa dare una grande mano, perché fa filtro, perché comunque copre campo, perché comunque ha impatto fisico, e quindi è un giocatore che in questo momento secondo me per la Juve è molto importante.
3: Ecco, per quanto riguarda la difesa invece mi pare di aver capito che per Spalletti c'è il gioco delle coppie, cioè se non c'è Bremer c'è Gatti, se non c'è Lucumi c'è Kelly. Vedere insieme Gatti e Bremer tenderei ad escluderlo adesso, se Lucumi deve riposare perché è tornato per ultimo e non è neanche pare al 100%, quindi dovrebbe giocare Kelly, oppure possono giocare assieme Gatti e Bremer secondo te?
7: Ma secondo me in una squadra come la Juve, quando hai dei difensori, diciamo, di ottimo livello, è chiaro che quando sono tutti a regime, che sono tutti a disposizione, l'allenatore che vede la squadra tutta la settimana, è normale che possa fare delle coppie in base alle caratteristiche, perché un giocatore può compensare l'altro. In questa situazione, nel caso che Lukumi fosse stanco perché è tornato
3: ieri praticamente,
7: ha faticato delle partite nazionali, penso che possano giocare tranquillamente anche Gatti e Bremer, perché comunque sono due giocatori che hanno già giocato insieme, quindi è anche per diverso tempo, si conoscono, si allenano insieme da anni, per cui penso che non ci dovrebbero essere problemi a vederli insieme dall'inizio.
1: Posso chiederti invece una cosa extra Juve, come vedi Palladino a Bologna?
7: Palladino a Bologna io lo vedo bene. Lo vedo bene perché mi sembra un ragazzo molto determinato, ha dimostrato, diciamo, durante la sua breve carriera da allenatore di avere delle idee chiare, ha ottenuto dei risultati importanti, non ci dimentichiamo che a Firenze ha fatto record di punti e ha portato la squadra in finale di Coppa, sì. Poi dopo non si sa per quale motivo è stato, comunque hanno continuato a contestarlo, però un allenatore che ha fatto bene. A Bergamo era partito molto bene, poi dopo la squadra ha avuto un calo, però diciamo che alla fine la stagione è stata più che dignitosa. Ci devono essere stati forse dei problemi a livello contrattuale, perché mi sembra che lui avesse rifiutato il rinnovo, quindi poi dopo ci potrebbero essere state delle incomprensioni. Adesso è chiaro che all'inizio di questa nuova avventura bisogna vedere in quanto tempo riuscirà a portare la squadra ad esprimere le proprie idee di gioco, che sicuramente sono diverse da quelle che aveva Tedesco.
3: Certo. Grazie mister per essere stato con noi per questa bella chiacchierata, alla prossima se avrà piacere, ciao.
7: Grazie a voi, buona giornata, buon pomeriggio.
1: Ciao, grazie mille anche a te ovviamente.
3: Eccoci qua, allora.
1: No, ho chiesto di Palladino perché ho letto il messaggio di Forza, sì. Onore, quindi ho approfittato senza entrare nel dettaglio del messaggio, però lo spunto di Palladino poteva essere interessante, anche perché io non mi sono mai nascosto, a me Palladino un domani, anche adesso mi sarebbe piaciuto, ma un domani sulla panchina della Juve sinceramente mi piacerebbe vederlo.
3: Poi il nostro amico Forza Onore che diceva che rimpiange un po' il fatto che Palladino non sia venuto al posto di Spalletti, lui dice anche fuori dalla Champions, però ben pensanti dissero che giocavamo meglio. Allora, secondo me ci sono due aspetti della scorsa stagione che un po' vengono dimenticati. Uno, che per un periodo di tempo anche abbastanza lungo la Juve ha fatto una media punti con Spalletti che non teneva dai tempi di Allegri, quando è stato attaccato all'Inter, diciamo così, fino alla famosa partita con l'Empoli, sì, con l'espulsione di Milik e compagnia viaggiante. Quindi evidentemente un qualcosa questa squadra ce l'aveva, anche grazie al lavoro di Spalletti. E poi dico sempre, quello dell'anno scorso è stato un suicidio assistito, suicidio sì, perché tu ci hai messo del tuo a perdere delle partite entrando in campo in ciabatte o con la paura, non so come con la Fiorentina, sì, e altre. Però è stato assistito, perché ragazzi, andate a vedere tutti gli episodi dell'anno scorso, arbitrali, clamorosi, non dico discutibili, proprio chiaramente, sì, contro il regolamento.
1: Ancora con Tudor molti.
3: Ancora con Tudor, che era quello che aveva iniziato a parlare dei calendari, sì, tra l'altro Tudor, tra le altre cose. E andate, quelli lì son punti pesanti alla fine di una stagione, che una grande Juve non viene scalfita da queste cose, questa Juve qui viene scalfita. Quindi li metterei insieme. Poi dopo ognuno ha le sue idee, Palladino meglio di Tudor, meglio di Spalletti, Spalletti è meglio di Palladino, Conte è meglio di tutti, poi ognuno...
1: È il tema, esatto, più liquido in assoluto. Mi prendo un secondo prima di andare con il notiziario, perché qualcuno ci scrive e ho verificato, ho sbagliato io, dice: perché dite che con Conceição ha saltato l'ultima partita? È stato espulso nell'ultima partita, quindi eventualmente salterà la prossima. È vero, è che questa pausa per la nazionale, sì, aveva i tempi talmente dilatati...
3: Poi l'Italia forse ha giocato dopo, quindi uno aveva idea che magari...
1: Esatto, invece no, effettivamente è stato espulso nell'ultima, quindi in realtà poi alla fine non ha riposato, non ha riposato.
3: Forse due minuti gli hanno tolto di partita.
1: Neanche lui. E allora a maggior ragione meglio se gioca Zegrova.
3: esatto.
1: Visto che poi con Conceição ci serve giovedì.
3: Ci serve giovedì a tutti i costi. Vai.
1: Notiziario.
3: E poi ancora i cori, mi raccomando, mandate.
0: Colpo gobbo.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. La Formula 1, Max Verstappen ha fatto registrare il miglior tempo nella qualifica sprint a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore davanti a Leclerc, Russell e Hamilton. Qualificati anche le McLaren e Antonelli. Problemi nell'allevamento tempi, ritardato il Q2. Nell'unica sessione di prove libere il più veloce era stato invece Russell. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. La MotoGP nel derby tutto italiano al vertice della classe regina, la prima giornata ha premiato l'Aprilia sulla Ducati. Tre moto davanti in prequalifica, la prima quella di un super Fernandez che ha segnato anche il nuovo record della pista. Segue Bezzecchi, quindi Martin che ha vinto il primo confronto diretto con Marc Marquez, quinto e fin qui il migliore delle Ducati. Le moto di Borgo Panigale al momento inseguono, ma in top 10 ce ne sono comunque 4. Le ultime due sono quelle di un redivivo Morbidelli nono e un po' sorpresa di Bagnaia decimo. Giornata di vigilia per il Napoli che la ripresa della Serie A dopo la sosta per le nazionali ospita domani alle 20.45 il Frosinone. E tra i convocati torna anche McTominay, lo ha annunciato Max Allegri in conferenza stampa. Per il tecnico dei partenopei l'obiettivo ora è pensare alla sfida coi ciociari prima di rituffarsi anche in Champions League.
8: Poi abbiamo la Champions che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone e bisogna affrontarlo una alla volta. Ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
6: Il tennis, swing asiatico senza soddisfazioni per Flavio Cobolli. Dopo il KO all'esordio a Pechino, il romano esce di scena al debutto anche al Masters 1000 di Shanghai, battuto dal francese Adrien Mannarino, numero 83 al mondo, col punteggio di 6-1, 4-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Stop al secondo turno anche per Matteo Berrettini, battuto dall'americano Brandon Nakashima, testa di serie numero 16, col punteggio di 7-6, 7-5 in poco meno di 2 ore di gioco. Fuori anche Djokovic, eliminato da Urkac. Il ciclismo, il Giro di Lombardia, sarà l'ultima corsa con la maglia della Lidl Trek per Giulio Ciccone, che lascia dopo 8 anni e con anticipo rispetto al contratto. Anni in cui l'abruzzese ha conquistato, tra gli altri successi, 2 tappe al Giro d'Italia, 2 maglie azzurre sempre nella corsa rosa, la maglia Pual Tour 2023 e non solo. Ora nel futuro del corridore abruzzese ci sarebbe l'approdo alla Pinarello. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interne e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Colpo Gobbo.

0: Ci siamo.
1: Eccoci qua.
0: Ultima parte di Colpo Gobbo di oggi. Volevo rispondere a un messaggio che mi ha talmente incuriosito che sono andato a verificare. Stefano da Ciampino ci dice: ciao, ditemi una cosa, ma l'ingegner Gionelkan è proprietario del Botafogo? Rammento che ha gli stessi nostri colori. Allora, premesso che ovviamente non basta avere gli stessi colori, perché sennò il Siena, l'Ascoli,
1: Newcastle
0: ce ne sarebbero mille di squadre di appartenenza alla Juve. Non so se l'hai detto per caso, Stefano, o se per coincidenza è vero. Sono andato a cercare chi è il proprietario del Botafogo e dice: il proprietario di maggioranza del Botafogo è l'imprenditore statunitense John Textor, quindi è un John ma non è il nostro. Però dice: sebbene il club sia stato recentemente messo in vendita, è al centro di vicende societarie e passaggi di proprietà seguiti da fondi e creditori, tra cui l'interesse di John Elkan e della Exor.
1: Ah, allora quindi, se ne parla di,
0: non
1: se
0: so
1: ne parla,
0: se Stefano ce l'abbia detto per caso. Comunque effettivamente pare ci sia un interesse di John Elkan nell'acquisto del Botafogo, storica società
1: diciamo
0: brasiliana
1: che...
0: ovviamente.
1: Automobili in Brasile mi pare che ne producano.
0: Funziona,
1: così
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Magari qualche interesse.
0: Non lo sapevo. Effettivamente mettere Jeep anche sulla maglietta del Botafogo
1: va tutto bene. Intanto lì in Brasile si usa nell'Amazzonia.
2: È normale prendere una società che sia in situazioni strane.
0: Certo.
1: Lui
0: no, però vedi, mi hai fatto scoprire una cosa, Stefano, che non sapevo. Quindi,
1: guardavo negli ultimi 4 anni, sì? Caro il mio Dario, sì? La Juventus ha vinto a Cagliari 2 volte, una volta nel 2025 con gol di Vlahovic, 1-0, e una volta nel 2022, adesso vado anche a aprire il tabellino che non me lo ricordo, con gol di João Pedro, De Ligt e ancora Vlahovic. Sarebbe stata la partita di Vlahovic.
0: Vediamo. Guarda, quella del 2025, ti dico la verità, me lo ricordo anche, lui forse addirittura era in panchina e fa un gol di testa. Sì. Nei minuti finali, tra l'altro, adesso non so se hai lì anche il minuto, ma mi sembra sia stato verso l'ottantesimo, qualcosa del genere.
1: No, dice dodicesimo. Forse un'altra, forse.
0: Allora, forse però io ricordo una partita a Cagliari in cui comunque lui entra, fa gol di testa. Non so se era proprio quella, però insomma, mi ricordo.
1: Qui me ero da titolare con Ildiz, compagno di reparto. Allora, c'era ancora Douglas Luiz anche, guarda, che già ha giocato quella volta lì.
0: Due anni fa.
1: Gatti, Kelly, Cambiaso. Locatelli, vabbè, che
0: ma più o meno sono quelli di adesso, perché alla fine
1: Cobainers giocò con Douglas Luiz e poi entrò anche Mbangula. Guarda un po' cosa ti dico, quella è l'ultima vittoria della Juve dell'1-0, e poi c'è stato un pareggio 2-2 e poi c'è stata la sconfitta dello scorso anno, sì, 1-0. Sì. Questi sono i precedenti a Cagliari, poi ci sono quelli a Torino che sono di un altro tipo naturalmente, anche se c'è stato l'1-1 indigesto del 2024, credo che fosse quello con l'espulsione di Conceição, particolarissima, diciamo così, perché comunque è stato toccato, è caduto, non mi pare che ci sia.
0: No, infatti la criticità di quella situazione lì era magari non rigore o l'espulsione, quello che era, ma neanche l'espulsione per Conceição. Rileggevo invece un po', sono arrivati un po' di cori, no? Allora sì. Alex Maggiolino su Twitch prima ci scriveva: siamo venuti fin qui per vedere segnare a Mourinho.
1: A Mourinho che è Higuaín,
0: che si adattava un po' ai giocatori, e poi quello di Trezeguet che avevamo anche ricordato prima. Salvatore da Trecate ci ha ricordato quello, lo stesso di Manuel: nell'attacco della Juve c'è una grossa novità, e Fabrizio Ravanelli, beniamino degli ultra, Ravanelli alle Ale. Quindi questa,
1: 4 volte, ripeto,
0: 4 volte,
1: come,
0: giustamente,
1: come in chiesa, sai che nei libretti della chiesa dice quante
0: rit
1: volte
0: per 4, esatto.
1: Esatto. Così invece il nostro amico Andrea Di Bizza si ricorda un particolare meraviglioso di Jürgen Kohler, che ribadisco era il mio idolo. Addirittura io, quando giocavo nella squadra di calcetto, mi scrivevo Jürgen sulla maglia lì, perché picchiavo uguale. Allora, per chi, cioè lui molto meglio di me naturalmente, per chi veniva a quel periodo allo stadio, appena sentiva il suo coro alzava la mano verso i tifosi anche durante un cross avversario, rischiando di perdere la marcatura. Grande numero, dice Andrea Bizza, rischiando anche il rigore peraltro, perché oltre il pallone era anche in aria. Però no, lui era un marcatore.
2: È stato il suo compleanno pochi giorni fa.
1: Pochi giorni fa, tra l'altro, ho avuto la fortuna, dicono, di incontrarlo di persona una volta a Vinovo. È una persona veramente simpatica, tra l'altro, Jürgenone Kohler.
0: Abbiamo dei vocali, Manu.
1: Vai.
3: Che ci frega di Ronaldo, noi abbiamo Padoin. Che ci frega di Ronaldo, noi ci abbiamo Padoin.
1: Grande talismano.
0: Grande talismano.
1: Assolutamente, grande, il talismano Padoin andava ricordato in tutti i modi, assolutamente. Sì. Oh, tra l'altro invece un altro difensore che aveva un rapporto particolare con la curva, non solo della Juve ma anche con quella del Toro, era Paolo Montero, ricordo l'unico giocatore della Juve ad aver zittito la curva maratona, che aveva iniziato a fare dei cori un po' che adesso avrebbero fatto un casino con gli ululati, eccetera, eccetera. All'epoca diciamo che era un po' più di manica larga, diciamo, nella valutazione delle curve. Montero si girò, fece segno così col dito sul naso, zitti, e la maratona tacque, perché sapete che Montero aveva anche amicizie in curva maratona, ma questo naturalmente nulla toglie la sua juventinità.
0: No, ecco, ci mancherebbe, anzi direi ancora oggi, c'è pure il figlio adesso che gioca, no?
1: Tra l'altro ha esordito con la Cremonese.
0: Dicevamo l'altra settimana, proprio io sabato ero in onda, dicevo che vedere nei giocatori in campo Montero e Marchisio faceva un po' effetto, anche se poi ne parlavamo con Giulia Borletto, no? Perché era venerdì scorso l'amichevole, sì. Io ero qua in diretta con voi e diceva giustamente Giulia, rammentava che in realtà i papà non si sono incontrati in campo, no? Perché Montero è andato via prima che arrivasse Marchisio, però insomma, per chi li ha vissuti tutti e due, leggere il loro nome in campo contemporaneamente.
1: E tra l'altro, quella amichevole lì, secondo me, avessero giocato di più i ragazzi all'inizio, forse sì. Sarebbe andata anche di, perché mi sa parlare che gli altri non avessero proprio la testa.
0: Sì, è
1: sulla
0: la stessa
1: partita.
0: Considerazione che ha fatto Giulia, sì.
1: Sì, perché McKennie mi sembrava ancora l'Oktoberfest, insomma, Cambiaso non mi sembrava entusiasta di giocare in mediana, insomma, tutte queste cose che ho messo assieme. Poi,
2: Cambiaso poi ci ha dato, è all'Oktober.
0: Chiaramente, abbondantemente documentato, tra l'altro, come fa
1: cosa sempre. Che peraltro ha sottolineato anche Spalletti in quella lunga intervista che ha rilasciato a Tutto Sport, dicendo che almeno lui fa le cose di persona, non si nasconde, sì. Le mette lui sui social, sì. Così nessuno le può dire ma guarda che è stato l'Oktoberfest, adesso te lo faccio sapere, chi se ne frega, lo dico io, tanto se gioco bene posso fare quello che voglio. Questo è il principio di base che i giocatori dovrebbero ricordarsi, stando nelle regole, nei limiti della legge, naturalmente.
0: E tra l'altro ho visto anche un'intervista fatta proprio dal canale della Juventus, perché pian pianino fanno il giro dei giovani, no? E hanno iniziato con Obaudo, e diceva che McKennie è uno di quelli che tra l'altro lo sta aiutando di più, anche perché hanno la comunanza chiaramente della lingua madre, parlando tutti e due inglese, e insomma è un personaggio che nello spogliatoio, anche per anzianità, si fa sentire come in senso positivo, chiaramente.
1: Altro che, ci sarebbe bisogno, insomma. Mi pare che, ecco, per esempio Vicario, un ruolo importante, pian piano se lo stia ritagliando da quel punto di vista, anche delle parole che dice, e quindi vabbè, adesso per forza deve tenere sulla baracca. Tra l'altro c'è Neto, vediamo se sarà convocato, immagino di sì, no? Perché
0: senza Grabara per forza, cioè ci saranno lui,
1: perché l'altra volta è andato Radu in panchina, tanto per tenere uno con la maschera,
0: sì,
1: me.
0: Però Neto era arrivato il giorno prima, esatto. Nel frattempo sono passate due settimane e
1: dalla
0: comunque...
1: Cremonese sono già passate due settimane, no, una settimana,
0: no dalla Cremonese sì. Ah, tu dici
1: perché con l'amichevole non ha giocato lui, no?
0: È arrivato, no, anzi è vero, perché poi secondo me non ha giocato perché alla fine hanno fatto una specie di conferenza stampa di presentazione di Neto, quindi probabilmente lo hanno tenuto per fare la conferenza. No, credo, insomma, anche perché averlo preso per non mandarlo neanche in panchina, va bene che l'hai preso dagli svincolati, però allora piuttosto stavi senza.
1: Assolutamente. Oh, dunque, invece Massimo precisa, quella del Botafogo è una notizia uscita qualche mese fa, dove si parlava anche di altre squadre, tra le quali l'Olympique Lyonnais.
0: Ma infatti effettivamente anche Manu ci diceva, no, che era già una notizia di qualche tempo fa. Io confesso non me l'ero perso, queste cose, diciamo,
1: extraterritoriali
0: ci interessano.
1: Abbiamo ancora vocali, caro Manuel, che mi dici? Vedi un po' tu, se c'è qualche corretto da sentire. Corretti.
4: L'attacco della Juve, c'è una grossa novità, e Fabrizio Ravanelli, Ravanelli,
0: il famoso per quattro,
1: esatto. è così, era, vabbè, c'era un legame speciale con Ravanelli, dei tifosi, poi era uno di quelli che davano l'anima proprio, narrava quella fascia avanti e indietro.
0: La Champions arriva grazie a quel suo gol impossibile, no? Con quell'angolo incredibile contro l'Ajax a Roma. Poi ci sono stati i rigori, ma senza quel gol lì non vai sull'1-1, cioè non finisce 1-1 la partita. Se non ricordo se avessimo segnato prima noi.
1: Poi pareggio, poi rigori.
0: E poi rigori, ma insomma, quel gol
1: col
0: è stato
1: ghigno
0: molto
1: di Jugovic.
2: Poi c'era quello su Deschamps.
0: Non me lo ricordo.
1: Didier Deschamps?
2: Sì.
0: Didier Deschamps.
1: Ce n'è di quel genere lì. È un altro di quel coro che poi si è riciclato per diversi. Paolo Sosa aveva un coro, non mi ricordo.
0: Non me lo ricordo.
1: Antonio Conte, sì, lo so. Che vi fa male, però. Antonio Conte,
0: senza di te non andremo lontano. Antonio Conte è il nostro capitano. Questa me la ricordo.
1: Antonio Conte è capitano. No. quelli lì non li dobbiamo ricordare, quelli positivi, quelli propositivi, diciamo così, dal punto di vista del tifo li ricordiamo tutti volentieri, ce n'è tanti, e quindi cerchiamo ancora di ricostruirne qualcuno, anche perché poi vengono dei flash improvvisi, sì, che ti risvegliano, sì, un poi, sacco, ti sbloccano un sacco di ricordi,
0: tipo quello che diceva Manu di Deschamps, c'era quello che già forse citavi prima di Kovacevic, no? Darko Kovacevic,
1: Darko Kovacevic era un balletto quello di Darko Kovacevic, sì, personaggio,
0: A me piaceva tanto, se devo dire,
1: avercelo oggi. Invece Ravanelli, per tornare a lui, credo che simile a Mandzukic, dai, possiamo paragonare Ravanelli, sì, a Mandzukic, sì, come tipo, sì, di giocatore.
0: Penso di sì, forse sono i due che avevano quella fisicità, il colpo di testa,
1: te li trovavi a fare il terzino, l'attaccante, esatto, la capacità, esatto, di fare i gol, esatto, quindi gol pesanti,
0: la generosità, no, si dice in questo caso.
1: A me dispiace tanto che quella rovesciata di Mandzukic non sia servita a niente, perché sono quelle cose che se fossero valse qualcosa,
0: sì, la rivedremmo ancora adesso, no?
1: Sarebbe rimasta come come il gol di Zidane nella finale, sì, della Champions,
0: o come la rovesciata di Ronaldo contro di noi, no?
1: Esatto, sono quelle
2: la
1: cose
2: famosa
1: iconiche.
2: Copertina della Champions.
0: Beh, sì.
1: La copertina. Oh, picchia Romeo. Benetti, dici tu, credo. Caro Gianluca dalla Dispoli. Quindi siamo un po' più indietro nel tempo.
0: Infatti dice, io sono più in là. Dice.
1: Picchia Romeo, immagino che sia Romeo Benetti, perché altri Romei importanti nella Juve e che picchiassero non me li ricordo. Mi ricordo un picchia per noi, Pasquale Bruno, che ha fatto il giro delle due curve di Torino, diciamo così. Questo, che fece tra l'altro Bruno un gol straordinario su punizione nella semifinale d'andata di Coppa UEFA col Napoli al Comunale, allora si chiamava così, una gran botta, 2-0 per la Juve all'andata, poi al ritorno 3-0 con una serie di irregolarità arbitrali che nessuno ricorda, ma poi quella era Napoli di Maradona che andò a vincere quella Coppa UEFA lì. Però ecco, di Bruno in Juventino mi ricordo quella roba lì, anche se lui adesso parla da tifoso del Toro eccetera eccetera, però è stato anche alla Juve. Pierluigi Antonio Conte, chi è? Fai il furbo fai il furbo, come se non ci fosse stato quello che ti ha preso la squadra al settimo posto e ti ha fatto vincere tre scudetti.
0: Infatti, assolutamente, grande rispetto e riconoscimento per quello che ha fatto.
1: Poi da
0: però,
1: qua
0: per
1: punto
0: me,
1: e andiamo
0: però,
1: avanti.
0: Per me sta lì, so che sono contro molti tifosi che invece lo rivorrebbero ieri, ma per me può stare...
1: Ecco, a proposito, non abbiamo ancora parlato delle sue dichiarazioni. Secondo te chi era riferito? Alla Juve, al Manchester United, al Milan?
0: Ovviamente tutti ci hanno visto la Juve,
1: beh,
0: no? Perché
1: lui ci ha giocato su questo, sì, però magari è un messaggio per qualcun altro.
0: Non lo so, sinceramente sono quei messaggi un po' critici.
1: Dico a Nuora perché suocera intende.
0: Esatto, non lo so.
1: Non so, il Manchester United credo che sia anche in quella situazione lì, forse anche da più tempo della Juve e del Milan messa assieme.
0: Sì, probabilmente sì, e credo che comunque lui comunque quando è andato in Inghilterra si è trovato bene.
1: E chi non si trova bene?
0: Anche perché è uno dei pochi campionati che forse è l'unico in Europa che potrebbe dargli anche lo stipendio probabilmente che lui vorrebbe o chiederebbe. Non lo so, mi fa strano vederlo fermo, ti dico la verità, però sì, diciamo che anche perché in questo momento di traballanti, insomma, a parte lo United che magari non sta facendo benissimo, ma neanche malissimo, non lo so, anche in questo momento la Juve, anche il Milan, non mi sembra che siano nel momento del cambiare. Allora, forse, ecco, diciamo che quelle battute, se non ricordo male, sono uscite prima delle due partite in cui la Juve ha rimesso un pochino sulla testa, no?
1: Quando ma no, adesso erano, non, dopo, non le ha fatte adesso durante la pausa della nazionale.
0: Queste due settimane
1: mi sono sembrate
0: un mese
1: uno
0: e mezzo.
1: L'orizzonte spazio temporale. No,
0: dopo
1: certo,
0: che pareggi col Milan, perdi a Sassuolo, qualche insomma barcollamento magari in società,
1: però lì
0: c'è stato.
1: Sapeva già che dal popolo sarebbe venuto fuori il suo nome, quindi non c'era bisogno. Adesso che la Juve ha posto, che c'è stata la pausa della nazionale, hanno approfittato per dire: oh, guardate che io sarei qui, caro Manchester, cara Juve, caro Milan, se proprio volete fatemi una telefonata. Insomma, credo che questo può sia significato genere, se no avrebbe detto in un altro modo, ecco.
0: Guarda, però, leggo il messaggio di Angela che dice: super Mandzukic, un guerriero in campo in questa Juve, ci vorrebbe un giocatore come lui, ma anche guarda solo per metterlo a fare i gol per i gol che faceva.
1: Guardate che gol che ha fatto a Madrid in quel famoso 3-1 lì,
0: ma quelli che fa, esatto quelli lì, 10 minuti ne fa due con uno stadio da 70.000 posti, 80.000 posti,
1: poi,
0: tutti
1: no?
0: contro a Madrid. Io a Mandzukic ricordo non tanto un coro, perché era il classico Mario Mandzukic eccetera eccetera, c'era uno striscione che la curva esponeva sempre, che era bellissimo, tra gli uomini i guerrieri con l'immagine di Mandzukic, quello secondo me era il tributo più bello che si potesse fare.
1: È una cosa rara che i tifosi della Juve, peraltro l'unico precedente, mi spiace dirlo di nuovo, ma è quello di Antonio Conte, quando ci fu tutta la curva che con l'immagine di Conte eccetera, è rarissimo che un singolo giocatore abbia uno spazio così grande proprio fisicamente nella curva della Juventus. E quindi,
0: tra l'altro, super divisivo, perché chi andava allo stadio lo amava alla follia, chi lo guardava da casa lo chiamava il parafulmine,
1: il palo,
0: il paracarro.
1: Non si sa perché. No. Questa è una cosa che non ho mai, una delle cose tra i tifosi della Juve che non ho capito, come facessero a prendersela con Mandzukic, onestamente.
0: No, anche perché vivendolo allo stadio effettivamente era veramente godurioso.
1: Poi, poi che abbia fatto degli errori anche lui, ha sbagliato tutti. Abbiamo ancora per caso qualche vocalino? Vai pure.
0: Andiamo.
5: Attilio Lombardo. Attilio Lombardo. Attilio Lombardo. Attilio Lombardo. Attilio Lombardo.
1: Ho temuto cosa perché su Lombardo ce n'era un altro che aveva a che fare con la sua capigliatura come la mia. Che ho temuto che fosse quello, invece meno male che era quello in positivo su Attilio Lombardo. Vabbè.
0: Cosa ci hai tirato fuori tra l'altro Attilio Lombardo?
1: Grazie. Attilio Lombardo quando ha giocato nella Juve? Due stagioni?
0: Un paio, sì. Tra l'altro io associo poi sempre a Vialli, certo. Quindi quando penso a Lombardo, insomma, anche il pensiero a Vialli viene sempre, quindi anche bel ricordo.
1: Invece pensavo che grandissimi come Gaetano Scirea, Michel Platini, non hanno avuto proprio... Sì, il nome veniva... Io mi ricordo Alain Michel, basta, su Platini. Non mi pare che ci fossero dei cori speciali, era Alain Michel e Gaetano Scirea, c'era nome e cognome, Gaetano Scirea, così, mi sembra che fosse così.
0: Non c'ero ancora, cioè non vivevo ancora con Scirea, non c'ero, quindi, con Platini c'era.
1: Ma com'è che certi giocatori...
2: C'era anche sempre su Platini, a parte Alain Michel, e poi c'era anche Michel Maybel.
0: Con la canzone dei
2: ricordo
0: Beatles.
2: Le parole, però c'era.
1: Ci avevano giocato un pochino sopra, sì, però il suo era Alain Michel, insomma, che poi nel comunale nascevano in modo particolare e poi si è evoluto il tifo nel corso degli stadi e degli anni, diciamo così, e quindi poi si è arrivati ai tempi nostri con dei cori più e anche elaborati, direi, nel senso che una volta non è che ti facevi la strofa.
2: Anche su Buffon, quando entrava in campo c'era Le Buffon, lui con i contoni.
1: Esatto, Le Buffon, esatto, non era particolarmente complicato, un po' come ricordavo prima Forza Stefano per Tacconi, insomma, sono quei cori lì che sul momento fanno effetto, ma poi non è che fossero particolarmente elaborati, però ripeto, altri invece c'era gente che ci studiava, ecco, voglio dire, perché c'era strofa, ritornello
0: adesso,
1: e tutto quanto.
0: Sì, adesso che parlavi dei portieri stavo pensando a Szczęsny, che al di là, insomma, ovviamente del soprannome che era Tech, però
1: anche per ancora con Szczęsny
0: lo so, però effettivamente poi i portieri sono sempre anche un po' meno magari osannati. Buffon sì, quando veniva sotto la curva chiaramente veniva sempre applaudito,
1: il
0: lui Boato, applaudiva
1: sì. Però un coro proprio Buffon
0: non mi pare.
1: Non mi pare se ci fosse, dunque. Super Manzo, chi è che ci dice che Super con Seisau? Ah, lui fa il paragone,
0: sì,
1: o lei?
0: Ma perché Angela ama con Seisau, quindi tutto, sì, però, dove si può lo mette dentro.
1: Però fanno un articolo voglio dire. Cioè con Seisau di fianco a Manzo.
0: No, lei dice somiglianza come atteggiamento in campo, perché sottolinea come con Seisau sia sempre abbastanza propositivo.
1: Sì, è propositivo, sì, però l'altro faceva anche il terzino, picchiava il giusto, faceva gol di testa, che con Seisau per ovvie ragioni.
0: No, poi in realtà io con Seisau me lo aspetto ancora molto in crescita. No? Spalletti stesso ha detto che ci vuole lavorare per farlo segnare di più, perché insomma va bene che faccia i numeri, che salti l'uomo, però poi deve anche buttarla dentro ogni tanto. C'è ancora da dire che non è più un ragazzino, ma ha ancora solo tra virgolette 24 anni, quindi ha ancora dei margini di crescita importanti.
1: Sì, e poi comunque sta migliorando, e ripeto, migliorare in una Juve che non hai campioni in allenamento che ti aiutano a migliorare è più difficile, perché ricordiamo spesso il gol straordinario di Del Piero ragazzino al volo con la Fiorentina,
0: certo.
1: Ma se non ci sono prima i due gol di Vialli che si carica la Juve sulle spalle e porta il 2-2, quel gol lì rimane un po' come quello di Mandzukic, così perso nel vuoto, insomma, e quindi quelli aiutano a crescere, naturalmente, sono i grandi campioni, la Juve non ne ha tanti.
0: Do una notizia da tifoso. Ieri, non so più se ieri, forse era già l'altro ieri addirittura, ho provato a comprare dei biglietti per un amico per Juve-Ren, quindi la partita di Europa League che si giocherà
1: dopo
0: fra
1: la Lazio.
0: Tre settimane, esatto, quindi fra un bel po' a fine mese. E lo stadio è sold out, cioè non c'è, ci ho provato una prima volta due giorni fa, mi dava tutto sold out, poi provando a rientrare ogni tanto ti dà tre
1: il
0: posti qui,
1: là,
0: due
1: sì,
0: posti
1: sì.
0: qua, ovviamente tutti lontanissimi, no? E quindi sinceramente non me l'aspettavo. È vero che i prezzi sono, come si diceva una volta, popolari, per carità, però essendo una partita di Coppa di Europa League che già non è richiestissima, in più quella delle 18:45, quindi anche in un orario scomodo soprattutto per chi arriva da fuori, perché se la partita inizia alle 18:45 devi partire evidentemente molto mattino, presto nel pomeriggio o al mattino, esatto. E comunque tendenzialmente la mattina magari che di lavoro la riesci a fare, se la partita alle 21, se alle 18:45 magari è un pochino più complesso, non me l'aspettavo. E quindi una grande risposta del tifo nei confronti della Juve per la partita di Europa League.
1: Ma sai perché? Perché si celebrerà l'Intertoto del Bologna.
0: Certo, quella che io e te solo citiamo praticamente.
1: Che fu la finale Juventus-Rennes, sì. Quella lì fu la l'altro finale. Una delle tre finali, tra l'altro, perché quella Coppa era particolare.
0: L'altro giorno leggevo un articolo che diceva la Juve è l'unica squadra italiana ad aver vinto l'Intertoto, perché c'era...
1: Vabbè, l'ha fatto due anni.
0: Due anni, qualcosa del genere, sì.
1: E poi vabbè, per la Juve quella lì era una Juve fortissima. Vi ricordate la formazione che abbiamo letto? Sì, se gioca contro questi qua vince 3-0, proprio. Oh, dunque, abbiamo ancora un vocale forse e poi anche qualche vocale, messaggio testuale. Ok.
6: Alvaro Morata, oh oh oh oh oh. Alvaro Morata, oh oh oh oh oh.
0: E qui andiamo su Alvarito.
1: Alvarito è uno che è andato e venuto tante volte. Non ha mai fatto quel salto lui. Devo dire, ha fatto dei gol importanti, sì. Anche lui contro le spagnole. Cos'era, col Barcellona o con Real Madrid?
0: Con Real, che infatti non aveva neanche esultato in quella semifinale. Voglio dire. Mi sembra la semifinale.
1: Anche perché era del Real in quel momento lì.
0: Sì,
1: era
0: assolutamente.
1: La famosa recompra.
0: Ci ha fatto vincere anche lui una Coppa Italia a Roma. Quindi insomma, sì.
1: Però nella continuità non è mai cresciuto più di tanto. Insomma, purtroppo salta con noi Gigi Buffon, giusto,
0: bravo Enrico. D'Adria ci ricordava salta con noi Gigi Buffon, quello era il coro, probabilmente.
1: Il coro di Platini e quello anche, o One Understand Gomacini, qualche

0: quindi...
1: anni fa nella copertina di Champions c'era quello del Piero di Tacco, eh?
0: Sì.
1: Poi l'hanno cambiato.
2: Sì, perché poi, ripeto, poi essendo di Del Piero comunque sono quelle cose
1: che
2: sì, ogni tanto fanno girare un po' anche quegli altri. Ci vogliono far vendere qualcuno?
0: Sì,
2: qua,
0: un tuo omonimo è arrivato proprio sul finale, sul suono
2: così,
0: della campanella.
2: Così, a sorpresa, chi vendi tra gli esterni perché torna anche Licina, questo sì, è il discorso, non lo so, io me li tengo tutti, però...
0: E Nico si è ripreso quello per cui era stato acquistato. No, è vero, hai ragione Gigi, è un po' il tema che io sto affrontando già, del fatto che anche lo stesso Alejbegovic potrebbe essere già so che adesso
2: poi
0: mi
2: torna anche Yildiz.
0: Esatto, cioè io non vorrei che Alejbegovic fosse già il post Yildiz, perché poi alla fine
2: quando il signor Carnevali ha detto dobbiamo prendere giocatori che poi vendiamo a 70-80 milioni, dobbiamo chiederci chi da questi qua
0: esatto,
2: può garantire 70-80 milioni, quello partirà la risposta, diciamo, secondo me poi è questa in base alle offerte,
0: considerando che se l'offerta ti arriva 70 per Alejbegovic o 70 per Yildiz, con Alejbegovic ne guadagni 35, con Yildiz ne guadagni 70
2: però magari con Yildiz se gioca ancora un annetto ne prendi poi 100-110 però
1: 70 no.
2: No, 70
0: solo,
2: no,
0: era
2: no,
0: solo
2: no,
0: per dire che
2: plusvalenza piena.
0: Se ti arriva quell'offerta lì, da Yildiz sono
1: da
0: puliti,
1: sono,
0: dall'altra
1: sì,
0: sono
2: base d'asta 100
1: però
2: per Yildiz.
1: Meno di 100 mi dispiace, ma non.
0: E che no, quindi poi, sono sempre 70 di me.
2: Poi tra un po' di anni, comunque tra un po' di anni, e poi vediamo, secondo me la cartina intorno al sole, caro mio omonimo, è quello. Se arriva un'offerta per chiunque di queste che non sia Yildiz, diciamo così, da 70-80 milioni, Carnevali prende l'automobile e
0: glieli
2: porta.
0: Esatto, c'è il trasporto omaggio.
2: Esatto, consegna Amazon.
0: Consegna a domicilio.
2: Va bene, abbiamo finito.
0: Ci vediamo venerdì prossimo.
2: Ciao,
0: ragazzi,
2: alla prossima.
0: Con me e lunedì con lui.
2: Lunedì con me. Ciao,
0: ciao
2: a presto, ciao ciao.
3: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: E insomma ci siamo, cari amici, ci siamo, fine settimana di attesa, un po' come quando eravamo bambini, aspettavamo il Natale. Perché arrivava Babbo Natale e ci portava i regali, ecco il regalo che ci porta Babbo Natale sotto l'albero del 10-11 ottobre, è quello finalmente del ritorno del campionato. Ce l'abbiamo fatta, sembrava non finire più questa benedetta, maledetta pausa per le nazionali. Ci siamo purtroppo anche divertiti relativamente a tutto quello che è successo attorno a questa sosta, naturalmente non sto parlando di campo, però ora è chiaro che un paio di cosine vanno aggiunte, ma insomma mi piacerebbe oggi parlare solo ed esclusivamente dell'avvicinamento alla partita domenica sera 20:45 a Cagliari. Dalle 18 domenica c'è Chiara Leati e poi ovviamente dalle 20 partiamo noi in interconnessione con Chiara fino a mezzanotte e mezzo, per cui finalmente si torna anche alle vecchie sane e care abitudini di colpo di tacco. Poi ce ne avete talmente tanti di colpo di tacco che spero non vi venga l'indigestione, perché ogni tre giorni, domenica, giovedì, domenica, giovedì, domenica, giovedì, con nel mezzo il martedì del serale, noi ci saremo sempre, vi verremo a noia. Se veniamo a noia ce lo dite e io e Latini, che saluto anche a me di regia, andiamo a mangiare fuori, che dici Latini? Che fa? E vi lasciamo il povero Marangio, che dopo vi darò ahimè una notizia che lo riguarda, infatti qua non c'è, e magari dopo vi do tutte le notizie che lo riguardano, non sono particolarmente belle. Però detto questo, dicevo

0: Parliamo di calcio, ma è normale che le ultime notizie che arrivano, cioè il nuovo segretario generale della federazione, che sarà Viglione, ma a me è incuriosito molto anche vedere il fatto che il buon Rocchi, vi ricordate Rocchi, quello degli arbitri? Ecco, sì, lui andrà a fare l'opinionista a DAZN. Bella questa, ragazzi, li riescono a ficcare in tutti i posti possibili, immaginabili. Al peggio non c'è mai fine, e allora come introdurlo proprio da qui? Al peggio non c'è mai fine. Eccolo Marangio, ciao Marangio. Bravo, e questa è la musica giusta.
1: Sentire, che mi stai facendo sentire? Sento delle musiche strane,
0: sì,
1: sottofondo. Va tutto bene, no?
0: No, non è vero qualcosa. Che va, allora, lo possiamo dire, stamattina si è praticamente rotta definitivamente la macchina di Marangio,
1: no,
0: che non ha più macchine, no. E in più gli sono arrivate due cartelle esattoriali, perché lui chiaramente non paga niente. E in più, come terza cosa, la Guardia di Finanza li ha bussato finalmente, sì, a casa per il, sì, pezzotto. Tutto questo, sì, stamattina, e Marangio è svenuto. Ecco.
1: Sto a casa di Totonno, infatti, adesso, nel rifugio di Totonno.
0: Marangio, finalmente ti hanno beccata la Guardia di Finanza, eh? Era anche loro.
1: Sono nel rifugio nucleare di Totonno. No, tu dici che
2: è stato già arrestato.
1: No, perché... infatti, tu dici non è successo niente. No, non è successo niente, è tutto a posto.
0: Tutto a posto,
1: va tutto benissimo. Sai, c'è da parlare di Como Roma, no? Per qualcuno. Non ci sono cose più importanti di cui parla. No, che dire, ragazzi.
0: Marangio, ormai Latini, ha iniziato una battaglia, Marangio. Che poi, allora, devi sapere che io e Vincenzo scriveremo un libro a breve, dove poi tanta gente capirà. Vai, comunque, vai, Marangio.
1: No, io sono solo quello dei dati di fatto. No, che dire, Ale, io poi parliamo veramente di calcio, perché altrimenti ti passa la voglia di parlare anche di calcio. Però io l'ho detto in un reel prima della diretta, lo ribadisco qua, io onestamente non riesco più a trovare parole di conforto per tutti quelli che ci scrivono, per quelli che ci contattano quando ci dicono sì, vabbè, ma che stiamo guardando? Perché sì, tu puoi dire ok, la dirigenza della Juve magari è quella giusta, sì, fare il tifo perché prenda le scelte giuste, che Spalletti la renda camaleontica, che Voltemade segni, che Colomanine faccia 20, che con Miners trovi il gol, cioè tu ti puoi inventare qualunque cosa, puoi desiderare qualunque cosa, poi quando vedremo il pallone rotolare sul campo ci emozioneremo con un colpo di tacco, quando vediamo la maglia ci emozioniamo, però poi è inevitabile che tutto quello che è successo e che sta succedendo fa venire proprio la voglia di voltarsi dall'altra parte e pensare ad altro. E molti che ci hanno scritto ci dicono: guardate, oramai guardiamo voi di Radio Bianconera per parlare di Juve, insomma,
0: sì,
1: quasi
0: vero,
1: non ci viene voglia nemmeno di sentire parlare di nulla.
0: È vero, Vincenzo.
1: Poi dicono perché c'è il disaffezionamento, poi
0: no,
1: dicono
0: questo è vero.
1: E abbiamo capito anche a questo punto, Ale, che cosa c'era dietro questa pantomima ridicola del...
0: Vabbè, Vincenzo, abbiamo capito tutto.
1: C'era uno che doveva pagare perché uno doveva andare al suo posto, quando tra l'altro, correggimi se sbaglio, responsabile legislativo della FIGC
0: è Viglione.
1: È però verrà promosso Viglione. Ma non è che magari doveva essere lui uno dei primi a dire a Monaco: oh, se ti candidi, però devi avere tutti in regola, e non sei in regola, non gliel'ha detto. Va bene. Chi è che invece ha detto: ti preoccupa? Oh, come si chiama? Giancarlo Viglione.
0: Giancarlo, sì.
1: Oh, Giancarlo, tranquillo, ci pensa Peppino tuo, Chine, ovviamente, che magari avrà detto a Taucher: no, vabbè, ma sono cavilli, dai, Taucher, anzi, sono cavilli, ragazzi, così non si può, bisogna commissariare. Ah, dobbiamo commissariare? Sei sicuro? Commissariare. Vabbè, ma tanto il commissario lo fai tu, Malagò, però qualcuno deve pagare, qualcuno deve lasciare il posto. E chi è che lascia il posto? Chine? Chi è che lascia il posto? Viglione? No, chi è che lascia il posto? Santarelli, dimmelo tu,
0: Brunelli.
1: Che lascerà il posto, la poltrona da
0: segretario generale della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
1: Che sarà Viglione, promosso, e va tutto bene. Poi giustamente Rocchi lo mettiamo a raccontare perché i rigori per la Juve non ci sono e perché quelli per le altre squadre ci sono. Va tutto bene, ragazzi.
0: Tutto bene. Oh no, nel frattempo, allora, io devo ringraziare l'amico Antonio che dice: Vincenzo, io ho una macchina vecchiotta, se vuoi te la presto. Allora, in realtà grazie Antonio, ma stavo scherzando, insomma. Allora, è tutto vero della finanza che le ha bussate a casa per la questione del pezzotto e delle cartelle, però la macchina ancora per poco gli funziona. E devo anche ringraziare, e dovessi farlo soprattutto te, oggi mi è venuto a trovare il caro amico Alberto, abbiamo pranzato insieme e ti ha portato,
1: ah,
0: ti ha portato,
1: no,
0: anche un regalo, ti ha portato anche un regalo, quindi
1: devi, Alberto, devi ti ringrazio, ti mando un bacio.
0: Fai veramente
1: bacio,
0: schifo,
1: non,
0: Marangio,
1: non lo sapevo.
0: No, tu lo sapevi e fai schifo, veramente detto, oggi, no, ma io non voglio venire, vabbè, comunque.
1: Voi sapete che sta per arrivare un vero evento, ma prima un evento che speriamo sia lieto, così anticipo, sì, anche il fatto che da lunedì 19 a sabato 24, anzi a venerdì 23, ci sarò collegato però da remoto, da un'altra città, perché devo seguire una vicenda familiare da vicino molto importante, però ci sarò lo stesso, quindi saranno giorni in cui comunque noi ci saremo, cercando di affrontare poi tutte le altre vicissitudini di vita che inevitabilmente abbiamo anche noi come voi, però non vi abbandoniamo mai, soprattutto ora che insomma si gioca ogni tre giorni, quindi ci dobbiamo andare dare dentro. Martedì avremo il super ospite.
0: Sì, martedì cominciamo con il serale e tutto.
1: Mandiamo
0: questo
1: anche un abbraccio a tutti i cittadini di Marsalo, quelli che hanno vissuto veramente una giornata terribile, ma devo dire che queste piogge torrenziali stanno veramente mettendo in ginocchio tante città. Noi a Ostia sappiamo che per esempio c'è stato di
0: mamma mia
1: nella provincia di Napoli pure
0: un temporale tra ieri e oggi, e purtroppo ormai queste cose sono diventate all'ordine del giorno. No, Vincenzo, hai raccontato
1: avete
0: tutto,
1: controllato
0: te
1: nell'altra stanza, quella che ieri pensavo,
0: no,
1: a quella stanza della
0: tutto
1: redazione,
0: a posto, nel frattempo, nel frattempo però c'è un'altra stanza che ha dei problemi, ma d'altra parte con tutte queste piogge, no, dicevo, Vincenzo, tanto sto leggendo anche i messaggi che vengono da parte degli amici, e veramente dalle 17:30 parliamo solo esclusivamente di calcio giocato. Dopodiché noi vi dobbiamo raccontare anche quello che nelle segrete stanze, o meglio nelle stanze pubbliche, ma che poi diventano segrete, accade. Sapete perché? Perché uno potrebbe dire oggi, no, vabbè, ma alla fine il presidente è Malagò è tifoso della Roma e quindi è tutto scontato. E invece no. Sapete perché? Perché chi comanda veramente non sono i generali, cioè i generali comandano, ma quelli che danno la linea sono i colonnelli. E quando io devo mettere dei miei uomini di fiducia, non metto il generale, ma metto il colonnello, perché solitamente i colonnelli o i capitani, fate voi, sono quelli che danno le linee guida. E in questo qualcuno è veramente molto abile, molto bravo, perché dice, mica posso ammettere Marotta a far presidente della federazione, faccio un esempio a caso, no, perché non gli converrebbe neppure. Mettono quindi un frontman, attenzione, Malagò tutto è meno che un frontman, però oggi il tifoso che magari non è a corrente di quello che accade, dice, oh, hai visto che hanno messo un tifoso della Roma, quindi che vuol dire che la Roma vincerà lo scudetto. Magari la Roma lo vince, ma per i meriti propri, lo scudetto, non perché c'è Malagò, perché semmai quelli che veramente dovranno, come dire, muovere i fili sono quelli che stanno dietro. Guarda caso, chi è che è stato promosso? Il dottor Viglione, il signor Viglione, che è uno che già nella vicenda plusvalenze, Vincenzo, insomma, la sua l'ha detta. D'altra parte, beh, poi era lì a festeggiare in campo accanto a Simone Inzaghi. Per cui, come dice Massi, io ho due passioni nella vita. Una me la stanno facendo passare, l'altra prima o poi con gli anni che passano finirà. Hai ragione, pensa, a me è già finita, meno male c'ho Matteo m'aiuta, perché anche lì se no sarebbe già finita.
1: No, sei passata alle pillole.
0: Beh, per forza, ormai è finito tutto, quindi. E questa te la stanno facendo passare. Ora noi abbiamo anche il compito di farvela ritornare la passione, e lo dobbiamo fare, e la Juve ci aiuterà a farcela tornare. Dopodiché però tutto questo teatrino, oggi Fabrizio Ponciroli mi ha detto una cosa, dice, sai Ale, io ne ho parlato di quello che è successo, sai che lui ha molti colleghi stranieri, no? Ho parlato con alcuni colleghi stranieri e mi hanno detto soltanto in Italia possono succedere queste cose, dopodiché poi in Inghilterra non è che siamo messi tanto meglio, però almeno in Inghilterra fanno ste pantomime, e quindi anche la figura fatta all'estero è quella che è. Dopodiché, per completare il quadro, Seferin si ricandida all'UEFA per il prossimo mandato, cioè ragazzi siamo circondati, qui non resta altro che fare una grande campagna acquisti. Però un'altra cosa la dico, Vincenzo, la Juve un po' è complice di tutta questa vicenda, la Juve come tutte le altre società, perché ora c'è l'asse Atalanta-Juventus, Atalanta-Inter, e guardate che anche questo non è casuale, che l'Atalanta si stia muovendo accanto all'Inter. E le altre sono lì che guardano. E a me far guardone mi è mai piaciuto, Marangio.
1: Allora, aggiungo che qualche collega si è già dimenticato di Marotta nelle pressioni per la nomina di Viglione. Adesso è diventato solo per Cassi che voleva.
0: Sì. E Marotta?
1: No, l'hanno proprio detto, cioè, dietro le manovre, le pressioni di Percassi.
2: Sì, certo. Vabbè,
1: non l'hai visto? Te lo faccio leggere, dopo te lo faccio leggere. Quindi già hanno cominciato a depennare Marotta. È stato Percassi, deciso Percassi, ragazzi. Voi ci credete? Ci crediamo. Come no? Sì, in Inghilterra nemmeno se la passano bene, però Ale, loro queste figure che facciamo noi non le fa nessuno, non le fa nemmeno la Turchia, che pure sta vivendo una situazione drammatica. Infatti l'Europeo 2032 è veramente in ballottaggio tra due paesi, uno peggio di un altro, però in uno c'hanno i soldi e le strutture, perlomeno noi ci abbiamo manco le strutture ed elemosiniamo i soldi. Ma elemosiniamo credibilità che non c'è. Guarda, l'unica figura, ne abbiamo parlato ieri con Scarponi, quella bellissima trasmissione di ieri, l'unica figura che è una ventata nuova, no? Hai visto mai che diventa una sorta di roulette russa? È Orsato, perché il fatto di cambiare e dare più potere, sì, agli arbitri in campo, di monitorare, quantomeno ti dà quella sensazione che almeno il gioco Giuè è stato interrotto, no? Almeno quello, perché ricordate che siamo passati anche per il gioco Giuè, tra le altre cose, quindi, ma abbiamo visto qualunque cosa. Dopodiché, Ale, noi il nostro lo dobbiamo fare in campo. Mi dispiace dover parlare di queste cose, perché ho sempre detto non voglio diventare quello che erano gli altri con noi, ma onestamente, cioè, hanno fatto passare come Moggi come il demonio, quando io credo che abbia fatto proprio, ma sia stato l'1% di quello, insomma, che stiamo vedendo. Cioè,
0: rispetto a quello che sta accadendo adesso, sinceramente, Moggi, per carità, tutto ero meno che un santo, come tutti quelli che hanno agito in quegli anni. Vivi e morti. Dopodiché, oggi si è arrivata a dei livelli. Ma vedi, il punto è quello che dicevamo anche ieri, Vincenzo. Cioè, quando Marotta era da noi, tutto questo potere ce l'aveva, e l'abbiamo spiegato, perché c'era Andrea Agnelli e quindi lui non poteva sostituirlo. Qui lui ha capito, portandosi dietro la famosa valigetta con i progetti industriali della Juventus, ma lì siamo stati ingenui noi, per l'amor di Dio. Da lì è stata tutta un'escalation di situazioni che hanno portato oggi, secondo me, a essere Marotta l'uomo più potente del calcio italiano. È chiaro che quando hai diversi appoggi, o meglio diversi amici che ti coprono le spalle, e sapete uno in particolar modo, pronta, sono io, sono sempre io, pronta, insomma, è un pochino più facile. Però oggi è questo. Poi io sono anche convinto di una cosa, che lo dicevo l'altro giorno, rispetto a tutto quello che hanno messo in piedi negli anni, hanno vinto l'1% di quello che potevano vincere, perché si sono fatti scippare 3 scudetti, 2 dal Napoli, 1 dal Milan, in maniera molto ingenua. Quindi hanno vinto veramente il minor numero di trofei,
1: meno di quello che avrebbero dovuto.
0: Sì, il minor numero di trofei che potevano vincere. Però a me quello che un po' spaventa è che questa aria viziata che noi respiriamo, invece di diminuire, paradossalmente aumenta, perché l'aria è sempre più viziata. È questo. Però poi, ripeto, se tu fai una squadra forte, fai quello che hai fatto per 9 anni, ovviamente non in un lasso di tempo così importante, ma non c'è Marotta o non c'è Pranta che tenga, tu vinci, punto e basta.
1: Ma infatti le due cose importanti da dire sono proprio queste. La prima è quello che hai detto tu, cioè poi c'è stato chi li ha battuti anche con aria viziatissima, perché poi alla fine, se sul campo sei più forte, devi fare più fatica in questo sistema, in questa situazione, però poi dopo la porti a casa e la vinci. L'altra cosa da dire è che possono arrivare anche a coinvolgere Lucio Marinucci e quindi tutto il Vaticano, ma 9 scudetti di fila non li vinceranno mai.
0: No,
1: quindi,
0: ma
1: se quello l'obiettivo, non ci arriveranno mai, quello l'abbiamo fatto solo noi, e senza questo tipo di sistema.
0: No, questo è sicuro. Poi è chiaro che tutto questo porta, secondo me, inevitabilmente tanti amici a farsi domande e anche a non appassionarsi più al calcio. Detto questo, domenica sera alle 20:45 la Juve torna in campo a Cagliari con tante incognite. Devo dire, Vincenzo, come tutte le squadre che rientrano praticamente dopo un mese di sosta, quindi le incognite sono per noi, sono per il Milan, sono per il Napoli, ho sentito la conferenza stampa di Allegri, sono per tutti, per il Cagliari stesso. Però in questo lasso di tempo che ci porterà alla prossima sosta, quella del 15 novembre, la Juve deve, secondo me, uno, archiviare la pratica Europa League, due, mantenere, e ci metterei la firma, non so se sei d'accordo, massimo questo distacco che ha oggi dalle prime posizioni. Quindi ai due obiettivi, noi dobbiamo darci macro obiettivi per arrivare poi al grande obiettivo. Il macro obiettivo di questo mese per me è archiviare capitolo Europa League e rimanere massimo, ora siamo a 3, massimo 4 punti dalla vetta. Ora, siccome a me pare comunque un campionato anche là davanti abbastanza equilibrato, io quando dico massimo 4 punti alla vetta inserisco primo, secondo, terzo posto, ecco, essere lì, non tanto staccati dal terzo posto, perché il quarto posto è molto ballerino quest'anno, Vincenzo, perché ci sono diverse pretendenti, no, certo. Perciò ecco il mio macro obiettivo è questo, con la speranza che non si faccia male più nessuno. Boga, ho letto che rientrerà verso fine mese, e soprattutto, perché tanto per me quello rimane il punto, che uno dei due attaccanti, ieri ne abbiamo parlato, oggi magari ci ritorneremo, che uno dei due attaccanti riesca a sbloccarsi e dare un minimo di garanzie là davanti, perché altrimenti noi possiamo giocare con tutti i moduli possibili e immaginabili, ma se non fai gol, oppure se ti affidi soltanto alle intuizioni, una volta di McKennie, una volta di Rebegovic, una volta quando rientrerà Dildiz, una volta di Kolumani, diventa complicato. Un riferimento là davanti noi dobbiamo avercelo. Dopodiché, se mi chiedete oggi chi, io onestamente dico aspettiamo domenica e vediamo.
1: No, hai detto giusto, e soprattutto ce lo siamo detti in questi giorni, no? Che abbiamo fatto anche una sorta di tabella nostra. La Juventus deve riprendere da dove ha lasciato, soprattutto deve cercare di fare risultato a Cagliari, dove ha incassato una lezione importante l'anno scorso. Non ti serve, o meglio, ci sono campi, squadre, momenti e partite dove non ti serve essere bello o fare 10 tiri in porta, te ne basta uno per vincere, perché noi a Cagliari abbiamo fatto 30 tiri, pali, traverse, calci d'angolo, poi ne abbiamo subito uno e abbiamo perso la partita. Quella lezione ce la dobbiamo portare a casa. Quella lezione credo sia stata anche dimostrata di essere stata metabolizzata da Spalletti in casa contro l'Atalanta, perché siamo stati molto attenti dietro, abbiamo segnato, abbiamo cambiato modulo, poi abbiamo risegnato, abbiamo ricambiato modulo. Quindi la speranza è che la Juventus abbia imparato tanto dalle lezioni del passato recente o passato più remoto, che si possa ritornare con una vittoria, perché guarda, andare a vincere a Cagliari sarebbe un ottimo modo per ricominciare da dove si è lasciato, e un ottimo modo per affrontare la Lazio. Poi sappiamo anche della difficoltà che avremo con la Lazio, sì, in casa, perché non ci sarà la curva per le contestazioni che appunto derivano da quelle che poi sono state le decisioni per i fatti del derby di Torino. Però dovremo affrontare anche quella, e quella sarà un'altra difficoltà che dobbiamo affrontare. Non ci dimentichiamo che l'anno scorso con la Lazio neanche ci è andata bene, quindi anche no, quella è una lezione che abbiamo dovuto imparare sulla nostra pelle. Ecco, andare a correggere le cose non fatte bene l'anno scorso con Spalletti diventano già un qualcosa di importante per avvicinarci ai piani altissimi. Poi abbiamo un vantaggio rispetto alle altre, quelle che magari sono più in alto, che comunque l'Europa League sì, ti toglie energie perché giochi il giovedì, vai su campi scoccianti, campi difficili, però a livello di energie nervose e mentali te ne tira fuori molte di meno, quindi dobbiamo essere bravi a vincere.
0: Hai detto bene, Vincenzo, rispetto alla Champions sì, sono meno energie mentali, però noi ci siamo sempre detti che forse il macro obiettivo di quest'anno è proprio quello di riuscire ad alzare un trofeo, e parliamo di due trofei possibili immaginabili, dopodiché lo scudetto vediamo, ma insomma uno è la Coppa Italia, ma non dimenticate che la Juve incrocerà, laddove dovesse passare il turno con il Sassuolo, la Roma, a Roma, quindi comunque c'è un ostacolo importante, e l'Europa League forse nel suo sviluppo complessivo potrebbe diventare il macro obiettivo. è normale che per arrivarci devi provare a sfruttare intanto la prima fase quasi come una sorta, non dico di partita di allenamento, ci mancherebbe altro, lungi da me pensarlo, però l'ha detto Vincenzo prima, cioè sfruttare partite non impossibili per intanto mettersi al riparo dalla qualificazione nelle prime otto, che è il primo obiettivo da raggiungere. E in queste tre partite, cioè Vigo, Nicosia e Rennes, la Juve lo può fare. Se la Juve fa bottino pieno, considerando i tre punti già portati a casa con il NEC, io ritengo che nelle prime otto già ci siamo. Poi è chiaro che se ci arrivi da prima o da seconda un conto, se ci arrivi da ottava un'altra, però intanto ti metti con le spalle al muro. Poi da lì pianificare piano piano la stagione in Europa, non dimenticando mai che, facendo tutte le corna possibili e immaginabili, noi affronteremo la seconda parte dell'Europa League con quasi tutti i titolari, perché il Diz rientrerà, vedremo uno tra Locatelli e Thuram, magari Bogart rientra, Ekator rientra, perciò avremo anche queste iniezioni di giocatori che oggi non vediamo. Dall'altra parte, già da Cagliari io mi aspetto una risposta, però sono molto sincero, concordo in tutto quello che ha detto Vincenzo, cioè a me non mi interessa a Cagliari di vedere il calcio champagne, lo spettacolo, divertirmi, no, per due motivi. Il primo, perché è una partita con mille punti interrogativi, dopo un mese di inattività è come se fosse la prima giornata di campionato, con la differenza però che la prima giornata di campionato la giochi più o meno a pari livello per tutti, qui un po' di meno, perché chi ha avuto più convocati, chi ne ha avuti meno, chi ha avuto convocati che rientrano dall'altra parte del mondo, chi rientrano dall'Europa, fa tutta la differenza. Perciò noi dobbiamo andare a Cagliari con la consapevolezza che la striscia positiva intrapresa con NEC e Atalanta ci deve dare forza e sicurezza, ma che non è il momento oggi di fare i sofisticati. L'importante è portare a casa i tre punti e continuare su questa linea. Dopodiché poi ci sarà il tempo per migliorare il gioco, migliorare la qualità delle giocate, divertirsi di più, ma non credo che oggi la Juve possa coniugare tutte queste cose. Poi è una settimana da tre partite come lo saranno tutti, io non voglio immaginare di far bottino pieno su tutte e tre, però certo quale modo migliore, Vincenzo, per approcciare al resto delle settimane da tre partite in una settimana? Sarebbe tanta tanta roba e non è impossibile, perché Cagliari, Celta Vigo e Lazio secondo me sono alla portata di questo evento, scompresa la Lazio, ragazzi, la Lazio si sgonfierà, sarà una bolla destinata a sgonfiarsi. Certo, noi giocheremo in casa senza la curva e lì, vabbè, l'abbiamo spiegato, le motivazioni, io sai, su questo cerco.
1: No, poi anche la Lazio ha perso un po' di pezzi per questa pausa per le nazionali, li dovrà recuperare, recuperare o no, però sono d'accordo con te, cioè ha fatto un exploit, ma sarà destinata poi a calare in questo suo exploit e magari proprio la pausa metterà un po' in ginocchio quella continuità che aveva acquisito nella parte iniziale. Però dobbiamo essere anche bravi a non sottovalutare veramente niente, torno sul concetto di prima, essere bravi a non andare a cercare di essere di sorprendere per qualcosa in più, prendiamoci quello che serve, poi dopo sorprendiamo eventualmente.
0: Andiamo in pausa, ragazzi, torniamo tra un attimo. Mi dite le vostre sensazioni per Cagliari, cosa temete? No, la classica domanda che ci piace fare dopo una lunga sosta: cosa temete del Cagliari e quale può essere il punto di forza della Juve? Torniamo tra un attimo.
2: Due colori, due voci.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Devo dire, Marangio, che e mi sorprende un po' questa cosa, perché parlo di me stesso. Io lo sai che ho buone sensazioni per Cagliari. Toccate tutto, ragazzi, toccate tutto, perché è giusto che sia così. Però io ho buone sensazioni. Non so se sono ancora condizionato dalle due partite che ho visto, in particolar modo una, quella contro l'Atalanta, che mi è piaciuta tantissimo. Non so se è perché, al netto di quello che dice giustamente Pippo, dice i giocatori del Cagliari sono molto veloci, ed è vero, la velocità è uno dei loro punti di forza, però io mi sento di dar fiducia a questa squadra. Nel frattempo, ufficiale rinnovo anche di Nico Gonzalez, che dunque era nell'aria, rinnovo anche per Nico, vedremo se anche questa sarà o no una scelta giusta. Pensare che quest'estate sembrava il primo della lista a dover partire. È chiaro che, come spieghiamo sempre, i nuovi vengono fatti anche per spalmare il peso dell'ingaggio e al peso a bilancio dello stesso giocatore. Però io ho queste sensazioni positive, Vincenzo, che spero di avere anche nel corso della partita, e sono molto curioso di ascoltare anche le prove di Spalletti domani. Vincenzo.
1: Ah no, sono curioso anche io. Del resto, se non ricordo male, correggimi se sbaglio, era contro il Cagliari che Nico fece quel gol, uno dei gol più belli che ha fatto la Juventus.
0: Sì, contro il Cagliari, contro il Cagliari.
1: Coppa Italia, in casa, Coppa Italia, fece quel pallonetto bellissimo. Magari festeggerà il rinnovo con un bel gol, o comunque una bella notizia. Io torno su quello che ti ho detto prima, le sensazioni. Non so se avere sensazioni positive o sensazioni negative, non ne ho particolari, perché è talmente fermo da tanto il calcio che mi sembra un po' come se stesse cominciando adesso il campionato, quindi è un po' la stessa sensazione che ho quando comincia la stagione, no? Dove dico cominceremo bene o forse cominceremo male. Però resto sul concetto di prima, Spalletti è uno che impara dagli errori, questo glielo si deve riconoscere. L'anno scorso contro il Cagliari, insomma, ha imparato una bella lezione, e secondo me ha la voglia anche di riprendersi una rivincita con Pisacane, sportivamente parlando naturalmente. È una Juventus diversa, perché l'anno scorso era una Juventus, adesso non ricordo se c'era anche se c'era Bremer o non c'era in quella circostanza, però Bremer con Lukumi, con Vicario tra i pali, e noi abbiamo una difesa che regge meglio e quindi ti dà più garanzie, e non è roba da poco. Il Cagliari attacca, il Cagliari è veloce, però dipende da come ci affronterà il Cagliari. Non so se ci affronterà a viso aperto, ma io penso che ci aspetterà più che altro.
0: Sì, credo anch'io.
1: E se ci aspetta, noi non dobbiamo cadere nella trappola di scoprirci, ma non ci scopriremo. Siamo migliorati sui calci da fermo, sui calci d'angolo soprattutto, i cross eccetera, e speriamo che sia la volta buona che magari Colomani ci restituisca quei gol che ci aveva tolto nelle partite precedenti, quando Spalletti ha detto vabbè, adesso si deve far perdonare con un gol decisivo, perché poi alla fine, Ale, possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, però poi le partite te le fanno vincere soprattutto gli attaccanti, e noi dobbiamo sperare che siano loro.
0: Gildo D'Ancona dice: basta amichevoli e nazionali contro il Cagliari, la sblocchiamo subito, ci facciamo vedere il fegato amaro fino al secondo tempo.
1: Con Brauch la sbloccammo subito due anni fa, se non ricordo male, la portammo a casa,
0: e poi
1: così,
0: la portammo a casa. Mi auguro di poterla sbloccare subito. Raffaele dice: domenica mi auguro un bel 2-0 con gol di Colomini e il gigante di Brema, così per un po' si tace questo Deo Profundis per i nostri attaccanti. Però Raffaele, noi dobbiamo anche analizzare le cose e guardarle. Oggi noi non possiamo dire che abbiamo due grandi attaccanti, se no mi sembra di prendervi in giro. Noi abbiamo due attaccanti in questo momento che fanno fatica a trovare la via del gol, che non ci danno particolare fiducia, ma che possono decisamente migliorare, anzi aggiungo che devono profondamente migliorare, perché quello che ha detto Vincenzo è scolpito nella pietra. Noi possiamo farci mille idee, mille cose, ma nel 60% delle situazioni, ti serve l'attaccante che fa i gol. C'è poco da fare, quindi
1: l'Inter come l'ha ripresa con la Roma, banalmente,
0: con due gol di Lautaro Martinez che io detesto, ma che oggi, e anche qui veramente mi toglierei le budella per dire questa cosa, oggi quei gol lì non ce l'ha né Colomani né Waltemade. Poi possiamo dire che i nostri sono più forti del mondo perché indossano la nostra maglia, sì, però dobbiamo anche raccontare le cose che vediamo, purtroppo. Dopodiché io sono il primo che mi auguro che tutte e due facciano 20 gol. Guarda, in stagione tutte e due 20 gol. Siamo tutte le persone più vicine del mondo. Però oggi non vi possiamo raccontare che non abbiamo un problema attaccanti. se no veramente ci raccontiamo delle non verità, e tra di noi ragazzi non lo possiamo fare. Poi che dobbiamo avere fiducia in loro sicuramente, che fino a gennaio e forse fino a giugno si deve andare avanti con questi due sicuramente, si aggiungerà Ekator, speriamo che possa far qualcosa. Se mi chiedete un giudizio ad oggi, per carità, 5 giornate, tutto quello che volete, al reparto offensivo della Juve, strettamente limitato a Woltemade e Colomani, per me è insufficiente. Ad oggi.
1: È un reparto che deve sbocciare, perlomeno possiamo dire questo, deve ancora sbocciare, deve riprendersi, deve carburare, deve trovare una soluzione. La cosa che, di cui sono contento e fiducioso, è che Colomani, non avendo avuto la convocazione, esatto, in nazionale, esatto, ha lavorato, esatto, tanto queste tre settimane. Abbiamo visto sui social quello che chiaramente ripubblica la Juve, ma le cose importanti non te le pubblica mai, un grande allenamento proprio con gli attaccanti,
0: sì, l'ho visto, sì.
1: come segnare spalle alla porta, girarsi,
0: controllo, insomma, di petto, e tiro in porta, sì, sì.
1: E tiro in porta. Io credo che con Colomani abbia lavorato molto proprio per fargli capire che, per trasformarlo un pochettino, no? Mi viene in mente il lavoro che poi ha fatto tutto l'anno con Osimhen. Ripeto, Osimhen è un altro tipo di giocatore, per carità, eccetera, però comunque il suo miglioramento Osimhen l'ha trovato con Spalletti, che lo ha perfezionato. Con Colomani ci basta che gli faccia capire quale deve essere l'atteggiamento giusto, che capisca anche quali sono le caratteristiche precise di Colomani per valorizzarlo, che soprattutto la squadra impari a verticalizzare centralmente, devono, non appoggiarsi sempre soltanto
0: si
1: gol,
0: devono sbloccare, Vincenzo, si devono sbloccare, sperando che quello poi dia entrambi più fiducia. Allora ci chiedete in diversi come leggiamo, poi andiamo anche con i vocali, come leggiamo la questione del rinnovo a Nico Gonzalez, che giustamente, come scrive l'amico Greg, è passato da esubero a uno dei primi a essere rinnovati. Allora io sui rinnovi sono sempre molto dubbioso, però capisco che il rinnovo oggi è un modo di alleggerire tutta una serie di situazioni di bilancio, di numeri e quant'altro. Credo anche che Nico, Vincenzo, eventualmente sia comunque un giocatore che tu puoi rivendere, cioè non è il Rugani della situazione, con tutto rispetto per Rugani, l'Arthur, che grazie a Dio si sono tolti alle scatole, o il Di Gregorio, ecco. È un giocatore che bene o male puoi rimettere sul mercato. Dopodiché, se non ci fossero stati problemi, no, di abbassare l'ammortamento e quant'altro, è chiaro che non l'avrei rinnovato, perché la scadenza, se non sbaglio, era comunque fra 2 anni. Però in quest'ottica di sistemare i conti ci sta. E aggiungo e chiudo: se Nico torna ad essere il Nico che qualche volta abbiamo visto, è un giocatore che a questa Juve può far comodo.
1: Sì, tra l'altro stiamo parlando di un giocatore, tu hai fatto bene a dire che i rinnovi spesso significano anche semplicemente che tu spalmi l'ingaggio, alleggerisci i bilanci, ma significa anche altro, cioè che tu hai ancora più potere di vendita davanti a quello che può essere un'offerta futura. Quindi il rinnovo non significa andiamo avanti insieme per sempre, però in questo caso è un rinnovo sulla fiducia che il giocatore ti ha dato. E credo che la Juventus abbia bisogno proprio di questo nello spogliatoio, di leader che ti trascinano, di gente che c'ha la cazzimma, che te la traduce anche in campo, te la mette anche in campo, perché guarda che contro l'Atalanta, secondo me Nico Gonzalez ha fatto la miglior partita da quando è la Juventus, ancora più che quella con il Parma, che è entrato e ha fatto gol, perché ha fatto più ruoli nella stessa partita,
0: sì,
1: e li ha fatti tutti benissimo.
0: È vero, è vero.
1: E credo che Nico possa essere fondamentale, se non lo è stato già, per la crescita di Cegrova. Banalmente giocano più o meno sullo stesso versante del campo, sì. No? Però Cegrova non riesce a essere totale, come dice Spalletti, quindi tornare anche a fare la fase difensiva. Probabilmente a volte, quando non ci arriva l'allenatore, deve essere un esempio, come può essere Nico Gonzalez, ad accenderti la lampadina, a dirti guarda, si può fare senza perdere lucidità lì davanti. Quindi Nico diventa un giocatore importante in campo, nello spogliatoio e a livello di leadership, quindi è giusto che la Juventus abbia fatto questo pensiero.
0: Davide da Gattamare dice: penso che domenica l'euforia momentanea possa essere un'arma a doppio taglio, concedendo le ripartenze. Concordo. E poi il nostro grande amico Fabrizio, avrete letto la sua endovena di stamattina, ci scrive: tra Colomani e Osimhen sappiate che c'è sempre Johnny il calabrese, il nostro amico Johnny il calabrese che sta facendo sfracelli nell'Atletico Madrid. Vai, caro Gabriele, caro Gabriele, vai.
2: Ale, ciao Marangio.
1: Ciao.
3: Beh, certo, hanno messo gli uomini giusti nei posti chiave, perché dovesse mai succedere qualche cos'altro a quelli là, non si deve muovere niente, si deve lasciar cadere in prescrizione, si deve dire che va tutto bene, che sono parte lesa, che sono poverini di qua di là. Certo, ma è lì, perché questi, fin tanto che non faranno lo stadio, questi sono sotto l'occhio dei riflettori come società. Ma tanto, fin tanto che sarà Viola, fin tanto che ci saranno certi soggetti, questi sono sempre parte lesa.
0: Beh, ma gli uomini,
3: questo è uno schifo.
0: Hai ragione, Marco. Loro gli uomini li hanno saputi piazzare. Questo è sotto gli occhi di tutti. Alcuni ce l'avevamo noi e gli abbiamo dato la possibilità di andare con la valigetta in mano dall'altra parte, e sono stati bravi a posizionarsi in tutte le situazioni strategiche, perché vi ripeto, il generale conta, ma i colonnelli contano di più, e loro su questi, su questo sono stati bravi. Poi è chiaro che, come il nostro impero dei 9 anni consecutivi è caduto, cadrà anche loro prima o poi. Oggi però io la caduta di quell'impero a livello di potere lo vedo molto lontano, Vincenzo, se devo dire la verità, lo vedo lontano, perché continuano a sono un po' come le api, si riproducono, come quelle che avevamo noi, no? Finché arrivò Latini e disse vabbè, adesso ci penso io, poi non vi diciamo cosa ha fatto Latini perché sennò l'arrestano, però, cioè ci ha fatto il miele, ecco, in poche parole, se è portato a casa sua ci ha fatto il miele, però noi diciamo oh, abbiamo finito, non ci sono più le api, e rivenivano fuori, e rivenivano fuori, e mi sembra che sia proprio l'esempio più corretto. Poi però questo, e qui voglio battere, ragazzi, per noi deve essere un alibi fino a un certo punto. Perché quando in campo tu sei più forte, te li metti nel taschino. A prescindere da Viglione, Viola, Pranta, La Russa, tutti. Mattarella, il Papa, fra un po' ce l'hanno anche il Papa, ok? Se noi siamo più forti sul campo, ci mettiamo nel taschino.
1: È quello che dicevo prima, no? Cioè, se ti siedi sull'alibi, poi dopo perdi. Perdi in campo e perdi fuori, perché non potrai mai sapere se eri più forte di chi era così organizzato, diciamo così, per utilizzare termini più comodi. Io credo che la Juventus, con la scelta di Carnevali, abbia fatto una scelta anche politicamente, esatto, estremamente corretta.
0: Esatto. Però bisogna farsi sentire, quindi, Vincenzo, perché qui tutti stanno accettando tutto supinamente. Tutti accettano tutto supinamente. Insomma.
1: Sono d'accordo, infatti, se avessimo un po' più di tempo, magari ce lo ritaglieremo per indagare più a fondo, ma purtroppo quando poi sono chiuse determinate porte non ci arrivi alla verità, devi fa proprio l'infiltrato lì in mezzo, cioè? Sarebbe da capire, perché le domande ci sono e le risposte che mancano. Perché i club di Serie A, insieme con un club come la Juventus, che è trainante dal punto di vista di quello che ti porta come indotto eccetera, accettano da anni tutte queste situazioni? Perché accettano di fare questa figuraccia all'interno del sistema federale, che cade, poi viene commissariato, poi si rimette in piedi con lo stesso presidente? Perché bastano 2 presidenti per Cassi e Marotta per convincere addirittura di promuovere un dirigente, mentre gli altri stanno zitti e non dicono oh, scusate, possiamo togliersi 2 da mezzo che evidentemente hanno fatto più danni della grandine? La domanda c'è, la risposta è chiusa in quelle stanze.
0: Andrea dice una cosa sacrosanta, che Andrea a Roma dice: non sono d'accordo che chi è più forte vince sul campo, avete dimenticato il 2006. Ma il 2006 noi sul campo abbiamo vinto, poi se succede la guerra dei mondi, succede la guerra dei mondi, ma nel 2006 li abbiamo dimostrato che loro si mettono sul petto uno scudetto vinto da terzi in classifica a 15 punti. Noi sul campo li vedevamo, dopodiché su questa hai ragione. Però insomma, anche nel 2022, se vogliamo, sentiamo qualche altro vocale e poi c'è una provocazione che ci lancia un amico che mi tocca molto il cuore, così rispondo e do anche un'altra risposta ad un altro caro amico. Prego.
1: Ti tocca il culo.
4: Buon pomeriggio Alessandro, teora, Vincenzo, dai. Sono Massimo da Casteldefels.
0: Oh,
4: la mia
0: Spagna.
4: Opinione sul Cagliari. Dobbiamo andare lì con la stessa praticamente formazione che avevamo nel secondo tempo con l'Atalanta e spiegare a tutta la Serie A perché siamo la Juventus, ma non spiegarla con i gol, con... dobbiamo spiegarla con il carattere, con il sangue agli occhi e mangiandoci l'erba.
0: Vero.
4: Dobbiamo ristabilire quello che è il nostro status. È questo quello che io penso.
0: Hai ragione.
4: Ciao, d'accordo. Buona serata, vi ascolto.
0: Un abbraccio, grazie, no, salutami perfetto, tutta la Spagna, è stato perfetto. Allora, no, la provocazione ce la fa un amico Nicola che dice: ma potendo, voi chi vi riprendereste, Pirlo o Higuain? Per questo mi tocca il cuore l'amico, perché io ti dico okay. Higuain. Io su Higuain ho per Higuain ho veramente un debole. E così rispondo anche all'amico Greg, che se non vado errato è quello che ieri ha vinto il premio della puntata con una battuta sì, meravigliosa. Sì, aspetta, lo sai che sì. Ho la memoria, cosa aveva detto ieri Greg?
1: Che il matrimonio di Scarponi
0: è durato meno di Tudor e morta la guerra della Juve. Bravo. Esatto. Greg ieri sei stato straordinario, hai vinto la puntata, perché Greg oggi ci scrive, dice: ma secondo voi, ma preso Malen in questa Juventus, avrebbe lo stesso rendimento? Allora io ti dico questo: i grandi campioni come Higuain sicuramente in questa Juve un po' di difficoltà l'avrebbero fatta, ma si sarebbero inventati dei gol, come fa Malen, come faceva Higuain se li inventava i gol. Te ne posso citare un miliardo, anche il primo con la Fiorentina, quando segnò con la pancia, che praticamente c'aveva più pancia di te Marangio, però è interessante.
1: Questo io lo invidio.
0: Il gol mi viene in mente quello con la Roma dell'1-0 quando sposta De Rossi. Il gol contro il Tottenham, me ne vengono in mente una marea.
1: Senti, che se non me ne è detto uno di tutti quelli che ha fatto contro il Napoli, che sono stati uno più bello di un altro.
0: Esatto, perché uno più bello ce n'è una marea. Cioè, il grande campione Higuain i gol se li inventa. Malen, che non è Higuain, però è uno che i gol se li inventa. Perciò anche in una Juve in difficoltà il grande campione i gol se li inventa. Poi Pirlo, ragazzi, ti metteva in porta sicuramente, però su quella domanda lì tu veramente mi tocchi nel cuore e mi rendo conto che forse sono anche un po' di parte, perché Pirlo è stato il calcio. Ragazzi, ma Higuain... E guarda, ne parlavo oggi con l'amico Alberto, che appunto ci è venuto a trovare, te non c'eri, Marangio, apposta, lo ricordo, lui ti ha portato anche il regalo, ma tu hai detto: vieni Alberto, là non vengo io. Capito Alberto, tanto ci sta ascoltando.
1: Il grande Alberto. Mi è dispiaciuto assai.
0: Higuain per me è stato il calcio là davanti, cioè il modello dell'attaccante che vorrei sempre, e ce lo siamo anche goduti poco, perché felicissimo, lo rifarei mille volte, l'arrivo di Ronaldo, ma Ronaldo ha praticamente bruciato Higuain. Higuain per me è uno degli attaccanti più forti della Juventus in assoluto, in assoluto. Poi ci abbiamo avuto Tevez, ci abbiamo avuto fior di attaccanti, ma Higuain era Higuain. Higuain dalla spazzatura prendeva il pallone e faceva gol, e questo sei un campione. E se sei un campione lo fai con Pirlo, ma lo fai anche con Locatelli. Sto parlando di campioni, ragazzi. Però grazie per questo messaggio.
1: No, grazie. Io quando sento parlare di Higuain quasi mi fermo e non vorrei più continuare a parlare, cioè vorrei finire la trasmissione, si ferma là, perché Gonzalo è stato una cosa eccezionale. Cioè, secondo me Higuain è stato, per carità, rapportato poi ai tanti campioni che ha avuto la Juve, quello che l'ha rappresentata meglio. Ti spiego, perché aveva fame, cattiveria, empatia.
0: Bravo.
1: Una voglia che io non vedo da nessuna parte, grinta, attaccamento. Ragazzi, lui è arrivato alla Juventus, si è innamorato e ha fatto esplodere il suo amore nel collegio calcio. Lui, pronti via, lo chiami dalla panchina, partita complicata, d'esordio con la Fiorentina e ti segna. Lo metti in coppa e ti segna. Lo metti, vai a Napoli, fischiano tutti quanti, lui ti faceva vai, fischia, vedi, questo
0: certo
1: dovrebbero sentire, si dovrebbero ricordare, andare a vedere quelli là che poi dopo mi sento dire vabbè, ma sai, magari l'hanno fischiato, ma sai il peso della maglia, ma sai, pensa che è costato troppo, ma
0: figurati.
1: E Higuain era costato 90 e passa milioni, ha sentito il peso della maglia un giorno.
0: Ma io te lo faccio subito l'esempio: Vlahovic e Chiesa andavano a Firenze e se la facevano sotto
1: due cuccioli,
0: Vlahovic e Chiesa addirittura Vabbè, fammi sta zitto, va. Diciamo che a volte non giocava. A volte non giocava a Firenze. E dai, su Vlahovic.
1: Due cuccioletti.
0: Vlahovic che almeno in campo ci andava e ogni tanto, e mi pare una volta è andato anche a battibeccare con alcuni suoi ex compagni. Però non vedeva la porta. Higuain andava lì e gli andava dallo stricaro, ma me ne stavo per dire, e li faceva e lo indicava. Quindi di cosa
1: col
0: stiamo
1: dito col parlando? Dito, noi col dito rotto ci siamo preoccupati, vabbè, ma con Lomani magari nella parte del test qualcosa Cremonese ha risentito un po'. Quello con la mano rotta, col dito rotto, sì, andò a fare il gol con Reina che uscì, Koulibaly che gli andava addosso, Vincenzo, a Napoli, però, nello stadio che lo fischiava.
0: Perdonami.
1: Lo so, parliamo di altri livelli. Senti, però io ti parlo di un livello caratteriale, lascia stare proprio il livello caratteriale.
0: Tu non mi puoi, come un amico scrive, Malen non li lustra nemmeno gli scarpini a Higuain, e sono d'accordo, però noi non possiamo paragonare a Kolumani, cioè facciamo del male a Kolumani. Facciamo del male a Kolumani.
1: No, ma io non lo so, io non sto paragonando l'aspetto tecnico.
0: No, ma in generale,
1: Porca miseria, ma è possibile che non ce ne stanno più di giocatori che tirano fuori questo carattere, che tirano fuori questa rabbia, che tirano fuori questo orgoglio, o semplicemente non ci sono più giocatori che ce l'hanno?
0: Massimo, non lo so se Tevez, io mi sono innamorato perdutamente di Tevez, quindi mi tocchi il cuore. Tevez e Higuain sono stati due giocatori fortissimi, però con due caratteristiche diverse. Cioè Tevez, che ha dato l'anima per la Juve, attenzione, però si è sentito di passaggio alla Juve. Cioè lui sapeva che doveva stare quei due anni per poi andare. E io, guai a chi me lo tocca, guai a chi me lo tocca. Il Pipita sarebbe rimasto a vita alla Juve. Sono poi due storie diverse, Massimo, assolutamente. Il Pipita sarebbe rimasto a vita alla Juve. Ricordatevi quella scenata, che è una scenata di gelosia, come quelle che fa Marangio, perché Marangio fa delle scenate di gelosia che voi potete immaginare, quando la Juve gioca contro il Milan e lui era giocatore del Milan.
1: Con quelli che tiremano contro, è normale.
0: Chi? È chiaro.
1: Tutti a lei, con quelli
0: mi fa delle
1: scenate. Anche oggi uno score incredibile. Dopo ti vado a vedere. Vai a vedere lo score.
0: Marangio mi fa delle scenate di gelosia che voi non potete immaginare. Se io parlo qui dentro, che ne so, con qualcuno, lui ci hai parlato oggi. Cioè, io non posso parlare con gli altri qui dentro perché lui è geloso. Ah, mi concede Latini.
1: Sei incoerente.
0: Latini me lo concede.
1: Latini,
0: concede.
1: E Rossi.
0: E Rossi. Anche perché io e Latini. Maglioca, sai che per me è il top. Allora, vi posso raccontare cosa mi sono sognato stanotte? Cioè, in realtà ieri notte. Però allora, il nostro grande Maglioccone, senti, Fede, Gabri, anzi, lo dovete interpretare. Il nostro grande Maglioccone deve fare un piccolo intervento, ma piccolo, lui è grosso, però un piccolo intervento. Io mi sono sognato, non gliel'ho raccontato a lui, l'altra notte, che praticamente io ero insieme a giocare. No, ero insieme ai giocatori della Libertas e chiedevo ai giocatori della Libertas i soldi per la corona di fiori.
1: Vabbè, tu hai problemi seri.
0: E i giocatori ragazzi, è tutto vero. E i giocatori della Libertas me li davano. Questo è il sogno. Quindi, dell'altra notte. Chiaramente non l'ho raccontata a Maglioca.
1: Senti, ma non è che chiamiamo Lorenzo una mezz'oretta, però ti lascio con lui, ti fai una chiacchierata, ti racconti da piccolo se sei caduto, se hai avuto qualche trauma.
0: Guarda, io già Lorenzo devo ringraziare e sai perché.
1: Lo so.
0: Però io ho fatto questo sogno, che ovviamente ragazzi io non vi ho detto niente, però non mi ricordo se mi davano 5 o 10 euro, però mi davano soldi, vabbè.
1: Comunque. Ma soprattutto servivano evidentemente quei soldi, quindi lasciamo stare. Vabbè,
0: comunque mi fa delle scenate di gelosia, quindi se parlo con Latini, Rossi e Maglioca, no. Se mi vede ma parlo con altri, è finita. Allora oggi mi hai gradito, ci hai parlato. Marangio, sono in un luogo di lavoro. No.
1: Come disegna l'attacco contro il Cagliari Spalletti? Dai, chiediamo ai nostri amici questo.
0: Come disegna l'attacco Spalletti contro il Cagliari? Vedi,
1: tu sei Caino.
0: Torniamo tra un attimo. Come disegna l'attacco contro il Cagliari Spalletti?
5: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio
7: Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: E allora, eccoci qua. Nel frattempo mi ha appena scritto Lorenzo che c'è due minuti di pausa, sento la radio e sento il sogno. Poi vabbè, mi ha scritto cose che però sono riservate, che non posso dire. Poi arriva...
1: Quanto ti resta? No, prima del ricovero.
0: Tiè. Arriva Alberto, vedi Alberto che è offeso con te e comunque no, dice: Higuain unico, un po' come Santarelli oggi a pranzo. Dov'è Vincenzo? Come dov'è Rocchi? Non è... Alberto non è voluto venire... Perché c'è di te, penso.
1: Sei falso, sei falso.
0: Oggi, tra l'altro, insieme
1: come a... nei tuoi rapporti che hai lì.
0: Oggi penso ho mangiato delle ottime polpette di suino al limone. Buonissime.
1: E dati i soldi al proprietario interista, sì.
0: Gliel'ho detto a Alberto che è interista, sì. Vabbè, ma noi abbiamo parlato male degli interisti, quindi ci siamo tolti.
1: Intanto l'hai pagato,
0: ho capito, Marangio. Io non è che so come te che quando vai a mangiare poi esci dall'altra
1: c'erano
0: parte.
1: C'erano altri posti dove potevi andare a mangiare. Ma vuoi risparmiare?
0: Sì, come no. Dunque, domenica mi mette in difficoltà la massiccia difesa capitata dallo sportivissimo Mina. Io partirei con Edon e Cico sin dal primo minuto, Luca da Roma. E con nel mezzo uno dei due. Guarda che non dici una cosa sbagliata, lo sai. Sì, tanto c'è lo sportivissimo Jerry Mina. Alebegovic, Muani con Sesao, scrive Alfio. Alebegovic, Muani e con Sesao, scrive Stefano. Quindi su questo è uguale all'amico Alfio. Fabrizio a Treviso, magari ci farebbe comodo anche un Llorente in questo momento. Beh ragazzi, noi Llorente lo tenevamo come scarto, penso oggi. Sì, oggi sarebbe il professore. Cioè ragazzi, per me Tevez è stato un gigante come pochi, Max da Verona. Higuain, Milan, Juventus e amore, ragazzi, ancora mi emoziono al pensiero. Già. Mandzukic e Trezeguet, vabbè Paolo, di che parliamo? Sì, è vero Fabrizio, forse l'unico

0: volti Queen. Forti Queen, ma Tevez era un'altra cosa. Tevez si caricava la squadra sulle spalle, poi c'aveva altro talento, altra tecnica, più rabbia. In Argentina dopo Messi la gente amava Tevez.
1: Sì, questo è vero. Questo è vero, questo è vero. Tre volte non lo so, ragazzi, sto tuffo nel passato, mi fate sentire male perché li ho amati visceralmente. Tre volte non so. Certamente erano due caratteri diversi. Sasha, su questo, come direbbe Quintiliano, non c'è dubbio. Perché Tevez era un fascio di nervi e si caricava la squadra positivo, perché come Lorenzo mi insegna c'è l'ansia quella positiva, ma poi c'è l'ansia quella negativa che sfocia in cose che non vanno bene. Lui era un'ansia positiva, secondo me Higuain era più un'ansia negativa, Vincenzo, lo si è visto in tante volte.
2: No, lui era un emotivo,
1: appunto.
2: Allora, Tevez era un guerriero e lui era un emotivo. Però l'emotività di Higuain lo caricava, lo ha schiacciato solo davanti alle ingiustizie, lo schiacciava, perché lui riteneva ingiusto aver dovuto lasciare la Juventus così presto, ancora una volta per Ronaldo, ma si è inchinato a quello che è stato poi il volere della società. Lui riteneva ingiusta l'accoglienza che aveva avuto in una città dove aveva fatto più gol di tutti, stabilendo un record ineguagliabile. Però poi dopo quella ingiustizia lui la trasformava in rabbia agonistica anche lui, quindi questo era molto simile a Tevez. Tevez era uno che si faceva scivolare cose addosso, tipo quello che volevi lui ti mangiava.
1: Ragazzi, però le cose vanno sapute. Mario, il grande Allegri lo spedì al Milan per poi fare ritorno alla Juventus. Non è così.
2: Cupirlo.
1: Non è così. Non è così.
2: No.
1: È stata la società, quando è arrivato Ronaldo, a dirgli non ci servi più. Poi, se volete dare tutte le colpe del mondo ad Allegri, fatelo. Tanto del Napoli non ce ne frega niente. Però non diciamo stupidaggini. Non diciamo stupidaggini.
2: C'era Pirlo. C'era Pirlo quando andò al Milan.
1: No. C'era sempre.
2: No,
1: c'era sempre Allegri.
2: Allora, Allegri. Dopo. Perché io ricordo che Pirlo
1: c'era sempre Allegri. Ma la società fece la scelta di sacrificare Higuain. O forse Higuain non voleva stare con Ronaldo. O forse Ronaldo voleva stare con Higuain. Ma Allegri non c'entra niente, fidatevi. Ciao Alessandro e Vincenzo, bisogna verticalizzare di più e velocizzare la manovra. Tutti ne gioverebbero. La nostra manovra è troppo orizzontale e lenta. Con l'Atalanta si è visto l'atteggiamento giusto. Concordo, Ale. Concordo. Vero, l'Atalanta vero. È stato un bello specchietto e speriamo di poterlo rivedere. Prego. No, t'ho appena risposto, Mario Del Rico. T'ho appena risposto. A parte che sì, pensa, se io voglio rispondo solo a chi mi piace. Pensa un po', faccio il conduttore della trasmissione. Noi cerchiamo di rispondere a tutti. Però, se voglio
2: anche a chi non ti piace.
1: Se voglio rispondere solo, che ne so, a Marco da Imola, ok, primo che vedo, rispondo solo a Marco da Imola. Ho ancora questo diritto, pensa un po'. Però cerchiamo di rispondere a tutti, ti garantisco. Prego.
3: Cari ragazzi, ciao, sono Maurizio da Fabriano.
1: Ciao Maurizio.
3: Vi ho ascoltato fino adesso. Se tu hai un Pirlo, puoi capire che lì davanti ci puoi mettere anche un Guerra,
1: no.
3: Un Egerton che un po' rientrerà.
1: No, ragazzi, non funziona.
2: No.
3: E tu puoi segnare tranquillamente.
1: No.
2: Allora.
1: No, capisco il tuo ragionamento, amico mio, ma non è così. Se no ci metto Latini e non funziona così, ragazzi. Non esageriamo.
2: Stiamo parlando di eccellenze totali, Cioè, Pirlo è un'altra eccellenza. Pirlo è un altro che non solo ti metteva davanti alla porta, Pirlo segnava, ragazzi, e segnava gol pesanti. È un altro che tirava i cocones. Ricordati il gol col Torino, dalla distanza siderale. Cioè,
1: sì, ma
2: Pirlo è un altro che segnava. Però tra i due, vedi, e qua mi piace questo dibattito che ci permette di inquadrare
1: come
2: il discorso.
1: No,
2: qua torniamo al discorso iniziale quando ti ho detto gira e rigira, ti puoi inventare quello che vuoi, ma alla fine la differenza te la fa comunque l'attaccante. Ed è così anche nel caso di Pirlo. Sì, ti metti davanti alla porta, ma è chiaro che se gliela metti a Higuain, gliela metti a Tevez, gliela metti a Mandžukić, gliela metti a Dybala, fai un lavoro insieme, ma sai che metti i piedi sicuri. Se la metti a David, magari i due o tre palloni finivano in tribuna, appunto.
1: Allora, intanto voglio mandare un grandissimo abbraccio a Mauro da Capo d'Orlando che dice: oggi un esame medico importante, tra 20 giorni saprò l'esito. Voi siete un pezzo di famiglia, un ottimo mezzo di distrazione per non pensare.

0: pensarci. Mauro a Capo Orlando. Mauro, mi raccomando, facci sapere, e un grandissimo in bocca al lupo, veramente, di grande grande cuore. Diciamo che dopo Alex il capitano, l'intoccabile, il Pipite è l'attaccante più completo che abbia mai visto alla Juve. Partivamo da 1-0. Allora, si è acceso un bel dibattito con quel messaggio dell'amico prima. Poi io dico sempre che, tanto lo farò tra qualche settimana quando sarò in pensione, andrò davanti ai cantieri e dirò quando ero giovane. Però mi mette sempre molta malinconia fare questi ragionamenti. Noi, sapete che vi dico? Che forse non ci siamo nemmeno goduti fino in fondo, perché poi l'ingordigia ci ha portato a...
1: No, però no, ragazzi,
0: io mi sono goduto anche Ronaldo, cioè voglio fare qua Ronaldo, io mi sono goduto anche Ronaldo fino in fondo, però troppe emozioni secondo me diluite in un lasso di tempo paradossalmente breve, perché sono stati 9 anni, quindi lungo, però vincevi, per cui è come quando mangi troppo, come fate in marangio, che poi non c'è più il gusto di mangiare. Oggi Magliocca, che anche oggi si è mangiato carote, zucchine e mi ricordo cosa ha detto, cioè dice mamma mia quando mangiavo, è così, però noi dobbiamo costruire un futuro che non sarà evidentemente quello che abbiamo vissuto, ma ragazzi, un futuro da Juventus, ecco, perché noi tra una cosa e l'altra nel 2027 rischiamo di festeggiare 7 anni senza scudetti, eh? Poi se vinciamo l'Europa League sono felice lo stesso. 7 anni sono tanti, eh?
1: Non li festeggeremo ovviamente questi 7 anni.
0: No, beh, è chiaro.
1: Però io ti faccio un'altra domanda, perché è vero la malinconia, eccetera. Domanda molto semplice, ma oggi sì, potremmo dire Haaland. Potremmo dire, non lo so, qualcun altro, Mbappé, che però fa un altro tipo di gioco, eccetera. Però quanti Higuain ci sono in giro per il mondo in questo
0: momento? Vincenzo, non ce ne sono, perché secondo me su tante situazioni il livello si è abbassato, però ci sono tanti ottimi giocatori che noi non siamo riusciti a intercettare.
1: No, ci sono tanti ottimi giocatori. Higuain non ce ne sono.
0: No, Higuain non ce ne sono, però
1: puoi andarti a prendere adesso Haaland, non te lo puoi andare a prendere, ben, dico, cioè, scegliendo Haaland, Julian Alvarez, Mbappé.
0: Purtroppo mi viene da dirti qualcosa guardando anche in Italia,
1: Guarda
0: anche in Italia. Ma il livello di
1: questo, lontanissimi da quel livello là,
0: assolutamente. Oggi grande ispirazione nel dibattito del centrocampo attacco, abbiamo visto il calo della Juve pur avendo il migliore attaccante Ronaldo, ma il centrocampo calava piano piano, è vero, sì, grande dibattito, ovviamente grazie a voi ragazzi, decisamente. Quello è uno dei motivi per cui abbiamo vinto poche Champions, noi per avere un campione dobbiamo vendere un campione, il Real o il Barca se li tengono. Sì, ho capito Carlo, diciamo che noi ci abbiamo provato a farlo e abbiamo visto com'è finito. Poi anche qua Carlo, sulla tua riflessione, noi rispetto al Real Madrid siamo molto lontani, ma rispetto a tutto, rispetto a tutto. Real Madrid, credo Carlo, che oggi lo si possa definire il club più importante del mondo. Il Barcellona ha avuto una capacità, quello di sapersi ricostruire dopo gli anni difficili conseguenti alla vicenda Superlega, che sì, gli hanno fatto vendere Messi, ma sono stati bravi a ricostruirsi. Ci hanno messo un po', ma sono stati bravi a ricostruirsi. Detto che poi in Spagna è più facile, perché in Spagna c'è 2 squadre. Vogliamo di 3, Atletico Madrid, però sono 2 fondamentalmente.
1: Però siccome tutto il mondo è paese, vedi che appena il Barcellona è tornato a vincere hanno tirato fuori la storia di Negreira. E quindi hanno riattivato le polemiche. Perché poi dopo, quando tu vedi che uno ritorna a vincere, cioè, questo li devo fermare,
0: esatto,
1: in qualche modo.
0: Anche prontamente insabbiata, tra l'altro. Prontamente insabbiata.
1: Esatto. Sì,
0: è vero.
1: Perché poi dopo devi avere quella. Però devi cominciare a usare tutte le armi per interrompere.
0: Sì,
1: perché
0: però
1: non si gioca solo sul campo.
0: Bravo. Però ti posso dire una cosa: che a me questa guerra tra Barcellona e Real Madrid a colpi di comunicati in un senso della società, a me piace. Cioè, mi piace nel senso che combatto.
1: Nessuno subisce.
0: bravo, su, poi una volta vado io al tappeto e una volta ci va quell'altro, però combattono, detto che lì, oddio, non siamo tanto lontani anche noi, però lì c'è proprio una guerra di religione tra il Barcellona, che è la Catalogna, non si sentono spagnoli, il Real Madrid che rappresenta, no, proprio la, la Spagna, che non vede di buon occhio i catalani, ricordate anche la vicenda di lui, dello stesso Luis Enrique, quindi insomma c'è proprio una guerra vera e propria. Diciamo che qui potremmo dire che c'è qualcosa di simile con gli altri, però veramente bello bello bello oggi il dibattito. Favoriamo un altro vocale, quello che vuoi te però, Latini, mi raccomando, quello che vuoi te, prego.
2: Buonasera amici, però la vostra teoria dell'attaccante fondamentale nel calcio, attaccante centrale, sì, difeso, sì, tradizionale, non è supportata da quello che si vede nel calcio almeno da 10-20 anni.
0: Moderno, e anche questo è vero.
2: Le squadre più forti del momento, quelle che dettano la linea del calcio, PSG, Spagna, quelle più forti,
0: sì,
2: attualmente,
0: correttissimo,
2: giocano col centrale del boa.
0: Hai no ragione,
2: come voi
0: di più
2: state sostenendo.
0: Però
2: esattamente il contrario.
0: Bravo. Ma che giocatori hanno là davanti? quello che dici te è verissimo, ma che giocatori hanno là davanti? Ragazzi, cioè, se tu hai quella grandissima qualità, ci abbiamo provato anche noi, perché ci ha provato Tudor e anche Spalletti a giocare senza centravanti, però Ildiz per esempio, che forse è quello che potrebbe avere le qualità, non gli piace farlo. Poi ci abbiamo Boga, però Boga è un po' difficile paragonarla a quello che dici te. È un'alternativa, è un'alternativa che a me tra l'altro non dispiace neppure, lo sai, non mi dispiace neppure, però deve avere giocatori là davanti, ragazzi, che come direbbe il fumarangio, che fanno buchi a terra. È inutile che ti tocchi Marangio, ti ho visto che hai messo giù le mani. Deve avere trequartisti che fanno buchi a terra, ce l'abbiamo noi.
1: Gufo con gli occhiali.
0: Gufo con gli occhiali sta bene, non ti preoccupare.
1: La posso.
0: Lì poi tra l'altro è la scuola guardioliana che poi si è arreso, perché alla fine Haaland l'ha presa anche lui, però hai ragione, c'è la possibilità di giocare così, concordo.
1: Sì, però vedi, l'hai detto tu adesso, Guardiola si andò a giocare una finale con il Chelsea senza attaccante, l'ha persa contro il Chelsea che aveva semplicemente l'attaccante, e da lì Guardiola disse ok, ci serve anche l'attaccante, perché è un ruolo importante, sì, mezze punte, sì, punte esterne, sì, fantasisti, sì, però quello che c'ha l'istinto del gol lì è che come te la tocca la butta dentro, ci vuole sempre, sempre.
0: E poi dico anche un'altra cosa, Vincenzo.
1: Male, la Roma quanti punti avrebbe in meno?
0: Tantissimi. E ritorno anche un altro ragionamento.
1: E come cambia la storia dell'anno della Roma
0: tutta,
1: in questo momento senza
0: perché
1: male?
0: Prima c'aveva Dovbik e Ferguson, e poi
1: capisci?
0: È arrivato Dovbik e poi è arrivato male. È un po' come
1: ragionamento. Un altro, metti che il Barcellona riusciva veramente a prendersi negli ultimi giorni di mercato Lautaro, perché c'è stata questa possibilità, quanto avrebbe perso l'Inter senza Lautaro?
0: Tantissimo, detto che lì però c'hanno uno pronto.
1: Sì,
0: purtroppo.
1: Ma quanto avresti perso?
0: Tanto.
1: È la stessa cosa?
0: No,
1: lo stesso carattere,
0: no,
1: la stessa esperienza, la stessa capacità nella partita in cui stai perdendo 2-0 contro una rivale per lo scudetto di rimettersi in terra. No, perciò ti dico, poi alla fine determinano, non c'è niente da fare.
0: Ragazzi, è un po' come il ragionamento che facevamo l'anno scorso sul portiere, quando si diceva sì, vabbè, ma il portiere non importa,
1: però
0: basta avere l'attaccante. Secondo me le squadre oggi continuano a dipendere da tre fattori, sicuramente un grande centrocampista di sicuro, però datemi un grande portiere, datemi un grande attaccante, servono. Poi l'amico di prima nel suo messaggio molto ispirato ha detto una cosa corretta, cioè si può anche trovare una via alternativa, però deve avere una qualità immensa, enorme, che in quel ruolo lì oggi già in Italia faccio fatica a trovare. Allora mi devi dare comunque, se non hai quella qualità lì, un portiere che para. E guardate la differenza tra avere Vicario e avere Di Gregorio. È una differenza enorme, che ci ha già portato dei punti. Poi è chiaro, vedremo nello sviluppo della stagione quanti saranno. Però oggi noi abbiamo sicuramente dei punti in più rispetto a quelli che avremmo avuto, secondo me, con la sedia in porta. Perché quella era una sedia. talmente sedia che è andato in Inghilterra. Faccio il titolare! Ha giocato, mi pare, in Carabao Cup, mi pare. Poi non ha più visto il campo, nemmeno in Europa League. Perché? Perché il portiere conta. Poi è normale che se tu hai Cristiano Ronaldo dei bei tempi davanti, dici sì, piglio un gol, ne faccio due. Sì, ma non è il caso della Juventus di oggi. Per cui oggi ti serve già un portiere che para. Frosinone, comunque il primo tiro, para e la partita la vinci. Lo stesso con l'Atalanta, la vinci 2-0, ma lui sull'1-0 ti salva un gol. Poi c'è stato il grande salvataggio di Colomani. Però quei ruoli servono, ragazzi, servono. E noi sul portiere, secondo me, ci abbiamo messo intanto una buona garanzia. Oggi il tuo amico Raff Garinella, che però si è un po' allungato perché le risposte erano almeno di 40 secondi rispetto ai 30, ha detto: io tra Martinez e Vicario mi tengo Martinez. E io ho detto: sono contento, perché pensate se Vicario veniva da voi. Però, perché lui diceva...
1: No, dai, a me disse il contrario però.
0: No, a me ha detto: tra Martinez e Vicario preferisco Martinez perché gioca meglio con i piedi. E ho detto: guarda Raffaele, io sono felice, perché se Vicario veniva da voi noi forse c'avevamo ancora la sedia, anzi no, la sedia sicuramente no, però insomma avevo avuto dei problemi. Ma per me oggi in porta la Juve rispetto ai cartonati è più forte, perché Martinez, guarda, Provedel è un portiere non ancora a livelli di Vicario, ma è un buon portiere, ma Martinez per me è un punto debole. Però tu hai un ragionamento di prima, hanno un attacco che oggettivamente segna sempre, quindi loro si possono permettere oggi il lusso di andare sotto di due e recuperare, perché in attacco i gol li fanno.
1: Guarda, sono andato a vedere nel frattempo che parlavi quanti minuti ha giocato Di Gregorio fino a 90.
0: Appunto, in Carabao Cup. Però c'ha la short list. Livorno c'è, sì, c'è ma la shorta con la R. Vai. Sì.
3: Già da bello Ontario Canada, ancora a tirare in ballo David. Ma allora vi piace David?
0: No, a me
3: perché
0: no.
3: Perché vi piace così tanto che lo tirate sempre in ballo. David non era una punta, non era un Inzaghi che gli dava tre palloni e ne metteva due dentro. Non è un Ronaldo, non è un Allen. David è
0: ce
3: un
0: ne siamo accorti.
3: 10.
0: Peccato che l'hanno preso 10. Per far l'attaccante. Peccato che l'hanno preso per far l'attaccante. Però, insomma, ce ne siamo. Stai tranquillo, Gerardo, che ci siamo accorti che non è niente di quello che ci hai raccontato. Prego.
4: Ciao Santarelli, ciao Marangio, Emilio da Padova.
0: Ciao, ciao.
4: Ma cosa posso dire? Diciamo che però noi contiamo anche 7 finali perse. Abbiamo vinto una Champions a Roma ai rigori, meritata sicuramente, abbiamo vinto l'Isel,
0: vabbè,
4: lasciamo perdere. Abbiamo vinta, e poi ci sono il resto delle finali perse, 7 finali perse sono tanti. Tiriamo via magari la finale con l'Ajax, che era fortissima, che io ero piccolo. Il resto però le abbiamo perse, l'Amburgo, ricordiamoci, Borussia Dortmund, gol di Mijatovic e rigori col Milan, ne abbiamo perse, ne abbiamo perse,
0: lo so che abbiamo perso.
1: Pensavo c'era una postilla finale invece.
0: Sì, però ho fatto bene a...
1: Sì.
0: Tra l'altro guarda, ne parlavo proprio oggi. Ripeto, oggi Marangio non è voluto venire appositamente perché veniva Alberto, capito Alberto che brutta persona, e ti ha portato anche un regalo Alberto. E la riflessione era la seguente: Marcello Lippi per me è stato il più grande allenatore della Juventus, ma Marcello Lippi ha sulla coscienza la finale di Dortmund, senza se e senza ma. Voi immaginate ai tempi dei social di oggi, Marcello Lippi sarebbe stato massacrato, massacrato, perché se c'è una... tutti sbagliano, ma se c'è un errore fatto da Marcello Lippi negli anni alla Juventus è stata la finale di Dortmund, perché lì l'ha persa lui. De Piero in panchina, è vero che veniva un infortunio, ma lo aveva recuperato, tant'è vero che segnò di tacco contro una squadra che insomma... Però le altre, vabbè, le altre sono segnate da sfortuna, sono segnate da squadre più forti, Barcellona era più forte, poi se mi danno rigore su Pogba se ne ragiona, ma Barcellona era più forte. E vabbè, non voglio tornare su dolori sportivi che abbiamo. Sì, intanto Montella è esonerato dalla Turchia. Montella strano,
1: non l'avrei immaginato mai.
0: No, Montella secondo me tornerà in Italia, Montella, a allenare. Comunque con la Turchia male non ha fatto, certo. Gli ultimi mesi sono stati disastrosi. Va bene, abbiamo una marea di messaggi ancora da ascoltare. Torniamo tra pochissimo. Nel frattempo è già arrivato Quintiliano. Andiamo a sentire cosa ci racconta Quintiliano di quello che accade all'interno del palazzo.
5: Due colori, due voci.
6: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Marangio, qual è la partita che ti incuriosisce di più di questa ripresa del campionato? Como non Roma. Mi dico, vabbè, ti so, al di là di Como Roma.
1: No, perché sapevo che tu volevi arrivare da quello là. No, al di là di Como Roma, che mi incuriosisce di più, te lo dico francamente, Napoli Fiorentina.
0: Frosinone, anche a me.
1: Perché Allegri mi è sembrato di conferenza stampa di dire dobbiamo vincere e basta, ed è giusto che sia così.
0: Beh,
1: normale. Però occhio che il Frosinone è una squadra molto ben organizzata, tant'è che io ho rivalutato la vittoria della prima di campionato, perché avevamo detto sì, abbiamo vinto, però sai, un gol, però sai, abbiamo anche un po' subito nel finale, abbiamo rischiato di prendere il pareggio, non è scontato, perché Albini secondo me sta facendo molto bene. Dopodiché, sempre che non lo intervisti qualcuno nell'altra stanza, c'è stato anche un Frosinone con Di Francesco che diciamo, ricordo, partì benissimo e poi retrocesse. Quindi questi allenatori molto spesso fanno delle ottime partenze, a un certo punto si fermano, stessa cosa che potrebbe fare il Cagliari di Pisacane. Quindi o andiamo incontro a un turno di campionato in cui si ristabiliscono parzialmente le gerarchie, quindi al di là di Como Roma che è abbastanza equilibrata, il Napoli batte il Frosinone, la Juve batte il Cagliari, eccetera, eccetera, e l'Inter batte il Parma, eccetera, eccetera, eccetera, oppure qualche club di seconda fascia, brutto chiamarlo così, ma è così, può ritagliarsi uno spazio intrigante tra Cagliari e Frosinone, due squadre che mi piacciono molto e che hanno sostituito Fiorentina e Atalanta.
0: Sì, occhio anche al Sassuolo, col Milan, perché anche lì c'è una situazione un po' particolare.
1: Sono d'accordo, però Frosinone e Cagliari mi intrigano di più e secondo me guarderò, ecco, con attenzione Napoli-Frosinone, che secondo me può dare, può regalare sorprese.
0: Vabbè, dai, se il Napoli non batte il Frosinone si apre una crisi in casa Napoli interessante, insomma, da quel punto di vista. Poi per noi è molto interessante perché ti leveresti, credo, una concorrente dalle scatole, dice, alla sesta giornata. Però tra gli infortuni, le critiche, la pesantezza di un ambiente, Io farò un tifo sperticato per il Frosinone, perché me la vorrei togliere intanto una dalle scale. Intanto perché comunque mi sta simpatica. Poi il Napoli chiaramente è una delle rivali che abbiamo, e se Alvini riesce a mettere in crisi il Napoli sarebbe tanta roba. Como Roma io credo che non finisca in pareggio.
1: Però sarà divertente come partita, secondo me. Sarà molto aperta.
0: Però non è nemmeno scontato, Vincenzo, che sia un turno interlocutorio. Per me non lo sarà. Non lo sarà perché comunque diverse squadre dovranno poi fare i conti anche col turno europeo che arriva, tra Juve, Milan, comunque l'Inter, che guarda caso c'ha sempre il calendario un pochino più semplice, ma è ovviamente tutto frutto del caso. La stessa Roma che poi ha la partita con Real Madrid, lo stesso Como che comunque non credo che voglia fare la comparsa in Champions, il Napoli, insomma, quindi c'è un po' di situazioni interessanti da vedere già in questo turno di campionato. Detto che poi da qui veramente al 15 novembre ci sarà pochissimo tempo per lavorare, perché ci si allena praticamente durante le partite. Prego.
12: Ragazzi, buonasera, ho mandato un messaggio nuovo, guarda, ma non so se passa.
0: Caro.
12: Ma non so se passa manco questi, di la verità. Comunque questi, sti cartonati c'hanno un vizio, questi uffici proprio, gli piacciono proprio gli uffici,
0: sì,
12: le
0: sì.
12: segreterie,
0: sì.
12: cioè le porte, le poltrone,
0: sì.
12: c'è chi sa proprio, sanno vizio, solo arreda una scrivania. Solo dietro una scrivania, fateci caso, dal 2006 non manca avere una poltrona, si buttano su. Tu mi dai, beh,
0: sono bravi
12: a buttarci su.
0: Esatto, sono bravi, su questo sono bravi. Lorenzo ci chiede da Roma se Malen a gennaio scorso fosse venuto alla Juve, secondo me avrebbe segnato più di 5 gol. Sì, Lorenzo, io credo che le qualità dei giocatori, poi se vogliamo dire che è romanista, antipatico, tutto quello che vuoi, però è un giocatore forte, magari avercelo noi avrebbe segnato molto più di 5 gol. Ti invito, Lorenzo, a vedere i gol che riesce a segnare, al di là del fatto che con Dybala accanto è più facile, però ragazzi se li inventano, cioè per me il grande centravanti è quello che i gol se li sa inventare, li sa prendere, come si suol dire, dalla spazzatura, li sa costruire. Lì è il grande attaccante, ne abbiamo avuti. Malen è un grande attaccante, in più è stato messo nelle condizioni di diventare un grande attaccante, perché lui non voleva fare l'attaccante esterno ma voleva fare il centravanti. Gasperini, vecchio volpone, gli ha detto vieni, ci penso io, e si è vista la differenza, ragazzi, perché prima la Roma c'aveva Dovbyk e Ferguson, segnavano mai, arriva Malen, segna. Le qualità ci sono, se un giocatore è forte, purtroppo devo dire che anche più Esposito è forte. Poi io mi auguro che i suoi amici interisti e i suoi amici della Gazzetta dello Sport lo finiscano di rovinare calcisticamente parlando, perché li stanno facendo del male, gonfiando, gli stanno facendo del male, però è un giocatore forte che se fosse alla Juve oggi sarebbe il titolare, perché sennò anche qua ci raccontiamo le barzellette. Secondo voi tra più Esposito, Kolumani e Woltemade chi giocherebbe a titolare, Vincenzo?
1: Non me lo devi nemmeno chiedere, purtroppo mi duole dirlo, però è chiaro che giocherebbe più Esposito, e anzi sarebbe proprio l'attaccante che secondo me si potrebbe valorizzare nella Juve, con Ildiz, Alaibegovic, con Sesao, cioè proprio, ti dico la verità, in questo momento tra colpi fattibili o inarrivabili, se non fosse che stata quelli là, io punterei tante fiche su di lui.
0: Anch'io.
1: Non è chiaramente imparagonabile a quelli là, cioè ai campioni del passato.
0: Ma figurati!
1: Però è uno giovane, fisico, che comunque ci mette la voglia, la cattiveria, smaliziato, già pronto, già calcisticamente maturo. Lo mette in un ambiente come il nostro, con poeti del pallone, come possiamo identificare in Alaibegovic, Ildiz,
0: esatto.
1: Sono bravi con,
0: anche perché
1: con i piedi.
0: Noi quest'estate volevamo Pellegrino, ora con tutto il bene tra i due c'è una differenza. Poi ripeto, mi auguro che Pio venga affondato dai suoi stessi tifosi, perché loro sono così, compresi quelli che gli mettono una pietra sopra la testa di responsabilità. Però oggettivamente è un giocatore forte, più forte anche di Pellegrino, e sono d'accordo con te, Vincenzo, era quel tipo di giocatore che forse voleva anche Spalletti, perché
1: sai,
0: quello serve, che sa cantare e portare la croce là davanti.
1: La Juventus sta guardando molto ai giocatori italiani, Zitta, intanto Vicario se l'ha assicurato,
0: verrà riscattato. Palmisani, eccetera. Speriamo.
1: Palmisani, e se lo vanno a prendere. Si parla anche di Indur, si parla anche di... hanno rimesso gli occhi su Caiode, chi lo sa, Udogi, beh, italiani, nel senso proprio italiani come cittadinanza. Punteresti anche su Pio Esposito, a centrocampo romano. Sai, gli occhi sui giocatori italiani comunque li stanno mettendo. Poi vicino a questi ci devi mettere i giocatori di grandissimo talento internazionale.
0: Però Vincenzo, guarda, hai fatto una rassegna.
1: Per esempio Langhissà di turno, poi dopo me l'andrei a prendere, che sta a scadenza.
0: Tu hai fatto una rassegna importantissima dei giocatori italiani oggi un po' sulla bocca di tutti. Sai che di quelli che hai detto io su uno farei un pensiero? Che è Caiode. Perché quell'arte, lo stesso Romano, del quale si parla oggi tantissimo. Ma secondo te è un giocatore pronto per venire a indossare la maglia della Juventus da titolare?
1: Ti dico la verità, Ale, posso essere onesto e sincero,
0: per me no.
1: Lontano. Per me se ci gioca, se ci ha giocato con Mainz, ci può giocare benissimo anche lui.
0: Sì, ma infatti hai visto cosa ha fatto con Mainz, però
1: lo
0: Vincenzo.
1: So, cioè... però a me Romano piace molto, lo seguo da un po'. Piace molto, sì, non è un giocatore che può reggere il centrocampo da solo, è un giocatore su quale puoi lavorare tanto. Può crescere, può diventare un futuro.
0: Mi hai letto nel pensiero, Gabriele Latini mi ha letto nel pensiero. E giuro, stavo pensando alla stessa cosa, Miretti.
1: No, non è paragonabile. No, perché Miretti la sua occasione l'ha avuta e non l'ha sfruttata.
0: E Romano dagliela.
1: Dagliela per vedere se la sfrutta. Perché non tutti la sanno sfruttare, non tutti tirano fuori.
0: E tu
1: la
0: sei convinto che poi
1: no,
0: magari
1: convinto no, però ci proverei. Convinto sì, no, ma ci proverei.
0: Sì, bisogna vedere.
1: Ci abbiamo provato con Miretti.
0: Sì. Bisogna vedere però come, quanto e perché. Cioè io oggi su Palmisani investo, su Romano mi chiedi 30, te lo tieni oggi. Caiode per me ha fatto tanti salti in avanti rispetto a quello che vediamo nella Fiorentina, detto che già nella Fiorentina qualcosina si vedeva. Gli altri,
1: Udogi a sinistra no,
0: ma Udogi è un giocatore che già nell'Udinese vedevi. Udogi era un giocatore che allora doveva andare a prendere dall'Udinese, prima che andasse al Tottenham, perché Udogi gli occhi ce li mette prima, cioè i Cambiaso. Oggi io lo faccio occhi chiusi, lo scambio Udogi e Cambiaso, li chiamo, io guardate c'ho uno forte forte, Udogi sì, ma sarà che io sono molto prevenuto sulle convocazioni di Mancini, mi dispiace, sono molto prevenuto. Non ridere Latini, ma perché giustamente voglio andare a prendere un sacco di anche talenti nuovi, perché c'è una cosa che io continuo che mi ronza sempre sulla testa. C'ho 10 maglie, anzi 9, perché una è di Pafundi e l'altra sono di quell'altro. Pafundi che sta facendo un'onesta carriera in Serie B, poi onesta no, nel senso una buona carriera. L'anno scorso a Genova, Sampdoria, se lo prendevano lo portavano a scaricare container sul porto di Genova. Pafundi, tanto per dire. Quindi
1: un altro centrocampista su cui, visto che parlavamo di questo, Pisilli secondo me è un giocatore.
0: Pisilli è uno forte. Pisilli a me piace.
1: A differenza di Miretti,
0: Pisilli mi piace.
1: C'è Latini lì, ha dimostrato di avere un carattere che
0: esatto.
1: Miretti non ha.
0: Bravissimo, ma Pisilli è uno che ha dimostrato che in Serie A ci può stare. Romano io non lo so. Romano io non lo so. Pisilli sì, ma anche lì
1: poi vedi, tornando nella rassegna, sempre ti sto parlando non di obiettivi
0: certo,
1: miei, ma
0: certo,
1: di quello
0: certo.
1: Che vedo che la Juventus certo. Sta guardando Raimondo, ne abbiamo parlato anche ieri, cioè c'è
0: sì.
1: una classe di italiani su cui puoi mettere gli occhi, non li prendi tutti,
0: però ti dico una
1: tutti.
0: Cosa Vincenzo, però tu oggi vai dal Frosinone e Frosinone ti dice guarda io ti do o Palmisani o Raimondo, chi prendi? Io Palmisani.
1: Io provo a prenderli tutti e due, però a prescindere da questo, cioè ti sto facendo diciamo una rassegna di quelli che potrebbero essere interessanti se vuoi portare la Juventus anche a ritornare a essere un po', perché sarebbe un altro schiaffo morale incredibile, cioè la nazionale che torna a vincere con il blocco Juve.
0: Bravo, per esempio, un altro nome che io, come dicono quelli bravi, prima mi ha detto Latini che oggi ho mangiato il vocabolario perché sto tirando fuori un po', che io attenzionerei, è il fratello di quello, cioè Sebastiano.
1: Lo so, però
0: io col cannocchiale ci guarderei. Dopodiché non mi è piaciuta per niente la vicenda Cagliari, perché quella è una vicenda molto particolare che ti fa accendere i riflettori sul carattere del giocatore. Perché siccome in quest'anno in questi anni mi sono bruciato e parecchio con i caratteri dei giocatori, con Miners su tutti, perché hai visto che è uno che di fronte, cioè se si trova di fronte Quintiliano e Quintiliano gli fa bu, con Miners casca per terra, perché anche il carattere mio ce deve avere. E quindi io guarderei anche a quello, ma Sebastiano Esposito è uno forte sicuramente,
1: sì,
0: cioè c'è dove guardare, però occhio, sì, a non andare alle suggestioni di uno che ha 5 partite in Serie A, eh?
1: No, io ti sto facendo i nomi. Per esempio, se dobbiamo parlare di attacco, a me più che Sebastiano, che bene o male noi su quel ruolo siamo coperti, sì, lui non è una prima punta,
0: no,
1: proprio,
0: lui,
1: cioè,
0: più
1: là
0: esterno,
1: ce ne abbiamo,
0: certo.
1: Io a quel punto, se devo andare, lo so che costerebbe tanto secondo me, però se io, piuttosto che andare a investire 70-80 milioni per il riscatto di Ultimate, ma dico per dire, non lo farà la Juve, vado su tre soldi, che anche lui,
0: che è un buon prospetto, che è un buon prospetto,
1: secondo me, ecco, se tu vuoi anticipare un po' i tempi, la Juve adesso deve cominciare a dialogare con un giocatore così, te lo porti, guarda che c'è un attaccante,
0: bravo.
1: E Italo Argentina, bravo, di prospetto su cui lavorare, anche, secondo me di grande personalità.
0: Anche perché, Vincenzo mio, poi noi ci auguriamo che Woltemade ne faccia 25 e Colomani 30, ok? Questa è la base di tutto. Ma io credo che la Juve, il reparto offensivo a giugno, lo deve ricostruire tutto. E intanto, anche perché se Woltemade esplode e ti fa 25 gol, quelli ti chiedono 70 milioni. E io onestamente, anche se ce li ho, non te li do. Ok? Bene. Ti rimane Colomani con Ekator? Benissimo. Non ne vuoi prendere due? Ma per me l'attaccante titolare devi prendere. Ora non voglio proiettarmi a giugno, ci mancherebbe altro, cioè abbiamo una stagione da vivere, da combattere per tre obiettivi. Però oggi la Juve, se si è sistemata in porta, perché in porta si è sistemata, poi vediamo, lo puoi riscattare veramente a poco, Vicario, e lo riscatterei. Ma tu devi cominciare a guardare dove devi investire pesantemente, e dove devi investire pesantemente è all'attacco, al netto anche di Ekator, che è un buon investimento, per l'amor di Dio, evviva. Però a te serve l'attaccante di fama internazionale, il bomber, quello che oggi abbiamo in qualche modo... No, rimpianto. Ora di Higuain in giro non ce ne sono più, di Tevez in giro non ce ne sono più, ma magari ci sono i Morata della prima ora, i Llorente della prima ora, perché poi c'è anche Llorente che va a Napoli a scaldare le panchine, insomma, quel tipo di attaccante devi trovare, e ci devi, come hai detto correttamente, Vincenzo, lavorare ora.
1: Tre soldi.
0: Per esempio, che la Roma ha cercato a lungo, c'è qualcosa in giro, ma devi essere bravo, e noi da questo punto di vista, grazie a Dio, ci siamo liberati dell'uomo del computer, e qualcosa sono convinto che si riuscirà a fare, perché l'esigenza di ricostruire il reparto offensivo evidentemente c'è. Prego.
13: Ebbene, cari Marangio e Santarelli, cari amiche ed amici di Radio Bianconera.
0: Ciao caro.
13: Segnato da Roma.
1: Ciao.
13: Opinione rispettabilissima vostra e di chiunque, però scusami caro Santarelli, non toccatemi il nostro mitico Mister Lippi, perché...
0: No, ma sono d'accordo con te.
13: Lippi,
0: sono d'accordo con te.
13: Comunque, parlano i fatti, è stato...
0: Il migliore.
13: Rimarrà nell'Olimpo dei grandi allenatori.
0: È il migliore.
13: Beazot. E di quei pochi grandi allenatori, anzi auguriamoci che siano molti di più, ma da qui ai prossimi 10 anni, chissà, 20 anni, è stato l'unico, uno dei pochissimi allenatori dell'Olimpo italiani che ci hanno fatto alzare la Coppa del Mondo.
0: Ma guarda, Massimiliano, non hai ragione,
1: no,
0: di più, ho soltanto detto prima che in questo momento storico dove è un trita tutto, se Dortmund-Juventus finale di Champions League è stata giocata nel 2025, ok? Lippi sarebbe stato massacrato, non da noi, perché Lippi comunque, con tutta la sua storia, dici, perde quella finale di Champions, ci ha fatto vincere quell'altra, ci ha fatto vedere una grandissima Juventus, ma sarebbe stato distrutto e massacrato. Oggi fortunatamente in quei tempi i social non c'erano, e come tutti noi, Lippi lì ha commesso un errore. E anche lui lo sa che ha commesso errore, ma è un essere umano fallibile come tutti noi. Poi per me Lippi è l'allenatore più forte che la Juventus ha avuto. Sì, Trapattoni, per l'amor di Dio, diciamo dell'epoca moderna. Dell'epoca moderna Lippi è sul podio. No, Vincenzo, poi ci possiamo mettere Conte, no, ci possiamo mettere Allegri. Parlo dell'epoca moderna, ragazzi, per capire. Sì. Trapattoni non è l'epoca moderna.
1: Lippi è nell'Olimpo, ragazzi, abbiamo vinto tanto con lui, abbiamo sbagliato anche tanto nelle finali, però comunque stiamo parlando di uno che veramente non solo ti faceva vincere ma anche giocare bene, quindi è stato uno di quei pochi allenatori che ci ha fatto anche divertire nel modo di giocare. Poi aveva dei campioni straordinari, perché poi mettiamoci sempre anche i giocatori che ha a disposizione un allenatore, quindi io gli perdono anche quei pochi errori che ha fatto, perché è stato... anche lì, come guardo, quando penso a Higuain mi sciolgo, quando penso a Lippi mi sciolgo uguale, perché comunque stiamo parlando di un allenatore veramente che è stato Juve fino in fondo.
0: No, soprattutto è stato forse, secondo me, uno dei pochi, se non l'unico allenatore che in due fasi diverse ha vinto.
1: Sì.
0: Ora sto andando a memoria, non soltanto nella Juventus ma anche in altre squadre, lui va via da vincitore, fa quella scelta, per l'amor di Dio, della quale poi si pente, ritorna e vince. Insomma, non è da poche, non è da tutti.
1: Lo vorrebbe fare un altro, ma non torna e non lo vogliamo.
0: Lo vorrebbe fare un altro, che io continuo a pensare, lo sai Vincenzo, ne parlavo stamattina, no, anche nel tuo spazio, cioè ne parlavano i colleghi, da Ivan Cardia a Fabrizio Ponciroli a venire in giù, sembra una storia già scritta. Io la penso come te, però un altro lo vorrebbe fare. Però non si possono paragonare le due storie, eh?
1: No, e le due persone soprattutto non si possono paragonare. Non scherziamo, ma non scherziamo proprio. Stiamo parlando di...
0: Sì.
1: Perché poi vedi, anche Lippi è andato lì, e
0: anche però Lippi è andato all'Inter,
1: gli ha consegnato quello che gli ha consegnato prima di andarsene. Dopodiché, insomma, sono storie diverse, perché poi io non faccio fatica a parlare di Conte, perché io non dimentico neanche il modo, soprattutto il modo in cui se n'è andato dalla Juventus, le motivazioni per cui se n'è andato. Poi lui dice sì, mi sono pentito, ho capito, troppo facile. E non tollero il fatto che magari lui venga sempre portato così, quello che è arrivato dopo, Allegri, che ha vinto di più,
0: ah, ma
1: e
0: questo...
1: che ha fatto fare più strada in Champions League, perché poi,
0: certo,
1: non sono paragonabili anche per il cammino in Europa, perché quello che abbiamo fatto con Lippi, Conte ci ha mai portato.
0: No, ma se è per quello anche Lippi ci ha fatto... Dunque, Lippi ha vinto la Champions, e quindi già questo... Poi ha perso quella col Dortmund, ha perso quella col Milan e ha perso quella col Real Madrid. Quella col Real Madrid, tra l'altro, clamorosamente scippata. Perché quella è clamorosamente scippata.
1: Il gol in fuorigioco di Mijatovic.
0: Di Mijatovic, però... E se vogliamo anche quella col Borussia Dortmund. Se vogliamo.
1: Però sai, ti emozioni di più, sì, sicuramente pensando alla vittoria in Champions League a Roma contro l'Ajax, però è sempre stato anche l'allenatore del 5 maggio, non ce lo dimentichiamo.
0: Ma certo.
1: È stata...
0: Lippi, ti ripeto, per me è l'allenatore migliore che ha avuto la Juventus, ma per personalità, per gioco che vedevamo, dopodiché, insomma, era abbastanza forte quella squadra, Però anche quella di Capello era molto forte. Anche quella di Capello era molto forte. Eppure quella di Capello in Europa era molto forte anche quella lì. E anche Capello, devo dire, che è un allenatore di quelli che hanno scritto la storia del calcio italiano e non solo. E poi io di Capello apprezzerò sempre il fatto che lui quei due scudetti l'ha rivendicati di fronte a tutti e a tutti. A tutto e a tutti.
1: E con onestà, non tanto, anche per carità, però non tanto perché li ha vinti lui, non se li vuole togliere nel suo palmarès, ma perché lui ha difeso sempre quella squadra,
0: certo,
1: che era la più forte.
0: Certo.
1: Sempre detto, quella era la squadra più forte che c'era.
0: Certo, assolutamente. Perché poi, e ci avviamo alla chiusura di questa bella puntata, grazie ovviamente agli spunti che ci avete dato voi, ragazzi. Poi però parliamo di Juventus, sia quelle di Lippi che quelle di Capello forti come quelle di Allegri. Oggi noi siamo a livelli, non dico delle Juventus di Zaccheroni, del Neri, no, però siamo una via di mezzo tra quelle Juventus lì e onestamente la prima di Conte, perché la prima di Conte aveva delle individualità, ma era una Juventus che veniva comunque da anni, no, bui di più, e lì Conte fa un miracolo. Poi la Juve comincia a rafforzarsi, a diventare una Juve di livello, perché non è che si arriva ai 9 scudetti consecutivi sul niente, si arriva costruendo delle basi, l'abbiamo sempre detto, società forte, ogni anno aggiungevi, benissimo. Però la Juve di oggi è una Juve che io non riesco a paragonare a nessuna di quelle che ha vinto, ok? Forse alla primissima di Conte, però lì c'era Conte, ma come organico del Neri, Zaccheroni.
1: Sai, siamo un po' in quella dimensione di squadra che riceve, che aveva ricevuto il no di Natale. Siamo un po' a quel livello là in questo momento, diciamo. Cioè, anche a livello di appeal, meglio, leggermente meglio, però in fase di ricostruzione, quindi è difficile trovare il termine di paragone giusto, sempre perché poi i tempi sono totalmente diversi.
0: No, i tempi sono diversi.
1: Però mi piace pensare che i veri acquisti della Juventus per il presente e per il futuro siano stati Carnevale e Massara, perché sono loro gli angeli custodi dal punto di vista politico e di progetto tecnico. Per esempio l'acquisto di Alaya Begovic, ragazzi, è un acquisto da Juventus.
0: Sono d'accordo.
1: Da Juventus.
0: Sono d'accordo.
1: E ce ne renderemo conto col tempo.
0: Allora ragazzi, grazie, ciao Marangio, occhio alla Guardia di Finanza, ma ce l'hai sempre sotto casa la finanza?
1: Io sono nel bunker di Totonno, quindi da qua non c'è niente.
0: Vabbè.
1: Qua ho ospitato grandi persone.
0: Nel bunker di Totonno?
1: Asili politici internazionali di primo livello.
0: Ciao Marangio!
1: Ciao Santa, ciao a tutti!
0: Allora ragazzi, noi ci troviamo domenica per Colpo di Tacco, mi emoziona dirlo perché era 3 settimane che non c'era. Dalle 18 vi ricordo c'è Chiara Leati, poi dalle 20 interconnettiamo con loro, oggi veramente è un grandissimo vocabolario, e fino a 12:30 staremo insieme per questo Cagliari Juventus con Quintiliano, con Claudia e soprattutto con voi. Un abbraccio ragazzi, buon fine settimana e soprattutto buon ritorno del campionato.
14: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
15: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: Il Papa all'Angelus in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro ha incoraggiato sforzi per prevenire gli incidenti, poi l'appello affinché sia sicuro trasportare cereali nel Mar Nero. Infine l'annuncio di un'imminente operazione a causa di un nodulo circoscritto al polmone.
17: È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Ho deciso di operarmi per togliere. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
15: E Sergio Mattarella ricorda che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. È un dovere concreto quello di intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti attraverso una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare i cambiamenti tecnologici e organizzativi, ha aggiunto il capo dello Stato da Longarone, luogo simbolo del dramma del Vajont.
16: Dall'estero un missile sull'aeroporto della capitale saudita Riyadh ha provocato almeno 12 morti ed oltre 300 feriti. Lo scalo è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU che ha spinto l'Italia ed altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Tra le vittime anche un cittadino americano. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire venire al fianco di Riyadh.
15: Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare responsabili della difesa europei. È l'allarme lanciato dall'agenzia di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Duro attacco di Trump dopo le critiche per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, ha detto. L'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se la Russia smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche, ha replicato Zelensky.
16: La cronaca ha seguito l'ex compagna finché la donna in stato di agitazione è stata costretta a chiudersi nel bagno di una pizzeria, da cui è partita la chiamata alla polizia che una volta sul posto l'ha arrestato. In manette, in flagranza di reato, è finito un cittadino albanese. Gli agenti sono intervenuti in un locale di Mestre, Venezia, al cui interno una donna aveva segnalato la presenza del suo ex compagno, cittadino straniero, che da tempo la perseguitava. Per questo si era chiusa nel bagno del locale.
15: La MotoGP, quinta vittoria stagionale di Marco Bezzecchi nella giornata trionfale dell'Aprilia, che ha festeggiato quattro moto e i primi quattro posti. Sul podio sono saliti anche Fernandez e Martin, che ha così riguadagnato la testa del mondiale per due punti su Marc Marquez. Quarto posto per Ayogura, autore di un gran finale. Marquez ha chiuso al sesto posto, superato anche da Acosta.
16: Ed è tutto, a più tardi.
18: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
19: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
18: che segue la tua squadra.
19: Radio Bianconera,
18: l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
19: Abbiamo sempre fame di vittoria.
18: Radio Bianconera.
19: Radio Bianconera.
18: È l'unica che conta.
20: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
18: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
21: Ci vuole sacrificio.
18: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
21: Ascoltaci.
18: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
22: Sono molto felice di continuare a far parte di questa grande famiglia. Da quando sono arrivato mi sento molto a mio agio sia nel club che in città e sono molto molto contento di vestire la maglia bianconera. La Juventus è un'istituzione con una grande storia e grandi obiettivi da raggiungere. È un orgoglio continuare a far parte di questo progetto e con grande entusiasmo continuare a lavorare per raggiungere grandi cose insieme. Queste sono le parole e la musica firmata Nico Gonzalez, che ha rinnovato il contratto, l'avevamo già detto, era preannunciato, è ufficiale fino al 2030, poi vedremo, credo che i 3,6 milioni siano stati ritoccati, cifra dell'ingaggio. Attenzione, perché Nico è il primo di una serie di rinnovi che sono in programma, caro Gabriele Latini, per quanto riguarda la Juventus. I prossimi saranno, non so se nell'ordine o meno, ordine sparso, Kalulu, Douglas Luiz, udite udite, e poi Conceição. Quindi la Juventus ovviamente guarda al futuro, no? Anche sotto l'aspetto della definizione della rosa, e guarda al futuro anche, mi viene da dire, fatemelo ricordare, riguardo alle infrastrutture, perché avevamo detto, no, quando il CDA ha praticamente deciso l'aumento di capitale, che però dovrà essere varato, ratificato il 3 novembre dall'Assemblea degli Azionisti, 250 milioni, 100 dei quali per il mercato e il resto per la costruzione di uno stadio, per le women e per la next gen, così come avrebbe voluto ampliare anche la capienza dello stadio, ma invece farà una zona ospiti attraverso cui incasserà dei soldi, perché magari puoi anche prendere un biglietto che preveda la tua presenza lì a questa ospitalità, ma dovrai pagare di più. Insomma, la Juventus che guarda avanti, ora è chiaro che dovranno arrivare i risultati, e stando alla strettissima attualità, già a partire da domenica nella sfida di Cagliari, che ovviamente sarà una gara complicata, però ve la dico tutta, se la Juventus vuole continuare a crescere e cercare di ritornare nei salotti importanti del calcio italiano, non sto parlando di scudetto per carità, ma nelle primissime zone, deve vincere a Cagliari, con tutto rispetto della squadra di Pisacane che è quarta al momento, quindi sta davanti alla Juventus, due punti in più della Juventus, alla miglior difesa perché ha incassato solo due gol, ma con tutto rispetto queste partite, proprio per dare il segnale di cambiamento rispetto allo scorso anno, queste partite vanno vinte. Ci sono delle incognite, la prima ovviamente è il ritorno dopo la lunga pausa, lunghissima pausa, io non vedevo l'ora che tornasse il campionato, la prima è questa, quindi capire i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali, 12 totali se non sbaglio, come staranno, e poi capire anche se mentalmente la Juventus riprenderà il discorso campionato da dove l'ha lasciato, cioè dalla vittoria contro l'Atalanta con tanto di buona prestazioni. Dopodiché altre incognite sono legate ad alcuni singoli, per esempio Cambiaso, allora ci sono 3-4 dubbi di formazione. Il primo è Cambiaso, che potrebbe riprendersi subito, lui rientra dopo l'infortunio, aveva già recuperato ad onor del vero, però adesso rientra a tutti gli effetti, torna disponibile e quindi potrebbe riprendersi il posto di terzino sinistro di una linea 4, ammesso che giochi a 4, perché l'altro dubbio riguarda appunto il modulo, però ne parleremo tra un po'. E quindi Celik potrebbe riposare, anche perché le 4 partite nazionali le ha fatte tutte quante complete, quindi magari ha bisogno di tirare un po' il fiato il giocatore turco. Ma la domanda è sempre la stessa, Andrea, mi riferisco a Cambiaso, ti ricordi che vesti la maglia della Juventus? Vuoi tornare quello del primo anno? Altrimenti a gennaio ne riparliamo e forse verrai messo sul mercato. Questa è un po' la sintesi. A proposito, prima di parlare di altri dubbi, altri singoli, se foste voi, visto che c'è stata questa lunga pausa e sembra quasi che inizi un nuovo campionato, no? Perché stiamo a quei livelli, 3 settimane sono tante. Se voi aveste la possibilità di scrivere un X, no, ex tweet, oppure che ne so, una mini lettera, comunque un messaggio, a chi lo scrivereste e cosa gli scrivereste, che ne so, a mister Spalletti, appunto a Cambiaso, oppure a qualche altro calciatore, insomma, se dipendesse da voi, no, visto che riprende il cammino questa Serie A, a chi scrivereste e cosa? Io per esempio, lo ripeto, lo ribadisco, a Cambiaso in particolare, caro Andrea, mi raccomando, ricorda di indossare la maglia della Juventus, altrimenti puntini puntini. Poi l'altro dubbio riguarda sempre la difesa, ma in questo caso la coppia centrale, perché a fianco del ovviamente confermatissimo Bremer potrebbe esserci Kelly, anche perché Lucumi è rientrato oggi dal Sud America e quindi magari non è in perfetta, non che non sia in forma, però magari può risentire certamente del viaggio, del fuso orario, eccetera eccetera, ma anche secondo me, ed è giusto,
2: non è che Kelly adesso può essere abbandonato, è comunque una risorsa, lo scorso anno era titolare, quindi secondo me l'alternanza va bene, anche perché, aggiungo, vi ricordo che giovedì c'è una sfida contro il Celta Vigo, no? in Europa League, mi viene sempre da dire Champions League, chissà perché, in Europa League, quindi vanno dosate anche le forze, quindi Cambiaso e Kelly potrebbero prendere il posto di Celic e di Lukumi, difesa. Centrocampo, è chiaro che Sarre è quasi un obbligo la titolarità di Sarre, fermo restando che si è dimostrato in buona forma rispetto alle partite in nazionale, quindi è giusto che sia lui l'uomo da affiancare, sempre che ci sia un centrocampo a due, a Douglas Luiz, che sarà ovviamente titolare. Ormai Douglas Luiz, ragazzi, non lo toglie più, è pure vero che non hai tutti questi centrocampisti, perché Locatelli è infortunato, Thuram è infortunato, Coop Mendes, diciamola tutta, non è affidabile, e quindi presumo che in un ipotetico 4-2, poi ci aggiungo più uno perché l'altro è McKennie che fa un po' di tutto, Sarre e Douglas Luiz sarebbero la coppia. Poi ci sono dei dubbi soprattutto sulla tre quarti, perché Nico Gonzalez sarebbe titolare ormai inamovibile.

Kvaratskhelia è il giocatore tecnicamente più forte della Juventus. Poi lasciamo perdere se magari, e lo vedremo nel caso in cui lo impiegasse dal primo minuto, se durante i 90 minuti l'intera partita riuscirebbe a farla bene, oppure se veramente è l'uomo dell'ultima mezz'ora, non lo sapremo, lo scopriremo soltanto vivendo. E poi Alebegovic, che non è stato benissimo, qualche piccolo fastidio muscolare, siccome c'è McKennie che in un ipotetico 4-2-3-1 giocherà sicuramente sulla linea della tre quarti, salvo retrocedere all'occorrenza per dare una mano alla mediana. Alebegovic, io credo che se il ragazzo sta bene giocherà. A proposito di Alebegovic, ho fatto oggi un podcast perché sto riannusando un po' di malafede, chiamiamola così. Sembra un orologio svizzero, puntualmente ogni due mesi subito riescono dei titoli, degli articoli, delle insinuazioni, io le chiamo così perché di questo si tratta, sull'addio di Yıldız possibile addirittura a fine stagione. Perché questo? Perché hanno approfittato, intanto il giocatore infortunato rientrerà a metà dicembre e soprattutto è decollato questo ragazzo Alebegovic, ma la Juventus non ha preso Alebegovic perché vuole vendere il Diz, lo ha preso perché comunque è una risorsa in più. E si parla del Real Madrid che sarebbe ancora rimasto sempre e comunque sul giocatore. Ricordate che lo scorso anno Xabi Alonso aveva chiesto a Florentino Perez di prenderglielo perché è innamorato di questo giocatore. Dopodiché si sarebbero aggiunte come pretendenti al turco il Bayern Monaco e l'Arsenal. Io dico, ho detto che la frase è questa, no? Negli articoli che ho letto, ovviamente dai soliti noti, dalle solite testate. Intanto ricordo che la Juventus ha messo al centro del suo progetto, ripeto, tra poco pubblicherò il podcast che mi ha gentilmente podcastizzato il pezzo lo stesso Latini in regia, la Juventus lo ha messo al centro del progetto, il giocatore più pagato, 7 milioni netti l'anno, diciamo che il progetto presente ma soprattutto futuro dovrebbe ruotare attorno a Yıldız. È chiaro che nel calcio non si può dire, ma non è nulla di scontato, però la Juventus non ha minimamente fatto cenno all'ipotetica cessione. Sì, se ti offrono 150 milioni, 120 milioni, lì quantomeno traballi, però tra questa cosa qui e la volontà del ragazzo di restare alla Juventus non vedo perché debbano scrivere queste cose. Io credo che, non so se ci sia qualcosa di vero, è chiaro che uno come il Diz può e possa piacere, però non è detto che adesso, addirittura parlano nel 2027 e poi aggiungono nei pezzi che scrivono: qualora la Juventus non si qualificasse per la Champions League potrebbe esserci questo addio. Io aggiungo che questa frase, qualora la Juventus non si qualificasse per la Champions League, è un auspicio di chi vorrebbe vedere il Diz fuori dalla Juventus. Questo volevo, ci tenevo a precisare, ho fatto l'aggancio parlando di Alebegovic. Quindi c'è questa situazione di domenica, qualche dubbio è normale che ci sia, e poi va sempre ricordato, questo bisogna ormai metterselo in testa, che si gioca ormai con i 5 cambi, si gioca in 16 perché ci sono tanti impegni, soprattutto in questa fase. Pensate, la Juventus 19 giorni dovrebbe giocare 9 volte, il giovedì tra l'altro mi pare che dopo le prossime due partite di Europa League, se non sbaglio, magari qualcuno di voi può dirmelo, non gioca il lunedì, come credo sia normale, no? Magari è un giorno in più di riposo e quindi deve stare attenta e dosare bene le forze. Quindi Spalletti starà studiando sicuramente la formazione. Modulo, vi dicevo, sulla carta lui nella testa ha quasi sempre il 4-2-3-1, ma lo abbiamo visto contro l'Atalanta. Cambia durante la gara e sicuramente cambierà anche nel corso della stagione. Se lui si rende conto che alla fine la squadra non riesce a sopportare un centrocampo a due, fermo restando la mano che gli dà puntualmente McKennie, ma mi viene da dire anche nell'ultima partita con l'Atalanta anche lo stesso Nico Gonzalez, però non puoi sempre chiedere uno sforzo extra ad alcuni calciatori, no? Lui magari potrebbe pensare di giocare a 3, quindi 3-4 in quel caso avanzerebbe a sinistra della linea mediana Cambiaso, a destra della linea mediana McKennie e al centro ovviamente Douglas Luiz e Sar. 3-4-2-1, i due chi potrebbero essere? Zegrova da una parte e Alebegovic dall'altra, e Colomani
punta. Con Sesava potrebbe partire dalla panchina, magari se c'è necessità entrare in corso d'opera, e comunque vanno

0: Milano, poi c'è sempre giovedì c'è l'altro match, quindi deve essere molto attenta la Juventus sotto questo aspetto. Io spero e credo che dovrebbe guadagnare qualche punto rispetto a qualcuno lì davanti, perché come sappiamo c'è lo scontro diretto tra Como e Roma, e il Como deve stare molto attento, perché se dovesse perdere un altro match, io la Roma la vedo determinata, lo dicevo con Latini, tra l'altro in forma. Mi pare che le squadre di quando era l'Atalanta, in genere l'Atalanta calava verso febbraio, se non sbaglio, no Gabri, più o meno, però io la vedo determinata. Ho letto un'intervista di Malen e gli hanno chiesto: ma è vero che qualcuno ogni tanto vomita durante gli allenamenti di Gasperini? Ha detto: oh, no, io no. Ha fatto capire che qualcuno forse sì, però certo sono molto faticosi. Quindi attenzione alla Roma, ma Roma Como, una delle due o entrambe possono perdere qualche punto, e quindi la Juventus adesso deve approfittare di questo. No, non c'è nulla di scontato, però ripeto, a differenza della passata stagione quando hai perso tanti punti con le cosiddette piccole, ora il Cagliari sì è quarto, ma resta sempre una piccola rispetto a tutte quelle che lottano per le primissime posizioni. La Juventus non può più fare sconti a nessuno, e quindi attenzione che può essere anche avversaria di se stessa, ecco, diciamola tutta, questo è un po' il mio timore, e quindi bisognerebbe espugnare Cagliari, anche perché non so quanto durerà questa sorpresa Cagliari, così come il Frosinone. Per carità, sono due ottime realtà, due bravi allenatori, però insomma poi alla fine si tireranno le somme. Questione invece, diciamo, mercato. Detto che la Juventus, nel caso in cui decidesse veramente di dare indietro Voltemade già a gennaio, deve prendere una, ma io la prenderei comunque, un centravanti vero. I nomi li abbiamo già detti: Retegui, se si riduce drasticamente l'ingaggio, oppure qualche altro, Balogun per esempio, oppure il ragazzo del Frosinone. Però giustamente mi diceva Latini: ma come può la Juventus prendere questo ragazzo, è troppo giovane, 22 anni, però insomma staremo a vedere. Però credo che servano punti, perché servano gol, e i gol si fanno, sì, per carità, con il contributo di tutti, quindi cooperativa del gol, però poi serve secondo me uno lì davanti. Tutte le rivali, quelle diciamo più importanti, hanno un centravanti più o meno forte, più o meno decisivo, più o meno determinante, in primis proprio l'Inter e la Roma, no? L'Inter ha l'imbarazzo della scelta lì davanti, la Roma Malen. Che poi sto pensando, Gabri, non c'è un'altra punta vera alla Roma, se tu ci rifletti. Ah, è vero, Castro, l'avevo dimenticato, che secondo me è fortissimo, aggiungo io, anche Castro. Quindi vedete che invece alla Juventus mancano proprio quelli che devono fare gol. Perché Voltemade, io con tutto il rispetto, la simpatia, lo stesso Colomani, io ho letto insomma che adesso Spalletti sta cercando di un po' trasformarlo da giocatore che gioca molto per la squadra, e lo fa molto bene, devo dire, contro l'Atalanta credo sia stato il migliore in campo, lo sta trasformando, sta provando a trasformarlo invece in bomber. Non è semplice, perché poi devi metterla dentro, però insomma staremo a vedere. E poi sempre in chiave mercato, mi pare di capire che la Juventus abbia già promosso Vicario, e quindi quasi sicuramente lo riscatterà dal Tottenham. Più o meno gli dovrebbe costare 8 milioni più 2 di bonus in linea di massima, che tutto sommato alla fine per un portiere affidabile secondo me ci può stare. Aggiungo che il problema poi secondo me è il vice di Vicario, perché Neto tornerà a casa, ovviamente è stato preso fino a giugno, lo sappiamo, ma lo sa per primo lui. Grabara, che fine farà? È infortunato, recupera, non recupera, è stato preso in prestito, sullo sfondo c'è Palmisani, quindi bisogna capire poi chi sarà il vice. Poi capitolo, prima 5 minuti, 4 minuti li dedichiamo al discorso legato alla Federcalcio, a tutto quello che potrà accadere. È stata ufficializzata la data dell'assemblea elettiva, il 14 dicembre, come aveva detto Malagò ai nostri microfoni, lì eravamo tanti, e quindi lui si è sbrigato per queste elezioni, perché teme, ve lo dico, che possa candidarsi qualcun altro. Però mettendola, lui avrebbe tempo fino al 31 gennaio, no? per fare l'assemblea, per diciamo così stabilire l'assemblea elettiva, però ovviamente fa il più presto possibile, perché se si dovesse candidare qualcun altro, sapete che per candidarti devi essere appoggiato da una delle componenti. Lui è stato appoggiato dalla Lega di Serie A, e potrebbe essere l'unico, sarebbe veramente la chiusura del cerchio di quello del teatro dell'assurdo di cui abbiamo parlato. E 14 è ufficiale, e poi qualcuno dovrà pagare. L'avete già detto, l'avete ascoltato, Alessandro ha sentito il segretario generale Brunelli, che è quello che ha vidimato la candidatura di Malagò, pagherà per tutti sostanzialmente, perché non si sarebbe accorto che mancava la tessera, che Malagò non fosse tesserato in qualsiasi ente federale, ok? Cosa che farà, ci ha detto, prima o poi lo farò, ha detto, ridendo. Brunelli pagherà per tutti, quindi dovranno trovare un sostituto. Il favorito numero uno è, indovinate chi? Giancarlo Viglione, che da qualche anno, sicuramente dal 2018, quando c'è stato il primo mandato di Gravina, è a capo dell'ufficio legale della Federcalcio, con tutto ciò che ne è conseguito. Ora però mi spiegava il mio amico, attenzione, perché è probabile che Viglione, allora, che Brunelli adesso venga, potrebbe succedere questo tecnicamente, potrebbe essere intanto sospeso, anche perché poi per indire nuove elezioni e soprattutto per vidimare candidati, Malagò sicuramente, vedremo se qualcun altro si candiderà, non lo potrà fare il segretario generale, reo tra virgolette di non essersi accorto della questione tesseramento, e quindi sicuramente non sarà Brunelli. Però, dice lui, potrebbero per questa fase del commissariamento sospenderlo, tanto la Federcalcio adesso farà l'ordinario, riforme, me l'ha detto a me Malagò, molto difficile in questo periodo, bisogna pensare alle elezioni, è chiaro che a lui interessano soprattutto le elezioni adesso, e quindi poi, una volta nominato il nuovo presidente della Federcalcio, probabilmente Malagò, si procederà alla sostituzione dello stesso Brunelli, e quindi Marotta e Percassi sponsorizzano Viglione. Potrebbe essere proprio Viglione, mi viene un po' da ridere per non piangere, questo è un po' il succo del discorso. Ma questa sera abbiamo un menù molto molto prelibato, perché 19.35 ci sarà con noi Massimo Giletti, però poi vi invito a restare, anche se dovete cenare, tenete accesa la trasmissione, perché alle 25.10 avrò Renato Miele, che è la genesi del commissariamento. Sapete che Renato Miele è quello che ha denunciato tutto, tra l'altro ci ho parlato stamattina, è molto arrabbiato, e ci dirà un bel po' di cose che sono successe e che hanno portato intanto alla sua mancata candidatura, perché sapete che serve, come vi ho detto, una componente federale, quindi se vuoi candidarti a presidente della Federcalcio devi essere appoggiato da o la Lega di A, o la Lega di B, o la Lega Pro, o la Lega Nazionale Dilettanti, oppure l'asso calciatore, oppure l'asso allenatori. Una volta poteva anche l'AIA, ma l'AIA ormai non ha più diritto di voto come componente federale. E quindi è molto importante questo, perché è molto arrabbiato lui, non usa molti giri di parole, dice quello che pensa, ma ha detto: io non ho padroni, quindi vi invito poi a restare anche dopo le 20 per ascoltare Renato Miele, che come sapete è avvocato ed è anche un ex calciatore della Lazio, caro Gabri Latini, che tu ricorderai molto molto bene. Quindi tra poco Massimo Giletti.
1: Fuori di Juve.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Le insinuazioni su il Diz le odio, guardate, quando fanno queste cose le odio, sembra veramente un vecchio film, no? Ogni tanto uno un vecchio film lo rivede e gli regala emozioni, in questo caso gli regala illusioni probabilmente a chi vorrebbe vederlo fuori, e cominciano a uscire fuori i nomi delle squadre che vorrebbero il Diz a fine stagione, può darsi che la Juventus possa cedere, soprattutto perché nel frattempo è sbocciato, è esploso, è decollato Alebegovic, ve la dico tutta, per me nel caso potrebbero giocare anche insieme, guardate che vi dico, e quindi è inutile che facciano tutte queste cose qui, però il calcio è questo, la stampa purtroppo, anche parte della stampa è anche questa, e non ci possiamo fare nulla. Nel frattempo però vi ho chiesto se doveste adesso scrivere, visto che ricominciamo il campionato, se doveste scrivere una lettera, un messaggio, una missiva, diciamo così, a qualcuno della Juventus in vista di questa ripresa del campionato, ma anche in vista della prosecuzione della stessa stagione, a chi la scrivereste e cosa gli direste. Intanto possiamo andare con qualche audio, dai, vai Gabri.
1: La Sardegna, allora, io sono stato uno dei pochi contenti, che l'ha detto anche da voi in radio, non mi ricordo se era passato il vocale, per il rientro di Nico Gonzalez, caldeggiavo una sua conferma e un'opera di convincimento che poi c'è stata per la permanenza bianconero, perché secondo me Nico Gonzalez non aveva fatto malissimo neanche.
0: Bravo.
1: Tra tutti quelli che arrivarono in quell'anno lì, disgraziato di Motta, lui fu uno dei meno peggio. E fece qualche buona partita, fu purtroppo perseguitato dagli infortuni e poi anche lui si perse nel marasma generale, e quindi pagò, diciamo, per lo scarso rendimento della squadra, ma tra tutti quei giocatori che poi l'anno dopo vennero messi alla porta, lui secondo me poteva rimanere, perché un giocatore che è campione del mondo, di una nazionale campione del mondo, che giocava anche con continuità, non poteva essere un brocco, uno scarso, quindi fu secondo me sbagliato, oppure fu giusto darlo all'Atletico Madrid, perché così ha recuperato forma e lo stiamo vedendo qui da noi, quindi bene per il rinnovo, sono contento e spero che ci dia altre soddisfazioni. Ciao.
0: Grazie, allora guarda come sfondi una porta aperta, perché se segui fuori di lui, io spesso ho detto, no, più che tutti quelli che arrivarono, tre ne dobbiamo citare, parliamo ovviamente della gestione targata Giuntoli, perché prese Cop Mines, Lucas Luis e Nico Gonzalez. Ora soprattutto c'erano aspettative, tutti pensavamo, anch'io vi devo dire la sincera verità, soprattutto sull'olandese, ma in generale l'olandese Lucas Luis, che era stato tra i migliori centrocampisti degli ultimi due anni di Premier League, che fossero gli uomini, i giocatori, gli elementi in grado di far fare il salto di qualità alla Juventus. Oltre a Nico Gonzalez, ricordo 61 milioni fu pagato, 60-61 milioni tra cartellino, bonus, onere accessori eccetera, Cop Mainers 50 di valutato, 51 invece Lucas Luis e 40 Nico, cifre importanti, molto elevate. Alla fine ci ritroviamo che l'unico che non sta dando risposte, e che poi è rimasto in realtà e non è stato ceduto, anche perché per quella cifra difficilmente la Juventus poteva cercare qualcuno, è proprio Cop Mainers, ma è l'unico finora bocciato, forse in via definitiva, perché io francamente spero sempre di essere smentito, però sto perdendo le speranze, quasi tutte le speranze. Invece Lucas Luis è andato fuori, è tornato e adesso è diventato il regista della Juventus. Non sarà fuori classe, ma comunque sia, Spalletti lo ha provato, lo ha rivitalizzato, abbiamo un titolare al centrocampo. Ma io non mi aspettavo, vi devo dire la sincera verità, è stato l'unico che ha fatto qualcosa in quel periodo, hai ragione amico, l'unico, io l'ho detto, non chissà cosa, però rispetto agli altri due all'aspettativa sì, adesso è diventato addirittura non solo titolare fisso, non solo un leader anche se vogliamo emotivo, ma gli è stato rinnovato secondo me giustamente il contratto. Ben ritrovato a Massimo Giretti, ciao Massimo.
2: Eccoci, buonasera a tutti.
0: Io già lo so, adesso ti faccio una domanda, ma conosco già la risposta. Sei contento che Nico Gonzalez abbia rinnovato?
2: Ma sono contento, cioè, credo che sia una situazione era una situazione che poteva diventare delicata, per cui con ragione. Poi voglio vedere il contenuto dell'accordo, che non ho potuto, perché sto lavorando su un paio di inchieste, quindi non ho potuto vedere che accordo sia. So che è un accordo lungo, per cui qualche dubbio mi viene, nel senso che penso abbiamo spalmato quello che lui voleva, più o meno, negli anni, che sono tanti.
0: Fino al 2030, Massimo, dal 2029 un anno di prolungamento, allineandolo agli altri, il DIS, eccetera, eccetera.
2: Sì, ho capito, siccome parliamo di uno che avrà 32 anni, insomma, comunque sempre, insomma, è un giocatore che poi è sempre stato, stato delicato, no? Fisicamente, quindi speriamo che sia un investimento saggio, forse era necessario per avere il suo ok a rimanere. Questo è un giocatore che comunque di qualità, di mentalità, quindi è importante. Però quello che serve alla Juventus, lo ripeto, vista le difficoltà enormi che ci sono, è di andare sul mercato purtroppo a gennaio per prendere un centrocampista vero. Però non so se abbiamo, ecco, adesso c'è stato investimento di Elkan di nuovo, per cui vediamo.
0: Vediamo se c'è stato questo aumento di capitale. Infatti ti faccio una domanda su questo, poi torniamo sul calcio. Cosa ne pensi, perché viene sempre criticato, sempre contestato, alla fine avrà sbagliato le scelte negli ultimi anni del management, però i soldi, caro Massimo, dal 2017 ad oggi 1,5 miliardi di ricapitalizzazione.
2: Ma è un discorso molto complesso, purtroppo. Io ho detto anche altre volte da voi, credo che un errore fondamentale sia stato fatto alla fine da chi ci ha fatto vincere 9 scudetti di seguito, cioè Andrea Agnelli, perché nel momento in cui fa una scelta forzata di allontanare Marotta, lì regala all'Inter la Juve di oggi, e quindi noi siamo diventati l'Inter di ieri. Io adesso sono convinto che Giovanni Carnevali fa quello che deve fare, e quindi sono contento che ci sia lui. Abbiamo finalmente trovato un uomo che sa gestire una squadra, capisce di calcio. Però ripeto, nella vita puoi spendere i soldi, avere i miliardi, ricordo benissimo quelli, i tanti soldi che ha speso Moratti per vincere poi alla fine poco, no?
0: Sì.
2: Ve la portiamo, ecco.
0: È tardi, tra l'altro, cominciò a vincere rispetto agli investimenti.
2: Ma vince tardi perché la Juve poi va a balle in aria con tutto lo scandalo di quel periodo con l'Inter, che avrebbe dovuto essere punita molto di più. Però ecco, quello che ci tengo a dire è: adesso la Juve ha messo un tassello importante nel management. È il miglior management che abbiamo avuto dal dopo Marotta, sicuro.
0: Vero.
2: Non siamo molto fortunati, perché a centrocampo l'abbiamo perso, centrocampo titolare, quindi un'altra squadra farebbe molta fatica, perché io penso a Malen, come ha cambiato un giocatore la Roma, quindi capisco anche che non sarà semplice.
0: Sì, a proposito di management, Nico Gonzalez comunque rivitalizzato, Douglas Luiz titolare, va un po' rivalutato il lavoro di Giuntoli, che ha fatto anche una battuta qualche settimana fa rispetto a questo.
2: Sai, Giuntoli si è trovato a scegliere un allenatore che ha fallito. Una grande colpa di Giuntoli è stata quella di investire su un allenatore che aveva fatto molto bene però a Bologna. Poi il problema dei salti sulle... Allora, le grandi società hanno bisogno di allenatori forti, sicuri. Chivu è l'unica eccezione, ma Chivu però era nell'Inter già da tempo, sapeva che cos'era l'Inter, ha giocato con quella maglia.
0: E aveva allenato la primavera, aggiungo io, Massimo, peraltro, dell'Inter.
2: Una scelta. Allora l'ha fatta Marotta. Intanto l'ha fatta Marotta. Quindi Marotta non fa le scelte mai a caso. Dopodiché ci vuole anche fortuna.
0: Certo.
2: Ma sai, quando hai anche una squadra così forte come l'Inter,
0: è più semplice.
2: Sei aiutato come allenatore, perché io ricordo Luis Enrique che allena la Roma, credo la Roma arrivi ottava, settima, ottava, l'anno successivo vince col Barcellona tutto.
0: Sì, me lo ricordo.
2: E allora questo cosa vuol dire? che sì, gli allenatori sono importanti, ma il materiale umano che hanno a disposizione farà un po' la differenza.
0: Ah, certo. E a proposito di materiale umano, l'ultimo mercato, che poi è il primo targato Giuntoli barra Massara, si sta parlando, secondo me anche giustamente, della mancanza di un centravanti vero. Cioè, si poteva fare qualcosa di più in generale sul mercato e in particolare sul centravanti?
2: Allora, io, sai, essere esterni è molto facile. Il problema è che poi devi scegliere quei pochi soldi che hai dove indirizzarli. Siamo arrivati a trovare un centravanti, credo, nelle ultime 48 ore di mercato. Quindi non abbiamo potuto lavorare una scelta efficace, certamente. Abbiamo speso troppo e male, soprattutto lo scorso anno, dobbiamo dirci la verità, molto male,
0: sì,
2: sulle punte, fallendo veramente tanto. E sì, non abbiamo un centravanti alla, cioè, la Juventus ha sempre avuto un centravanti che due occasioni una la metteva dentro. Il centravanti che fa gol la Juve non ce l'ha, perché anche Koulibaly,
0: non
2: su cui abbiamo investito molto, non è quel giocatore, ma è un giocatore, io devo dire che bisogna aver fiducia comunque, perché è un giocatore che ha qualità, forse gioca in un ruolo che non è mai stato proprio il suo, per necessità, adesso vedremo cosa riesce a trovare intorno a lui, che riesce a mettere, che cosa riesce a fare Spalletti su questo, però non è il centravanti forse neanche che pensiamo noi, che volevamo noi, dai.
0: Perché probabilmente non voleva nemmeno Spalletti, o comunque avrebbe voluto sì Koulibaly, ma con un 9. In realtà lui, lo sai, voleva confermare, voleva la conferma di Vlahovic, ma sappiamo come è andata a finire. O un simil Vlahovic al limite, nel caso in cui poi, che si è verificato, Vlahovic non
2: c'era solo un giocatore da prendere, a Højlund, che è al posto di Openda, più o meno la cifra era quella. E con Højlund avevi, perché dico Højlund? Perché avevi la certezza, purtroppo si sapeva benissimo che Vlahovic non avrebbe rinnovato.
0: Esatto, sì, sì.
2: Quindi a quel punto cioè, è mancato coraggio anche questa dirigenza, perché Vlahovic andava venduto lo scorso anno. Non è stato, cioè, io capisco che è difficile, perché oggi i giocatori, i procuratori hanno in mano tutto, poi speri sempre che qualcosa cambi. In realtà è difficile, sappiamo che oggi per il denaro si vendono tutto, e quindi vedi dove gioca Vlahovic, che soddisfazioni ha a giocare lì, ma si è preso i soldi che voleva.
0: Sì, sì, è vero, è l'unica squadra che gli ha offerto 10 milioni netti l'anno, del resto lui si aspettava che lo cercassero altri club, non è accaduto. Invece gli altri, Massimo, tipo Ale Begovic, Lukumi, insomma, loro due, magari, e Sar stesso, che potrebbe da domenica decollare, diciamo così. Mi ricordo che Conte lo definì uno dei giocatori potenzialmente più forti a livello di centrocampisti, ovviamente. Cioè, gli altri acquisti, sempre ricordando che la Juventus, lo hai un po' accennato anche tu, ha avuto dei limiti, dei paletti imposti dalla UEFA, non solo.
2: Ma guarda che, allora, Carnevali ha fatto una rivoluzione.
0: Sì.
2: Ha portato moltissimi giocatori con coraggio.
0: 9.
2: Ha investito, sì, ma ha investito anche in un giocatore come il bosniaco, che secondo me è un investimento molto alto, ma coraggioso, anche perché tu non so quanto potrai tenere il Diz alla Juventus, anche se lui, il ragazzo, è molto legato, ma qua, signori, viaggiamo a 12-13 milioni ormai su giocatori fenomeno di quel tipo, perché il Diz è di un altro pianeta, è di un altro pianeta, poi può avere dei momenti, ecco, noi l'abbiamo perso purtroppo nella fase decisiva della finale dello scorso anno. Se avessimo avuto il Diz fisicamente a posto, la Juventus sarebbe in Coppa Campioni. È mancato e abbiamo pagato dazio. Ma un bosniaco serve, secondo me, anche in quell'ottica, se dovesse mai purtroppo essere ceduto il Diz, ecco, c'hai un buon giocatore che va in quella direzione.
0: Guarda, Massimo mi ha dato un assist perché ci ho fatto un podcast rileggendo, siccome ho scritto che puntualmente ogni 2-3 mesi si riparla sempre però i soliti, devo dire, le solite testate. Adesso il Diz può partire se non la Juventus non si qualifica in Champions League, che secondo me è un auspicio di molti che scrivono questo. Quindi realmente crede che la Juventus possa perdere il Diz? Te la faccio secca la domanda.
2: Ah, il Diz è un giocatore che vale 100 milioni di euro. 100 milioni è una cifra enorme con la quale un buon uno come Carnevali può fare mercato senza portare via denari alle casse, perché questo è il problema dei parametri, anche FIFA, eccetera, UEFA, eccetera. Allora, io non so, nessuno di noi può sapere cosa succede. Non sarà facile, avendo perso Locatelli e Thuram, reggere senza ricambi di centrocampo veri tutto l'anno.
0: Sono d'accordo.
2: Perché arriveremo a marzo nella speranza che forse Thuram possa esserci, la vedo più complicata per Locatelli. Quindi noi dobbiamo pensare che la Juventus non è più quella di una volta, bisogna essere onesti, non ha più, per mille motivi, per gli errori, eccetera. Quindi si è preso un giocatore fortissimo, con personalità, sperando che la Juventus vada avanti. Mm. Se però purtroppo non riesce a entrare in quelle maledette quattro, i punti interrogativi ci sono. È inevitabile. Cioè, quando avete visto il debito, il buco che abbiamo è molto alto.
0: Sì.
2: Noi chiediamo degli sforzi continui a Elkan di tappare 1,5 miliardi, scappare in cifre enormi, 1,5 miliardi, senza risultati. Questo è il punto. Quindi alla fine si spera sempre che la cosa peggiore non ci sia,
0: sì.
2: Però devi mettere in preventivo che il DIS, che vale 100 milioni, ti permetta eventualmente di fare 3 giocatori da 30 giovani forti, tre giocatori.
0: Secondo te
2: lo devi mettere a rischio,
0: in preventivo, certo. Secondo te, anche rispetto alle ultime dichiarazioni di Conte, resta questa ombra del tecnico salentino su Spalletti?
2: Ma resta, perché comunque alla fine sai, a Conte si dice, non prima l'ha detto prendo un anno sabbatico, dopodiché inizia a dire ma se c'è una squadra
0: che mi
2: può interessare ci arrivo, sono dei segnali. E sapete quanto è Conte sia amato a Torino, quanto sia visto come un giocatore ancora capitano della Juventus, simbolo della Juventus. Quando è andato via ha sempre stato pregato, io lo posso testimoniare in modo fortissimo, a Torino. Io mi auguro, perché vorrebbe dire che la Juventus che non succeda nulla, perché poi io mi domando anche, cambiare continuamente è un tassello, è un altro elemento complicato. Io ho visto la Juventus giocare molto bene lo scorso anno, salvo poi smarrirsi negli ultimi tre giorni, è vero. Quello è stato veramente quasi impensabile, ma deriva dal fatto che abbiamo dei giocatori che non hanno personalità. L'allenatore non va in campo, un tiro, un gol, purtroppo il portiere ha avuto grandi responsabilità, ma non è che se subisce un gol per una non parata di De Gregorio la squadra non deve reagire. Verona era retrocesso,
0: la Fiorentina ha rischiato di retrocedere, si è perso anche contro la Fiorentina, quindi è vero, è stata una questione mentale contro la Fiorentina.
2: Tu non puoi arrivare neanche contro, noi siamo usciti per un punto alla fine.
0: Sì, sì.
2: Cioè, tu fai il tuo col Verona, eri dentro.
0: Vero.
2: Io mi soffermo, perché poi nella vita sono i dati che contano. Tu fai il tuo col Verona, che è al minimo sindacale, te li dovevi mangiare, e quella squadra si è persa.
0: Sì, sì, d'accordo.
2: Si è persa. Poi sfortuna, i rigori sbagliati, tutto quello che vuoi. La partita la devi vincere, punto e basta. Noi non staremmo qui oggi a fare i pensieri sul Diz, punti interrogativi sul fatto che devi prendere un centravanti, che insomma quello che è,
0: faccia
2: e avresti 70 milioni, avresti gli incassi. Competere è difficile, oggi Milano e Inter presentano un piano da 2 miliardi e 3, avranno 60 milioni di euro in più all'anno di incassi e di ricavi su, con uno stadio nuovo, cioè la Roma entro due anni, tre, avrà lo stadio.
0: Stadio, certo, certo.
2: Non siamo più la Juve solitaria che ha anticipato i tempi, dobbiamo rincorrere, però le pietre, e grazie a Carnevali ci sono, adesso vedremo.
0: L'ultima, Massimo, volevo un tuo giudizio, non so se vuoi usare un aggettivo, fai un po' tu, su tutto quello che è accaduto e che sta accadendo in Federcalcio.
2: Ma guarda, siamo un paese, come diceva Manzoni, nei Promessi Sposi, da zecca garbugli. Siamo rimasti quel paese che non vuol cambiare. Si affida ai cavilli, a delle logiche perverse, di leggi che lasciano vie di fuga alternative. Mi ricordo cosa diceva Tommasi di Lampedusa: tutto cambia finché nulla cambia.
0: Cambi, esatto.
2: Poi, al di là del valore singolo di Malagò, che è uno vincente, che ci sa fare, sicuramente ha una mentalità molto... è uno vero, nel senso che mastica di sport, però qui il problema è un altro, cioè facciamo sempre delle figure assurde, ci inventiamo, ripeto, siamo degli azzeccagarbugli, un paese che non cambia, rimane statico, immobile, vecchio, e lo dico io che sono vecchio, che crede poco nei giovani, che non fa giocare i giovani che invece dovrebbero giocare. Non ci dobbiamo stupire, se siamo un paese vecchio, la nazionale e le squadre italiane non li fanno giocare i ragazzi.
0: È vero, è vero.
2: Sono situazioni rarissime. Cioè, io mi ricordo Conte, Ria Pogba lo ficca subito dentro, 18 anni.
0: Sì.
2: Cioè, uno, l'età non è un elemento negativo. Se hai qualità la devi fare, ma devi aspettare un allenatore che si assume il rischio di far giocare un ragazzo di 18 anni, caricarlo nel modo giusto, eccetera. Qui vedo che facciamo fatica, tutte le volte c'è un giovane, ma si deve maturare. Siamo bravissimi, 17, 16, 17 anni in nazionale, poi non troviamo nessuno di questi qui.
0: È vero, è vero, è vero.
2: Quindi non lo so, è triste, diciamo, una situazione molto triste, che però, voglio dire, alla fine... Visti chi, se andiamo a vedere chi sono stati i presidenti della FIGC prima di Malagò, beh, Dio mi scampi. Ecco, Malagò è un uomo che sa stare al mondo e secondo me gestirà bene.
0: Ti saluto con due messaggi per te. Il primo è di Terry che scrive: buonasera Quintiliano, permettimi di salutare e ringraziare Massimo per la sua sempre disponibilità, lo seguo sempre con tanta attenzione, temo che questo circo non avrà mai fine, si riferiva alla Federcalcio. E poi Pierluigi ci scrive: grande Giletti, l'unico personaggio pubblico, voce bianconera, un grande professionista. E a proposito, Massimo, per salutarti, com'è lo stato delle cose prossimo, diciamo così, quindi che hai in cantiere per la tua trasmissione?
2: Guarda, ho tante cose, ho dei documenti delicatissimi sulla questione La Vitola, Ranucci, sì, sull'attentato, che ci fanno capire come La Vitola fosse veramente un personaggio da cui star lontani, e quindi mi lascia sempre perplesso il fatto che Ranucci non abbia ancora oggi preso le distanze. E poi su Garlasco siamo riusciti nell'impresa incredibile di trovare tutti i personaggi che sfuggono, la PM che interrogò pesantemente Stasi, il capitano allora Marino, oggi colonnello, tutti questi uomini che hanno fatto qualcosa che probabilmente non doveva essere fatto. Quindi sono molto soddisfatto, hanno fatto un grande lavoro i miei, quindi andremo a parlare come sempre di ciò che conta e di cui si discute nelle case degli italiani in questo periodo.
0: Grazie mille Massimo, buon ciao lavoro tutti, e buon grazie. Tutto. Grazie ciao. A te, un abbraccio. Ciao. Grazie ciao. A Massimo ciao. Giletti. Siamo giunti al break. Tra poco, ripeto, restate con noi, anche se mangiate, però restate con noi perché abbiamo l'avvocato Miele che è stato la genesi di tutto questo marasma, cioè se non ci fosse stata la denuncia di Miele non succedeva nulla, invece lui ha fatto la denuncia, prima era stata archiviata peraltro dal buon Chinè, invece poi alla fine è stato riaperto tutto e la Federcalcio è finita nel modo in cui abbiamo visto. A tra poco.
3: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Radio
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi, su Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Di nuovo in diretta, siamo alla seconda ora di trasmissione, le promesse si mantengono e quindi io quando vi faccio una promessa la mantengo e quindi vado a salutare e a ringraziare l'avvocato Renato Miele. Ciao avvocato!
2: Buonasera a tutti!
0: Allora, posso darti del tu?
2: Anche del voi, se volete.
0: Stamattina siamo dati del tu. Allora,
2: no, del tu.
0: Dico bene se ti definisco la genesi del commissariamento della Federcalcio?
2: No, perché io sono la genesi dell'annullamento delle delle elezioni, quello sì. Ed era il mio obiettivo dopo essere stato escluso io perché annullando le elezioni in futuro potrei avere una chance, sempre se cambiano lo statuto.
0: Questo poi all'ultimo poi ne parliamo, ma insomma quello che è successo, io ho detto, mi sembra il teatro dell'assurdo, qualcosa di kafkiano, no? Che poi commissari la Federcalcio, il commissario, insomma Malagò commissario di se stesso, ma com'è possibile?
2: Ma è possibile perché purtroppo quello che io sto notando ormai da molti anni, no? Lo potete notare anche voi, il CONI e le federazioni è una commissione tra controllati e controllori. Una volta uno diventa un controllore, una volta la stessa persona diventa il controllato e il presidente del CONI diventa presidente di una federazione, il presidente di una federazione diventa il presidente del CONI,
6: i presidenti delle federazioni fanno parte della giunta del CONI, della giunta del Consiglio nazionale, quindi si controllano l'uno con l'altro, si mettono d'accordo e sono 20 anni che sono sempre gli stessi che girano di qua e di là e non cambia mai niente. Ecco perché poi diventa difficile candidarsi, perché gli statuti sia del CONI che delle federazioni sono studiati appositamente per essere controllati dalla vecchia governance e quindi entrare non è facile. Per cui a questo punto i rapporti tra Malagò e il CONI, non c'è bisogno che venga a dirlo io, quale potrebbero essere, è stato quasi 15 anni là dentro. Quindi figuriamoci che cosa può essere successo in Camera Caritatis, gli accordi che ci possono essere stati. Evidentemente non potevano fare a meno di commissariare, di annullare le federazioni, anche in virtù del fatto che le questioni che avevo fatto io erano fondatissime, quindi questo lo dovevano fare, però a quel punto hanno fatto rientrare dalla finestra Malagò e sostanzialmente non hanno cambiato niente. È questo quello che è successo, ma d'altronde le federazioni sportive purtroppo, se voi andate a vedere i presidenti, i vicepresidenti, sono tutti dirigenti che stanno lì da 10, 15 anni, 20 anni, non cambiano mai, sono sempre gli stessi, e quindi diventa difficile poi modificare o rinnovare qualcosa e introdursi. Io sono riuscito con il diritto ad abbattere una porta, però è ovvio che poi dietro la porta ci sta il potere di 40 persone che si mettono d'accordo tra di loro e ripristinare e tirare sulla porta, io non ci posso fare niente.
0: Quindi tu mi stai dicendo, vediamo se traduco bene, che sostanzialmente il mondo del calcio è un circolo chiuso, non puoi entrare a meno che
6: non diventi amico di amici. Nel senso che vi dico subito, per esempio, io non sono riuscito a entrare perché non ho avuto l'accredito, e l'accredito è dato da 173 elettori, no? Delegati, perché in realtà i potenziali elettori sarebbero 1,5 milioni, ma siccome non vogliono far votare tutto 1,5 milioni, si fa all'americana, 1,5 milioni di base delegano un altro gruppo delega un altro, fino ad arrivare a 173 elettori, in rappresentanza delle componenti. Le componenti sono l'Associazione Italiana Calciatori, l'Associazione Italiana Allenatori, la Lega di A, di B, di C e la Lega Dilettanti. Queste sei componenti, praticamente, la metà di queste che ovviamente sono presenti tra questi 173 elettori, sono quelli che danno l'accredito a un eventuale candidato. Sì. Quindi è ovvio che prima di entrare devi fare il compromesso con loro, se no non te lo danno l'accredito. Quindi se io voglio entrare devo andare a parlare con qualcuno e probabilmente promettere qualcosa, non lo so quali sono i compromessi che si fanno là dentro, perché io non li ho fatti. Quindi praticamente, per dire, faccio un esempio, io potevo andare a chiedere l'accredito ad Abete, ma Abete
0: è lui che si è
6: presentava lui, figuriamoci se mi dava l'accredito a me. Oppure la sua componente poteva dare un accredito a me. L'Associazione Italiana Calciatori, quella con cui ho parlato più di tutti, perché in passato con Campana avevo avuto ottimi rapporti, ho organizzato un centro di calciatori senza contratto che poi ho regalato a loro, che hanno portato avanti per 40 anni. Però mi hanno detto sì, ok, presentati, poi il giorno dopo sono venuto a sapere che appoggiavano Malagò. Quindi è difficilissimo entrare, soprattutto coloro che decidono chi deve entrare sono quelli che in gran parte poi si presentano, per cui come fanno a far entrare un concorrente? Cui al massimo può entrare una persona che, come Malagò, avrà fatto un compromesso con quelli della Lega di Serie A tant'è vero che lui ha fatto una serie di riunioni al circolo canottiere Agnelli un po' con tutte le componenti, alla fine si si è presentato con l'appoggio di quasi tutti.
0: Esattamente, però possiamo dire questo, Renato, comunque servirebbe, o serviva ormai, usiamo un tempo del verbo diverso, essere tesserati in una avere la tessera federale, che Malagò non aveva, ma è stato eletto lo stesso, poi è stato commissariato e adesso è commissario lui. Si può dire, forse è forte, non lo so, dimmelo tu, però possiamo definirlo un abusivo Malagò in Federcalcio?
6: Allora, io sul punto mi sono battuto, perché non c'è solo una norma sportiva che prevede il tesseramento per un ordinamento sportivo come quello della federazione, c'è anche una legge di Stato che prevede obbligatoriamente un tesseramento per far parte di quell'ordinamento sportivo. Quindi qual è? Io avevo questo punto forte in mano e su questo ho battuto fino all'ultimo ricorso, all'ultimo giorno, e infatti davanti al collegio del CONI questa mia questione è stata ascoltata quantomeno dal procuratore generale, il quale ha cominciato l'indagine. E effettivamente io non lo so che cosa possa essere capitato nella mente di Malagò. Certo, uno che si contorna di giuristi come Cassese, come
0: il figlio di Mattarella,
6: è capace di avere a disposizione tutti i più grandi avvocati e giuristi di Roma, poi si va a dimenticare che qualcuno dei suoi consulenti non gli ha detto: guarda che lo statuto prevede che devi essere tesserato. Questo è il primo passo. Il secondo passo non è il problema che Malagò si è dimenticato il tesseramento, perché si è pure dimenticato di depositare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sui suoi precedenti penali.
0: Sull'onorabilità, giusto, no?
6: La dichiarazione sull'onorabilità. Quindi lui ha omesso diverse cose. Quindi qual è il problema?
0: Ma pure chi l'ha ricevuto, Renato, avvocato, però poi chi riceve, che adesso ci rimetterà sicuramente, cioè Brunelli, segretario generale della Federcalcio, ma chi riceve la domanda di candidatura, ma non vede che manca una tessera e gli dice: guarda, ma la cosa che manca la tessera, cioè qualcuno parla di dolo, qualcuno parla di incompetenza, come la pensi tu sotto questo aspetto qui?
6: Allora, per me, secondo me c'è una cosciente volontà di far passare questa mancanza fino all'elezione senza un effettivo intervento in autotutela per recuperare questa situazione. Perché in realtà il problema nessuno lo sa, e i giornali non... Purtroppo i grandi giornali non mi hanno mai intervistato e quindi non sapevano il merito delle questioni, mentre tutti pensavano: qui dietro c'è il ministro dello sport, c'è la politica, qualcuno vuole fare fuori Malagò. Non è niente di tutto questo. Il problema è che io il 19 di maggio, cioè un mese prima delle elezioni, io presento un ricorso al Tribunale Nazionale Federale contro la mia esclusione, adducendo pure che gli altri due hanno dei problemi anche loro con dei requisiti, e quindi dico: avete escluso me, però in realtà il trattamento non è paritario, perché dovevano essere esclusi anche gli altri due. Per quali motivi? Va bene, Abete aveva un conflitto di interessi e per me Malagò non è tesserato. Quindi il 19 maggio, un mese e tre giorni prima, questo ricorso io lo notifico, prima di depositarlo, perché questo prevede la procedura, alla Federazione Italiana Gioco Calcio, alla PEC della Presidenza. Lo notifico a Malagò, che non è tesserato, e quindi glielo notifico a casa, e ad Abete come presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Loro si leggono il ricorso, il 20 viene depositato, non si costituiscono nel giudizio e non vedono che Malagò non è tesserato?
0: Sì, esatto.
6: E Malagò stesso non vede che io gli ho detto che lui non è tesserato? Quindi che viene a dire che è un disguido del povero Brunelli? Qui è una consapevolezza dell'errore da parte di tutti, che però non hanno voluto prendere
0: atto. Ma la Procura federale, in tutto, perché all'inizio era stata quasi, diciamo così, omessa la tua, era stata trascurata, era stata...
6: No, io ho fatto di più, io quando ho depositato il ricorso, nel ricorso c'era scritto di trasmettere gli atti alla Procura federale, perché d'ufficio la Procura federale, certo, per regolamento doveva intervenire.
0: Invece?
6: Invece il Tribunale federale non ha trasmesso nulla, anzi ha proprio omesso la motivazione sul punto. Dopodiché, allora, a quel punto ho fatto io due esposti a Chinè, uno l'11 giugno e uno il 18 giugno. E quindi in quel momento in cui io ti dico, guarda che non, la procedura elettorale è irregolare perché questi non hanno i requisiti, mi aspetto che apra almeno un fascicolo. Esatto. O se non lo vuoi aprire, mi vuoi almeno rispondere a me dicendo no, non sta tutto a posto? Niente, silenzio assoluto. Quindi la Procura federale, che era quella che poteva intervenire d'ufficio,
0: doveva,
6: per impugnare la procedura, esatto, elettorale, anzi doveva intervenire a seguito di questa notizia, non l'ha fatto. I giudici sportivi hanno fatto di tutto per non entrare nel merito di questa vicenda. I tre che io ho citato non si sono mai costituiti in giudizio, perché poi il codice di giustizia sportiva e i principi fondamentali sono di lealtà, probità e correttezza. Poi c'è il codice di comportamento, per cui i tesserati si devono costituire davanti ai giudici per collaborare con i giudici sportivi, sì, quindi dovevano venire a dire la verità per i principi di lealtà, probità e correttezza. Invece in tutti i giudizi, né la federazione, né Malagò, né Abete si sono mai costituiti a dire no, l'avvocato Miele sta dicendo una stupidaggine perché stiamo tutti in regola.
0: E quindi ha dovuto fare un altro step affinché poi venisse giusto?
6: No, io non ho fatto uno step. Questo è la dimostrazione.
0: No, dopo, affinché poi Taucher poi alla fine è intervenuto, no? Giusto?
6: Sì, però questo per dire, Taucher è intervenuto dopo che si erano, certo, già fatte le elezioni, però.
0: Sì, sì, certo.
6: Adesso il problema è che il mancato tesseramento e i mancati requisiti non è che se ne sono accorti dopo le elezioni.
0: Sì, sì, sì, certo, certo.
6: Questa è la gravità della situazione che i giornali non hanno riportato. E che erano tutti consapevoli all'interno della federazione, non solo gli organi di controllo, ma lo sapeva la Procura federale, lo sapeva il segretario, lo sapeva l'ufficio legale, lo sapeva Gravina, lo sapeva Abete che faceva parte del Consiglio federale, lo sapeva la Commissione federale di garanzia, o Adito, persino dopo l'elezione, per dirgli vuoi controllare questa cosa, pure lì silenzio assoluto. Quindi questa è, non posso dire dolo, perché non, però c'è una consapevole posizione di voler omettere un intervento sulla situazione, perché in teoria avrebbero dovuto bloccare le elezioni,
0: certo,
6: e spostarle per farla, eventualmente per far tesserare Malagò, no?
0: Perché, ma è possibile che loro, scusami, avvocato, possibile che loro sperassero, dice ok, tanto andremo avanti lo stesso, cioè no, pensavano che la tua mossa non fruttasse nulla, non lo so, perché mi sembra anche, sì,
6: esatto,
0: un po' di...
6: Secondo me tutte e due le cose, innanzitutto la supponenza del potere, va bene? Perché, sì, loro mi hanno messo i giudici contro, mi hanno dato due sentenze contro, si sono creati un'immagine di grande potere, perché hanno pubblicato le mie decisioni sul sito della FIGC, Miele rigettato, cose eccetera, quindi pensavano, dice, adesso lo teniamo a bada con queste decisioni, quindi pensavano, dice, adesso con due decisioni contro ti pare che Miele va avanti, che gli interessa? E invece non hanno fatto i conti con l'oste, perché io dopo le elezioni volevo arrivare al TAR e quindi dovevo passare per forza per,
0: sì,
6: il collegio di garanzia,
0: sì,
6: del CONI.
0: Esatto.
6: Quindi in parte hanno detto tanto nessuno ci controllerà, e quindi se non c'ero io Malagò continuava a fare il presidente senza aver depositato né la dichiarazione sostitutiva di atto notorio né la prova del tesseramento,
0: e quindi lì in quel caso di abusivismo si poteva parlare, no? A parte che anche adesso,
6: certo,
0: io non sono, per esempio, io mi risulta, dimmelo tu però che sei avvocato,

0: nominato un commissario che secondo me non è tanto il problema, e secondo me già ci sarebbe un conflitto di interessi, va bene? E poi, a parte il conflitto di interessi, c'è anche un problema di immagine. Ma come? Questo uno certo, che ha certo violato la norma, e io vi sto spiegando che non è un disguido, ma è una violazione voluta da
1: consapevole,
0: tutta la
1: consapevole, certo.
0: Consapevole anche da parte di Malagò. Non è che è un disguido, perché se a me arriva un ricorso notificato a casa dove il ricorrente mi dice tu non sei tesserato, che fa? Lui per un mese e 10 giorni non si preoccupa di andare in sede della federazione a dire ma che succede se io non sono tesserato? E lui dà la colpa a Brunelli? Poveraccio, quello ha firmato una cosa, ma magari qualcuno dopo che ha firmato gli poteva dire guarda Brunelli, allora a questo punto riuniamoci e decidiamo di bloccare questa procedura elettorale, nel dubbio, no?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quindi è inutile che adesso vengano a dire al mondo intero che è un disguido. Il presidente del CONI dice che è un disguido. No, questo non è un disguido, è una cosa voluta ed è stata portata avanti con la supponenza di chi ha il potere in mano, che pensa non verrà mai toccato e controllato.
1: Per esempio
0: questa
1: un amico mi scrive, chiedi
0: allora adesso lui vai. È diventato commissario.
1: Mi chiede Antonio, guarda ti blocco un attimo, Antonio mi chiede da Nola, puoi chiedere all'avvocato, ma il commissario può essere un non tesserato? Presumo che questa tessera l'abbia fatta, non lo so, nel frattempo. Ma può essere
0: secondo me il commissario sì, perché il commissario non è uno che fa parte
1: certo.
0: Peraltro è straordinario, può venire anche dall'esterno, è di nomina da parte del CONI,
1: sì.
0: Questo sì. Invece quello che è il problema attuale di Malagò commissario, prima, ripeto, stavo facendo una questione di immagine, uno che ha violato le regole lo mettono a fare il commissario per ripristinare le regole in federazione. E va lì dentro che dovrebbe mandare a casa tutti, l'ufficio legale che non ha consigliato quello che doveva fare, invece sembra che il capo dell'ufficio legale diventerà
1: lui
0: al posto di Brunelli.
1: Esatto, cioè,
0: i primi che dovrebbero saltare sono i componenti dell'ufficio legale che hanno gestito
1: con Biglione in testa, giusto, che è il responsabile, no?
0: Non lo so adesso se Biglione è in testa, però l'ufficio
1: legale
0: è che
1: lui è responsabile dell'ufficio legale della Federcalcio.
0: Va bene, però adesso non sarà solo lui là dentro, no? Avranno fatto delle riunioni tra giuristi dentro l'ufficio legale per dire adesso che facciamo, che abbiamo saputo che Malagò non è tesserato e che invece hanno deciso di andare avanti, quindi dovrebbe saltare anche tutto l'ufficio legale, dovrebbe saltare la segreteria e dovrebbero saltare tutti i giudici sportivi che hanno avallato questa situazione.
1: Esatto.
0: senza entrare nel merito della posizione, perché avrebbero potuto pure loro bloccare mandando la notizia del mancato tesseramento alla Procura Federale. Dovrebbero mandare a casa il Procuratore Federale che non ha agito a seguito di due precise denunce da parte mia. La Commissione di controllo, la Commissione Federale di garanzia che su mia precisa richiesta non è andata a controllare questa vicenda entro i 7 giorni. Ma signori, ma vi rendete conto che stavano ancora a discutere se era solo il mancato tesseramento una grave situazione di irregolarità per il commissariamento? Io l'ho detto nella mia diffida, signori, non è solo questo, è tutta l'organizzazione federale tutti gli organi direttivi che sono complici in questa vicenda. E il Malagò è il primo complice di tutti.
1: E invece,
0: se io vengo a dire a te che sei giornalista, tu non c'hai la tessera da giornalista, effettivamente non hai la tessera da giornalista, non vai dal tuo direttore a dire scusate, io non ho la tessera da giornalista.
1: Beh, certo.
0: Una volta che ti scoprono, ovviamente.
1: È chiaro, ma qui invece succederà che il 14 dicembre si voterà, sicuramente Malagò si candiderà, potrebbe essere l'unico candidato, a meno che l'avvocato Miele, però devono cambiare lo statuto, che non credo che lo faranno.
0: Sì, certo, secondo te io trovo un appoggio dopo aver fatto
1: questo. Beh, no, adesso no, però tu stavi dicendo...
0: Con l'annullamento delle elezioni sono andati a casa tutti, il Consiglio

0: federale, tutti gli organi si sono azzerati. Quindi figurati se io trovo simpatie nel mondo del calcio.
1: Però quando tu mi dici se cambiasse lo statuto, in che modo se cambiasse lo statuto ci potrei pensare a candidare?
0: Se mi dicono, se tu raccogli 1000 firme di tesserati, e questa potrebbe essere una
1: prescindere dall'appoggio della componente in quel caso.
0: Esatto, io farei così, perché non ho capito, ma scusa, allora sono 20 anni che la Lega di Serie A comanda là dentro. Perché poi alla fine, no? Questo è il discorso, ci sono 3-4 persone che comandano e decidono loro chi deve essere il presidente.
1: Cioè tu dici è una sostanziale circolo chiuso essere... questo, no?
0: Questo è un circolo, ma non è solo questa federazione, attenzione,
1: sì, certo.
0: Gli statuti che sono fatti così. Ma sono stati studiati apposta. Loro mettono la scusa, non si può far votare 1,5 milioni di tesserati, perché? Basta mettere un seggio in ogni comitato provinciale, chi vuole andare a votare vota e vota il presidente, no?
1: Certo, certo.
0: Ma così si rischia di non controllare chi diventa presidente.
1: Eh sì, esatto.
0: Questa è la mancanza di democraticità che io ho impugnato con i miei ricorsi. E avevo fatto una questione di incostituzionalità che non poteva andare avanti davanti ai giudici sportivi, ma l'avrei fatta davanti al TAR, che è il giudice ordinario,
1: sì,
0: la può sollevare.
1: Esatto. Che tra l'altro è il primo grado di giustizia ordinaria post giustizia sportiva, no? Il TAR.
0: Poi volevo dire un'altra cosa.
1: Vai.
0: Malagò per me sarebbe incompatibile con la carica di commissario. Allora lui ha un parere dell'ANAC che gli dice. Anche questo tutto.
1: Ricordiamolo che cos'è l'ANAC, Renato, io lo so, l'associazione anticorruzione, no? Giusto?
0: È l'organo che dovrebbe controllare le cariche le cariche negli uffici pubblici,
1: esatto.
0: I conflitti di interesse, comunque l'anticorruzione, no? E quindi l'ANAC ha fatto una delibera su richiesta del ministro dello sport, che però ancora. Secondo me è pure lì fuori tempo, perché prima uno assume la carica e poi eventualmente l'ente che di cui la persona che ha assunto la carica eventualmente fa la richiesta se poteva ai sensi della legge Severino assumere quella carica. Quindi il ministro prima ancora che il presidente non è stato deve essere eletto chiede se questo presidente se questo soggetto poteva essere
1: candidabile
0: con quella legge,
1: certo.
0: Poi dopo se non diventava presidente era una richiesta di un parere inutile, comunque a lui glielo fanno proprio a puntino e gli dicono sì, tutto sommato è una carica elettiva di rappresentanza, non è una cosa, e va bene, e allora gliel'ha messo sotto questo piano. Adesso però non è più una carica elettiva il commissario,
1: certo.
0: È un incarico che ha un'attività lavorativa, quindi lui non può fare il commissario perché nei 3 anni precedenti è stato presidente del CONI che controllava la federazione e la legge dice che lui non può andare a lavorare nell'ente che controllava. Allora, mentre come presidente dice no, io sono stato eletto, non lavoro, vabbè, ma adesso come commissario riceve uno stipendio. Lì per cambiare le cose, non
1: è stato nominato. Se è stato nominato,
0: è stato nominato, ha un incarico ben preciso, è stipendiato, quindi è un'attività lavorativa. Per cui è in pieno la violazione della legge Severino.
1: Adesso, pensi che possa che intervenga l'ANAC?
0: L'ANAC si è già fatto un parere così. Signori, io ormai sono diventato un uomo di mondo. Qui le cose si allungano e si accorciano come le gomme elastiche a secondo della convenienza e di chi sono i soggetti. Se tu sei un uomo potente può darsi che la gomma elastica si allarga fino al massimo. Se sei uno qualunque la gomma è talmente stretta che non diventa più elastica.
1: Sì, esatto.
0: Io lo vedo anche con le sentenze nelle mie cose. Quindi a seconda delle situazioni si può dire. E in Italia purtroppo questa elasticità si usa facilmente in tutte le cose, quindi se siamo arrivati a fare questo, a questo punto più che l'ANAC dovrebbe intervenire il governo o il ministro che controlla il CONI, e dovrebbe dire: oh, ma voi avete letto una persona, avete incaricato una persona che non può fare quella carica. Vediamo.
1: Vediamo cosa succede. Guarda, prima di salutarti e ringraziarti ovviamente, avvocato, ti faccio una domanda che poi te la facevo di un nostro radioascoltatore. Pasquale dice: buonasera, impressionante il racconto dell'avvocato Miele. Mi chiedo, in tutto questo, la magistratura ordinaria dov'è? E quindi io aggiungo, ma si potrebbe andare sul penale?
0: Questa è la mia materia.
1: Esatto, è per questo te l'ho chiesto.
0: Allora, per quanto riguarda il CONI, sì, le eventuali omissioni di atti di ufficio potrebbero essere, se erano atti dovuti, sì, nel senso, per esempio, nella mia diffida io l'ho rappresentato. Se il commissariamento diventa un atto dovuto e voi non lo fate, rischiate l'omissione di atti di ufficio. Va bene?
1: Certo.
0: Quindi questo però poi passa alla valutazione del magistrato se era un atto dovuto, eccetera. Però per avere un reato contro la pubblica amministrazione bisogna avere una qualità di o di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Sulla federazione, siccome c'è una giurisprudenza ondivaga, la federazione in realtà, secondo me, è un ente di diritto privato, sì. Però nei momenti in cui ci sono queste attività, la federazione diventa un ente di rilevanza pubblicistica. E sì, vi spiego perché. Perché la federazione, nel gestire i fondi pubblici che riceve, gli stati pubblici, il doping, l'iscrizione delle squadre professionistiche e dei tesserati dei giocatori professionisti e tutte altre operazioni di finalità pubblica, dove si finalità pubblica, e soprattutto lo fa sotto il controllo del CONI, per cui il CONI è ente pubblico, quindi c'è l'influenza del pubblico anche da parte del CONI. In questa fase qui, secondo me, tutti quelli che rientrano nelle operazioni elettorali, visto che il presidente è quello che andrà a gestire tutte queste attività di rilevanza pubblicistica, in quel momento, secondo me, gli organi di controllo, quelli che devono fare i controlli dei requisiti, eccetera, e i giudici sportivi, perché i giudici sportivi sono con la legge del 2003, del 280, con la pregiudiziale sportiva, cioè l'obbligo di passare prima dai giudici sportivi e poi si può andare al TAR Lazio, con questa legge sono stati riconosciuti quindi di interesse pubblico, sono diventati incaricati di pubblico servizio. Quindi anche le loro omissioni a questo punto potrebbero avere un valore sotto il profilo della rilevanza pubblico e pubblicistica. Ecco, questa è la considerazione che può fare la magistratura nel penale. Tutte queste attività, se sono di rilevanza pubblicistica e quindi in quel momento i soggetti che si interessano di quella fase lì sono incaricati di un pubblico servizio, sono pubblici ufficiali, è un'omissione di atti di ufficio non aver rilevato il tesseramento? Soprattutto se si dimostra che è consapevole l'omissione perché sono venuti a saperlo?
1: E questa
0: poi, se uno ha attestato falsamente un requisito, e attenzione, non è che all'associazione dei parrocchiani ti chiedono il certificato penale o la dichiarazione sostitutiva, quindi se nella federazione lo chiedono, quello è un controllo che può fare solo uno che ha la qualità di pubblico ufficiale.
1: Esatto.
0: O di incaricato di pubblico servizio, no?
1: Sì.
0: Se no, io non posso andare a chiedere a un privato, da privato, dammi la tua dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Quindi da questo punto di vista significa che la finalità di quella dichiarazione è importante ed ha rilevanza pubblicistica, e chi la deve controllare è un incaricato di pubblico servizio o comunque un pubblico ufficiale in quel momento. E anche lì, se non lo ha fatto, se l'omissione è consapevole, oppure se chi ha presentato i requisiti per presentarsi alla carica ha omesso consapevolmente di dire che alcune cose o di depositare alcune cose, oppure gli organi di controllo hanno omesso di controllarlo per favorirlo, e allora qui andiamo proprio in reati ancora più grossi.
1: Secondo te, avvocato, prima di salutarci, pensi che rispetto a quello che hai detto, molto chiaro peraltro, credi che veramente poi alla fine la politica, quindi il governo in particolare, possa intervenire?
0: No, in questo caso qui deve intervenire.
1: E pensi allora, che lo faccia?
0: No, io non credo che lo faccia.
1: Perché?
0: Perché siccome mi stanno accusando di voler mettere le mani sullo sport, ovviamente in questo momento in cui si dovrà andare alle elezioni nessuno vuole fare il passo più lungo della gamba per non farsi sentire e dire dall'opposizione.
1: Per non essere accusati di ingerenza della politica nello sport.
0: Esatto, mentre in realtà è un atto dovuto da parte e del Ministro dello Sport e del Governo, perché un commissario che sta in un'evidente violazione della legge Severino, in questo modo qui, oltre all'ANAC dovrebbe essere il Ministro dello Sport che controlla a intervenire, e se non il Ministro anche il Governo.
1: Sì.
0: Quantomeno mandare gli atti all'avvocatura e dire: ma questo signore sta in regola o no adesso a fare il commissario?
1: Però se tu mi dici di no, giustamente per tutti i motivi che abbiamo ascoltato, io te la rifaccio secca la domanda: secondo te Malagò è un sostanziale abusivo rispetto alla carica che sta ricoprendo adesso?
0: No, adesso non è abusivo, diciamo che non è in regola con la legge. Ma non è che è abusivo, perché la nomina ce l'ha avuto, l'incarico è ufficiale, non è che non l'ha ricevuto l'incarico, è che l'incarico è contrario alla legge Severino.
1: Lo era prima come presidente federale, però, sostanzialmente, perché comunque non avendo...
0: Secondo me sì, secondo me anche come presidente federale, solo che è stato fatto un parere prima che lui lo divenisse e quindi... Quel parere è passato, però nessuno conosce le motivazioni di quel parere. Quindi però si è difeso, o ANAC ha voluto evidenziare che quella era una carica elettiva, non era un incarico.
1: Sì.
0: È la differenza.
1: Certo,
0: perché
1: certo.
0: Lì dice negli anni, nei 3 anni successivi, attività lavorativa o professionale. Allora lui si è difeso dicendo: ma io sono una carica elettiva, non vado per lavorare lì. Quindi avremmo avuto pure un presidente che non faceva niente, perché sennò rischiava di incorrere nella legge Severino.
1: Mamma mia.
0: Invece qua, come commissario, no, prende uno stipendio, deve lavorare, deve ricostruire una federazione, deve prendere delle decisioni. E il rischio che tutti gli atti, all'improvviso, quelli che fa fino a che qualcuno non lo ferma, sono tutti nulli.
1: Non lo ferma in
0: Signori,
1: che senso?
0: Io mi sto interpretando le norme.
1: Poi quello che
0: non
1: succede...
0: Non sono un giudice, né voglio fare un parere come hanno fatto gli altri, perché qui il problema dei grandi giuristi, no? Perché io poi, dopo 40 anni di professione, mi posso anche permettere di sollevare considerazioni. Allora, il parere va fatto, un parere pro veritate e un parere di parte. Quello che hanno fatto i Cassese, il figlio di Mattarella, non sono pareri pro veritate, sono memorie difensive. Perché il problema, quando a me mi chiedono un parere, va bene, e mi dicono obiettivamente come sta quella cosa, e io devo dire i pro e i contro di come sta quella cosa e quello che dice il diritto in relazione a quella situazione di fatto. Va bene? E quindi dico, c'è una dottrina che dice questo, c'è una dottrina che dice quest'altro, potrebbe essere interpretata così e potrebbe, questo è un parere pro veritate obiettivo, va bene?
1: Sì.
0: Mentre quello che hanno fatto i Cassese e il figlio di Mattarella, tutti quelli hanno fatto tutte memorie difensive, sono venuti addirittura a sostenere che non si legge manco, cioè io se lo do... Quella norma la faccio leggere a un bambino delle elementari e penso che dica le stesse cose che hanno detto
1: dicendo.
0: I grandi giuristi.
1: Sì, sì, certo. Ho capito. Renato, grazie mille, avvocato, ci risentiamo più in là.
0: Quando volete sono a disposizione.
1: Grazie, io spererei, ti dico la sincera verità, io spererei, anzi spero, che Malagò non sia l'unico candidato. Ora.
0: Ma alla fine
1: ma non per Malagò, non è... attenzione Renato, attenzione, io non ce l'ho con Malagò, sia chiaro questo. Ecco, per una questione proprio di democrazia,
0: guardate,
1: diciamo
0: non
1: così.
0: Ce l'ho neppure... guardate, io non ce l'ho neppure io con Malagò, attenzione, per me il signor, poteva chiamarsi signor Rossi, tu, quello che volete, io ho fatto una battaglia di giustizia.
1: Certo.
0: E come vedete le questioni che ho sollevato non ho detto quello è un cretino, quello è uno stupido.
1: Non riguarda la persona, quella penso anch'io, che peraltro lo ritengo un ottimo dirigente, anzi lo ha dimostrato. Però tutto il sistema, tutto quello che hai detto tu.
0: Secondo me siamo arrivati a un punto che questo sistema non è più all'altezza di poter gestire uno sport, che lo sport in genere, che invece nasceva come diciamo un angolo che era riservato a quelli che volevano rispettare i principi di lealtà, probità e correttezza. Ma mi dite voi, con tutti i milioni di euro che girano in queste manifestazioni, edizioni, eccetera, come si fanno a far valere i probità, la lealtà e correttezza? Quindi infatti. Malagò è l'unico che riesce a gestire tutto questo, probabilmente. E quindi chi gestisce milioni di euro trova in Malagò la persona che è più propensa a gestire questo piuttosto che i principi dello sport, forse.
1: Renato, avvocato Miele, quindi Renato, perché insomma ti chiamo Renato, grazie mille.
0: Chiamatemi Renato, perché io sono un ex calciatore.
1: Lo so, è che non lo so,
0: mi sento sappiamo. Ancora calciatore. Ti dico una cosa che sicuramente capirai com'è il mio carattere. Io ogni categoria che raggiungevo mi dicevano che io non potevo andare oltre quella categoria, e sono arrivato, giocavo in Serie A, mi dicevano più della C non potevo fare, poi in B più della B non puoi fare, sono arrivato in Serie A. Dopo tutti sono venuti a farmi gli auguri perché ero arrivato in Serie A, e un po' mi sono rivisto in questo ricorso. Quando sono partito mi hanno detto: ma tu sei matto, ma vai contro questo mastodonte, eppure
1: alla
0: piano
1: fine,
0: piano.
1: Malgrado chi ne è, mi verrebbe da dire, no Renato? Malgrado chi ne è.
0: Allora, no, vabbè, ognuno fa il suo lavoro.
1: Sperando che però lo faccia bene. Grazie mille, grazie Renato, grazie, un abbraccio. Grazie mille. Gli avevo detto, avevamo pensato 10 minuti, però oggettivamente, giustamente con Latini stavamo dicendo andiamo avanti, perché ha detto delle cose, ragazzi, che hanno confermato più o meno quello che uno pensa. Però poi se lo senti da un avvocato penalista, che peraltro è stato, ripeto, la genesi di tutto questo, perché se non ci fosse stata la sua denuncia nessuno avrebbe saputo nulla, era stata, l'avete sentito, sostanzialmente chi ne è, quindi la Procura Federale aveva accantonato tutto, come spesso accade purtroppo, anche il discorso Arbitropoli aveva accantonato tutto, però aveva accantonato tutto, e lui invece è andato avanti. Alla fine Taucher, che è il presidente dello sport, del Tribunale dello Sport, Nazionale dello Sport, ha aperto la questione, e si è arrivati a questa situazione che è grotte, non so nemmeno quale dire. Ormai credo che non esistano più aggettivi per quello che è accaduto. Io non ho mai visto un commissario di se stesso che poi ridiventa presidente dell'organismo che è stato commissariato, cosa che mi hanno detto non si potrebbe fare. Però ragazzi, non lo so, io spererei, ma io non ce l'ho, ragazzi, ve lo dico subito, non ce l'ho con Malagò, che secondo me è un ottimo dirigente, ma è tutto il sistema che l'avete sentito, tra l'altro non ti puoi candidare, perché se non hai una componente federale, che lui non l'ha trovata quando voleva candidarsi Miele, una componente federale di quelle che abbiamo detto, no? Le varie leghe, l'asso cacciatori, l'asso allenatori, non ti puoi candidare. Quindi se non cambia lo statuto, solo chi viene appoggiato da una di queste componenti potrà diventare, aspirare a diventare presidente della Federcalcio. E lui palesemente ha detto, gli ho fatto la domanda, è un circolo chiuso questo qui, se non sei amico degli amici non potrai mai candidarti, perché non ti appoggerebbe appunto nessuna componente. Allora, ci sono un po' di messaggi. Bellissima intervista Quinti, grazie. Cinzia, grazie a te. Che tristezza di paese, Quinti, senza parole, senza sistema omertoso e senza rispetto delle regole. Io, ragazzi, vi dico la verità, non sono per niente sorpreso, perché lo sapete che questo amico di Confedercalcio, tutte queste cose che mi ha detto Miele, praticamente me l'ha me l'ha detto in termini diversi, ma me l'ha detto, però ci tenevo a farle dire da chi, ripeto, ha generato tutto questo caos. E anche giustamente, mi verrebbe da dire, la solita vergogna italiana. Ivan da Torino: buonasera, impressionante il racconto dell'avvocato Miele, ma mi chiedo, lo rileggo questo, già gliel'ho chiesto, dov'è la magistratura ordinaria? Pasquale ti ha risposto, può intervenire in alcuni sistemi. Scusate, ma si può essere commissari di se stessi? Marco da Benevento. Teoricamente Marco no, ma in Italia praticamente sì. Chi ne è il fascicolo, scrive invece Antonio da Nola, lo apriva solo se in mezzo c'era qualcosa che riguardava la Juve, altrimenti li chiude sempre i fascicoli. E poi Antonio da Nola dice: il commissario può essere non, un non tesserato? Sì, ha detto, perché il commissario è un lavoro diverso, non c'entra nulla, non c'entrerebbe nulla tra virgolette, anzi senza virgolette, non c'entra nulla con la Federcalcio eccetera. È un commissario straordinario Malagò, che poi sia l'ex presidente della Federcalcio e quello ridiventi, lì entriamo nel mondo dell'assurdo, no, di cui abbiamo parlato. Però può anche essere un non tesserato, certamente, certamente doveva essere tesserato per essere candidato e quindi poi eletto presidente. Quindi alla domanda gliel'ho rifatta per la seconda volta, ha detto sì, in Federcalcio, come presidente della Federcalcio era un abusivo, gli mancavano. Guardate che ha detto lui, non tutti sottolineano che al di là della tessera che gli mancava, cosa grave, gli mancava anche l'autocertificazione. Io mi sono informato, una dichiarazione di onorabilità e di professionalità, che il candidato deve fare un'autocertificazione in cui dice che non sono in corso pendenze penali, bla bla bla, e mancava anche questa, capite? La cosa ancora più grave è che non è una svista, era una cosa consapevole, perché Renato Miele ce l'ha detto, aveva fatto presente tutto questo con le sue denunce, con i suoi ricorsi, un mese prima delle elezioni, ma nessuno ha fatto nulla. Lui ha detto l'arroganza del potere, ha detto questo, cioè loro pensavano, diceva vabbè, ma tanto figurati l'avvocato Miele, ma chi è, cosa fa? Invece alla fine, per fortuna, il presidente del Tribunale dello Sport, Taucher, invece all'ennesimo ricorso di Renato Miele, alla fine ha detto no, ma qui effettivamente c'è un'irregolarità. Questo è un po' il discorso. E poi, tornando a Giletti, grande Giletti è da parte di Claudio. Questi ultimi minuti, Gabri, mandiamo qualche amico da casa, dai.
2: Guarda, Beatrice, non te lo canta. Sapete qual è la morale? Che l'avvocato Miele ha dimostrato a Elkan che si può fare. Signor Elkan, si può fare.
1: Si può
2: fare, ma invece non lo si fa, perché si cerca di proteggere gli altri interessi della famiglia, e siccome negli altri interessi della famiglia c'è il 100% della famiglia quasi, allora nella Juventus c'è soltanto il 65%, quindi quei 250 milioni che dovremmo dare noi li ha decisi lui, Elkan, ma li dobbiamo pagare 150 a lui e 100 a noi, azionisti di minoranza o azionisti vari. Quindi ecco quello che succede: a lui non interessa proprio la Juventus come società, la usa per, come vittima sacrificale per gli altri suoi interessi. Ma questo è normale, lui viene da un'etnia che non guarda in faccia a nessuno quando si tratta di soldi.
1: No, vabbè.
2: E lo sappiamo.
1: No, queste cose io non le accetto. Ragazzi, non parliamo di etnie, qui stiamo parlando di calcio, parlando di giustizia, ma non c'entra nulla l'etnia. Attenzione, ragazzi. E poi non sono d'accordo sul fatto che a Elkan non interessi nulla. Sicuramente non è un tifoso ostile, Andrea Agnelli, che è veramente tifoso. Magari non sarà nemmeno, diciamo così, tutta questa passione. Però bisogna essere onesti. Ha tirato fuori dal 2017 ad oggi 1,5 miliardi. È ovvio che ha fatto degli errori nella scelta del management, ma questo è palese, lo sa, credo che lo sappia anche lui. Speriamo che invece adesso la Juventus, con una società finalmente strutturata come si conviene ad un grande club, pian piano si rimetta sulla strada giusta. Però che non gli interessi nulla, no, addirittura si parlava di vendita, di cessione, invece mi pare di capire, anzi vi dico la sincera verità, quest'anno sta venendo anche un po' di più allo stadio. Lui è un uomo di finanza, questo lo sappiamo. Non è Andrea Agnelli, che era un tifoso. Io andai, la prima volta che andai allo stadium, lo incontrai, mi sono presentato, dico sono un giornalista, oltretutto tifoso della Juventus, benvenuto a casa tua. Cioè Andrea Agnelli era un altro soggetto, però Elkan, che è il numero uno di Exor, è un uomo, ripeto, di finanza, di affari, però i soldi li sta mettendo. Poi ragazzi, non, per favore, non, come c'ha diversi messaggi latini, non può controllare tutti i messaggi, non, certe cose lasciamole da parte, stiamo parlando di calcio, ragazzi, anche se poi questa serata, questa ora l'abbiamo dedicata al discorso Federcalcio, quindi alla giustizia sportiva e non solo, però alcune cose lasciamole da parte. Vai Gabri.
3: Ciao a tutti da Andrea da Roma Terni, un saluto a Quintiliano e complimenti perché la trasmissione è importante, gli ospiti molto importanti, mi è piaciuto tanto il realismo non vittimistico e oggettivo del signor Giletti, mi è piaciuto molto. Buona serata a tutti.
1: Grazie Andrea, forse non hai ascoltato, non è arrivato sicuramente prima dell'intervento di Miele, vediamo se ti piacerà visto che sei un avvocato anche tu. Maurizio ci scrive H24 questo intervento, lui dice, diciamo, facciamolo ascoltare in continuazione, e lui ha detto, ragazzi, ha fatto capire questo, più o meno si sapeva, però ho detto da un avvocato che quello che ha fatto la denuncia, cioè lui ha detto il calcio, ma non solo, però parliamo di calcio adesso che lo sport mi verrebbe da dire principale, ma quello che non vince più rispetto ad altri, sono delle lobby. Cioè lui ha provato a candidarsi, avete sentito cosa ha detto? Mi sono rivolto soprattutto all'assocalciatori, che è una delle componenti, dicendogli vorrei candidarmi, e gli avevano anche detto ok, candida, ti appoggiamo, invece poi non l'hanno fatto, ma l'assocalciatori e anche l'assoallenatori, ve lo ripeto, sono due componenti che hanno appoggiato Malagò, totale 30% di voti, totale le due componenti, ma sono due componenti fortemente condizionate da Viglione, fortemente condizionate da Viglione, ve lo ripeto un'altra volta, e quindi alla fine hanno appoggiato Malagò. Ma io ripeto, contro Malagò non c'ho nulla, anzi è un ottimo dirigente, ha vinto tanto al CONI, gli altri sport, le medaglie, le Olimpiadi, però è un sistema sbagliato questo qui, è palesemente sbagliato, bisognerebbe rivoluzionare tutto. Ecco, speriamo per esempio che il ricorso di Andrea Agnelli, che è stato accolto dalla Corte di Giustizia Europea, anzi speriamo, deve succedere per forza, rivoluzioni la giustizia sportiva, e quindi magari qualcosina migliorerà. Il problema, dice Ivano Quinti, è che la situazione è così non solo nel calcio, lo so, la meritocrazia non vale in questo paese, bravo, e decidono le lobby. Ecco, vedi, ha utilizzato tu lo stesso termine mio, chi si ribella come Miele viene ostracizzato. Grazie Quinti per la chiarezza, Ivan da Torino, grazie a te. Vai Gabri.
4: Buonasera Giletti, buonasera Quintiliano, Massimo da Casteldefels. Volevo solo dare un'opinione sul ritorno di Conte. Qui credo che non vada bene, ma non per, evidentemente tecnicamente non gli si può dire niente, però lui non è uno che costruisce tanti anni, e vedo che la Juventus invece sì che sta impostata per costruire. Cioè, se anche Ildiz, adesso non c'è Ildiz, su quel ruolo ne abbiamo due, considero Bogà,
1: sì,
4: e a destra anche lì ne abbiamo due, più o meno tutti quelli che si possono allontanarsi dalla Juve, poi noi già oggi li possiamo sostituire, la cosa è metterne sempre uno più forte, e Conte non credo che ti dà questa possibilità se torna alla Juve, cosa ne pensate? Vi ascolto.
1: Grazie, ma guarda, io il discorso Conte io ve lo do per certo, lui spera, anzi è convinto che prima o poi tornerà alla Juventus. Se lo chiamasse la Juventus a quest'oggi, che ore sono? Le 20:58, con un quarto d'ora tanto è a Torino, andrebbe direttamente alla Continassa, e lo so questo, però non è più una novità. Però adesso c'è Spalletti, quindi bisogna ragionare sul fronte Spalletti. Poi quello che farebbe Conte nel caso in cui venisse chiamato, spero di no, ma sapete perché? Perché se Conte non viene chiamato significa che la Juventus sta andando bene, è un po' quello che diceva Giletti, no? Se venisse chiamato Conte significherebbe Spalletti fallimento, e quindi alla fine devi cambiare. Però io insisto, non è mica scontato nel caso in cui arrivasse Conte che magari riuscirebbe a far bene, anche perché Conte poi pretende anche un certo mercato che forse la Juventus in questo momento non, anzi non può fare senza forse, ma hai ragione tu, l'altro aspetto è che Conte, guardate che Conte tutte le esperienze che ha avuto sono durate 2 anni, solo una è durata 3, il capitolo Juventus, quando è passato la Juventus 3 anni, le altre tutte 2, non più di 2, perché lui spreme calciatori, spesso riesce anche, sapete che nel Napoli c'erano 4-5 calciatori che non lo volevano più, spreme calciatori, comincia a svalvolare, diciamo così, comincia a chiedere tanto dal punto di vista del mercato, e quindi alla fine va via, anche in nazionale 2 anni, aveva promesso di rinnovare, non ha rinnovato. Solo nella Juventus in quei 3 anni in cui lì bisogna essere onesti e dirlo, lui è stato artefice della rinascita della Juventus post Calciopoli, altrimenti solo 2 anni. Però io non mi porrei il problema Conte adesso se riparte domenica, tra l'altro colpo di tacco, vi ricordo Federico Rossi, io, Santrelli, Claudio, eccetera, tutta la squadra, con il Cagliari, adesso speriamo che la Juventus riparta dalla vittoria contro l'Atalanta e che quindi, diciamo così, certificherebbe di aver imboccato la strada giusta, che è molto difficile quest'anno, non è semplice andare in Champions League, quindi bisogna essere concentrati sul pezzo. L'allenatore della Juventus si chiama Luciano Spalletti, punto. Allora, caro Gabri Latini, grazie della tua assistenza, grazie a tutti voi, con me ci vediamo con colpo di tacco domenica, domani però c'è comunque Dario Gheringhelli e poi Fuori di Juve ovviamente torna lunedì. Grazie a tutti.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Tarcisio Burnic. Tarcisio Burnic nasce a Ruda, in provincia di Udine, il 25 aprile 1939. Una lunga carriera, quella del difensore, durata quasi 20 anni, dal 1958 al 1977. Dopo due stagioni all'Udinese, nel 1960, Tarcisio approda alla Juventus. «Fu un sogno per me indossare la maglia bianconera», racconta Tarcisio al Guerin Sportivo. «Avevo 21 anni, mi ero appena affacciato alla Serie A con l'Udinese, non potevo chiedere di più. Era la Juve di Boniperti, Sivori e Charles. Stava dominando in Italia da alcuni anni tra Scudetti e Coppa Italia». Dopo appena 13 partite, Burnic viene mandato a Palermo. Un trasferimento percepito come una bocciatura dal giocatore che all'inizio rifiutò, subendo anche un deferimento. Poi, alla fine, decide di accettare, disputando un'ottima stagione 1961-1962. In rosa-nero trova anche il suo primo gol in Serie A, su punizione, nella prestigiosa vittoria esterna per 2-4 contro la Juventus, del 18 febbraio 1962. La vera svolta della sua carriera arriva nell'estate del 1962, quando viene acquistato dall'Inter. Con la casacca nerazzurra vince 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali, divenendo uno dei protagonisti della grande Inter degli anni 60. In Serie A disputa quasi 500 partite, mentre in nazionale vanta 66 presenze e 2 gol, uno dei quali storico nel Mondiale del 1970 in Messico. Suo, il gol del momentaneo 2-2 nella semifinale Italia-Germania Ovest. In finale, però, verrà sovrastato nello stacco da Pelé, che realizzerà il gol del vantaggio verde-oro nella gara che il Brasile vincerà per 4-1. Chiude la sua carriera da calciatore con 3 stagioni al Napoli, dal 1974 al 1977. Appesi gli scarpini al chiodo, tenterà l'avventura da allenatore con alterne fortune. L'ultima sua esperienza da tecnico risale al 2001, quando sedeva sulla panchina del Pescara.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Marcello Lippi. A citare Marcello Lippi, gli appassionati bianconeri odierni non possono non avere in mente quel coro «Marcello Lippi, Marcello Lippi», che accompagnò l'allenatore viareggino per gran parte dell'avventura bianconera. Un inno alla gioia, un inno alla passione verso un uomo di stile, sicuro, a volte duro e antipatico per alcuni, un uomo vero, un grande allenatore. Un uomo nato in Toscana, a Viareggio, quella Toscana dove quasi come in tutta Italia la Juventus o la ami o la odi. Nato a Viareggio, appunto, la notte dell'11 aprile 1948, ricordato come libero, soprattutto per la carriera alla Sampdoria, dove divenne simbolo e anche in parte bandiera. È infatti nelle giovanili blu cerchiate che inizia la sua carriera da allenatore, prima al Pontedera, poi al Siena, Pistoiese e Carrarese. Si sposta in Romagna, al Cesena e poi alla Lucchese, ancora nella sua Toscana. Gli anni successivi sono quelli del grande salto, Atalanta e poi Napoli con il sesto posto che gli aprì gli scenari bianconeri. Lippi alla Juventus fece la storia, riuscendo a portare subito lo scudetto a Torino e facendo la storia per le successive 5 stagioni. Alla Juventus vinse solamente 5 campionati italiani, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002, 2002-2003, una Coppa Italia, 1994-1995, 4 Supercoppe italiane, 1995-1997-2002-2003, una Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale. È quindi impossibile non collegare a Marcello Lippi i più bei ricordi e le più belle motivazioni per cui un appassionato dovrebbe diventare tifoso bianconero. Le emozioni della notte di Roma e delle tante notti di Champions che dai maligni vengono ricordate per le finali perse, quando chiunque ora venderebbe cara la pelle per giocarla un'altra finale. La grandezza di Lippi sono anche quelle 4 finali giocate, perché nessuno ha mai fatto quello che ha fatto Marcello Lippi. Marcello Lippi, capace di far vincere un mondiale dopo che era passato sull'Italia la vergogna di Farsopoli. Un Marcello Lippi capace di cementare i gruppi, di creare emozioni e di unire e rendere impermeabili a tutto e a tutti gli elementi che facevano parte della sua squadra.
0: Eroi in bianconero. Radio Bianconera. Eroi in bianconero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Edgar Davids. Se pensi a Didier Deschamps come Letterie, non puoi pensare al Pitbull Davids. Davids nasce il 13 marzo 1973 a Paramaribo, in Suriname. Anche lui, come Deschamps, aveva vissuto la giovinezza in una grande squadra. Il Marsiglia, fortissimo per Didi, e l'Ajax per Davids, sfruttando le indicazioni del santone olandese Van Gaal, che per lui aveva coniato il soprannome Pitbull per il suo essere duro, scorbutico, nervoso, ingestibile ma unico. Un pitbull con una carica agonistica fuori dal comune. La Juventus e i suoi tifosi lo apprezzarono in tutto, nel bene e nel male, accettando i suoi eccessi e i suoi tanti pregi. Arrivò dal Milan, come Andrea Pirlo, e fu il primo vero grande affare in direzione Milano-Torino. Quando arrivò a Torino, Davids, che considerava la Juventus il massimo, il top per vittorie e il vero paradiso calcistico, ci mise poco a diventare un idolo. Un problema agli occhi, un glaucoma, lo costringe a giocare con gli occhialini e moltissimi giovani da allora cominciarono ad utilizzare gli occhialini per imitare il loro idolo. Davids era un personaggio straordinario. La vita di Davids è fatta di alti e bassi. Le coppe vinte e quelle perse, l'arrivo al Milan e la fuga, l'inizio alla Juve, il problema agli occhi e quello del doping, con la squalifica a causa di una medicina per gli occhi. Davids seppe sempre reagire alla grande, non accusare il colpo e ripartire per dimostrare di essere il numero uno. Terminata la squalifica, Edgar ritrova Lippi, ma la Juventus non ingrana. Dopo qualche incomprensione decide di volare via e per i tifosi bianconeri è un bel colpo. Nella Juventus totalizza 235 presenze e 10 reti, 3 scudetti vinti e tante prestazioni da pitbull. La sua frase rimane scolpita nelle frasi dei grandi, come il suo sguardo da pitbull e il coro dei tifosi. Con la Juventus ho imparato a vincere, non so come è successo, è qualcosa che si respira nell'aria dello spogliatoio. Sono concetti che vengono tramandati da giocatore in giocatore, è il sentimento che ti trasmettono milioni di tifosi e non c'è club nel mondo che ti faccia lo stesso effetto.
0: Eroi in bianco nero. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Attilio Lombardo. Nato a Santa Maria La Fossa il 6 gennaio del 1966, Attilio Lombardo arriva a Torino dopo aver trascorso nelle file della Sampdoria una parte molto importante della sua carriera. Ha fatto lo stesso percorso di Gianluca Vialli, facendo benissimo con il club di Mantovani per poi provare a conquistare anche Torino. È stupendo giocare nuovamente con Luca, le sue parole il giorno della presentazione alla stampa, perché è un amico e perché con la sua personalità aiuta tutta la squadra. La sua stagione in bianconero non comincia benissimo. Attilio si infortuna nel corso del precampionato in un amichevole contro il Borussia Dortmund. Frattura del perone e distrazione dei legamenti della caviglia, un infortunio che lo tenne a lungo lontano dai campi da gioco e che lo fece faticare non poco a ritagliarsi il proprio posto in squadra. Realizza qualche gol importante contro Padova e Inter, ma nelle partite più importanti si accomoda in panchina. Assiste alla gloriosa serata all'Olimpico con i compagni che conquistavano la Coppa dei Campioni, addirittura dalla tribuna. Va meglio l'anno successivo, quando riuscì a conquistarsi molto più spazio in squadra e partecipando sia alla conquista del titolo in campionato che alla sfortunata finale di Champions a Monaco di Baviera contro il Borussia Dortmund. Rimane celebre la grandissima partita di Lombardo e di tutta la Juventus contro l'Ajax in semifinale. Un 4-1 che non ammette repliche e che ha visto andare in gol anche lo stesso Attilio con un bellissimo colpo di testa. Chiuderà il suo biennio in bianconero con un palmarès di tutto rispetto. Una Coppa dei Campioni, uno Scudetto, una Coppa Intercontinentale e una Supercoppa Europea. La sua avventura a Torino si conclude nell'estate del 1997. Dopo 51 presenze e 4 reti, lascia l'Italia e si trasferisce al Crystal Palace.
0: Eroi in bianco nero.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati dal consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Dunque si riparte con il campionato di Serie A. Domani la prima partita sarà quella delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Si riparte dopo 3 settimane di stop e c'è grande curiosità su come si ripresenteranno in campo le squadre dopo una pausa così lunga. La Lazio è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter. La Lazio che ha la possibilità di sfruttare il turno contro il Monza. Ne abbiamo parlato anche naturalmente di tanti altri temi, ma abbiamo parlato di biancocelesti in particolare con Filippo Corsini di Radio Rai, voce storica di Radio Rai, e abbiamo analizzato anche i vari pregi di questa squadra biancoceleste che aveva iniziato molto male la stagione uscendo dalla Coppa Italia. C'erano tanti dubbi perché la campagna acquisti non decollava, c'era una situazione ambientale particolarmente difficile. Invece Gattuso è riuscito a compattare la sua squadra ed è riuscito dopo 5 giornate a portarsi in testa alla classifica. Dunque sentiamo tutte le valutazioni da parte di Filippo Corsini.
1: Con Filippo Corsini di Radio Rai, uno sguardo al campionato a partire dalla Lazio, perché sta sorprendendo tutti, non ha potuto fare praticamente mercato, sembrava non potesse far mercato, l'uscita dalla Coppa Italia sembrava presa a gire ad un inizio di campionato molto molto complicato, invece in testa alla classifica.
2: Sono stupito quanto te, ma c'è un solo nome, il fautore di tutto ciò è Rino Gattuso. Diamo a Rino ciò che è di Rino, dopo la brutta esperienza con la nazionale, la delusione, l'esclusione dal mondiale, sembrava che dovesse essere tutto nero per lui, e invece devo dire tanto di cappello la Lazio, ma anche la società che ha fatto un mercato intelligente pur non potendo farlo. E lui adesso sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, della sua esperienza, che in fondo ha giocato con grandi campioni, con grandi squadre, e si è messo lì seduto, muto, a pedalare, senza fare tanti proclami, adesso giustamente raccoglie quello che ha seminato.
1: E anche Frattesi raccoglie i frutti della possibilità di giocare con continuità. Perché comunque le sue qualità le avevamo notate, apprezzate, però era sempre stato un titolare aggiunto.
2: Forse Frattesi ha capito proprio giocando nella Lazio che forse avrebbe dovuto pensarci prima, magari scegliendo una società non così prestigiosa come l'Inter, ma una società come la Lazio che aveva bisogno di lui come l'acqua nel deserto. E Frattesi sta trovando continuità, adesso l'ha ritrovata a quanto pare anche in nazionale, gioca titolare nella Lazio, gioca quasi titolare in nazionale, e anche lui credo che stia recuperando posizioni e terreno perduto in passato.
1: Ecco, ma realisticamente che cammino può fare la Lazio in campionato?
2: Guarda, ci vorrebbe la palla di vetro, però se voi pensate a com'è il calcio, no? Il calcio com'è, perché è bello e ci piace, perché è imprevedibile, ogni anno più o meno la sorpresa negativa e positiva ci scappa. Perché non scegliere la Lazio come sorpresa positiva? Certo, siamo appena alla 5ª giornata, manca una vita, quindi le situazioni si ribaltano con una facilità irrisoria, però la Lazio è partita bene, è la mina vagante in questo momento. Noi siamo molto curiosi, la seguiamo, perché, ti ripeto, le sorprese nel calcio sono l'ordine del giorno, sono quelle che ci fanno amare sempre tanto questo sport.
1: Quindi Europa, magari, però in questo momento è difficile sbilanciarsi.
2: Europa, sai, in questo momento se guardi, allora, la rivelazione qual è? Il Frosinone, non ti cito la Roma e l'Inter, perché però il Frosinone è quello che sta probabilmente giocando con la stessa squadra in pratica dell'anno scorso, con tanti italiani, quella che ha fatto un bel campionato di B. La Lazio sta facendo una cosa che non è riuscita fino a questo momento la Fiorentina, no? Mercato ricco, tanti nomi, però ora è arrivato Vanoli e si stanno riprendendo anche loro. Però io direi che la Lazio in questo momento è sicuramente sesto-settimo posto, in questo momento potrebbe valerlo.
1: Il Como invece, che per la prima volta si cimenta in Champions, quanto potrà risentire alla lunga di questo impegno?
2: Questa è una bella prova, l'Europa che conta la Champions è durissima per tutti, però il Como per me può solo crescere. Fabregas è una garanzia, io lo metto sicuramente in lotta per lo scudetto, non mi stupirei, e la Champions è veramente l'esame di laurea.
1: Tra l'altro alla ripresa del campionato la Roma se la dovrà, appunto, e quindi potrà dire molto per entrambe le squadre questa partita.
2: Sì, certo, non è decisiva per niente, però ti fa poi c'è sempre la sosta, sosta lunga. Dopo la sosta, ecco, in teoria chi parte bene e si ferma per la sosta poi riparte male. Quindi perché andare a toccare il lavoro e le gambe che andavano a mille, però... Però è così, cioè la sosta in effetti può mischiare delle carte, eh? Cioè come ricominciare a risedersi a un tavolo da poker, ridare le carte, tu ti sei alzato che avevi un poker servito, ti risiedi e magari non hai neanche una coppia in mano, quindi è molto indicativa la sosta e vedere come ripartiranno tutte.
0: Tanti argomenti interessanti legati alla Premier e al nostro campionato li abbiamo affrontati con Nicola Roggero di Sky, ascoltiamolo.
1: Con Nicola Roggero parliamo di Premier, di calcio inglese, però in parte anche di calcio italiano, partendo da Caiode, che è diventato un nuovo punto di riferimento, tra virgolette, di questa nazionale, la grande sorpresa dopo l'esperienza in Premier, perché comunque l'avevamo visto alla Fiorentina, inizialmente sembrava un giocatore interessante, poi è finito un po' ai margini ed è stato ceduto.
3: Guarda, a me sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso, perché è un ragazzo che da 2 anni al Brentford è sempre uno dei migliori di una squadra che in questo momento è terza in classifica in Premier. Allora, se uno è uno dei migliori di una squadra che è terza in classifica in Premier, non vedo come non possa giocare nella nazionale italiana. Caiode ha tutto, perché è un atleta straordinario sotto ogni punto di vista, persino nelle rimesse laterali. È un ragazzo anche molto intelligente per come gioca, perché fa sempre solo delle cose corrette, giuste, quindi è uno di quelli che probabilmente qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra con lui. E poi mi fa molto piacere perché è un ragazzo che ha avuto l'umiltà, quando la Juventus lo ha scartato, di ripartire addirittura dalla Serie D, e dopo che la Fiorentina l'ha quasi ceduto per poco prezzo, è andato al Brentford. E da lì si è scoperto quello che vale. Quindi io sono molto contento perché l'avevo segnalato da un po' di tempo e sono contento che finalmente l'abbia scoperto anche la nazionale italiana.
1: La Fiorentina l'ha venduto per 18 milioni, ora probabilmente ne vale 50-60.
3: Se penso a quello che è stato pagato Palestra, come minimo Caiode deve essere pagato uguale.
1: Ecco, e per quanto riguarda Calafiori invece, a tuo parere come sta andando il suo percorso di crescita?
3: Va bene, anche perché Calafiori gioca in una squadra top della Premier, l'Arsenal, e quindi una delle 3 squadre più forti del mondo, e il fatto che lui riesca a ritagliarsi uno spazio in una squadra così forte, quindi con dei compagni così forti, dimostra quanto si è calato subito nella realtà inglese, perché ha avuto un apprendistato brevissimo, cioè sembrava un giocatore nato in Inghilterra o comunque cresciuto in Inghilterra, perché la difficoltà maggiore di chi arriva in quel campionato è adattarsi a dei ritmi che sono infinitamente superiori, e lui a questi ritmi si è splendidamente adattato, quindi fa anche dei buonissimi gol Calafiori, quindi direi che è certamente uno degli elementi più importanti che abbiamo esportato all'estero e in Inghilterra in particolare.
1: Oggi la differenza del campionato italiano dalla Premier è sempre particolarmente marcata?
3: Direi di sì, perché l'ho detto prima, ci sono dei ritmi che sono nettamente superiori, il gioco non si ferma mai in Inghilterra, si ferma il meno possibile. Devo dire che in tal senso mi è sembrato che anche in Italia si comincia ad adottare questa filosofia di fischiare molto meno, quindi di far correre la palla, perché la gente si diverte quando la palla è in gioco, non quando i giocatori sono fermi, però al momento la differenza è notevole, anche perché la Premier League ha una disponibilità economica nettamente superiore, quindi la possibilità di arrivare a giocatori stranieri che noi in Italia in questo momento non possiamo permetterci, e fintando che il trend è questo, la differenza continuerà a essere notevole.
1: De Zerbi.
3: De Zerbi ha cominciato, cioè l'anno scorso aveva avuto un buon approccio al Tottenham perché alla fine aveva ottenuto quanto il Tottenham gli chiedeva, cioè la salvezza. Quest'anno si sperava, dopo una campagna acquisti come minimo faraonica, 350 milioni di euro, che le cose per gli Spurs finalmente si invertissero. Al momento le cose non si sono invertite, però va anche detto che hanno giocato 5 partite. Sarà importante la prossima contro il Manchester United, lì capiremo se comincerà una nuova stagione per il Tottenham.
0: Domenica sera la Juventus se ne vedrà in trasferta contro il Cagliari. Della squadra di Spalletti abbiamo parlato in questa intervista con Michele Padovano, ex attaccante dei bianconeri.
4: Ieri insomma abbiamo rivissuto un po' questa Juventus di grandi campioni, di grandi attaccanti, perché, insomma, tu, Giallo Caviali, Ravanelli. Oggi la Juve ha un grande attaccante che si chiama Yıldız. Mi dai un giudizio su di lui e soprattutto quanto pesa in questo momento anche a livello di risultato non averlo?
5: Ma guarda, pesa tanto e io dico sempre che i grandi giocatori come Yıldız, che secondo me lui lo è, hanno bisogno di una grande squadra che li aiuti a crescere, che gli permetta di mettere in campo quelle che sono le sue grandissime qualità. Quindi io spero e credo che la Juventus stia costruendo un qualcosa di importante, perché deve tornare assolutamente a vincere. Credo che la strada sia quella giusta con i dirigenti che ha preso, e quindi speriamo, è soltanto una questione di tempo. La vera garanzia secondo me è Elkan, che ha detto che è un affare di famiglia e non si vende.
6: Ci sarà questione di tempo anche magari per Kolumani, per affrontare un po' le difficoltà sotto porte, anche per Ibegovic per crescere?
5: Sì, secondo me questa è una rosa di qualità, è una rosa importante, quindi adesso toccherà a Spalletti metterli nelle condizioni giuste per affrontare un campionato che credo che sia particolare. Che secondo me hanno il dovere e l'obbligo di tentare a vincerla. Quindi la squadra è una squadra di valore, quindi credo che quest'anno la Juventus possa iniziare a costruire un qualcosa di importante.
4: Senti, nel vostro gruppo c'era Conte, ogni qualvolta succede che alla Juve c'è una difficoltà si tira fuori il suo nome, questo fa bene o fa male? Perché comunque sai, il tifoso si rifugia sempre in quella che è la certezza, e Conte probabilmente lo è.
5: Sì, sono d'accordo, Conte lo è, lo dice il suo passato, lui è ovunque andato, ha vinto, è arrivato secondo, e quindi credo che sia normalissimo che quando una squadra, una grande squadra, scricchiola, ci sia il nome di Conte, che soprattutto in questo momento dove non è accasato, quindi credo che sia normalissimo, perché io lo ritengo fra in assoluto i migliori tre allenatori al mondo.
7: Ultima. Ma Spalletti potrebbe essere invece l'uomo giusto per riportare la Juve al vertice? Abbiamo parlato di Conte, anche di grandi allenatori sul palco. Sta facendo bene secondo te?
5: La Juventus ci ha sempre abituato che bisogna portare risultati alla Juventus, quindi io guarderò quello, vedremo. Credo che, voglio dire, lui l'altro anno quando è arrivato bisogna dire che ha aggiustato le cose, la squadra giocava bene, creava tanto, poi ad un certo punto si è un po' inceppata, non hanno raggiunto un risultato fondamentale e importante come quello della Champions. Quest'anno secondo me sarà indicativo vedere quale risultato porterà a casa.
0: Continuiamo a parlare della Juventus, lo facciamo attraverso le parole di Paolo Montero, che è intervenuto a margine dell'evento dedicato ai 25 candidati finali per il premio Golden Boy.
8: La tua Juventus ha puntato molto sui giovani anche quest'anno, per esempio alla Ibegovic, ma non solo, comunque una squadra che sta cercando di ripartire anche dai giovani. Ti chiedo come vedi con questo nuovo ciclo con Spalletti e anche questi nuovi giocatori a partire proprio dalla Ibegovic.
9: E per me con tanta speranza, perché tutti sappiamo l'allenatore che è Spalletti, speriamo di che continui questo processo, si dice, di Next Gen in primavera, che questo serve tanto, perché bene o male la Next Gen giocano con tanti 2007 e si trovano a giocare contro giocatori che magari qualcuno ha fatto Serie A, tanti anni in Serie B, c'è gente che ha giocato 15-20 anni in Serie C, con tanta esperienza, cioè sono uomini. E queste sono tutte le esperienze che stanno vivendo a livello di campo. E poi lo più importante è avere la pazienza, perché è una età dove devono sbagliare per dopo crescere. E come dice l'allenatore del basketball Ettore Messina, non fare gli

0: adesso insomma è diventato il più forte, forse della Juventus, tu lo conosci bene. Ti chiedo quanto sta mancando questa Juve e a che livello può arrivare ancora, visto che ha tanti margini di miglioramento.
1: E noi lo abbiamo avuto in primavera e già si vedeva la sua mentalità, che arrivava subito in prima squadra. È un talento, che quello viene dalla pancia della mamma, a parte un ragazzo con umiltà che ascolta quello che ti dicevo prima, sono quelli che arrivano, quelli che ascoltano, si allenano sempre al massimo, sono umili, cercano sempre di migliorare, chiedono. Un fatto che le dico a mio figlio Alfonso: te se hai dubbi devi chiedere, non ti devi vergognare, perché non tutti se nasce sapendo. Uno, lo che ti sto parlando io, ti sto rispondendo io, sono cose che non c'è niente da mio, sono cose che ho imparato nella mia vita, che mi hanno insegnato i grandi compagni che ho avuto, i grandi allenatori che ho avuto, anche la famiglia, no? Però Kenan ha un margine, pensando che è un 2005, che già da 2 o 3 anni che a grandi livelli con la Juventus, il suo tetto se lo può mettere lui da solo.
2: Come dicevamo in apertura di trasmissione, la prima partita per la ripresa del campionato è fissata da domani per le 15, quella tra Genoa e Fiorentina. A proposito della Fiorentina, abbiamo sentito ai nostri microfoni Sebastian Cejas, ex portiere argentino della Fiorentina, in particolare le sue valutazioni, le abbiamo ascoltate a proposito di Mastantuono, suo connazionale, e anche a proposito di Pellegrino, attaccante proveniente dal Parma.
3: Sì, troppa responsabilità per lui, no? Un ragazzo, un talento molto giovane, ancora 20 anni, quindi si aspetta di lui tanto, però mi sembra che si parla troppo di suo talento e lui è giovane, c'è una responsabilità molto, molto grande, quindi bisogna andare piano. So che lì la Fiorentina l'ha raccolto molto bene, ho sentito lui sulle interviste che è molto contento, molto felice, si è trovato bene, ha giocato e lo ha fatto molto bene, questo ha dato fiducia ai tifosi, però non dobbiamo dimenticare che non c'ha ancora 20 anni. Quindi ancora devi crescere molto. Noi a Pellegrino lo abbiamo avuto nel Vélez, lui era, quando noi stavamo allenando il Vélez Sarsfield, lui era parte del plantel,
2: Della
3: diciamo,
2: rosa, sì.
3: era della Rosa, era molto, molto giovane. Già si vedeva un centravanti d'aria importante, fisicamente forte. A Parma, ha avuto la possibilità di andare a Parma, lo ha fatto crescere, ha fatto gol, quindi è un altro calciatore che deve continuare a crescere perché ha le condizioni per farlo. Ha dato un salto di qualità ad andare a Firenze adesso, magari possa trovare continuità per dimostrare tutto quello che è lui, no? Come calciatore.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
0: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Italo Allodi. 1970, la Juve aveva bisogno di rivoluzionarsi, quasi rinascere. L'avvocato Agnelli affidò il compito a Italo Allodi. Nato il 13 aprile 1928, figlio di un ferroviere e di una casalinga, tra i tanti interessi che animavano le sue giornate, dalla pittura al giornalismo fino al calcio, scelse quest'ultimo come ragione di vita. Da calciatore arrivò massimo in Serie C, ma è dietro la scrivania che scoprì il suo vero talento. Da prima al Mantova,

0: grazie a Edmondo Fabbri, poi all'Inter, fino ad arrivare alla chiamata di Gianni Agnelli. In bianconero mise le basi per una struttura societaria solida, portando giocatori giovani e dall'avvenire straordinario, Bettega, Causio, Furino, Zoff e Cucureddu, per citarne alcuni. Dal 1970 al 1974 portò alla signora due scudetti, per poi accettare la chiamata del clan azzurro, dove a primo impatto non ebbe la stessa fortuna delle precedenti esperienze. Questo comunque non lo fermò. Istituì l'università di Coverciano, dove si studiava da allenatori e da manager, e fu il primo a vedere in Arrigo Sacchi un predestinato. Lasciò la federazione dopo i mondiali del 1982, poi un'esperienza alla Fiorentina, senza troppa fortuna, e al Napoli, dove con Ferlaino, Maradona e Ottavio Bianchi in panchina conquista il primo storico scudetto dei partenopei. Venne coinvolto nel 1986 nella seconda puntata del calcio scommesse e la soluzione totale non cancellò le sofferenze causate dalle accuse. Nel 2017 è stato incluso nella Hall of Fame del calcio italiano.
1: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Jocelyn Blanchard. Nato a Béthune in Francia il 28 maggio del 1972, Jocelyn Blanchard debutta a Ligue 1 nel 1995 con la maglia del Metz. L'anno successivo porta a casa il primo trofeo della sua carriera, la Coppa di Lega francese. Centrocampista versatile, in grado di disimpegnarsi sia sulla fascia che al centro, al Metz inizia come giocatore di fascia sinistra per poi diventare regista offensivo. Nel 1998 viene notato e acquistato dalla Juventus, nonostante non fosse uno dei giocatori più in vista del campionato transalpino, come dimostra l'esclusione dai convocati per i mondiali casalinghi. La vecchia signora vuole farlo diventare il nuovo Deschamps. Blanchard, alla sua presentazione, non nasconde l'entusiasmo per la nuova avventura a Torino. Qui si lotta sempre per vincere, le sue parole in conferenza stampa: farò parte di un gruppo fantastico e voglio dimostrarmi all'altezza. Vestire la maglia bianconera è per me motivo di grande orgoglio. La sua avventura in bianconero comincia nel migliore dei modi. Debutta con gol in amichevole contro il Newcastle ad agosto, dopo aver disputato una grande partita. In gare ufficiali però di reti non ne arrivano. 12 presenze in campionato, 6 in Coppa Italia e 3 in Champions League, nessun gol all'attivo per il francese. Una stagione fallimentare che rende inevitabile la cessione l'anno successivo, nell'estate del 1999 a Lens. Il francese vestirà poi le maglie dell'Austria Vienna e dell'Austria Kärnten, dove chiuderà la sua carriera da calciatore il 30 maggio 2011. Appesi gli scarpini al chiodo, Blanchard intraprende la carriera da direttore sportivo, carica ricoperta proprio a Lens.
1: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Boniperti calciatore. I più giovani lo ricordano per l'averlo visto nella grande inaugurazione dello stadio bianconero. I giovani con più di 20 anni lo ricordano grande presidente bianconero. I meno giovani lo ricordano come presidente, ma anche come grande giocatore. Per tutti, Boniperti è l'antenato, il padre della juventinità che si tramanda con i grandi. Come tutte le storie che si rispettano, come quella di Platini, la storia di Boniperti e del suo arrivo alla Juventus ha una peculiarità e ovviamente un po' di magia. Lo stesso Boniperti, anni dopo, raccontò come le trattative per il suo trasferimento non furono estenuanti come quelle di oggi. Lui aveva firmato il cartellino per la squadra del Momo, ma il suo cuore era legato sentimentalmente alla squadra del suo paese, il Barengo. Boniperti desiderava che a entrambe le società venisse riconosciuto un guadagno, perché è giusto così, perché entrambe avevano contribuito alla sua crescita e maturazione. E così fu. Boniperti fu acquistato per la cifra di 60.000 lire e la cifra fu equamente divisa fra le due formazioni. Stranamente, o forse no, il pagamento avvenne in materiale tecnico, in scarpe, reti, maglie. Un giocatore si ricorda anche per i suoi soprannomi. A Boniperti diedero quello di Marisa a causa dei riccioli biondi che aveva. Non vogliamo soffermarci sulle caratteristiche di Boniperti, scriveremo un libro intero. Ricordiamo solo che faceva della mobilità, dell'astuzia, del carattere e della tecnica, oltre che del gol innato, le sue caratteristiche principali. Boniperti era astuto in campo, ma lo era anche fuori, come quando si accordò con l'avvocato Agnelli sulle forme di premio partita, che forse paragonate a quelle di oggi fanno sorridere, ma che veramente ci riportano a un'epoca meravigliosa, semplice, di valori veri. L'avvocato gli disse: «Tu giochi per me». e ogni volta che fai un gol puoi venire nelle nostre stalle e prenderti una mucca. Ovviamente Boniperti accettò e ogni volta che gonfiava la rete, con precisione certosina, si recava nella fattoria di Agnelli e prendeva una mucca, solamente che la prendeva gravida. Non sappiamo se la storia sia vera sul serio, in ogni caso l'astuzia di Boniperti fu sempre fuori dal comune, come la sua intelligenza. Non diventi per caso il numero uno, prima in campo e poi dietro alla scrivania, se non sei un numero uno. Boniperti raccontò qualche anno fa che si diventa campioni e si diventa Boniperti parlando il meno possibile, facendo il duro e nei ritagli di tempo battendo come Dio comanda qualche calcio d'angolo. La semplicità di Boniperti la si ritrova quando dice che se non fosse stato un calciatore avrebbe fatto l'agricoltore. Radici piemontesi contadine. Un detto dice: contadino, scarpe grosse e cervello fino. In questo caso ci troviamo di fronte ad un cervello fino dai piedi buonissimi. Una persona semplice, Boniperti, che andò sempre d'accordo con altre persone semplici, proprio come lui. Un Boniperti giocatore che vinse tanto e che giocò in squadre stellari. Due le grandi Juventus in cui giocò. La prima, quella che alcuni definiscono una delle più belle Juventus di sempre. Viola, Bertuccelli, Manente, Mari, Parola, Piccinini, Muccinelli, Martino, Boniperti, John Hansen, Prest. Una squadra spettacolare che Boniperti sapeva esaltare grazie al suo rigore, alla classe, alla tenacia. Boniperti, per qualcuno Marisa, per qualcuno Boni, per tutti un fenomeno. Non potremo parlare di Boniperti calciatore senza citare quel trio, Giampiero Boniperti, Omar Sivori e John Charles. Un trio fantastico che i più giovani non hanno mai visto, ma che sicuramente può essere scovato e deve essere scovato nei video dell'epoca. Tempi di magie, tempi di storie lontane. Tre campioni e tre caratteri diversi, il gigante buono e la sua forza, il piccolo pestiforo simbolo di fantasia e poi Boniperti, la classe, il mito, il rigore. Un trio che si completava con Sivori, cuore caldo, ciascuno di loro tre aveva qualcosa che non aveva l'altro. Con quel trio la Juventus vinse tre scudetti in quattro anni, ma potevano essere di più. Boniperti finì la propria carriera in quella partita con l'Inter del 10 giugno 1961 a soli 32 anni e 11 mesi e quando appese le scarpe al chiodo lo fece sul serio. Lui era per i tagli netti, disse, e si tolse le scarpe, le diede al magazziniere e non le mise più. Lui odiava le pantomime tra vecchie glorie.
1: Eroi in bianco nero. Radio Bianco. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Giancarlo Marocchi. Nella sua carriera ha vestito solo i colori di Bologna e Juventus, dimostrando grande attaccamento alle due maglie. È Giancarlo Marocchi, nato ad Imola il 4 luglio 1965. Muove i suoi primi passi nel calcio, infatti, con la squadra rossoblù e ad appena 17 anni esordisce in Serie B. Al Bologna ci resta dal 1982 al 1988, fino al suo passaggio alla Juventus, ma prima trascina la sua squadra ad una promozione in A che mancava da ben 6 anni. A Torino ci arriva per diventare subito un grande protagonista e nella stagione 1988-89 non salta nemmeno una partita in campionato. È un centrocampista di grande talento, molto caparbio e bravo sia nella fase di impostazione che in quella di interdizione. È duttile, sa adattarsi al grande palcoscenico bianconero. Negli anni successivi conquista la sua prima doppietta di trofei, Scudetto e Coppa UEFA. Poi nel 1993 arriva un'altra Coppa UEFA e la sua avventura in bianconero si conclude nel 1996 con il risultato migliore possibile, ma senza scendere in campo. La vittoria della Champions League a Roma ai calci di rigore contro l'Ajax, con una Juve piena di campioni e Lippi in panchina. Finale perfetto per lui, che poi chiuderà la sua carriera in quel Bologna in cui giocherà per ancora 4 anni. In 18 anni da professionista ha disputato ben 500 partite in Serie A tra Bologna e Juventus e con la nazionale conquistò anche un terzo posto ai mondiali di casa del 1990. Marocchi ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2000 e dopo essere stato dirigente, osservatore e team manager del Bologna ha optato per la carriera televisiva come commentatore tecnico di Sky.
1: Eroi in bianco nero. Radio Bianco. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Devo dire, Marangio, che e mi sorprende un po' questa cosa, perché parlo di me stesso. Io lo sai che ho buone sensazioni per Cagliari. Toccate tutto, ragazzi, toccate tutto, perché è giusto che sia così. Però io ho buone sensazioni. Non so se sono ancora condizionato dalle due partite che ho visto, in particolar modo una, quella contro l'Atalanta, che mi è piaciuta tantissimo. Non so se è perché, al netto di quello che dice giustamente Pippo, dice i giocatori del Cagliari sono molto veloci, ed è vero, la velocità è uno dei loro punti di forza, però io mi sento di dar fiducia a questa squadra. Nel frattempo, ufficiale rinnovo anche di Nico Gonzalez, che dunque era nell'aria, rinnovo anche per Nico, vedremo se anche questa sarà o no una scelta giusta. Pensare che quest'estate sembrava il primo della lista a dover partire. È chiaro che, come spieghiamo sempre, i nuovi vengono fatti anche per spalmare il peso dell'ingaggio e al peso a bilancio dello stesso giocatore. Però io ho queste sensazioni positive, Vincenzo, che spero di avere anche nel corso della partita, e sono molto curioso di ascoltare anche le prove di Spalletti domani. Vincenzo.
1: Ah no, sono curioso anche io. Del resto, se non ricordo male, correggimi se sbaglio, era contro il Cagliari che Nico fece quel gol, uno dei gol più belli che ha fatto la
0: Juventus.
1: Sì,
0: contro il Cagliari, contro il Cagliari. Coppa Italia,
1: fece quel pallonetto bellissimo. Magari festeggerà il rinnovo con un bel gol, o comunque una bella notizia. Io torno su quello che ti ho detto prima, le sensazioni. Non so se avere sensazioni positive o sensazioni negative, non ne ho particolari, perché è talmente fermo da tanto il calcio che mi sembra un po' come se stesse cominciando adesso il campionato, quindi è un po' la stessa sensazione che ho quando comincia la stagione, no? Dove dico, ah, cominceremo bene o forse cominceremo male. Però resto sul concetto di prima, Spalletti è uno che impara dagli errori, questo io lo si deve riconoscere. L'anno scorso contro il Cagliari, insomma, ha imparato una bella lezione, e secondo me ha la voglia anche di riprendersi una rivincita con Pisacane, sportivamente parlando naturalmente. È una Juventus diversa, perché l'anno scorso era una Juventus, adesso non ricordo se c'era anche se c'era Bremer o non c'era in quella circostanza, però Bremer con Lukumi, con Vicario tra i pali, e noi abbiamo una difesa che regge meglio e quindi ti dà più garanzie, e non è roba da poco. Il Cagliari attacca, il Cagliari è veloce, però dipende da come ci affronterà il Cagliari. Non so se ci affronterà a viso aperto, ma io penso che ci aspetterà più che altro.
0: Sì, credo anch'io.
1: E se ci aspetta, noi non dobbiamo cadere nella trappola di scoprirci, ma non ci scopriremo. Siamo migliorati sui calci da fermo, sui calci d'angolo soprattutto, cross, eccetera. E speriamo che sia la volta buona, che magari Colomani ci restituisca quei gol che ci aveva tolto nelle partite precedenti, quando Spalletti ha detto vabbè, adesso si deve far perdonare con un gol decisivo, perché poi alla fine, Ale, possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, però poi le partite te le fanno vincere soprattutto gli attaccanti,
0: questo
1: e noi dobbiamo sperare che siano loro.
0: Gildo D'Ancona dice: basta amichevoli nazionali contro il Cagliari, la sblocchiamo subito, ci facciamo vedere il fegato amaro fino al secondo tempo.
1: Con Brovic la sbloccammo subito due anni fa, se non ricordo male, la portammo a casa,
0: e poi
1: così,
0: la portammo a casa. Mi auguro di poterla sbloccare subito. Raffaele dice: domenica mi auguro un bel 2-0 con gol di Colomini e il gigante di Brema, così per un po' si tace questo deo profundis per i nostri attaccanti. Però Raffaele, noi dobbiamo anche analizzare le cose e guardarle. Oggi noi non possiamo dire che abbiamo due grandi attaccanti, se no mi sembra di prendervi in giro. Noi abbiamo due attaccanti in questo momento che fanno fatica a trovare la via del gol, che non ci danno particolare fiducia, ma che possono decisamente migliorare, anzi aggiungo che devono profondamente migliorare, perché quello che ha detto Vincenzo è scolpito nella pietra. Noi possiamo farci mille idee, mille cose, ma nel 60% delle situazioni, ti serve l'attaccante che fa i gol. C'è poco da fare, quindi
1: l'Inter come l'ha ripresa con la Roma, banalmente,
0: con due gol di Lautaro Martinez, che io detesto, ma che oggi, e anche qui veramente mi toglierei le budella per dire questa cosa, oggi quei gol lì non ce l'ha né Colomani né Woltemade. Poi possiamo dire che i nostri sono più forti del mondo perché indossano la nostra maglia, sì, però dobbiamo anche raccontare le cose che vediamo, purtroppo. Dopodiché io sono il primo che mi auguro che tutte e due facciano 20 gol. Guarda, in stagione tutte e due 20 gol. Siamo tutte le persone più vicine del mondo. Però oggi non vi possiamo raccontare che non abbiamo un problema attaccanti. se no veramente ci raccontiamo delle non verità, e tra di noi ragazzi non lo possiamo fare. Poi che dobbiamo avere fiducia in loro sicuramente, che fino a gennaio e forse fino a giugno si deve andare avanti con questi due sicuramente, si aggiungerà Ekator, speriamo che possa far qualcosa. Se mi chiedete un giudizio ad oggi, per carità, 5 giornate, tutto quello che volete, al reparto offensivo della Juve, strettamente limitato a Woltemade e Colomani, per me è insufficiente. Ad oggi.
1: È un reparto che deve sbocciare, perlomeno possiamo dire questo, deve ancora sbocciare, deve riprendersi, deve carburare, deve trovare una soluzione. La cosa che, di cui sono contento e fiducioso, è che Colomani, non avendo avuto la convocazione, esatto, in nazionale, esatto, ha lavorato, esatto, tanto queste tre settimane. Abbiamo visto sui social quello che chiaramente ripubblica la Juve, ma le cose importanti non te le pubblica mai, un grande allenamento proprio con gli attaccanti,
0: sì, visto, sì.
1: come segnare spalle alla porta, girarsi,
0: controllo di petto e tiro in porta, sì, sì.
1: E tiro in porta. Io credo che con Colomani abbia lavorato molto proprio per fargli capire che, per trasformarlo un pochettino, no? Mi viene in mente il lavoro che poi ha fatto tutto l'anno con Osimhen. Ripeto, Osimhen è un altro tipo di giocatore, per carità, eccetera, però comunque il suo miglioramento Osimhen l'ha trovato con Spalletti, che lo ha perfezionato. Con Colomani ci basta che gli faccia capire quale deve essere l'atteggiamento giusto, che capisca anche quali sono le caratteristiche precise di Colomani per valorizzarlo, che soprattutto la squadra impari a verticalizzare centralmente, devono, non appoggiarsi sempre soltanto su
0: si devono sbloccare out. Vincenzo, si devono sbloccare, sperando che quello poi dia entrambi più fiducia. Allora, ci chiedete in diversi come leggiamo, poi andiamo anche con i vocali, come leggiamo la questione del rinnovo a Nico Gonzalez, che giustamente, come scrive l'amico Greg, è passato da esubero a uno dei primi a essere rinnovati. Allora, io sui rinnovi sono sempre molto dubbioso, però capisco che il rinnovo oggi è un modo di alleggerire tutta una serie di situazioni di bilancio, di numeri e quant'altro. Credo anche che Nico, Vincenzo, eventualmente sia comunque un giocatore che tu puoi rivendere, cioè non è il Rugani della situazione, con tutto il rispetto per Rugani, l'Arthur che grazie a Dio ci sono volte alle scatole, o il Di Gregorio, ecco. È un giocatore che bene o male puoi rimettere sul mercato. Dopodiché, se non ci fossero stati problemi, no, di abbassare l'ammortamento e quant'altro, è chiaro che non l'avrei rinnovato, perché la scadenza, se non sbaglio, era comunque fra 2 anni. Però in quest'ottica di sistemare i conti ci sta. E aggiungo e chiudo: se Nico torna ad essere il Nico che qualche volta abbiamo visto, è un giocatore che a questa Juve può far comodo.
1: Sì, tra l'altro stiamo parlando di un giocatore, tu hai fatto bene a dire che i rinnovi spesso significano anche semplicemente che tu spalmi l'ingaggio, alleggerisci i bilanci, ma significa anche altro, cioè che tu hai ancora più potere di vendita davanti a quello che può essere un'offerta futura. Quindi il rinnovo non significa andiamo avanti insieme per sempre, però in questo caso è un rinnovo sulla fiducia che il giocatore ti ha dato. E credo che la Juventus abbia bisogno proprio di questo nello spogliatoio, di leader che ti trascinano, di gente che c'ha la cazzimma, che te la traduce anche in campo, te la mette anche in campo, perché guarda che contro l'Atalanta, secondo me Nico Gonzalez ha fatto la miglior partita da quando è alla Juventus, ancora più che quella con il Parma, che è entrato e ha fatto gol, perché ha fatto più ruoli nella stessa partita,
0: sì,
1: e li ha fatti tutti benissimo.
0: È vero, è vero.
1: E credo che Nico possa essere fondamentale, se non lo è stato già, per la crescita di Cegrova. Banalmente giocano più o meno sullo stesso versante del campo, sì. No? Però Cegrova non riesce a essere totale, come dice Spalletti, quindi tornare anche a fare la fase difensiva. Probabilmente a volte, quando non ci arriva l'allenatore, deve essere un esempio, come può essere Nico Gonzalez, ad accenderti la lampadina e dirti: guarda, si può fare senza perdere lucidità lì davanti. Quindi Nico diventa un giocatore importante in campo, nello spogliatoio e a livello di leadership. Quindi è giusto che la Juventus abbia fatto questo pensiero.
0: Davide da Gattamare dice: penso che domenica l'euforia momentanea possa essere un'arma a doppio taglio, concedendo a noi ripartenze. Concordo. E poi il nostro grande amico Fabrizio, avrete letto la sua endovena di stamattina, ci scrive: tra Columani e Osimhen sappiate che c'è sempre Johnny il calabrese, il nostro amico Johnny il calabrese che sta facendo sfracelli nell'Atletico Madrid. Vai, caro Gabriele, caro Gabriele, vai.
2: Ale, ciao Marangio.
1: Ciao.
2: Vabbè, certo, hanno messo gli uomini giusti nei posti chiave, perché dovesse mai succedere qualche cos'altro a quelli là, non si deve muovere niente, si deve lasciar cadere in prescrizione, si deve dire che va tutto bene, che sono parte lesa, che sono poverini di qua di là. Certo, ma è lì, eh. Perché questi, fin tanto che non faranno lo stadio, questi sono sotto l'occhio dei riflettori come società. Ma tanto, fin tanto che ci sarà Viola, fin tanto che ci saranno certi soggetti, questi sono sempre parte lesa.
0: Beh, ma
2: e
0: gli uomini,
2: è uno schifo.
0: Hai ragione, Marco, loro gli uomini li hanno saputi piazzare. Questo è sotto gli occhi di tutti. Alcuni ce l'avevamo noi e gli abbiamo dato la possibilità di andare con la valigetta in mano da un'altra parte, e sono stati bravi a posizionarsi in tutte le situazioni strategiche, perché vi ripeto, il generale conta, ma i colonnelli contano di più, e loro su questo sono stati bravi. Poi è chiaro che, come il nostro impero dei 9 anni consecutivi è caduto, cadrà anche loro prima o poi. Oggi però io la caduta di quell'impero a livello di potere lo vedo molto lontano, Vincenzo, se devo dire la verità lo vedo lontano, perché continuano a riprodurre, sono un po' come le api, si riproducono come quelle che avevamo noi, no? Finché arrivò Latini e disse vabbè, adesso ci penso io, poi non vi diciamo cosa ha fatto Latini perché sennò l'arrestano, però, cioè ci ha fatto il miele, ecco, in poche parole, se l'ha portata a casa sua ci ha fatto il miele, però noi diciamo abbiamo finito, non ci sono più le api, e rivenivano fuori, e rivenivano fuori, e mi sembra che sia l'esempio più corretto. Poi però questo, e qui voglio battere, ragazzi, per noi deve essere un alibi fino a un certo punto, perché quando in campo tu sei più forte te li metti nel taschino, a prescindere da Viglione, Viola, Pranta, La Russa, tutti, Mattarella, il Papa, fra un po' ce l'hanno anche il Papa, ok? Se noi siamo più forti sul campo ci mettiamo nel taschino.
1: È quello che dicevo prima, no? Cioè, se ti siedi sull'alibi e poi dopo perdi in campo e perdi fuori, perché non potrai mai sapere se eri più forte di chi era così organizzato, diciamo così, per utilizzare termini più comodi. Io credo che la Juventus, con la scelta di Carnevali, abbia fatto una scelta anche politicamente, esatto, estremamente corretta. Esatto.
0: Però bisogna farsi sentire, quindi, Vincenzo, perché qui tutti stanno accettando tutto supinamente. Tutti accettano tutto supinamente, insomma.
1: Sono d'accordo, infatti se avessimo un po' più di tempo magari ce lo ritaglieremo per indagare più a fondo, ma purtroppo quando poi sono chiuse determinate porte non ci arrivi alla verità, devi fare proprio l'infiltrato lì in mezzo,
0: cioè?
1: sarebbe da capire perché le domande ci sono e le risposte che mancano. Perché i club di Serie A insieme con un club come la Juventus, che è trainante dal punto di vista di quello che ti porta come indotto, eccetera, accettano da anni tutte queste situazioni? Perché accettano di fare questa figuraccia all'interno del sistema federale che cade, poi viene commissariato, poi si rimette in piedi con lo stesso presidente? Perché bastano 2 presidenti per Cassi e Marotta per convincere addirittura di promuovere un dirigente, mentre gli altri stanno zitti e non dicono scusate, possiamo togliersi 2 da mezzo che evidentemente hanno fatto più danni della grandine? La domanda c'è, la risposta è chiusa in quelle stanze.
0: Andrea dice una cosa sacrosanta, che Andrea a Roma dice: non sono d'accordo che chi è più forte vince sul campo, avete dimenticato il 2006, ma il 2006 noi sul campo abbiamo vinto, poi se succede la guerra dei mondi succede la guerra dei mondi, ma nel 2006 le abbiamo dimostrato che loro si mettono sul petto uno scudetto vinto da terzi in classifica a 15 punti, noi sul campo li vedevamo, dopodiché su questa hai ragione. Però insomma anche nel 2022 se vogliamo. Sentiamo qualche altro vocale e poi c'è una provocazione che ci lancia un amico che mi tocca molto il cuore, così rispondo e do anche un'altra risposta ad un altro caro amico. Prego.
1: Ti tocca il culo.
3: Buon pomeriggio Alessandro, te, Vincenzo, ora, sono Massimo da Casteldefels.
0: Oh,
3: la mia
0: Spagna.
3: Opinione sul Cagliari. Dobbiamo andare lì con la stessa praticamente formazione che avevamo nel secondo tempo con l'Atalanta e spiegare a tutta la Serie A perché siamo la Juventus, ma non spiegarla con i gol, dobbiamo spiegarla con il carattere, con il sangue agli occhi e mangiandoci l'erba.
0: Vero.
3: Dobbiamo vero. Ristabilire quello che è il nostro status. È questo quello che io penso.
0: Hai ragione.
3: Ciao, d'accordo. Buona serata, vi ascolto.
0: Un abbraccio, grazie, salutami tutta la Spagna, è stato perfetto. Allora, no, la provocazione ce la fa un amico Nicola che dice: ma potendo, voi chi vi riprendereste, Pirlo o Higuain? Per questo mi tocca il cuore l'amico, perché io ti dico okay. Higuain. Io su Higuain per Higuain ho veramente un debole. E così rispondo anche all'amico Greg, che se non vado errato è quello che ieri ha vinto il premio della puntata con una battuta meravigliosa.
1: Sì,
0: aspetta,
1: lo
0: sai che
1: sì.
0: C'ho la memoria, cosa aveva detto ieri Greg?
1: Che il matrimonio di Scarpone è
0: durato meno di Tudor e morta la guerra della Juve. Bravo, esatto. Greg, ieri sei stato straordinario, hai vinto la puntata, perché Greg oggi ci scrive e dice: ma secondo voi, ma preso Malen in questa Juventus avrebbe lo stesso rendimento? Allora io ti dico questo: i grandi campioni come Higuain sicuramente in
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buona domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Como e Roma non vanno oltre lo 0-0 nel lancio match della sesta giornata di Serie A ed è il secondo pareggio di fila per la squadra di Gasperini, che dopo il 2-2 con l'Inter impatta in inferiorità numerica al Sinigaglia per l'espulsione diretta di Malen per fallo su Caichi. Nelle gare delle 15 invece la Lazio batte 3-1 al Monza all'Olimpico e raggiunge l'Inter in vetta alla classifica a 16 punti. Vince anche il Bologna di Palladino, battuto 2-1 il Lecce al Via del Mare, dalle 18 Sassuolo-Milan. Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17ª gara del Mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull precede Leclerc Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale ad Austin. Quarto Norris, poi Piastri e Hamilton. Russell partito in coda per la penalità, limite danni e chiude nono. Il mondiale torna dal 23 al 25 ottobre ad Austin. In MotoGP è arrivata la quinta vittoria stagionale di Marco Bezzecchi nella giornata trionfale dell'Aprilia, che ha festeggiato quattro moto e primi quattro posti. Sul podio sono saliti anche Fernandez e Martin, che ha così riguadagnato la testa del mondiale. Quarto posto per Ayogura, autore di un gran finale. Marc Marquez ha chiuso sesto, superato anche da Costa alla fine di una gara a corrente alternata, dopo aver lottato con Martin all'inizio, col suo futuro compagno di squadra Costa e alla fine col giapponese dell'Aprilia Trekhaus. Andrea Vavassori e Simone Bolelli non formeranno più una coppia di doppio a partire dalla prossima annata agonistica. Lo storico binomio del tennis tricolore ha comunicato la propria decisione dopo l'eliminazione rimediata al Masters 1000 di Shanghai all'esordio nel torneo. Il torinese e il bolognese concluderanno la stagione insieme, partecipando al torneo TP 500 di Vienna, al Masters 1000 di Parigi, alle ATP Finals e alla Coppa Davis. Le strade si divideranno nel 2027. Il basket, 46 anni dall'ultima volta, due romane tornano a sfidarsi nella Serie A, cosa che non succedeva dal 27 gennaio 1980 nel derby tra Eldorado Lazio e Acqua Fabia Roma. Entrambe sarebbero retrocesse al termine di quella stagione, la stessa dove conquistava la sua storica promozione in A1, la terza romana destinata a riscrivere la storia, ossia la Virtus. Oggi lo storico appuntamento è quello tra Maxima Roma e BC Roma. Dalla redazione sportiva è tutto.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.

0: fate, gente? Ciao Yves, salve.
1: Buongiorno, anzi buonasera.
0: Siamo pronti per questa ripresa dopo la sosta infinita delle nazionali? Siamo pronti?
1: Sì, guarda, stavo pensando di...
0: Di?
1: Dopo quelle... Cioè, le tre soste mi hanno talmente lacerato qualunque cosa addosso che volevo andare a fare ippico.
0: Posso dirti che invece io sono stata molto bene in questa sosta per le nazionali?
1: Eri a Polo Nord, lo so.
0: Sì, tra l'altro no, io lo dico così, se qualcuno dei nostri amici, perché ora faccio un po' di cross promotion per me, posso farla? Mi è concessa? Anche tu non mi stai seguendo comunque, ti comunico. Ho aperto una pagina nuova su Instagram. Tu non mi stai
1: non
0: seguendo.
1: Mi scrivi più in privato, sono un po' arrabbiato.
0: Tu non mi stai seguendo e vedi di farlo adesso mentre io sto per fare il nome della pagina. Chiaro? Si chiama milesaway_traveling ed è la mia nuova pagina Instagram dove racconto tutti i miei viaggi al Polo Nord. Non è vero, non saranno solo al Polo Nord.
1: Domanda, regali viaggi?
0: No, allora, nei progetti futuri non c'è regalare i viaggi, ma c'è fare i viaggi con noi, quindi venire con noi e fare dei viaggi di gruppo. Però se non mi seguite, non ci seguite, e questi viaggi di gruppo non arriveranno. Quindi non so, se c'è qualcuno che ci sta seguendo in questo momento e ha voglia di seguire la pagina, si chiama milesaway_traveling, seguiteci, mettete segui, così. Parliamo anche di sport, tra l'altro, c'è già uscito un video su uno stadio, quindi se volete... va bene, allora ragazzi, io direi, tra l'altro Yves, poi appena puoi, se mi metti anche a schermo le cose di Spalletti, così almeno vedo quali vedo i titoli e ti do le indication. Allora, sono carica perché siamo pronti. 3-2-1, via, si parte per questa ripresa del campionato che, per carità, è da qui alla prossima sosta, dovrebbero esserci 9 partite, compresa quella di stasera. Poi ci rifermiamo, perché poi ci si riferma, altra sosta, io di nuovo me ne vado via qualche giorno, ma lavorerò perché non sarò in ferie, quindi continuerò a lavorare. Però comunque abbiamo ciccia in queste settimane prossima sosta. Ciao Marcello, bentornata, ciao, un saluto grande anche a te. Siete carichi ragazzi? Come avete passato questa sosta? Siete tranquilli? O vi è stata sulle scatole? Perché potevo dire un'altra parola un po' più cattivella, ma non lo dico, perché siamo comunque ancora in fascia protetta. Come ve la siete passata bene? Siete andati in vacanza? Avete lavorato? Avete fatto le ferie adesso? Oppure le avevate già fatte, quindi avete continuato a lavorare? E soprattutto, che sensazioni avete per la partita di questa sera? Perché ragazzi, mancano 2 ore, cioè tra 2 ore ragazzi parte... E si riparte più che altro. E andiamo ad affrontare una squadra che in questo momento è davanti a noi in classifica. Cioè carta canta, classifica canta. E la squadra è davanti a noi. Cioè il Cagliari in questo momento è davanti alla Juventus. Quindi sarebbe il caso di non farci prendere dal panico. Iniziare a ristabilire un certo tipo di gerarchia. Con tutto rispetto per la squadra di Pisacane che sta facendo veramente un ottimo inizio di campionato. Tra l'altro io manderei un grosso in bocca al lupo a Milik. Facciamo un grosso in bocca al lupo a Milik, perché poraccio, sei di nuovo fatto male. Cioè Arek, ma santo cielo, ti sei di nuovo fatto male, non è possibile, però vabbè, era comunque fuori dalla lista UEFA, ma anche fuori dalla lista della Serie A, quindi ragazzi, diciamo che a livello di campo cambia poco. Marcello, che palle, 3 settimane di Malagò. Ragazzi, io vi dico, volete sapere la mia? Mi sono... disintossicata, nel senso che giuro che non ho guardato nessuna partita. Ho guardato un pochino, ma perché il mio fidanzato, eravamo in viaggio, eravamo in quel momento in Lettonia. Sì, eravamo in Lettonia, eravamo a Riga. E lui chiaramente, anche se era in ferie, ha lavorato, perché non riesce a staccarsi dal lavoro. E quindi ho dovuto sentire più che guardare, perché guardare non l'ho guardata, Juve Cremonese. Quella l'ho sentita perché lui la guardava, ma io... volevo proprio disintossicarmi, quindi non ho visto niente, per cui non ho visto la nazionale, ho visto niente. Quando c'era la nazionale, se Il mio fidanzato la voleva guardare, io mi metto le cuffie. In più, la maggior parte del tempo noi siamo stati in Lituania e Lettonia e quindi onestamente non c'è stato pericolo di vedere le partite dell'Italia, quindi questo è quanto. Yves, mi mandi per favore il primo messaggio vocale, che vedo che ne è arrivato uno, please. Grazie.
2: Ciao carissima.
0: Ciao.
2: Andrea Deboli, le sensazioni sono ovviamente tremolanti. Io l'unica cosa, io ho ascoltato il podcast di Quintiliano con l'avvocato Mile, è scandaloso. Chi non l'ha ascoltato andasse ad ascoltarlo sulla questione Monaco, perché è una cosa grande Quintiliano, ma è una cosa che è indescrivibile. Dai, forza Juve.
0: Andate ad ascoltarlo, se non l'avete sentito. Io, come vi ho detto, non ho voluto pensare a niente e sono stata tranquilla e ho proprio disintossicata da tutto quello che è il mondo calcio, e secondo me a un certo punto c'è bisogno di disintossicarsi, perché sì, visto quello che è in questo momento il mondo calcio. A proposito di questo, così entriamo subito nel vivo, ragazzi, rapidi, smart, della sosta ha parlato Luciano Spalletti ieri in conferenza, e quindi io direi di andare a sentire cosa ha detto l'allenatore della Juventus.
3: Allora, la sosta lunga. Ci sono dei pro e dei contro in tutte le cose, ma è chiaro che poi la gestione viene fatta in un modo semplice in questi casi qui, perché si dà sosta lunga, dei lunghi riposi per riuscire a ripristinare alcune cose che poi ti succedono nelle partite ravvicinate. Accumulo di fatiche, accumulo di riposo, non c'è altra medicina, per cui si va a gestirla in questa maniera qui, valutando bene le cose a livello individuale, personalizzando, avendo tutto il tempo a disposizione, le cose per gli elementi che ci sono rimasti e che abbiamo a disposizione.
0: Questo Spalletti sulla sosta lunga. Vito, buonasera da Bruno. Io ho letto Vito, però si chiama Bruno. Quindi buonasera da Bruno e bentornata, ciao Bruno, e poi Marcello, non hai perso niente. Allora ragazzi, nel frattempo vi dico anche quella che dovrebbe essere idealisticamente la formazione con cui scenderà in campo la Juventus questa sera contro il Cagliari. Allora, partiamo subito a bomba, così cerchiamo di capire quali possano essere le scelte di Spalletti, che dovrà fare a meno di 8 giocatori, quindi questa è sempre la situazione. Allora, Vicario in porta dovrebbe partire, o meglio partirà, tra l'altro vorrei fare un in bocca al lupo anche a Neto, che saluto, bentornato alla Juventus, ma che salterà questa partita per squalifica, quindi Neto non c'è. In difesa Kalulu, Bremer, Kelly, e dovrebbe esserci il ritorno di Cambiaso dal primo minuto. A centrocampo Douglas Luiz e Sarr. Sulla tre quarti con Seisau, McKennie, Alaibegovic. E davanti dovrebbe giocare Kolumuani. Attenzione, perché dovrebbero giocare Kelly e Cambiaso? In teoria, ribadisco, in teoria, perché sia Lukumi che Çelik non sarebbero al meglio dopo il rientro dalle rispettive nazionali. Quindi c'è il ballottaggio, nel senso che non c'è alcuna certezza che giochino in questo momento Kelly e Cambiaso, non Lukumi e Çelik, però è sicuramente una situazione da valutare e da capire, ma che capiremo solo quando poi usciranno le formazioni ufficiali. Torna tra l'altro tra i convocati Cabal, quindi bentornato Kwan, che erano due mesi praticamente, due mesi? Sì, forse no, un mese e mezzo che ti aspettavamo. Douglas Luiz e Sarr, come abbiamo detto, in mezzo al campo, che devo dire non mi dispiacciono neanche un po'. McKennie gioca in teoria alto sulla linea dei trequartisti. Attenzione, perché anche sugli esterni ci sono dei ballottaggi, nel senso che Zegrova e con Seisao in questo momento favorito il portoghese, ma il kosovaro non è totalmente da escludere nella formazione titolare, anzi c'è un sentore di quella che potrà essere un po' una spallettata, se vogliamo chiamarla così, con Zegrova dal primo minuto al posto di Chico, ma in questo momento il portoghese sembra favorito. E attenzione anche dall'altra parte, perché c'è il ballottaggio anche in questo caso tra Alej Begovic e Nico Gonzalez, con in questo momento Alej Begovic favorito. Non c'è nessun ballottaggio su quello che sarà il punto di riferimento là davanti, perché giocherà Kolumuani e non Voltemade. Questa dovrebbe essere la formazione della Juventus. Ci sono ancora tantissimi dubbi e questa non è una novità, perché nonostante le caterve di assenze che ci sono in casa Juventus, sappiamo che riuscire a beccare dall'1 all'11, chiaramente i numeri dati non delle maglie ma figurati, dall'1 all'11 tutta la formazione esatta di Luciano Spalletti, ragazzi, io credo che in questo anno, sì, non ci sia ancora riuscito nessuno, quindi questa è un po' la situazione. Bentornata la nostra bella, brava, simpatica, carissima Chiara, finalmente si torna in campo, tutto bene le tue ferie, buona domenica sera a tutti, un abbraccio Terry, sì, tutto bene, tutto molto bene, le mie ferie, come vedete mi sono abbronzata, non è vero, faceva freddo ma molto molto contenta del freddo che ho preso, giubbotto, sciarpa, ma sai che ho prefatto, sono partita da là, che avevo la maglia, cioè maglia, maniche lunghe, eccetera, la felpa, felpata, proprio felpata, il giubbotto e la sciarpa, cioè io lascio l'hotel con alle 6 del mattino, perché partivamo presto per tornare, c'erano 7 gradi, purtroppo c'è stato un problema con l'aereo, quindi abbiamo fatto scalo a Stoccolma, scendiamo a Stoccolma 7-8 gradi, quindi dico una pacchia, atterriamo a Bergamo 30 gradi, volevo, non lo so, sono scesa da quell'aereo, non so come ho fatto, però vabbè, tutto è bene quel che finisce bene. Detto questo, vi piace la formazione, ma soprattutto chi fareste giocare davanti? Perché il ballottaggio, come vi ho detto, è tra Alej Begovic e Nico Gonzalez da una parte e tra Conceição e Zegrova dall'altra. Anche di Zegrova, caro Yves, ha parlato il buon Luciano. Lo sentiamo quello che dice su Zegrova?
3: È stato uno di quelli, Zegrova è uno di quelli che ha cambiato la casacca negli ultimi due allenamenti, titolare, non titolare. Non me lo ricordo, ora riguardi il minutaggio e dopo ti do un colpo di telefono, posso fare anch'io di telefonare a qualcuno ogni tanto. Non telefono a nessuno, io me lo so scelto quello a cui telefonare. Telefono a lui, va bene? Poi ve lo riferisce lui. E gli altri, bene. Devo dire che sono tornati tutti in condizione mentale giusta, perché hanno sviluppato questi due o tre allenamenti finali molto bene, molto contento di quella che è stata l'attenzione, di quello che è stato il ritmo, di quello che è stato lo svolgimento di questi allenamenti. Naturalmente anche lì abbiamo tentato di personalizzare un po' di cose, un po' di carico in base a quante partite abbiamo fatto, in base a quando sono ritornati, perché qualcuno l'abbiamo rivisto solo ieri in allenamento, però noi siamo contenti, ecco, siamo contenti di avere a disposizione i calciatori di questo momento e soprattutto della condizione che hanno.
0: Bene, siamo contenti anche noi e speriamo di esserlo anche alle 11, dico 10 e mezza 11 di questa sera, ecco, caro Luciano, io spero che tutti siano contenti alle 11 di questa sera, perché poi è lì il focus, è arrivare felici alla fine della partita, e diciamo che negli ultimi anni non è che siano state proprio tantissime, forse il 50% le partite in cui proprio eravamo felici alla fine, e devo dire che, proprio detto onestamente, forse tra uno dei primi Cagliari-Juventus in cui ho l'ansia, e questa roba non è che proprio mi lasci ben sperare, ma devo dire che onestamente vi ho letto anche prima quella che potrebbe essere la formazione, poi chiaramente l'andremo a rileggere. Io sono sinceramente soddisfatta di quella che ad oggi la rosa della Juventus, considerando che ad oggi mancano tantissimi giocatori che probabilmente, se non sarebbero, no, che sicuramente sarebbero titolari, perché Yıldız giocherebbe, ma abbiamo trovato un Alay Begovic grande. Thuram, se magari non primissima scelta, ma comunque sarebbe nel giro della formazione titolare. Locatelli, che piaccia o meno, comunque giocherebbe o sarebbe nelle rotazioni dei titolari, perché Douglas Luiz è impossibile da togliere dal campo. In sostanza mancano dei giocatori importanti alla Juventus e quindi, detto proprio onestamente, io non sono così disperata per la rosa che ha in questo momento la squadra di Spalletti. Non sono come tutti che sono disperati. Sono disperata solo per una posizione, che è quella del terminale offensivo, perché io continuo a ritenere i due giocatori che ha la Juventus davanti, quindi Voltemade e Colomoni, due giocatori che tutto sono tranne che una prima punta. Mio pensiero personale, ribadisco, sennò poi parte qua la caccia, tu non sopporti Colomoni. No, è che a me Colomoni non fa impazzire dal giorno zero. E onestamente spero di essere smentita tutte le partite, ma anche con la Cremonese in amichevole, ansia. Quindi spero e ribadisco, spero di essere smentita prima o poi e di vedere un giocatore che è in grado di fare la differenza. Ma per il resto, secondo me, la Juventus non ha una brutta rosa. Kind of Blue dice, tra i due Zegrova, nessun dubbio, quindi tu partiresti con Zegrova. Vediamo, speriamo che sia che parta uno o che parta l'altro, comunque qualcosa di bello possa arrivare. Ivo, mi fai sentire un messaggio vocale, please? Grazie.
4: Ciao Chiara, ciao. Buonasera. Allora, intanto ho iniziato a seguirti sulla tua pagina Milesway trattino basso traveling. Dopodiché ti volevo dire che con questi occhiali stai veramente bene. E poi ti volevo chiedere, per la partita di stasera, che vibrazioni hai? Vinciamo, pareggiamo, perdiamo? E soprattutto, chi potrebbe essere l'uomo partita di questa sera? Ciao Davide da Pontecorvo.
0: Ciao Davide, grazie per avermi seguito su Instagram. Allora, guarda, ti dico la verità, un po' di ansietta c'è, però poi sai qual è il problema, Davide? Che io, quando dico che ho delle sensazioni positive, poi la partita va male, quindi io ho paura di parlare, però tu me lo chiedi e quindi io devo dire per forza quello che penso. Quindi onestamente io penso che la Juventus possa portare a casa questa partita, se gioca in una maniera decente, perché poi purtroppo qual è il discorso? Che noi non sappiamo mai che Juventus ci troviamo. Quindi è un po' quello il discorso, per cui io, detto sinceramente, se me lo chiedi in questo momento, sono abbastanza positiva. Non so, sentiamoci al 45esimo per vedere se saremo ancora positivi. Su chi potrebbe essere l'uomo partita, questa è una bella domanda. Spero, ma ribadisco, questo per dimostrare che io non ce l'ho con Colomoni, e spero che mi possa smentire, spero che possa essere Colomoni l'uomo partita. Mi auguro, perché sennò che senso ha spendere 50 milioni per un giocatore che poi non è uomo partita? Quindi io spero che possa essere il buon Colomoni. Nel frattempo è finito il primo tempo del Milan 0-0. Confermi? Perché poi non ho visto il fischio finale. Ok, 0-0 in questo momento. Tra l'altro 0-0 anche tra Roma e Como. Cioè, Como-Roma è finita 0-0. Io quella l'ho vista quasi tutta. Non ho visto i primi 10 minuti. Direi che è un risultato che a noi non dispiace, 0-0 tra Como e tra Como e Roma, onestamente. Professor Papel, ciao, sempre essere positivi. Poi no more VAR, la Lazio vola, è vero, la Lazio sta volando, sta letteralmente volando. Nonostante questo, i tifosi continuano una contestazione immensa nei confronti della proprietà, che credo che continuerà fino a quando lo Tito non deciderà di vendere. A proposito di contestazione, io credo, poi lo so che tanto quello che dirò qua servirà a nulla, ma veramente a nulla, però io lo dico lo stesso, perché è una cosa che onestamente penso e non posso far finta di niente. So che i tifosi, i gruppi organizzati della Juventus hanno scelto di non entrare in campo, di non entrare allo stadio per Juventus-Lazio la prossima settimana, sono sincera, non riesco a condividere questa roba qua, perché uno può avere e può protestare in qualsiasi modo, nessuno lo mette in dubbio, ma non entrare in una partita così importante con una squadra che in questo momento sta volando, perché la Lazio sta volando, in un momento in cui la squadra ha bisogno comunque del supporto del tifo e sarebbe il caso di almeno provare a combattere una Lazio che in questo momento sta benissimo, cioè sta benissimo dall'inizio del campionato, sarebbe il caso di farlo con tutti i tifosi, cioè la prima arma è entrare allo stadio e avere e sentire un'aura di un certo tipo per gli avversari. Questa cosa non ci sarà perché i gruppi organizzati non entreranno allo stadio, quindi la curva sarà pressoché vuota, la curva sud, e sono sincera, io questa roba qua non la condivido. Lo dico cosciente del fatto che molti di voi potranno non condividere questo mio pensiero, ma io credo che quando si dice, che quando i tifosi cantano solo per la maglia, la Juve siamo noi, eccetera eccetera eccetera, ecco, in questi casi si dimostra, e in una partita così non condivido il fatto di lasciare la curva vuota. Sono sincera, poi magari voi la ditemi pure quello che pensate, cioè non dovete per forza pensarla come me, ma credo che la squadra non debba risentire di tutto quello che invece è extra campo in questo momento. Giusto o sbagliato che sia, quello non lo giudico perché non sono nessuno per giudicare. Resta il fatto che io invece posso parlare di quello che è il campo e immaginare uno Juventus-Lazio con la curva sud vuota, onestamente a me fa un po' specie, ecco, ecco. Poi Marcello, io Colomani lo vedo più come bevuta, tipo vuoi un Colomani o una pigna colada? E poi la protesta sembra come quella per far dispetto alla moglie, che per far dispetto alla moglie se lo taglia. Vabbè, e potrebbe essere una

0: voi cosa ne pensate su questo. Ditemi, visto che siamo a meno di 2 ore dall'inizio della partita, se fareste giocare, e perché chiaramente, mandateci anche vocali, quello che volete, se fareste giocare Alaibegovic o Nico Gonzalez da una parte, mi sono persa la S, o se fareste giocare dall'altra parte invece Chico con Seisao o Edon Zegrova. A tra poco!
1: Domenica Sport. Radio Bianco. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta la nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky dopo l'attacco del tycoon. Poi, come un fulmine a ciel sereno, l'annuncio di una tregua energetica da parte di Trump. Zelensky si è detto all'oscuro della tregua annunciata dal tycoon su Truth, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, continua intanto a mostrare sostegno nei confronti dell'Ucraina e di Zelensky.
3: Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e suo ministro della difesa è stato arrestato. Ha scritto Tusk su X, lodando la polizia per la sua azione rapida e decisiva. L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'interno polacco, Kierwinski.
4: Ansia per la salute di Leone XIV. Il pontefice, dopo la recita dell'Angelus oggi in piazza San Pietro, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo ad un polmone.
5: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
3: Incinta al settimo mese, muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine, si era recata a San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo, un nuovo malore, ricovero in rianimazione e il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche. Le due salme saranno sottoposte ad autopsia che dovrà contribuire a chiarire le cause dei decessi.
4: Si è tolto la vita in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, Bessem Slimani, il giovane tunisino che era accusato e aveva confessato l'omicidio di Melissa Echevarria, la quarantenne argentina trovata morta il 12 agosto scorso nel cortile di una palazzina di Via La Farina a Messina. Al 22enne avevano tolto la sorveglianza speciale il giorno prima.
3: I motori in chiusura a Formula 1, Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17ª gara del mondiale. L'olandese della Red Bull precede Leclerc e Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale al prossimo Gran Premio d'Austin. In MotoGP Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni e conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti alle altre Aprilia di Fernandez, Martin e Ogura. Infine Nicolò Bulega, tanto per cambiare, si è aggiudicato anche gara 2 del Gran Premio dell'Estoril, 11° e penultimo appuntamento.

0: Il mondiale Superbike.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Domenica Sport.

0: Welcome back, bentornati, siamo sempre qua. Allora, Sleepwalker Finn con Sei Sao sempre. Poi No More VAR, non ho capito il perché la curva vuota. È per tutto quello che è successo con i vari Daspo che sono arrivati in questa settimana, mi sembra, sì. Per quello che è successo prima del derby della Mole, l'ultima partita dell'ultima della stagione passata. Questo è, quindi c'è stata la protesta ieri, è partita alle 15, ma in realtà poi è partito ufficialmente una mezz'oretta, 40 minuti dopo, fuori dallo stadium. In realtà credo che ce l'abbiano con la società, che in sostanza non ha detto praticamamente nulla, una società che si è dissociata da quello che è stato fatto durante il minuto di silenzio immediatamente per Mazzola, e che in realtà per quello che è successo con i vari Daspo post Toro Juve della passata stagione non si è fatta sentire. Questo è, credo, in soldoni. Poi se c'è qualcuno della curva che ci sta ascoltando e ce lo vuole spiegare, siamo assolutamente aperti a sentire tutti i punti di vista. Credo sia questo, e per cui la curva con la Lazio sarà vuota. Questa è stata la decisione che è stata presa. Ciao Chiara, anche con gli occhiali sei bellissima, grazie. Io ho guardato la Fiorentina e mi piace molto Ndur, mi ricorda Pogba. Cosa ne pensi se diventasse un giocatore della Juve, Valerio da Pisa? È un giocatore che mi piace, però credo che in questo momento la situazione lì sia abbastanza a posto. Non andrei a prendere qualcun altro, ecco. Marco B74, buonasera amicona. Ciao Marco, bentornato anche a te, che però arrivi 40 minuti dopo l'inizio della trasmissione, quindi già questo non va bene, non va bene. Comunque, Yves, ho preso 2 follower sulla pagina. 2. Tu dai, non ancora.
1: Domani arriverai a 3,
0: tu
1: dai.
0: Tu non ancora. Ribadisco, lui, cioè lui là dietro, non mi ha ancora iniziato a seguire. Miles Away.
1: The Black Man.
0: Miles Away trattino basso traveling, se vorrete seguire la mia nuova pagina e venire in viaggio con noi, perché sei io e il mio fidanzato, ovviamente. Yves, senti, mi mandi, poi vi faccio risentire, o meglio, vi rileggo la formazione ufficiale della Juve, però io sentirei un messaggio vocale, magari, così sentiamo le vostre voci.
2: Ciao Chiara.
0: Ciao.
2: Concordo con quello che ha detto il precedente ascoltatore dell'intervista fatta all'avvocato Miele venerdì. E poi ti faccio una domanda. Io spero che giochi Zegrova e che giochi alla grande. Mi sai dire se parte titolare oggi, in modo che avremo sicuramente più possibilità di vincere stasera? Ciao da Luigi.
0: Ciao Luigi, guarda, no, neanche a farlo apposta, capiti a fagiolo, perché siamo pronti a leggere quella che è la probabile formazione della Juventus. Per l'ufficiale, ragazzi, ci vorrà ancora una mezz'oretta, forse un pochettino di più, anzi, però più o meno, dai, ci siamo. Nel frattempo Marco ci dice, guardavo un film, sorry, va bene, sei giustificato. Che film stavi guardando però? Perché vediamo se sei effettivamente giustificato, perché dipende sempre dal tipo di film che stai guardando. Allora, caro Luigi, ti leggo la probabile formazione della... Dica.
1: Abbiamo problemi tecnici che non si collegano.
0: Ma chi? No, non sto... Chi? Samuel?
1: No, Samuel, noi della regia.
0: Ah, ok, sorry, non capivo. Samuel, tra l'altro, comunicazione di servizio, Samuel 20:10. Ok, perché effettivamente gli ho detto a Yves, dobbiamo collegarci poi con Samuel che è a Cagliari, ma non gli avevo detto l'orario, quindi adesso glielo dico. Allora, la probabile formazione della Juventus è il classico 4-2-3-1, quindi si tornerà in teoria con la difesa 4. Vicario in porta, qua non ci sono dubbi, anche perché il buon Neto, bentornato, come abbiamo detto prima, bentornato, deve scontare una giornata di squalifica per un cartellino rosso preso per insulti nei confronti del direttore di gara quando vestiva la maglia del Botafogo in una partita contro il Bahia, quindi salta chiaramente la partita. Per cui Vicario titolare, in difesa Kalulu, Bremer, Kelly, e dovrebbe tornare dal primo minuto Andrea Cambiaso, che ritorna anche tra i convocati. In questo momento sono favoriti Kelly e Cambiaso su Lucumi e Çelik, perché Lucumi e Çelik non sono tornati proprio al 100% dopo le rispettive nazionali, e quindi sembra che si possa andare con Kelly e Cambiaso. Ma attenzione, perché il ballottaggio comunque è aperto. A centrocampo nessun ballottaggio, perché dovrebbero giocare Douglas Luiz e Sarr. Mentre sulla tre quarti, visto che Sarr gioca di fianco a Douglas Luiz, McKennie torna nella sua posizione di trequartista. Con, e qua ci sono i ballottaggi più importanti, da una parte in questo momento Alaibegovic è favorito su Nico Gonzalez, dall'altra parte con Seisau è favorito su Zegrova. Ma attenzione, perché comunque non è da escludersi la spallettata classica di Zegrova al posto di Conseisau. Davanti nessun ballottaggio, perché giocherà Randall Colomuani, e quindi questo è certo. Allora Marco dice: famiglia all'improvviso, film del 2016. Ah, l'ho visto, molto bello, quindi sei assolutamente scusato. Molto molto bello. Marco, Cambiaso e Kelly, che Dio ce la mandi buona. E poi Jag 73, buonasera Chiara, è sempre forza Juve, ciao. Allora, ciao Chiara, non voglio andare fuori tema, ma spendi due paroline per la Juve primavera e Padoin, inguardabili, tutto fuorché una squadra. Allora, sono sincera, io non ho visto la partita, perché con tutto il bene, giuro, quando poi fai questo mestiere, ma ve lo dico proprio, e lo fai da tanti anni, a un certo punto hai bisogno di staccare. Quindi oggi mi sono guardata la non ho guardato la MotoGP perché era troppo presto, ma meno male, perché Marquez è andato malissimo, quindi è andata bene che non l'ho guardata. Forse non l'ho è andato male perché non l'ho guardato. Scherzando, però ho guardato la Formula 1, quindi ho guardato Como Roma, perché il mio fidanzato doveva lavorare, quindi abbiamo dovuto guardare Como Roma. Però poi mi sono guardata la Formula 1, quindi non ho guardato assolutamente nulla, per cui non so come giochi e non ho guardato quest'anno neanche una partita della primavera, quindi lo dico proprio con tutta l'onestà intellettuale del caso. Non so come giochi la squadra di Padoin, però onestamente penso che la situazione non sia particolarmente ottima. Però Luca, se ci vuoi dire qualcosa tu, qualche tua opinione sulla squadra di Padoin, siamo assolutamente aperti a sentire la tua opinione. Nel frattempo, visto che Spalletti ha parlato come al solito in conferenza stampa ieri, sentiamo quello che ha detto proprio in vista della partita del Cagliari, quindi sulla squadra di Pisacane. Sentiamolo.
3: Lei ha fatto la sintesi che a volte le statistiche poi bisogna saperle leggere, saperle collocare in qualcosa di reale, perché se no rimangono statistiche che ribaltano quello che succede nella realtà. Pisacane e Giulini si sono meritati, secondo me, avendo visto diverse partite di questo inizio del campionato, si sono meritati i punti che hanno, ma non la vittoria dello scorso anno, quella non se la sono meritata. Per cui sappiamo che sarà una partita difficile, loro volutamente ti concedono quello che è stato un po' la sintesi che lei ha fatto, che è corretta, un po' di campo, e probabilmente di andare, ti invitano a fare la partita nella sua metà campo, avendo calciatori che ribaltano bene l'azione, che palleggiano bene nello stretto quando riconquistano palla, per cui ti annullano quella riaggressione, anche se fatta in maniera feroce, come è successo negli anni precedenti, riescono a far mettere in luce alcuni calciatori. In questo campionato lo stanno facendo con Daniel Maldini, mettere in luce alcuni potenziali top player che hanno, per cui bisognerà essere molto bravi, bisognerà essere molto decisi, molto vivi, molto intensi in quella partita lì, perché se no, se si lasciano spazi, poi loro sanno come comportarsi.
0: Direi che è stato chiaro Spalletti, in questo caso non ha fatto particolari giri di parole, devo essere sincera. Nel frattempo era iniziato da circa 6 minuti il secondo tempo tra Sassuolo e Milan, sempre 0-0 la partita. due cambi per il Milan, un cambio per il Sassuolo. Questa è la situazione in questo momento. Marco, come Roma speravo in una bella partita, invece mi ha deluso abbastanza. Sì, sono d'accordo. Tra l'altro lo dicevano anche i telecronisti, che in teoria sulla carta doveva essere veramente una bella partita, in realtà non particolarmente. Tra l'altro vorrei seriamente parlare con chi pensa che il fallo di Malen non fosse da rosso, perché cioè io ho letto veramente, sentito che quel fallo di Malen no, è rosso, ma va, ma come no? Ma meno, beh, perché non gli ha preso bene la caviglia, meno male che non gliela presa bene, perché sennò gliela spaccava la caviglia. Cioè, se quello non è rosso, ditemi voi cos'è rosso. Per me quello lì è un rosso proprio, cioè se non mi danno un rosso a favore così mi girano. Quindi per quanto mi riguarda quello è proprio rosso netto, ma netto netto netto. Stasera partita molto difficile, loro stanno facendo bene, la Juve deve andare oltre gli ostacoli, Silvano da Empoli. E poi Tiziano da Milano, che invece torna sul tema vacanze, e dice: quindi in luoghi come Bali, Maldive, Galapagos, Ibiza, Formentera, Mykonos, eccetera, non ci vai per il troppo caldo? Tiziano da Milano, allora. No, perché in realtà io sono andata a Santorini e direi che faceva caldo. Mykonos e Ibiza non sono proprio il mio tipo di vacanza, quindi onestamente non rientrano. È inutile che fai così. Io non, quel tipo di vacanza lì non la faccio. E devo andare, io non vado a ballare, odio il casino, odio la folla, odio, ho l'ansia sociale e quindi onestamente...
1: Sei in cantina, non rompere.
0: A Formentera già meglio, se proprio devo andare in un posto di quelli vado a Fuerteventura, che è un po' più tranquillo. Quindi Ibiza e Mykonos non sono proprio le mie vacanze, quindi onestamente non penso che ci andrò, poi magari per vederle, per carità, però non penso. Bali è una meta che assolutamente vorrò fare, Maldive sono una meta che assolutamente vorrò fare, quando avrò i soldi per farle ovviamente, e Galapagos non rientra in questo momento nei miei top viaggi, ecco, perché nei miei top viaggi in questo momento c'è tipo la Lapponia, New York a Natale, vorrei andare a vedere Auschwitz, sono sincera, quindi quello è uno dei viaggi che voglio fare il tour delle Islands, quindi ho altre mete. Bali e Maldive rientrano ad esempio nelle mete che vorrei fare, questo sicuramente sì, magari non proprio quando fanno 50 gradi, ecco. Poi Terry, no, per tornare al solito discorso, ma David continua a correre. Peccato non avergli dato un'altra possibilità, Terry. Guarda, sai che con me sfondi una porta aperta. Io, cioè, piuttosto che andare a prendere e pagare 50 milioni con Colomuani, mi sarei tenuta David. Però dall'altra parte mi auguro che la cura Simeone sulla situazione caratteriale più che su quella tecnico-tattica possa funzionare come ha funzionato per Nico, perché io Nico speravo che tornasse alla Juve con tutto il cuore, perché è un giocatore che a me è sempre piaciuto tantissimo. La cura Simeone è servita soprattutto dal punto di vista caratteriale per Nico, perché per me è sempre stato un giocatore di categoria importante. Chissà con David, vedremo, magari l'anno prossimo avremo un David super carico grazie alla cura del Ciolo. Marco, ho passato dai 20 ai 30 anni tra Riccione, Ibiza e Spagna, varia, senza vedere il mare, alla montagna, Ponte di Legno ai 50 anni. Come si cambia? Beh sì, c'hai ragione. Io ad esempio non ho mai fatto quel tipo di vacanze, perché io ho sempre odiato andare a ballare, stare in mezzo al caos, mi prendono proprio gli attacchi di panico, quindi non è proprio la mia zona di comfort quella, sono proprio onesta. Allora, sentiamo un altro estratto di Spalletti, che parla di un giocatore di cui avete parlato anche voi, perché ad esempio Marco ha detto siamo messi bene se gioca, e quindi sentiamo quello che dice Spalletti su Cambiaso, che ritorna chiaramente tra i convocati e potrebbe, secondo quelle che sono le ultime di formazione, partire dal primo minuto al posto di Celik, non particolarmente in forma.
3: Allora, Cambiaso ha sviluppato tutti gli allenamenti nella maniera corretta, è uno di quelli della parte di quelli lì, e io sono contento dei calciatori che ho a disposizione. Come dicevo prima, non si possono evitare tutti gli ostacoli che ti capitano, tutte le situazioni che ti succedono. Non conta starli a evidenziare, ma qualche volta bisogna passarci attraverso. Tu ti trovi delle situazioni, degli ostacoli, come vengono comunemente chiamati, delle cose che succedono, e ce l'hai davanti. stare a descriverle, a parlarne, è ulteriore tempo perso. Ci devi passare dentro e basta. Per cui noi siamo felici dei calciatori che abbiamo a disposizione e si va a giocare con quelli per provare a vincere la partita.
0: Allora, nel frattempo è arrivato uno screen del comunicato. No, è arrivato in chat del comunicato della curva della Juventus, così almeno spieghiamo a chi ha chiesto, perché sono arrivati un po' di messaggi sul perché, lo spieghiamo. Allora, basta, la curva non è il capro espiatorio, quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, una gestione dell'ordine pubblico che invece di prevenire ha contribuito ad alimentare una tensione sfociata nell'evitabile contatto tra le tifoserie, e qua si parla del derby della Mole tra Juventus e Torino, e oggi a distanza di tempo arriva il conto, diffide provvedimenti e modalità investigative che riteniamo assolutamente sproporzionate rispetto ai fatti contestati. Ci chiediamo come sia possibile che dopo una gestione che avrebbe dovuto impedire l'escalation degli eventi, la responsabilità finisca per essere scaricata esclusivamente sulle persone individuate a posteriori, mentre è calato il silenzio sui lacrimogeni sparati ad altezza uomo, uno dei quali ha causato ferite gravissime alla testa a un tifoso del tutto estraneo agli eventi. Per inciso, il tifoso porterà i segni per tutta la vita con le ovvie conseguenze. Di più, alcuni episodi come l'inopinata fermata di un pullman di tifosi, tra cui lo stesso ragazzo ferito, poi obbligati a scendere a confluire nel corteo, nonché frasi palesemente minacciose pronunciate dai funzionari della polizia di stato del tipo "state rialzando troppo la testa, ma noi ve la... vabbè, ok", dicono una frase, non la ripeto, che avrebbe detto la polizia, ingenerano fondati dubbi che si sia al cospetto di una strategia preordinata finalizzata a favorire quanto poi accaduto. A corollario di tutto ciò appaiono altresì del tutto immotivate le sanzioni pecuniarie combinate da alcuni ragazzi per corteo non autorizzato, per non aver utilizzato le ipotetiche navette, oltretutto non presenti in loco, tantomeno annunciate, quando invece lo stesso è stato imposto dalle forze dell'ordine presente. In ogni caso, nessuno può pretendere di trasformare una gestione discutibile, e siamo generosi nel definirlo in questo modo, dell'ordine pubblico in una condanna collettiva. La curva non chiede impunità, la curva chiede giustizia, proporzionalità e verità. La curva chiede che vengano accertate tutte le responsabilità, comprese quelle di chi avrebbe dovuto impedire che i cortei delle due tifoserie si potessero trovare a distanza di pochi metri uno dall'altro. Perché non può esistere una giustizia a senso unico, non accetteremo in silenzio che vengano colpiti i nostri ragazzi con provvedimenti sproporzionati, né che si utilizzi la repressione come unica risposta alle problematiche del calcio. Contro gli eccessi, contro le generalizzazioni, chi ha sbagliato dovrà risponderne, chi ha gestito quella giornata dovrà assumersi le proprie responsabilità. A Juve Lazio resteremo fuori, se non volete sentire la nostra voce sarete costretti ad ascoltare il nostro silenzio. Allora, ce l'hanno, a maggior ragione, ce l'hanno con le forze dell'ordine, andassero davanti alla questura a protestare. Che senso ha non entrare allo stadio? Cioè, qua non fai un danno. Cioè, il fatto che i tifosi della curva della Juventus non entrino a Juve Lazio, cioè, una volta che la questura lo sa, anzi, è ben contenta che non entrino, perché si evita che ci siano delle problematiche. Ma chi ne paga le conseguenze è la Juventus stessa. Quindi io continuo a non essere d'accordo. Andate, se ce l'avete con la questura e con la procura perché ritenete determinate cose sbagliate, determinate decisioni, determinati provvedimenti sbagliati o sproporzionati, andate davanti alla procura e alla questura a protestare, ma entrate per Juventus Lazio, perché chi ne paga le conseguenze? La Juve, i giocatori in campo che saranno allo stadium e si sentiranno in trasferta, perché i tifosi della Lazio faranno tutto il casino alle spalle dei tifosi della Juventus. Quindi questa roba qua mi conferma ancora di più che è una roba senza senso, questa protesta. No more bar, perché non vanno a protestare? Perché non vanno a protestare davanti alla procura? È questo il discorso. Vabbè. Marco, stasera partita importante, bisogna vincere anche senza meritare. Comunque, questo messaggio grazie a Christian che l'hai mandato, Christian d'Aprilia. Questa cosa qua mi dà ancora più... cioè, fa ancora venire alimenta i dubbi, perché cioè non capisco. Però vabbè, ok. Ciao Chiara, complimenti, sei bravissima, bellissima e simpaticissima, grazie, le tue osservazioni sono sempre molto valide e intelligenti, grazie mille. Non credevo che le squalifiche prese in un campionato estero venissero scontate in Italia. Sì, no, se tu prendi una squalifica in un altro campionato poi salti la prima giornata ovunque tu vada a giocare. No, questo assolutamente sì, da sempre. Mi mandi un messaggio vocale, Yves, per favore, grazie.
4: Buon pomeriggio, Katiuscia, come state?
0: Ciao Daniel.
4: Ma io volevo chiedervi una cosa, ma solo a me capita di guardare la classifica e guardare sempre comunque nonostante al primo posto? Perché è vero che poi dopo realisticamente uno capisce che ha una squadra magari perché non è ancora a quell'altezza. Però quell'abitudine, quella voglia, io non me la voglio togliere, sapete, di guardare sempre il primo posto. È sbagliato?
0: Caro Daniel, io la penso come te. Anche perché se vinci comunque sei a 3 punti dalla vetta, non è che sei a 85 e se perdi o se pareggi che ti allontani. Quindi no, io la penso assolutamente come te. Il problema è che ormai ci siamo abituati i tifosi della Juve, molti si sono abituati a questa situazione qua che e ti ci porta anche tutta questa agonia di questi anni a pensare al quarto posto e non al primo. Quindi da un lato io comprendo, però no, io la penso assolutamente come te, cioè mi sembra evidente. Poi è chiaro che guardi quelli davanti, adesso io la classifica davanti, perché se oggi vinci col Cagliari superi il Como. Vediamo il Milan cosa farà, ma in questo momento se finisse pari supereresti anche il Milan. Superi il il Milan ha segnato, quindi niente. Digli di far silenzio per favore, perché siamo in onda e quindi non sarebbe il caso di urlare, grazie. Quindi il Milan ha segnato e per cui andresti a -1 da Milan e Roma e supereresti Como e Cagliari. Questa è un po' la situazione. Mamma mia, ma chi ha segnato? Rabiot? Ha segnato Rabiot? Porca miseria che gol che ha fatto Rabiot!
1: Io mi faccio la staffetta, Rabiot segna.
0: Ma lo sapevo che aveva segnato, perché ho sentito urlare, perché qua in redazione oggi c'è un nostro collega che tifa Milan, quindi sentivo urlare. Ma ha fatto un gol assurdo, grande, cioè grande nel senso, sapete che io per Rabiot ho una stima da sempre, quindi figuriamoci. Marco, già la Juve ha 1000 problemi, i giocatori mediocri, ci mancavano pure i tifosi mediocri. E poi, primo posto con Spalletti, Cambiaso, Kelly, Kopka, Balboga, una barzelletta, vero? Vabbè, ma io capisco Marco e ribadisco, condivido anche il tuo pensiero, però dall'altra parte i campionati sono stati vinti anche da squadre che erano nettamente inferiori a chi magari gli è arrivato dietro. Dipende sempre come ti gira, ma se tu sei là e quindi stai lottando per, magari ti gira bene e puoi portare a casa il massimo del risultato che magari non ti saresti aspettato. Se tu già a gennaio per X motivi sei a 20 punti dalla vetta, è chiaro ragazzi che siamo qua, è inutile che ci parliamo e ci confrontiamo. Quindi è un po' questo il discorso. Il gol di Rabiot è tutto del portiere del Sassuolo, ho capito, intanto ci ha provato, comunque, bel gol. Professor Papel, come mai la sensazione che le squadre con la Juve danno la minima e con Inter e Milan partono già sconfitte? No, questa è una sensazione che è una sensazione di complotto che non esiste, perché non esiste. Le squadre danno l'anima sempre. Poi, sai qual è la differenza? E poi vado in pausa perché ho già sforato, ma sai qual è la grande differenza? Che le squadre non è che danno l'anima con la Juventus, è che la Juventus è una squadra in questo momento che non è ad un livello altissimo e quindi anche le squadre un po' meno forti sulla carta giocano meglio e ci provano. Se la stessa squadra si trova contro l'Inter, che come dici giustamente Marco, e Marco la penso come te, è 10 spanne sopra la Juventus, 10 forse no, ma 5 sì, è chiaro che quella squadra fa più fatica a giocare, a imporre il suo gioco e si difende. Ma in questo momento contro la Juventus tutte le squadre possono provare a giocare e imporre il loro gioco. E questa è la differenza. È assolutamente solo questa, perché sennò parliamo di complotti ed è inutile che siamo qua a parlarci. Va bene, mi fermo, a tra poco.
5: Domenica Sport.
6: Buona domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Como e Roma non vanno oltre lo 0-0 nel lance match della sesta giornata di Serie A ed è il secondo pareggio di fila per la squadra di Gasperini, che dopo il 2-2 con l'Inter impatta in inferiorità numerica al Sinigaglia per l'espulsione diretta di Malen per fallo su Caichi. Nelle gare delle 15 invece la Lazio batte 3-1 al Monza all'Olimpico e raggiunge l'Inter in vetta alla classifica a 16 punti. Vince anche il Bologna di Palladino, battuto 2-1 il Lecce al Via del Mare, dalle 18 Sassuolo-Milan. Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17ª gara del Mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull precede Leclerc Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale ad Austin. Quarto Norris, poi Piastri e Hamilton. Russell partito in coda per la penalità, limite danni e chiude nono. Il mondiale torna dal 23 al 25 ottobre ad Austin. In MotoGP è arrivata la quinta vittoria stagionale di Marco Bezzecchi nella giornata trionfale dell'Aprilia, che ha festeggiato quattro moto ai primi quattro posti. Sul podio sono saliti anche Fernandez e Martin, che ha così riguadagnato la testa del mondiale. Quarto posto per Ayogura, autore di un gran finale. Marc Marquez ha chiuso sesto, superato anche da Costa alla fine di una gara a corrente alternata, dopo aver lottato con Martin all'inizio, col suo futuro compagno di squadra Costa e alla fine col giapponese dell'Aprilia Trekaus. Andrea Vavassori e Simone Bolelli non formeranno più una coppia di doppio a partire dalla prossima annata agonistica. Lo storico binomio del tennis tricolore ha comunicato la propria decisione dopo l'eliminazione rimediata al Masters 1000 di Shanghai all'esordio nel torneo. Il torinese e il bolognese concluderanno la stagione insieme, partecipando al torneo ATP 500 di Vienna, al Masters 1000 di Parigi, alle ATP Finals e alla Coppa Davis. Le strade si divideranno nel 2027. Il basket, 46 anni dall'ultima volta, due romane tornano a sfidarsi nella Serie A, cosa che non succedeva dal 27 gennaio 1980 nel derby tra Eldorado Lazio e Acqua Fabia Roma. Entrambe sarebbero retrocesse al termine di quella stagione, la stessa dove conquistava la sua storica promozione in A1 la terza romana destinata a riscrivere la storia, ossia la Virtus. Oggi lo storico appuntamento è quello tra Maxima Roma e BC Roma. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord schiarite su Alpi e Liguria, nubi irregolari in Valpadana con maggiori addensamenti al mattino sulla pianura veneta senza piogge, temperature stabili massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nubi irregolari più frequenti sulle zone interne e su basso Lazio, locali rovesci possibili sull'Adriatico, temperature stabili massime tra 20 e 23 gradi. Al sud nubi irregolari più frequenti su basso Tirreno, associate a qualche possibile debole rovescio di pioggia. Temperature stabili massime tra 20 e 25 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Domenica Sport.
0: Aspettate che scendo, che qua sono altissima con la sedia. Ok, perfetto. Allora, nel frattempo il Sassuolo ha pareggiato. A proposito di squadre che si scansano, in realtà il Sassuolo ha pareggiato. Però, cosa più importante, è uscita la formazione ufficiale, quindi cancellate praticamente tutti i discorsi che abbiamo fatto fino adesso, perché nonostante fossero favoriti Cambiaso e Kelly, in realtà giocano sia Lukumi che Celik. Per cui, formazione titolare di questa sera contro il Cagliari della Juventus. Vicario in porta. Sì, io vado e io adesso tanto con calma me la mette. Vicario in porta. Difesa 4 con, grazie, Kalulu, Bremer, Lukumi e Celik, quindi fuori Kelly e Cambiaso. A centrocampo confermati Douglas Luiz e Sar. Cambia anche sulla tre quarti perché gioca con Seisau e non gioca Zegrova. Sono sincera? Non comprendo il motivo. Anche perché con Seisau in nazionale non è stato bene al 100%. Zegrova ha fatto gli sfaceli con il Kosovo. Ha fatto bene con la Juventus. Non gioca giovedì, quindi non comprendo la scelta di con Seisau. Gioca confermato McKenny, ma non giocherà Alaibegovic, gioca Nico Gonzalez. Davanti invece confermato, chiaramente, come dicevamo, Colomani. Questo è il discorso. Ribadisco, comprendo assolutamente la scelta Lukumicelic. 100% se stanno bene devono giocare loro. Non comprendo invece neanche un po' la scelta con Seisau titolare al posto di Zegrova. Sono sincera, sono onesta. Marco, motivo, Spalletti inadeguato, ma lo sanno tutti. E poi Sigaro invece, Zegrova non difende, gravissimo che un attaccante non difenda. Io non la penso così, io penso che Zegrova ti faccia, quando in condizione, e in questo momento in condizione, basta quello che fa davanti. Tanto dietro, in un modo o nell'altro, ti copri. Stai giocando contro il Cagliari, che per carità del cielo sicuramente sta facendo una buona stagione, tutto quello che volete, ma stai giocando col Cagliari, e se non metti Zegrova col Cagliari, che già non gioca giovedì in Europa League perché fuori dalla lista, non vedo quando possa giocare Zegrova, soprattutto in questo momento in cui fa la differenza. Però vabbè. Ciao Chiara, questo Natale si va in Norvegia e Finlandia con la famiglia, che bello, ma certamente si rabbrividirà meno che a pensare a Kelly e Cambiaso nei quattro dietro. Forza Juve sempre, Arcangelo da Londra. Però Arcangelo, abbiamo detto, la formazione ufficiale che è uscita vede e vedrà Lukumi e Celik titolari, quindi stanno bene e Kelly e Cambiaso partono dalla panchina. Questo è quanto. Beato te che vai in Norvegia e Finlandia. Cioè, veramente, beato te. Perché io ho provato a guardare per Oslo e per la Lapponia poi, ma sono cifre fuori di testa, quindi in questo momento non posso permettermelo. Però se mi aiutate con la mia nuova pagina, ci andrò con questa. Miles Away trattino basso traveling. Ne ho presi due, solo due mi sembra poco con tutte le persone che ci seguono. Già ce ne sono 39 su Twitch, se già i 39 su Twitch iniziano a seguirmi, già... Allora, New York a Natale è un luogo di massa impressionante, non riesci nemmeno a camminare. Ciao Tiziano da Milano, hai ragione, però tu hai idea dell'atmosfera del New York Natale? Cioè, tanta roba. Cosa, che succede? Che succede? Che succede? What's up?
1: No, volevo dire che è bellissimo.
0: È vero, qua. vero. Lì giuro, la mia ansia sociale potrebbe prendere il volo per un po' di tempo, nel senso che chiaramente non andrò in metro, cerco di stare per la strada il più possibile all'aria aperta, però dai, New York a Natale è un must. Quelli della curva ci possono spiegare perché a pagare il conto è sempre la squadra in campo che si trova senza tifo ogni cavolo di volta? Grazie, sono d'accordo, cioè io la penso come te, Daniel. Non è comprensibile il fatto che poi alla fine che succeda una roba, che succeda un'altra, che ce l'abbiano con la questura, con la procura, con i giocatori, con la società, con l'addetto delle pulizie, alla fine a rimetterci è la squadra in campo. Io onestamente continuo a non comprendere. Per me questa roba è inspiegabile e non smetterò mai di dirla. Posso prendermi l'odio di tutta la curva sud della Juventus, ma per quanto mi riguarda è una scelta che non sta né in cielo né in terra. Come si chiama la tua nuova pagina? Si chiama Miles, scritto Miles, Away, scritto AWAY, trattino basso traveling. Angelo SS si prega di fare ascoltare Spalletti dopo la mezzanotte. No, tra l'altro, visto perché hai mandato questo messaggio, perché io ero già pronto per far sentire un altro estato di Spalletti, mi dispiace Angelo, mi dispiace, però sentiamo quello che ha detto, suonando proprio in ordine, quello che ha detto Spalletti sul fatto della Juventus un po' più affamata, un po' meno affamata. Scopriamolo quello che ha detto.
3: Noi vogliamo migliorarci sempre, vogliamo crescere sempre, vogliamo imparare sempre. Chi smette di imparare spesso si ripete, chi invece va a scoprire cose nuove poi cresce. Noi siamo nel tentativo di allenarsi sempre nella maniera corretta, di andare a trovare cose nuove. Non mi sembra che ci sia qualcosa di negativo in quello che è successo nelle ultime partite, da dover per forza raggiungere quel livello che lei stava tentando di citare, come l'ha chiamato? Fame? E quella è una cosa sempre importante nel calcio, essere disposti a farla diventare poi una ragione di vita, quella che è la tua professione, quella che è tradurre nel rettangolo di gioco l'amore di tanti sportivi che abbiamo, quello che è di trasferire a tutti gli altri che ti sono intorno una serietà di comportamento, una ricerca sempre più alta di quello che debbono essere le tue prestazioni, i tuoi risultati. È una cosa che stiamo facendo e c'è sempre possibilità, c'è sempre margine di andare a acchiappare sempre qualcosa di più. Spesso abbiamo citato bene, ma c'è extra bene, c'è super bene, c'è ancora roba sempre da dove scoprire, perché si vede nella vita l'evoluzione che ha il mondo in generale, che si pensa ora di essere a livelli, poi l'anno dopo si dice guarda quante cose ancora dovevamo andare a vedere. È uguale nel calcio, per cui però devo dire che siamo in un comportamento corretto da parte della nostra squadra, no? Abbiamo vinto due partite dopo la sconfitta di Sassuolo, che non erano scontate da sviluppare così, ecco. Qui siamo dentro quello che deve essere il percorso che dobbiamo fare.
0: Bene, bene, bene, siamo dentro al percorso che dobbiamo fare. Speriamo, no, noi lo speriamo. Quindi non ho capito, sei contro questa protesta da parte degli ultra? Lo volete capire che se non lottiamo oggi per quello che ci appartiene avremo sempre di più uno stadio di clienti silenziosi? Critica questa decisione, mi dispiace, ma non ha capito il senso di questa protesta. Massimiliano da Roma, guarda, sì, sono non è che sono contro, per me non ha senso questa protesta in questo momento e soprattutto i motivi della protesta. Cioè io protesto contro la procura e la questura e non vado allo stadio. Ma il nesso tra queste due robe dov'è? La procura e la questura sono pure contente che non vanno allo stadio i tifosi della Juventus, della curva. Cioè, non so se è chiaro il concetto. Poi, se tu mi parli di clienti silenziosi, io non vorrei entrare nel dettaglio perché sennò veramente mi faccio odiare da tutti i tifosi della Juve. Però, ragazzi, anche quando c'è la curva sud, si sente? Relativamente. Perché qua, ma guardandola da casa, basta semplicemente guardarla da casa, se guardi una partita della Roma si sente il tifo, se guardi una partita della Juve si sente sicuramente, ma alti e bassi. Quindi, con tutto il bene, ma io capisco tutto quello che c'è da capire, ma in questo caso non vedo il nesso tra le due cose. La protesta la vai a fare al massimo davanti alla questura o alla federazione. E io sono d'accordo, questo è il discorso. Cioè un conto, allora, protesto contro la squadra perché la squadra mi fa girare le balle, scusate la parola, non vado allo stadio, non mi presento. Questo lo condivido, diritto sacrosanto dei tifosi di qualsiasi squadra a non presentarsi. Protesto contro la società per XYZ, diritto di... dei tifosi di non presentarsi, come stanno facendo quelli della Lazio. Nonostante stia andando benissimo, la Lazio stia volando, i tifosi continuano nella protesta, ok? Ma se è una roba che riguarda procura e questura, ma il senso di non andare allo stadio qual è? Spiegatemelo. Se mi date una spiegazione logica a questo, allora vi dico avete ragione. Ma se la protesta non è contro i giocatori, non è contro la società, allora ditemi il senso di non andare allo stadio. Non sto criticando il fatto di non presentarsi allo stadio. Cioè non è andare allo stadio se la protesta è contro giocatori o contro società. Va bene, legittimo. Ma se la protesta non è contro giocatori o società, non è per me concepibile il fatto che allo stadio non ti presenti. Questo è il discorso. Buonasera Chiara, domenica 20 settembre la Juve ha iniziato la partita contro l'Atalanta con 10 calciatori di movimento tutti stranieri. Stasera non giocasse Cambiaso, potrebbe succedere la stessa cosa e non gioca. Carnevali vorrebbe iniziare un percorso di nuova italizzazione della Juve, non so se ne hai parlato in altre occasioni, mi piacerebbe sapere personalmente cosa ne pensi, per me è di vitale importanza per la storia anche passata della Juve, non so se ho fatto fuori tema ma mi sono collegato solo ora, saluti, forza Juve, Gianni da Vallo Lucania, Cilento. Ciao Gianni, un sacco che non ti sento. Allora, qua siamo un po' in disaccordo, nel senso che a me interessa che i giocatori che vestono la maglia della Juventus siano forti e sputino il sangue per la maglia della Juventus, poi che siano italiani o stranieri poco mi interessa, questo è il mio pensiero, perché per quanto io sia contenta se la nazionale va a un mondiale, va a un europeo, per carità del cielo, sì, però mi interessa relativamente, quello che mi interessa è che i giocatori facciano la differenza. Ad oggi, se i giocatori che fanno la differenza sono quelli stranieri, cioè, sono quelli che devono giocare, perché è evidente che se Çelik non sta male, cioè gioca Çelik, non gioca Cambiaso, e infatti gioca Çelik. Poi. Io ho perso fiducia in Spalletti, sono d'accordo con te, non capisco perché non giochi Zegrovo, uno scandalo, ciao Paolo dalla Dispoli. Io non ho perso fiducia in Spalletti, io sono sul carro di Spalletti come se non ci fosse un domani, io non vedo in questo momento un'altra possibilità oltre a Spalletti da allenatore della Juventus, che non sia il solito nome che si fa sempre, che aleggia come un fantasma alla Continassa, però non comprendo la non presenza di Zegrova, questo sì, sono sincera. Buonasera Chiara, non sono assolutamente d'accordo con te, la curva fa bene a protestare, la partita è l'unica cassa di risonanza per far capire a tutti le cose assurde che sono capitate, sempre con gli ultra, saluti Francesco da Pinerolo. Vabbè, va bene, va bene. Poi buonasera Chiara, no, questo l'ho letto, buonasera New York, a Natale ci sono state, sembra di essere dentro una poltrona per due, che bello, bellissimo, bellissimo, stupendo. Ciao, buonasera, Cagliari è dura ma ho fiducia, i tifosi che non entrano allo stadio dicono non entrate più, date spazio ai tifosi che non hanno mai abbandonato la squadra, Alfio da Sapri. E poi la protesta è contro la proprietà che accetta tutto e non difende mai la Juventus e i suoi tifosi, Paolo da Firenze, peccato che però nel comunicato tutto c'è tranne che un riferimento alla società, parlano di procura, di questura, di indagini, eccetera, eccetera, eccetera. Nel frattempo, ragazzi, io vi rileggo quella che dovrebbe essere la formazione ufficiale, o meglio, quella che sarà la formazione ufficiale della Juve, con Vicario in porta, unico italiano nell'undici titolare della Juventus, Vicario in porta, poi difesa 4 con Kalulu, Bremer, Lukumi, Çelik, quindi giocano Lukumi e Çelik, in mezzo al campo, in mediana, Douglas Luiz e Sar. Sulla tre quarti gioca con Seisau e non Zegrova. Gioca McKennie proprio trequartista. Gioca Nico Gonzalez e non Alaibegovic. E davanti, confermato, Colomwani, perché gioca lui e non Volte Made. Ma per eventualmente protestare davanti alla sede della Juve è necessario un dress code come per entrare allo stadio? Va bene, nel frattempo, tra l'altro, siamo all'85esimo e Sassuolo-Milan è ancora ferma sull'1-1. È successo tutto tipo nel giro di 3 minuti, ha segnato il Milan con Rabiot e poi ha pareggiato praticamente subito il Sassuolo, da lì non è successo praticamente più nulla e quindi 1-1. Non ridico la frase che ho detto prima se dovesse pareggiare il Milan, perché... perché come l'ho detta il Milan ha segnato. Nel frattempo sentirei un altro estratto della conferenza di Spalletti. Yves, io andrei in ordine, quindi visto che abbiamo detto che è confermato Colomwani, sentiamo quello che ha detto Spalletti su Colo.
3: Ma noi Colomwani lo vogliamo lasciare abbastanza libero di interpretare quello che è il suo modo di fare, anzi lo stimoliamo ad avere comportamenti differenti a quello che deve essere solo il ruolo di prima punta, perché bisogna andare a esplorare. Il limite di un giocatore non è solo ciò che sa fare, ma spesso è quello che ancora non riesce a riconoscere, non riesce a vedere. Quello è il limite vero di un calciatore, per cui lui ha questa qualità di facilità di corsa, questa qualità di sapersi comportare un po' sull'esterno, un po' da prima punta in zona centrale, ha questa qualità di essere bravo di testa, in acrobazia, nella velocità di girarsi su se stesso. Calciatore che noi apprezziamo molto e quindi oltre di andarlo a supportare in quelle che sono le sue scelte, cerchiamo di indicargli anche qualcosa di nuovo, però sempre non essendo statico lì nel ruolo di prima punta, anzi c'è stato troppo lì in quel ruolo lì, bisogna si muova di più per quello che sono le richieste che gli vengono fatte e che sono state puntualizzate in questa sosta qui.
0: Allora, gran gol di Rabiot, ci scrive malato Juve non curatemi, io sono d'accordo, ma il mio micone Marco invece non è d'accordo. E prima ha scritto che sicuramente non è stato pulito, è il portiere del Sassuolo, però per me comunque ha fatto un gran gol. La Juve, la curva è geniale, contro dei provvedimenti assurdi, errati, faziosi e forse ad hoc, e su questo ribadisco, nessuno mette becco, reagisce contro la squadra che non è responsabile di nulla, quindi il marito per far dispetto alla moglie, puntini, puntini, puntini, era un po' quello che diceva anche il nostro amico su Twitch, per favore ragionate Luca da Genova. Ciao, l'allenatore ritiene che Zegrova sia meglio se subentra, non vedo il problema, ma nessuno, però scusate, io non mi voglio alterare, ma anche perché non ce n'è motivo, però se noi dovessimo dire, allora Spalletti ritiene che sia giusto questo, sia giusto quello, sia giusto quell'altro, e quindi stiamo zitti perché lo ritiene l'allenatore, il nostro lavoro sarebbe, potrebbe scomparire, e magari per molti sarebbe una gioia che il nostro lavoro sparisse. Ma noi siamo qua per commentare, esprimere anche la nostra opinione. Quindi siamo d'accordo che Spalletti ritenga che Zegrova sia meglio a partita in corso, se no lo avrebbe messo dall'inizio. Ma visto che io sono qua a fare il mio mestiere e voi siete qua a esprimere la vostra opinione, perché non letti di messaggi su Conceição e Zegrova, è legittimo che, diciamo, non comprendiamo il perché sia, Spalletti abbia scelto Zegrova. Perché se no, allora, se vale in ogni situazione, è l'allenatore che decide, l'allenatore che li vede nell'allenamento, l'allenatore che qua, l'allenatore che là, è inutile che noi ci mettiamo qua a parlare, a commentare. Cioè, noi commentiamo quello che succede. Poi, che sia Spalletti a decidere che magari il Conceição l'ha visto meglio, che magari Zegrova lo vede meglio a partita in corso, eccetera, eccetera, eccetera, questo è un altro discorso. Cioè, mi sembra evidente, però. Perché se no, noi saremo qua a fare cosa? Questa è la domanda, cioè saremo qua a fare che cosa? E, nel senso, esprimiamo un'opinione, diciamo quello che pensiamo, poi che sia Spalletti, però calmati, mamma mia, non ce l'ho con voi, ce l'ho con il giocatore del Sassuolo. Non capisco, cioè no, noi saremo qua a dire cosa? Non comprendo. Check Matte, ma Conceição ha fatto male finora, non mi pare. Allora, Conceição non ha fatto male, nessuno lo mette in dubbio, nessuno. Conceição per me è sempre un giocatore che è molto nel limbo, nel senso che per carità fa casino, gioca, corre, dribbla, tutto quello che vuoi, però poi per me continua a essere molto fumoso e a fare spesso scelte sbagliate davanti. Zegrova per me da quel punto di vista magari fa un po' meno casino di Conceição, per me sulla carta se sta bene è più forte di Conceição, ma questo è un pensiero personale che non vuol dire che io abbia ragione, è un pensiero personale. Opinione, ma davanti, e non è opinione, per me è tutto tranne che fumoso rispetto a Conceição, cioè è molto più incisivo davanti Zegrova. Detto questo, se uno preferisce Zegrova a Conceição, questo non vuol dire che Conceição abbia fatto male, ma io continuo a ritenere Conceição troppo fumoso là davanti e poco incisivo là davanti. Opinione personale mia. Quindi se io dovessi scegliere in questo momento in cui Zegrova sta bene, chi schierare tra Zegrova e Conceição, schiero Zegrova. Pensiero personale, opinione personale. Poi è chiaro che decide Spalletti, ma se io non dico la mia opinione personale, che ci sto a fare qua? Nulla. È quello che molti probabilmente pensano che io stia qua a fare nulla e che potrei non esserci, ma quello però per fortuna per me non dipende da voi. La Juve storicamente i futuri campioni li scopre e poi li fa esplodere. Da noi, al netto di eccezioni come Ronaldo, De Ligt e Higuain, a mio avviso deve rispettare la propria storia. Vero, anche Zidane fu venduto e per molti ora tocca Yıldız, ma è un paragone improponibile anche solo per età. Uno venduto a 27-28 anni, l'altro ne ha solo 21, e poi il contesto era molto diverso. Secondo me è prematuro ed azzardato. Luca da Genova: no, per quanto mi riguarda Yıldız non si tocca, questo pensiero mio. Anche perché se tocchiamo Yıldız e vendiamo Yıldız, allora un conto è vendere un giocatore straordinario in un certo periodo storico, un altro è vendere un giocatore che in questo momento è sicuramente il più talentuoso che ha la Juventus, perché è evidente. E se perdi Yıldız, cioè, le alternative, per carità, hai Ibegovic, ma in questo momento quali sono le alternative? Per carità, ti puoi sicuramente rifare un pezzo di squadra vendendo Yıldız ad una certa cifra, ma non vedo onestamente il senso di questa roba qua. Mamma mia, che punizione indecente, ma che roba è, ma che roba è. La poca lucidità dagli esterni è dovuto dai 60 metri di campo che ad ogni azione devono fare, indietro, avanti, avanti, indietro. Nico, ancora 2-3 partite così lo perdiamo per mesi. Nico, secondo me invece ha proprio le caratteristiche ideali per fare questo, cioè l'ha sempre fatto. Ed è una delle cose che, ribadisco, a me ha fatto innamorare calcisticamente di Nico Gonzalez, ma da prima ancora che arrivasse alla Juventus. Ed è il motivo per cui Spalletti lo voleva a tutti i costi. Cioè, Spalletti ha fatto di tutto per farlo rimanere, tanto che, questo non l'abbiamo ancora detto, ma io sono molto molto felice, il buon Nico ha rinnovato il suo contratto, e quindi questa già è una gran cosa. Iv, mi metti che poi andiamo in pausa la formazione, così almeno la rileggiamo prima di salutarci, e chiediamo ai nostri amici se sono d'accordo o non sono d'accordo con le scelte di Spalletti, che sono queste, perché tra tre quarti d'ora inizia la sfida contro il Cagliari. Dicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Çelik in difesa, Douglas Luiz e Sar in mediana, con Seisao, McKennie e Nico Gonzalez sulla tre quarti, alle spalle dell'unica punta che sarà Randall Colomwani. Siete d'accordo con queste scelte? Avreste fatto delle scelte diverse, premesso che alla fine decide Spalletti, perché sennò poi ci dicono però Spalletti, sì, lo sappiamo, decide Spalletti. Avreste fatto queste scelte o avreste fatto delle scelte diverse? Ma poi soprattutto, visto che mancano tre quarti

0: Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta la nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky dopo l'attacco del tycoon. Poi, come un fulmine a ciel sereno, l'annuncio di una tregua energetica da parte di Trump. Zelensky si è detto all'oscuro della tregua annunciata dal tycoon su Truth, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, continua intanto a mostrare sostegno nei confronti dell'Ucraina e di Zelensky.
2: Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e il suo ministro della difesa è stato arrestato. Ha scritto Tusk su X, lodando la polizia per la sua azione rapida e decisiva. L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'interno polacco, Kierwinski.
3: Ansia per la salute di Leone XIV. Il pontefice, dopo la recita dell'Angelus oggi in piazza San Pietro, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo ad un polmone.
4: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
2: Incinta al settimo mese, muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine, si era recata al San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo, un nuovo malore, ricovero in rianimazione e il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche. Le due salme saranno sottoposte ad autopsia, che dovrà contribuire a chiarire le cause dei decessi.
3: Si è tolto la vita in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese, Bessem Slimani, il giovane tunisino che era accusato e aveva confessato l'omicidio di Melissa Echevarria, la quarantenne argentina trovata morta il 12 agosto scorso nel cortile di una palazzina di Via La Farina a Messina. Al 22enne avevano tolto la sorveglianza speciale il giorno prima.
2: I motori in chiusura a Formula 1, Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17esima gara del mondiale. L'olandese della Red Bull precede Leclerc e Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale al prossimo Gran Premio d'Austin. In MotoGP Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni e conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti alle altre Aprilia di Fernandez, Martin e Ogura. Infine Nicolò Bulega, tanto per cambiare, si è aggiudicato anche gara 2 del Gran Premio dell'Estoril, undicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale Superbike.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming

0: totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport.
1: Eccoci, eccoci, cos'è, terza o quarta? Terza, terza, sei e mezza, sette, sette e mezza, terza, sei e mezza, sette, sette e mezza, sette, sette e mezza, sette, sette. No, sei e mezza, sette, sette, sette e mezza, sette e mezza, otto, otto, otto e mezza, la quarta parte, siamo già alla quarta parte di Domenica Sport. Tra un po' ci collegheremo con Cagliari e quindi sentiremo un po' quella che è la situazione in questo momento. Checkmate, secondo me la formazione migliore possibile, spero più turnover in Europa League. Perché speri più turnover in Europa League? Secondo voi non possiamo almeno arrivare in finale di sta dannatissima competizione europea? Che non sarà la Champions, ma comunque una competizione europea dove il livello non è proprio altissimo. Non per la nazionale, non mi importa la nazionale, credo che i calciatori italiani siano stati comunque la base su cui gli stranieri potevano muoversi più tranquillamente. Il Buffon che prende per il collo Dybala dopo un Sassuolo Juve persa, lo sogneremo di notte. Di nuovo saluti Gianni da Vallo Lucania. Sì, però il problema è che tanto i giocatori italiani ormai non sono più quei giocatori italiani, è sempre questo il discorso. Nel frattempo, tra l'altro, è finita Sassuolo-Milan 1-1 e quindi se dovessimo vincere, speriamo il cielo, contro il Cagliari tra una mezz'oretta circa, anzi 40 minuti, un po' meno di 40 minuti, la Juve supererebbe in un colpo solo Como, Milan e Cagliari. Non lo so cosa vogliamo fare. Ditemi un po' voi cosa vogliamo fare, o meglio cosa volete fare. Mamma mia. Allegri, Spalletti, Conte, tifiamo Juve, non chi l'allena meglio. Luca da Genova, bravo, sono d'accordo. Conseisao fa solo petting. Ciao Paolo dalla Dispoli. Daniel, quest'anno è già la rivincita di Chiara, McKennie e Douglas. Allora, McKennie, la mia rivincita già c'è stata nell'ultimo anno e mezzo, se non due. Su Douglas è la mia grande rivincita, perché mi sono presa tanti di quegli insulti e tutti possono confermare, perché continuavo a dire: raga, Douglas, guardate che abbiamo il centrocampista che ci può risolvere tutti i problemi se gli diamo fiducia, soprattutto se lo facciamo giocare nella sua posizione, non come faceva Thiago Motta che lo metteva lì a caso. E tutti gli insulti, le cose, io che dicevo: ragazzi, speriamo che quest'anno resti da noi, perché con Spalletti Douglas può fare molto bene. No, ma cosa dici? Ma sei matta? Ma sei pazza? Ma qua, ma là? Quindi Douglas è un'altra mia grande rivincita e sono molto... Anche Nico, perché Nico, io mi ricordo che la maggior parte di voi, quando io dicevo voglio che resti Nico, e invece... Quindi anche Nico è una mia grande rivincita. Non possiamo fallire questa occasione, il quarto posto ci aspetta stasera, bisogna vincere e convincere. Moreno da Roncade, o Roncade, non so bene come si pronunci. Ciao, dico solo che abbiamo una bella occasione già per la classifica, esatto, di solito le falliamo, speriamo in bene fino alla fine, forza Juve, ciao da Raffaele da Bergamo. Ciao Raffaele! Poi Roberto da Piazza Armerina, vi saluto ragazzi, speriamo di iniziare bene, sarebbe bello giocare come con l'Atalanta, forza Juve, speriamo, sono d'accordo con te, sarebbe molto bello. Poi Chiara con questo pareggio del Milan, del Como e speriamo nel Cagliari, sarebbe troppo bello, facciamo gli scongiuri e speriamo di passarne tre in un colpo solo, sarebbe fantastico, perché ne passi tre in un colpo solo, vai, se non sbaglio, poi adesso prendo la classifica, ma se non sbaglio vai a meno uno dalla Roma e a meno tre da Lazio e Inter, dovrebbe essere così la classifica, adesso per sicurezza, perché non vorrei dire robe sbagliate, no. Perché se vinciamo andiamo a 13, quindi a meno 1 dalla Roma, come dicevo, e a meno 3 da Inter e Lazio, che in questo momento sono in testa alla classifica. E vai a più 1 su Cagliari e Milan e a più 2 sul Como. Quindi io direi che, amici, ragazzi, giocatori, che vestite la nostra maglia, uomini, o forse no, lo scopriremo stasera, sarebbe il caso di portare a casa questa vittoria? Sarebbe il caso? Cioè, dico solo questo, sarebbe il caso, punto. Perché se no poi io non voglio, io giuro, poi non voglio sentire dopo. Perché poi la partita successiva, togliendo l'Europa League, ribadisco, abbiamo la Lazio in casa senza i tifosi. C'è? Ciao Samuel!
2: Ciao Chiara, buonasera a tutti!
1: Com'è il clima in quel di Cagliari? C'è calore, tifosi della Juve nei visti tanti?
2: Allora, sicuramente a livello di meteo, permettimi una battuta, è un clima spettacolare. Battute a parte, no, che poi in realtà è una realtà, ma sì, ho visto tanti tifosi della Juve, nonostante, come sappiamo, non possono accedere i tifosi piemontesi e lombardi, che sono un gruppo ovviamente molto numeroso, però c'è tanto, come avviene un po' in tutta Italia, tanto tifo bianconero anche negli altri settori, nelle tribune. La tribuna stampa è praticamente all'interno della tribuna centrale, e ti posso dire che appena sono entrati i giocatori in campo, come avviene ovunque ovviamente, si è alzato tanto pubblico bianconero a sostenere la squadra.
1: Sì, anche perché giustamente hai sottolineato la questione trasferte, che continuerà e andrà avanti ancora per un po'. Però in Sardegna, tifosi della Juventus, come in tutta Italia, perché poi è questa la realtà, ce ne sono e ce ne sono tanti. Cosa ti aspetti dalla partita di stasera? Perché è uscita la formazione ufficiale, quindi non gioca Lajbegovic, gioca Nico Gonzalez, ma non gioca neanche Zegrova e gioca con Seisao.
2: Sì, che forse è la scelta che era un po' più dubbiosa, no? Perché io me l'aspettavo che alla fine optava per Conceição, ce lo aspettavamo un po' in tanti, anche perché lo sappiamo, ormai è l'uomo di Spalletti, no? È su cui proprio Spalletti fa molta fiducia, però il fattore che Zegrova non è nella lista UEFA aveva fatto sì che noi tutti pensassimo che alla fine magari preferisse farlo giocare dal primo minuto, oggi invece no, così non è stato. La formazione per il resto è quella che un po' bene o male ci aspettavamo. Mi aspetto una gara difficile. E sinceramente fare una previsione è difficile, perché ragazzi, comunque è un mese di sosta, per la prima volta arriviamo dopo un mese di sosta, cioè quasi come se fosse un nuovo inizio di fatto, no? E quindi c'è, cioè, tutto quello che noi abbiamo visto un mese fa, bisogna vedere se sarà di nuovo riconfermato anche dal lato Cagliari. Ecco, permettimi di dire una cosa, secondo me siamo un po' avvantaggiati da questo punto di vista, perché il mese di sosta magari stoppa il Cagliari, che era nel suo periodo migliore un mese fa, no? E magari adesso non riparte da lì. Quindi non lo so, fare una previsione è difficile. Detto questo, sosta a parte, mi aspetto una vittoria. La Juve ha l'obbligo di vincere e anche di convincere, perché ne ha le possibilità. Abbiamo visto l'ultima partita con l'Atalanta, c'era stato addirittura il risveglio di Colomoni, no, mi permetto di dire, che nonostante non avesse segnato, però aveva fatto una grandissima prestazione. E io stasera mi aspetto molto da lui, che tra l'altro in questa sosta avrà lavorato molto con Spalletti, ha avuto molto tempo magari per migliorare fisicamente, per magari capire meglio, comprendere meglio le richieste tecniche di Spalletti, e magari lavorare anche su qualcosa di diverso che noi non conosciamo, e magari vedremo stasera.
1: Sì, anche perché ci sono stati dei risultati in questo post sosta particolari, nel senso che se dovesse vincere la Juventus, come tutti ci auguriamo onestamente, superi veramente in un colpo solo Milan, Como, Cagliari, cioè vai a un punto dalla Roma e a tre punti dall'Inter. È vero che guardare la classifica adesso è presto, ma è anche vero che negli ultimi anni noi tra dicembre e gennaio eravamo già fuori da qualsiasi tipo di discorso che potesse anche solo avvicinarsi a rompere le scatole per il campionato.
2: Esatto, corretto, ma poi l'abbiamo visto e pagato sulla nostra pelle, nel senso bisogna fare punti, più punti possibili in tutti i campi, no? Senza stare a fare calcoli, dire e tanto poi recuperi la prossima, è ancora presto, no, tu devi prendere i punti, perché poi alla fine arriva quel famoso periodo di marzo-aprile dove anche il punto e il pareggio mancato può fare la differenza, quindi assolutamente è importante vincere, e si ha la possibilità e il dovere di farlo, perché con tutto il rispetto per il Cagliari, che è una fortissima squadra, ha dimostrato di essere una grandissima rivelazione quest'anno, la Juve è più forte e ha il dovere di vincere.
1: Allora Samuel, per chiudere mi sposto un attimo su uno degli argomenti che abbiamo toccato e che esula dal Cagliari-Juve di questa sera. Vorrei sapere cosa ne pensi della decisione della curva di non entrare in Juventus-Lazio, considerando che i tifosi della Lazio ci saranno, perché i tifosi della Lazio saltano, tra virgolette, quelle in casa, ma le trasferte le fanno.
2: Sì, guarda, che poi se ci pensi è un po' assurdo, no? Cioè, in che periodo ormai il calcio è finito? Sì. Adesso c'è, ad esempio, la Lazio che protesta in casa e in trasferta c'è, e viene a Torino, dove però non ci sono i tifosi della Juve, cioè meglio parte della curva della Juve. Ma un pensiero, ognuno ha il diritto di fare quello che crede, no? Chiaramente nel rispetto delle regole del prossimo e di chi invece vuole andare piuttosto che non vuole andare, è una decisione che hanno scelto di prendere, e insomma totalmente legittima, e bisogna rispettarla, seppur è un dispiacere, perché in tutto questo chiaramente poi la squadra è la prima che subisce, no, queste cose, perché nonostante si dice, ed è la verità, che i giocatori non che i tifosi non vincono le partite, non fanno i gol e tutto quanto, però io ho parlato con tanti ex giocatori e comunque ti dicono, ti aiutano per fare, che ne so, quello scatto in più. Mi ricorderò sempre, tanto posso dire, non è un segreto, una volta parlando con Chiellini lui mi disse, cioè, comunque io da difensore ti dico, il pubblico, quando magari anche sei lì che stai facendo uno scatto, senti quel grido, magari quel pubblico che ti avverte, quando ti avverte, no, dell'arrivo di un difensore, magari se non ne hai più, quel mezzo scatto in più te lo fa fare, e magari in certi momenti quel mezzo scatto in più ti decide una partita, no? Quindi è un dispiacere quando i tifosi non entrano, perdono tutti, a prescindere dalle motivazioni, perdono tutti. Detto questo, però, fino a quando tutto è civile e quant'altro, ognuno è libero e ha il diritto di fare quello che vuole, senza che venga giudicato da altri.
1: Ma poi basti pensare, no, agli anni dei 850 scudetti di fila, Coppa Italia, eccetera, cioè gli anni in cui poi è nato lo stadium, no? I primi anni dello stadium era veramente un catino, era una roba impressionante, lo dicevano tutti i giocatori avversari, che entrare lì faceva paura, era impressionante per il casino che c'era, e ad oggi non c'è, è inutile che ci prendiamo in giro poi.
2: Esattamente, guarda, permettimi di fare una battuta sul tifo e tutto, fermo restando che ribadisco, ognuno è libero di fare quello che vuole. Trovo più scandaloso quando vedo magari all'87esimo, all'88esimo prendere e andare via, vedere parte delle tribune, prendere e uscire dallo stadio perché magari il risultato non è soddisfacente, no? O allora uscire prima, quasi come simbolo di protesta o di vergogna o quant'altro, per non beccare il traffico in autostrada. Trovo più, a volte, vergognoso no, però triste questo, ecco.
1: Va bene, Samuel, ti lascio andare, tanto poi sentirai chiaramente Ale e i nostri amici di Roma durante tutta la partita, e buon rientro dalla sosta anche a te. Ciao, grazie.
2: Grazie a voi, saluto a tutti, a dopo.
1: Ciao. Allora, nel frattempo, io, visto che qualche messaggio è arrivato, vi leggo, così almeno sentiamo la vostra voce. Ciao, questo è un esame importante per la nostra Juve, ma come sempre gli ultimi anni li abbiamo falliti. Pablo Ciccone da Firenze, è un po' quello infatti che preoccupa, che tutte le volte ci ritroviamo qua a dire, dai, questo è, raga, cioè, bisogna fare, e poi alla fine, nel momento della verità, finiva male. Chiara, sei tutti noi, esprimi sempre le tue opinioni come fai sempre, capisci di calcio molto più di noi, un abbraccio Roberto da Piazza Armerina, esagerato, comunque grazie mille per i complimenti. Marco che ribadisce, ma è vero, la Lazio fuori casa ai tifosi fanno solo trasferte, il derby, le altre non vanno in casa, è vero. E poi mossa tattica di stasera, cross di Cicco sul secondo palo e attacco alla porta di Nico e Weston. Daniel da Tenerife, e beh, potrebbe essere una bella idea. Tra l'altro, Ivo, mi fai poi sapere quando ci sono i nostri amici. Occhio a Masolin, tra le linee, giocava a Modena l'anno scorso, scuola Inter, giocatore umorale, ma sei in giornata. Michele da Ferrara, e beh, è vero. Diciamo che bisogna fare attenzione un po' a tutto in questo momento alla Juventus. Io credo che non ci sia un solo giocatore a cui fare attenzione, ma bisogna veramente fare attenzione a tutto, perché se non si è attenti ad ogni cosa in questo momento, considerando il clima, no, da anni, e il livello da anni che c'è in casa Juventus, se non fai attenzione a tutte le cose, ad ogni minimo particolare, ragazzi, si rischia veramente di capitolare contro chiunque. Ma lo abbiamo visto, cioè lo abbiamo visto recentemente anche, recentemente, perché abbiamo fatto delle figuracce recentemente contro squadre che, nonostante il livello della Juventus non sia il livello prime, comunque erano non alla portata, erano decisamente inferiori. Anche questo Milan comunque oggi pareggia 1-1 col Sassuolo e non fa una bella partita. Non fa una bella partita. Cioè, queste partite, soprattutto quelle che arrivano dopo una sosta, ragazzi, sono comunque sono particolari, potrebbero essere dei tranelli. E quindi, per non cadere nel tranello, bisogna stare attenti ad ogni singola cosa. Questo è il segreto. Perché se non si sta attenti, si rischia veramente di capitolare. Nel frattempo, vi rileggo, per chi si fosse collegato solo ora a seguire la trasmissione, visto che manca 23-24 minuti all'inizio della partita, vi rileggo quella che dovrebbe essere, cioè che sarà la formazione titolare della Juventus contro il Cagliari. Allora, solito 4-2-3-1 e da lì non ci smuoviamo. Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi, Çelik, Douglas Luiz e Sarin mediana. Sulla tre quarti gioca con Seisau e non gioca Zegrova. Gioca McKennie, trequartista. Gioca Nico Gonzalez e non gioca Alebegovic. Gioca titolare, e su questo non c'erano dubbi, ovviamente Randall Colomani. Questo è un po' il discorso, come vediamo giustamente anche in grafica. Ora che sai cosa vuol dire, abbiamo bisogno di più tifosi come quelli dello Žalgiris. Buona partita, un abbraccio a tutti, Giovanni da Londra, e sono pure cagliaritano. È vero, io sono andata allo stadio per fare un contenuto per la pagina nuova che ho aperto dello Žalgiris in Lituania. Ragazzi, ma cioè, non avete idea dei tifosi di questa squadra, di quello che hanno fatto i tifosi per questa squadra quando la situazione era drammatica. L'hanno salvata loro, in uno stadio che contiene 5.067 seggiolini. Cioè, raga, veramente, se volete andarlo a vedere, miles away_traveling, seguite e c'è tutto. Buonasera, siamo dimezzati dagli infortuni e con lacune di ruoli importanti come il terzino sinistro. Ma non è vero che abbiamo lacune col terzino sinistro. Cioè, abbiamo un terzino sinistro che... Ma raga, cioè, discutere Çelik, no? Sono preoccupato per stasera, ma un Bartezaghi a gennaio, visto che Cambiaso ormai la terza scelta, Luca da Terni, non vedo il perché dover andare a prendere Bartezaghi, sinceramente. C'è Çelik, che giocatore di livello, io tra l'altro quando è stato preso ero molto contenta ed ero sicura, l'ho detto subito, ho detto ragazzi questo toglie il posto a Cambiaso, perché cioè, è oggettivo che Cambiaso in questo momento, ma anche l'anno scorso, non potesse mai fare il titolare della Juventus, gli ha tolto il posto in un amen. Non vedo, cioè, secondo me le lacune sono da altre parti in questo momento, non è il terzino sinistro, cioè la lacuna è l'attaccante, perché lì c'è una grandissima lacuna. Sicuramente io non giocherei a due, ma giocherei a tre a centrocampo, e quindi secondo me manca un centrocampista in questo momento. Ma il terzino sinistro si può prendere un'alternativa a Çelik, ma Çelik, per quanto mi riguarda, il titolare della Juventus lo può fare senza grossi problemi. Cioè non vedo la problematica in questo momento con Çelik. Malato Juve non curate, mi staranno in maglia rosa, non mi piace, porta male, vedi Sassuolo. A me la maglia rosa piace tantissimo, però è vero, diciamo che ci sono alcune maglie in alcuni anni particolari che non portano particolarmente bene. Quella rosa non ha iniziato bene questa stagione, sicuramente hai ragione. Niente da dire in merito a questo. Però raga, cerchiamo di andare anche contro la cabala, visto che stiamo andando contro qualsiasi cosa da anni. Çelik è adattato a sinistra, però è vero che è adattato, e sono d'accordo con te, però cioè, direi che si è adattato bene a sinistra, quindi ribadisco, io non vedo il terzino sinistro come una lacuna se parliamo di titolare. Se parliamo di alternativa, sì, perché in questo momento Cambiaso per me non può essere un'alternativa, ma magari tra l'infortunio, tra tutte queste panchine eccetera eccetera, Spalletti sta lavorando anche su Cambiaso e magari lo rivedremo rinato, ritrovato, un nuovo giocatore. Questo non lo so, io non ho molta fiducia, perché secondo me, e questo lo penso ad oggi, per me Cambiaso, ma lo dicevo già l'anno scorso, è stata un'allucinazione collettiva per 6 mesi, poi è tornato al suo livello, ma con Çelik secondo me lì ti sei sistemato. Lo stadio della Juve non mette più timore grazie alle scelte tecniche e altre sbagliate di questi ultimi anni della società. Mauro da Parma, per me, ma ribadisco, per come vedo io il tifo, la società può sbagliare, può fare delle scelte che non hanno senso, che non si comprendono, sbagliatissime, tutto quello che cavolo volete, ma la Juve viene prima e quindi il casino ci deve essere. Ma per come la vedo io non vuol dire che questo sia giusto. Abbassa il volume con sta voce stridula, metti la sordina. Mi dispiace, cambia canale. Poi tra poco tanto arrivano i nostri amici di Roma e loro magari anzi sicuramente la tengono più bassa di me. È il mio tono di voce, non è che la tengo alta per fare questo mestiere. Pensa a chi cioè tu mi senti 2 ore a settimana, 4 se c'è l'Europa League. Vorrei solo sottolineare che c'è gente, c'è una persona in particolare, ma poi anche amici, famiglie, eccetera, che sono con me, soprattutto una persona 24 ore su 24. Pensa, poverino, lui. Lo so, mi dispiace. Quello è lui che deve dirmi abbassa la voce, non tu che mi senti 2 ore e puoi anche cambiare canale. Lui non può cambiare canale, sempre con me sta in casa. Quindi lui mi deve sopportare, pensa te. Certo che leggendo la formazione è solo vicario, comunque stasera si vince a mani basse. Enrico il Duca. Speriamo, anche a me piace la formazione, ribadisco, forse Zegrova lo avrei scelto più che con Seisau, però Spalletti, come abbiamo detto prima, avrà avuto chiaramente le sue motivazioni. Comunque mi fa ridere questa roba della voce stridula. Raga, ma mi conosco, quanti anni è che sono qua? 5 ormai, credo, forse anche non lo so, almeno, sì, 5, 2021-2026, sono 5 anni. Cioè ormai lo dovreste sapere che il mio tono di voce è quello. Poi mi vedete anche da altre parti, il mio tono di voce è sempre quello. Sai come si chiama? A parte il mio tono di voce, che comunque è alto in generale proprio nella vita, ma in più arrivo da Sport Italia, dove il tono di voce è alto e quindi c'è l'impostazione quella, mi dispiace, però potete fare una cosa, o cambiare canale o abbassare un po'. Se basta abbassare e nessuno dice niente. Se abbassate il volume è più basso, anche io abbasso se c'è qualcuno che parla troppo forte. Pensa, ribadisco, mio fidanzato che non può abbassare il volume, sempre questo è. Cioè, lui lo sente H24 perché lavoriamo anche insieme. Gianlu, bisogna essere degli sfigati per scrivere delle offese, se non ti piace cambia. No, ma infatti, cioè nel senso, non capisco. O abbassi o cambi, cioè non è che... vabbè. Chiara, parli piano. Sì, no, infatti dovrei alzarla ancora di più la voce, hai ragione. No, credo fosse una presa in giro perché ha messo le faccine che sorridevano a chi dice che la voce stridula. A Giorgio che dice che la voce stridula e urlo. Però ribadisco, cioè amen. Però sai chi è che ne giova di questa cosa? Tipo mia nonna, che poverina, lei non sente, quando parlo io sente. Quindi vedi che ci sono anche dei lati positivi, però vabbè. Va bene così, amen, non ci si può fare niente. Comunque, da quello che ho capito, non faremo niente. Cioè possiamo... No, perché credo che non si farà niente qua, giusto? Confermami che non si farà niente perché così...
3: Problemi.
1: Quindi noi chiudiamo ai 30 e diamo la linea a loro. Giusto? Solo per capire quello che devo fare, perché sennò io non capisco quello che devo fare. Quindi ai 30 chiudiamo e diamo la linea loro. Confermi? Perfetto. Jack dice viva la nonna sempre. E poi Marcello, io mi addormento con il tuo podcast. Vedi? Si addormenta con il mio podcast. C'è chi piace, chi non piace. Va bene, allora ragazzi, noi siamo praticamente arrivati in chiusura di questa puntata di Domenica Sport. Non ci siamo collegati con i nostri amici di Roma, ma chiaramente gli diamo la linea perché loro sono prontissimi per raccontarvi la partita tra Cagliari e Juventus. Noi, come al solito, ci rivediamo nel prepartita della prossima partita della Juventus, che sarà l'Europa League. E quindi ci vediamo di nuovo in settimana, per la gioia di Giorgio, che dovrà, se non cambia canale o abbassa il telefono, sentirmi per altre 2 ore, se no guarda poi direttamente la partita. Ragazzi, grazie mille come sempre per essere stati con noi, grazie mille a Yves per essere stato con me queste 2 ore, io vi saluto e buona partita a tutti, linea a Roma, ciao e fino alla fine forza Juve.
0: Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
0: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Colpo di tacco.
0: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
3: E allora eccoci qua, ben trovati, ben ritrovati, buonasera, 20:30, staremo insieme fino a mezzanotte e mezzo, speriamo in una serata positiva perché insomma i risultati del pomeriggio, che poi sono un po' quelli che tutto sommato ci attendevamo, ci mettono di fronte ad una prova, perché se vogliamo allungare in classifica stasera abbiamo soltanto il risultato da portare a casa, cioè la vittoria. Se invece vogliamo rimanere impantanati nel centro classifica, a pareggio addirittura, non ci vuole pensare una sconfitta. Però io chiedo stasera avere alla Juve una prova di maturità, quello che serve, perché insomma poi si è dipinto molto il Cagliari come una buona squadra e lo è, ma insomma rimane sempre il Cagliari. Dunque io mi auguro di vedere una Juventus tosta, deve fare una partita seria come ha fatto nella partita con l'Atalanta. Bisogna ripartire da lì. È vero che sono passati quasi, è passato quasi un mese, ma è altrettanto vero che un mese è passato anche per il Cagliari, che dunque potrebbe aver abbassato un po' l'entusiasmo, mentre la Juve, tra un rientro dalle nazionali, un infortunio, una gestione degli stessi, deve comunque dare un segnale al campionato. Oggi abbiamo visto Como-Roma, partita finita 0-0, a me personalmente non è piaciuta, però c'è anche chi dice che è stata una bella partita. Abbiamo visto il Napoli a ribattere nettamente il Frosinone, anche se con il primo gol, con un calcio di rigore abbastanza generoso, ma immagino che il Napoli avrebbe vinto lo stesso. E soprattutto c'è questa Lazio che arriverà domenica sera a Torino in testa alla classifica insieme a una squadra al quale adesso non mi ricordo il nome. Per cui questa sera la Juve, caro Quintiliano, buonasera. Secondo me ha soltanto un risultato, è una prova di maturità. Dice, ma già alla sesta? Sì, già alla sesta.
5: Buonasera Alessandro, io vado oltre. Tu hai detto perché anche per il Cagliari è un mese di sosta, ma anche per le altre che hanno risposto bene, tutte quelle che hai elencato, tranne il Milan che ha pareggiato. Questa della Juventus, Alessandro, non ci dobbiamo girare troppo intorno. Un salto di qualità la Juventus lo deve fare proprio battendo queste squadre. Ok, il Cagliari è una delle squadre che sorprese del campionato, anche il Frosinone lo era, perso con il Napoli. Il Cagliari ha la miglior difesa del campionato, due gol presi, non me ne importa nulla. La Juventus
3: però concede tanto, concede tantissimo.
5: Concede, ha preso solo due gol. Però Ale, se tu vuoi dimostrare un ulteriore salto di qualità, proprio queste partite devi vincere contro queste squadre che l'anno scorso invece non hai vinto. Ma non solo con il Cagliari, Ale, non solo con il Cagliari, anche con altre squadre di media bassa classifica, e ci è costata la Champions League. Invece tu devi dimostrare che anche questo step riesci a superare, che è mentale secondo me.
3: Sì, sono d'accordo e mi aspetto una partita seria importante. Buonasera Claudia.
6: Ciao a tutti, buonasera.
3: Hai già sott'occhio la formazione, la possiamo andare a confermare, però prima Quintiliano, c'è una cosa che non ti piace la formazione, vero? L'hai detto fino a 30 secondi fa, su, dillo.
5: Quale dici? Di Celic? Di...
3: Sì, non ti piace?
5: No, non ti piace, aspetta. Questa formazione ci dimostra una cosa, Alessandro, che lui ha dei fedelissimi. Allora, si diceva Celic ha giocato tutte e quattro le partite con la Turchia, probabilmente riposerà anche perché torna Cambiaso. Cambiaso in panchina, questa è una bocciatura, Alessandro. Bella e buona, anche se manca da un po' di tempo. Con Sesau non è proprio al top. Segrova invece è in formissima. No, gioca con Sesau titolare. Quindi anche sotto questo aspetto lui ha dei fedelissimi. Lucumì è tornato dal viaggio ultraoceanico. E forse gioca. E
3: sì,
5: forse...
3: me lo aspettavo Segrova, anche perché Segrova non giocherà giovedì, mette con Sesau. Esatto, sì, comunque, esatto. Formazione.
5: Però lui allena
3: la Juve.
5: Ragazzi, sì, detto questo, Alessandro li vede lui tutti i giorni, quindi sceglie lui.
3: Formazione della Juve, Claudia.
6: 4-2-3-1, Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lucumi e Selic a difendere, Douglas Luiz e Zar in mezzo al campo, con Sesau, McKennie e Nico alle spalle di Colo.
3: Allora, la vera novità è star dal primo minuto, intanto Rossi diventa sempre più perfetto,
7: è quasi obbligato Sarri,
3: è quasi obbligato. Spero anche lui, se ha avuto parole molto dolci per lui. Poi Claudia prepara già qualche immagine, ci stanno, qualche messaggio, ci stanno salutando in tanti, tra un po' andremo anche da Antonio Paolino. È quasi obbligato. Io la conferenza stampa di ieri Quintiano leggo in due modi. Allora, ci sono state delle carezze dopo alcune bastonate, parlo di Kuhn Meinertz, che insomma è passato da quello che deve dimostrare qualcosa anche in allenamento a quello che ha gli occhiali tridimensionali. Ora, io gli occhiali tridimensionali di cui, con tutto il bene, insomma, me lo auguro.
7: Sarà stata la parentesi con l'Olanda, il CT olandese ha detto lui può giocare dietro,
3: sì,
7: può
3: ma
7: essere...
3: hai visto dietro che poi, disastro, poi ha fatto un gol, per l'amor di Dio, però c'ha gli occhiali tridimensionali. Poi
7: però l'ha messo in panchina,
3: però con gli occhiali. Poi Nico Gonzalez, che c'ha il ghigno giusto, in toscano il ghigno è il muso, e il muso in toscano è la faccia. Poi grandi elogi anche per Zegrova, che però va in panchina, come dici,
7: si è tolta la maglietta del titolare,
3: l'ha messa
7: con quella della riserva.
3: E poi quindi Kolumani me lo immaginavo, anche perché l'alternativa è il buon Woltemade, che insomma ha fatto un po' di fatica anche in nazionale. Te l'hai visto il gol che ha sbagliato?
7: Lasciamo perdere. L'ho visto, sì, l'ho visto.
3: Però bisogna puntare anche su questo ragazzo. C'è poco da fare. Perché ce l'abbiamo, e dunque bisogna provare a valorizzarlo. Magari in Europa League, io credo che poi giovedì a Vigo ci saranno un po' di rotazioni.
7: È chiaro che sempre in ottica, però hai detto bene tu Alessandro, per esempio Zegrova potevi dargli la possibilità.
3: Secondo me sì.
7: Visto che in Europa League, dico sempre Champions, non riesco a dire Europa League, no? Sembro Fonzi al film, io ho sbagliato.
3: Ora ti sopravvaluti.
7: No, dico perché... Insomma, dicevo, Zegrova magari dall'inizio e poi fa entrare con Cesaro nel caso, però ha scelto lui, così come Lukumi sembrava che fosse troppo stanco per il viaggio.
3: Invece
7: è un titolare.
3: Bocciatura enorme per Kelly.
7: Capito,
3: Kelly
7: poteva avere l'occasione, speriamo che non lo accantoni Kelly, perché comunque un giocatore della Juventus...
3: Sì.
7: Però come dici tu, magari giovedì...
3: Beh, giovedì penso che partirà titolare.
7: Altrimenti cominciano a diventare troppo nette alcune scelte, capito? Per carità, noi diciamo sempre è giusto avere uno zoccolo duro, preciso, eccetera, definito, però forse con la gestione dei due impegni, no?
3: Vai Claudia con un po' di messaggi, poi tra poco arriva anche Antonio detto Paolino, che è il nostro grande direttore. Claudia, un po' di messaggi.
6: Ciao Alessandro, Claudio e Quintiliano, fiducia in Spalletti, lui sta con i ragazzi tutti i giorni, lasciamolo lavorare. Roberto da Montefiore Conca.
3: Grande Roberto.
7: Questo sicuro, certo.
6: Buonasera a tutti, fino alla fine Forza Juve, Barbara da Lucca.
3: Ciao Barbara, un caro abbraccio.
6: Bentornati e mi auguro si possa riprendere con una bella partita. Marco da Modena.
3: Ciao Marco, anche noi.
6: Ciao cari, d'accordissimo con Ale, stasera prova di maturità, Beppe da Firenze.
3: Beppe sì, è una grande prova di maturità questa, veramente. È vero che, come diceva qualcuno, gli esami non finiscono mai, però per la Juve secondo me questo è il primo no, perché c'è stato lo snodo Sassuolo, sì, oggi ho pareggiato col Milan e lo snodo è stato positivo, però questa è un'altra prova interessante, sì, vai.
6: Mossa tattica di stasera, cross su Cigo sul secondo pale d'attacco alla porta di Nico e Weston, Daniel da Tenerife.
3: Potrebbe essere una giusta lettura questa di Daniel, sì, è vero, concordo.
6: Ciao Ale, praticamente iniziamo un altro campionato dopo un mese di riposo. Credo che il Cagliari è più riposato di noi, visto che è meno nazionali. Valerio da Pisa.
3: E Valerio, relativamente, perché comunque nel loro piccolo hanno avuto diversi giocatori con le nazionali.
7: Sì,
3: quindi non ti credo, ormai purtroppo le nazionali, perché poi ci sono l'Under 21, quindi abbracciano tanti calciatori, però sicuramente meno rispetto ai nostri, sì.
6: Buonasera a tutti carissimi amici, già pronta a soffrire per la nostra amata Juventus, non ci sono alternative, bisogna solo vincere, cosa non semplice. Zegrova poteva tranquillamente partire dal primo minuto, un abbraccio Terry.
3: No Terry, hai ragione, guardate, la partita di questa sera, nonostante sia la sesta, però fa la differenza tra rimanere impantanati
7: certo,
3: e salire.
7: Ma cioè, per gli altri ti hanno dato una risposta Ale,
3: sì.
7: L'Inter ti ha dato una risposta, addirittura anche il Napoli, e ti ha dato una risposta anche la Lazio, che ha sofferto un po' nella ripresa, però nel primo tempo ha quasi chiuso la partita, la stava
3: per riaprire. Sì, devo dire che ha avuto un calendario
8: ridicolo.
5: Sì, abbastanza,
8: questo,
5: esatto. Questo è
3: vero. Altri due, Claudia, poi vediamo se ci cominciamo a collegare anche con Antonio. Vedo che arrivano anche i vocali, siete tantissimi. Simone dice: mancavate come l'aria. Grazie, grazie.
6: Ciao ragazzi, grazie, Agostino Simone. Da Saremo presente. Sulla formazione ho un po' di dubbi. Avrei fatto giocare Zegrò, visto che non gioca in Europa, e poi Selic ha sempre giocato in nazionale. Lucumi e Nico sono rientrati da poco. Speriamo bene fino alla fine.
3: La riflessione che faceva la Quintiliano anche
5: ma
3: prima.
5: Lo dici tu, Ale, o lo dico io?
3: Dillo.
5: Quello che è successo. Allora, ragazzi, lo diciamo tanto per correttezza: c'è stato un comitato di redazione che aveva espulso Santarelli dalla conduzione di Colpo di Tacco. Poi, però, ci siamo riuniti, abbiamo commissariato la redazione, abbiamo rimesso come commissario Santarelli, e poi ci sarà un'elezione. Chi si presenterà?
3: Santarelli. Sempre Santarelli. Ciao, serviva Cecilia questa, Genova. Serviva, serviva. Ciao Cecilia. Altri due messaggi, poi appena abbiamo Antonio andiamo. Vai Claudia.
6: Buonasera tifosi. L'anno scorso abbiamo perso nonostante avessimo fatto partita e tiri in porta, ma oggi Lucumi gioca con noi, fiducioso in una vittoria convincente. Tengo comunque i gufi sulla spalla. Forza ragazzi, andiamo a vincere. Luigi dalla Germania.
3: Sì, l'altro fu una partita veramente clamorosa, devo dire la verità. Dominata.
5: Una delle tante, con tanti tiri in porta. Tu che tieni i numeri, ricordare alcune partite. Dicevamo,
3: guarda questi, si è sposato. Guarda, questi. C'è un sposo con una sposa.
5: Il gossip che c'è stato loro. Del matrimonio. No, vabbè.
3: Di chi?
5: Cardinaletti, la nostra collega con l'altro collega Beh, che si hanno fatto. Sembra la notizia del
3: non
5: del
3: conosco
5: secolo.
3: Questi sono marito e moglie che vanno allo stadio. Pensate, vabbè, contenti loro, contenti tutti. Vai, cioè del fatto si sono sposati, a me dispiace per loro che si sono sposati. Vai, non sposatevi mai, e se l'avete fatto siate felici, so, per dire una cosa.
5: Però se doveste farlo, fatelo in uno stadio.
3: Sì, fatelo in uno stadio, vai.
6: Ciao, dico solo che abbiamo una bella occasione già per fare la classifica. Di solito le falliamo. Speriamo bene, fino alla fine, forza Juve. Ciao Raffaele da Bergamo.
3: Ciao Raffaele. Allora, questa sera giochiamo con la maglia ancora sta sposa con lo sposo. Secondo te quanto durano questi?
5: Non lo so, Bolivia. Lui non lo vedo proprio. Lei la vede un po' più reattiva.
3: Lei è reattiva, lui un po' meno. Andiamo dal nostro direttore, che poi ci racconterà ovviamente i minuti di cronaca a nostra disposizione insieme ai commenti. Il nostro direttore Antonio Polino, che mi risulta anche lui quando si è sposato è andato poi allo stadio.
5: Stadio?
3: Sì, sì, sì.
5: Però era stadio delle Alpi ancora.
3: No, era addirittura il vecchio comunale.
5: Addirittura.
9: dipende quale matrimonio.
3: Beh, chiaro. Ma su questo chiaramente. Ma io volevo dire il matrimonio.
9: Stavamo
3: poi scegli te.
9: Stavamo sorridendo perché anche da noi inquadrata questa scena della sposa con la tua battuta, ho detto va bene, ho dovuto trattenere la risata prolungata. Buonasera ragazzi, si ricomincia, siamo condannati a vincere. Condannati? Cioè, non fatemi arrabbiare, eh? Ho sentito bene, condannati? Ha detto così ieri?
5: Sì, cambieremo il verbo in obbligati.
9: Noi siamo portati a vincere, dobbiamo vincere, dobbiamo ripartire bene. A me questi slogan studiati non mi fanno impazzire, perché non fotografano davvero juventino quello che è il nostro mandato. Condannati non è il verbo corretto, permettetemi, volevo partire così questa sera dopo aver sentito ieri la conferenza di mister Spalletti, che però lo vedo motivato, carico, speriamo che sia riuscito e che riesca a trasferire la squadra proprio quello che per lui è una condanna, per noi è la normalità, quindi è una normalità naturalmente che deve fare raffrontarsi anche con la realtà. Detto questo, vedendo le squadre schierate in campo in questo momento, ricordando l'amara sconfitta dell'anno scorso, una partita a senso unico dove poi vince il Cagliari, non va riscattata quella sconfitta, vanno riscattati magari quei momenti in cui la Juventus già quest'anno, anche con un buon andamento, però si trova due punti sotto al Cagliari per aver subito qualche gol di troppo, soprattutto quella massiccia sequenza di reti subita col Sassuolo, ma soprattutto capire come sono tornati i giocatori con gli impegni dei nazionali e soprattutto come riusciranno naturalmente a tenere alto il livello. Il Cagliari è una squadra che aspetta e aspetterà anche questa sera, aspetta le squadre che sanno giocare. Il Cagliari ha ottenuto tre vittorie esterne con Udinese, Atalanta e Parma, una in casa sulle due partite giocate, quella con Lecce, e la sconfitta, l'unica col con l'Inter che mi dicono, o quantomeno ci hanno ricordato in settimana in trasmissione, proprio coloro i quali seguono il Cagliari attentamente, è stata una sconfitta in cui probabilmente ritenuta immeritata. Cosa vuol dire? Vuol dire che analizzando quei numeri vediamo un Cagliari che aspetta, un Cagliari che gioca la sua partita, che prova ad incidere andando in velocità, in profondità, e che quando ha vinto o quando ha perso quest'anno 12 punti rispetto, 2 in più rispetto alla Juventus, ma con la miglior difesa della Serie A, significa che dietro, se vede che non riesce ad avanzare, blinda il suo atteggiamento. Non ha mai vinto, non ha mai perso con più di una rete di differenza, e questa la dice lunga, anche perché è stata consuetudine anche negli ultimi quantomeno 5 appuntamenti casa e trasferta tra Juve e Cagliari, nessuno ha mai vinto o ha schiacciato l'avversario. Dei pareggi e delle vittorie per un gol di differenza, ricordiamo il 2-1 della Juventus, ricordiamo l'1-0 dell'anno scorso del Cagliari, le firme bianconere portano i nomi di Ildiz e di Vlahovic nell'ultima occasione vinta da parte della Juventus. La formazione l'avete sicuramente analizzata, studieremo se la Juventus gioca 4-3, che se lascia la spinta di Kalulu o di Celik dovunque verrà schierato. Io penso che sarà un 4 linea difensiva con Celik a sinistra, ma dovremo vedere naturalmente adesso. Casacca rosa per la Juventus, quindi 4 dietro e poi davanti o comunque una formazione, diciamo, al momento prevedibile, perché Spalletti ha capito e ha fatto capire che questo è l'abito giusto, questi sono i giocatori giusti in questo momento, soprattutto alla luce anche della stanchezza e degli impegni della nazionale. La difesa, anzi più che la difesa, la manovra difensiva ha portato la Juventus ad essere la squadra che ha subito meno tiri fino a questo momento verso la sua porta. Si comincia, 3 minuti per noi di cronaca, Juve subito in avanti, pericolosa, primo calcio d'angolo conquistato dalla Juventus, il pallone giocato con la linea rosa, visto che siamo in maglia rosa questa sera, tutta proiettata verso la metà campo del Cagliari, primo calcio d'angolo che si appresta a battere Douglas Luiz, il più rigenerato, possiamo dirlo, dei giocatori bianconeri, di quelli che anche solo pochi mesi fa non conoscevano quello che sarebbe stato il loro destino. Alza il braccio, indica la sequenza dei movimenti che deve avvenire in area di rigore, palla dentro, arriva, poi c'è Lick murato da parte del giocatore del Cagliari, la palla viene addirittura restituita dal cerchio di centrocampo indietro per Vicario da parte di Kalulu. E quindi vediamo Celik a sinistra, come avevamo praticamente intuito e a quel punto capito ad un certo punto con l'ingresso in campo e lo schieramento dei giocatori bianconeri. Juventus che tiene palla, 1 minuto e 10 di gioco, 0-0 il risultato, una Juve che fa capire di voler fare la partita, di voler chiaramente magari anche eventualmente sbloccarla il prima possibile. Il pallone gira velocemente in direzione di Conceição, che la riconsegna all'indietro un po' basso, come agisce normalmente, come agiva prima dell'infortunio, le caratteristiche tipiche ma anche cercate da mister Spalletti nei giocatori che stanno davanti alla difesa. Da Douglas Luiz adesso il pallone riparte da dietro con Bremer, che l'appoggia sulla destra, avanza Sarr, ancora Sarr, triangolazione che si chiude, fa fatica il Cagliari da quella parte, pallone in mezzo, Nico Gonzalez tenta l'imbucata di primissima intenzione quando siamo entrati nel terzo minuto, comincia adesso l'ultimo giro d'orologio in cui vi potremo raccontare secondo per secondo, minuzia per minuzia di questa partita valida per il sesto turno del nostro campionato. Il pallone gira in mezzo al campo, c'è Mina, ricordiamo De Jola non gioca ma è in panchina, quantomeno tenuto casomai servisse, un giocatore molto importante per l'economia del gioco cagliaritano. La sponda, Juventus tutta dietro la linea del pallone, ancora da dietro, palla che gira sulla destra per il numero 2 della formazione, il portoghese Zepedro, si gira molto bene in mezzo al campo, il centrocampista del Cagliari. Attenzione, un'imbucata pericolosissima, c'è però il destro lesto e attento di Celik, che riesce a intuire la linea di passaggio del Cagliari. Azione pericolosa, molto interessante da parte dei nostri avversari. Tocchiamo quota 3 minuti a Cagliari, tra Cagliari e Juventus, in questo posticipo della stessa giornata, ricordando che domani si gioca un'altra tappa, un'altra partita di questo turno di campionato. Siamo sullo 0-0, resto a vostra disposizione. E intanto vi restituisco la linea.
3: Grazie Antonio, mentre Kolumani entra in area di rigore, poi viene anticipato da Caprile. Non è stato male l'inizio della Juve.
7: Sì, esatto, tra l'altro ho visto già Sarre che ha rubato la palla, l'ha rubata Sarre. Sì. Sto vedendo una cosa, che Douglas Luiz ha un po' come fa Locatelli, almeno in queste primissime battute, questa prima foto, come diciamo noi, un po' più dietro rispetto a Sarre stesso, per il momento.
3: Beh, Antonio,
9: se posso permettermi, no, visto che è capitato proprio nel momento in cui ci salutavamo, meglio l'inizio della Juve,
3: sì,
9: di questo controllo da parte di Kolumani.
3: Decisamente,
7: Antonio, beh, quello è
3: decisamente
7: chiaro.
3: E poi è sottolineato molto bene in cronaca l'imbucata dove praticamente Nico Gonzalez è andato al bar, mandato al bar da Masolini. Bisogna fare molto attenzione a questo giocatore, perché è interessante, scuola Inter, e lì non ci ha capito assolutamente niente il buon Nico Gonzalez. Quindi la fase difensiva gli è stata presa veramente in controtempo e
9: si chiudono molto bene, sì. Ti aggiungo questo dato, si stanno chiudendo molto bene e mi sembrano attenti nelle marcature preventive, quindi sai, siamo solo al quinto minuto, ma serve naturalmente l'imbucata giusta, il movimento giusto, il taglio giusto, e anche quelle occasioni che capiteranno non sempre le si potrà restituire gratuitamente ai nostri avversari, così come stanno facendo loro adesso.
3: E soprattutto
9: 5 minuti di gioco, scusate, controllavo un altro dato del tabellone principale dello stadio di Cagliari, 0-0 risultato. Adesso la linea per davvero a voi.
3: Perfetto Antonio, con te torneremo tra poco, e tra poco andiamo anche da Samuel Tafese, perché la Juve sta attaccando, 5 minuti molto tattici, bisogna fare proprio attenzione anche alle palle perse, perché quella di Celik poco fa è stata molto grave, così come era grave il movimento sbagliato da Nico Gonzalez sul giocatore del Cagliari. Per il resto la partita la sta facendo la Juve, per me è quello che ci aspettavamo.
7: Allora, sperano nelle palle perse, nelle ripartenze, sì, per cercare appunto di controbattere, però la sta facendo la Juventus, un po' più di concretezza servirebbe, poteva fare meglio Kolumani, Alessandro.
3: No, doveva fare meglio Kolumani, le è arrivato il pallone forse un pochino lungo, però è uscito immediatamente Caprile, però vedi, loro fanno quello che hanno sempre fatto più, certo, o meno le partite, cioè ti aspettano, non ti vengono nemmeno a prendere particolarmente alti, no. Però sono pronti a buttarsi sull'errore della Juventus, esatto, a ripartire, e questa deve essere la massima attenzione che in questa prima fase della partita la Juve deve mettere, perché comunque si sta proiettando in avanti. Allora Samuel,
8: ciao a tutti, buonasera.
3: Ciao Samuel, allora è una Juventus che non ha approcciato male la partita, però proprio quella che ci immaginavamo, no? Con la Juve a farla, il Cagliari pronta a buttarsi su ogni pallone perso e disponibile.
8: Assolutamente così, concordo pienamente, siamo abbastanza ordinati. Sta piacendo anche, guarda, faccio già 2 nomi, la coppia di Douglas Luiz su Sarra mi sta piacendo in questi primi minuti, anche Sarra vedo che piano piano più minuti gioca più cresce, non so se siete d'accordo.
7: Sì, sì. È che Sarra secondo me si sposa bene con qualsiasi compagno, perché lui fa un po' di tutto, è bravo, sì, a fare un po' di tutto, e di conseguenza questa sera ne giova sicuramente Douglas Luiz.
8: Esatto, esattamente questo, perché poi con una sicurezza così, una garanzia come quella che sta dando in questo periodo, sicuramente Douglas Luiz se ne gioca, ne giova, no? Appunto, essendo un giocatore tecnico, se siete anche più libero magari di inventare e proporre in avanti. Comunque sì, stiamo tirando bene, il Cagliari chiaramente sta difendendo e cerca il nostro errore, no? Infatti dobbiamo stare attenti a non farne, perché poi riparte e può essere pericoloso, perché il Cagliari sono giocatori anche molto veloci e quando vogliono sono tecnici anche loro.
3: Sì, ci sono state già un paio di imbucate di Luiz interessanti, purtroppo non sono andate a buon fine, esatto, però si vede che il giocatore sta crescendo veramente tanto.
7: Esatto, esatto.
8: Assolutamente sì, io come dicevo dal ritiro, sicuramente avrebbe giovato nella cura Spalletti, e così è stato fino adesso. Spalletti crede molto in lui e ha fatto bene, perché l'ha di fatto ad ora rigenerato.
3: Senti Samuel, mi dai la tua lettura su quella minima occasione che ha avuto la Juventus con Colomani? Si è fatto anticipare da Caprile, però almeno ha dato la sensazione di esserci, ecco, questo è già importante come primissimo segnale, la prima fotografia della sua partita.
8: Allora, bravo Caprile che l'ho anticipato, per lì c'è un errore di Colomani, secondo me è stato molto lucido e ha fatto un errore proprio lì all'ultimo, però è in... è il continuo della partita con l'Atalanta, no, secondo me, di Colomani in questi primi minuti. Cioè, l'abbiamo visto che comunque dalla partita con l'Atalanta qualcosa forse è scattato, e mi aspetto molto da lui questa sera, perché comunque ha avuto un mese di tempo quasi adesso per lavorare con Spalletti, in questa lunga sosta ha lavorato, sicuramente magari avrà provato, avrà questa lunga sosta l'avrà aiutato nel magari comprendere le richieste di Spalletti, nel capire un attimo come integrarsi meglio negli schemi, nel provare qualcosa di nuovo, non lo so, però ho avuto tanto periodo adesso per lavorare e quindi mi aspetto molto da lui a partire da questa sera.
3: Sai cosa mi piace anche di Sarra? L'intraprendenza, perché nell'azione che abbiamo visto pochi istanti fa è andata a recuperare un pallone, è andato poi alla conclusione e insomma non è andata altissima, quindi bene anche quello, mentre adesso abbiamo rivisto in effetti quello che ci descrivete,
7: sbagliato
3: cioè
7: il controllo
3: sbagliato da Colomani.
7: Colomani, il salto di qualità di cui parlava giustamente Samuel, lo deve fare, e quello speriamo che in questo mese sia stato fatto, fermo restando, ricordiamolo che è stato infortunato con il dito.
5: Sì, si gioca,
7: per carità, però
5: si
7: è stato fermo 78 giorni. Il salto di qualità nel diventare un po' più 9 rispetto a quello che non è. E questa era una palla tipica. È una palla tipica per un numero 9, secondo me.
8: Sì, esattamente. Infatti, per questo dico, Stonavra, e mi aspetto che abbia lavorato molto su questo in questo periodo lunghissimo di sosta. Che ragazzi, un mese è quasi una preparazione, per questo ce n'è poco. E quindi ne deve per forza aver giovato, però sì, lui non è un numero 9 e quindi sicuramente fa più fatica, anche perché poi sono quei giocatori che fanno di meno punto di forza la velocità, e quando sei veloce magari arriva l'ultimo centimetro che perdi quella lucidità, no? Che invece il numero 9, il tutto in zanghi, ciao, no? Per dirne uno così a caso. Però dai, mi aspetto veramente molto, intanto adesso mi chiedo l'altra palla recuperata da Sara, sta facendo veramente un'ottima partita. Mix tra Sissoko e Diarra, permettetemi questa cosa.
3: È vero. No, ma poi ci salutiamo e torniamo con te tra poco. Mi piace una cosa, almeno da questi primi 10 minuti, cioè c'è proprio intesa tra Luiz e Sarra. Sembra che stiano giocando insieme da una vita. In realtà è la seconda partita insieme, no?
7: Vedi,
3: però
7: Ale,
3: riescono a intendersi molto bene. E poi lui parte palla al piede, c'è poco da fare.
8: Sì, ma di tutti, tutta la squadra è ben posizionata, quindi ordine, li vedo tutti molto attenti, è una squadra che sta crescendo di domenica in domenica.
7: Secondo me, se regge fisicamente Sarra, sarà fondamentale per questa squadra, se non si rinfortuna, perché lo vedo fare un po' di tutto, è un Thuram con i piedi buoni, secondo me.
8: Tra l'altro che chiede, sembra che gioca la tempo la Juve, perché si sta anche imponendo, chiede palla, detta... posizione proprio,
7: e ricordiamola, è uno dei pochi che verticalizza, che è una notizia questa.
3: Assolutamente. Tra l'altro, una partita, torniamo tra poco Samuel, grazie. In una partita in cui la Juve deve sfruttare più o meno, lo sta già facendo perché anche poco fa è andata alla conclusione con Cesao, tutto quello che concede il Cagliari, che concede circa 20 tiri a partita, ormai i dati me li fornisce il grandissimo Fabrizio Rizzo, l'autore
7: 60 realizzato,
3: concede circa 20 tiri a partita il Cagliari, e non solo,
7: però ha preso solo due gol.
3: Questo perché c'ha un Caprile che è in uno stato di forma pazzesco, ma anche perché le altre squadre non sono riuscite a finalizzare gli expected goal, perché tra l'altro, e ieri lo ha sottolineato molto bene in conferenza stampa il collega Nerozzi, il Cagliari è la squadra che non solo concede più tiri ma concede anche più expected goal, quindi ha avuto anche una buona dose di fortuna. Questa bisogna dirla, però la Juve sta facendo la partita, la sta facendo bene, ma è quello che vuole il Cagliari, cioè il Cagliari te la fa fare, e questi numeri lo stanno dimostrando, ti concede il possesso palla, la Juve al 76% al momento che si vede 12 minuti, minuti, ma riescono a pungere come le zanzare.
7: E però non
10: ti
7: fa,
10: è piaciuta pungere come le zanzare?
7: Sì, esatto, ma non me le ricordare che ancora ci sono, so, nonostante siamo ottobre. Però Alessandro non ha concesso se non quella semi-occasione, cioè ti fa arrivare a un certo punto, però finora non ti ha concesso l'occasione, la grande occasione da gol, per intenderci.
3: No, un paio di conclusioni, quella sì, di però, Sarra, quella però, di Conceição è poco. Occhio perché ora il Cagliari prova a allargare il gioco sulla sinistra, quando siamo giunti al 14esimo. Poi Claudio, andiamo anche a leggere i primi messaggi che stanno arrivando, perché tantissimi amici stanno seguendo evidentemente come sempre la partita con noi qui su Radio Bianconera, colpo di tacco insieme a voi fino a mezzanotte e mezzo. 14esimo del primo tempo, Juventus 0 Cagliari 0, con il Cagliari adesso che prova Quintiliano, vedi, a addormentare un po' il ritmo. E altro pallone recuperato da Sarra, altro pallone recuperato da Sarra, è una grandissima chiave di lettura. Sì, quattro palloni recuperati, però qui abbiamo, vedi, addormentato anche noi. Qui bisognava andare, mi sembra che a volte Sarra vada a un ritmo che è superiore a quello dei compagni di squadra.
7: Forse alle la tre quarti non è il top.

0: andato di ginocchio.
1: Sì.
0: C'è andato su un pallone delizioso che gli è arrivato da McCann. Allora, ve lo faccio vedere. Ve lo qui ve lo devo far vedere. Ve lo devo far vedere con la moviola.
2: Ma stava già quasi per terra. McKennie di là stava già quasi inginocchiato. Quasi. Questa è un'occasione, eh. Non so se la connotino come grande occasione da gol, ma
0: questa
2: un'occasione.
0: È una grande occasione. Questa è una grande occasione. Bellissimo l'asse. Selic destra, McKennie sinistra. Esatto. Qui però, Nico mio, non ci sì,
2: la
0: non
2: poteva
0: se l'aspettava,
2: stoppare, lo so, era già mezzo.
0: Forse come
2: piegato.
0: Dice Claudia, non se l'aspettava sul momento. Però questo vedi gli expected goal che subisce il Cagliari? Lo dicevo prima, ecco qua. Così, vedi, ecco, è col ginocchio. C'è cioè, moviola umana perfetta,
2: sì,
0: questa.
2: Sì, sì,
0: moviola
2: esatto,
0: umana
2: esatto,
0: perfetta.
2: Esatto, col ginocchio.
0: Devo cominciare a venire con i pantaloncini adesso.
2: Un po' più giù ti dovevi mettere.
0: Un po' più giù, devo venire con i pantaloncini, così sembra effettivamente un calciatore della Juve. Oh, insomma, stiamo cercando di accelerare nettamente. Qui perdiamo un altro pallone. Vabbè, dai, bravi ragazzi, mi piace l'intensità. Claudia, qualche altro messaggio?
3: Ragazzi, poche parole. La dobbiamo vincere, dai, si vede che siamo superiori. Dai, Randall, forse un po', Agostino.
0: Agostino dice una cosa che secondo me in questo primo quarto d'ora è evidente: siamo superiori, il che non questo vuol dire chiaro. Che poi vince la partita, certo. Però sottolinea un aspetto che stiamo vedendo, cioè di fatto il Cagliari non ha messo fuori il naso alla metà campo se non con quel tentativo di verticalizzazione, poi non ha fatto altro, eh? Quindi Agostino rispetto ai primi 17 minuti l'ha veramente inquadrata molto bene, prego.
3: E Locatelli e Thuram mi sa che il campo lo vedranno poco con questa coppia di centrocampisti, Gianni da Brindisi.
2: Se si continua così, ragazzi.
0: Sarra sicuramente
2: per adesso il migliore
0: in
2: campo, secondo me.
0: Luiz, se continua così, è un altro. Io continuo a pensare, Quintiliano, che in futuro un assetto a tre potrebbe
2: sarebbe
0: essere un assetto
2: meglio,
0: perfetto.
2: Sì.
0: Però, come stai vedendo, c'è McKennie che ora qui perde
2: lui.
0: Un pallone sanguinoso che fa il terzo.
2: Ti ricordi
0: Spalletti
2: alla Roma, la difesa 3+1? Secondo me a centrocampo fa 2+1 perché ogni tanto McKennie si somma agli altri.
0: Cartellino
2: due.
0: Giallo per McKennie che perde una palla per andare a recuperarlo. Commette un fallo sul Romano, se non vado errato. Questo è un fallo da. Apro e chiudo una parentesi, ma secondo te l'espulsione di Malen ci stava? A me ha ricordato un po' quella di Milik
2: sulla,
0: ricordi
2: sulla carta, sì, anche se prima bisognava
0: fischiargli
2: il fallo, questo bisogna essere onesti.
0: Forse c'era un fallo, sì. Va bene, comunque ce ne frega il giusto, altri due vocali, altri due testuali, calcio di punizione.
2: Ho pensato a te perché Gasperini ha detto e basta con questi fermi immagine. Con la Juventus ci hanno fatto le nozze, finora con i fermi immagine.
0: Cioè, allora, lì sulla cosa Gasperini ha ragione, il fermo immagine
2: sì, però.
0: Non ti fa vedere, no? È evidente.
2: Quando lo dicevamo noi, no, però.
0: Ma figurati. Dai, altri due testuali mentre sta attaccando il Cagliari, la Juve riesce però... Aspetta, perché ripartiamo con il buon Colomani. Questa sembra proprio la sua azione, perché contropiede della Juve con Cesao che
2: siamo troppo pochi, sono 3 in più,
0: ha perso un tempo di gioco andando in mezzo al campo, sì. Quindi cioè, abbiamo il tempo per dialogare con i nostri amici da casa. Bello questo ping pong con i nostri amici nel cuore della partita. Prego Claudia.
3: Ragazzi, attenzione che Mina sta provocando Colomani. Deve stare attento e calmo. Beppe da Firenze.
0: Mina purtroppo
2: è una mina
0: vagante. Prova! C'è un buon pallone Nico. Ha voluto fare un colpo di tacco con Cesao, però vedi, siamo sempre lì. Loro chiaramente si chiudono e ti mettono un po' in difficoltà nel trovare lo spazio. Però la Juve sta girando bene il pallone, eh?
2: Sì.
0: Devo dire, molto con la partecipazione di Sarra, che sta lavorando veramente molto bene adesso.
2: E sarà importante con Cesao nel saltare l'uomo, al creare
0: sì.
2: superiorità, perché erano due in più prima nella ripartenza della Juve lì dietro.
0: Vero, vero. Vai, altri due testuali.
3: Lo dissi tempo fa quando tutti rosicavano per Frank che sì, Pape Sarr è un ottimo giocatore, leader silenzioso che fa giocare meglio tutti, dando serenità ad uno dei reparti che negli ultimi 10 anni è stato traumatizzato. Era ora. Che ne pensate di Romano? Della cessione eventuale di Cambiaso? Grazie Francesco Roccia da Roma.
0: Ciao Francesco. Romano, secondo me, chi dice che è già un giocatore sbaglia, perché ha 3 partite in Serie A. Poi vedremo quello che potrà fare, ma anche da quello che abbiamo visto per adesso.
2: È un
0: buon prospetto, giocatore,
2: non so come chiamarlo, potenziale bravo, però certo.
0: E poi qual era l'altro? Cambiaso, io sono
2: ragazzi,
0: convinto
2: sì.
0: che non rientri nel desiderato, come diceva prima Quintiliano, del nostro mister, e in questo momento onestamente c'è Selic che sta facendo bene, Kalulu da quell'altra parte che ti dà copertura. Attenzione adesso, fra poco ritorniamo anche da Antonio, perché il Cagliari si porta avanti, c'è un varco. Ping pong di rigore, gol del Cagliari.
3: No, ma dai, ma come si fa?
0: Gol del Cagliari.

0: un'occasione,
1: è quell'ubriaco, è quel Maldini. Gol del Cagliari, l'antipatico di Daniel Maldini,
0: hanno fatto fare un po' come volevano, però.
1: Gol del, chiama Antonio, vai Federico. Abbiamo preso veramente un gol da Polli su, sulla prima imbucata. C'è stato un ping pong in area di rigore, non siamo stati lesti a allontanare il pallone. È arrivato Daniel Maldini che ha trovato la via del gol con la punta del piede, non poteva farci niente.
0: Si è trovato sostanzialmente solo davanti.
1: Il problema è che però perdiamo questo pallone. Sì. Hai visto quando dicevo prima attenzione ai palloni persi? Ecco. Qua Sarno ha dato copertura. Loro sono andati sulla destra, non è riuscito a coprire bene Calulu. Poi il pallone, sì, il pallone carambola addosso a Sarra, poi arriva a Maldini e...
0: cioè a Maldini l'assist gliel'ha fatto, accidentalmente, sì. Sar
1: gliel'ha fatto accidentalmente.
2: Mi sa che
1: Calulu. Calulu?
2: Mi sembra di sì.
0: Calulu? Vediamo.
2: Lì c'è Bremer e accanto c'è Calulu.
1: C'è Calulu, allora è Calulu, sì. Assist di Calulu su Maldini.
0: Insomma, uno dei nostri.
1: Niente da fare, 1-0 per il Cagliari, gol di Daniel Maldini e un po' di sfortuna, però la partita...
0: E adesso si acuisce l'atteggiamento del Cagliari, Alessandro, perché già prima...
1: è il loro territorio, esatto. Questo è il loro territorio, devo dire, secondo me gol totalmente immeritato da parte del Cagliari, però è inutile che ci giriamo intorno, in vantaggio 1-0 al ventesimo e la partita adesso si complica maledettamente. La Juve però deve stare calma e serena perché sono passati appena 20 minuti, la partita ce l'aveva in mano, ha preso un gol ridicolo onestamente con un po' di sfortuna, però c'è tutto il tempo possibile per non solo pareggiarla ma anche per provare a vincerla. L'unica cosa è che non devo vedere questa roba qua, cioè questo pallone perso.
0: Che gli regali, così gli regali.
1: Antonio, è quello per il momento è proprio la storia della stagione del Cagliari questa, eh? Concede, prima azione, gol. Siamo stati anche un po' sfortunati su quel rimpallo, 1-0 per loro, diventa tosta, ma adesso il tempo comunque c'è ancora.
3: Il tempo fortunatamente c'è ancora, gli highlights della partita dell'anno scorso sostanzialmente, l'avevamo un po' descritta così in partenza, no? Un Cagliari che ti aspetta, viene rabbia perché è una situazione che dovevamo anche gestire meglio con quell'alleggerimento in mezzo al campo, spalle alla porta, distante dalla porta di Consenzao, ma lì devi difendere più col fisico. La differenza lo fa, in partenza quella... non lo definisco un errore, però chiaramente la protezione della palla è fondamentale in ogni zona del campo. Giochiamo un po' troppo di fino, il colpo di tacco è già la seconda o terza volta che lo vedo al limite dell'area di rigore della loro area di rigore. Quindi la protezione della palla è fondamentale in ogni zona del campo, come dicevo. Loro molto bravi a difendere nella nostra area di rigore con Mendy il pallone, che coprendolo bene, non dando la visuale giusta sia a Lucumi alle spalle sia al portiere, con la fortuna che aiuta chi crede fino all'ultimo, perché Maldini è il giocatore che recupera palla a metà campo, tra l'altro Maldini che ha segnato il bomber di questa squadra, che quello di questa sera sale a quota 4 reti, e si è trovato poi il pallone sul piatto, sull'interno piede, e l'ha messa dentro. Ecco, resta una buona Juventus, quella che abbiamo visto fino adesso, che è il 23° minuto, però certamente abbiamo capito, che avevamo intuito quali sarebbero state le situazioni di pericolo e di gioco da parte del Cagliari, che si chiude molto bene da pochi spazi, quindi diventa complicatissimo, sapete per chi? Per l'attaccante, per Colomani, che deve partire da metà campo, deve saper fare delle cose più, ma che è condannato, in questo caso lo dico, è condannato lui, sì, a far meglio, a aprire maggiormente gli spazi. Ritengo anche in sintesi che Consenzao è imprevedibile nella giocata, è imprevedibile nei suoi tagli eccetera, è prevedibile ma anche impreciso nel momento in cui deve...
1: Bravo Antonio, è proprio così, bravissimo.
3: L'ultimo passaggio, ma quello giusto, quello preciso, quello cercato, quello studiato, e invece mi sembra un po' l'ultimo passaggio, quello che dovrebbe essere tutto quello che vi ho detto, quello più improvvisato, ecco, tra virgolette.
1: Comunque Antonio, 24esimo va in cronaca per i 3 minuti. Io ti do la linea dicendo di questo: continua a rimanere, sarò pazzo, ma stranamente fiducioso, perché anche questo, diciamo, questa fortuna del Cagliari prima o poi si deve interrompere. Io continuo a restare fiducioso.
0: Anche se l'anno scorso a questo minuto la Juventus ha creato più occasioni vere.
1: Vai Antonio, 3 minuti per te.
3: 24:35, Cagliari 1, Juventus 0, il gol al 20esimo, quindi 5 minuti fa circa da parte di Maldini, fortunata comunque la Juventus. Il pallone si alza al campanile, lo stacco di testa è di De Pedro, il portoghese, rilancia lungo, viene recuperato, la Juventus non demorde, non è una copia di quella che si spegneva al primo intoppo o si impauriva alla prima situazione pericolosa della partita. Pallone recuperato in mezzo al campo, o comunque forzata la ripartenza, bloccata la ripartenza del Cagliari. Arriveremo fino al 27esimo minuto, 1-0 per il Cagliari, che agisce molto bene nel mezzo al campo, riparte da dietro con Obert, palla nel centro di centrocampo, fanno avanzare, ma deve arretrare di un passo anche Mina, il colombiano. Adesso ritardano il lancio in profondità, cercano di far allungare la Juventus che attendeva poco più avanti della linea mediana del campo. Lancio lungo per Mendy, il giocatore senegalese, ricordiamolo, un giocatore che è cresciuto poi fondamentalmente anche in casa Cagliari, dopo aver girato molte delle squadre anche di livello inferiore. Palla in mezzo, a centrocampo, attendono un po', si è un po' spenta adesso la Juventus in questa situazione, si riparte da dietro con Rodriguez, Mina, De Pedro, Obert, che sono i quattro che vanno in protezione di Caprile. Palla lunga, deve intervenire McKennie, tra l'altro avrei da dire diverse cose anche sul cartellino giallo che gli è stato inflitto in mezzo al campo. Eravamo tutti convinti che non ci fosse quasi neanche il fallo, sicuramente a mio avviso non è da giallo quel tipo di intervento. Detto questo, il giocatore comunque ammonito da parte del direttore di gara, che ricordiamo è il signor Marcenaro, e mi raccomando non sbagliate le vocali come faccio spesso e volentieri. Per il gioco che riprende al 26:52, Sar, che sta dando sostanza al centrocampo, calcolate che quel centrocampo che vediamo è un centrocampo molto diverso da quello che si era ipotizzato probabilmente come titolare all'inizio della stagione, si gira molto bene, la Juventus entra in area di rigore, c'è un contrasto duro, prima sulla palla da parte dei difensori del Cagliari, Juventus che recupera palla in mezzo al campo, cade a terra Douglas Luiz, palla recuperata, ancora Sar, avanza, la pallone in profondità, cerca di dettare il tempo per Colomoni, che si era allargato per cercare anche di aprire qualche varco per qualcun altro. Il pallone è schizzato via sul fondo, intanto vediamo chiuso in mezzo a due proprio Douglas Luiz, la situazione che avevamo raccontato in precedenza, perché la mette in mezzo, difficile un po' interpretare, chiaro, viene anche toccato e poi va, ci propongono anche un'immagine, indovinate chi poteva essere, ce lo ricordiamo anche molto bene l'anno scorso, Mina, gli va incontro con una gestualità di quelle che rischia anche qualcosa di più, Douglas Luiz esaltare e accentua la caduta proprio il difensore colombiano. Adesso la partita si sta un po' innervosendo, arriveranno un po' calci qua e un po' là, tiriamo fuori il cartellino, non va richiamato solo in questo caso, lo dico per Rodriguez, che è entrato duro su Conceição, era abbastanza prevedibile, l'avevamo letto anche noi a distanza che sarebbe intervenuto in quel modo, l'arbitro si limita solo a richiamare il centrale uruguaiano e poi a far riprendere
1: Antonio,
3: la partita. 29esimo minuto, 3 minuti. 1, Juventus 2.
1: Io però Antonio ti voglio dire una cosa, perché l'ho rivista, guarda che l'intervento Dani di Luiz è al limite, perché
3: è vero. rischio.
1: Come al solito nessuno si è protestato.
4: Ti diranno che ha preso prima la palla, già la spiegazione ve la dico, diranno questo. Però secondo me hanno rischiato moltissimo.
1: Hanno rischiato tantissimo e secondo me ci poteva stare anche il calcio di rigore. Poi i nostri non protestano mai, per l'amor di Dio. Però
3: guarda, questo era un altro degli aspetti che volevo portare. Anche sulla situazione di gioco in mezzo al campo, quest'ultima che abbiamo raccontato, io vorrei e pretenderei di essere condannati al giudizio severo degli arbitri, ma di essere condannati anche eventualmente alla reazione anche dura e rispettosa da parte almeno del capitano.
1: Certo.
3: Sono delle situazioni in cui non puoi accettare sempre passivamente, e questo lo dico però, guardando la partita e limitandomi ai concetti di campo, ovviamente.
1: Io impazzisco su una cosa, bravo. Stavo impazzendo su questo, Antonio, ma Colomani deve accorciare, perché quei palloni non sono palloni per lui, mi deve lavorare più nel cuore dell'area di rigore.
4: L'abbiamo detto prima.
1: Porca di quella miseria.
4: Non è un numero 9, non so se stia studiando da numero 9.
1: E anche lì, quando ieri Spalletti mi dice, la voglio condividere con te, Antonio, che lui deve fare tutto il lavoro intorno, deve accorciare verso l'area di rigore.
4: Dovrebbe fare il centravanti, che non è, purtroppo.
1: E quel pallone di prima è il fotogramma dell'assenza di un attaccante centrale della Juve. Non so che ne pensi, Antonio.
3: Perfettamente d'accordo, lo sai, fondi una porta aperta, anche perché a mio avviso, in un momento in cui manca la sicurezza al giocatore, che già sa di non essere quello con le caratteristiche spiccicate per un determinato gioco, più si insiste su quel concetto, ripetuto anche in conferenza stampa, io penso che a questo giocatore manchi ancora quella fiducia anche in se stesso, manchi a lui stesso la fiducia che reclamiamo anche noi, e quindi allontanandosi un po' dalla, non la comfort zone, per alcuni potrebbe essere una comfort zone dove agisce vicino all'area di rigore, ma cercando di aprire i varchi rende praticamente più facile il compito anche dei difensori, perché allontanandosi hanno sempre comunque solo un punto di riferimento o qualcosa di più con altri giocatori, ma certamente non aumenta col suo spostamento la pericolosità della zona. Attenzione, perché Cagliari
1: sì. Calcio d'angolo, Antonio,
3: al raddoppio,
1: calcio d'angolo, credo,
3: anche la deviazione,
4: sì è calcio d'angolo.
3: Capite che poi prendi fiducia, sei sull'1-0 e cosa capita? Che noi avevamo cominciato molto bene, meritavamo forse anche di essere certamente non in svantaggio, e adesso stai faticando.
1: Mamma mia.
3: Stai naturalmente subendo anche questa.
4: La toccata, quel reazione, pochissimo, Antonio, per salvare il gol.
1: Per salvare,
4: il guanto, Vicario, la punta del
3: guanto. Vicario.
1: Grande parata di Vicario.
4: La punta del guanto, ma ha salvato il gol.
1: Grande parata di Vicario, che evidentemente nulla poteva sul gol dell'1-0. Qui è stato miracoloso, dire, Antonio.
3: Sì, su Winks, tra l'altro, vecchia conoscenza del nostro campionato, l'inglese Winks, ricordiamolo, io lo ricordo perché era uno di quei giocatori che ogni tanto osservavo in mezzo al campo, ex Sampdoria, quindi è rientrato nel nostro campionato. Dicevo, quindi è una partita difficile per l'unico attaccante, sì, che poi il vero attaccante non è, soprattutto perché loro, chiudendosi molto bene a questo punto, essendo anche in vantaggio, ci avviciniamo poco alla volta anche alla fine del primo tempo, capite, mancano 13 minuti, qualcosa del genere, più recupero, hanno messo sui binari giusti la partita. Era la partita che mi hanno presentato i colleghi
1: questa è Antonio,
3: anche perché,
1: questa
3: esatto, e sapendo che il nostro attacco è, come al solito, un po' troppo spuntato,
4: e poi il contributo Antonio, dei tre trequartisti non è il massimo
1: al momento
4: oggi.
1: È nullo,
4: in particolare Nico, e anche secondo me
1: con Cesao
4: che fa però poi alla fine,
1: come diceva Antonio prima, sta facendo un sacco di
4: gli
1: confusione,
4: manca l'ultimo metro per,
1: e McKennie comunque siamo maledettamente sfortunati su questo rimpallo, siamo maledettamente
3: sfortunatissimi per come abbiamo perso il pallone a metà campo, sfortunatissimi del tiro di Maldini che si ritrova il pallone murato, se lo ritrova di nuovo sui piedi, palla che arriva nuovamente al centro dell'area, dove trovi involontariamente Mendy, palla alla porta che difende molto bene la posizione. Ecco, lì vedi le caratteristiche dell'attaccante puro, cioè anche Mendy non ha fatto molto, però agisce in quella zona lì in un certo modo. Chiaro, non impeccabile la Juventus nell'azione del gol preso, nell'andare ad affrontare al limite dell'area di rigore proprio Maldini, eh? Abbiamo atteso un po' troppo, però tornando a noi, il nostro problema, quello lo puoi ovviare eventualmente, che da quel momento in poi, avrei voluto aggiungere proprio il tema dei trequartisti. A noi manca il piede magico in mezzo al campo,
1: lo so,
3: sta giocando molto bene Sar, si sta proponendo molto bene, ma poi sai, quei tre davanti, si gioca anche un po' di più, il pallone viene attratto proprio da Conceição. Vi posso dire, ieri, l'altro ieri ero ad una serata in un club.
1: Tanto c'è un calcio d'angolo per noi, Antonio, eh?
3: Sì, sì, li seguiamo, e se ci fosse qualcosa, il frigo è, anche se
1: speriamo di aprirlo.
3: Non lo seguiamo mai.
1: Speriamo di aprirlo,
3: speriamo,
1: Antonio,
3: di aprirlo, i bicchieri sono sempre pronti. No, mi colpiva quanto diceva Tacchinardi, che se ne intende, naturalmente. E Sadare non è Vangelo, quello che dice un ex giocatore, però certamente fa riflettere su determinate cose.
1: Bravo.
3: Giocando tanto anche su Conceição, io ho sempre detto che poi diventa anche abbastanza prevedibile, no, per i difensori, ma sostanzialmente troppe sterzate di Conceição, aggiungendo al giudizio che avevamo dato già prima, portano a frenare, a spuntare un po' la penetrazione in area di rigore da parte di giocatori alla Colomani, cioè
1: sì, che
3: forse
1: poi
3: una sterzata di meno, un passaggio più veloce a campo aperto o a campo stretto per l'attaccante, cioè deve essere registrato un po' meglio la manovra offensiva, cioè togliere una sterzata di chiunque e un pallone in più. E sotto questo aspetto vi dico, De Glove è molto simile a Conceição. Da quest'altra parte il Nico,
1: è sempre lui, comunque è riandato un'altra volta, tu, se ti interrompo, Mina, a provocare stavolta Sarra, il quale poi giustamente l'ha allontanato. Devono stare attenti a questo provocatore nato. Era rotto anche un po' le scatole, però il signor Marcenaro, e dovrebbe parlarci, guardalo, è normale che poi Sarra lo manda via, perché provoca. Scusa se ti ho interrotto, Antonio, ma non lo sopporto proprio più questo giocatore. È di un'antipatia clamorosa.
3: Oltretutto è anche capitano, quindi dovrebbe
1: essere
3: anche quei comportamenti antisportivi, no? E che poi dobbiamo stare attenti anche noi, perché sai, l'arbitro vede fino a un certo punto, tollera spesso e volentieri così, improvvisando anche lui. Il problema è che mettere le mani addosso all'avversario qui casca come un pero, no? Il capitano del Cagliari, Mina, si rischia che l'arbitro poi nella confusione estragga il solito cartellino,
1: sì, esatto, no?
3: All'ultimo colpevole, onestamente. E oltretutto, quando lo vai a richiamare già per due volte, parlo di Mina, io direi che alla terza, il mio direttore di gara,
1: un giallo.
3: Arrivi almeno la sanzione disciplinare.
1: Va bene, Antonio.
3: Almeno alla terza
1: torniamo
3: volta.
1: Tra pochissimo
3: questo,
1: da
3: si
1: te.
3: Si gioca sempre troppo sulla destra.
1: Sì, quasi, no? Sempre.
3: E si gioca poco da quest'altra parte, dove vediamo che anche Celik è uscito dai radar. E diciamo che risulta anche pericoloso se il pallone girasse un po' di più anche da questa parte. La Juve è andata un po' in apprensione dopo il gol preso al 20° minuto, ma sono passati già 18
1: e non c'è stata reazione.
3: Sotto di una
1: tra
3: rete,
1: poco torniamo da te, Antonio, per il commento finale del primo tempo. Grazie, Antonio, pochi minuti per farti respirare e poi ritorniamo. Ha ragione Antonio, cioè io non ho visto la reazione, abbiamo ancora il 70% del possesso palla,
5: non ci facciamo niente, è sterile.
1: E continua, sono d'accordo anche con l'amico Edoardo da Roma, intanto la Juve continua a provare a prendere d'assalto l'area di rigore del Cagliari, vediamo, qui l'azione potrebbe essere buona. Niente.
5: Te la dico tutta, Ale. Sì.
4: io metterei sia Zegrova che Alebegovic.
1: Sì,
4: mi sembrano più in forma degli altri lì sulla tre quarti.
1: Però quello che dice l'amico Edoardo, poi Claudia, ovviamente tutti i messaggi alla fine del primo tempo li recuperiamo anche con i numeri. In questo primo tempo la fotografia è con Sesao. Fumo. Ma adesso possiamo dire siamo al quarantesimo rispetto al quarto d'ora. Ma non si riesce mai a concretizzare.
4: Bravo.
1: Dopodiché io vedo, ragazzi, spero che faccia tripletta, che si sblocchi. Ma io continuo a vedere Kolumani totalmente avulso, perché da quello che deve fare, lui deve fare l'attaccante, non mi deve fare gli assist, perché non c'ha la punta. Questo è un buon movimento.
4: Eccolo.
1: Questo è un buon movimento. Però
2: sì,
1: tende
2: poi...
1: fa il movimento e poi si
4: devono metterle anche nelle condizioni giuste.
1: Non si
4: compagni,
1: tira mai,
4: però,
1: non tiriamo mai, Samuel.
6: Eccoci, ragazzi, eccoci. Esatto, non si tira mai. Io non so se avete a che minuto siete, quanto di
1: quarantesimo
6: di differenza. Ecco, questa sera non avesse fermato il gioco, no? Avete visto con quello vuol dire che aveva palla. Il primo il gioco è stato fermato, però la prima movimento che gli è venuto da fare è stato portare la palla fuori, a posto di andare a tagliare, no? E questo fa capire che non abbiamo la punta e non tiriamo mai, cioè non abbiamo la punta, non abbiamo quella punta decisiva, insomma il solito discorso del numero 9, no? E siamo sotto di un gol, sfortunatamente. Però la fortuna, come la fortuna, la guadagni, mi viene
1: ma
6: dire,
1: certo, perché... Samuel, certo, anche perché guarda, ti do questo dato: noi abbiamo il 72% palla, col quale ci facciamo veramente niente. Abbiamo tirato 6 volte, di cui 0 in porta, di cui 0 in porta. Il Cagliari ha tirato 3 volte, di cui 2 in porta, e allo 0,50 di expected goal, noi 0,19. Cioè,
4: quindi siamo... 0 grandi
1: zero,
4: occasioni
1: zero,
4: da gol.
1: Zero, zero.
4: Nemmeno quella di Nico.
6: No, è semplice, perché il gol li fai tirando in porta, non è che li fai tirando basta, e quindi ci portiamo avanti il solito problema, perché lui non sta neanche giocando male, fa tanto possesso palla, però a volte è molto sterile, mentre il Cagliari, come nell'azione che vedete adesso, cioè ogni volta che comunque viene in avanti ti dà quell'impressione.
4: Bravo.
6: Di poter
4: esatto,
6: fare qualcosa,
4: esatto.
6: No? Infatti è sempre un rischio. Quando riparte, li vedi, partono subito decisivi, veloci, corrono, e altrettanto fanno gli altri giocatori che non hanno il pallone, no? Mentre noi facciamo sempre quel possesso palla lento, no? A volte magari anche bello, però inutile. E questo spiega l'1-0, per quanto poi sì, la sfortuna, il rimpallo, però che sul gol troppo libero, nessuno, uno perde il pallone, nessuno va a prendere Baldini, quindi troppo poco.
1: Guarda Samuel, prima di salutarti in 30 secondi, sai qual è la mia sensazione? Magari sbaglio, ma che anche i compagni di squadra non si fidino di Kolumani punta, cioè se devono dare il pallone lì, magari fanno un passaggio più indietro piuttosto che verticalizzare verso lui. Magari sbaglio, è una mia sensazione.
6: Ma se più che non si fidano, non hanno quella certezza di avere la rete lì davanti, che poi è la realtà, cioè non è una mancanza di fiducia, è una realtà, perché
4: sta, vedi.
6: Come l'esempio che ho fatto a inizio collegamento, in questo collegamento c'è stata quell'azione con la palla,
4: guarda, adesso non c'è nessuno, Ale, guarda,
1: sì, perché lui si tira fuori,
4: lui gioca così,
1: lui esce fuori dall'area di rigore,
4: è così
6: lui, infatti in quell'azione lì lui è così, lui il primo movimento che mi viene da fare è quello di andare verso l'esterno, perché lui nasce come esterno offensivo, no? E quindi è in difficoltà, e anche in questi primi 43 minuti ce lo sta dimostrando.
1: Va bene Samuel, torniamo da
4: dopo.
1: Te tra poco, grazie Samuel.
6: Ciao.
1: Infatti,
4: ecco, guarda, qua non riusciamo a sfruttare,
1: non riusciamo a sfruttare nonostante
4: nulla,
1: che Colo sia riuscito ed è il numero maggiore per adesso a toccare 5 palloni nell'area di rigore, è il top fino a questo momento nel primo tempo, però non ha mai tirato, perché lui magari si propone come,
4: ecco, vedi,
1: come
4: c'è.
1: Assist, sì c'è, ma vedi, siamo lentissimi nel far arrivare il pallone, siamo di una lentezza,
4: bisogna metterlo pure nelle condizioni,
1: lui questo, è vero, però dobbiamo mettere anche nelle condizioni, e invece continuiamo con questo passaggio lento in orizzontale che poi non porta a niente. Dai, possiamo ritornare anche da Antonio, siamo sempre sotto di un gol. Allora, io prima avevo detto che continuavo a essere fiducioso, però devo anche essere molto onesto, Quintiliano, tanto si scalda vuote.
4: Se continuiamo con questa sterilità,
1: non ho visto reazione dal gol, e questo un po' onestamente mi preoccupa, perché immaginavo, visto prendi il gol al 20esimo, perché poi la partita la sta facendo la Juve, ma non abbiamo mai messo in difficoltà il Cagliari, se non in quell'occasione di Nico Gonzalez.
4: Per me, li ripeto, io farei subito quei cambi lì.
1: Alebegovic e Zegrova, sono d'accordo con te, fuori lui, quindi... e fuori anche Nico, che al momento non sta girando bene. Allora, 44esimo, Antonio Paolino fino al termine del primo tempo.
3: E purtroppo al 44esimo siamo ancora con il risultato a favore del Cagliari, la Juve che ci ha provato con un tiro dalla distanza, molto distante però dal centrale dello specchio della porta di Nico Gonzalez. Io penso che il tiro da fuori area sia in questo momento, con queste caratteristiche, con questa formazione, la soluzione principale, visto che in diversi istanti ci siamo trovati senza occupazione permanente dell'area di rigore del Cagliari, che adesso riparte in velocità. Palla allargata sulla sinistra, vediamo il tentativo del Cagliari che fa girare palla adesso, la Juventus che retra, c'è attenzione, palla in mezzo, la prende il nostro portiere Vicario, la fa rimbalzare, è stato molto bravo ancora in questa circostanza Maldini, forse con l'esterno del piede mi è sembrato, essendo molto distante dall'inquadratura, e quindi il taglio verso la porta. Ci sarà intanto un minuto di recupero, un minuto per la Juventus per avanzare, lo sta facendo, subisce il fallo, c'è il fallo e l'ammonizione finalmente anche per il Cagliari, ammonito per questo intervento, se n'era andato Nico Gonzalez che resta ancora a terra. Rivediamo, prende palla a pochi passi nella metà campo avversaria, lato destro, e poi con un dribbling secco ha fatto fuori il giocatore del Cagliari, ovvero Rodriguez, aggancia il piede del nostro Nico Gonzalez, il numero 15 uruguaiano, calcio di punizione. Molto inquieto, e qui incominciano, perché poi è la situazione che non hai previsto, hai pensato ma non pensavi di trovarti in svantaggio alla fine del primo tempo. Ammonito anche Rodriguez, dicevamo, da parte di Spalletti, che incomincia a punzecchiare qualche giocatore che non sta rispondendo alle esigenze della squadra. Abbiamo superato praticamente il minuto di recupero, ma il calcio di punizione non è stato ancora battuto. Palla in mezzo al tiro, respinto a due pugni da parte di Caprile. Juventus ancora in avanti, c'è tempo forse per andare a chiudere in attacco. Celik, Colomoni, palla in mezzo, girata, e poi sul colpo di testa di Sar, posizione regolare o irregolare, lo dovremo decifrare. Mi sembra tutto regolare, c'è la deviazione da parte di Caprile. Ancora una volta il tiro abbastanza prevedibile sul calcio di punizione, adesso che lo stiamo rivedendo, da parte di Nico Gonzalez, eccolo lì, sì, posizione irregolare di Sar, avevamo intravisto bene il tentativo in mezzo al campo da parte sul primo colpo di testa, ma sul secondo Sar era già finito oltre la linea dei difensori. Dopo quasi due minuti, uno effettivo di recupero, il tempo un po' che si è perso per battere il calcio di punizione di Juventus, termina la prima frazione di gioco, purtroppo con la Juve in svantaggio per 1-0, il gol porta la firma, ed è la quarta volta in sei giornate di Maldini. 1-0 Cagliari, c'è ancora tempo per, ma ancora troppo poca Juventus, soprattutto come incisività offensiva e soprattutto con quelle azioni che avrebbero potuto, ma che non sono arrivate, per l'unico attaccante Colomani. Abbiamo visto però già riscaldarsi un po' tutta la panchina, accelerato la fase di riscaldamento Voltemade, bisogna allargare il gioco, e penso che giocando tanto su Consensao bisognerebbe controbilanciare da questa parte, non con inserimenti sporadici, perché poi ci si è preoccupati anche di non far ripartire quello che sa far bene il Cagliari, ovvero il contropiede. Servirebbe il controbilanciamento con un giocatore alla Alaibegovic. Consigli per il secondo tempo per Spalletti. Speriamo che riesca ad incidere almeno lui nella testa dei nostri giocatori. Cagliari 1, Juventus 0. Linea a voi.
1: Molto male, nel senso, molto male, perché quando perdi così io speravo in una reazione che potesse portare almeno al pareggio nel primo tempo, invece non c'è stata. L'unico tiro in porta è stato il calcio di punizione di Nico, che però poi alla fine era tutto sommato centrale. E niente, bisogna che Spalletti e i suoi si inventino qualcosa, perché altrimenti
0: si fa dura, anche perché il peso offensivo è proprio mediocre,
1: zero,
0: diciamo così,
1: zero,
0: da scarso mediocre. E loro adesso veramente già da prima sullo
1: 0-0 expected goal,
0: pensa un po',
1: e loro 0-50, sì, hai il 72% di possesso palla ma non te ne fai assolutamente di niente. Bisogna invertire la rotta, caro Quintiliano, perché una sconfitta questa sera sarebbe molto molto grave. Ne abbiamo parlato anche prima, però ci sono 45 minuti.
0: Ho letto già il nome di
1: Claudia, dammi il commento a questi primi 45 minuti e poi cominciamo a dedicare un po' di spazio ai nostri amici per questo primo tempo.
2: Ma c'è poco da dire, abbiamo giocato molto male questo primo tempo, non abbiamo avuto una reazione al gol subito e io penso che Spalletti debba fare subito dei cambi. E uno su tutti, io cambierei con Sesau su Zegrova subito. Secondo me, in effetti, questa era più una partita da Zegrova che da con Sesau.
1: Anche secondo me. Anche
0: ma sì, anche
1: me,
0: perché
1: sì.
0: Sono in forma sia Zegrova che Alebegovic, entrambi.
2: Sì, però alla fine, Nico, hai visto quel qualcosa, poi te lo dà. Sì, invece con Sesau in effetti
1: stasera zero.
2: È molto molto male.
1: Sapete qual è un dato paradossale di questa partita?
0: Che lui ha toccato
1: che la Juventus ha toccato 27 palloni nell'area di rigore e il Cagliari 4. Mai toccato 27 palloni non tirando mai. Cioè tu tocchi i palloni, fai di fatto la sponda, ma non tiri mai. Non tiri mai, sei entrato 26 volte di rigore del Cagliari. Il Cagliari è entrato 4 volte in cuore della Juve, 1-0 per il Cagliari. Siamo caduti, lo possiamo dire, Quintiliano e Claudia, come dei polli nella rete tesa da Pisacane?
0: Esatto, certo. E poi rispetto alle partite dell'anno scorso, questa non stai creando nulla.
1: No,
0: invece l'anno scorso magari creavi, no? 24 tiri in porta, 7 parate, 2, invece questa sera 0. Hai detto bene.
1: Siamo caduti nella rete loro.
0: Stiamo facendo la partita pro Cagliari.
1: Sì,
0: o
1: sì.
0: Comunque il Cagliari non ci sta permettendo di fare la partita.
1: 26 palloni nella di rigore toccati, ti riporta uno su punizione. Claudia dice:
2: no, quello che volevo dire è che comunque il loro modo di giocare è non prenderti alto e poi aspettare che tu fai l'errore.
1: Esatto.
2: E infatti è quello che è successo a noi.
0: E ha ragione Massimo D'Ancona, che adesso Claudia li leggerà con Sesau. Non crossa mai, Ale. Ora
1: è vero.
0: Colomani non è un centravanti, però mettetelo pure nelle condizioni, un attaccante, Colomani o chi per lui, non crossano mai. Zegrova è quello che crossa meglio per tutti i giocatori, a parte quando c'è il mettiamoli, ma non perché è in forma, fallo giocare, tanto giovedì non può giocare in Europa League.
1: Ma poi, l'altra riflessione, preparate 3 o 4 vocali, poi contestuali, cioè loro lo sai come gioca, non è la Roma che ti viene a prendere alta, ti aspetta, si mette lì e riparte. Porca miseria, cioè hanno vinto 4 partite così.
0: Sì, esatto.
1: Comunque dai, sentiamo un po' di vocali e poi speriamo, dai.
7: Ciao ragazzi, Domenico da Montodorissimo. Beh, che ormai la Juventus è questa, cioè cerca di fare la partita, poi comunque prende il gol, ma cioè, ormai siamo diventati così una squadra proprio non normale, una squadra normale che ormai non va più tasso. Però mi voglio soffermare sull'ennesima pippa che abbiamo preso davanti, Colomani, 3 anni a stargli dietro. Cioè questo qua in pratica è l'unico attaccante che abbiamo in campo, cioè gioca esterno, pure adesso si è andata a mischiare in mezzo, ha perso palla. A un certo punto poi mi chiedo, ma Spalletti cosa dovrebbe fare? Perché io sento dire, no, io vi seguo durante la settimana, ma Spalletti, cosa potrebbe fargli Spalletti a un calciatore del genere? Un abbraccio.
1: L'altro Domenico, ora stavo vedendo un altro dato clamoroso. Rispetto alle parate, dunque, il buon Caprile ha evitato lo 0,02% di gol, Vicario lo 0,60%, quindi più di mezzo gol su quell'intervento.
0: Sì, certo.
1: Lo 0,02% il portiere del Cagliari.
0: Io non lo so, forse tu, Ale, anche come me la pensavi già da quando è stato preso Colomani. Io ho detto, ragazzi, io ve lo dico oggi, non dopo. Colomani non è un centravanti, per me 100 milioni
1: io non l'avrei mai preso, ho sempre detto,
0: 100 milioni di investimento per un non centravanti, non sto parlando del valore assoluto, non l'avrei speso. Mi hanno no, perché bisogna, ragazzi, Colomani è questo, non il livello, parlo, ha caratteristiche diverse da un 9 che non abbiamo, e questo secondo me Alessandro è grave a livello di mercato. Beh, bravissimo. A livello di mercato.
1: È gravissimo. Altri due vocali, poi testuali.
8: Ciao, sono Lorenzo da Firenze.
1: Ciao Lorenzo.
8: Deluso ancora una volta da Spalletti. Dubbi veramente sulla sua capacità di interpretare le partite. Sottopone i giocatori a brutte figure. Io non so perché lo difendete.
9: Allora si comincia.
8: Signori, dobbiamo essere obiettivi. Secondo me è un allenatore limitato. L'interpretazione delle gare, quindi va cacciato. Pecca tanto. Sottopone Colomania, fa delle brutte figure giocando lì sull'esterno destro.
1: Ma è lui che ci va però sull'esterno, Lorenzo, perdonami, è lui che va a cercare l'esterno, eh. Io poi su una... vedi per il messaggio di Lorenzo che è una base di verità, perché quando ieri Spalletti ti dice deve muoversi di più, allora giustamente l'amico Lorenzo ti dice
0: ma fa quello, invece no,
1: ma
0: secondo
1: non lo
0: me
1: deve fare,
0: esatto.
1: Non lo deve
0: già
1: fare,
0: lo fa quello, dovrebbe fare altro, dovrebbe stare in area.
1: Vai.
10: Ciao ragazzi, sono Giovanni da Riccione.
1: Ciao Giovanni.
10: Sto vedendo la partita e devo dire che è il solito Cagliari. Veramente una squadra che gioca un calcio brutto, brutto, brutto. E io voglio essere un po' ottimista. Sì, abbiamo preso un gol per un errore di difensivo. Però la squadra non mi dispiace. Dire questo forse mentre stiamo perdendo non può essere sicuramente un alibi per la squadra. Però... il problema è che siamo poco incisivi nel finalizzare. Abbiamo tirato in porta, ma abbiamo spesso sbagliato e non inquadrato la porta.
0: Anche nel creare.
10: Però, ragazzi, ci vuole tempo. Abbiamo bisogno di un po' di tempo.
1: E non ce l'abbiamo.
10: La squadra sta prendendo le misure. E probabilmente attraverso queste partite possiamo migliorare.
1: Giovanni, anche mi piace nel creare, il tuo messaggio, ma non ce l'abbiamo
0: questa
1: tempo,
0: sera.
1: Purtroppo.
0: Non nel finalizzare, nel creare proprio siamo poco incisivi.
1: Purtroppo non abbiamo tempo, Giovanni. Mi piace l'ottimismo perché un pochino provo ad avercelo anch'io, ma il tempo maledettamente non c'è. Prego, Claudia, leggi qualcosa. Grazie, se siete una marea, cerchiamo di accontentarvi tutti. Prego.
2: Bisogna mettere due attaccanti che riempiono l'area e buttare dentro le palle, palleggiare nella loro metà campo senza mai tirare, con l'unica punta che esce sempre dall'area per prendere palla lasciando l'area vuota. Claudio,
1: non sbagli, il problema è quali sono le volte Made, sì, probabilmente lo metterà, ma la tua riflessione è perfetta, è quello che bisognerebbe fare, anche perché vediamo che l'area di rigore è scarsamente riempita. Sì. Vai.
2: Colomoni esterno e volte Made centravanti, sempre Massimo.
1: Probabilmente sarà una delle alternative, credo. Vai.
2: Aspettate che...
1: Sì, perché...
2: Sì.
1: Vai.
2: Ciao ragazzi, Gianluca d'Alba Adriatica. A me per esempio non piace lo stile di gioco di Concesao. Non fa un'azione per la squadra, non crea gioco offensivo ed è troppo individualista. Si interstardisce e deve saltare l'uomo per forza. Arriva al fondo e poi nulla, finisce lì.
1: E sai, in una giornata come oggi lo vedi ancora di più.
0: Sì, certo.
1: Lo vedi ancora di
0: è
1: più. Concesao è uno dei grandi temi di discussione di questa squadra e quello che dice Gianluca mi sembra oggi è assolutamente corroborato da quello che abbiamo visto in campo. Decisamente. Altri due testuali, dai.
2: È una squadra, tra virgolette, che non è testa né coda. Un abbraccio, Antonio da Napoli.
1: È una bella definizione, Antonio, però. Questo primo tempo abbiamo poca testa e anche poca coda, in effetti, sì.
2: 60-70 passaggi per poi non tirare mai in porta e ho perso il messaggio.
1: Sì, non si riesce a concretizzare poi quei 60-70 passaggi che facciamo. Vai con qualche testuale, con il vocale.
11: Buonasera, sono Diego dalla provincia di Bologna, a parte gli scherzi che dicevo prima che erano delle battute. Però sono Diego dalla provincia di Roma.
1: Sì,
11: ciao,
1: l'hai detto. Ciao.
11: Andiamo
1: Diego, veloci. Scusa, adesso devo fare come Cruciani. Veloci, ragazzi, perché prego.
12: Buonasera, sempre su da Butti. Questa involuzione dopo l'Atalanta è grave, è veramente grave. C'è una squadra senza senso, sterile. Non abbiamo fatto niente, non abbiamo fatto un cavolo niente. E si rischia, dopo aver preso un gol da un rimpallo, di prendere un altro gol. Cioè, ma cosa deve succedere qui per intervenire? Cosa si deve fare? Ci siamo veramente inguardabili, ingestibili. Veramente non è, questa squadra non ha un senso. Dopo l'Atalanta, squadra quadrata, tosta. E questa era 44 e 48 di Cagliari, e questa è la prestazione. Porca puttana.
1: Ci sta, ragazzi, ci sta. Allora, l'importante è andare su, ma questo ci sta, Simone, colpo di tacco, per l'amor di Dio, no, no. perché quello poi Claudio recuperiamo qualche altra cosa. Quello che dice Simone io lo condivido, perché è vero che c'è stato Quintiliano un mese, ok, e in questo mese però guarda che rispetto a Atalanta è un'involuzione tremenda, sì, sì, esatto. No, che poi non si è la Juve non è nemmeno approcciato male alla partita, ma noi purtroppo ultimamente ci accontentiamo anche di vedere il possesso palla
13: senza poi concretizzare. Capisci? Tra l'altro è vero un mese Alessandro, ma lui tanti non li ha avuti, perché 13 giocatori di cui ha diversi titolari,
1: sì, sì sì certo, certo. Vai, leggi qualcosa.
2: La Juventus è in mano a Voltemade, ma per favore Marco da Benevento.
9: Marco.
13: Siamo in mano a Dio, direi, più che a Voltemade.
1: Marco, posso dire soltanto una cosa, Marco? Ti abbraccio affettuosamente, guarda, ti abbraccio affettuosamente, prego.
2: Siamo l'unica squadra che non fa male a nessuno, Lorenzo D'Albano Laziale.
1: Beh, all'Atalanta abbiamo fatto male, però oggi veramente ci siamo fatti male per conto nostro, dai.
2: Solito problema, giochiamo, impostiamo, ma ci manca un vero centravanti. A Voltemade è un altro flop, Christian.
1: E qui mi riallaccio, poi possiamo richiamare Antonio, Fede, nel frattempo sentiamo anche altri due vocali. Mi riallaccio al ragionamento che faceva prima l'amico Marco da Benevento, cioè siamo nelle mani di Voltemade. Noi siamo, secondo me siamo più nelle mani, come diceva prima Quintiliano, della Ibegovic, di Zegrova, di Nico, che a questo punto comunque terrei, perché sono d'accordo con Claudia, poi alla fine,
13: alla fine se, lui, è lui. Se lui si è dalla scossa è sempre lui.
1: Io sai, in questo momento arretrerei McKennie sulla linea dei centrocampisti e metterei un appoggio in più lì davanti a Colomani. Noi la partita bisogna recuperarla,
13: Cioè, teoricamente si potrebbe fare un 4-3 con un 3 davanti veri, Colomani al centro veri. E metti di lì da una parte Zegrova e dall'altra Lebegovic.
1: Io mi butterei
13: però poi
1: su una cosa del genere. Devi rischiare un po', devi rischiare un po' e non aspettare il 70esimo, Non aspettare,
13: ma si può dire, Alessandro, che è stato fatto un errore grave non prendere un 9 che Spalletti voleva, possiamo dirlo questo?
1: Assolutamente.
13: Che altrimenti sembra che...
1: Fammi sentire qualche altro amico, ragazzi, perché oggi stiamo toccando vette incredibili. Colomani, c'è Zegrova e Alebegovic, guarda.
2: Meno male, ci ha ascoltato.
1: Beh, ragazzi,
13: ascoltato, dai.
1: Ma è normale, così, è normale. È allora, un vocale e poi andiamo a mettere.
13: La scossa drastica.
1: Per forza, per forza, per forza. Vai.
14: Io mi domando come si fa a giocare così male, non tirando mai in porta, tanto possesso palla inutile fino a se stesso. Abbiamo subito due tiri, abbiamo rischiato di prendere due gol con una difesa imbarazzante, un attaccante altrettanto imbarazzante, una squadra senza un minimo di personalità che peggiora partita dopo partita, non fa altro che peggiorare contro il Cagliari. Diciamo, si sapeva che era una partita difficile, che la Juve che si è vista fino ad oggi non sarebbe bastata. Sono Peppe.
1: Ciao Peppe.
14: Ciao Peppe. Parole.
1: Sì, no, hai ragione. Sai, su quell'azione noi abbiamo avuto anche un pizzico di sfortuna, dopodiché non è la sfortuna l'alibi di questa partita, capiamoci, però lì un pizzico di sfortuna l'hai avuto, perché c'è stato quel ping pong e non siamo stati lucidi nell'allontanare il pallone, però insomma non c'era, cioè qui non bisogna avere il patentino di Coverciano, bisogna magari qualche partita alle spalle, e cosa abbiamo detto? Zegrova e Lebegovic.
13: Secondo me Spalletti sta ascoltando
1: Radio Bianconera. Zegrova e Lebegovic, perché sono necessariamente due giocatori da mettere dentro, poi da una scorta, una scossa. Antonio?
15: Eccoci. Eccomi,
1: vai.
15: Sentite?
1: Sì, sì.
15: Effettivamente stavo pensando la stessa cosa, poi alla fine vedete, probabilmente non bisogna avere... ed entra anche De Jola,
1: sì.
15: Risultava un giocatore neanche convocabile, invece va a rinforzare, diciamo così, il reparto arretrato, quindi si chiuderanno ancora di più. Colomani confermato, cambiamo gli esterni sostanzialmente, aggiungiamo la qualità ne ha da vendere chiaramente all'Ibegovic, avanza più vicino a Colomani proprio il giocatore che abbiamo visto adesso spuntare, tentare di dare profondità come Nico Gonzalez. 45-14, Cagliari 1, Juventus 0, il pallone viene rilanciato per tentare di superare lungo da parte di Kalulu, c'è il rimpallo sul piede di Maldini, molto disciplinato tatticamente, un giocatore che sto apprezzando particolarmente nell'ultimo periodo, tra l'altro fece il suo esordio con Spalletti in nazionale, quindi per tornare indietro nel suo passato. Retropassaggio del Cagliari, pallone rilanciato da parte di Caprile,
3: lungo, la Juve recupera sulla propria linea difensiva, pallone che è costretto a recuperare fuori dai pali, fuori dall'area di rigore, Vicario non ha colpe sull'occasione del gol, anzi mi sembra che sia anche uno di quelli con la giusta personalità per aiutare la squadra a crescere, perché ha poi risentito, se non nell'immediata conseguenza del gol subito. C'è il tentativo di entrare in area di rigore, mi era sembrato anche un leggero tocco sulla gamba d'appoggio proprio di Nico Gonzalez, vediamo un po' quali sono le decisioni, si riprenderà semplicemente con una rimessa laterale a favore del Cagliari. Anche l'atteggiamento di Spalletti a bordo campo, anche solo rispetto all'allenatore del Cagliari, mi sembra che aiuti a capire un po' la situazione mentale della squadra dell'allenatore. Colomani tenta l'uno contro uno in area di rigore, il pallone al limite, il tiro calciato, raso terra, ma anche bloccato con molta attenzione da parte di Caprile. L'idea e la soluzione era cominciata con Colomani, che aveva perso il pallone e poi di primissimo distinto e di primissimo piano il tiro, però vedendolo da dietro si nota come è stato letto chiaramente, come è arrivato, diciamo così, debole, rasente al terreno e quindi bloccato senza particolari preoccupazioni da parte di Caprile. Adesso il Cagliari prova a rilanciarla lunga per tentare anche di mettere in difficoltà il reparto difensivo bianconero, che ovviamente dovrà cercare di aiutare anche in fase di costruzione. Avanza Colomani, c'è spazio sulla sinistra, 48 minuti, seguiamo questa azione, forse anche il corner, sì, anche per il direttore di gara Marcenaro la situazione è stata di gioco, offensiva della Juventus è stata condizionata dal tocco ultimo di un giocatore del Cagliari. Si stanno riscaldando intanto Voltemade, Cambiaso e non solo loro, anche Gatti. Potrebbe essere anche questa una soluzione. Alibegovic inquadrato di schiena, pallone non crossato nell'area di rigore ma corto, restituito ancora da parte di Sedic, pallone sul destro, accentrato, c'è Kalulu che fa girare palla da quest'altra parte, primo pallone toccato da Zegrova, pallone pulito in mezzo all'area di rigore, esce il Cagliari con intuppo, con un colpo di testa, nulla di fatto, 48 e 42 i minuti, ovvero 3 minuti quasi 4 di questa ripresa, col Cagliari che si appoggia sul risultato a lui favorevole e noi che tentiamo ovviamente di scardinare la retroguardia cagliaritana. Guadagniamo quantomeno un calcio di punizione a pochi passi dalla linea di fondo, di fondo a pochi passi dalla bandierina del corner. 49esimo minuto, Cagliari 1 Juventus 0, a voi, pronti per riprendersi.
1: Vanno sfruttate, Antonio, queste occasioni. Devo dire, è stato molto bravo Nico ad andare a combattere dopo aver perso il pallone. Avevamo battuto un calcio d'angolo che definì cervellotico, era quasi fargli un complimento, però invece non sfruttiamo niente. Mi sembra che almeno l'atteggiamento sia quello della squadra incavolata, speriamo che duri. Ti fornisco questo dato: nel primo tempo la Juve ha toccato 27 palloni nell'area di rigore avversaria pur non tirando praticamente mai in porta, e questo è un dato molto grave, Antonio, perché vuol dire che nell'area di rigore sei arrivato ma poi sul più bello ti fermi. C'è Antonio? Antonio, mi senti? Allora, la Juve sta continuando ad attaccare dai. Con Douglas Luiz, niente, ultimo passaggio
13: aggiungo
1: sbagliato.
13: Aggiungo io, Alessandro, che tu dici, no, non hai creato expected goal, e loro li subiscono in genere contro altre squadre. Noi 0, hai detto?
1: Sui tiri in porta 0,02. No,
13: expected goal
1: 0,19.
13: Ti rendi conto? Significa sì, che tu produzione offensiva 0.
1: Ora è iniziato come è iniziato il secondo tempo, il problema è che continuiamo a sbagliare. Prima Douglas Luiz ha sbagliato il famoso ultimo passaggio. Adesso Zegrova è andato a sbagliare l'appoggio. se noi continuiamo a sbagliare e non ci puliamo un po' tecnicamente, sta partita non la recuperi mai, perché tanto sarà questo il refrain.
13: Certo.
1: Qui, guarda, anche qua, altra verticalizzazione sbagliata, e attenzione perché ora il Cagliari riparte in contropiede, siamo 4 contro 3, 4 noi 3, allora meno male che ci sono le lunghe leve di Sarra, è andata a mettere il piede a recuperare il pallone. Mamma mia, fatto il tempo a dire che Sara ha fatto una buona cosa e ne ha sbagliato un'altra. Samuel, allora, cambiati gli esterni, speriamo possa cambiare la musica, ma se non ci puliamo un po' tecnicamente diventa tosta.
6: Sì, esattamente, soprattutto se anche Sara mi fa sbagliare, attenzione, Zegonova per poco, ragazzi, io non pareggiare, bravo, inserimento del portiere del Cagliari. Sì, anche qualche errore in fase difensiva di troppo, però, perché il Cagliari quando riparte riparte e noi spesso sbagliamo, però questi cambi possono e devono innescare qualcosa, soprattutto lì davanti, perché giocatori come soprattutto Ele Begovic hanno quella fantasia, quella velocità per creare quella superiorità numerica che ci insieme a Zegrova,
1: bravo,
6: che ci deve portare a
1: abbiamo visto adesso abbiamo l'azione visto, di Zegrova visto. Molto bravo,
13: tirato.
1: Molto bravo, è stato bravo anche Caprile,
6: è questo,
1: la sua azione, dobbiamo fare questo, però tanto non ci arrivi col centravanti.
6: Mamma mia ragazzi, ti prego Alessandro, guarda cosa è successo adesso, e fai la moviola, anzi non farla, perché sennò spaventiamo i minori in ascolto. È cosa veramente.
1: Ma da parte di chi?
6: Un velo inutile di Colomani, classico splendido di una ripartenza di Zegrova. E ragazzi, qua dobbiamo andare a pareggiare.
1: Aspetta, che ci sto arrivando.
13: Guarda Zegrova.
1: Zegrova.
13: No, tiro!
1: Sei un giocatore così va tolto! Spalletti lo devi togliere! Perché il centravanti deve tirare in porta!
13: Ma come fai a non tirare lì?
1: Ma come fa a fare il velo?
6: Ripeto, non fare la visione umana, perché siamo ancora in fascia protetta.
1: Ma non ne posso più, Samuel. Non ne posso più. Ma Zegrova gli ha dato un cioccolatino, questo mi fa il velo, non ne posso più.
13: Zegrova già due occasioni, uno un tiro.
6: Io fossi Zegrova, lo prenderei per il colletto e lo porto fuori.
1: Ma sei bravo, anch'io. Abbia a questo punto o si impazzisce e vince solo sta partita con Colomani, o se no deve uscire lui. Ma non è possibile, Samuel. Questo vuol dire che sei veramente sotto fiducia. Non devi nemmeno scendere in campo se fai un lavoro del genere. Ma gli hanno detto che fa l'attacco. Guarda, no, lo devi togliere. Ti prego, Samuel, scendi tu, toglilo. Entra te al posto suo.
6: No, veramente sono ancora colpito, perché ragazzi, questo qua deve pareggiare, qua deve andare a pareggiare. No. Però comunque dai, i cambi hanno
13: possiamo dire dato quella bravo Samuel, ha fatto più Zegrova con 10 minuti con tutto il primo tempo, un tiro in porta e un assist che però non ha sfruttato.
6: Io a volte mi chiedo, però sarà sicuramente un errore mio, perché se io sono in tribuna e qualcuno altro in campo, un motivo ci sarà, non è una sfortuna. Però queste due robe qua erano prevedibili, cioè nel senso che Zegrova e Ele Begovic dovessero giocare. Allora Ele Begovic, ok, va bene, c'è la cosa della nazionale che ha avuto l'affaticamento, quindi io interpreto la sua partenza dalla panchina per quello, solo così, non c'è interpreto, la giustifico solamente così, no, per l'affaticamento che ha avuto, è ok. Però che Zegrova è palesemente più in forma.
13: Ma poi non gioca giovedì perché non è nella lista, quindi puoi anche sfruttarlo, capito?
1: Esatto.
6: Era una roba più che prevedibile. Adesso speriamo che questi minuti restanti possano non solo pareggiare la partita, ma questa partita la dobbiamo ribaltare.
1: Ma io la penso come te, Samu, penso come te, andrebbe vinta.
6: È una partita che va ribaltata, non pareggiata. Adesso, tra l'altro, si stanno salando, io ho visto intensificare il riscaldamento di Kopfmeiners, questi secondo me dentro, tutti pensiamo a Voltemade, ma io dico occhio a Kopfmeiners, perché l'ho visto intensificare il riscaldamento, fare un riscaldamento diverso da quello degli altri, quindi non mi stupirei che alla fine tutti, almeno qua in tribuna, si aspettano di vedere Voltemade dentro, se poi si butta dentro Kopfmeiners non mi stupirei.
1: Va bene Samu, e torniamo dopo da te, grazie Samu, no, però però hanno ragione i tifosi da casa, non ne possono più. Ma hanno ragione, ragazzi, ma qui si gioca nella Juventus, anche se è una Juventus ai minimi termini. Ma io posso vedere quello che è il mio attaccante centrale fare un lavoro del genere, fare un velo su un pallone ma che tu devi controllare, girare e tirare.
13: Ma non nemmeno il difensore addosso, era solo.
1: Ma di cosa stiamo parlando? L'abbiamo pagato 50 milioni sta roba qua. Però anche Spalletti, toglilo, non me ne frega niente se perde fiducia. Giochiamo e mettiamo Nico centrale, facciamo, lo deve togliere, santa miseria, anche per dargli un segnale.
13: Certo.
1: Cioè, ma questo è peggio di David, ragazzi. Qui siamo peggio a David, siamo peggio di David. E dai, su, e basta, e basta, e basta.
13: Poi... detto che. Vai, quindi. Ora se prendono con Spalletti, questo non tira, che lo può ammazzare? Cioè...
1: sì, no, non lo può ammazzare, lo togli, Quintiliano, l'allenatore lo toglie, alza, numero, fuori, Colomani, fuori, e ti faccio andare addirittura negli spogliatoi, invece che sta in panchina, perché io gli voglio un bene nell'anima, ma sì, qui siamo sulla però, mia Juventus, io non posso vedere queste robe qua, non le posso vedere, non le posso vedere, insomma, già hai... sei partito con una formazione, abbiamo detto, però giustamente dice Samuel Begovic, poteva essere il discorso anche dei crampi, benissimo, già vedi che Zegrova e Begovic danno qualcosa in più, però poi qua, non vince un duello, però qui io mi cazzo, perdonatemi, con Spalletti, lo devi togliere. Cosa lo tiene in campo a fare un giocatore che è in questo momento totalmente in balia di se stesso?
13: È come se fosse uno in meno, anzi, è nocivo per la squadra.
1: Lo deve togliere, su!
13: Purtroppo non...

0: bisogna dare anche dei segnali, delle scosse. Noi stiamo giocando senza un attaccante. Da due anni stiamo giocando senza un attaccante.
1: E l'ha inseguito anche questo attaccante, ha investito 100 milioni, Alessandro, tra cartellino e ingaggio. Io ripeto questo. Ma mi dispiace, però è così, cioè... Ti ha chiesto, perché secondo me lui l'ha detto, ma non l'ha voluto lui, Alessandro, questo credo che lo sappiamo. Ma
0: allora ancora di più, dai un segnale, certo, toglilo, certo. Ma io lo toglilo anche per il bene suo, perché non mi sembra uno che mentalmente, rimanendo in campo, dice: oh, questo ho sbagliato, però adesso faccio vedere io. Magari riuscisse a farlo.
1: Sembra che si abbatta.
0: A me sembra che si abbatta. Poi,
2: vabbè, poi si sbagliano pure queste cose.
0: Esatto, stiamo per... attenzione, perché qui c'è una ripartenza del Cagliari molto pericolosa, molto pericolosa. Mendy, attenzione, tiro, miracolo di Vicario, ci tiene in vita Vicario, ci tiene in vita Vicario, era fuori gioco.
1: Mamma però l'aveva presa, mamma la,
0: era, guarda che non era fuori, allora, non era fuori gioco qui, e secondo me nemmeno dopo, se lo vanno a rivedere al VAR, se lo vanno a rivedere al VAR e hanno gol, ci tiene in vita Vicario, ci tiene in vita Vicario, mamma mia, siamo... Siamo a pezzi in questo momento, ma siamo a pezzi nel senso che normalmente tu ti devi sbilanciare, alzi il baricentro della squadra e prendi queste imbucate, cioè siamo nel terreno di gioco voluto da Cagliari, esatto. Ma ora è necessario questo.
1: Per forza, devi rischiare, altrimenti che fai, mica, poi tanto lo stai perdendo.
2: Ecco Volte Made.
0: Ecco Volte Made.
1: Per Colomani, no,
2: no,
1: Nico Gonzalez.
2: Non lo leva.
0: Non lo leva.
2: Ah, oddio, mi sembra.
0: Leva Nico.
2: Io non avrei tolto.
0: Nemmeno io. A questo punto nemmeno
1: non
0: io.
1: È al meglio. Però dici tu mettilo falso 9, sicuramente se gli capita una palla la mette
0: a
1: dentro.
0: A questo punto va Volte Made centrale,
1: sì, esatto.
0: Nico, scusami, no, Colo le gira intorno. Guarda, potrebbe essere una sorta addirittura di 4-4-2.
1: Vediamo Volte Made
0: 4-4-2, 4-2-4. Senti che ti dico, 4-4-2, 4-2-4, però ti esponi tantissimo alle ripartenze, ma va bene, la Juve adesso deve fare questo, però come ora Kalulu e Zegrova sulla stessa mattonella, mi sembra di vedere tante cose un po'
2: Volte Made
0: che prende il pallone sulla
1: non
0: tre
1: vorrei
0: quarti.
1: Che stessimo andando in confusione,
0: ho paura, Quintiliano, mi hai letto nel pensiero, però magari sai, appena entrato. Guarda, è un 4-2-4 praticamente. Guarda, adesso abbiamo due attaccanti in area di rigore.
1: Che
0: però vedi, passaggio sempre indietro, laterale, passaggio indietro, speriamo di... Ora devi provare ad allargarli, perché se tu allarghi sulle fasce, riesci magari a mettere anche qualche pallone nel mezzo. Zegrova!
1: Zegrova anche in fiducia, ragazzi, ha tirato dalla distanza, cosa che alla Juventus non si faceva dall'Ottocento.
0: Sì. Zegrova è andato vicinissimo al gol del pareggio.
1: Dalla distanza vera,
0: Devia Caprile, se no è gol. Devia Caprile, se no è gol. Devia Caprile, se no è gol.
1: Ha fatto più Zegrova con un...
0: Da quando è entrato Zegrova è andato vicinissimo al pareggio della Juventus, anche con quel pallone che gli aveva dato. Vediamo un po' questo calcio d'angolo, ragazzi, poi torniamo anche da Antonio. Vediamo Zegrova che la mette nel mezzo, niente, esce... Caprile, comunque Juventus adesso evidentemente ha trazione anteriore
1: di
0: più. 4-2-4, tutti all'assalto, siamo al 62esimo.
2: Sì, però o segni adesso
0: se no ancora Zegrova.
1: Ma fa bene a provarci.
0: Tira Zegrova, è Zegrova contro tutti. Sì, sì, sono d'accordo. Che è la stessa cosa, che è la stessa cosa che ha fatto quando entrò con il Sassuolo,
1: sì,
0: ti ricordi?
1: Esatto.
0: È esattamente la stessa cosa. Però giustamente se vuoi provare a ribartarla devi segnare ora esponendoti anche eventualmente a qualche contropiede, sperando che i nostri due centrali non salgano troppo, perché stanno salendo tutti, chiaramente bisogna essere
2: sperando
0: un pochino
2: anche
0: più equilibrati,
2: che non passi il pallone.
0: Ecco, sì, come ha fatto adesso Antonio. Adesso siamo una sorta di 4-2-4, è Zegrova un po' contro tutti, è andato vicinissimo al pareggio. Io però non so, anzi sicuramente avrei visto quella roba di Colomani, e sinceramente che lo continua a tenere in campo, poi magari deciderà la partita lui, però mi sembra uno schiaffo alla Juventus tenere in campo Colomani.
3: Ma di solito Spalletti e tanti altri allenatori non hanno mai utilizzato la formula attenzione
0: fuori gioco
1: ma l'aveva presa anche questa,
3: l'aveva presa anche questa seconda volta, grande Vicario. Però bisogna stare attenti, perché sai, due o tre volte ti può andare bene, la quarta sul filo del fuorigioco ti taglia poi la gamba, eventualmente il raddoppio del Cagliari, sperando che prima arrivi la reazione.

0: forte, prepotente della Juventus. Dicevo, praticamente mai, anche Spalletti ci ha mai abituati a tolgo l'attaccante e metto l'altro. Ancora Zegrova, sì, situazione... intanto avete notato quello che dicevamo dello zizzagare di Consensau.
1: Esatto. Qui c'è, sì, esatto.
0: Qui c'è. Cioè devi bravo fare Antonio. Un taglio di meno e certo.
2: Essere più
0: un...
2: concreto, Antonio. Lui lo è, sì. Zegrova. Invece Consensau, per carità,
1: contro tutti.
2: Consensau, l'ultimo metro sembra che si perda.
0: Zegrova invece...
1: sì,
0: è quello tutti. Che dicevamo.
2: Sì, esatto.
0: Va bene negli ultimi tre metri. Ma l'ultimo metro, teoricamente, esatto. Devi metterla o sulla testa o sul piede. No! Chiaramente di una... chiaramente di un attaccante che palla in mezzo, sì. E taglia tutta l'area piccola e lì capiamo.
2: Adesso bisogna segnare.
1: Però adesso il pareggio l'avremmo anche meritato, Antonio, poi figurati se qui ci arriva qualcuno. Però il pareggio l'avremmo anche meritato, onestamente all'ingresso di Zegrova sto vedendo un'altra Juventus, però siamo sempre lì.
0: Sì, diciamo che come rivedendo questa azione, tra l'altro, ma non per vedere il pelo nell'uovo, ci mancherebbe. Il difensore mi deve arrivare alle spalle di tutti, deve andare sul secondo palo. L'attaccante dovrebbe voltare in mezzo. Cioè, l'attaccante in mezzo della stazza, sicuramente non sono due pesi più, ma né Lukumi né Voltemade, però incrociare ti detta il tempo per arrivare con più veemenza, con più pericolosità verso il pallone, perché abbiamo visto che ha tagliato l'area piccola, non l'abbiamo preso in due e probabilmente eravamo anche un po' troppo distanti da quella situazione. Avremmo comunque meritato, ci mancherebbe. Quello che voglio dire è che in precedenza la finta, il velo di Colomani è stato incredibile.
1: Sono impazzito, Antonio.
0: Si impazzisce per molto meno, ma quello è un grave errore tecnico del giocatore, di un attaccante, perché il pallone tu sei in anticipo, arrivi prima sulla palla, calci, poi la puoi sbagliare.
1: Antonio, commentami questo mancato aggancio di Voltemade, poi ne riparliamo, commentami.
0: Guarda, mi ha ricordato te in crociera, cioè.
1: Ma dai, ma come, cioè,
0: sono due cose da dimenticare immediatamente, e questo è altrettanto grave.
1: È imbarazzante, Antonio.
0: Questo è veramente imbarazzante. Certo che poi ti porta a incidere solo, non abbiamo visto ancora l'Ibegovic, a dire il vero, no? E ci sono delle situazioni offensive che mi portano a pensare una cosa che non dico ancora adesso, ma che probabilmente resta, non dico l'ultima, la penultima soluzione per poter migliorare il più in fretta possibile, anche se poi ci auguriamo che il risultato possa cambiare anche il più presto. La Juve deve cambiare modo di giocare.
1: Sono d'accordo con te, Antonio.
0: Non so, due attaccanti o meno, ma questi due attaccanti non ne fanno uno.
1: Sono d'accordo con te.
0: E quindi dico, la Juve deve probabilmente avvicinare di più o Zegrova, Zegrova, come mi dicono quelli bravi, o Nico o Alebegovic. Cioè tu devi giocare con un mezzo attaccante e devi compensarlo con un giocatore che coi piedi è sicuramente migliore.
1: Ma poi, Antonio, ti dico anche un'altra cosa.
0: Del momento negativo che stanno vivendo,
1: sì,
0: che stanno vivendo.
1: Per l'amor di Dio.
0: Imbarazzante Voltemade, comincio a pensare che sia stato un tentativo comolliano.
1: Intanto,
0: no?
1: Guarda, c'è Bremer che va praticamente a fare l'attaccante aggiunto, Bremer, ma perché Voltemade, tanto perdiamo un pallone
3: Cambiaso.
1: Pericoloso, è entrato Cambiaso che ha perso
2: errore,
1: un pallone pericolosissimo.
2: Mamma mia, ragazzi,
1: Voltemade continua a trovarsi nella sua comfort zone che è a metà campo. Comunque, Antonio, dai, 68esimo, ti lascio la linea per commentare 3 minuti sperando che tu ci porti il gol. Vai, Antonio.
0: E sperando che la Juventus mantenga l'equilibrio, perché sai, sto intravedendo quella situazione del proviamoci un po' tutti, no? Vista in quel di Sassuolo, dove hai pareggiato, dove però poi hai subito, non mi sembra una Juventus pulita nella fase di impostazione se non nei singoli, detto molto chiaramente. 68esimo, come dicevate voi, la Juve che prova a orchestrare dalla tre quarti, palla sulla destra per Zegrova che si decentra con Mancino, lui Mancino da destra si sposta verso il centro, chiaro, quando sono chiusi sono dei tasselli ficcati nel terreno, quelli del Cagliari, che siamo praticamente oltre i due terzi di partita, non hanno subito in questo momento ancora il gol, tanto per dirvi che il dato sulla resistenza difensiva del Cagliari viene conservata ancora, almeno fino a questo momento. Incespica sul pallone, subisce forse anche un colpo sui piedi, si arrabbia, incomincia ad arrabbiarsi per Spalletti, però questo deve essere l'atteggiamento da proporre o da rivolgere anche alla propria squadra quando vedi, intravedi e non arriva mai a casa, a caso naturalmente l'atteggiamento. Due cambi contemporanei per il Cagliari, noi fermiamo il nostro cronometro al 69esimo minuto per questi due ingressi in campo, uno è Nzola che prende il posto dell'altro attaccante Mendy e naturalmente spazio anche al giapponesino al posto di Maldini, autore del gol del vantaggio. Buona la loro prestazione, 70 minuti praticamente, adesso devi cercare la fiammata o comunque di mantenere anche solo il risultato. Si riparte con andremo avanti fino al 70esimo, quindi ancora un giro d'orologio per noi, poi restituisco la linea, ma il tempo si accorcia anche per quello che stiamo vedendo in campo, per pericolosità, in pratica come avete definito Jegrova contro tutti, e poi bisogna resistere dietro perché la voglia magari di pareggiarla ti porta a sbilanciarti là dove incomincia magari a mancare anche un po' l'ossigeno. C'è una spinta ai danni del giocatore del Cagliari, nulla di grave, rimessa laterale per la Juventus, palla all'indietro servita a malo modo ancora da Cambiaso, attenzione proprio all'ultimo entrato, palla in mezzo, va a chiudere senza commettere fallo, è stato molto bravo in un primo tempo Bremer, non in un secondo quando ha provato a restituire palla ad un compagno, sta di fatto che a denti stretti riusciamo a tenere il possesso del pallone grazie ad una rimessa laterale assegnata giustamente e correttamente alla Juventus. Superato il 70esimo con i colori in rosa, bianconeri in rosa, un po' in confusione, frenetici, perché il tempo poi vola e chi è entrato non è riuscito a dare ancora quel supporto che la Juventus meritava o che la squadra e l'allenatore si attendevano. Bene, e con una squadra come il Cagliari che si sta chiudendo ancor meglio di quanto aveva cominciato a fare, bene, saranno 20 minuti che dovremo seguire naturalmente sotto ogni aspetto e magari con l'invenzione, la soluzione che arriverà chissà da dove, speriamo che arrivi, molto probabilmente il varco più importante, la soluzione più importante potrebbe arrivare dal tiro da fuori area, perché in area di rigore stiamo provando a mettere più densità con Colomani, con Voltemade, ma con questi due giocatori siamo risultati anche poco efficaci. 71-15 a Cagliari, Cagliari 1, Juventus 0, a far la differenza a metà del primo tempo di Maldini, a voi.
1: Sì, io non ce la faccio più nemmeno a vedere Cambiaso che è entrato veramente due male, errori gratuiti. Due errori gravi, ha poi recuperato un pallone, però praticamente la fiammata è stata portata da Zegrova, ora tra poco torniamo anche a Cagliari, è stata portata da Zegrova. Dopodiché Zegrova veramente contro tutti e Colomani non vince un duello, Voltemade io continuo a non capire.
3: Mi sta ricordando, non riesco a decifrarlo.
1: No, ma io l'ho decifrato giustamente, dal punto di vista... leggo nei messaggi tanti amici che ma valevano Pinamonti, ma io l'ho detto ma un Pinamonti della situazione almeno sapeva interpretare il ruolo e parlo di Pinamonti, insomma. E Zegrova che poi è chiaro che non può fare tutto sempre in maniera perfetta. Bremer lo vedo anche lui un pochino tremolante. Kalulu continua a non convincermi. E ragazzi, 72esimo e qui stiamo a sperare in un pareggio.
3: Kalulu ormai gioca davanti, Ale.
1: Ma anche Bremer gioca davanti. Ormai... qui se ci pigliano d'infilata San Vicario che ci ha salvato, perché esatto. Vicario ha salvato. Ma se ci prendono d'infilata è 2-0 e tutti a casa. Samuel.
4: Che ragazzi ci sono.
1: Senti, mi dici la zona in cui sta giocando Walter Made e quello che sta facendo, perché forse noi stiamo vedendo un'altra partita oltre all'ingresso di Cambiaso, eh?
4: No, purtroppo non state vedendo la partita, stiamo vedendo la stessa, gioca dietro Colomani, più defilato sulla destra, però ragazzi la verità è che non è tanto la posizione di dove gioca, perché quando non riesce ad agganciare un pallone, quando perdi il pallone da solo, può giocare a destra, a sinistra, in porta, in cielo, fuori dallo stadio, ma non è un problema di posizione. Quindi non è un problema di posizione.
1: No, ma... Io poi non ho avuto ancora la fortuna o la sfortuna di vederlo dal vivo, no? Perché a Frosinone non c'era. Ma a me sembra anche che abbia un modo di stare in campo, di muoversi, cioè non da calciatore, ma la dico grossa.
4: No, perché è atipico, perché allora, perché tutti chiaramente vedendolo un gigante se lo aspettano, cioè un gigante atipico, perché ad esempio è un gigante del quale il colpo di testa è tenuto debole, no?
1: Sì.
4: Fisicamente non è così strutturato, perché lui non ha un problema fisico, però nel senso non cioè Mingherlino
2: pensa,
4: cioè,
2: che è stato pagato 70 cioè, milioni,
1: ho capito. No, ma infatti l'impressione è quella, è proprio quella che vediamo nella
4: televisione. Essere alti, capito, perché se è alto ma non basta essere quello, no? Perché sennò cioè un po' come quando mi dicevano a me, ma non giochi a basket, cioè, non è che perché sono 1,90 allora sono in NBA, no? C'è un insieme di cose
1: poi
4: che fanno sì che poi uno sia forte e possa dare il meglio.
1: Samuel,
4: e il problema è che non serviva un giocatore da quelle caratteristiche. Poi adesso segnerà, sono contento, sul club mi sa anche simpaticissimo, gli voglio bene, sì, il mio idolo. Però il problema è che serve una punta, la Juve non
1: bravo,
4: ce l'ha adesso,
1: bravo.
4: Sta giocando con due punte in avanti.
2: Lo stiamo dicendo da inizio stagione.
1: Sta giocando con il... Ma però io ti voglio dire anche un'altra cosa, Samuel. Perché se questa sera la Juve perde, ma anche se pareggia, perché anche se dovesse pareggiare un risultato negativo, per me questa è una partita che Spalletti ha parecchio sulla coscienza, sia per la formazione iniziale, ma anche perché non puoi continuare a incaponirti con Colomani. Non lo puoi fare.
4: Ti dico però, su quella iniziale non sono tanto d'accordo, perché alla fine tolto Ale Begovic, vuole che c'era la questione nazionale e in realtà Zegrova, sì, ok, puoi aver messo l'errore di non mettere Zegrova, va bene, però dalla sua parte ti dirà che comunque Costasau è sempre stato tra i migliori prima della sosta, e quindi cioè, non è un errore, cioè non è che stai perdendo perché c'era Costasau, capito quello che voglio dire?
2: No, certo, secondo me. Però ha fatto più Zegrova con 20 minuti che Costasau con un, cioè capisci? È proprio più incisivo.
4: No, sono d'accordissimo, però non sei adesso cioè però tutto
2: per carità, tutto. Però
4: quindi io penso che non è tanto la questione di Zegrova, poi d'altra parte c'è, va detto anche comunque Zegrova molte volte ha reso più la partita in corso che dall'inizio, l'abbiamo detto più volte, quindi ti dico non gli input, soprattutto sulla formazione iniziale non gli input grosse colpe a Spalletti, ma anche in generale proprio che errore l'ha fatto anche adesso, primo quello di Cambiaso, io non gli farei vedere il campo.
1: Mi faccio anche un'altra domanda, Samuel, visto che comunque ancora purtroppo siamo sull'1-0, ma questa squadra se non riesce a segnare con le punte e non segna con le punte, bisogna che in qualche modo Spalletti la faccia giocare diversamente, perché siamo pieni di mezze punte.
4: Beh, allora io sono d'accordissimo, però lo sappiamo tutti, perché raccontiamo la Juve quotidianamente non da 45 minuti fa, ma da parecchio tempo. L'abbiamo seguita anche prima dell'inizio del campionato. Cioè, noi lo sappiamo che Spalletti non ha chiesto Monte Madre,
2: ma nemmeno Colomani, Samuel.
4: Cioè, lo sapevo, perché noi ci vediamo, no, ma infatti sto dicendo.
2: Oppure Colomani, sì, ma con una punta vera.
1: E allora giochiamo in un'altra maniera, Samuel. Giochiamo in un'altra maniera.
4: Esatto,
1: avviciniamo Nico, quindi avviciniamo, che ne so, lo stesso Zegrò.
4: Noi ne sappiamo tutte queste cose. Lui le ha provate anche fuori, perché adesso Nico Gonzalez è diventato imprescindibile, ma è diventato. Il virtù proprio del fatto che non è arrivata la punta e Spalletti se l'ha inventato neoffensivo, cioè noi lo sappiamo le cose come sono andate, le abbiamo raccontate. Il problema è che questa è una squadra che forse a monte non è costruita bene, e quella cooperativa del gol di cui ci ha parlato Spalletti con questi giocatori è difficile crearla. Io gli do sempre un alibi che non va dimenticato, perché questa Juve manca Ildiz, questa cosa va
1: Sì, Samu, è vero, ripeto, detto questo non si riesce a fare un gol col Cagliari, insomma, che per carità, per quanto sia in testa la classe di tutto. Dai, su, sempre il Cagliari, sempre il Cagliari,
4: No, sono uscito un po' fuori dalla partita, era un po' un ragionamento generico.
1: No, no, corretto, corretto.
4: Sono ragionamento su Spalletti, intendevo, siamo andati usciti dalla partita in sé. Tornando qua, che è la cosa più importante, sì, noi non abbiamo la punta, viviamo risoluti, anche qua Zegrova sta continuando a fare tutto lui, e ci riesce, però bisogna segnare. E quando il tuo attaccante pseudotale fa i veli per i fantasmi, ragazzi, quelle partite non solo non le vinci, ma non le recuperi neanche.
1: Va bene, Samuel, grazie, ci sentiamo poi a fine partita, 78esimo, ormai siamo... Grazie Samu, siamo all'assalto. Chiaramente sono saltati tutte, è saltato tutto, no? Schemi, idee. Adesso si va avanti, tant'è vero che c'è Zegrova che va da destra a sinistra, poi si accentra. Stiamo cercando disperatamente di trovare un Pertugio, un Varco. Ale Begovic non è entrato bene, no. Così come non è entrato bene Cambiaso. L'unico che è entrato bene, onestamente, è Zegrova, che veramente ha cantato e ha portato la croce e ancora tira da fuori, ma fa bene.
2: Certo,
1: però questo ti fa capire che lo stesso Zegrova dice: ma io che faccio? Metto nel mezzo? No, tiro!
2: Non avendo al centro quasi mai nessuno, Voltemade non si capisce cosa stia facendo.
1: Però qui io chiamo in causa, sai che ho sempre elogiato il lavoro dei due direttori, qui li chiamo in causa entrambi, perché
2: detto
1: quando
2: prima.
1: ti presenti con Voltemade non va bene.
2: Voltemade sembra quasi una sorta di acquisto, vabbè, proviamo con questo,
1: un numero. Ti serviva un attaccante, ma non è roba da Juventus, poi sappiamo che hanno lavorato tra mille difficoltà, sicuramente, però già non hai una punta di peso. Il secondo è Voltemade, diventa oggettivamente difficile, cioè, ma veramente mi andava a prendere Pinamonti,
2: un attaccante vero,
1: mi
2: andava a prendere
1: Pinamonti,
2: certo.
1: Vedi, anche adesso guarda quanti passaggi per rimanere sempre sulla tre quarti, poi che succede? Che Zegrova prova a saltare l'uomo, non lo riesce e prende la rimessa laterale. Non siamo brillanti in questo, non siamo brillanti nel trovare un'alternativa quando gli altri si schiacciano sulla loro tre quarti campo, e l'alternativa è o con Cesaro salto l'uomo o Zegrova salto l'uomo, non hai altro, perché non ti puoi appoggiare sui due centravanti. Dai, gol! Ha segnato Colomani, hai visto com'è il calcio?
2: E adesso bisogna fare l'altro, però.
1: Colomani di testa, cross di Alabegovic, gol di Colomani. E ora diremo che Spalletti ha avuto ragione, perché l'ha tenuto un capo. Il calcio, purtroppo, poi quando lo racconti minuto per minuto,
2: allora,
1: è questo: si è inserito bene, colpo di testa e gol.
2: Te la ridico tutta. Dai. Sia Alabegovic che Zegrova crossano meglio di Conceição, che non crossa.
1: Alebegovic, colpo di testa di Colomani.
2: Lì devi stare.
1: Dio voglia.
2: Ma è fatto di testa
1: e ha fatto un gol da centravanti. Gol di Colomani. E ora ti dico, andiamolo a vincere. Proviamoci.
5: Ci
1: abbiamo 10 minuti, un quarto d'ora più recupero. Proviamoci, ma non facciamo come a Sassuolo, Però proviamoci, perché l'inizio partita potrebbe cambiare. Ah, ha segnato Colomani. Alleluia, cos'è successo?
5: Speriamo che sia il suo modo di essersi sbloccato.
1: Speriamo.
2: Però stava dove deve stare il centravanti.
5: Infatti ha fatto un gol da centravanti da quando stava la Juve 2 anni fa.
1: Perché se sta lì forse qualcosa arriva.
2: Esatto.
1: Forse qualcosa arriva. Meno male. Deo gracias, ha segnato Colomani. Ebbene, è stato anche un bel gol, perché si è inserito veramente bene. Tra l'altro questo è il terzo gol che subisce il Cagliari, per cui anche dal punto di vista scaramantico potrebbe essere, insomma, il fatto che i numeri li cambiano un pochino. Io a questo punto proverei il tutto per tutto, però con intelligenza. È vero che il punto ci serve relativamente.
2: Insomma, devi vincere, devi provare a senza fare l'arma bianca come con il Sassuolo, però devi provare a vincerlo.
6: Comunque, hai visto che poi tutti lo volevamo tirar fuori, invece ha trovato il gol, forse che ti avevi
2: dai, dai, Sar, bravo.
6: È scivolato Kolumani, però la Juve sembra venire volte male, il pallone sarebbe, sarebbe interessante, il problema è che non riesce a saltare dai, l'avversario. Ora, pensate se
2: stanno qui tutte e due,
6: Colo a vincere con Kolumani. Oh, Kolumani però, è punizione, calcio giallo, punizione per
2: giallo,
6: la Juve.
2: Giallo.
6: Limite dell'area, lato corto e l'area di rigore, calcio di punizione per la Juve, e questa sarebbe molto interessante, eh? Questa sarebbe molto interessante. Nel frattempo possiamo anche chiamare Antonio, così poi ci avviciniamo alla fine della partita e la commentiamo con lui. Cross di Alebegovic, assist di Alebegovic, che se non sbaglio è il secondo gol di Kolumani, che è il primo in campionato. Poi Kolumani si è gasato e è riuscito a vincere forse il primo duello della partita e a far guadagnare alla Juventus un calcio di punizione dal lato corto alla rigore. Ecco. Dai, adesso Walter Made, sei 1,97 m. Il poi ti arriva qui, dang, testatina e gol. Entra Kuhn Meiners.
2: Dacci un segnale che sei entrato, Walter
6: Made. Dacci un segnale perché... che intanto entra Kuhn Meiners al posto di Douglas Luiz. Kuhn Meiners al posto di Douglas Luiz. E entra anche Fazzini nel Cagliari al posto di Obert, il nostro amico Obert. Poi un giorno vi spiegheremo perché Obert è il nostro amico, ma ve lo spiegheremo con calma, molto più avanti. Con Meiners in campo, intanto Antonio, è arrivato il miracolo, no? Vedi com'è strano il calcio, per fortuna a volte, eh?
0: Guarda, ho chiuso e riaperto gli occhi in pochi secondi perché su quella traiettoria insidiosa, ma anche per certi versi imprevedibile, cioè prevedibile, pensavo che non riuscisse a staccare a dovere, quindi ho aspettato di vedere riempirsi la rete, gonfiarsi la rete. Per il fatto che adesso la partita, l'inerzia quantomeno potrebbe essere cambiata, la Juventus potrebbe giocarsi il gol.
6: No, traversa, Guardate Antonio,
5: ma come l'ha presa? Ma come
0: non
5: fai?
0: Non ci posso credere, ma ragazzi,
2: Vabbè ragazzi, pure un po' di...
0: Un passaggio al portiere, sostanzialmente.
5: Ma come fai?
1: Poi traversa, vabbè, dai, ma
0: dicevamo, era questa l'occasione giusta, sarebbe stato questi, sarebbero stati questi i minuti giusti per, visto il cambio di inerzia della partita.
2: Altro cross di Alebegovic.
0: Quello che dicevamo un po' in fase di apertura della trasmissione. Cioè, i giocatori determinano anche le giocate, i passaggi, i tempi dei passaggi. Ecco, Alebegovic, che questa sera ha giocato in modo, a mio avviso, più conservativo rispetto a quelle che potevano essere le previsioni, cioè con un Cagliari davvero chiuso a riccio davanti alla propria area di rigore con tutti gli effettivi, ha cercato però di insistere su questi traversoni che hanno messo in difficoltà il Cagliari, che naturalmente cercava sempre il punto di riferimento da parte dei nostri giocatori. 86esimo minuto, 1-1, quantomeno è cambiato anche il risultato oltre all'inerzia, e a questo punto Cagliari un po' sulle sue gambe, la Juventus potrebbe anche con equilibrio cercare davvero
6: mamma mia.
1: Cambiaso sfiora il gol.
2: Cambiaso.
1: Siamo anche un po' sfortunati però adesso, Antonio, onestamente.
0: Sì, situazione complessa, calciare da quella parte e trovare, cioè il portiere ha alzato semplicemente due pugni davanti a lui e quindi non, cioè, forse di meglio non si poteva fare. Non era facile segnare da quella zona, da quella parte, onestamente. E poi questi traversoni insidiosi, taglienti, ma forse dettati un po' anche troppo dalla... infatti vediamo anche la reazione del nostro allenatore, buttati un po' troppo lunghi verso il fondo, quando invece dovrebbero sempre cercare concettualmente. Stiamo rivedendo Kolumani.
2: Doveva fare meglio,
1: però lì Walter Made, Antonio mio, l'abbiamo rivisto. Ma come fai? Cioè, sei un attaccante.
2: Però Colo lì la deve mettere dentro.
0: Ti posso dire che peso di più Kolumani che
2: doveva metterla dentro.
0: Ma se trovato il giocatore, sì, assolutamente sì. Cioè, quei palloni vanno schiacciati sotto. O sbagli abbondantemente, ti è rimbalzato male. però vorrei tornare proprio sulle considerazioni, cioè la prima giocata sull'1-0 per il Cagliari è stata quella di fare velo quando il pallone ce l'avevi sul piede. Adesso davanti alla porta sono di quei gol che abbiamo sempre, per cui abbiamo deriso tante altre volte avversari o anche ex attaccanti della Juventus che adesso cercano fortune da altre parti. In panne un po' il Cagliari, chiaramente spaventato, butterebbe via la ghiotta occasione che ha già buttato via perché a 10 minuti dalla fine era in vantaggio. La Juve ci sta provando e ha avuto le sue chance, forse un po' tardive, ma diciamo che conta poi anche la precisione.
1: Ma vai! No! No, ma no, Antonio mio! Cioè, ora io ti lascio la linea, però ci siamo divorati il 2-1. Ci siamo divorati il 2-1. È santa miseria, però.
0: Ragazzi, questi non sono giocatori da Juventus.
1: Dai, Scolumani e Ultimate, dai, basta.
6: Questo
1: basta.
6: È da segnare. Oh.
1: Ma come si fa? Ma come si fa?
6: Ma schiaccia questa benedetta palla.
1: Antonio, vai in cronaca fino alla fine, vai.
0: Stiamo giocando contro noi stessi, sostanzialmente. Tenta la grande giocata, ma devi solo piazzarla lì. E il fiuto del gol l'attaccante deve averlo sicuramente migliore, soprattutto nella serata in cui sei tornato al gol. Devi raddoppiare e sulle ribattute bisogna arrivare prima e se ci arrivi devi arrivarci meglio. E se non ci arrivi devi arrivarci meglio, se non arrivi tra i primi. 88-50, ultime battute di questa partita, non è ancora finita. Magari poi non puoi fare dei traversoni improponibili. Vorrei capire da che piede è partito. È ancora una volta Cambiaso e mi sembra che non è bastato rimanere a Torino, il piede è più freddo di quando si è infortunato. Ecco, troppe pecche, troppi difetti che sommati portano a tirare delle conclusioni neppure troppo affrettate su quelli che sono i soliti limiti / difetti di questa Juve. 89-27, 1-1 tra Cagliari e Juventus. Quantomeno la reazione, però, non può essere questo l'aspetto positivo, bello, se non da salvare. Assolutamente sì. Chiaro, una vittoria passa anche da queste situazioni, eventualmente arrivasse, però bisogna fare anche delle cose meglio e prima. E qui Giagova adesso, a mio avviso, si arrabbia molto con Voltemade, più che con se stesso, anche perché da lui sta pretendendo tanto. E probabilmente i due attaccanti davvero sono delle entità a sé. Calcio di posizione per il Cagliari, superato al 90esimo, 4 minuti di recupero, li seguiremo tutti insieme. Può capitare davvero di tutto che la partita finisca in questo modo, non mi sembra che questo sia un fallo, a dire il vero. Reagirei nello stesso modo di Spalletti, che lì a bordo campo, e naturalmente per chi è a bordo campo, per chi è in campo, la visuale certamente può aiutare molto di più. Sta di fatto che i secondi passano, sta di fatto che il Cagliari adesso cercherà di giocarsi, di reagire o di tenere lontani i pericoli, e prova a farlo con questo calcio di posizione. La battuta al giocatore di nazionalità giapponese, palla in mezzo, punta, svetta di testa Bremer, il tiro fortunatamente vediamo tranquillo, perché non riusciamo a intuire da parte di Romano, osservato speciale di questa serata, svirgola letteralmente il pallone dalla distanza e con Colomani che gli era andato in quantomeno incontro. Bene, in queste situazioni quelle offensive sono assolutamente da rivedere e correggere, non solo per Colomani, nonostante il gol del pareggio di testa. Qui calcia via il pallone e qui ti fa capire il nervosismo che c'è poi nei giocatori, non si va a beccare il giallo, capite che gli arbitri dovrebbero applicare il regolamento sempre e comunque, e quindi anche prima quando è capitato in altre situazioni non analoghe a giocatori del Cagliari, lascia passare e salva dalla sanzione disciplinare il giocatore bianconero. Cagliari in avanti, però abbiamo perso ulteriori secondi. L'ultimo tocco non è di Capitan Bremer, infatti guadagniamo una rimessa laterale, non è di questo avviso Nzola, ex attaccante, ricorderete, anche dello Spezia. Ripartiamo davanti alla nostra area di rigore, bisogna andare a costruire, se ne sono andati 2 minuti e una manciata di secondi dei quattro di recupero, intanto inquadrati in panchina anche McKenny, difficile ipotizzare un secondo tempo quando nel momento che abbiamo visto il suo cambio con il segno positivo, visto proprio le caratteristiche del giocatore americano. Avanza la Juventus, quindi da capire poi se ci sono state situazioni anche legate ad altri motivi, se non fisici. Zegrova cerca la serpentina e resta a terra, trattenuto sulla maglietta, pestone sui piedi, non abbiamo, nessuno dei nostri si lamenta, resta ancora a terra, dà un'occhiata al direttore di gara, che magari sta ricevendo conferma su quanto ha visto dal campo, ma ha praticamente dichiarato a tutto lo stadio: ho visto io, quindi non c'è nulla. Palla in mezzo, stava per risultare una traiettoria pericolosa o comunque importante, anche vediamo un po'. No, non c'è. Cioè, rivedendo questo replay non mi sembra che ci si possa, che si potesse richiedere qualcosa di più. Zegrova lascia la palla per la ripresa del gioco con le mani, 93-94, sta per scadere il tempo, palla lunga di testa, palla viva, ancora una volta teniamo la palla viva nell'area di rigore del Cagliari, con Voltemade che invece di puntare, calciare e buttarla verso la porta, la tiene, colpisce con la punta del piede, e quindi su questa incredibile quello che ha sprecato la Juve negli ultimi minuti, dal momento in cui era riuscita a pareggiarla, e purtroppo lo ha fatto. E attenzione che ci sono scintille tra Spalletti e Pisacane, non apprezza Spalletti il fatto, fa un testa a testa Spalletti con Pisacane. Pisacane gli aveva messo le mani sulla giacca, qualche parola di troppo, molto nervoso Spalletti, e capiamo benissimo le situazioni simili vissute con questo allenatore, da questo allenatore su altre panchine. Non riusciamo a intuire molto di più, spetterà a voi ricevere informazioni intanto dal campo. Intanto finisce sul risultato di 1-1, ma con la Juventus che rischia, rosso per Spalletti, espulso Spalletti, a partita terminata per questa reazione nei confronti dell'allenatore del Cagliari, e ammonizione per Pisacane. Quindi qualcuno attorno ai due allenatori ha sentito, ascoltato, ha visto, e se anche noi dalla nostra visuale sullo schermo abbiamo letto bene l'accaduto, è stato trattenuto nel momento dei saluti, classici momenti in cui si sono avvicinati i due allenatori. Adesso l'arbitro sta dando spiegazioni a Pisacane. Finisce in questo modo una partita per certi versi assurda, una partita in cui la Juventus si era trovata sotto, si era poi man mano spenta senza dare risposte certe in avanti, soprattutto in avanti, ha pareggiato con l'uomo anche più criticato, primo gol in bianconero in questa stagione dopo 6 giornate per Colomani, e poi le scintille di fine gara, il nervosismo di Zegrova, la Juve che ha avuto proprio con Voltemade, con Colomani, la traversa, occasioni per addirittura vincerla, non l'ha fatto, e non è solo una questione di errori, c'è qualcosa di più, e c'è soprattutto quella pressione che probabilmente non aiuta i due attaccanti. Solo 1-1, fortunatamente almeno 1-1, ma anche il nervosismo di Spalletti, traducetelo, noi proveremo a farlo domani nel corso di cose di calcio, qualcosa che non gira come si vorrebbe, e non è solo il rendimento degli attaccanti, probabilmente passati in svantaggio la Juventus non è riuscita a dare qualcosa di più con cui si pensava di poter superare l'ostacolo Cagliari. E invece Cagliari resta a 2 punti da noi, finisce con le immagini della coppia di tifosi del Cagliari che si sono sposati e hanno festeggiato e stanno festeggiando questo pareggio. Sta di fatto che la Juve non va oltre il pareggio e non ne approfitta anche degli altri risultati, quelli uguali, ovvero di parità, tipo Como e Roma, e soprattutto perde terreno nei confronti di chi già sta segnando un po' la propria stagione, ma anche probabilmente la nostra, che abbiamo ben altri obiettivi. Che si creda o meno, questa è una Juve ancora incompleta, ancora incompiuta. 1-1 a Cagliari, tra Cagliari e Juventus. Il primo gol di Colomani era arrivato di testa, nulla aveva potuto Caprile, ma di tutto quello che c'è da dire e che non è stato detto, naturalmente nei vostri commenti in questo post colpo di tacco. Antonio Paolino, è tutto, noi ci ritroviamo domani tra le 13 e le 15 e analizzeremo i dati, le statistiche di questo pareggio. La Juve sale a 11 punti. A voi, buona serata.
1: Ciao Antonio, surreale, devo dire partita surreale. La cosa migliore che ha fatto Spalletti secondo me è a fine partita. Io veramente a volte non so come fanno a tenersi, perché Pisacane... No,
3: bisogna capire perché.
1: Pisacane è come Mina. E guarda, sono uguali. Quintiliano, sono uguali. L'antisportività è il loro marchio di fabbrica. Pisacane, che era già un fabbro, e lo sappiamo, da calciatore, ha trasmesso questo ai suoi. E Mina ci va a nozze. Quindi lì ha fatto bene.
5: Sì, infatti io leggo adesso che alla fine del primo tempo Spalletti se l'è preso proprio con Mina.
1: Ma per forza.
5: Probabilmente
1: vedi,
5: è stato il continuo.
2: Perché continue provocazioni,
1: provocazione.
2: Ma anche l'anno scorso
1: è uguale, sono esattamente la stessa faccia della stessa medaglia. Quindi, per l'amor di Dio, ha fatto bene Spalletti andare testa a testa a fine partita. Dopodiché, commento nostro, poi tanto fino a mezzanotte e mezzo staremo insieme e c'è tanto da dire. Juventus che, se avesse avuto uno straccio di attaccante normale, questa partita la vinceva, perché le ultime occasioni sono state clamorose. Per me il pareggio è comunque una mezza sconfitta, è una mezza sconfitta, perché ci fa capire che comunque noi non possiamo ambire allo scudetto, mai pensato.
2: Devi stare
1: però
2: attento,
1: bisogna
2: anche alla qualificazione in Champions League.
1: È tosta. Rocchi a Dazon non mi fa commentare, per l'amor di Dio. Sono deluso, Quintiliano, perché la squadra secondo me è stata messa male nel primo tempo, corretta nel secondo tempo. E qui le responsabilità che intravedo i Spalletti. Dopodiché, se davanti c'hai due mezze figure, perché,
2: esatto, bravo.
1: Per carità, bello il gol di Colomani, ma dopo
2: con
1: una
2: centravanti vero ne faceva altri due.
1: Con un centravanti vero, altri questa partita che finisce 3-1.
2: Esatto, è vero, hai ragione tu. Non hai un centravanti, l'abbiamo detto. Colomani, per carità, contenti che abbia fatto quel gol, ma poi due se l'è mangiati, Alessandro, perché anche la traversa, ma lì devi metterla dentro. Anche l'ultimo, quello al volo che si è buttato, che si è poi una mezza sforbiciata, ma lì devi segnare un attaccante vero, ma schiacciala per terra così. E Voltemade non si capisce che giocatore sia, però mi fa piacere solo una cosa, che avevamo annunciato i due cambi che sono stati determinanti, da una parte Zegrov e dall'altra Rebekovic. Non credo, come dici tu, che serva il tesserino di Coverciano per capirlo. Forse andava cambiato anche i cambi andavano fatti prima, e sotto questo aspetto Spalletti insomma poteva fare meglio.
1: Ragazzi, abbiamo avuto due di expected goal da 0 19 fine primo tempo a due di expected
2: drastico.
1: Goal. Però i gol li devi fare, però i gol li devi fare, santa miseria. Certo. Lì un Pinamonti, ma un giocatore di Serie C fa gol,
2: un centravanti. Punto.
1: Dai, su, non è tosta, ragazzi, così è tosta, così è veramente
2: non lo
1: tosta.
2: Fa il salto di qualità, no, così rischi, Alessandro, così rischi la qualificazione in Champions League. Le altre squadre vincono, facci caso, delle big sono
1: l'unica,
2: la Juventus
1: vinto,
2: sono la è l'unica che non ha centravanti, la
1: è
2: Juventus
1: e il Milan, anche il Milan non ha vinto a pareggiare col Sassuolo,
2: però a Ramos che noi non abbiamo proprio il centravanti,
1: non ce l'abbiamo. E continuiamo a giocare come se avessimo un centravanti, esatto. E questo non va bene. Claudia,
5: ma secondo me c'è poco da dire, è stata una brutta partita, togliendo forse gli ultimi 20 minuti, o meglio togliendo Zegrova, perché è stato l'unico che ha dato una scossa a questa squadra. Secondo me l'errore più grande di Spalletti è stato non metterlo dal primo minuto,
1: anche secondo me io
5: avrei,
1: su questo
5: non avrei messo con Seisao. E poi vabbè, io penso che volte madre sia veramente una cosa imbarazzante, non me ne vogliate, ma non mi piace, cioè è entrato, stava a centrocampo, non capisco la sua posizione, non capisco perché si mette sempre a centrocampo.
6: Meno male, no, a questo punto ti dico perché forse è quella la sua posizione.
5: Ho capito, allora non abbiamo risolto niente.
6: Non abbiamo risolto, hai detto
5: e
6: bene.
5: Per me l'errore che lui fa sul gol sbagliato di Colomoni è più grave, il suo colpo di, il suo passaggio, ragazzi, al portiere,
1: quello è un passaggio al portiere, ragazzi. Lì
3: però pure Colomoni a sì, mettere dentro.
5: Sì, hai ragione, però cavolo, tu stai lì fermo.
1: Dai,
5: come fai a non metterla dentro? Perché il difensore non ci sta tanto.
6: No, c'è il difensore che ti lascia. Sì, esatto. Sono gravi entrambi. E questi sono i nostri due centravanti.
3: Il problema vero è questo. Questo è il problema.
6: Samuel,
7: eccoci ragazzi, eccomi.
6: No, devi parlare te.
7: Vi stavo anche ascoltando, che dire, è un pareggio che è la risconfitta. Allievi un attimo, ci sono anche quel caos nel finale tra Spalletti e Pisacane. Però torniamo a casa veramente con un punto molto molto amaro. E non doveva andare così, perché se non meritavamo di meglio per cosa abbiamo mostrato, però un qualcosa abbiamo visto, nel senso una soluzione, cioè una certezza almeno l'ho vista, l'abbiamo avuta, ovvero Colomani da solo non può giocare davanti,
6: ma no.
7: E non è un caso, no. E non è un caso che entra Voltemade, che tra l'altro potremmo aprire un capitolo che lascio fare a voi.
6: Dai,
7: e nonostante
6: sì,
7: questo,
6: appunto, sì, grazie,
7: però nonostante questo,
6: grazie.
7: Però nonostante questo Colomani migliora, perché? Perché non può avere il peso dell'attacco da solo. Per me questo è chiaro a tutti e spero che sia chiaro anche a Spalletti, perché non può. Poi avrà tutte le ragioni, ti dirà che però avendo solamente quei due insieme non possono giocare perché se no non è il cambio. Dirà magari che in realtà il primo tempo aveva accanto Nico Gonzalez, che è vero, dobbiamo dirlo, non ha brillato. Nico Gonzalez il primo tempo non ha brillato, assolutamente mi aspettavo molto di più da lui. Però i fatti ci dicono questo, che entra Voltemade, che non è esattamente Shevchenko, ecco, per dire il nome, o Trezeguet, che nonostante questo Colomoni migliora.
6: Però, quindi, lo so, ragazzi, questo è un tema.
3: Però segnare altri due gol,
6: no,
3: Samuel,
6: è vero,
3: dai,
6: però tanto quei così giocheremo. Perché quando
7: i giocatori sono questi, saranno questi fino almeno fino a dicembre. E anche che poi aprirà il mercato, però sappiamo tutti qual è la situazione della Juve, no? Quindi non sarà una rivoluzione a gennaio. Quindi, salvo il proporsi di qualche occasione di gennaio, ragazzi, la squadra sarà questa fino a fine campionato.
6: E allora il nostro allenatore deve trovare alternative. Perché se no panchina ci vado anch'io.
7: Non è bellissimo, però io vi dico, ma non, perché poi mi dà fatica perché sembra quasi che poi voglia fare il l'avvocato di Spalletti.
6: Ma figurati, è un bel dibattito,
7: però,
6: Samuel.
7: No, lo so, no, ma dico in generale, però ragazzi, che è brutto da dire perché mi fa piangere il cuore. Ma io non so se alternative in questa Juve ci siano, perché comunque lo vediamo anche nei cambi. La cosa bella è Zegrova, che è veramente un gioiellino ritrovato, prezioso da tenere per Cistretto. A livello offensivo lì davanti, ed è un peccato con questa carrellata di esterni che abbiamo. Tra l'altro Alevegovic ogni volta che gioca dispensa tecniche, magia ed eleganza.
3: Ha fatto
7: che
3: l'assist per il gol, tra l'altro.
7: Esattamente.
3: Cioè,
7: ma anche
3: loro crossano, Samuel, loro crossano. Con Cesao non crossa mai. Con Cesao non crossa mai.
7: Tra l'altro guarda quando gli fa l'assist a Begovic, proprio come mette il piede,
3: certo,
7: no? Come gliela accarezza la palla, proprio gli dice dai, vai a fare gol, dai. Così, no?
3: Ma anche l'altra palla è stato lui, quella che ha colpito la traversa, se non sbaglio. Anche lì Begovic credo che abbia crossato.
7: Esattamente. Cioè io, infatti, è il rammarico più grande, perché con degli esterni così, anche con Zegrova, no? Ma una punta, ma io non voglio scomodare paragoni pesanti. Anche un attaccante decente,
3: normale,
7: che non sia per forza un fenomeno,
3: ma, certo,
7: ma sai quanti gol ti fa? Sai quanti attaccanti vorrebbero avere ai loro lati Rigrova, anche lo stesso con Sessao, piuttosto che Alevegovic, ma sai quanti? Cioè ragazzi, qua abbiamo un potenziale di assistenza, non so che come dire, da 30 gol per un bomber. Cioè, ragazzi, un attaccante degno di questo nome di ruolo con due ali così.
3: Bravo, bravo, esatto, esatto, esatto.
7: E quindi è un peccato doppio.
1: Va bene Samuel, buon lavoro. Magari se capti qualcosa in sala stampa,
3: una domanda
1: facci
3: al volo,
1: sapere.
3: Ale, sì, vai. Se si è accorto della provocazione di Pisacane, perché quella scintilla finale tra allenatori.
7: Infatti adesso vediamo, corro giù in sala stampa, anche se prevedo tempi di attesa lunghi, visto il finale. Prevedo tempi di attesa lunghi, però tanto noi siamo lì.
1: Intanto sta parlando Colomini. Grazie Samuel. Allora, tanto abbiamo un lunghissimo post partita. Claudia, occhio a tutte le dichiarazioni. Se vuoi intanto leggere qualche messaggio, poi andiamo a Marco Sanfelice, poi avremo Mirko Nicolino. Tanto qui rivedo l'errore, in effetti. Vabbè, Walter Mari è ridicolo, però Colomani da lì.
3: Ma guarda che lì devi metterla dentro, Ale. L'ha presa pure male. Guarda, l'ha presa male. L'ha presa qua, non l'ha presa di piatto.
1: Da
3: presa...
1: lì Colomani deve fare gol segnare. Senza se e senza cioè.
5: Però Voltemade poteva tranquillamente.
1: No,
5: andare
1: ma Voltemade o la schiacci, o quantomeno non gliela metti centrale.
3: Però era pure un po' disturbato, perché sì, doveva fare meglio anche lui, per carità, ci mancherebbe.
1: Dai, leggi qualcosa, Claudia, vai un pochino così a occhio, perché siamo a oltre 1300 messaggi.
3: Guarda questo, ma questa la devi mettere dentro, Ale.
1: Ma certo la devi mettere dentro. Ma la Juve, stavo guardando, ha tirato 24 volte. Stavo controllando tutti i dati. 24 volte, di cui la maggior parte dei tiri sono arrivati ovviamente nel secondo tempo. Cioè, questa è una partita che tu non puoi non vincere. Dal 60esimo in poi tu non la puoi non vincere, questa partita. E invece sei riuscito a non vincerla, con dei numeri pazzeschi, e si conferma il Cagliari che concede tanto, ma non riesci mai a segnare.
5: Madri al posto di Voltemade, quel pallone lo spaccava dentro la porta. Pensavo fosse in ritardo, ma guardate come si trovava in perfetta posizione per schiacciare. Marco da Borgo Filadelfia.
1: Giustissimo Marco, giustissimo.
5: Ciao ragazzi, non credo che Spalletti cambierà molto il modo di giocare. Dobbiamo avere molta molta pazienza. Tullio da Roma.
1: 22 tiri, di cui 10 nello specchio della porta, e nel primo tempo ne abbiamo fatti soltanto uno. Expected goal 1.94. Dai tiri in porta, expected goal 2.55, quasi 3. Cioè, e questi sono quelli di Colomani e Voltemade. Cioè, vostro onore. Ho concluso. Vai Claudio.
5: Buonasera ragazzi, Andrea da Torino. Sono imbestialito, abbiamo visto uno scempio. Come ti avevo detto in settimanale, questa era una partita fondamentale, dato il big match tra Como e Roma. Ma come sempre, noi, quando è ora di fare lo step decisivo, inciampiamo su noi stessi. Ci siamo mentalmente. Non voglio pensare al fatto di dover rimpiangere Vlahovic per il Colomani che stiamo vedendo. Voltemade, poveraccio, non può fare questo sport con questo fisico. Cerca una libertà per caso?
1: No, la libertà non c'è bisogno di Voltemade. Ragazzi, io non proferisco parola su Vlahovic, perché ora sarebbe troppo facile. Quindi sto zitto.
3: L'abbiamo sempre detto.
1: Quindi sto zitto.
3: Io sto zitto,
1: perché a me non mi interessa andare a prendere le rivincite, a me mi interessa la Juventus. Quindi Vlahovic ha fatto la sua scelta, arrivederci.
3: Ok, non rinnovi con Vlahovic, ma prendimi un simil Vlahovic, prendimi un centravanti, prendimi un numero 9, prendimi uno normale che segni.
1: Io su questo taccio. Altri due testuali, tre vocali, e poi andiamo a Marco Sanfelice.
5: Zegrò, visto che non giocherà in Europa League, deve giocare più in campionato, vista l'ottima condizione che ha.
1: Luciano, è questa, Luciano, questa l'ha letta male, ora è andata a arrabbiare, l'ha letta male, perché oltretutto è fuori dall'Europa League.
3: Esatto.
1: Quantomeno, cioè, a me l'idea di dover correggere, partiamo con quelli che sono più in forma.
3: Esatto, al limite poi togli lui e poi fa entrare con Cesao.
1: Vai.
5: Ma chi ha deciso che Zegrò deve essere fuori dall'Europa League? A gennaio può rientrare Valerio da Pisa?
1: Sì, a gennaio può rientrare.
3: Rifai la lista.
1: Io ti dico una cosa, Quintiliano, poi dopo non so cosa succederà. Secondo me la Juve gennaio è lontanissimo, ma un'occhiata col binocolo, se c'è una sorta di attaccante...
3: No, senza binocolo, la devi prendere.
1: Due vocali, Fede.
8: Abbiamo buttato via una partita. Cambiaso, sinceramente, ragazzi miei,
1: non può giocare più a pallone.
8: Non lo so,
3: almeno con la Juve. Cioè.
8: Però abbiamo buttato via una partita.
1: Sono d'accordo.
8: Punto. E basta. Quindi questo ci vuole un centravanti. Quest'altrano ci vuole un centravanti.
1: Quest'altrano.
3: A gennaio.
8: Ciao Marco.
1: Ciao Marco. Il punto è che siamo all'11 ottobre.
3: Altrimenti in Champions League non ci vai.
1: Credo anch'io.
3: Ma non si può prendere i Icardi.
1: Io più la rivedo, nel caso, più la rivedo.
3: Nel caso si potrebbe prendere
1: Icardi, no, secondo me è un sì che lo può prendere, ma secondo me è un problema di testa e di equilibrio nello spogliatoio, e poi questo ti prende un sacco di soldi che la Juve oggi forse non gli dà. Prego.
9: Luigi da Udine, partita, non dico cosa penso della partita perché siamo partiti veramente mosci.
1: Dai,
9: il signor Spalletti ha messo dentro il signor Conceição, che o si dà una regolata o è meglio che stia in panchina, perché deve partire, non può giocare così. Sono contento per Colomuani che ha segnato, però ragazzi, con sto Cagliari qua dovevamo passargli sopra 3-4 volte, ma siamo proprio diventati una squadretta di periferia. Caro poi Luigi, basta con queste magliette che fanno ridere i polli, fanno ridere i polli, io mi vergognerei a giocare con una maglia così.
1: Luigi, a me va piace bene? La maglia,
9: basta magliette
1: la
9: stupide.
1: Luigi, a me la maglietta piace, questa è questione di gusti.
3: Claudio può portarla.
1: Claudio può portarla. Luigi, d'accordo, a me la maglietta piace. Ricordiamoci che in rosa la Juve nasce rosa, non dimentichiamo mai questa cosa. Prego.
10: Alessio da Bassano del Grappa, buonasera a tutti. Vabbè, ma rispettiamo la tradizione, no? A ottobre, campionato già finito. Questa è una squadra che non è in grado, nella maniera più assoluta, di poter competere, almeno per lottare. No, almeno per lottare. E... arrivederci al prossimo anno.
1: Speriamo di no. Tanto domenica sera abbiamo la Lazio da capolista. E io li voglio strizzare tutti, però così diventa difficile. Guarda, vediamo subito a Marco due riflessioni veloci, poi dimmi cosa ha detto Colomini se ce l'hai. Tra i tanti messaggi, sì, volendo noi Walter Mari a gennaio lo possiamo restituire, quello sì. E poi un altro amico che diceva che Nico deve giocare dentro l'area di rigore, con lui al posto di Walter Mari, alla fine questa partita si vinceva. È possibile. Però?
5: Ce l'ho.
1: Ah, di cosa ha detto Colomini? No, sono curiosa perché...
5: sono un po' nervoso per come è andata questa partita. Le occasioni le abbiamo avute e dovevamo tornare a casa con 3 punti.
1: Forse un pochino di autocritica se dovrebbe fare anche lui. Poi?
5: La Juve del secondo tempo ti aiuta? Nell'intervallo il mister ci ha detto di aumentare i cross con l'ingresso di Walter Mari. Per me è stato più facile, abbiamo creato tanto. Con l'entrata di Walter Mari ti sei mosso meglio, la Juve è diventata più pericolosa. Con lui in campo gli avversari hanno una preoccupazione in più e io ho più libertà.
1: Sì, non sono d'accordo.
2: Per me si è trovato meglio perché ha ricevuto 4 cross da Zegrova, 4 cross da Ale Begovic.
1: Ora capisco tutto, ma dire che gli avversari si preoccupano con Walter Mari, Colu, io ti voglio bene, ma un bravo quintiliano, non sono d'accordo per niente. No, vai Claudio.
5: Come ti senti mentalmente in questo momento? Non è facile per un attaccante quando non arriva il gol, ma ho sempre sentito la fiducia di tutti, lavorare e andare avanti.
1: Sì, intanto devo dire, molti amici, Luigi, noi l'abbiamo detto, il rosa è la maglia della Juventus storica, quindi almeno le basi cerchiamo di averle. Quindi poi ti può piacere o non ti può piacere, ma definire stupida la maglia rosa, ti ricordo che è la prima maglia della Juve è rosa. Infatti sono un po' incavolati gli amici, io sono d'accordo perché per me la maglia rosa è tanta roba. Allora, Marco.
11: Presente.
1: Ciao Marco.
3: Marco.
11: Presente. Ciao a voi, presente come il 5 di ottobre, cioè la scorso lunedì. Vedete che io qui almeno io c'ero. Le cose con identità bianconera, ovviamente dovrebbe venire fuori anche Radio Bianconera, ok?
1: Va bene.
11: Detto questo, io ho un grosso problema con le pagelle stasera. Aiutatemi voi perché non so se dare la sufficienza a Colomoni.
1: Io non gliela darei.
11: Colomoni è quello che ha segnato, per cui dovrei dargliela. Però siccome lui ha la responsabilità di 2 punti in classifica, non so cosa fare, Alessandro.
1: Ti dico la mia. Allora, se vuoi ti do una mano, anzi ti diamo una mano tutti e tre. Il mio voto a Colomoni questa sera è 5,5. 5,5 perché ha segnato, se no era 4. Quindi per me resta 5,5. Quintiliano?
3: io 5 e mezzo perché doveva fare altri due gol, anzi ne ha fatto uno e difficilmente può dargli 5, però per me non è un centravanti deve metterli dentro, Marco, o no quegli altri due, quelle altre due occasioni, e quindi basta. Io adesso non è che perché ha segnato quello che abbiamo detto io e Alessandro lo rinneghiamo, io la penso allo stesso modo, non è un numero 9 e poteva e doveva fare almeno un altro di quelle due occasioni, una doveva metterla dentro, punto. Claudia, perché anche la traversa l'ha colpita male, lì devi metterla dentro, Marco, con un piattone vero.
11: È arrivato con lo stinco.
3: Bravo, esatto, bravissimo.
11: Senti, è arrivato con lo stinco.
6: Intanto sta per parlare Spalletti, vedremo, quindi 5 e mezzo, 5 e mezzo, Claudia?
5: 5 e mezzo.
6: 5 e mezzo, quindi ti abbiamo aiutato, dai.
11: Va bene, 5 e mezzo garantito, insomma, come si dice una volta, si diceva fissato bollato.
6: Bravo, quindi, fissato, quindi 5 e mezzo.

0: La Juve pratica un calcio di una lentezza sovrumana, cioè è una roba, fa una fatica terribile per raccogliere la miseria di una rete, ed è anche andata bene. E questo è il discorso. E allora a questo punto qui bisogna capire che cosa fare, per esempio, con Douglas Luiz. Per carità, Douglas Luiz questa sera prende la sufficienza, ha smaltito un po' il gioco, ha aperto alcune però in realtà fantasia niente. E nello stesso tempo, quello che io suggerisco mestamente all'allenatore, magari se qualcuno accenna qualche inserimento, per esempio al limite dell'area, qualcosa di questo genere, io non ne ho visti. E quindi il calcio praticato dalla Juventus è allargare sulle ali, tra l'altro ne abbiamo una sola perché a sinistra praticamente nel primo tempo l'ala sinistra era Celik.
1: Abbiamo visto
0: che è bastato solo avere due esterni un po' forti, tutto sommato il gioco, soprattutto al centro. Tra l'altro Sar per me questa sera ha fatto di nuovo vedere che ci può benissimo stare in questa Juve, intendiamoci. Poi nella Juve di tutti i tempi non c'è nessuno di questi 11, 12, 13 che ci giocherebbe, ma questo è un altro discorso. Sta comunque di fatto che anche questo ha giocato, cioè si è visto qualche cosa di più. Alejbegovic deve giocare titolare, non c'è niente altro da fare, è l'unico che sa mettere dei palloni in mezzo incredibili, cioè ha messo due palloni alla Pjanic, vi ricordate Pjanic?
1: Sì, è vero.
0: Cioè così proprio dal basso all'alto a cadere a foglia morta esattamente sulla testa di uno che la mette dentro, questo per dire, no? Noi abbiamo la zavorra e pazienza a Reggio Emilia. Brancalini ha cercato di vincere una partita, l'abbiamo persa. Stasera l'abbiamo solo pareggiata. Speriamo che la prossima trasferta riusciamo anche a vincerla. Ma è troppo poco, è troppo poco. Noi dobbiamo puntare in alto se vogliamo raggiungere certi obiettivi. Non ci dobbiamo accontentare.
1: Marco, ti chiedo anche una cosa, nel frattempo poi sentiremo Spalletti. Ci vedi delle responsabilità e delle scelte sbagliate anche dell'allenatore stasera?
0: Beh, se io ti dico che Alejbegovic deve giocare a titolare, questa è già una, insomma. Secondo me
2: anche Zegrova, Marco, perché secondo tanto giovedì Zegrova non è disponibile perché è fuori dalla lista. Fallo giocare in forma.
0: Sì, no, però Quintiliano, sono d'accordo con te, ma la continuità di Zegrova è discutibile rispetto a quella di Alejbegovic.
2: Ma questa volta avevi l'occasione, Marco. Poi c'è una differenza. No, loro due hanno cambiato la partita. C'è una differenza perché Alejbegovic rimane un po' più esterno e Zegrova si accentra un po' di più, ma sono gli unici che crossano bene. Perché no, con diciamo Cesao Zegrova... non crossa.
0: Zegrova,
2: però ci ha provato anche Zegrova,
0: che va alla conclusione,
2: certo, ma ha fatto anche bene, secondo me.
0: Il problema, Quintiliano, cioè se vogliamo andare a spaccare il capello in quattro, è che le ultime due volte che Zegrova ha cercato di andare via gli hanno tolto la palla e gli ha messo la palla in fallo laterale.
2: Sto
0: spaccando il capello in quattro, nel senso che Zegrova prima o poi, a forza di studiarlo, poi dopo lo annulli. E Alejbegovic, secondo me, è più decisivo ancora, perché è un giocatore che viene in mezzo, che va sulla fascia, si ferma, fa la finta, mette la palla in mezzo.
2: A me piace tantissimo, sei chiaro, quel ragazzo.
0: Zegrova, se andiamo a vedere, Quintiliano, sono d'accordo con te, ma se proprio vogliamo, ripeto, spaccare sempre il famoso e famigerato capello in quattro, Zegrova fa un tipo di gioco, bello finché vogliamo, ma ripetitivo se vogliamo, sotto certi aspetti. Da Alejbegovic, tu non sai in quel momento quale gioco farà. Questa è la sua pericolosità.
1: Intanto quindi, ne parleremo tra un attimo, ma i tifosi insomma non sono molto soddisfatti delle parole di Spalletti.
2: E adeguata, ti dico, bravo Ale, mi ha dato un assist Sandro Corapi, che tu lo sai, lo stima, peraltro. Mi ha detto: guarda Quintiliano, mi dispiace, ma con la Juventus questo modo di comunicare non c'entra nulla. Non so
1: fondamentalmente sta dicendo che vabbè, al di là della grande partita della Juve, ha detto: io devo finire bene la carriera, questo conta più del risultato, insomma. Poi le sentenze

0: qualcosa, Claudia?
1: Ale, no. Se è così,
0: se è così,
1: noi ci vogliamo bene, però se ha detto questo,
0: se è così, si sta scavando la fossa.
1: Vediamo se non hanno estrapolato. Vai, in un contesto.
0: Vai, Marco.
2: Perdonatemi, io in questo momento non ho cuffie e quindi non so cosa sto dicendo. Sta detto una cosa di questo genere, una società seria domani mattina lo convoca e gli dice: quella lì è la porta, è chiuso qua.
0: Sì, bisogna capire il contesto, esatto, perché se ci mandano degli stralci, ora capiremo il contesto e vedremo. Senti Marco, un'altra cosa, poi andiamo con le tue pagelle. Insomma, stasera doveva svoltare la Juventus e non ha svoltato. E quindi adesso prospettive, scenari, orizzonti?
2: Ma sai, bisogna vivere alla giornata, partita per partita. Purtroppo è così. Cioè dobbiamo pensare, o vogliamo raggiungere certi obiettivi, però per raggiungere certi obiettivi, partite come quelle di questa sera li porti a casa con 3 punti. E non ci sono santi, non c'è niente da fare, è così. E questa era una partita che ormai era virata a tuo favore, l'inerzia era completamente dalla tua parte.
0: Poi se gli attaccanti non segnano, torniamo lì.
2: E poi se gli attaccanti non segnano, c'hai ragione. Quindi a questo punto vediamo una partita per volta, vediamo col Celta come andrà, poi dopo con la Lazio. Con la Lazio probabilmente non avremo Spalletti in panchina. Non lo so per quale motivo si sono un po' attaccati lì.
0: Ma allora due. C'è ovviamente però... della ruggine tra i due. Noi abbiamo visto a un certo punto fondamentalmente Pisacane, che non è un simpatico ed è un provocatore, va detto come Mina, perché lo è sempre stato anche in campo. Gli ha messo la mano sul braccio e lui gli ha detto: no, te la mano sul braccio non me la metti. Insomma, sai quelle cose quando c'è comunque acrimonia e nervosismo. Per cui...
2: Ma a dire il vero, già l'abbraccio di Prammatica prima dell'inizio della partita era stata abbastanza freddo.
0: Sì, è vero.
2: No? Ecco, quindi evidentemente c'era sì, probabilmente della ruggine, come dici tu, insomma, ma sta comunque di fatto che, vabbè, quello che sarà, l'importante è che alleni. Io dico che questa è una squadra che va, non lo so, messa in condizione di andare molto più veloce di quello che
0: concordo.
2: È andato.
0: Concordo.
2: Perché questa è una squadra che, se ha un po' di velocità, io ho l'impressione che anche Colomboni ne possa guadagnare, anche Voltevade ne possa guadagnare. Cioè è una squadra che ha un buon centrocampo in questo momento, cioè non ha un centrocampo come dire fragile, ma è un centrocampo abbastanza sterile. E poi sai cosa posso dire? Che adesso onestamente, se Zegrova c'è un tempo, perché poi bisogna vedere se Zegrova ha due tempi, ne ha uno solo, va bene, perché non pensare di mettere Voltevade in mezzo e far giocare Colomboni sulla destra? Cioè farlo non togliere da quel problema che ha. Perché
3: cioè tu Zegrova proprio non ti piace, Marco, mi pare di capire, no Zegrova? Perché
2: no. Zegrò, allora, Quintiliano, preciso che dal punto di vista strettamente tecnico ha due spanne di tecnica superiore.
3: Ma,
2: che a
3: ma è concreto, compagni. Anche concreto, non è che cioè non è
2: concreto,
3: fine a se stesso.
2: Sì, no, certo, infatti è quello che tra l'altro ha dato anche una, ma io gli do 6,5 stasera, cioè non è che gli do poco, perché tolto il 7 di Vicario, che poi le parate, c'era fuorigioco eccetera, ragazzi, noi siamo rimasti 1-0 al di là dei fuorigiochi poi dati.
0: Sì, per Vicario,
2: dicono che è fuorigioco 10 minuti dopo di quando è finita l'azione, ma a parte che la Vicario ha fatto due parate fantastiche.
0: È vero, guarda Joseph, vengo subito da te Marco con le pagelle. Io su questo ho le tue stesse perplessità, perché lo ricordo anch'io quando Massara disse che ha preso Voltemare perché era più centravanti di Zirkzee. Io li stimo tantissimo Carnevali e Massara, ma secondo
3: un
0: me sull'attaccante
3: centravanti
0: dai, dacci le pagelle.
2: Allora, una volta per tutto, Voltemare giocava nello Stoccarda e ha giocato nel Werder Brema come trequartista. Quindi non è un centravanti, non è una punta, togliamo dalla testa di tutti quanti i nostri fratelli juventini che quello sia una punta e sia un centravanti. Non è vero. Per cui a questo punto sapete per me qual è il centravanti attuale, perché poi vedremo a gennaio se qualcuno verrà preso. Per me il centravanti attuale è McKennie. Allora McKennie gioca centravanti, Colomboni giocherà sulla destra, svanirà, troveremo la maniera di farla. E basta, e poi ci deve essere uno che mette la palla in mezzo, perché sennò continuiamo a giocare su, con questo è un equivoco tattico. Pensiamo di avere gli esterni per mettere in mezzo delle palle e non abbiamo un centravanti. Cioè, voglio dire, Spalletti si deve ricordare di come giocava con il Napoli, per esempio.
4: Comunque l'ha detto,
0: allora aspetta. C'era Mertens, siamo arrivati alle dichiarazioni. Resta un attimo con noi, Marco.
3: Leggi tutto, Claudia, perché io non mi fido.
0: Leggiamo tutto, poi magari abbiamo anche l'audio per sentirlo. Quindi vai con le dichiarazioni che avrebbero fatto arrabbiare i tifosi.
4: La domanda è stata: la sensazione è che la Juventus abbia cominciato a riempire l'area da quando ha messo i due attaccanti. Lui risponde: nel primo tempo al 25esimo ho tirato McKennie a sinistra e
0: ho tirato fuori.
4: E c'era Nico Gonzalez a fare quello che ha fatto Woltemade. È una seconda punta e ha fatto la seconda punta.
0: Woltemade? Ok.
4: O forse Nico, non
2: so. Forse Nico.
0: Vai.
4: Inoltre è il più forte dei nostri di testa. Colo
0: No, aspetta, Woltemade, quindi. Se è più forte di testa è Woltemade.
3: Che però di testa non è forte.
0: Comunque, vai.
4: Colo, uscendo dall'area, diventa più facilmente marcabile. Bisogna soltanto avere la determinazione di quelli che hanno la testa forte. Io mi gioco non il risultato di stasera, ma il feel bene o la carriera, perché ho 70 anni ormai. Non penso al risultato della partita, che poi ti manca, ma è stata fatta una grande prestazione. Giocando così se ne vincono tante. Colo ha fatto un bel gol. Dentro quei momenti difficoltosi per noi, c'è solo da aumentare quella cosa lì. Bisogna anche che faccia i complimenti oltre che essere un po' arrabbiato, perché sono partite da vincere.
0: Vabbè, io non la trovo così scandalosa. Cioè, lui dice: oltre al risultato, mi gioco la carriera. Quindi è una cosa in più. Secondo
3: sembrava
0: me.
3: Quasi che avesse detto non gli fregasse nulla del resto, da come l'avevano messa.
2: No, scusate, secondo me io ritiro tutto quello che ho detto prima, perché a me pare di capire che qua Spalletti si mette alla faccia decisamente,
3: esatto.
2: e dice oltre alle partite e alle cose, io dopo tutta sta vita di allenatori dappertutto ci metto anche il finale della mia carriera, perché mi sono loco.
0: Quindi io
2: mi state facendo fa brutta figura, quindi non ho per carità.
0: La ribaltiamo.
4: Mettendola dentro un contesto.
0: L'abbiamo contestualizzata, ragazzi. Non vi fermate alla superficie, ma infatti, non perché non mi fido, ma aspettavo di leggerla. Cioè, anzi, semmai ha caricato di più. Vai, intanto, Lamberto, io ti prego, perché ci hai mandato 136 messaggi, uno uguale all'altro. Forse ti siano partiti, però magari riesci, se no ci metti in difficoltà con Lamberto. Da Frosin, da Latri, quindi ti ringrazio, però sono 136 messaggi tutti uguali. Prego, Marco, vai con le pagelle.
2: Allora, vicario 7, 6 e mezzo a Zegrova e a Laibegovic. Gli altri siamo tutti intorno al 6, 5 e mezzo a Colomani con la vostra collaborazione. Woltemade, a questo punto gli devo dare 5, perché gli devo dare meno 4. Di Colomani, perché non ha segnato.
0: 4,
2: va bene? Sì. No, però mi dispiace, perché volevo dare proprio il voto più brutto a Cambiaso, cioè 5. Ragazzi, sono sempre figli miei, giocano con la maglia, non con quella bella maglia che abbiamo visto stasera, per piacere. Perché poi, quando ho sentito uno di Udine che ne parlava, chiudo brevissimamente, a Udine c'è un'altra squadra che è bianconera come noi, ma al di là di tutto, è ora che la finiamo di pensare che, siccome ci sono dei contratti ben precisi, va bene, si vada a giocare fuori casa con questa maglia qui. Quando c'è il Cagliari, che è ben nota rosso-blu, intensi tutti e due di colori, si gioca col bianco-nero, punto. Dopodiché, se magari in casa abbiamo una squadra che ci assomiglia, vabbè, se vogliamo fargli un favore, giochiamo con la seconda maglia. Ma qua è ora che la finiamo, perché giustamente il rosa, per l'amor di Dio, è un nostro colore storico. Però adesso, onestamente, io non posso dare torto a quel signore che ha parlato, perché facciamo un po' di fatica tutti quanti a cercare di identificare la Juventus quando è messa in questo mondo. Poi ripeto, ci sono delle questioni di carattere commerciale,
0: certo.
2: Quello. Non dico, va ma bene. Io come tifoso, dal punto di vista estetico, qualche dubbio mi viene.
0: Grazie Marco.
3: Grazie Marco, buonanotte.
2: Grazie a voi, Marco. Buonanotte, grazie, buon continuazione, saluti a Claudia.
4: Grazie, ciao Marco.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Allora,
2: ciao.
0: Dai, andiamo un po' di messaggi da casa, poi verso le 23:45 andremo anche da Mirko Nicolino. Vai Fede, sentiamo un po' di amici da casa nel frattempo, poi magari lo sentiremo anche Spalletti.
3: Era il riferimento a Rannico di testa. Che fa, bravo di testa.
5: Fabio da Conegliano, ciao, buonasera, intanto complimenti, grazie, ci tenete sempre compagnia.
0: Grazie.
5: Io però con i commenti ci andrei un po' più cauto, cioè nel senso che abbiamo pareggiato a Cagliari, col Cagliari, rischiandola di vincere, è chiaro che magari gli attaccanti potevano fare di più, però bisogna dare tempo, perché sennò con questi commenti che diciamo sempre che non andiamo più alla Champions League, che le cose non vanno bene, si crea quell'isterismo che ha portato gli ultimi 4 anni a cambiare sempre giocatori, cambiare allenatore, cioè bisogna, ci vuole tempo.
0: No, lo capisco. Tanto...
5: secondo me è un buon pareggio a Cagliari e si poteva fare di più, ma in questo momento secondo me...
0: Ma servono anche messaggi come questi. Intanto grazie a te Lamberto, che siete, li erano partiti quei messaggi, grazie, buonanotte a te l'amico Lamberto da Latri. Guarda, il tuo messaggio non è sbagliato concettualmente, però ritorno su un aspetto: la Juve purtroppo non ha tempo. E non ha tempo Spalletti, non ha tempo la squadra. Quindi mi fanno piacere anche questi messaggi. Dopodiché io vado a Cagliari e voglio vincere la partita.
3: E non sono d'accordo, infatti, quando dice un buon pareggio. Non esiste. La Juventus
0: secondo me no.
3: Non deve essere più un buon pareggio con le squadre piccole, altrimenti il salto di qualità non lo fai.
0: Esatto. Vai, altri. Facciamo così: 3 vocali, poi seleziono un po' di testuali. Claudia, Spalletti ce l'abbiamo, quindi dopo
3: sta
0: lo sentiamo.
3: Sta parlando anche
0: il simpaticone. Hai sonno, Quintiliano?
3: No.
0: Si sta addormentando, Quintiliano.
3: No, addormentando mai, no.
0: No, vai.
6: Che sia stata una brutta partita non sono assolutamente d'accordo con voi, perché la Juve l'ha condotta dal primo al 94esimo. È stata una partita giocata una metà campo sola. Poi che siamo inconsistenti davanti, quello sicuro, ovvio, bisogna fare i gol. Poi quella traversa, un centimetro più basso, fai gol. Il calcio è fatto anche di episodi, però se è stato una che la Juve non abbia, allora, giocato, l'ha giocato.
0: Questa è una bella riflessione.
6: Con le sue, i suoi difetti, però...
0: questa, ragazzi, all'amico, a questo amico, non ricordo me, è una bella riflessione. Perché è vero, il problema è che la partita però che voleva il Cagliari. Cioè noi abbiamo fatto la partita che siamo andati nella loro comfort zone. Dopodiché l'amico dice una cosa corretta. Parte il primo tempo, soprattutto il secondo, dal 60esimo in poi.
3: Ecco, dal 60esimo in poi, non prima.
0: Ma anche
3: però
0: nel primo tempo, quindi noi siamo caduti nella loro trappola.
3: Però non sei stato, l'hai letto tu, 0,
0: no, no, infatti ci siamo adeguati alla partita che loro volevano. Capito,
3: e quindi non è stata una bella partita se non dall'ingresso dei due, alla Begovic a sinistra e Zegrova a destra. Prima no,
0: assolutamente.
3: Prima no,
0: assolutamente,
3: ragazzi. Dai.
0: Assolutamente. Vai.
7: Salve, sono Domenico di Avellino. Vorrei,
0: ciao,
7: dire
0: Domenico,
7: al signor Quintiliano,
0: sì,
7: che la Juve stasera non è che abbia proprio fatto male, male, male. Però senza
0: detto?
7: Centravanti non andiamo a nessuna parte.
3: Quello ho detto qualcosa di diverso.
7: Non abbiamo centravanti. Grazie mille.
0: No, grazie.
3: No, no, Domenico, grazie a te. Io ho detto solo che dal 60esimo in poi sì, e senza centravanti non si va da nessuna parte. Ma pensiamo allo stesso modo,
0: Purtroppo senza centravanti, ragazzi. Vabbè, dai, altro vocale.
8: Buonasera, ragazzi, Antonio da Guidonia.
0: Ciao, caro.
8: Ma stasera sono veramente arrabbiatissimo, una partita del genere. Io non sono d'accordo il fatto che non abbiamo giocato, cioè abbiamo giocato, a tratti è vero che siamo stati un po' macchinosi, ma abbiamo giocato, e come al solito il primo a fondo, perché è un'altra cosa che non si dice, Bremer secondo me è a fine ciclo con noi, come lo stesso Cambiaso, gente che deve andare via.
3: Cambiaso è proprio
8: e poi
3: disconnesso.
8: Abbiamo attaccanti che non segnano, lo stesso Walter Mate sembra che sia sotto effetto di fentanyl, una roba veramente inguardabile. Probabilmente se vado a giocare io a 40 anni con la pancia, probabilmente non faccio sta figura indegna.
0: La fentanyl, che peraltro è qualcosa di molto serio, ma ho capito il ragionamento che faceva la mia guarda. Ora poi chiaramente mi pentirò di quello che dico, ma mi sembra che tutti i messaggi che stanno arrivando sono analisi molto lucide e mi piace perché c'è chi è incavolato per il pareggio, chi invece vede l'aspetto, diciamo, bicchiere, cioè ci stiamo confrontando col bicchiere mezzo pieno e bicchiere mezzo vuoto, e questo è molto bello, molto interessante, sì, da, sì, parte, sì, analisi che vengono fatte. Però io lo vedo mezzo vuoto,
3: se ci accontentiamo, Alessandro, no, io non mi accontento, che ci stiamo abituando a una mediocrità.
0: Io non mi accontento, non mi accontento. Poi sai, la riflessione che fanno in tanti, tipo l'amico dell'ultimo messaggio, è che se tu avessi avuto, e ritorniamo sempre lì, un attaccante normale, così poteva portare
3: allora
0: a casa,
3: sì.
0: Perché alla fine la Juve era riuscita, no, a mettersi in grado di, guarda, è la stessa partita dell'anno scorso comunque, Quintiliano.
3: Sì, sì, sì. Però l'anno scorso, Alessandro, avevi creato di più già dall'inizio, invece il primo tempo non hai creato quasi nulla, quasi nulla.
0: Luca, prendo io, poi vai te, Claudia. Ci chiede cosa faresti al posto di Carnevale e vedere un attacco così sterile. Io, Luca,
3: io lo prenderei
0: un attaccante e ridarei indietro Woltemade. Se proprio vuoi la mia fino in fondo, io Woltemade vedo indietro. E poi l'anno prossimo, se qualcuno me lo prende, io rivendo pure con Umani. Questa è la mia idea. Però da qui a gennaio faccio una carezza a Woltemade, lo rimando indietro e cerco un attaccante a gennaio. Poi sai, l'attaccante a gennaio è difficile, sì. Però io questo farei. Leggi qualcosa, vai, Claudia, poi riandiamo con qualche altro vocale, tanto siamo insieme fino a mezzanotte e mezzo. Facciamo così, 4-5 testuali, poi lo sentiamo anche Spalletti.
4: Ma di Papesar non ne parliamo, per me buona partita e buona gestione della palla, Pier Dalghero.
0: Pier, hai ragione, ha fatto una buonissima partita, stiamo proprio andando a controllare i numeri, si è preso bene il centrocampo, secondo me, Quintiliano, un giocatore che,
3: bravo,
0: ci può dare,
3: bravo,
0: una mano, sì, interessante, sì, sotto tutti i punti di vista, c'ha anche il coraggio di andare al tiro, sì,
3: esatto,
0: quindi a me
3: fa
0: piace.
3: Più cose bene, peraltro, quindi sì, va bene.
4: Gianluca da Perugia, non dimentichiamoci che manca Locatelli, il Diz e Turam. Spalletti sta facendo il possibile, credo che con un vero centravanti staremo a posto.
0: Sì, gli alibi però degli assenti io faccio un po' fatica a darli, Però hai ragione sul fatto che se avesse un vero centravanti noi saremmo più o meno a posto. Sugli alibi degli assenti.
3: No, allora, perché alcune partite le vinci, devi vincere a prescindere.
0: Sarra ha toccato 150 palloni,
3: vedi?
0: 150 palloni, tocchi falliti 2, dribbling 1, su 150 palloni ne ha persi 8, ha dato movimenti a 67 passaggi, ha dato 7 verticalizzazioni. Ok, quindi ha fatto una partita pazzesca, ragazzi. 150 palloni, credo che nemmeno Pjanic dei tempi
3: ti stavo
0: migliori.
3: Dicendo, da quando facciamo colpo di tacco non ti ho
0: mai sentito dire
3: 150 palloni.
0: 150 palloni, e sto guardando la mappa dei passaggi, ragazzi, è stato clamoroso, oltretutto 150 palloni, 133 passaggi riusciti su 137 tentati. Nella metà campo avversaria, ed è questo il dato, ragazzi, ha tentato 112 passaggi di cui 109 riusciti nella metà campo avversaria. È stato clamoroso la partita di Sarra, veramente un polpo, coi tentacoli ovunque. Prego.
4: David Pendagolo, Mani e Woltemade, è più probabile che siamo i più sfortunati e becchiamo 4 attaccanti scarsi o c'è un problema anche nella Juve? Non è possibile che ogni attaccante che viene da noi va in crisi. Salvatore da Rocca Rainola.
0: È che non si prendono gli attaccanti giusti, Salvatore, semplicemente.
3: Dice che scambia me o te questo amico chiamando Marangio.
0: Secondo me non si prendono gli attaccanti giusti, e quando ce li hai, pur non essendo fenomeni, ma di tutti quelli che hai citato ce ne dimentichiamo di uno che non è un fenomeno, ma che rispetto a questi era un fenomeno. Semplice. Rispetto, sì, a questi, rispetto a questi, quello che poteva essere un fenomeno non l'abbiamo preso, e ci teniamo questi qui. È un'analisi molto cinica la mia, me ne rendo conto, però onestamente, caro Salvatore, su questi ti dico che ci può essere una sopravvalutazione. Su Woltemade non so come hanno fatto a prenderlo, avendo la possibilità di andare su Zigze, che per l'amor di Dio non sfondava le reti,
3: non mi faceva impazzire,
0: ma almeno
3: però,
0: era meno goffo rispetto
3: tecnicamente
0: a,
3: sì.
0: Prego, Claudia.
4: Ragazzi, è questo che preoccupa, perché è la stessa partita dello scorso anno, cioè in memoria della partita dello scorso anno Spalletti non ha avuto in mente di creare qualcosa di diverso?
0: Penso di sì. Dopodiché, poi sai, ragazzi, un conto è preparare la lavagna, un conto è prepararla in campo. Però hai ragione, la partita uguale all'anno scorso, con la differenza che almeno l'abbiamo pareggiata, l'anno scorso non l'abbiamo persa.
4: Ragazzi, buonasera. Angelo, io penso che il problema del gol in Europa League sarà diverso e il nostro vero obiettivo sarà vincere la Coppa, perché in Europa non si trovano le difese con il pullman messo sulla riga di porta. Cosa ne pensate?
0: Questa è una domanda che ci può portare molto lontano. Allora, cioè, io credo che ci sia una base di verità, nel senso che non trovi la difesa ossessiva come troviamo noi in Italia, vero? Però ragazzi, noi nonostante la difesa ossessiva abbiamo tirato 22 cioè, volte, sì, esatto. Di cui 10 specchio della porta, capisci? Quindi corretto anche il tuo messaggio, corretta la tua riflessione, però facciamoci una domanda. Cioè, noi abbiamo tirato 22 volte, expected goal 2, e non segni, perciò ci sto a questo, anche per me l'obiettivo diventa l'Europa League.
3: Ma non te la regala nessuno, Alessandro, perché a un certo punto comincia a diventare più complicato, ovviamente delle gare iniziali. Se fosse una Juventus normale, sì.
0: Sì, sì.
3: Perché poi ti ritrovi, secondo me la Juve a un certo punto, Alessandro, si ritrova a ridosso forse del quarto, cioè non sicura delle prime quattro e in Coppa, credo. Poi a un certo punto devi capire... Non
0: devi fare una scelta.
3: Non devi scegliere, ma quasi.
0: Allora, Quintiliano, sempre parlando all'11 ottobre, io credo che i giochi, quando la Juve dovrà arrivare, ok,
3: sì, eventualmente vabbè, chiaro,
0: saranno già fatti. Speriamo, se tu speriamo. Tieni questo ritmo campionato, cioè, quanto posto lo
3: no,
0: perdi?
3: No,
0: questo è un ritmo. Ora non ho sott'occhio i numeri di Tudor, di Motta, di Tudor e Motta, ma secondo me siamo lì, E noi siamo lì. Allora facciamo una cosa, due vocali e poi sentiamo Spalletti.
9: No vabbè, io l'ho viste tutte ragazzi, cioè Colomani e uno Scarparo, perché il cross di Alebegovic era perfetto, ha fatto gol solo per quello, ha avuto due occasioni colossali per fare gol e l'ha messa in bocca al portiere, una e una sulla traversa. Questi non sono giocatori da Juve, mi dispiace, ripeto il messaggio, mi rifino in primo tempo: zero carattere, zero grinta, zero capacità tecnica e voglia di giocare a calcio. Non sono giocatori che possono indossare la maglia della Juve, fanno letteralmente schifo. Domani mattina si svegliassero alle 5 con la tuta da meccanico, con la tuta da operaio, andassero in cantiere, in fabbrica metalmeccanica, andassero anche, non voglio dirlo perché
0: saremo
9: in televisione, ma ci andassero tutti quanti, compreso allenatori, perché oggi hanno tutti questa partita sulla coscienza. Siamo col Cagliari che ci rimane anti in classifica e siamo ottavi in classifica, si devono vergognare. La Juve
0: è molto duro questo messaggio, però è il classico messaggio della rabbia di un amico, che io capisco, comprendo. Sentiamo un altro.
10: Ciao Santarelli, sono Diego da Bologna.
0: Ciao Diego.
10: Ciao. Sono del parere che la squadra ha reagito con i cambi, però non, se sei anni che noi non troviamo l'attaccante, il problema è strutturale a livello a centrocampo, che non abbiamo dei centrocampisti che sappiano dare un qualcosa in aiuto agli attaccanti, perché quante volte le nostre mezzali interne si spingono dentro l'area e cercano il gol,
0: Diego,
10: perché non sono capaci, vero. Probabilmente
0: hai ragione Diego, guarda che ottimo messaggio quello di Diego, hai ragione. Io infatti quando dico che poi il materiale, per l'amor di Dio, è questo, ma che Spalletti qualcosa si deve inventare,
3: per forza.
0: Allora vedi che non ti arrivano i gol e non arriveranno dai centravanti, cioè, togliamoci la testa, allora devi magari provare con le mezzale che si buttano dentro. Per esempio la partita di McKennie a me stessa non è piaciuta, ma quello è un ruolo troppo ibrido per lui.
3: Te l'ho detto subito, i tre trequartisti questa sera
0: è troppo ibrido. Allora o lo metti paradossalmente come seconda punta, che può avere un senso, o se no rimettilo un passo dietro, cioè a fare la mezzala come dice Diego da Bologna, perché poi lui ha la capacità
3: però
0: di buttarsi
3: giocare
0: dentro
3: a tre,
0: però devi giocare a tre
3: e chi togli poi degli esterni lì davanti?
0: Non lo so, Quintiliano, lo pagano e tanto Spalletti.
3: Ah, beh, certo.
0: Sicuramente io credo che si possa giocare anche 3-2-1. 3-2-1. Cioè, oggi, ora mi dirai, forse Zegrova si trova un pochino più in difficoltà, avremo tra poco Mirko e ne parliamo magari con lui a giocare più dentro il campo. Ma oggi, secondo me, se tu giochi alternando Zegrova e Lebegovic, Nico Zegrova, Nico Alebegovic alle spalle dell'attaccante, forse può essere un qualcosa in più.
3: Perché loro, i due trequartisti, si avvicinano alla punta e quindi alla,
0: esatto,
3: porta,
0: retrocedendo magari McKennie. Perché Walter Made, Colomani dal primo minuto,
3: no,
0: a me non convincono. Non convincono. Poi magari può essere la soluzione migliore quando rientrerà anche Ekator, che paradossalmente è l'unico vero attaccante che abbia.
3: Però non hai certezze di quello che possa fare Alessandro. È un ragazzo giovane, non l'abbiamo mai visto.
0: Però tu, magari Quintiliano.
3: Sì, tu dici almeno magari se gli capita una palla la può darsi e la metta dentro.
0: Appunto. Sentiamo due testuali, poi sentiamo quella pillola di Spalletti.
4: Ale, ma tu in Carnevali gli manderesti un messaggio a Conte per tenerlo buono buono e pronto per dare le redini a questa squadra?
3: Ma fai, credo che è la persona più sbagliata a cui hai fatto la domanda.
0: Però io voglio bene alla Juventus, Quintiliano. A me delle battaglie pro o contro non me ne frega niente. Io voglio bene alla Juventus e te lo sai perché sei come me. Io credo, Quintiliano, che se il passo della Juventus rimane questo... Spalletti non arriva a fine stagione, secondo me, e spero di sbagliarmi, ma se il passo,
3: vabbè, se
0: della
3: Juventus, questo è chiaro, non ci vai, non entri dalle prime quattro,
0: se il passo è questo,
3: però vai successivamente, perché ti ha citato Conte, Ale, qui lì mi devi rispondere.
0: Ma è l'unico, io oggi se dovessi cambiare, e sai che mi tirerei fuori le budella, così tiro questa fuori guarda Rossi come ride. Ma è l'unico che possa andare, cioè, chi va a cercare, chi
3: Claudia, puoi scrivere un pezzo, un virgolettato, Spalletti, due punti, Conte, faccio retromarcia.
0: No.
3: È una retromarcia questa.
0: Ma non è una... Ti ripeto, torno sull'amore che ho per la Juventus. Io, tanto l'ho detto e lo ribadisco, io immagino il ritorno di Conte, lo immagino, però spero
3: non adesso,
0: a giugno, cioè voglio arrivare in fondo a giugno.
3: Ah, tu dici che comunque
0: secondo
3: a fine stagione Spalletti va via.
0: Secondo me. Spalletti non è quello col quale puoi aprire un ciclo, anche perché non ormai ti dimenticare che Spalletti l'anno prossimo andrebbe in scadenza, quindi sì, ricominci allora,
3: fino al 2028.
0: Allora, io il mio sogno è vincere qualcosa con Spalletti quest'anno. Ci si saluta a giugno e chi vivrà vedrà, però chi vivrà vedrà, lo immagino su Conte. Ora, però, devo anche essere più realista del re. Se il cammino della Juve è questo,
3: beh, qualcosa bisogna fare.
0: Oh, comunque,
3: però
0: tu...
3: sembra che oltre Conte non si vada. Nel caso,
0: va bene,
3: in cui
0: se mai prendi
3: male.
0: Luis Enrique, che secondo me è tutto, meno che adatto alla Juve. Ma insomma, se vai a vedere oggi il cammino in campionato, le ultime tre partite sono una sconfitta, una vittoria in pareggio, perché poi noi ci siamo risollevati dopo la vittoria col NEC,
3: sì,
0: e dopo la vittoria con l'Atalanta, abbiamo detto bene. Però se io vado a vedere oggi le ultime tre di campionato sono sconfitta, vittoria, pareggio.
3: Oggi dovevi vincere,
0: non va bene,
3: non hai fatto il salto di qualità.
0: Non va bene. Poi mi recuperi anche Spalletti eventualmente a Sky. Vai, sentiamolo a DAZN, Spalletti.
11: Al 25esimo del primo tempo io ho tirato McKennie a sinistra e c'è Nico Gonzalez lì dentro a fare quello che ha fatto Walter Made con Colo. Anzi, Nico Gonzalez è il calciatore più forte di testa che abbiamo. Nico Gonzalez è una seconda punta, l'ho messa a giocare dalla seconda punta. Il sistema è stato lo stesso da quando ho deciso di spostare McKennie, è avvenuta la stessa cosa, prima punta Colo con Nico Gonzalez seconda punta, ma che possono andare ad invertirsi, perché Colo, se si lascia libero di andare come ha fatto oggi, mi è piaciuto molto, di andare a interpretare un po' di situazioni, diventa più difficilmente marcabile. Ora in questo caso qui dentro l'area di rigore c'è Nico che purtroppo la colpisce di ginocchio, gli viene a questa via di mezzo la palla che non sa poi colpirla bene. Ora è lì come seconda punta o prima punta, perché Colo è a sinistra. Bisogna soltanto avere la determinazione di quelli che hanno la testa forte, di quelli che hanno, mettono in gioco, cioè, da un punto di vista mio, io non mi gioco il risultato della partita stasera, io mi gioco il finir bene una carriera, perché ormai ho 70 anni quasi e devo finire bene la mia carriera. Va bene, dice, ma puoi rifare l'allenatore, ma siamo a quei livelli lì, per cui io voglio far bene, non penso al risultato della partita, che poi ti manca, ma è stata fatta una grande prestazione, perché questo gli va detto ai ragazzi che hanno fatto una grande prestazione, perché se giocano sempre così io sono convinto che se ne vincono tante. Però è vero che poi come finalizzazione, per esempio, Colo ha fatto un gol dentro quel traffico e quei momenti che per noi sono difficoltosi da portare a casa. E però è stato bravo, ha anticipato, si è fatto disturbare anche troppo per lo spazio che aveva strappato, che si era creato, la può andare a colpire anche libero, perché lui fisicamente è forte, è alto, è uno che sa poi mettere il punto sulle situazioni, di farle diventare determinanti, ecco. E quindi niente, c'è solo da aumentare quella cosa lì, perché poi io bisogna gli faccia anche i complimenti, oltre che essere un po' arrabbiato perché sono partite da vincere.
0: Allora, intanto ringrazio subito, ormai Fabrizio non fa più il cardiologo, ma sì, fa lo statistico. Grazie Fabrizio, grazie. Perché mi ha subito mandato la media punti che avevo chiesto. Allora, Thiago Motta, stagione 24-25, aveva 12 punti, esattamente 2 punti a partita. Gli stessi di Igor Tudor, stagione 25-26, 12 punti e 2 punti a partita. Spalletti, 11 punti in 6 partite, media 1,83. E quindi ha una media punti Spalletti più inferiore basso a Motta e Tudor, con una differenza però, che Tudor e Motta erano, vabbè, Tudor aveva fatto 10 partite, Motta aveva fatto quasi un campionato intero con la preparazione, Spalletti però questa squadra praticamente si può dire da un anno e mezzo, quindi da più tempo,
1: dall'undicesima dello scorso campionato.
0: Bravo. E quindi undicesima scorso campionato è un campionato ai tre quarti, quindi la media punti di Spalletti ad oggi è più bassa. Ha avuto una media punti, sempre grazie a Fabrizio, maggiore lo scorso anno, ma ha iniziato con una media punti inferiore. Dunque, se non arriviamo ad alzare questa media punti, la Juve terminerà il girone di andata, la proiezione, vabbè, dalla vetta oltre 10 punti, ma dal quarto posto tra i 6 e i 7 punti, e allora tu devi invertire la tendenza.
1: Per forza, però volevo, Alessandro, come io e te sospettavamo, precisare quella frase sulla... cioè lui non è che ha detto non mi frega niente di questo, ha detto sì, io non è che mi sto giocando solo, voleva dire questa partita, mi sto giocando addirittura al finale di carriera, che è una cosa diversa da quella che era stata presentata. Attenzione,
0: Io comunque ci vedo anche un altro aspetto, qui veramente vado a scavare nel... cioè lui dice io voglio finire bene la carriera senza un esonero magari a metà stagione.
1: Sì, però secondo me Alessandro vuole anche dire non è che mi sto giocando solo questa partita, mi sto giocando pure il finale di carriera, quindi appunto, figurati se non voglio vincere.
0: Sono d'accordo, però lui ti può anche dire, ti può anche dire mica voglio chiudere la carriera con esonero, c'hai qualcosa, Claudio? Semplicemente su
1: quell'episodio,
0: cosa ha detto il signorino?
4: Voglio partire dal finale, ecco, perché sicuramente poteva finire tutto con un abbraccio. Dispiace. Penso che Mister Spalletti ieri abbia già dato la sensazione di essere preoccupato, e questo è un qualcosa che ci rende giustizia. In questo momento, soprattutto, rende giustizia ai ragazzi. Penso anche a fine primo tempo. Quello che si è visto non è piacevole, però ripeto, alla fine sicuramente poteva finire tutto in un abbraccio.
0: Sì, magari se gli dicesse al suo capitano di fare il giocatore corretto, caro Pisacane. Vai.
4: Se succede che alla sesta giornata la Juve è preoccupata che non può vincere a Cagliari, questo ci fa capire che siamo sulla buona strada. Ovviamente, perché poteva finire con un abbraccio? Perché hanno meritato ampiamente il pareggio. Per il potenziale che hanno potevano sicuramente meritare anche di vincere. Fosse stato il contrario, c'era da preoccuparsi. Però questo è quello che mi sento di dire in questo momento. In riferimento ai ragazzi, noi dentro il nostro spogliatoio, spogliatoio, come staff, sappiamo che bisogna avere le antenne dritte. Se loro hanno questa sensazione, significa che sono dei ragazzi ambiziosi, che vogliono fare qualcosa di diverso dagli altri anni. Il che non vuol dire stare lassù, però fino a quando possiamo rimanerci ce la mettiamo tutta.
0: Va bene, mi è già venuta annoia. Comunque sì, lui ha detto... Chiaro, gli fai alzare la testa, no? Dice, questi sono preoccupati per noi, e quindi... Bene così. Sì. Sentiamo altri due vocali, poi andiamo da Mirko. Io vi devo dire la verità, ragazzi, so che impressione fa voi a me vedere Rocchi, proprio lui, negli studi di DAZN, fa l'opinionista. Ragazzi, hanno le mani...
1: Hanno tolto open bar, ma... Qualcuna... O c'è ancora open bar? Io
0: no, nemmeno... c'è... qualcuno ha le mani ovunque, non c'è niente da fare.
1: Ma così...
0: Vabbè, dai, prego.
12: Ma noi dobbiamo... attesa del mercato di gennaio... Io intanto metterei come centravanti Di Aria, Dormisi, perché è un centravanti, perché noi abbiamo bisogno di un centravanti. Poi a gennaio vediamo, perché ci sono dei giovani come Raimondo, come Scipendi, da prendere, perché sentono la porta, vedono la porta e sono giocatori che hanno 21 anni.
0: Allora, Raimondo intanto è del Frosinone e dovesse andare a prendere al Frosinone
1: di proprietà del Bologna,
0: e eccetera. Spendi, ragazzi, gioca in Serie B, per l'amor di Dio. Io me lo ricordo a Cesena, ha fatto una grandissima stagione, però no, il messaggio dell'amico ha una base, però io dico, ma è possibile che si deve adesso giocare con Dormisi, giocatore che ha delle potenzialità ma che gioca in Serie C, perché poi le categorie servono, perché noi ci abbiamo un attaccante.
1: Boh, ecco perché ti dico che quello è stato un errore
0: enorme.
1: Allora, volte male, tanto se prenderlo tanto per, a quel punto
0: non lo prendevi. Poi nell'intervista di prima, quello che ci ha detto anche Claudia, lui dice, Nico fa la seconda punta, sì, ok? Sì. Quindi tu giochi di fatto con un 4-4-2, con Nico che va a fare la seconda punta in appoggio a Colomani. E questa è la mossa, cioè Nico che fa la seconda punta. Facciamoli fare, allora vuol dire che si può giocare in maniera un pochino diversa. Proviamo con Nico seconda punta, che ti devo dire? Che ti devo dire? Prego.
13: Ciao, Salvatore da Roccarino. Io se fossi in Carnevali inizierei a pensare a come affrontare il bagno di sangue, perché noi in Champions non ci andiamo, e non ci andiamo anche per colpa sua, perché ha preso due attaccanti che sono uno peggio dell'altro. Voi mi dovete dire la differenza che c'è tra Davide Openda e Colomani e Voltemade. Colomani ha segnato benissimo, si è mangiato due gol, Voltemade alto due metri non ha dato forza alla palla. Cioè, ma vi rendete conto i giocatori che stanno... Cioè, ma fino a che punto noi possiamo sputare sulla Juve con questi giocatori qua?
0: Corretto, Salvatore.
1: Sulla rosa.
0: Credo che purtroppo questa cosa ce la porteremo veramente fino
1: a gennaio almeno.
0: Sì, ma poi, non ti credere, che, non ti credere, Quintiliano, che a gennaio si possa fare chissà che cosa. A meno che appunto tu riesca a ridare indietro Voltemade. Però di tutto questo e molto altro ne parliamo con il grande Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
1: Ciao Mirko.
14: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Allora Mirko, si è visto tutto, il contrario di tutto. Alla fine siamo caduti nella rete del Cagliari, no? Perché loro sono bravi a fare questa partita e l'abbiamo fatta fare. Abbiamo rischiato di perderla, ma mi verrebbe da dire abbiamo rischiato anche di vincerla. Quindi io partirei dalla fine con il gol di Colomani, ma con quella traversa che oggettivamente insomma deve essere un gol, e poi con Voltemade, e qui mi fermo perché ti lascio la parola.
14: Sì, diciamo che la partita di Colomani è un gol e tanti errori, perché ha commesso un errore importante sotto porta, ma ha perso anche una serie di infinita di palloni in maniere banali, non ha vinto un duello, un dribbling, a parte l'ultimo, dopo il gol. Ecco, dopo il gol si è un po' svegliato, quasi che avesse ritrovato lucidità, però secondo me la sua prestazione rimane, ecco, si avvicina a una sufficienza che però sufficienza piena non è. Mi dispiace perché comunque si vede che è volenteroso, si sbatte tantissimo, però è troppo solo indipendentemente da tutto lì davanti. Questa squadra continua ad avere dei grossi limiti. In un primo tempo in cui confeziona 72% di possesso palla, gli unici due tiri all'indirizzo di,
0: sì,
14: del portiere del Cagliari sono uno di Conceição e uno di Nico Gonzalez, entrambi alti. Ma poi se voi andate a riguardarvi il film della partita, parate, il portiere del Cagliari non ne ha fatte, cioè parate importanti, quindi poi noi siamo bravi anche a farci del male, perché ce le chiamiamo le situazioni negative, perché ieri ha ragione Pisacane quando dice che Spalletti era nervoso già da ieri, perché Spalletti dice l'anno scorso non abbiamo giocato meglio noi, a Cagliari abbiamo perso, stasera dopo la partita dice abbiamo giocato meglio noi, meritavamo di vincere, e intanto in due partite hai fatto un punto. Meritavi l'anno scorso, meritavi stasera, intanto sei tornato in due partite con un punto. Io onestamente mi dispiace, ma per me gli alibi all'allenatore sono finiti.
3: Quindi Mirko non sei d'accordo quando dice se le giochiamo tutte così ne vinciamo parecchie?
14: Se le giochiamo tutte così facciamo esattamente gli stessi identici dell'anno punti scorso. Dello scorso
0: io la penso come guerra.
14: Così. Ma perché io ricordo, lo disse a gennaio quando pareggiammo in casa con il Lecce 1-1. Esatto. Dice, ma se giochiamo sempre così, e poi giocando in quel modo abbiamo perso due punti con il Verona, ne abbiamo persi tre con la Fiorentina, due con il Torino nel derby, altri due con il Sassuolo dopo, eppure giocando in quel modo. Quindi questa storia, se giochiamo sempre così ne vinciamo tante, è un falso, ma è un falso totale, perché non è vero, perché lo dicono i punti. Se la Juve avesse giocato come dice Spalletti, ma se noi giochiamo come abbiamo giocato contro il Lecce oggi, disse a gennaio, da qui alla fine del campionato ne vinciamo tante, avrebbe dovuto fare su 18 partite 15-16 vittorie, invece ne ha fatte 7, quindi non è vero che se tu giochi sempre. Allora io dico una cosa, ho detto una cosa molto semplice ieri nel commento alla conferenza stampa che mi ha innervosito, devo dire la verità, quando uno ha detto il Cagliari l'anno scorso ci ha rubato dei punti, sì, e poi quando ha detto ma voi date per scontato che battere il NEC e l'Atalanta fosse facile. Ora io non dico che fosse facile, però il NEC
3: è meglio,
14: non ha nemmeno una fase difensiva, no, e l'Atalanta veniva da tre sconfitte consecutive, una squadra totalmente in crisi. Se tu non vinci contro queste squadre qui, ma tu contro chi vuoi vincere, scusatemi, io non lo so, non riesco a capire, e per questo dico che per me, per l'allenatore, gli alibi sono finiti.
3: Cioè, ma aspetta, quando dici gli alibi sono finiti stai dicendo che continua tu, stai dicendo,
0: no, sta
3: che
0: dicendo, te lo dico io, sta dicendo correttamente che al netto degli infortuni,
3: no, però
0: al
3: alibi netto finiti, delle cose, quindi
0: bisogna che cambi ruolino di marcia, altrimenti difficilmente lo dico io, arriva alla fine della stagione, guarda, te lo dico proprio.
14: Posso fare una domanda io a voi? Qual è l'evoluzione? Ora Spalletti è in panchina da un anno esatto. Qual è l'evoluzione che ha fatto la Juventus?
0: No, nessuna. Poi si può dire, Mirko, che ha degli attaccanti che probabilmente farebbero fatica in Serie B. Tutto quello
3: due
0: che
3: non
0: vuoi,
3: c'entravanti.
0: Due non c'entravanti. Però l'evoluzione non c'è, Mirko. Questo io sono.
3: Anzi, secondo me, sotto alcuni punti di vista, anche involuta, perché lo scorso anno ha creato di più dall'inizio, anche contro il Cagliari in generale. Oggi, il primo tempo, con Alessandro,
0: avevamo lo 0,19 di expected goal, che poi è diventato
3: ripresa,
0: due nella ripresa.
3: Poi nella ripresa, entra grazie all'ingresso di Zegrova da una parte. Le Begovic dall'altra.
14: Ma poi vi faccio un'altra osservazione più. Voi avete visto anche dopo il gol subito il fuoco negli occhi?
3: No. Alessandro l'ha detto subito.
0: Non si accendono.
14: L'unico, devo dire la verità, che mi è piaciuto dall'inizio, Sarr.
0: 150 palloni toccati.
3: Migliore,
0: visto,
3: secondo me, migliore in campo, secondo me.
14: E secondo me l'unico che è entrato davvero col fuoco.
3: Zegrova
14: e Alebe, e gli unici due,
3: Alebegovic all'inizio, e poi invece pure lui due, ha fatto l'assist, perché poi ha rifatto l'altro cross
14: un paio di volte, e il ragazzo è abbastanza mingherlino, ha fatto a sportellate contro un difensore molto più fisico di lui e ha vinto il duello. Quindi onestamente giocatori da cui ripartire ce ne sono, il problema è tutto il contesto.
0: Io concordo, Mirko. Guarda, questa sera sono molto arrabbiato, perché è vero che poi la Juve la poteva vincere questa partita, no? Perché con un Pinamonti qualsiasi forse la vince. Però gli ultimi tre risultati in campionato sono sconfitta, Vittoria, pareggio, un rollino di marcia da squadra normale che con questa proiezione, non so se siete d'accordo, a gennaio, sperando, cioè a dicembre, sarà 10-12 dalla vetta, 6-7 dal quarto
3: sperando
0: posto.
3: Sperando che cambi, perché
14: abbiamo fatto 5 punti nelle ultime 4 di campionato. Pareggio col Milan, sconfitta col Sassuolo, vittoria con l'Atalanta, pareggio col Cagliari. Sono 5 punti in 4 partite su 20.
3: Sì, esatto.
14: Scusatemi, su 12. Su 12. Pardon. Esatto, sono 5 punti su 12.
3: Che poi, Mirko, se non so se tu sia d'accordo, per capire se la Juventus veramente potesse fare o possa ancora fare il salto di qualità, questa la devi vincere senza se e senza ma. Perché se non
14: se ricordate,
3: questo io
14: se ricordate, credo. Se ricordate, dopo il Milan, Spalletti disse: abbiamo fatto sicuramente meglio noi di loro, meritavamo noi.
0: E aveva ragione.
14: Sì, aveva ragione, ma intanto hai pareggiato. Quindi vuol dire che non hai fatto abbastanza per vincere. Stasera abbiamo fatto meglio noi del Cagliari, ma non abbiamo fatto abbastanza per vincere. Quindi è inutile continuare a dire abbiamo fatto di più degli avversari se tu fai 5 punti nelle ultime 4 partite di campionato.
0: Però Mirko, io ti voglio chiedere una cosa. Allora, i problemi che hanno i due centravanti li vediamo, no? Poi non so neppure se definirli tali, ma insomma li vediamo. Allora, come si può ovviare? È perché comunque, male che vada, tu devi arrivare a gennaio così. Ma io credo che forse ci devi arrivare a giugno. Ma insomma, facciamo, cioè, bene che vada, arrivi a gennaio. Ora tu mi devi dire quali possono essere le soluzioni alternative.
3: Per la fase realizzativa, guarda, intendo. Adesso.
14: In questo momento in rosa è Ekator, che appena torna è un altro attaccante. Anomalo pure lui, perché non è una prima punta. Però qui ogni volta, no, noi andiamo a recriminare sugli assenti, no? Io questa cosa la ripeto in loop da qualche anno, perché io, sapete il commento che ho letto di più in questo post partita? Ci manca Locatelli. Poi rientrerà Locatelli, era meglio quando non c'era Locatelli. Cioè, siamo in un loop, perché la squadra non funziona. Ora io non riesco a capire, perché adesso noi stiamo accusando Colomani delle stesse cose di cui accusavamo Openda, Vlahovic, David. Ma è possibile che qualunque attaccante arriva alla Juventus fa male? Ora ci mettono del loro, però io insisto a dire, e ho visto nel primo tempo ancora una volta la stessa identica scena a cui si assiste da troppi mesi. Giocatori della Juventus, l'ho visto fare a Colomoni e a Nico Gonzalez e una volta a McKennie, fare un taglio dietro i difensori, chiamare fortemente il pallone per ricevere un lancio e noi siamo tornati indietro dal portiere. Se quelli che stanno davanti ci fanno il movimento in profondità e noi non gliela diamo mai, non prenderanno mai la palla questi qua, e poi le poche che hanno non riescono a sfruttarle bene. Mi dispiace, questa è una squadra che ha un possesso palla,
0: sì,
14: inutile,
0: sterile,
14: dannoso.
0: Però Mirko, da allenatore ti chiedo, no? Quindi lo chiedo ovviamente a te, ma provare a mettere McKennie dietro, perché McKennie se perde lì davanti, no? Trequartista, inserirlo come mezzala, perché è uno che ha gli inserimenti, togliere un esterno e giocare 3-2-1. Perché io non credo che possano giocare insieme Waldemar e Colomani dall'inizio.
3: No, per carità.
14: È una bella domanda. La questione, lo sai qual è, Ale? Che questa rosa è piena di esterni d'attacco.
0: Lo so.
3: Sì.
14: Mi pare che siano 7 in questo momento. Sì. Perché c'è Conceição, Jegrova, Alej Begovic, Boga, Ildiz, Nico Gonzalez. Cioè,
0: sì.
14: Cioè, questa squadra è piena, anche se... Attenzione, perché nel post partita Spalletti ha detto che Nico Gonzalez non è un esterno,
0: è una seconda punta.
14: Sì, è una seconda punta. Cioè, qui e su questo non sono nemmeno d'accordo, però per carità, ognuno vede il calcio a modo suo. Il problema è che adesso la Juventus, con i giocatori che ha, non ha tantissime soluzioni. Puoi fare proprio un 4-3-3 puro, però sapete qual è il limite? Che già questa squadra fa fatica a far arrivare la palla alla punta. Se tu togli il trequartista e giochi a 3 a centrocampo, la distanza di solito tra i centrocampi, se non hai le mezzali che si buttano dentro in continuazione, la distanza tra la punta e il centrocampo aumenta. e questo significa che la punta la palla non la vedrà mai più.
3: Però si avvicinano i due trequartisti, come dice Alessandro, 3-2-1, forse i due trequartisti dietro la punta si avvicinano un po' di più. È chiaro che devi ci deve essere la connessione tra poi tra centrocampo
14: e devi trovare trovare l'equilibrio poi, esatto, è chiaro, certamente. Esatto. A me sembra, devo dire la verità, l'unico che in questo centrocampo può legare il gioco tra centrocampo e attacco Sarri, perché gli altri onestamente, senti, io ce ne scampi e liberi, non me ne vogliono, però... con te.
0: Ti chiede Fabrizio, no? Dice, e se questa fosse una squadra a ripartenza e quindi blocco basso?
14: Ma anche, allora qualcuno mi ha scritto dei messaggi privati nel post partita e mi ha scritto, aveva ragione Allegri, quando giochi contro queste squadre che ti fanno il blocco basso, ti devi mettere a livello loro, ti abbassi pure tu e aspetti che si alzino loro e li colpisci in contropiede. È una strategia che secondo me va provata, perché non può essere un caso che la Juventus tutte le squadre che giocano con il blocco basso le soffre, tutte, e ormai tutti lo sanno. Se ricordate, a un certo punto Motta andò in questo loop di dichiarazioni come e disse, no, è inutile, sì, che mi fate sempre la stessa domanda, sì. Quando ci giocano con il blocco basso non riusciamo a segnare, ho capito, ma devi trovare un'alternativa. Il problema è che secondo me Spalletti questa cosa non la vuole riconoscere, cioè non vuole riconoscere che la Juventus ormai sia prevedibile, leggibile, tutti, anche i bambini sanno quanto sia facile affrontare questa Juventus, basta fare due linee, una da 5, una da 4, un attaccante che va avanti e indietro come ha fatto il ragazzino di 19 anni stasera, che poi le ha prese anche tutte sui calci d'angolo, perché ci ha studiato Pisacane. Tutti i calci d'angolo li ha presi Mendy, tutti i nostri calci d'angolo. Quindi vuol dire che gli avversari vedono nella Juventus una squadra che è un libro aperto. E quindi ora per cambiare questo trend, devi fare qualcosa di totalmente diverso, cambia completamente strategia, mettiti dietro e butta palloni lunghi avanti, sì. Devi provare qualcosa di totalmente diverso, perché se continui a dire che ma se noi attacchiamo, come ha detto col Sassuolo, ricordate col Sassuolo, io di portare otto uomini davanti, vicino all'area di rigore, sì, ho capito, e cosa hai ottenuto? Hai vinto? Non hai vinto. E quindi continuare a dire, ma se noi portiamo 8 uomini vicino all'area di rigore, 9 volte su 10 vinciamo, e poi 9 volte su 10 non vinci, allora vuol dire che non è vero che hai giocato meglio e non hai demeritato, è vero semplicemente che hai sbagliato la strategia, e quando sbagli la strategia non vinci.
0: Mirko, sei perfetto come sempre. Grazie Mirko.
3: Grazie Mirko.
0: Ciao,
3: buonanotte.
14: Caro. Buonanotte ciao, a tutti, ciao. Alla prossima.
0: Allora, è mezzanotte, facciamo fino all'ultima mezz'ora con tutti i messaggi che stanno arrivando. Mi dai, Claudia, le dichiarazioni di Spalletti a Sky? Comunque, questa frase di Spalletti ha acceso le antenne di molti.
3: Sta venendo in mente una cosa, Alessandro.
0: Dilla.
3: Io ho l'impressione che Spalletti, questo fantasma di Conte,
0: lo soffra, vero?
3: Non lo so perché.
0: Anche secondo me.
3: Tra l'altro, anche quelle dichiarazioni che ha fatto Conte, voglio prendere una squadra.
0: Però Conte in questo momento non sta facendo il bene alla Juventus. Questo fammelo dire, anche se poi un domani, ok?
3: Sta facendo il suo gioco,
0: il suo interesse. Comunque, io già comincio a essere preoccupato per domenica sera, perché ora posso anche tollerare tutto, ma perdere in casa con la Lazio, no?
3: che non gioca male,
0: che in questo momento ha una facilità di trovare il gol a Lazio, gioca che bene. È una cosa impressionante. Va bene, vai Claudia.
4: A volte sembra che a questa squadra manchi fame, che manchi cattiveria, c'è questo palleggio, è la domanda, sì. Ogni tanto ci sono palloni persi in maniera che la fa arrabbiare, è così. Però tra riuscire a metterla a posto in quei momenti a cui fa riferimento lei e giocare partite di questo livello è più difficile. Quelle altre sono cose che, se ci si mette un po' di buonsenso, si riescono a capire e si riesce ad andare a un gradino superiore. Sono dettagli che non dobbiamo far diventare cronici, perché poi il risultato non è un sogno, è qualcosa che determino io con la volontà, con la ferocia. Non vado a sperare che passi qualcosa o di incontrare qualcosa dentro la partita. Vado a determinare che succeda qualcosa, vado a cercare quello che voglio che accada.
0: Continua a fare una marea di filo, Luciano.
3: Secondo io
0: sì, beh,
4: ora va un po' più al fulcro.
0: Ah, ok.
4: Su questo noi dobbiamo fare qualche passettino in avanti, perché stasera sui palloni dentro l'area di rigore siamo messi così. Questa palla giocata sui piedi della punta, con le spalle girate alla porta, che la tiene un attimo e poi siamo tutti liberi, perché loro devono cambiare inversione di postura e mi rimane libero l'appoggio. Non c'è mai verso di tenerla. In questi contatti, in questi duelli, siamo un po' troppo fragili. È una cosa che ormai nel calcio bisogna mettere a posto, la dobbiamo capire, perché è un altro modo di gestire le partite, un altro modo di giocare questi duelli fisici. Se non li fai, li perdi, perché ormai giustamente se ne fischiano di meno. In questi momenti di partita, spesso, quando l'area di rigore è così affollata tra i nostri e loro, gli spazi non ci sono. C'è uno spazio tolto, c'è uno spazio strappato, c'è uno spazio che io levo al mio avversario, ma che non trovo. Perché non c'è, gli spazi non ci sono, è qualcosa che io tolgo al mio avversario. Come lo tolgo? Lo tolgo come ha fatto sul gol Colomoni, dove mette il corpo davanti e regge la pressione del difensore, che vorrebbe riprendere la centralità della porta o andare sulla traiettoria in maniera più corretta di quello che poi ho dovuto subire.
0: Sì, fondamentalmente lui ti dice che bisogna essere anche più presenti con la postura del corpo. Infatti, guarda,
3: anche il gol, si riferisce anche al gol che ha fatto il Cagliari, come si chiama, il centravanti, se l'è fermato spalle alla porta e l'ha data.
0: Infatti stavo guardando i duelli, perché lui ha parlato molto dei duelli, la Juventus, però oggi vabbè, ha vinto il 49%

0: Sì, Danilo, io la penso abbastanza come te, le supercazzole di Spalletti hanno raggiunto livelli altissimi.
1: Ogni tanto
0: è faticoso anche interpretarlo, leggerlo ancora di più. Interpretarlo è faticosissimo perché secondo me bisognerebbe, quando si parla poi al tifoso, essere anche un pochino più diretti, no? Sì, più esatto. Concreti. Però noi lo conosciamo e soprattutto te. Questo è Spalletti fondamentalmente, che vuol dire tutto e vuol dire niente. E forse noi in questo momento abbiamo bisogno di meno parole
1: e se è più fatti.
0: E più fatti anche. Poi, ripeto, interpretando lui ti dice bisogna, hai detto molto bene Quintiliano, è un attacco agli attaccanti, cioè cercate di essere un pochino più
1: presenti.
0: Io non voglio tornare sempre sul solito giocatore, perché sennò poi mi vengono a dirti sei fissato con lui. Ma voi guardate Malen.
2: Mamma mia, che giocatore.
0: Voi guardate Malen. Al di là della stupidaggine che ha fatto oggi, ma è uno che le occasioni se le costruisce, sì, anche da
1: non
0: solo,
1: fa solo
0: anche
1: non fa solo gol, tra l'altro
0: anche oggi l'hai visto come è sempre lì, è pronto, si prepara all'occasione, se la crea, la costruisce,
1: ha una grinta disumana, quindi
0: a parte quello, ma io vado anche oltre, cioè voi oggi lo so che è una cosa impietosa, Malen da una parte, Colomani e Walter More da quell'altra, da una parte vedete un attaccante, per carità, non un fenomeno, ma un però, attaccante, e dall'altra parte vedete due che si impegnano, ma che più di lì non riescano a fare.
1: Poi ci aggiunge a Malen che c'ha un assist man come Dybala, capisci che poi alla fine la Roma è prima, cioè.
0: Sentire quasi. Claudia che non riesce a raccapezzarsi quando legge proprio Spalletti e Fantano. Guarda Nino, è impossibile, è veramente impossibile, noi cerchiamo ma è impossibile. Super cazzo di ripetizione, avrebbe fatto la fortuna della Jalappas a mai dire gol. Sì Fabio, in questo momento sì. Dai, andiamo con un po' di vocali, magari voi ne fate di meno, insomma.
3: No, proprio Roma, no, sulla partita proprio non mi esprimo proprio, però non mi dite che Walter Made non assomiglia a Celestino, quello che non entrava mai nel Borgo
0: Rosso. No, ti prego,
1: no, vabbè, dopo questa bisognerebbe chiudere.
3: Io ho tanti dubbi.
1: Mauro, Celestino io, no, io, ti prego. Celestino no, per fortuna ci viene da sdrammatizziamo un po'.
0: Celestino nel Borgo Rosso, come no, quando Alberto Sordi si gira verso la panchina, Celestino vai, e lui che faceva il centravanti a un certo punto si mette alla sua porta e para con lei, dice no ma non devi fare quello. Mauro, ti voglio bene, guarda, ci hai fatto ridere con Celestino nel Borgo Rosso, prego.
4: Ciao ragazzi, Gianni da Bateria.
0: Ciao Gianni.
1: Ciao.
4: Allora, malincuore dico che purtroppo in panchina in questo momento storico abbiamo bisogno di una persona come Antonio Conte, c'è poco da fare, dove non guarda in faccia nessuno,
1: prevede una settimana difficile,
4: sul carro di nessuno, guarda soltanto i fatti, ciò che fanno i calciatori, chi merita gioca, chi non merita non gioca, chi non corre non gioca, ahimè abbiamo bisogno di Antonio Conte.
0: Il problema sai qual è anche, tanto grazie, quanti ne farebbe fuori di questi?
1: Ma poi siamo sicuri che...
0: No, però io ti dico, tornando su questo tema che tanto sarà, e lo sapevamo,
1: la
0: bene,
1: settimana, dai.
0: È la settimana, poi meno male giovedì si gioca, ma l'amico Matt Gianni da Baghina, comunque ti dice una cosa seria. Benissimo, io ribadisco, quanti di questi giocherebbero? Cambiaso, fuori, Walter Made, fuori. Secondo me fuori anche Colomani. Quanti giocherebbero?
1: Non lo so.
0: Quanti giocherebbero? Ma lo dico seriamente. Quanti ne giocherebbero? Perché poi, con tutto il bene, ma Celestino, prendendo l'esempio dell'amico, non lo trasformi in un attaccante. Certo. Per quanto tu possa essere grintoso, cattivo. Dopodiché, per esempio, a me hanno colpito anche le parole di Lange ieri sera, quando ha sfondato Conte e fatto una carezza a Allegri. Quindi vuol dire che Conte, vabbè, ma lo sappiamo.
1: Ma Conte 4-5, Alessandro, lo sai che sono andati contro, no?
0: Esatto.
1: Contro Conte.
0: In un momento Napoli come questo, o bene bene o male male. Dopodiché io sono convinto, purtroppo, per fortuna, che se non aggiusta la media, lui non arriva a fine stagione.
1: Vabbè, quello è chiaro.
0: Lui non arriva a fine stagione.
1: Quello è chiaro, quello è chiaro. O meglio, cioè, se la Juventus a un certo punto si accorge che è in pericolo il quarto posto, io credo che... Che prenderà una decisione, ma questo è normale, credo che lo sappia anche lui.
0: Evidente, evidente. Qui ogni partita diventa un test, perché adesso giovedì diventa un test.

0: che domenica diventa un test, perché poi la partita, poi dopo mi sembra ci abbiamo il Lecce, nel frattempo un'altra di Europa League. Ogni partita è un test. E quando correttamente alcuni amici parlano del tempo, vedete che il tempo non c'è. Il tempo c'era forse in queste tre settimane e non siamo orientati bene a queste tre settimane. Noi e il Milan, perché poi l'altro, come diceva giustamente Quintiliano, hanno vinto. Noi e il Milan fatichiamo tantissimo. E guardate, io sono anche convinto che il Como non è quello dell'anno scorso. Guarda che oggi a me non è piaciuto per niente.
1: È perché bisogna vedere come reagirà il doppio impegno.
0: Bravo, a me il Como non è piaciuto, però il Como in questo senso c'è nettamente superiore. Roma non parliamo, di quell'atti non parliamo, però così tu ti fai...
1: Il problema è che se si riprende anche il Napoli, Alessandro...
0: Ce l'hai la classifica,
1: sono problemi, Fede, se si riprende anche il Napoli,
0: Celestino nella vita, nella Juve mi ha distrutto la vita, Giacomo da Pistoia. Sì, è stato un paragone meraviglioso. Ah, perché la classifica, per l'amor di Dio, sesta giornata di campionato. Però Inter 16, Lazio 16, cosa folle... Roma 14, Cagliari 13, Milan 12, Juventus 11, Como 10, Napoli 10, no, Frosinone 10.
1: Cagliari, Alessandro, dai, poi mollerà.
0: Per l'amor di Dio, il Cagliari toglicelo.
1: Però me, Milan, Como e Napoli lotteranno, ovviamente.
0: Certo.
1: Il problema è che se non molla la Lazio.
0: No, la Lazio molla, la Lazio si sgonfia, quindi.
1: Vediamo.
0: Guarda te, cosa sarebbero stati oggi questi due punti in più? Eri al quarto posto, anzi sì, avevi superato il Cagliari, avevi superato il Milan.
1: Eri insieme al Cagliari.
0: No,
1: ah no, superato perché il Cagliari lo devi togliere.
0: È un punto. Per carità, è un mischione. Il Cagliari perderà
1: lo so,
0: la Lazio
1: però,
0: perderà punti.
1: Però intanto hai perso altri due punti.
0: Hai perso altri due punti. E attenzione, domenica sera la Lazio verrà con la testa libera perché ce lo sta facendo.
1: E soprattutto non verrà stanca perché non ha le coppe.
0: Fra l'altro. E noi giovedì ce ne andiamo a Vigo. Va bene, vai.
2: Sto coso inutile di due metri potevamo prenderlo solo.
0: Sto coso inutile.
2: Cose da pazzi. Ma cose da pazzi. Cioè, un qualsiasi attaccante discreto di Serie B è meglio di questo coso inutile. Arturo da Ragusa.
0: Mi hai fatto ridere, Arturo, questo coso inutile. Claudio, mi leggi un paio di testuali perché volevo nel frattempo recuperare qualche numero di questo coso inutile, come l'ha definito l'amico. Vai. E tra l'altro, guarda, controllavo anche nelle valutazioni tra i peggiori della Juventus. Stasera c'è proprio McKennie.
1: Sì, ma si è visto.
0: Sì.
3: Sembra che sta mollando, per la prima volta l'ho già sentito arreso, infatti parla di fine carriera, noi abbiamo bisogno di un progetto a lungo termine, non di un allenatore che già pensa di aver finito, Fred.
1: Però secondo me non ha detto quello, Fred. Secondo me lui ha voluto dire, ma ti pare che io non voglio vincere, non mi sto giocando solo questa parte, cioè non mi importa di questa nel senso circoscritta qui. Mi sto giocando gli ultimi anni di carriera, io l'ho letta così, Alessandro.
0: Comunque,
1: poi
0: ragazzi, l'occasione di Walter Made... Sai che expected goal aveva? Dello 0,90. Cioè vuol dire che tu da lì non puoi non fa gol. 0,90 in un singolo tiro. Ragazzi,
1: però pure la traversa, Alessandro. L'ha presa qui. L'ha presa qui, ha sbagliato. Non l'ha presa di piatto. Se la prendeva bene di piatto, segnava.
0: Colomani. E infatti lui ha sul tiro in area di rigore 0,98.
1: Ma è così,
0: è quello.
1: Sbagliato.
0: Pensa
1: l'ha presa
0: te,
1: qua.
0: L'expected goal di Colomani su quell'occasione è 0,98, quindi un gol. Quello di Walter Made 0,90. E ritorniamo al ragionamento. Datemi
1: e quell'altra
0: un
1: con la mezza sforbiciata che gliel'ha presa il portiere.
0: Complessiva 0,98, ma quella sarà uno 0. Ah, aspetta, lo vado a vedere.
1: Quella per curiosità, perché pure quella, sì, l'ha presa il portiere, ma gliela tiri in faccia.
0: Quella è 0,50. Quella
1: perché 0,50, l'ha presa il portiere,
0: perché l'ha preso il portiere. Però quella lì della traversa è 0,98.
1: Ma poi ha sbagliato il tiro, Ale.
0: Quindi noi in un'occasione abbiamo fatto 0,98 più 0,90 di expected goal.
1: In un'unica azione abbiamo sbagliato due gol sostanzialmente.
0: Vostro onore, direbbe il nostro amico Andrea, che dopo, credo dopo avremo giovedì, poi lo invitiamo. Vostro onore, ho concluso.
1: Futuro sottosegretario o ministro direttamente?
0: No,
1: può
0: Andrea Pietro Paoli sarà ministro.
1: L'abbiamo, perché tanto saranno le elezioni, no? Il prossimo anno.
0: Sì, Andrea ministro
1: della giustizia.
0: Tecnico della giustizia.
1: Tecnico?
0: Sì, tecnico. Vai.
3: Né Conte né Spalletti né Ancelotti né Lippi, senza grandi giocatori e con carattere top non puoi fare niente, neanche con il più grande allenatore, Christian.
0: Christian, questa è
1: anche
0: una
1: vero,
0: storia
1: eh?
0: Vecchia nel
1: questa
0: senso
1: è anche
0: che
1: vero.
0: È vero. Però ti posso dire una cosa.
1: Il Cagliari lo dovresti battere.
0: Esatto.
1: Dai.
0: E poi, e lo dico violentandomi. Ragazzi, voi guardate la Roma, non mi dite che la Roma ha grandissimi giocatori, ha un grande attaccante, per l'amor di Dio, ha Paulino Dybala che Dio lo protegga, non si fa mai male, anche se oggi ci è andato vicino, gli ho tirato, è andato vicino, però poi resta una squadra mediamente forte, non fortissima. Guardate come gioca la Roma, e quella è l'allenatore, eh? Io detesto Gasperini, però quella è l'allenatore,
1: purtroppo sì.
0: Poi per carità, l'amico ha ragione, l'anno scorso finché c'era quei due pali della luce Ferguson e Dovbyk faticava, hanno preso attaccante, è per questo che giustamente quando voi dite, ed è un concetto giusto, i centrocampisti, le palle, benissimo, ok, ma se tu anche quando ce l'hai le spari uno sulla traversa e quell'altro non riesce a segnare 0,98, 0,90 di expected goal su un'azione, lì alzi le mani, lì oggettivamente nessuno può fare qualcosa. Nessuno può fare qualcosa.
1: Sto anche pensando però, Alessandro, che Coné è un giocatore forte, Wesley è un giocatore forte, insomma qualcuno sì, forte ce l'hanno, sì. Però diciamo, come tu dici, come livello medio, non è che stiamo parlando di, di una media eccelsa.
0: Perché Coné vale il miglior Thuram? Forse sì.
1: Sì, secondo me sì.
0: Coné vale,
1: secondo me sì.
0: Forse vale il miglior Thuram. Detto che poi Thuram è un altro sul quale dovremmo aprire un capitolo infinito, su Thuram, perché poi gli infortuni vengono, per l'amor di Dio, poi fa niente, ma Thuram ha fatto una cosa simile Pogba, quest'estate,
1: sperando che non sia andato allo stregone anche lui,
0: ma mi auguro di no, anche perché è un padre, esatto, insomma, di livello. Dammi altri due testuali, poi gli altri vocali chiudiamo. È stata una brutta puntata per il risultato, ma una bella per i tanti messaggi e per come l'avete interpretata voi, ovviamente.
3: Vai. Buonasera, tutti a parlare di Conte, ma ci siamo dimenticati che lasciò la Juve perché non era il loro Juve forte che voleva. Quella Juve affidata poi a mister Allegri vince 5 scudetti e arriva 2 volte in finale di Champions. Quindi, a mio avviso, non verrà mai allenare Woltemade e company. Antonio da Cosenza.
0: Antonio, la tua riflessione è corretta, anche qua. Però io credo che lui in questo momento abbia una voglia a prescindere.
1: Ale, allora, mi hanno detto.
0: Sì, quando Quintiliano comincia,
1: no, ma io
0: detto,
1: lo sai che non dico stupidaggini.
0: Lo so.
1: Fonte familiare. Conte sta aspettando che lo chiami la Juve, punto.
0: Ma
1: sperando che non stia gufando, questo sì. Vabbè, però
0: questo non lo so nemmeno io. Però io
1: lui vuole la Juve. Punto.
0: Lo so, ci avrei anche un'altra notizia, ma che per il momento non posso dare, insomma, perché non è giusto da chi me l'ha raccontata. Però che avevamo prima al telefono, quindi prego.
4: Ciao, ciao a tutti. Sono Michael.
0: Grande Michael.
4: Michael. Io dico, questo allenatore è scarso. È scarso perché è qui da quasi un anno, non c'è l'identità per questa squadra. Non me ne frega quanti giocatori abbiamo, se siano buoni o non siano buoni, però non mi puoi dire che i Cagliari e Frosinone, tutte quelle squadre piccole, hanno squadre più di noi. Ma non c'è l'identità di questa squadra. Ragazzi, è scarso la nostra allenatore. Poi ha fatto espedere, la partita è finita, fa espedere un allenatore che ha esperienza come te. Vattene via.
0: Michael, sei molto duro. Io guarda, sull'ultimo aspetto, tanto ciao Michael, sull'ultimo secondo me invece a me lì non è dispiaciuto, perché a quel signorino lì, Pisacane, bisogna ogni tanto metterlo un po' anche a posto. Dopodiché mi pare evidente, anche leggendo tanti messaggi, insomma, che la fiducia in Spalletti comincia sempre a diminuire. Ragazzi, ormai purtroppo questa è diventata una storia triste della Juventus, perché ogni allenatore viene messo in discussione, perché non abbiamo più trovato un allenatore forse adatto a questa squadra. È anche vero, però, che questa è una squadra.
1: Bravo, ecco, la rosa non è eccelsa,
0: no.
1: È una delle peggiori della storia, possiamo dirlo?
0: Questa?
1: È una
0: quella di oggi?
1: Delle Juve moderne è una delle peggiori. Una delle, non sto dicendo la peggiore. Una delle peggiori.
0: Oddio. Sì, diciamo che fra questa, quella dell'anno scorso, quella di due anni fa.
1: Vabbè, questa è quell'anno scorso, insomma, questa è qua, gli ultimi due anni.
0: Concordi, Claudia, la più scarsa?
1: No, è una delle, non sto dicendo, però una delle.
3: Beh, forse sì.
1: Cioè,
3: anche se, oddio, non lo
0: oddio
3: so.
0: l'anno scorso
3: stavamo peggio l'anno scorso,
0: Diciamo che quest'anno, almeno per come si sono ripresentati, Luiz è un valore aggiunto.
1: Sì.
0: Nico è un valore aggiunto.
1: Sì, però
0: Vicario è un valore
1: non
0: aggiunto.
1: Stiamo parlando però di
0: no,
1: capito?
0: L'anno scorso, certo, finché c'hai Vlahovic, ok, poi quando si fa male Vlahovic, questi insegnava nemmeno con le mani, per l'amor di Dio, nemmeno questi due. Alibegovic forse è un valore aggiunto rispetto
3: all'anno
0: scorso.
3: Vabbè, lo stesso Zegrova
0: è un giocatore, sì, in più, alcun... però certamente Quintiliano siamo su livelli medio bassi, questo è sicuro. Però questi ci abbiamo, ragazzi, è per quello che io dico. Sì, per carità, ora si rimette in discussione l'allenatore, bla bla bla bla bla bla. Però sempre con Woltemade e Kolumani, poi ti ritrovi. So. Cioè, questo noi dobbiamo averlo presente. Questi sono oggi i giocatori che abbiamo. Io credo che Dovbik, sia più forte di Woltemade. Dovbik. Questa per me è la macchia maggiore dei nostri dirigenti.
1: Del mercato, dai.
0: La presa di Woltemade è la cosa. Poi dici, non potevi fare altro, no. Ok,
1: prendi uno con caratteristiche diverse,
0: ma
1: allora
0: prendi Pinamonti. Prendi Pinamonti al limite, ma non, cioè, non un giocatore che, per l'amor di Dio, loro hanno pagato 90 milioni, ma un problema, loro sono pagati 90 milioni. Cioè, io metto anche nella testa in questo momento di Woltemade, no, che sa benissimo che non verrà riscattato a giugno, un po' perché,
1: vabbè, chiaro,
0: 70
1: perché
0: milioni vogliono,
1: ma non c'è nessun
0: bene. È vero che poi lui deve tornare a casa e
1: ma
0: quindi
1: lo vuole il Bayern, Ale.
0: Vuole il Bayern, guarda, anche a me quando sono stato azzurro, disci, dai, vai.
5: Ciao ragazzi, buonasera, buonanotte.
0: Ciao amico mio.
5: Comunque lì davanti siamo scarsi. Perché comunque lì davanti nel secondo tempo abbiamo prodotto qualche cosa nell'area di rigore, però siamo scarsi. Cioè, tra Kolumani e quell'altro lì siamo veramente scarsi. Cioè, non, guarda, io non mi faccio capace come hanno fatto, questo ha fatto due tiri loro ogni anno e non riescono a perdere. Noi ci imbappiniamo, rotoliamo e comunque negli ultimi 10 minuti le occasioni abbiamo avuto, ma lì davanti siamo scarsi. E qua la responsabilità sono dei due dirigenti,
0: indubbiamente.
5: Sono andati a prendere quei due giocatori.
0: Indubbiamente, Francesco, indubbiamente.
1: È diversa rispetto allo scorso anno la partita, Alessandro, che hai detto giustamente tu prima, che quest'anno invece il Cagliari almeno fino a un certo punto l'ha messa come vuole,
0: sì.
1: Cioè, tu non sei stato in grado di disinnescare la loro,
0: il primo
1: il
0: tempo,
1: loro status ideale,
0: il
1: diciamo.
0: Primo tempo gliel'hai servita su un piatto d'argento,
1: invece l'anno scorso no, dall'inizio alla fine sostanzialmente hai avuto occasioni, solo che hanno vinto.
0: Quintiliano, noi poi ovviamente avremo una settimana per parlarne, anzi meno, perché poi giovedì c'è la partita.
1: Gioca, sì.
0: Però noi possiamo fare tutte, no, le riflessioni belle, corrette del mondo. Però vedi come un risultato ti cambia la percezione.
1: Certo,
0: perché
1: certo.
0: Se uno di quei due fa il gol del 2-1, noi stasera stiamo a parlare di una squadra che ha reagito, di karate, attaccanti che si sono sbloccati, ok? E forse la prestazione sarebbe andata un pochino meno sotto la lente di ingrandimento, proprio perché comunque avevano segnato bene, ma i problemi sarebbero rimasti immutati. Invece con il pareggio, e soprattutto perché poi il destino veramente ci mette, no, sempre il suo, con i gol sbagliati da chi?
1: Da loro.
0: E allora diventa tutto più complicato, perché tu puoi fare le migliori partite del mondo e su questo non mi convincerete mai, veramente, magari ci scontreremo e ci scambieremo le opinioni sempre, ed è il bello. Però per me puoi fare la partita più bella del mondo, avere i centrocampisti più forti del mondo, ma se davanti c'è, cioè, quelli che non segnano mai,
1: non vinci mai
0: le partite. È quello il punto. Poi è chiaro che se Alibegovic ti mette quel cioccolatino, ma il cioccolatino a Kolumani gli ha messo anche Zegrova e lui ha fatto il velo.
1: Esatto.
0: Mamma e lui mia. Ha fatto il velo.
1: Mi ero dimenticato di questa cosa, aiuto.
0: Lui ha fatto il velo su un pallone che era forse anche più bello.
1: Cioè non era non lo disturbava nessuno, era lì.
0: Capisci? Woltemade, se non mi prende quel pallone a scavalcare l'avversario, ma io cosa posso fare?
1: Capite che
0: con loro probabilmente niente. Però mi dice Spalletti, e io da lì voglio ripartire stasera, che Nico Gonzalez fa la seconda punta. Bene, smettiamo di giocare a 4-3-3, giochiamo 4-4-2 con Colomani in appoggio a, con Nico Gonzalez in appoggio a Colomani. Magari, certo, siamo pieni di esterni, ed è vero che questa squadra è costruita male, però cerchiamo di mettere in grado Colomani, che ha detto che quando è andato Woltemade è stato meglio. Ecco, facciamo in modo, Woltemade non può giocare con Colomani, ma magari Nico Gonzalez.
1: Secondo me invece non c'entra nulla, è andato meglio perché c'ha avuto i due esterni che hanno crossato, Alessandro, una palla anche l'ha presa, una ha preso la traversa, un'altra si è mangiato il gol, quello è stato il cambio.
0: Anche per me, però che ti devo dire?
1: Io l'apporto di Woltemade oggettivamente non l'ho visto rispetto al gioco di Colomani. I due esterni sì, Alebegovic e Zegrova, quello si hanno cambiato, non Woltemade,
0: che devono giocare, che devono
1: adesso
0: giocare.
1: Come stanno adesso, sì.
0: Dai, altri tre vocali e poi Claudio un testuale per finire e ci salutiamo.
6: Ragazzi, buonasera, sono Antonio da Torino.
0: Ciao Antonio.
6: Alessandro, però volevo risponderti sulla roba che hai detto di Conte. Cioè io Conte non lo rivorrei mai più sulla panchina della Juve. Noi probabilmente in questo momento siamo, tra virgolette, così disperati sportivamente parlando che ci affidiamo ovviamente al passato, però io non dimentico quello che Conte ha fatto alla Juventus, non dimentico che l'anno scorso ci ha rifiutati, non dimentico il gestaccio che aveva fatto ad Andrea Agnelli, non dimentico che è andato ad allenare quelli lì, per cui mi dispiace, sì è vero, è un professionista, tutto quello che volete, ma Antonio Conte alla Juventus non deve venirci mai più, assolutamente.
0: E io rispetto,
1: ti do una
0: moltissimo
1: brutta notizia,
0: tuo...
1: prima o poi ci tornerà.
0: Io rispetto moltissimo il tuo ragionamento, di assolutamente apprezzabile, però credo anch'io come Quintiliano che prima o poi questa cosa accadrà. Dopodiché anch'io non dimentico, Antonio mi sembra, anch'io non dimentico niente, soprattutto non dimentico come lui ha giocato sulla Juventus l'ultimo anno di Napoli, lo ricordo bene, tra l'altro anche lei abbiamo informazioni no dirette, direttissime, quindi. Però guarda, io credo che noi questa stagione di tutto abbiamo bisogno meno che di dividerci nuovamente su un allenatore, perché comunque sarebbe una scelta divisiva, fortemente divisiva.
1: Vabbè, questo è sicuro,
0: fortemente divisiva,
1: questo è sicuro.
0: Vai Fede.
7: Ciao ragazzi, Bruno.
0: Ciao Bruno. Ciao.
7: Io voglio la parabola di Mazzone. Mazzone raccontava a un giocatore del Lecce che abita qua a Cuneo, dice sempre: nel calcio ci sono due porte, una è nostra e dobbiamo avere uno bravo a difenderla, e l'altra porta dobbiamo avere un attaccante bravo a metterla dentro, e noi non abbiamo quello che è fondamentale, diceva Mazzone, e non ce l'abbiamo, ragazzi. Il calcio è fatto di gol, i gol noi non li facciamo neanche fossero un centimetro dalla porta, e questa sarà una stagione difficilissima. Se a gennaio non prendono i provvedimenti per prendere qualcuno, non usciremo più. Cambiato deve starsene a casa. Concordo. E deve giocare Zegrova e Alebegovic.
0: Ma sai Bruno, talmente vero che io ricordo quest'estate che correttamente nel dibattito, cioè, ma chi se ne frega del portiere, l'importante è avere gli attaccanti che fanno gol. Avete visto quanto è importante il portiere? Perché oggi se noi la pareggiamo la partita e rischiamo di vincerla, è anche merito di Vicario che ti tiene in vita. E vedete quanto è importante avere un portiere? Noi avevamo una sedia in porta l'anno scorso, una sedia a dondolo. E quindi ritorno al ragionamento che tu facevi, questa rosa più scarsa, non lo so, perché l'anno scorso c'era nemmeno il portiere, sì, almeno quest'anno il portiere ce l'hai,
1: questo è vero,
0: capisci? Però Bruno, poi io su questo sono d'accordo sempre col vecchio Allegri, il calcio non devi mandare missili sulla luna, insomma, se c'è un attaccante che segna, te la partita stasera la porti a casa. Ultimo vocale, poi gli ultimi due testuali e poi ragazzi andiamo a fare la nanna e domani un altro giorno si vedrà, come diceva Rossello Ara, no? Vai.
8: Salve ragazzi, oggi da Catania. Sto veramente per la prima volta assistendo all'intervista di Spalletti. Ma cosa vuol dire? Fine carriera. Deve fare bene perché lui ha 70 anni. Ma ragazzi, ma questo forse ha perso veramente. Ha perso tutto, ragazzi. Una Juve lenta. Questo che dice queste cose. Ragazzi, io sinceramente non lo capisco, ma veramente non lo capisco. Forse si è veramente rincoglionito totale.
0: Lo sai, Quintiliano, che ho la sensazione che si è fatto un autogol clamoroso con questa dichiarazione Spalletti, che poi io la leggo come te, però giustamente il tifoso, no, incazzato stasera per il presidente di una cosa del genere, che io leggo sempre nel lato positivo, poi, però
9: esatto, e anche qualche media domani la riporterà,
0: però,
9: come gli fa comodo.
0: Per me è un surplus,
9: diciamo, poteva evitare, dai,
0: però capisci,
9: sì.
0: La comunica Spalletti non è un è troppo umorale anche nella comunicazione. Io sono convinto che lui la voleva mettere come tassello in più, ma passa come tassello in meno.
9: Esatto,
0: come tassello in meno. Sì. Vai, Claudia.
3: Spalletti ormai va tenuto fino a fine stagione, anche se per me ha smesso di esserlo dopo la nazionale, ma cambiare ancora un allenatore anche per Conte non avrebbe senso, Davide.
0: Davide, io sposo il tuo ragionamento, mi auguro che accada questo. Dopodiché però ad oggi, secondo me, la prima riflessione su queste sei giornate di campionato è una riflessione negativa, perché la media punti, e devo dire anche un'altra cosa, su un calendario non impossibile.
9: Esatto, è vero.
0: Noi abbiamo avuto un calendario impossibile.
9: Anzi.
0: Perché sì, ma sempre il Cagliari è. Abbiamo affrontato il Frosinone alla prima, e a questo punto dico meno male era
9: il
0: la prima.
9: Parma, poi il Parma, quest'anno una delle peggiori.
0: Sì, poi il Milan, poi siamo andati a perdere
9: e
0: a
9: non
0: Reggio
9: sicuramente
0: Emilia.
9: Non il miglior Milan della storia.
0: Poi siamo andati a perdere a Reggio Emilia, abbiamo battuto l'Atalanta, Reggio, tre sconfitte consecutive, abbiamo pareggiato col
9: bilancio finora negativo.
0: Cioè, il calendario tosto arriva un pochino più avanti, e se siamo già a rincorrere, però io la penso come quest'amico e speriamo di poter raddrizzare la barca intanto già a partire da giovedì, perché io ci punto molto su Europa League, ma mettiamoci subito davanti col lavoro,
9: no,
0: cioè,
9: solo
0: andiamo
9: a pensare di perdere giovedì diventa altro, che qui dobbiamo metterci,
0: no, vabbè,
9: del metto.
0: Quindi no, giovedì andare lì e fare la partita e vincere, magari prendere questo punto, la fase finale, come uno sprone per far bene a Vigo. Grazie Quintiliano.
9: A domani. Ciao
0: a domani.
9: Tutti.
0: Grazie,
9: buonanotte.
0: Claudia.
3: Ciao, grazie a voi.
1: Grazie a Fede.
0: Grazie a Federico Rossi. 00:31. Adesso noi andiamo a dormire anche voi e ci ritroviamo domani. Ciao a tutti.
9: Ciao, buonanotte.
10: Colpo di tacco.
11: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco.
11: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua azione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
15: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.

0: parte, gente! Ciao Yves! Salve!
1: Buongiorno, anzi buonasera.
0: Siamo pronti per questa ripresa dopo la sosta infinita delle nazionali? Siamo pronti?
1: Sì, guarda, stavo pensando di...
0: Di?
1: Dopo quelle... Cioè, le tre soste mi hanno talmente lacerato qualunque cosa addosso che volevo andare a fare ippico.
0: Posso dirti che invece io sono stata molto bene in questa sosta per le nazionali?
1: Eri a Polo Nord, lo so.
0: Sì, tra l'altro no, io lo dico così, se qualcuno dei nostri amici, perché ora faccio un po' di cross promotion per me, posso farla? Mi è concessa? Anche tu non mi stai seguendo comunque, ti comunico, ho aperto una pagina nuova su Instagram. Non mi stai seguendo.
1: Non mi scrivi più in privato, sono un po' arrabbiato.
0: Tu non mi stai seguendo e vedi di farlo adesso mentre io sto per fare il nome della pagina, chiaro? Si chiama milesaway_traveling. Ed è la mia nuova pagina Instagram dove racconto tutti i miei viaggi al Polo Nord. Non è vero, non saranno solo al Polo Nord.
1: Domanda, regali viaggi?
0: No, allora, nei progetti futuri non c'è regalare i viaggi, ma c'è fare i viaggi con noi. Quindi venire con noi e fare dei viaggi di gruppo. Però se non mi seguite, non ci seguite e questi viaggi di gruppo non arriveranno. Quindi non so, se c'è qualcuno che ci sta seguendo in questo momento e ha voglia di seguire la pagina, si chiama milesaway_traveling, seguiteci, mettete segui, così, parliamo anche di sport, tra l'altro, c'è già uscito un video su uno stadio, quindi se volete, va bene, allora ragazzi, io direi, tra l'altro Yves, poi appena puoi, se mi metti anche a schermo le cose di Spalletti, così almeno vedo quali vedo i titoli e ti do le indication. Allora, sono carica perché siamo pronti. 3-2-1, via, si parte per questa ripresa del campionato che, per carità, è da qui alla prossima sosta, dovrebbero esserci 9 partite, compresa quella di stasera. Poi ci rifermiamo, perché poi ci si riferma, altra sosta, io di nuovo me ne vado via qualche giorno, ma lavorerò perché non sarò in ferie, quindi continuerò a lavorare. Però comunque abbiamo ciccia in queste settimane prossima sosta. Ciao Marcello, bentornata, ciao, un saluto grande anche a te. Siete carichi ragazzi? Come avete passato questa sosta? Siete tranquilli? O vi è stata sulle scatole? Perché potevo dire un'altra parola un po' più cattivella, ma non lo dico, perché siamo comunque ancora in fascia protetta. Come ve la siete passata bene? Siete andati in vacanza? Avete lavorato? Avete fatto le ferie adesso? Oppure le avevate già fatte, quindi avete continuato a lavorare? E soprattutto, che sensazioni avete per la partita di questa sera? Perché ragazzi, mancano 2 ore, cioè tra 2 ore ragazzi parte e si riparte più che altro, e andiamo ad affrontare una squadra che in questo momento è davanti a noi in classifica, cioè carta canta, classifica canta, e la squadra è davanti a noi, cioè il Cagliari in questo momento è davanti alla Juventus, quindi sarebbe il caso di non farci prendere dal panico, iniziare a ristabilire un certo tipo di gerarchia, con tutto rispetto per la squadra di Pisacane che sta facendo veramente un ottimo inizio di campionato. Tra l'altro io manderei un grosso in bocca al lupo a Milik, facciamo un grosso in bocca al lupo a Milik, perché poraccio, sei di nuovo fatto male, cioè Arek, ma santo cielo, ti sei di nuovo fatto male, non è possibile, però vabbè, era comunque fuori dalla lista UEFA, ma anche fuori dalla lista della Serie A, quindi ragazzi, diciamo che a livello di campo cambia poco. Marcello, che palle, 3 settimane di Malagò, vabbè, ragazzi, io vi dico, volete sapere la mia? Mi sono disintossicata, nel senso che giuro che non ho guardato nessuna partita, ho guardato un pochino, ma perché il mio fidanzato, eravamo in viaggio, eravamo in quel momento in Lettonia, sì, eravamo in Lettonia, eravamo a Riga, e lui chiaramente, anche se era in ferie, ha lavorato, perché non riesce a staccarsi dal lavoro, e quindi ho dovuto sentire più che guardare, perché guardare non l'ho guardata, Juve Cremonese, quella l'ho sentita perché lui la guardava, ma io volevo proprio disintossicarmi, quindi non ho visto niente, per cui non ho visto la nazionale, ho visto niente. Quando c'era la nazionale, se il mio fidanzato la voleva guardare, io mi mettevo le cuffie. In più, la maggior parte del tempo noi siamo stati in Lituania e Lettonia e quindi onestamente non c'è stato pericolo di vedere le partite dell'Italia, quindi questo è quanto. Yves, mi mandi per favore il primo messaggio vocale, che vedo che ne è arrivato uno, please, grazie.
2: Che sta facendo veramente.
3: Ciao carissima.
0: Ciao.
3: Andrea Deboli, le sensazioni sono ovviamente tremolanti. Io l'unica cosa, io ho ascoltato il podcast di Quintiliano con l'avvocato Mile, è scandaloso. Chi non l'ha ascoltato andasse ad ascoltarlo sulla questione Maragò, perché è una cosa grande Quintiliano, ma è una cosa che è indescrivibile. Dai. Forza Juve.
0: Andate ad ascoltarlo se non l'avete sentito. Io, come vi ho detto, non ho voluto pensare a niente e sono stata tranquilla e ho proprio disintossicata da tutto quello che è il mondo calcio, e secondo me a un certo punto c'è bisogno di disintossicarsi perché sì, visto quello che è in questo momento il mondo calcio. A proposito di questo, così entriamo subito nel vivo, ragazzi, rapidi, smart, della sosta ha parlato Luciano Spalletti ieri in conferenza, e quindi io direi di andare a sentire cosa ha detto l'allenatore della Juventus.
4: Allora, la sosta lunga. Ci sono dei pro e dei contro in tutte le cose, ma è chiaro che poi la gestione viene fatta in un modo semplice in questi casi qui, perché si dà sosta lunga, dei lunghi riposi per riuscire a ripristinare alcune cose che poi ti succedono nelle partite ravvicinate. Accumulo di fatiche, accumulo di riposo, non c'è altra medicina, per cui si va a gestirla in questa maniera qui, valutando bene le cose a livello individuale, personalizzando, avendo tutto il tempo a disposizione, le cose per gli elementi che ci sono rimasti e che abbiamo a disposizione.
0: Questo Spalletti sulla sosta lunga. Vito, buonasera da Bruno. Ah no, Bruno. Io ho letto Vito, però si chiama Bruno. Quindi buonasera da Bruno e bentornata. Ciao Bruno. E poi Marcello, non hai perso niente. Allora ragazzi, nel frattempo vi dico anche quella che dovrebbe essere idealisticamente la formazione con cui scenderà in campo la Juventus questa sera contro il Cagliari. Allora, partiamo subito a bomba, così cerchiamo di capire quali possano essere le scelte di Spalletti, che dovrà fare a meno di 8 giocatori, quindi questa è sempre la situazione. Allora, Vicario in porta dovrebbe partire, o meglio partirà, tra l'altro vorrei fare un in bocca al lupo anche a Neto, che saluto, bentornato alla Juventus, ma che salterà questa partita per squalifica, quindi Neto non c'è. In difesa Kalulu, Bremer, Kelly, e dovrebbe esserci il ritorno di Cambiaso dal primo minuto. A centrocampo Douglas Luiz e Sarr. Sulla tre quarti con Seisau, McKennie, Alaibegovic. E davanti dovrebbe giocare Kolumuani. Attenzione, perché dovrebbero giocare Kelly e Cambiaso in teoria, ribadisco in teoria, perché sia Lukumi che Çelik non sarebbero al meglio dopo il rientro dalle rispettive nazionali. Quindi c'è il ballottaggio, nel senso che non c'è alcuna certezza che giochino in questo momento Kelly e Cambiaso, non Lukumi e Çelik, però è sicuramente una situazione da valutare e da capire, ma che capiremo solo quando poi usciranno le formazioni ufficiali. Torna tra l'altro tra i convocati Cabal, quindi bentornato Kwan, che erano due mesi praticamente, due mesi? Sì, forse no, un mese e mezzo, dai, un mese e mezzo che ti aspettavamo. Douglas Luiz e Sarr, come abbiamo detto, in mezzo al campo, che devo dire non mi dispiacciono neanche un po'. McKennie gioca in teoria alto sulla linea dei trequartisti. Attenzione, perché anche sugli esterni ci sono dei ballottaggi, nel senso che Zegrova è con Seisao in questo momento favorito il portoghese, ma il kosovaro non è totalmente da escludere nella formazione titolare, anzi c'è un sentore di quella che potrà essere un po' una spallettata, se vogliamo chiamarla così, con Zegrova dal primo minuto al posto di Chico, ma in questo momento il portoghese sembra favorito. E attenzione anche dall'altra parte, perché c'è il ballottaggio anche in questo caso tra Alej Begovic e Nico Gonzalez, con in questo momento Alej Begovic favorito. Non c'è nessun ballottaggio su quello che sarà il punto di riferimento là davanti, perché giocherà Kolumuani e non Voltemade. Questa dovrebbe essere la formazione della Juventus. Ci sono ancora tantissimi dubbi e questa non è una novità, perché nonostante le caterve di assenze che ci sono in casa Juventus, sappiamo che riuscire a beccare dall'1 all'11, chiaramente i numeri dati non delle maglie ma figurati, dall'1 all'11 tutta la formazione esatta di Luciano Spalletti, ragazzi, io credo che in questo anno sì, non ci sia ancora riuscito nessuno, quindi questa è un po' la situazione. Bentornata la nostra bella, brava, simpatica, carissima Chiara, finalmente si torna in campo, tutto bene le tue ferie, buona domenica sera a tutti, un abbraccio Terry, sì, tutto bene, tutto molto bene, le mie ferie, come vedete mi sono abbronzata, non è vero, faceva freddo ma molto molto contenta del freddo che ho preso, giubbotto, sciarpa, ma sai che ho prefatto, sono partita da là, che avevo la maglia, cioè maglia, maniche lunghe, eccetera, la felpa, felpata, proprio felpata, il giubbotto e la sciarpa. Cioè io lascio l'hotel con alle 6 del mattino, perché partivamo presto per tornare, c'erano 7 gradi. Purtroppo c'è stato un problema con l'aereo, quindi abbiamo fatto scalo a Stoccolma, scendiamo a Stoccolma a 7-8 gradi, quindi dico una pacchia. Atterriamo a Bergamo 30 gradi, volevo... Non lo so, sono scesa da quell'aereo, non so come ho fatto, però vabbè, tutto è bene quel che finisce bene. Detto questo, vi piace la formazione, ma soprattutto, chi fareste giocare davanti? Perché il ballottaggio, come vi ho detto, è tra Alej Begovic e Nico Gonzalez da una parte e tra Conceição e Zegrova dall'altra. Anche di Zegrova, caro Yves, ha parlato il buon Luciano. Lo sentiamo quello che dice su Zegrova?
4: Zegrova è uno di quelli che ha cambiato la casacca negli ultimi due allenamenti, titolare, non titolare. Non me lo ricordo, ora riguardi il minutaggio e dopo ti do un colpo di telefono. Posso fare anch'io di telefonare a qualcuno ogni tanto? Non telefono a nessuno, io me lo so scelto quello a cui telefonare. Telefono a lui, va bene? Poi ve lo riferisce lui. E gli altri, bene, devo dire che sono tornati tutti in condizione mentale giusta, perché hanno sviluppato questi due o tre allenamenti finali molto bene, molto contento di quella che è stata l'attenzione, di quello che è stato il ritmo, di quello che è stato lo svolgimento di questi allenamenti. Naturalmente anche lì abbiamo tentato di personalizzare un po' di cose, un po' di carico in base a quante partite avevamo fatto, in base a quando sono ritornati, perché qualcuno l'abbiamo rivisto solo ieri in allenamento, però noi siamo contenti, ecco, siamo contenti di avere a disposizione i calciatori di questo momento e soprattutto della condizione che hanno.
0: Bene, siamo contenti anche noi e speriamo di esserlo anche alle 11, dico 10 e mezza 11 di questa sera, ecco, caro Luciano, io spero che tutti siano contenti alle 11 di questa sera, perché poi è lì il focus, è arrivare felici alla fine della partita, e diciamo che negli ultimi anni non è che siano state proprio tantissime, forse il 50% le partite in cui proprio eravamo felici alla fine, e devo dire che, proprio detto onestamente, forse tra... uno dei primi Cagliari-Juventus in cui ho l'ansia, e questa roba non è che proprio mi lasci ben sperare, ma devo dire che onestamente, vi ho letto anche prima quella che potrebbe essere la formazione, poi chiaramente l'andremo a rileggere. Io sono sinceramente soddisfatta di quella che ad oggi la rosa della Juventus, considerando che ad oggi mancano tantissimi giocatori che probabilmente sicuramente sarebbero titolari, perché Yıldız giocherebbe, ma abbiamo trovato un Alaibegovic grande. Thuram, se magari non primissima scelta, ma comunque sarebbe nel giro della formazione titolare. Locatelli, che piaccia o meno, comunque giocherebbe o sarebbe nelle rotazioni dei titolari, perché Douglas Luiz è impossibile da togliere dal campo. In sostanza mancano dei giocatori importanti alla Juventus e quindi, detto proprio onestamente, io non sono così disperata per la rosa che ha in questo momento la squadra di Spalletti. Non sono come tutti che sono disperati. Sono disperata solo per una posizione, che è quella del terminale offensivo, perché io continuo a ritenere i due giocatori che ha la Juventus davanti, quindi Voldemade e Colomoni, due giocatori che tutto sono tranne che una prima punta. Mio pensiero personale, ribadisco, se no poi parte qua la caccia, tu non sopporti Colomoni. No, è che a me Colomoni non fa impazzire dal giorno zero, e onestamente spero di essere smentita tutte le partite, ma anche con la Cremonese in amichevole, ansia. Quindi spero e ribadisco, spero di essere smentita prima o poi e di vedere un giocatore che è in grado di fare la differenza. Ma per il resto, secondo me, la Juventus non ha una brutta rosa. Kind of Blue dice: tra i due Zegrova, nessun dubbio, quindi tu partiresti con Zegrova. Vediamo, speriamo che sia che parta uno o che parta l'altro, comunque qualcosa di bello possa arrivare. Ivo, mi fai sentire un messaggio vocale, please? Grazie.
5: Ciao Chiara, ciao. Buonasera. Allora, intanto ho iniziato a seguirti sulla tua pagina Miles Away trattino basso traveling. Dopodiché ti volevo dire che con questi occhiali stai veramente bene. E poi ti volevo chiedere, per la partita di stasera, che vibrazioni hai? Vinciamo, pareggiamo, perdiamo? E soprattutto, chi potrebbe essere l'uomo partita di questa sera? Ciao Davide da Pontecorvo.
0: Ciao Davide, grazie per avermi seguito su Instagram. Guarda, ti dico la verità, un po' di ansietta c'è, però poi sai qual è il problema, Davide? Che io, quando dico che ho delle sensazioni positive, poi la partita va male, quindi io ho paura di parlare, però tu me lo chiedi e quindi io devo dire per forza quello che penso. Quindi onestamente io penso che la Juventus possa portare a casa questa partita, se gioca in una maniera decente, perché poi purtroppo qual è il discorso? Che noi non sappiamo mai che Juventus ci troviamo. Quindi è un po' quello il discorso. Per cui io, detto sinceramente, se me lo chiedi in questo momento, sono abbastanza positiva. Non so, sentiamoci al 45esimo per vedere se saremo ancora positivi. Su chi potrebbe essere l'uomo partita, questa è una bella domanda. Spero, ma ribadisco, questo per dimostrare che io non ce l'ho con Colomoni, e spero che mi possa smentire, spero che possa essere Colomoni l'uomo partita. Mi auguro, perché sennò che senso ha spendere 50 milioni per un giocatore che poi non è uomo partita? Quindi io spero che possa essere il buon Colomoni. Nel frattempo è finito il primo tempo del Milan 0-0. Confermi? Perché poi non ho visto il fischio finale. Ok, 0-0 in questo momento. Tra l'altro 0-0 anche tra Roma e Como. Cioè, Como-Roma è finita 0-0. Io quella l'ho vista quasi tutta. Non ho visto i primi 10 minuti. Direi che è un risultato che a noi non dispiace, 0-0 tra Como e Roma, onestamente. Professor Papel, ciao, sempre essere positivi. Poi no more VAR, la Lazio vola, è vero, la Lazio sta volando, sta letteralmente volando. Nonostante questo, i tifosi continuano una contestazione immensa nei confronti della proprietà, che credo che continuerà fino a quando lo Tito non deciderà di vendere. A proposito di contestazione, io credo, poi lo so che tanto quello che dirò qua servirà a nulla, ma veramente a nulla, però io lo dico lo stesso, perché è una cosa che onestamente penso e non posso far finta di niente. So che i tifosi, i gruppi organizzati della Juventus hanno scelto di non entrare allo stadio per Juventus-Lazio la prossima settimana, sono sincera, non riesco a condividere questa roba qua, perché uno può avere e può protestare in qualsiasi modo, nessuno lo mette in dubbio, ma non entrare in una partita così importante con una squadra che in questo momento sta volando, perché la Lazio sta volando, in un momento in cui la squadra ha bisogno comunque del supporto del tifo e sarebbe il caso di almeno provare a combattere una Lazio che in questo momento sta benissimo, cioè sta benissimo dall'inizio del campionato, sarebbe il caso di farlo con tutti i tifosi, cioè la prima arma è entrare allo stadio e avere e sentire un'aura di un certo tipo per gli avversari. Questa cosa non ci sarà perché i gruppi organizzati non entreranno allo stadio, quindi la curva sarà pressoché vuota, la curva sud, e sono sincera, io questa roba qua non la condivido. Lo dico cosciente del fatto che molti di voi potranno non condividere questo mio pensiero, ma io credo che quando si dice, che quando i tifosi cantano solo per la maglia, la Juve siamo noi, eccetera eccetera eccetera, ecco, in questi casi si dimostra, e in una partita così non condivido il fatto di lasciare la curva vuota, sono sincera. Magari voi ditemi pure quello che pensate, cioè non dovete per forza pensarla come me, ma credo che la squadra non debba risentire di tutto quello che invece è extra campo in questo momento. Giusto o sbagliato che sia, quello non lo giudico perché non sono nessuno per giudicare. Resta il fatto che io invece posso parlare di quello che è il campo e immaginare uno Juventus-Lazio con la curva sud vuota, onestamente a me fa un po' specie, ecco. Poi Marcello, io Colomani lo vedo più come bevuta, tipo vuoi un Colomani o una piña colada? E poi la protesta sembra come quella per far dispetto alla moglie, che per far dispetto alla moglie se lo taglia. Vabbè, e potrebbe essere una bella metafora, hai ragione. Non lo so, ribadisco, io non lo condivido, poi voi magari la pensate in maniera totalmente diversa, ma io questa roba qua non riesco onestamente a condividerla, perché non vedo il senso, cioè i tifosi della Juventus, i gruppi organizzati della Juventus potrebbero protestare come dei pazzi, a ragione o a torto, e ribadisco, su quello io non ci metto becco, fuori dallo stadio, durante la settimana, come vogliono, esattamente come hanno fatto sabato quando c'era la conferenza di Spalletti, farlo, non entrare in una partita importante come quella contro la Lazio, sinceramente io non riesco a condividere questa cosa. Ditemi voi cosa ne pensate nel frattempo, visto che siamo in pausa, ditemi voi cosa ne pensate su questo, ditemi, visto che siamo a meno di 2 ore dall'inizio della partita, se fareste giocare, e perché chiaramente, mandateci anche vocali, quello che volete, se fareste giocare Alai Begovic o Nico Gonzalez da una parte, mi sono persa la S, o se fareste giocare dall'altra parte invece Chico con Seisao o Edon Zegrova. A tra poco.
6: Domenica Sport. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport.

0: Welcome back, bentornati, siamo sempre qua. Allora, Sleepwalker Finn con Sei Sao sempre. Poi No More VAR, non ho capito il perché la curva vuota. E per tutto quello che è successo con i vari Daspo che sono arrivati in questa settimana, mi sembra, sì. Per quello che è successo prima del derby della Mole, l'ultima partita dell'ultima stagione della stagione passata. Questo è. Quindi c'è stata la protesta ieri. È partita alle 15, ma in realtà poi è partito ufficialmente una mezz'oretta, 40 minuti dopo. Fuori dallo stadium. In realtà credo che ce l'abbiano con la società, che in sostanza non ha detto praticamamente nulla. Una società che si è dissociata da quello che è stato fatto durante il minuto di silenzio immediatamente per Mazzola, e che in realtà per quello che è successo con i vari Daspo Toro Juve della passata stagione non si è fatta sentire. Questo è, credo, in soldoni. Poi se c'è qualcuno della curva che ci sta ascoltando e ce lo vuole spiegare, siamo assolutamente aperti a sentire tutti i punti di vista. Credo sia questo, e per cui la curva con la Lazio sarà vuota. Questa è stata la decisione che è stata presa. Ciao Chiara, anche con gli occhiali sei bellissima, grazie. Io ho guardato la Fiorentina e mi piace molto Ndur, mi ricorda Pogba. Cosa ne pensi se diventasse un giocatore della Juve, Valerio da Pisa? È un giocatore che mi piace, però credo che in questo momento la situazione lì sia abbastanza a posto. Non andrei a prendere qualcun altro, ecco. Marco P74, buonasera amicona. Ciao Marco, bentornato anche a te. Che però arrivi 40 minuti dopo l'inizio della trasmissione, quindi già questo non va bene. Non va bene. Comunque, Yves, ho preso 2 follower sulla pagina. 2. Tu
1: dai,
0: non ancora.
1: Domani arriverai a 3, dai.
0: Tu non ancora. Ribadisco, lui, cioè lui là dietro, non mi ha ancora iniziato a seguire. Miles Away,
1: The Black Man.
0: Miles Away trattino basso traveling, se vorrete seguire la mia nuova pagina e venire in viaggio con noi, perché sei io e il mio fidanzato, ovviamente. Yves, senti, mi mandi, poi vi faccio risentire, o meglio, vi rileggo la formazione ufficiale della Juve, però io sentirei un messaggio vocale, magari, così sentiamo le vostre voci.
2: Ciao Chiara.
0: Ciao.
2: Concordo con quello che ha detto il precedente ascoltatore dell'intervista fatta all'avvocato Miele venerdì. E poi ti faccio una domanda. Io spero che giochi Zegrova e che giochi alla grande. Mi sai dire se parte titolare oggi, in modo che avremo sicuramente più possibilità di vincere stasera? Ciao da Luigi.
0: Ciao Luigi, guarda, neanche a farlo apposta, capiti a fagiolo, perché siamo pronti a leggere quella che è la probabile formazione della Juventus. Per l'ufficiale, ragazzi, ci vorrà ancora una mezz'oretta, forse un pochettino di più, anzi, però più o meno, dai, ci siamo. Nel frattempo Marco ci dice, guardavo un film, sorry, va bene, sei giustificato. Che film stavi guardando però? Perché vediamo se sei effettivamente giustificato, perché dipende sempre dal tipo di film che stai guardando. Allora, caro Luigi, ti leggo la probabile formazione della...
1: Abbiamo problemi tecnici che non si collegano.

0: direttore di gara quando vestiva la maglia del Botafogo in una partita contro il Bahia, quindi salta chiaramente la partita. Per cui vicario titolare in difesa, Kalulu, Bremer, Kelly, e dovrebbe tornare dal primo minuto Andrea Cambiaso, che ritorna anche tra i convocati. In questo momento sono favoriti Kelly e Cambiaso su Lukumi e Çelik, perché Lukumi e Çelik non sono tornati proprio al 100% dopo le rispettive nazionali, e quindi sembra che si possa andare con Kelly e Cambiaso. Ma attenzione, perché il ballottaggio è comunque aperto. A centrocampo nessun ballottaggio, perché dovrebbero giocare Douglas Luiz e Sarr, mentre sulla tre quarti, visto che Sarr gioca di fianco a Douglas Luiz, McKennie torna nella sua posizione di trequartista. Con, e qua ci sono i ballottaggi più importanti, da una parte in questo momento Alaibegovic è favorito su Nico Gonzalez, dall'altra parte con Seisau è favorito su Zegrova, ma attenzione, perché comunque non è da escludersi la spallettata classica di Zegrova al posto di Conseisao. Davanti nessun ballottaggio, perché giocherà Randall Kolo Muani, e quindi questo è certo. Allora Marco dice: famiglia all'improvviso, film del 2016. Ah, l'ho visto, molto bello, quindi sei assolutamente scusato. Molto molto bello. Marco, Cambiaso e Kelly, che Dio ce la mandi buona. E poi Jag 73, buonasera Chiara, è sempre forza Juve. Ciao. Allora, ciao Chiara, non voglio andare fuori tema, ma spendi due paroline per la Juve Primavera e Padoin, inguardabili, tutto fuorché una squadra. Allora, sono sincera, io non ho visto la partita, perché con tutto il bene, giuro, quando poi fai questo mestiere, ma ve lo dico proprio, e lo fai da tanti anni, a un certo punto hai bisogno di staccare. Quindi oggi mi sono guardata la non ho guardato la MotoGP perché era troppo presto, ma meno male, perché Marquez è andato malissimo, quindi è andata bene che non l'ho guardata. Forse non l'ho è andato male perché non l'ho guardata. Scherzando. Però ho guardato la Formula 1. Quindi ho guardato Como Roma, perché il mio fidanzato doveva lavorare, quindi abbiamo dovuto guardare Como Roma. Però poi mi sono guardata la Formula 1, quindi non ho guardato assolutamente nulla, per cui non so come giochi là, e non ho guardato quest'anno neanche una partita della Primavera, quindi lo dico proprio con tutta l'onestà intellettuale del caso. Non so come giochi la squadra di Padoin, però onestamente penso che la situazione non sia particolarmente ottima. Però Luca, se ci vuoi dire qualcosa tu, qualche tua opinione sulla squadra di Padoin, siamo assolutamente aperti a sentire la tua opinione. Nel frattempo, visto che Spalletti ha parlato come al solito in conferenza stampa ieri, sentiamo quello che ha detto proprio in vista della partita del Cagliari, quindi sulla squadra di Pisacane, sentiamo.
1: Lei ha fatto la sintesi che a volte le statistiche poi bisogna saperle leggere, saperle collocare in qualcosa di reale, perché se no rimangono statistiche che ribaltano quello che succede nella realtà. Pisacane e Giulini si sono meritati, secondo me, avendo visto diverse partite di questo inizio del campionato, si sono meritati i punti che hanno. Ma non la vittoria dello scorso anno, quella non se la sono meritata. Per cui sappiamo che sarà una partita difficile, loro volutamente ti concedono quello che è stato un po' la sintesi che lei ha fatto, che è corretta, un po' di campo e probabilmente di andare, ti invitano a fare la partita nella sua metà campo, avendo calciatori che ribaltano bene l'azione, che palleggiano bene nello stretto quando riconquistano palla, per cui t'annullano quella riaggressione anche se fatta in maniera feroce, come è successo negli anni precedenti, riescono a far mettere in luce alcuni calciatori. In questo campionato lo stanno facendo con Daniel Maldini, mettere in luce alcuni potenziali top player che hanno, per cui bisognerà essere molto bravi, bisognerà essere molto decisi, molto vivi, molto intensi in quella partita lì, perché se no, se si lasciano spazi, poi loro sanno come comportarsi.
0: Direi che è stato chiaro.

0: Caro Spalletti, in questo caso non ha fatto particolari giri di parole, devo essere sincera. Nel frattempo era iniziato da circa 6 minuti il secondo tempo tra Sassuolo e Milan, sempre 0-0 la partita. Due cambi per il Milan, un cambio per il Sassuolo, questa è la situazione in questo momento. Marco, come Roma speravo in una bella partita, invece mi ha deluso abbastanza. Sì, sono d'accordo, tra l'altro lo dicevano anche i telecronisti che in teoria sulla carta doveva essere veramente una bella partita, in realtà non particolarmente. Tra l'altro vorrei seriamente parlare con chi pensa che il fallo di Male non fosse da rosso, perché cioè io ho letto, veramente sentito che quel fallo di Malen no, è rosso, ma va, ma come no? Ma meno, beh, perché non gli ha preso bene la caviglia, meno male che non gliel'ha presa bene, perché sennò gliela spaccava la caviglia. Cioè, se quello non è rosso, ditemi voi cos'è rosso. Per me quello lì è un rosso proprio, cioè se non mi danno un rosso a favore così, mi girano. Quindi per quanto mi riguarda quello è proprio rosso netto, ma netto, netto, netto. Stasera partita molto difficile, loro stanno facendo bene, la Juve deve andare oltre gli ostacoli, Silvano da Empoli. E poi Tiziano da Milano che invece torna sul tema vacanze e dice: quindi in luoghi come Bali, Maldive, Galapagos, Ibiza, Formentera, Mykonos eccetera non ci vai per il troppo caldo? Tiziano da Milano, allora... No, perché in realtà io sono andata a Santorini e direi che faceva caldo. Mykonos e Ibiza non sono proprio il mio tipo di vacanza, quindi onestamente non rientrano. È inutile che fai così. Io non, quel tipo di vacanza lì non la faccio. E io non vado a ballare, odio il casino, odio la folla, odio ho l'ansia sociale e quindi onestamente...
1: Sei in cantina non rompere.
0: A Formentera... A Formentera già meglio, se proprio devo andare in un posto di quelli vado a Fuerteventura che è un po' più tranquillo. Quindi Ibiza e Mykonos non sono proprio le mie vacanze, quindi onestamente non penso che ci andrò, poi magari per vederle, per carità, però non penso. Bali è una meta che assolutamente vorrò fare, Maldive sono una meta che assolutamente vorrò fare, quando avrò i soldi per farle ovviamente. E Galapagos... non rientra in questo momento nei miei top viaggi, ecco, perché nei miei top viaggi in questo momento c'è tipo la Lapponia, New York a Natale, vorrei andare a vedere Auschwitz, sono sincera, quindi quello è uno dei viaggi che voglio fare il tour delle Islands, quindi ho altre mete, Bali e Maldive rientrano ad esempio nelle mete che vorrei fare, questo sicuramente sì, magari non proprio quando fanno 50 gradi, ecco. Poi Terry, no, per tornare al solito discorso, ma David continua a correre. Peccato non avergli dato un'altra possibilità, Terry. Guarda, sai che con me sfondi una porta aperta. Io, cioè, piuttosto che andare a prendere e pagare 50 milioni con Colomuani, mi sarei tenuta David. Però dall'altra parte mi auguro che la cura Simeone sulla situazione caratteriale più che su quella tecnico-tattica possa funzionare come ha funzionato per Nico, perché io Nico speravo che tornasse alla Juve con tutto il cuore, perché è un giocatore che a me è sempre piaciuto tantissimo. La cura Simeone è servita soprattutto dal punto di vista caratteriale per Nico, perché per me è sempre stato un giocatore di categoria importante. Chissà con David, vedremo, magari l'anno prossimo avremo un David super carico grazie alla cura del Ciolo. Marco, ho passato dai 20 ai 30 anni tra Riccione, Ibiza e Spagna, varia, senza vedere il mare alla montagna Ponte di Legno ai 50 anni, come si cambia? Beh sì, c'hai ragione. Io ad esempio non ho mai fatto quel tipo di vacanze, perché io ho sempre odiato andare a ballare, stare in mezzo al caos, mi prendono proprio gli attacchi di panico, quindi non è proprio la mia zona di comfort quella, sono proprio onesta. Allora, sentiamo un altro estratto di Spalletti che parla di un giocatore di cui avete parlato anche voi, perché ad esempio Marco ha detto siamo messi bene se gioca, e quindi sentiamo quello che dice Spalletti su Cambiaso che... ritorna chiaramente tra i convocati e potrebbe, secondo quelle che sono le ultime di formazione, partire dal primo minuto al posto di Celik, non particolarmente in forma.
2: Allora, Cambiaso ha sviluppato tutti gli allenamenti nella maniera corretta, è uno di quelli della parte di quelli lì, e io sono contento dei calciatori che ho a disposizione. Come dicevo prima, non si possono evitare tutti gli ostacoli che ti capitano, tutte le situazioni che ti succedono. Non conta starli a evidenziare, ma qualche volta bisogna passarci attraverso. Tu ti trovi delle situazioni, degli ostacoli, come vengono comunemente chiamati, delle cose che succedono e ce l'hai davanti. Stare a descriverle, a parlarne, è ulteriore tempo perso. Ci devi passare dentro e basta. Per cui noi siamo felici dei calciatori che abbiamo a disposizione e si va a giocare con quelli per provare a vincere la partita.
0: Allora, nel frattempo è arrivato uno screen del comunicato. No, è arrivato in chat del comunicato della curva della Juventus, così almeno spieghiamo a chi ha chiesto, perché sono arrivati un po' di messaggi sul perché, lo spieghiamo. Allora, basta, la curva non è il capro espiatorio, quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, una gestione dell'ordine pubblico che invece di prevenire ha contribuito ad alimentare una tensione sfociata nell'evitabile contatto tra le tifoserie, e qua si parla del derby della Mole tra Juventus e Torino, e oggi a distanza di tempo arriva il conto, diffide provvedimenti e modalità investigative che riteniamo assolutamente sproporzionate rispetto ai fatti contestati. Ci chiediamo come sia possibile che dopo una gestione che avrebbe dovuto impedire l'escalation degli eventi, la responsabilità finisca per essere scaricata esclusivamente sulle persone individuate a posteriori, mentre è calato il silenzio sui lacrimogeni sparati ad altezza uomo, uno dei quali ha causato ferite gravissime alla testa a un tifoso del tutto estraneo agli eventi. Per inciso, il tifoso porterà i segni per tutta la vita con le ovvie conseguenze. Di più, alcuni episodi come l'inopinata fermata di un pullman di tifosi, tra cui lo stesso ragazzo ferito, poi obbligati a scendere a confluire nel corteo, nonché frasi palesemente minacciose pronunciate dai funzionari della polizia di stato del tipo "state rialzando troppo la testa, ma noi ve la... vabbè, ok", dicono una frase, non la ripeto, che avrebbe detto la polizia, ingenerano fondati dubbi che si sia al cospetto di una strategia preordinata finalizzata a favorire quanto poi accaduto. A corollario di tutto ciò appaiono altresì del tutto immotivate le sanzioni pecuniarie combinate da alcuni ragazzi per corteo non autorizzato, per non aver utilizzato le ipotetiche navette, oltretutto non presenti in loco, tantomeno annunciate, quando invece lo stesso è stato imposto dalle forze dell'ordine presente. In ogni caso, nessuno può pretendere di trasformare una gestione discutibile, e siamo generosi nel definirlo in questo modo, dell'ordine pubblico in una condanna collettiva. La curva non chiede impunità, la curva chiede giustizia, proporzionalità e verità. La curva chiede che vengano accertate tutte le responsabilità, comprese quelle di chi avrebbe dovuto impedire che i cortei delle due tifoserie si potessero trovare a distanza di pochi metri uno dall'altro. Perché non può esistere una giustizia a senso unico, non accetteremo in silenzio che vengano colpiti i nostri ragazzi con provvedimenti sproporzionati, né che si utilizzi la repressione come unica risposta alle problematiche del calcio. Contro gli eccessi, contro le generalizzazioni, chi ha sbagliato dovrà risponderne, chi ha gestito quella giornata dovrà assumersi le proprie responsabilità. A Juve Lazio resteremo fuori, se non volete sentire la nostra voce sarete costretti ad ascoltare il nostro silenzio. Allora, ce l'hanno, a maggior ragione, ce l'hanno con le forze dell'ordine, andassero davanti alla questura a protestare. Che senso ha non entrare allo stadio? Cioè, qua non fai un danno. Cioè, il fatto che i tifosi della curva della Juventus non entrino a Juve Lazio, cioè, una volta che la questura lo sa, anzi, è ben contenta che non entrino, perché si evita che ci siano delle problematiche. Ma chi ne paga le conseguenze è la Juventus stessa, quindi io continuo a non essere d'accordo. Andate, se ce l'avete con la questura e con la procura perché ritenete determinate cose sbagliate, determinate decisioni, determinati provvedimenti sbagliati o sproporzionati, andate davanti alla procura e alla questura a protestare, ma entrate per Juventus Lazio, perché chi ne paga le conseguenze? La Juve, i giocatori in campo che saranno allo stadium e si sentiranno in trasferta, perché i tifosi della Lazio faranno tutto il casino alle spalle dei tifosi della Juventus. Quindi questa roba qua mi conferma ancora di più che è una roba senza senso, questa protesta. No more VAR, perché non vanno a protestare? Perché non vanno a protestare davanti alla procura? È questo il discorso. Vabbè. Marco, stasera partita importante, bisogna vincere anche senza meritare. Comunque, questo messaggio grazie a Christian che l'hai mandato, Christian d'Aprilia. Questa cosa qua me dà ancora più... cioè, fa ancora venire alimenta i dubbi, perché cioè non capisco, però vabbè, ok. Ciao Chiara, complimenti, sei bravissima, bellissima e simpaticissima, grazie, le tue osservazioni sono sempre molto valide e intelligenti, grazie mille. Non credevo che le squalifiche prese in un campionato estero venissero scontate in Italia. Sì, no, se tu prendi una squalifica in un altro campionato poi salti la prima giornata ovunque tu vada a giocare. No, questo assolutamente sì, da sempre. Mi mandi un messaggio vocale, Yves, per favore, grazie.
3: Buon pomeriggio,
0: Katiuscia.
3: Ciao. Come state?
0: Ciao, Daniel.
3: Ma io volevo chiedervi una cosa, ma solo a me capita di guardare la classifica e guardare sempre comunque nonostante al primo posto? Perché è vero che poi dopo realisticamente uno capisce che ha una squadra magari che non è ancora a quell'altezza, però quell'abitudine, quella voglia io non me la voglio togliere, sapete, di guardare sempre il primo posto. È sbagliato?
0: Caro Daniel, io la penso come te, anche perché se vinci comunque sei a 3 punti dalla vetta, non è che sei a 85 e se perdi o se pareggi che ti allontani, quindi no, io la penso assolutamente come te. Il problema è che ormai ci siamo abituati, i tifosi della Juve, molti si sono abituati a questa situazione qua che e ti ci porta anche tutta questa agonia di questi anni a pensare al quarto posto e non al primo. Quindi da un lato io comprendo, però no, io la penso assolutamente come te, cioè mi sembra evidente. Poi è chiaro che guardi quelli davanti, adesso io la classifica davanti, perché se oggi vinci col Cagliari superi il Como, vediamo il Milan cosa farà, ma in questo momento se finisse pari supereresti anche il Milan. Superi il il Milan ha segnato, quindi niente. Digli di far silenzio, per favore, perché siamo in onda e quindi non sarebbe il caso di urlare, grazie. Quindi il Milan ha segnato, e per cui andresti a -1 da Milan e Roma e supereresti Como e Cagliari. Questa è un po' la situazione. Mamma mia, ma chi ha segnato? Rabiot? Ha segnato Rabiot? Porca miseria che gol che ha fatto Rabiot!
1: Io mi faccio la staffetta, Rabiot segna.
0: Ma lo sapevo che aveva segnato, perché ho sentito urlare, perché qua in redazione oggi c'è un nostro collega che tifa Milan, quindi sentivo urlare. Ma ha fatto un gol assurdo, grande, cioè grande nel senso, sapete che io per Rabiot ho una stima da sempre, quindi figuriamoci. Marco, già la Juve ha 1000 problemi, i giocatori mediocri, ci mancavano pure i tifosi mediocri. E poi primo posto con Spalletti, Cambiaso, Kelly, Kopka, Balboga, una barzelletta, vero? Vabbè, ma io capisco, Marco, e ribadisco, condivido anche il tuo pensiero, però dall'altra parte i campionati sono stati vinti anche da squadre che erano nettamente inferiori a chi magari gli è arrivato dietro. Dipende sempre come ti gira, ma se tu sei là e quindi stai lottando per, magari ti gira bene e puoi portare a casa il massimo del risultato che magari non ti saresti aspettato. Se tu già a gennaio per X motivi sei a 20 punti dalla vetta, è chiaro, ragazzi, che siamo qua, è inutile che ci parliamo e ci confrontiamo, quindi è un po' questo il discorso. E il gol di Rabiot è tutto del portiere del Sassuolo. Ho capito, intanto ci ha provato. Comunque, bel gol. Professor Papel, come mai la sensazione che le squadre con la Juve danno la minima e con Inter e Milan partono già sconfitte? No, questa è una sensazione che è una sensazione di complotto che non esiste. Perché non esiste. Le squadre danno l'anima sempre. Poi, sai qual è la differenza? E poi vado in pausa perché ho già sforato, ma sai qual è la grande differenza? Che le squadre non è che danno l'anima con la Juventus, è che la Juventus è una squadra in questo momento che non è ad un livello altissimo e quindi anche le squadre un po' meno forti sulla carta giocano meglio e ci provano. Se la stessa squadra si trova contro l'Inter, che come dici giustamente Marco, e Marco la penso come te, è 10 spanne sopra la Juventus, 10 forse no, ma 5 sì, è chiaro che quella squadra fa più fatica a giocare, a imporre il suo gioco e si difende. Ma in questo momento contro la Juventus tutte le squadre possono provare a giocare e imporre il loro gioco, e questa è la differenza, è assolutamente solo questa, perché sennò parliamo di complotti ed è inutile che siamo qua a parlarci. Va bene, mi fermo, a tra poco.
4: Domenica Sport. Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Domenica Sport.
0: Scendo, che qua sono altissima con la sedia. Ok, perfetto. Allora, nel frattempo il Sassuolo ha pareggiato. A proposito di squadre che si scansano, in realtà il Sassuolo ha pareggiato. Però, cosa più importante, è uscita la formazione ufficiale, quindi cancellate praticamente tutti i discorsi che abbiamo fatto fino adesso, perché nonostante fossero favoriti Cambiaso e Kelly, in realtà giocano sia Lukumi che Çelik. Per cui, formazione titolare di questa sera contro il Cagliari della Juventus. Vicario in porta. Sì, io vado e io adesso tanto... con calma me la mette. Vicario in porta. Difesa 4 con, grazie, Kalulu, Bremer, Lukumi e Çelik, quindi fuori Kelly e Cambiaso. A centrocampo confermati Douglas Luiz e Sar. Cambia anche sulla tre quarti perché gioca con Seisau e non gioca Zegrova, sono sincera? Non comprendo il motivo. Anche perché con Seisau in nazionale non è stato bene al 100%. Zegrova ha fatto gli sfaceli con il Kosovo. Ha fatto bene con la Juventus. Non gioca giovedì, quindi non comprendo la scelta di con Seisau. Gioca confermato McKenny, ma non giocherà Alaibegovic. Gioca Nico Gonzalez. Davanti invece confermato, chiaramente, come dicevamo, Colomani. Questo è il discorso. Ribadisco, comprendo assolutamente la scelta Lukumi Çelik. 100% se stanno bene devono giocare loro. Non comprendo invece neanche un po' la scelta con Seisau titolare al posto di Zegrova. Sono sincera, sono onesta. Marco, motivo, Spalletti inadeguato, ma lo sanno tutti. E poi Sigaro invece, Zegrova non difende. Gravissimo che un attaccante non difenda. Io non la penso così. Io penso che Zegrova ti faccia, quando è in condizione, e in questo momento in condizione, basta quello che fa davanti. Tanto dietro, in un modo o nell'altro, ti copri. Stai giocando contro il Cagliari, che per carità del cielo sicuramente sta facendo una buona stagione, tutto quello che volete, ma stai giocando col Cagliari, e se non metti Zegrova col Cagliari, che già non gioca giovedì in Europa League perché è fuori dalla lista, non vedo quando possa giocare Zegrova, soprattutto in questo momento in cui fa la differenza. Però vabbè. Ciao Chiara, questo Natale si va in Norvegia e Finlandia con la famiglia, che bello, ma certamente si rabbrividirà meno che a pensare a Kelly e Cambiaso nei quattro dietro, forse Juve sempre, Arcangelo da Londra, però Arcangelo, abbiamo detto, la formazione ufficiale che è uscita vede e vedrà Lukumi e Çelik titolari, quindi stanno bene e Kelly e Cambiaso partono dalla panchina. Questo è quanto. Beato te che vai in Norvegia e Finlandia. Cioè, veramente, beato te. Perché io ho provato a guardare per Oslo e per la Lapponia poi, ma sono cifre fuori di testa, quindi in questo momento non posso permettermelo. Però se mi aiutate con la mia nuova pagina, ci andrò con questa. Miles Away trattino basso traveling. Ne ho presi due, solo due mi sembra poco con tutte le persone che ci seguono. Già ce ne sono 39 su Twitch, se già i 39 su Twitch iniziano a seguirmi, già... Allora, New York a Natale è un luogo di massa impressionante, non riesci nemmeno a camminare. Ciao Tiziano da Milano, hai ragione, però tu hai idea dell'atmosfera del New York Natale? Cioè, tanta roba. Cosa, che succede? Che succede? Che succede? What's up?
1: No, volevo dire che è bellissimo.
0: È vero, vero, vero. Lì giuro, la mia ansia sociale potrebbe prendere il volo per un po' di tempo, nel senso che chiaramente non andrò in metro, cerco di stare per la strada il più possibile all'aria aperta, però dai, New York a Natale è un must. Quelli della curva ci possono spiegare perché a pagare il conto è sempre la squadra in campo che si trova senza tifo ogni cavolo di volta? Grazie, sono d'accordo, sono d'accordo, cioè io la penso come te, Daniel. No, non è comprensibile il fatto che poi alla fine che succeda una roba, che succeda un'altra, che ce l'abbiano con la questura, con la procura, con i giocatori, con la società, con l'addetto delle pulizie, alla fine a rimetterci è la squadra in campo. Io onestamente continuo a non comprendere. Per me questa roba è inspiegabile e non smetterò mai di dirla. Posso prendermi l'odio di tutta la curva sud della Juventus, ma per quanto mi riguarda è una scelta che non sta né in cielo né in terra. Come si chiama la tua nuova pagina? Si chiama Miles, scritto Miles, Away, scritto AWAY, trattino basso traveling. Angelo SS si prega di fare ascoltare Spalletti dopo la mezzanotte. No, tra l'altro, visto perché hai mandato questo messaggio, perché io ero già pronto per far sentire un altro estratto di Spalletti, mi dispiace Angelo, mi dispiace, però sentiamo quello che ha detto, sto andando proprio in ordine. quello che ha detto Spalletti sul fatto della Juventus un po' più affamata, un po' meno affamata. Scopriamolo quello che ha detto.
2: Noi vogliamo migliorarci sempre, vogliamo crescere sempre, vogliamo imparare sempre. Chi smette di imparare spesso si ripete, chi invece va a scoprire cose nuove poi cresce. Noi siamo nel tentativo di allenarsi sempre nella maniera corretta, di andare a trovare cose nuove. Non mi sembra che ci sia qualcosa di negativo in quello che è successo nelle ultime partite da dover per forza raggiungere quel livello che lei stava tentando di citare. Come l'ha chiamato? Fame? E quella è una cosa sempre importante nel calcio, essere disposti a farla diventare poi una ragione di vita, quella che è la tua professione, quella che è tradurre nel rettangolo di gioco l'amore di tanti sportivi che abbiamo, quello che è di trasferire a tutti gli altri che ti sono intorno una serietà di comportamento, una ricerca sempre più alta di quello che debbono essere le tue prestazioni, i tuoi risultati. È una cosa che stiamo facendo e c'è sempre possibilità, c'è sempre margine di andare a acchiappare sempre qualcosa di più. Spesso abbiamo citato bene, ma c'è extra bene, c'è super bene, c'è ancora roba sempre da dove scoprire, perché si vede nella vita l'evoluzione che ha il mondo in generale, che si pensa ora di essere a livelli, poi l'anno dopo si dice guarda quante cose ancora dovevamo andare a vedere. È uguale nel calcio, per cui però devo dire che siamo in un comportamento corretto da parte della nostra squadra, no? Abbiamo vinto due partite dopo la sconfitta di Sassuolo che non erano scontate da sviluppare così, ecco. Qui siamo dentro quello che deve essere il percorso che dobbiamo fare.
0: Bene, bene, bene, siamo dentro al percorso che dobbiamo fare. Speriamo, speriamo, no, noi lo speriamo, noi lo speriamo. Quindi non ho capito, sei contro questa protesta da parte degli ultra? Lo volete capire che se non lottiamo oggi per quello che ci appartiene avremo sempre di più uno stadio di clienti silenziosi? Critica questa decisione, mi dispiace ma non ha capito il senso di questa protesta. Massimiliano da Roma, guarda, sì, sono non è che sono contro, per me non ha senso questa protesta in questo momento e soprattutto i motivi della protesta. Cioè io protesto contro la procura e la questura e non vado allo stadio. Ma il nesso tra queste due robe dov'è? La procura e la questura sono pure contente che non vanno allo stadio i tifosi della Juventus, della curva. Cioè, non so se è chiaro il concetto. Poi, se tu mi parli di clienti silenziosi, io non vorrei entrare nel dettaglio perché sennò veramente mi faccio odiare da tutti i tifosi della Juve. Però, ragazzi, anche quando c'è la curva sud, si sente? Relativamente. Perché qua, ma guardandola da casa, basta semplicemente guardarla da casa, se guardi una partita della Roma si sente il tifo, se guardi una partita della Juve si sente sicuramente, ma alti e bassi. Quindi, con tutto il bene, ma io capisco tutto quello che c'è da capire, ma in questo caso non vedo il nesso tra le due cose. La protesta la vai a fare al massimo davanti alla questura o alla federazione. E io sono d'accordo, questo è il discorso. Cioè un conto, allora protesto contro la squadra perché la squadra mi fa girare le balle, scusate la parola, non vado allo stadio, non mi presento. Questo lo condivido, diritto sacrosanto dei tifosi di qualsiasi squadra a non presentarsi. Protesto contro la società per XYZ, diritto dei tifosi di non presentarsi, come stanno facendo quelli della Lazio. Nonostante stia andando benissimo, la Lazio stia volando, i tifosi continuano nella protesta. Ok? Ma se è una roba che riguarda procura e questura, ma il senso di non andare allo stadio qual è? spiegatemelo, se mi date una spiegazione logica a questo, allora vi dico avete ragione. Ma se la protesta non è contro i giocatori, non è contro la società, allora ditemi il senso di non andare allo stadio. Non sto criticando il fatto di non presentarsi allo stadio. Cioè, non è andare allo stadio se la protesta è contro contro giocatori o contro società. Va bene, legittimo. Ma se la protesta non è contro giocatori o società, non è per me concepibile il fatto che allo stadio non ti presenti. Questo è il discorso. Buonasera Chiara. Domenica 20 settembre la Juve ha iniziato la partita contro l'Atalanta con 10 calciatori di movimento, tutti stranieri. Stasera non giocasse Cambiaso, potrebbe succedere la stessa cosa. E non gioca Carnevali. Vorrebbe iniziare un percorso di nuova italizzazione della Juve. Non so se ne hai parlato in altre occasioni, ma mi piacerebbe sapere personalmente cosa ne pensi. Per me è di vitale importanza per la storia anche passata della Juve. Non so se ho fatto fuori tema, ma mi sono collegato solo ora. Saluti, forza Juve, Gianni da Vallo Lucania, Cilento. Ciao Gianni, un sacco che non ti sento. Allora, qua siamo un po' in disaccordo, nel senso che a me interessa che i giocatori che vestono la maglia della Juventus siano forti e sputino il sangue per la maglia della Juventus. Poi che siano italiani o stranieri poco mi interessa, questo è il mio pensiero. Perché per quanto io sia contenta se la nazionale va a un mondiale, va a un europeo, per carità del cielo, sì, però mi interessa relativamente. Quello che mi interessa è che i giocatori facciano la differenza. Ad oggi, se i giocatori che fanno la differenza sono quelli stranieri, sono quelli che devono giocare. Perché è evidente che se Celik non sta male, cioè gioca Celik, non gioca Cambiaso. E infatti gioca Celik. Poi. Io ho perso fiducia in Spalletti, sono d'accordo con te, non capisco perché non giochi Zegrovo, uno scandalo. Ciao Paolo dalla Dispoli. Io non ho perso fiducia in Spalletti, io sono sul carro di Spalletti come se non ci fosse un domani. Io non vedo in questo momento un'altra possibilità oltre a Spalletti da allenatore della Juventus, che non sia il solito nome che si fa sempre, che aleggia come un fantasma alla Continassa. Però non comprendo la non presenza di Zegrova, questo sì, sono sincera. Buonasera Chiara, non sono assolutamente d'accordo con te, la curva fa bene a protestare, la partita è l'unica cassa di risonanza per far capire a tutti le cose assurde che sono capitate, sempre con gli ultra, saluti Francesco da Pinerolo. Vabbè, va bene, va bene. Poi, buonasera Chiara, no, questo l'ho letto, buonasera New York. A Natale ci sono state, sembra di essere dentro una poltrona per due. Che bello, bellissimo, bellissimo, stupendo. Ciao, buonasera, Cagliari è dura ma ho fiducia. I tifosi che non entrano allo stadio dicono non entrate più, date spazio ai tifosi che non hanno mai abbandonato la squadra. Alfio da Sapri. E poi la protesta è contro la proprietà che accetta tutto e non difende mai la Juventus e i suoi tifosi. Paolo da Firenze. Peccato che però nel comunicato tutto c'è tranne che un riferimento alla società. Parlano di procura, di questura, di indagini, eccetera, eccetera, eccetera. Nel frattempo, ragazzi, io vi rileggo quella che dovrebbe essere la formazione ufficiale, o meglio, quella che sarà la formazione ufficiale della Juve, con Vicario in porta, unico italiano nell'undici titolare della Juventus, Vicario in porta, poi difesa 4 con Kalulu, Bremer, Lukumi, Çelik, quindi giocano Lukumi e Çelik. In mezzo al campo, in mediana, Douglas Luiz e Sar. Sulla tre quarti gioca con Seisau e non Zegrova. Gioca McKenny proprio trequartista. Gioca Nico Gonzalez e non Alay Begovic. E davanti confermato Kolomwani, perché gioca lui e non Volte Made. Ma per eventualmente protestare davanti alla sede della Juve è necessario un dress code come per entrare allo stadio? Va bene, nel frattempo, tra l'altro, siamo all'85esimo e Sassuolo-Milan è ancora ferma sull'1-1. È successo tutto tipo nel giro di 3 minuti, ha segnato il Milan con Rabiot e poi ha pareggiato praticamente subito il Sassuolo, da lì non è successo praticamente più nulla e quindi 1-1. Non ridico la frase che ho detto prima se dovesse pareggiare il Milan, perché come l'ho detta il Milan ha segnato. Nel frattempo sentirei un altro estratto della conferenza di Spalletti. Yves, io andrei in ordine, quindi visto che abbiamo detto che è confermato Kolomwani, sentiamo quello che ha detto Spalletti su Colo.
2: Ma noi con Manillo lo vogliamo lasciare abbastanza libero di interpretare quello che è il suo modo di fare, anzi lo stimoliamo ad avere comportamenti differenti a quello che deve essere solo il ruolo di prima punta, perché bisogna andare a esplorare. Il limite di un giocatore non è solo ciò che sa fare, ma spesso è quello che ancora non riesce a riconoscere, non riesce a vedere. Quello è il limite vero di un calciatore, per cui lui ha questa qualità di facilità di corsa, questa qualità di sapersi comportare un po' sull'esterno, un po' da prima punta in zona centrale, ha questa qualità di essere bravo di testa, in acrobazia, nella velocità di girarsi su se stesso. Calciatore che noi apprezziamo molto e quindi, oltre di andarlo a supportare in quelle che sono le sue scelte, cerchiamo di indicargli anche qualcosa di nuovo, però sempre non essendo statico lì nel ruolo di prima punta, anzi c'è stato troppo lì in quel ruolo lì, bisogna si muova di più per quello che sono le richieste che gli vengono fatte e che sono state puntualizzate in questa sosta qui.
0: Allora, gran gol di Rabiot, ci scrive malato Juve non curatemi, io sono d'accordo, ma il mio micone Marco invece non è d'accordo. E prima ha scritto che sicuramente non è stato pulito, il portiere del Sassuolo, però per me comunque ha fatto un gran gol. Poi la curva è geniale, contro dei provvedimenti assurdi, errati, faziosi e forse ad hoc, e su questo ribadisco, nessuno mette becco, reagisce contro la squadra che non è responsabile di nulla, quindi il marito per far dispetto alla moglie, puntini, puntini, puntini, era un po' quello che diceva anche il nostro amico su Twitch, per favore ragionate Luca da Genova. Ciao, l'allenatore ritiene che Zegrova sia meglio se subentra, non vedo il problema, ma nessuno, però scusate, io non mi voglio alterare, ma anche perché non ce n'è motivo, però se noi dovessimo dire, allora Spalletti ritiene che sia giusto questo, sia giusto quello, sia giusto quell'altro e quindi stiamo zitti perché lo ritiene l'allenatore, il nostro lavoro potrebbe scomparire, e magari per molti sarebbe una gioia che il nostro lavoro sparisse, ma noi siamo qua per commentare, esprimere anche la nostra opinione, quindi siamo d'accordo che Spalletti ritenga che Zegrova sia meglio a partita in corso, se no lo avrebbe messo dall'inizio, ma visto che io sono qua a fare il mio mestiere e voi siete qua a esprimere la vostra opinione perché non letti di messaggi su Conceição e Zegrova, sì, è legittimo che, diciamo, non comprendiamo il perché sia Spalletti abbia scelto Zegrova. Perché se no, allora, se vale in ogni situazione, è l'allenatore che decide, l'allenatore che li vede l'allenamento, l'allenatore che qua, l'allenatore che là, è inutile che noi ci mettiamo qua a parlare, a commentare. Cioè, noi commentiamo quello che succede. Poi, che sia Spalletti a decidere che magari Conceição l'ha visto meglio, che magari Zegrova lo vede meglio a partita in corso, eccetera, eccetera, eccetera, questo è un altro discorso. Cioè, mi sembra evidente però, perché se no noi saremo qua a fare cosa? Questa è la domanda, cioè, saremo qua a fare che cosa? Nel senso, esprimiamo un'opinione, diciamo quello che pensiamo, poi che sia Spalletti, però calmati, mamma mia, non ce l'ho con voi, ce l'ho con il giocatore del Sassuolo. Non capisco, cioè no, noi saremo qua a dire cosa? Non comprendo. Check matte, ma Conceição ha fatto male finora? Non mi pare. Allora, Conceição non ha fatto male, nessuno lo mette in dubbio. Nessuno. Conceição per me è sempre un giocatore che è molto nel limbo, nel senso che per carità fa casino, gioca, corre, dribbla, tutto quello che vuoi, però poi per me continua a essere molto fumoso e a fare spesso scelte sbagliate davanti. Zegrova per me da quel punto di vista magari fa un po' meno casino di Conceição. Per me sulla carta, se sta bene, è più forte di Conceição, ma questo è un pensiero personale che non vuol dire che io abbia ragione, è un pensiero personale, opinione, ma davanti, e non è opinione, per me è tutto tranne che fumoso rispetto a Conceição, cioè è molto più incisivo davanti Zegrova. Detto questo, se uno preferisce Zegrova con Seisau, questo non vuol dire che con Seisau abbia fatto male, ma io continuo a ritenere con Seisau troppo fumoso là davanti e poco incisivo là davanti. Opinione personale mia. Quindi se io dovessi scegliere in questo momento in cui Zegrova sta bene chi schierare tra Zegrova e con Seisau, schiero Zegrova. Pensiero personale, opinione personale. Poi è chiaro che decide Spalletti, ma se io non dico la mia opinione personale, che ci sto a fare qua? Nulla. È quello che molti probabilmente pensano, che io stia qua a fare nulla e che potrei non esserci, ma quello però per fortuna per me non dipende da voi. La Juve storicamente i futuri campioni li scopre e poi li fa esplodere. Da noi, al netto di eccezioni come Ronaldo, De Ligt e Higuain, a mio avviso deve rispettare la propria storia. Vero, anche Zidane fu venduto e per molti ora tocca Yıldız, ma è un paragone improponibile anche solo per età. Uno venduto a 27-28 anni, l'altro ne ha solo 21, e poi il contesto era molto diverso. Secondo me è prematuro ed azzardato. Luca da Genova, no, per quanto mi riguarda Yıldız non si tocca, questo pensiero mio. Anche perché se tocchiamo Yıldız, vendiamo Yıldız, allora un conto è vendere un giocatore straordinario in un certo periodo storico, un altro è vendere un giocatore che in questo momento è sicuramente il più talentuoso che ha la Juventus, perché è evidente. E se perdi Yıldız, cioè, le alternative, per carità, hai all'Ibegovic, ma in questo momento quali sono le alternative? Per carità, ti puoi sicuramente rifare un pezzo di squadra vendendo Yıldız ad una certa cifra, ma non vedo onestamente il senso di questa roba qua. Mamma mia, che punizione indecente, ma che roba è, ma che roba è. La poca lucidità degli esterni è dovuto dai 60 metri di campo che ad ogni azione devono fare, indietro, avanti, avanti, indietro. Nico, ancora 2-3 partite così lo perdiamo per mesi. Nico secondo me invece ha proprio le caratteristiche ideali per fare questo, cioè l'ha sempre fatto, ed è una delle cose che, ribadisco, a me ha fatto innamorare calcisticamente di Nico Gonzalez, ma da prima ancora che arrivasse alla Juventus, ed è il motivo per cui Spalletti lo voleva a tutti i costi. Cioè Spalletti ha fatto di tutto per farlo rimanere, tanto che, questo non l'abbiamo ancora detto, ma io sono molto molto felice, il buon Nico ha rinnovato il suo contratto, e quindi questa già è una gran cosa. Yves, mi metti che poi andiamo in pausa la formazione, così almeno la rileggiamo prima di salutarci, chiediamo ai nostri amici se sono d'accordo o non sono d'accordo con le scelte di Spalletti, che sono queste, perché tra tre quarti d'ora inizia la sfida contro il Cagliari. Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Çelik in difesa, Douglas Luiz e Sar in mediana, con Seisao, McKennie e Nico Gonzalez sulla tre quarti, alle spalle dell'unica punta che sarà Randall Colomwani. Siete d'accordo con queste scelte? Avreste fatto delle scelte diverse, premesso che alla fine decide Spalletti, perché sennò poi ci dicono però Spalletti, sì lo sappiamo, decide Spalletti. Avreste fatto queste scelte o avreste fatto delle scelte diverse? Ma poi soprattutto, visto che mancano tre quarti d'ora, ci stiamo avvicinando sempre di più alla sfida contro il Cagliari, scrivetemi secondo voi come andrà a finire la partita e chi sarà o potrà essere l'uomo partita di Cagliari-Juventus. A tra poco!
4: Radio Bianco Nera. Colpo di tacco. Segui su Radio... Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport.
0: Eccoci, eccoci. Cos'è, terza o quarta? Terza, sei e mezza, sette e mezza, terza, sei e mezza, sette e mezza, otto e mezza, la quarta parte. Siamo già alla quarta parte di Domenica Sport. Tra un po' ci collegheremo con Cagliari e quindi sentiremo un po' quella che è la situazione in questo momento. Checkmate, secondo me la formazione migliore possibile, spero più turnover in Europa League. Perché speri più turnover in Europa League? Secondo voi non possiamo almeno arrivare in finale di sta dannatissima competizione europea? Che non sarà la Champions, ma comunque una competizione europea dove il livello non è proprio altissimo. Non per la nazionale, non mi importa la nazionale. Credo che i calciatori italiani siano stati comunque la base su cui gli stranieri potevano muoversi più tranquillamente. Il Buffon che prende per il collo Dybala dopo un Sassuolo Juve persa, lo sogneremo di notte. Di nuovo saluti, Gianni da Vallo Lucania. Sì, però il problema è che tanto i giocatori italiani ormai non sono più quei giocatori italiani. È sempre questo il discorso. Nel frattempo, tra l'altro, è finita Sassuolo-Milan 1-1 e quindi se dovessimo vincere, speriamo il cielo, contro il Cagliari tra una mezz'oretta circa, anzi 40 minuti, un po' meno di 40 minuti, la Juve supererebbe in un colpo solo Como, Milan e Cagliari. Non lo so cosa vogliamo fare. Ditemi un po' voi cosa vogliamo fare, o meglio cosa volete fare. Mamma mia. Allegri, Spalletti, Conte, tifiamo Juve, non chi l'allena meglio. Luca da Genova, bravo, sono d'accordo. Con Seisau fa solo petting. Ciao Paolo dalla Dispoli. Daniel, quest'anno è già la rivincita di Chiara, McKennie e Douglas. Allora, McKennie, la mia rivincita già c'è stata nell'ultimo anno e mezzo, se non due. Su Douglas è la mia grande rivincita, perché mi sono presa tanti di quegli insulti e tutti possono confermare, perché continuavo a dire: raga, Douglas, guardate che abbiamo il centrocampista che ci può risolvere tutti i problemi se gli diamo fiducia, soprattutto se lo facciamo giocare nella sua posizione, non come faceva Thiago Motta che lo metteva lì a caso. E tutti gli insulti, le cose, io che dicevo: ragazzi, speriamo che quest'anno resti da noi, perché con Spalletti Douglas può fare molto bene. No, ma cosa dici? Ma sei matta? Ma sei pazza? Ma qua, ma là? Quindi Douglas è un'altra mia grande rivincita e sono molto... Anche Nico, perché Nico, io mi ricordo che la maggior parte di voi, quando io dicevo voglio che resti Nico, e invece... Quindi anche Nico è una mia grande rivincita. Non possiamo fallire questa occasione, il quarto posto ci aspetta stasera, bisogna vincere e convincere. Moreno da Roncade o Roncade, non so bene come si pronunci. Ciao, dico solo che abbiamo una bella occasione già per la classifica. Esatto, di solito le falliamo, speriamo in bene fino alla fine, forza Juve. Ciao da Raffaele da Bergamo. Ciao Raffaele. Poi Roberto da Piazza Armerina, vi saluto ragazzi, speriamo di iniziare bene. Sarebbe bello giocare come con l'Atalanta, forza Juve, speriamo, sono d'accordo con te, sarebbe molto bello. Poi Chiara con questo pareggio del Milan, del Como, e speriamo nel Cagliari, sarebbe troppo bello, facciamo gli scongiuri e speriamo di passarne tre in un colpo solo, sarebbe fantastico, perché ne passi tre in un colpo solo, vai, se non sbaglio, poi adesso prendo la classifica, ma se non sbaglio vai a -1 dalla Roma e a -3 da Lazio e Inter. Dovrebbe essere così la classifica, adesso per sicurezza, perché non vorrei dire robe sbagliate, no, perché se vinciamo andiamo a 13, quindi a -1 dalla Roma, come dicevo, e a -3 da Inter e Lazio, che in questo momento sono in testa alla classifica, e vai a +1 su Cagliari e Milan e a +2 sul Como. Quindi io direi che, amici, ragazzi, giocatori che vestite la nostra maglia, uomini o forse no, lo scopriremo stasera, sarebbe il caso di portare a casa questa vittoria. Sarebbe il caso. Cioè, dico solo questo: sarebbe il caso, punto. Perché se no poi io non voglio, io giuro, poi non voglio sentire dopo. Perché poi la partita successiva, togliendo l'Europa League, ribadisco, abbiamo la Lazio in casa senza i tifosi. C'è? Ciao Samuel!
6: Ciao Chiara, buonasera a tutti!
0: Com'è il clima in quel di Cagliari? C'è calore, tifosi della Juve nei visitanti?
6: Allora, sicuramente a livello di meteo, per me si viene battuta, è un clima spettacolare. Battute a parte, no, che per realtà è una realtà, ma sì, ho visto tanti tifosi della Juve, nonostante, come sappiamo, non possono accedere i tifosi piemontesi e lombardi, che sono un gruppo ovviamente molto numeroso, però c'è tanto, come avviene un po' in tutta Italia, tanto tifo bianconero anche negli altri settori, nelle tribune. La tribuna stampa è praticamente all'interno della tribuna centrale, e ti posso dire che appena sono entrati i giocatori in campo, come avviene ovunque ovviamente, si è alzato tanto pubblico bianconero a sostenere la squadra.
0: Sì, anche perché giustamente hai sottolineato la questione trasferte, che continuerà e andrà avanti ancora per un po', però in Sardegna tifosi della Juventus, come in tutta Italia, perché poi è questa la realtà, ce ne sono, e ce ne sono tanti. Cosa ti aspetti dalla partita di stasera? Perché è uscita la formazione ufficiale, quindi non gioca Lajbegovic, gioca Nico Gonzalez, ma non gioca neanche Zegrova e gioca con Seisao.
6: Sì, che forse è la scelta che era un po' più dubbiosa, no? Perché io me l'aspettavo che alla fine optava per Conceição, ce lo aspettavamo un po' in tanti, anche perché lo sappiamo, ormai è l'uomo di Spalletti, no? È su cui proprio Spalletti fa molta fiducia, però il fattore che Zegrova non è nella lista UEFA aveva fatto sì che noi tutti pensassimo che alla fine magari preferisse farlo giocare dal primo minuto. Oggi invece no, così non è stato. La formazione per il resto è quella che un po' bene o male ci aspettavamo. Mi aspetto una gara difficile, e sinceramente fare una previsione è difficile, perché ragazzi, comunque è un mese di sosta, per la prima volta arriviamo dopo un mese di sosta, cioè quasi come se fosse un nuovo inizio di fatto, no? E quindi c'è tutto quello che noi abbiamo visto un mese fa, bisogna vedere se sarà di nuovo riconfermato anche dal lato Cagliari. Ecco, permettimi di dire una cosa, secondo me siamo un po' avvantaggiati da questo punto di vista, perché il mese di sosta magari stoppa il Cagliari, che era nel suo periodo migliore un mese fa, no? E magari adesso non riparte da lì. Quindi non lo so, fare una previsione è difficile. Detto questo, sosta a parte, mi aspetto una vittoria. La Juve ha l'obbligo di vincere e anche di convincere, perché ne ha le possibilità. Abbiamo visto l'ultima partita con l'Atalanta, c'era stato addirittura il risveglio di Colomoni, no, mi permetto di dire, che nonostante non avesse segnato, però ha fatto una grandissima prestazione. E io stasera mi aspetto molto da lui, che tra l'altro in questa sosta avrà lavorato molto con Spalletti, ha avuto molto tempo magari per migliorare fisicamente, per magari capire meglio, comprendere meglio le richieste tecniche di Spalletti, e magari lavorare anche su qualcosa di diverso che noi non conosciamo, e magari vedremo stasera.
0: Sì, anche perché ci sono stati dei risultati in questo post sosta particolari, nel senso che se dovesse vincere la Juventus, come tutti ci auguriamo onestamente, superi veramente in un colpo solo Milan, Como, Cagliari, cioè vai a un punto dalla Roma e a tre punti dall'Inter. È vero che guardare la classifica adesso è presto, ma è anche vero che negli ultimi anni noi tra dicembre e gennaio eravamo già fuori da qualsiasi tipo di discorso che potesse anche solo avvicinarsi a rompere le scatole per il campionato.
6: Esatto, corretto, ma poi l'abbiamo visto e pagato sulla nostra pelle, nel senso bisogna fare punti, più punti possibili in tutti i campi, no? Senza stare a fare calcoli e dire e tanto poi recuperi la prossima, è ancora presto, no, tu devi prendere i punti, perché poi alla fine arriva quel famoso periodo di marzo-aprile dove anche il punto e il pareggio mancato può fare la differenza, quindi assolutamente è importante vincere, e si ha la possibilità e il dovere di farlo, perché con tutto il rispetto per il Cagliari, che è una fortissima squadra, ha dimostrato di essere una grandissima rivelazione quest'anno, la Juve è più forte al dovere di vincere.
0: Allora Samuel, per chiudere mi sposto un attimo su uno degli argomenti che abbiamo toccato e che esula dal Cagliari-Juve di questa sera. Vorrei sapere cosa ne pensi della decisione della curva di non entrare in Juventus-Lazio, considerando che i tifosi della Lazio ci saranno, perché i tifosi della Lazio saltano tra virgolette quelle in casa, ma le trasferte le fanno.
6: Sì, guarda, che poi se ci pensi è un po' assurdo, no? Cioè, in che periodo ormai il calcio è finito? Sì. Adesso c'è ad esempio la Lazio che protesta in casa e in trasferta c'è e viene a Torino, dove però non ci sono i tifosi della Juve, cioè meglio parte della curva della Juve. Ma un pensiero, ognuno ha il diritto di fare quello che crede, no? Chiaramente nel rispetto delle regole del prossimo e di chi invece vuole andare piuttosto che non vuole andare, è una decisione che hanno scelto di prendere. E, insomma, totalmente legittima e bisogna rispettarla, seppur è un dispiacere, perché in tutto questo chiaramente poi la squadra è la prima che subisce, no, queste cose, perché nonostante si dice, ed è la verità, che i giocatori che i tifosi non vincono le partite, non fanno i gol e tutto quanto, però io ho parlato con tanti ex giocatori e comunque ti dicono ti aiutano